0: non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
1: Leone, t'ha licenziato?
2: Yeah.
1: Eh? Ha licenziato?
2: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
3: Pronto?
2: Sì?
3: Ma è vero che t'hanno licenziato?
2: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
3: Ma che, come si chiama quello del programma?
2: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
3: Tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
2: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
3: Ma tu adesso fare programma nuovo?
2: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
3: Ah, simpatico, tu forte.
2: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
3: Sei quella di tua madre.
2: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre. Quella vacca tua madre.
0: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
4: Pronto, sono Angelo.
2: Oi, Angelo, dimmi.
4: Ascolta me.
2: Sì.
4: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
2: No, niente, non abbiamo fatto niente.
4: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
2: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
4: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai preso per il culo.
4: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione, possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi, siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
4: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Lo faccio io. Ma che c'è?
4: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
4: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
2: E Mazzoli. Angeli, 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
4: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
2: Passa Alberto.
4: Alberto, scusa. Sono pazzo. Aspetta lì.
3: Licenziato!
2: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Oh, basta, ne? Come state? Siamo pronti per la classifica di oggi? Io sono Gabri Pontifex, ne? Ma l'anagrafe, pensate, sono Fioruccio Burello, ne? Pensate che all'inizio della carriera non sapevo se tenere il mio nome originale, poi non so come mai ho deciso di cambiarlo. Oggi avremo delle bombe pazzesche, quindi se siete pronti io partirei subito con la numero 2 di questa settimana. Torna con una nuova hit devastante, una hit super dance. Lei è Sonia Hayes con Anale.
3: Amici, oggi parliamo del sesso anale. Il sesso anale è una cosa che interessa molto agli uomini, che sono predominanti, perché comunque quando si fa sesso anale ovviamente si domina la donna. La cosa importante è un forte desiderio anale. Anale. Anale. Anale. Anale. Anale. Ricordo che il piacere anale è pugno in pancia. Io che l'ho provato nella vita di tutti i giorni, il piacere del sesso anale è una cosa che per qualche secondo hai pure questa fitta di mal di testa fortissima e ti esplode il cervello.

0: zio, come sbarella i culi Sonia Ice, mamma mia, con questo disco che si chiama Anale. Brava, né? Si sente proprio che è stata prodotta da Diarrea, il DJ più famoso della Gran Bretagna. Ma adesso cosa facciamo? Dai, sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono Squarci. Senti, ti ricordi l'altra sera nei bagni della discoteca quando è scappata la chiavata selvaggia? Ebbene, io ti volevo dire una cosa. Sono incinta, sì, diventerai papà, hai capito? Papà e io, Squarci, sarò la mamma di tuo figlio.
0: Contento un paio di coglioni, eh? Ma guarda che, ma io non so, ma non si può bloccare questa scema. Dai, andiamo avanti con un altro messaggio.
1: Ah, che male ho. Gabri, sto partorendo. Cazzo, vienimi a trovare, pezzo di merda. Devi riconoscere tuo figlio, Hai capito? Pezzo di merda, se no veramente te lo faccio crescere con la musica di Gigi D'Agostino, Te lo sto giurando, pezzo di merda. Oh, vedi di venire, muoviti, hai capito? Aia! Ma cazzo di...
0: Ma come cazzo è possibile? Mannaggia il mio uccello, non devo portarlo più alle serate. Sentiamo un altro messaggio.
2: Oh, ascoltami, gran coglione, che chiavi in giro tutte le tipe e fai il gran sì.

0: ma squarciata e talentuosa, né? Allora andrò a trovarla in ospedale, ma prima gli farò firmare un contratto da 100 euro ogni 7 anni. Adesso ragazzi però non ho più voglia di farvi sentire la numero 1 di questa settimana, tanto era di quella testa di cazzo di Luca Alba. Scherzavo, dai, su, ve la faccio sentire per 2 secondi.
1: Luca puttanella.
0: Ok, bene, ricordo che questo fine settimana mi esibirò all'obitorio di Torino. Cercherò di far resuscitare i morti con la danza delle streghe. Se riuscirò, il miracolato avrà in regalo per lui e tutta la sua famiglia uno sconto del 2% su tutti i miei gadget nel mio store online www.gabripontifex. Compra tanto perché sennò sarai pieno di malocchi per il resto dei tuoi giorni e anche i tuoi parenti.com. E ricordate, cavalca via la classifica che ti porta via, ne?

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca a te.
0: C'è del marcio in Dani Turca. Prima l'assassinio di Smerdir, accoltellato alla figura da mano ignota ad esclusivo beneficio di Zuleia, divenuta improvvisamente ricca e stronza, e se possibile ancor più mentecatta di prima.
3: Taciti, pezzente! Ora che ricca non posso avere a che avere con quello come te! Lavati di torno, poveraccio!
4: Ma Zuleia, ex amore mio, adesso ricca! Ti prego, ritorna in te! Tu non sei così! Tu sei una stupida buona, non una stupida cattiva!
0: E il mistero non fa che infittirsi quando il Maz, fallito il tentativo di far ragionare la sua ex innamorata, se ne torna mesto mesto dalla sua nuova innamorata, Mushan, trovandola sospesa fra la vita e la morte, accoltellata anch'essa alla figura forse dalla stessa misteriosa, diabolica mano.
4: Mushan, ma che è successo? T'hanno accoltellata, aiuto, aiuto! Chiamate l'ambulanza turca, quella che fuma!
0: E ora ci ritroviamo con Ilmaz nel tipico ospedale turco, con le sue flebo di narghilè e ruminanti cammelli che sbirciano dalle finestre ansiosi di vedere se schiatta qualcuno. E preghiamo che Mushan sopravviva e possa rivelarci l'identità del misterioso omicida.
5: Porco, sti cazzo di cammelli hanno rotto i coglioni, uno di loro mi ha fottuto la moto ieri. Gobbi di merda, va che vi spacco il culo.
4: Dottore, dottore, non mi tenga sulle spine, parla, mi dica. Come sta la mia madre Mushan? Vivrà? Morirà? Rimarrà come una pianta d'appartamento? Attaccata a un tubo come un Billy? Presto, forza, mi parli, mi dica.
5: Mi dispiace, zio, non so come cazzo è potuto succedere, ma il coltello ha mancato tutti gli organi vitali della puttanazza.
4: Ma allora è viva e vivrà, la mia Mushan vivrà.
5: La prossima volta che devi slamare qualcuno fammi un fischio. Conosco un moldavo con un occhio solo che riesce a centrare il buco del culo di una mosca a 50 metri di distanza. Spostati! Bam, preso, cammello di merda! Comunque bro, frazio, bella raga, la tua fidanzata con la faccia da troione si sta sparando un mezzo coma. Ho provato a svegliarla, addirittura mettendole le mie palle sudate sulla faccia, ma niente. Dammi qualche ora e vediamo se con qualche schiaffo medico si ripiglia.
4: Allora le lascio nelle sue sapiente mani, dottore. Io devo assolutamente scoprire chi c'è dietro a questi misteriosi fatti prima che sia troppo tardi.
5: Occhio! Un altro cammello ladro! Sbam! Preso!

0: prova a ricordare, signora. È sicuro di non aver visto qualcuno che si aggirava con fare omicida, con un coltello in mano, una mitragliatrice, una bomba a mano, un lanciafiamme?
1: Mi dispiace, giovanotto, non ho visto nessuno. Ma prova a chiedere in fondo a quel vicolo buio, magari sarei più fortunato.
0: Vabbè, tentare non nuoce. Grazie, mi addentro in questo vicolo scuro e silenzioso. Buio, pericoloso, sconsigliato alle guide turistiche.
1: Ci stanno pure gli zombie.
0: Ehi, Ile! C'è nessuno? Sto indagando su un misterioso assassino! Qualcuno per caso ha visto qualcosa? C'è nessuno? Che sfortuna! Nessuno risponde, silenzio assoluto! Sento solo questo sinistro rumore di passi alle mie spalle!
2: Muori!
0: Mi hanno accoltellato con il coltello! Se mi accoltellavano con la forchetta mi avevano forchettato, invece mi hanno accoltellato!

0: sono il dottore Turco, magistralmente interpretato da Jake La Furia. La puntata finisce qui, ma non perdere la prossima, altrimenti ti faccio fare la stessa fine di sto cammello ladro bastardo. Sbam! Preso! Porco, come faccio brutto.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.

0: Giba! Giba! Giba! Cazzo d'acciaio, Giba! Ciao Giba! Ma ricordiamo a tutti quelli che non ascoltano Pino Master Flash...
1: Figli di puttana!
0: Siamo pronti! E allora... Partiamo con le mie regole di oggi!
2: Io non dico niente!
0: No, zitto, faccia di serpente! Se anche tu hai appena finito di ristrutturare la tua nuova casa, ma stai già aspettando la morte della vecchietta vicino per poi ampliare ancora di più il tuo appartamento e per poi guadagnarci un fracco di soldi, benvenuto, braccino corto di un Fabio Alisei. Non sei dei nostri. Se anche tu conosci una ragazza dolce e tenera, con i lineamenti da bambola, ma poi alla prima notte di sesso, durante il suo orgasmo, ti incomincia a riempire di botte, mandandoti all'ospedale con tre costole rotte e un ustione di quinto grado sul pisello, benvenuto,
3: sei dei nostri!
0: Se anche tu, Mazzoli, fai le renze addosso ai tuoi colleghi ogni volta che sei in viaggio per una serata dello zoo, ma poi uno di loro, per ricambiare il tuo gesto schifoso, ti offre una gomma da masticare che si era messa nel c***o 5 minuti prima, no! No! È vero? No! Chi è stato? Benvenuto Fabio Alisei! Sei dei nostri! È vero?
2: E te la masticavi anche con gusto!
0: No! Se anche tu porti la tua smart a far riparare da un tuo caro amico che ha una concessionaria e lui per amicizia ti dà una Porsche Turbo nuova fiammante come auto sostitutiva, ma dopo che la smart è stata riparata da oltre 3 mesi tu vai ancora in giro in Porsche perché non vuoi più ridargliela. Ciao Claudio Mazzarotto, cara Encountry, non la vedrai mai più quella macchina. Mazzoli, sei un figlio di p***a, benvenuto, tu sì che sei dei nostri. Se anche tu durante la notte vieni colto da una turborenza fotonica perché sei allergico al vino rosso che ti fermenta nello stomaco, e per evitare di far rumore perché la tua ragazza dorme ti infili un dito nel culo, ma ti riaddormenti subito e quindi la mattina dopo la tua ragazza si sveglia e decide di ciucciarti il dito per farti svegliare e poi trommare? No, benvenuto Mazzoli, tu non sei dei nostri, fai troppo schifo. Se anche tu, a forza di vedere squicciare Mazzoli che si abbassa i pantaloni e si apre le chiappe, decidi di imitarlo dopo aver bevuto un frullato di pesche e latte ghiacciato, ma sul più bello del tuo così tanto atteso squiccio con i pantaloni abbassati, le mani con l'apertura chiapponica e lo spruzzone super fotonico, ti vedi entrare in casa tua moglie e tua suocera che ti beccano a pecorone che spruzzi merda il c***o. Benvenuto! Ma signori, io sono qui per insegnarvi veramente come si squiccia. Ora mi bevo 72 litri di latte ghiacciato! Via! Ah. Ora accendo l'aria condizionata a palla e me la punto sullo stomaco! Bene! Lo squiccio è pronto a dar fuoco! Abbasso i pantaloni e... Oddio! Mi scoppia la pancia! Oddio!
2: Aspetta Pino, porto l'accendino!

0: Lo Zoo di 105. In questa puntata di MasterChef vedremo lo chef Antonino Cannavaccino chiamare Franco per un ordine di carne che non gli è ancora arrivata. Franco perderà il grembiule e lascerà definitivamente la cucina di MasterChef? Sentiamo.
1: Lina.
2: Pronto?
1: Lina.
2: Ci sei?
1: Pronto.
2: Franco, mi senti?
1: Guarda che non sono Franca.
2: Franco, sono Antonino.
1: No, niente, non sono, no, sono nessuno.
2: Tu dici che ho sbagliato?
1: Sì, è sbagliato.
2: E chi cazzo sei?
1: Cosa che... Ma scusa, hai sbagliato, basta.
2: Vuoi usare la golden pin? Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre. Pronto? La gente è proprio maleducata.
0: La prima telefonata dello chef Cannavaccino è andata malissimo. Riuscirà a trovare Franco, il suo venditore di carne? Sentiamo.
1: Pronto?
2: Franco, mi senti? Ci sei?
1: Sento, chi parla?
2: Franco, sono Antonino.
1: Chi?
2: Franco, sono Antonino.
1: Beh, guarda, non conosco nessun Franco Antonino.
2: Tu dici che ho sbagliato?
1: Sì, prego.
2: Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo.
1: Ma che cazzo sei tu? Va, fatti mettere in culo, tica puttana che sta cagata a volta.
2: Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre. Pronto? Vabbè, in culo di scimmia.
0: Lo chef Antonino Cannavaccino è stato maltrattato da una brutta vecchia veneta impestata. A questo punto lo chef proverà a richiamare la vecchia per fare pace.
2: Oh, scimmia! Ti ho chiamato perché vi ho ordinato 5 tonnellate di...
1: Cosa hai fatto?
2: Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre.
1: No, guarda, parla al tuo dialetto che ti sei nato là dove che tutti i grebani perdono di ti. Va
2: te l'ho già...
1: culo ti,
2: te l'ho già...
1: come ripeto la puttana che ti ha cagato quella volta.
2: Te l'ho già detto chi
1: culo.
2: Te l'ho già detto chi sono. Sono Antonino Cannavaccino. A partire da... ora!
0: La situazione sta degenerando sempre di più. Forse perché chi digita i numeri di telefono è quel pazzo con il cappello da cowboy? Io penso proprio di sì. Infatti Wender chiamerà con le voci di Cannavaccino gli orchi calabresi.
2: Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo. Pronto? Pronto? Franco, mi senti? Ci sei? Oh.
0: Ma come cazzo parlano? È una lingua antichissima, la lingua degli orchi. Sicuramente ste bestie saranno sedute intorno ad un tavolo di legno con i vermi, fissando una carcassa e decidere chi sferrerà il primo morso. Sentiamo.
2: Ma Franco, tu sei scemo? Pronto?
3: E ci chiamate. Andiamo
2: dove
3: c'è
2: la donnina. Pronto? Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo. Mi devi spedire la carne che ti ho ordinato. Pronto? Adesso sto per chiudere il... manca un minuto. Vabbè, in gola di scimmia.
1: Pronto.
2: Franco, mi senti?
1: Ma va a gola.
2: Scimmia.
0: Siamo arrivati quasi alla fine. Cannavaccino non riesce a trovare Franco, il suo venditore di carne. Ci riuscirà con la prossima ed ultima telefonata? Sentiamo.
1: Pronto?
2: Pronto? Ci sei?
1: Chi
2: pronto?
1: Sei?
2: Franco, sono Antonino.
1: Ha sbagliato il numero.
2: Ti ho chiamato perché vi ho ordinato 5 tonnellate di...
1: Senta, lei ha sbagliato il numero. Non so a chi deve telefonare.
2: E chi cazzo sei?
1: Eh?
2: E chi cazzo sei?
1: Ma chi cazzo sei te?
2: Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre. Pronto?
0: Non mollare, Wender richiama. richiama ancora. Spacca ste merde. Ora Wender, per poterli ribeccare, userà la tecnica segreta, quella di far passare almeno 20 minuti dall'ultima chiamata.
2: Pronto? Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo. Pronto?
4: Sì.
2: Franco, mi senti?
4: Franco?
2: Ci sei?
4: Franco, do?
2: Franco, sono Antonino.
4: Antonino? E chi è Antonino?
2: Sono Antonino Cannavaccino. Sono lo chef di MasterChef. Oh, ma Franco, tu sei scemo?
5: Senti, la smetta adesso?
2: Mi devi...
5: Oh, sì, c'ho il telefono, ce l'ho sotto controllo.
2: Ti ho ordinato...
5: Se non la smetto, arrivano chi deve arrivare.
2: Vabbè, in culo di scimmia.
5: Basta,
2: Manca un minuto alla fine dello scherzo.
5: Vai a farti in culo e basta.
2: Hai perso, scimmia di merda. Scimmia.
5: Hai capito? Ripartito di uno.
2: Adesso goditi il grembiule e devi lasciare immediatamente la cucina di MasterChef. Faccia di cazzo.
5: Faccia di merda.
2: Adesso sto per chiudere il... Hai perso, scimmia di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti.
2: Fatti Sfatti.
1: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno figli di puttana e bentornati ai Fatti Sfatti di oggi. Iniziamo subito. Se ti cadono i pantaloni mentre sei in macchina, non ti servirà a nulla prendere la bretella stradale. Ogni volta che lo scalatore Reinhold Messner gioca a carte, la partita va a monte. Ed ora una breve notizia climatica. Le coltivazioni risentono parecchio dell'assenza di precipitazioni. E su questo non ci piove. Se ti chiami Franco, puoi mollare il tuo lavoro e andare a vivere all'estero. Ma se ti chiami Pietro, prima o poi sarai costretto a tornare indietro. Ed ora una notizia canora. Se i Pooh comprano un cavallo in società, il cavallo è di tutti i Pooh. E non solo un cavallo di battaglia. Quando un assassino è ricercato dalla polizia, si toglie una scarpa per restare a piede libero. Se vai dall'ortolano e ti sdrai sulle cassette della frutta, è perché ti piace dormire sugli allori. Se la tua donna delle pulizie non riesce a pulire tutta la casa, getta la spugna. Quando i non vedenti vanno in posta, non amano pagare le bollette anche se non vedono l'ora. Ed ora una veloce notizia medica. Quando un cardiochirurgo chiede il bisturi al suo assistente, lo fa col cuore in mano. È bene che tu sappia che non puoi mettere un CD di Fornaciari nel tuo caffè, anche se è di zucchero. È bene che tu sappia che se hai una pistola, puoi rapinare una banca, ma se hai una banca, puoi rapinare chiunque. Bene, i Fatti Sfatti di oggi finiscono qui. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente, senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti!
0: Radio 105. Hey!
4: 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105.
5: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
6: Lo stufamento,
5: tu correggimi, no? Che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.
4: Hey, 105. Hey.
1: Lo Zoo di 105.

0: Buongiorno diario, eccoci qui nuovamente a godere dei racconti della mia quotidianità. Ecco com'è andata.
1: Amore, amore, svegliati, amore.
2: Dai, Gennaro, manda via i nani e fai entrare la squadra di rugby a cavallo.
1: Nani? Cavalli? Ma no, no, amo, svegliati, non mi sento bene.
2: Ma cazzo, ma ti sembra il modo di svegliarmi è proprio mentre sto sognando?
1: Sentivo che parlavi ad un certo Gennaro, cose di cavalli e nani. Si vede che sognavi di essere in un circo.
2: Ma che circo? Sai che sono contro lo sfruttamento delle bestie per lo spettacolo. Stavo sognando di fare l'orgia più grande del mondo dentro lo stadio di San Siro. Porca troia, che vaginite!
1: Ma vabbè, amore, non sto tanto bene. Ti prego, aiutami, mi sento strano. Mi manca l'aria, sento il braccio formicolare.
2: Oh cazzo!
1: Brava, sei la numero uno, stai già chiamando l'ambulanza.
2: No, no, firma qui subito.
1: Ma che cos'è?
2: Il testamento che ho preparato per emergenze varie, così la roba burocratica è già sbrigata.
1: La Madonna, che cinismo!
2: Notte.
1: Ma come? Amore, sto male. Ti dico che mi sento malissimo e tu mi fai firmare un testamento e ti ributti a dormire.
2: Oh, prima di tutto calmati e poi cazzo ti devo dire. Io ho fatto le magistrali, mica medicina.
1: Dai, amore, mi sento soffocare. Aiutami.
2: E va bene, rompicoglioni. Pronto? Sì, mio marito, venite, ma tranquilli che tanto ho già firmato il testamento.
1: Ma come? Dottore, che cosa ho?
3: Non lo so, adesso facciamo gli accertamenti, capiamo. Intanto rispondo a due domande per l'anamnesi del ricovero. Allora, assume farmaci regolarmente?
1: Io? No!
2: Sì, sì!
1: Ma, amore, io non prendo farmaci!
2: Sì, il benzodiazepin per l'acidità di stomaco!
1: Ah, sì, è vero! Me l'aveva dato tuo amico magrebino quella volta che abbiamo mangiato il kebab e sono stato male! Però non ricordo molto bene!
3: No, mi perdoni, ma il benzodiazepin è la droga da stupro!
1: In che senso da stupro?
2: Lascia parlare il dottore, dai, smettila di assillare di domande.
1: Ma, amore, ma...
2: Su, dottore, vada avanti.
3: Va bene, allora. Ha subito operazioni di recente, operazioni di qualsiasi tipo, dico.
1: No, assolutamente.
2: Sì, asportazione di un rene, prelievo del midollo, parte del fegato e parecchio seme aspirato dai condotti testicolari.
3: Scusate... Non è possibile che lei non sappia che le hanno asportato parte del fegato e un rene e sua moglie sì. Non stiamo parlando mica di epilazione del petto, insomma.
1: Amore, ma perché dici queste cose? Non sto capendo. Ma sei impazzita? Io non ho mai subito alcuna operazione. Guardi, dottore, non ho cicatrici. Ma che cazzo? Ma è vero! Ma sono pieno di cicatrici!
3: Si calmi. Probabilmente il suo malessere sarà dovuto alle disfunzioni create dalla mancanza di alcuni organi. Adesso faremo le verifiche del caso. Comunque si calmi.
1: Amore, c'è qualcosa che mi devi dire?
2: Che palle! Adesso parte il quarto grado. Alla fine, che cazzo te ne devi fare di un rene se ne hai già due?
1: Ma che cosa cazzo stai dicendo?
2: Senti, un giorno stavo passando davanti ad un negozio di scarpe spettacolari, solo che non potevo permettermele. Non sarei mai potuta venire a casa a chiederti di spendere una cifra del genere per comprarmi una cosa così futile come un paio di scarpe e una borsetta firmata. Allora mi sono detta, cavoli, cosa? Devi essere indipendente dal tuo uomo, datti da fare e guadagnati quelle scarpe spettacolari. Allora ho avuto l'idea geniale di vendere i tuoi organi e farti stuprare dai negri della zona sotto compenso, sedato come una merda. Geniale, no? Sono una grande o no? Così non abbiamo toccato il conto in banca e non ho gravato sull'economia domestica. Hai bestemmiato?
0: Hai capito, caro diario? Non so veramente come descrivere le sensazioni che ho provato a scoprire che cosa figa mi ha svuotato il corpo come un sacco di caramelle per vendersi gli organi e arrotondare due spicci per comprare due scarpe. Ora sono sotto cura per via delle infezioni e dei problemi derivanti dalle operazioni fatte nella mia vasca da bagno. con delle forbici arroventate. Ma la cosa che un pelo più mi dà fastidio è l'essere stato violato nelle mie intimità dai senza tette migranti del quartiere per pochi spicci. Mi fa veramente male. E adesso ho capito anche perché avevo le emorroidi e defecavo in un'unica palla gigante senza fatica. Altro che fibre! PS. Adesso in stazione centrale, quando passo davanti ai Neger, mi mandano i bacini. In fondo la cosa un pelo mi lusinga. Sai, le attenzioni fanno sempre piacere.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: C'eravamo quasi.
3: C'eravamo quasi. C'eravamo quasi. C'eravamo quasi.
0: Zuleia, ignuda e bollente come una verminosa calda arrosta da due soldi, stava per foderare di fica l'impaziente e fungiforme membro del suo amato Ilmaz.
4: Ah, Ilmaz!
5: Zuleia, vesse, facciamo l'amore, facciamo l'amore!
0: Ma proprio mentre i due si accingevano a fare cose zozze e turche, la terra ha deciso di tremare. Un tremendo terremoto li ha dunque costretti a rimandare ancora una volta la loro primissima unione carnale.
5: Aspetta, se tu non dremi e io non dremo, allora chi è che trema?
4: È il mondo tremola!
5: Terremoto, terremoto, scappiamo, turco!
0: Ma i due giovani non demordono e in una lontantinopoli sconvolta dal sisma sono più che mai decisi a fottersi l'un l'altra, come due stati canaglia sull'orlo del collasso economico.
6: La don-

0: Questo terremoto è stato proprio un cataclisma. Macerie, macerie dappertutto, e gente scioccata con la faccia polverosa e piante uno disperate. Mamma mia, quando sono arrabbiato. Vieni qua, amore mio, mio, mio, ex amore mio attuale, amore mio del futuro. Scopriamo in mezzo a questi finimondi, in mezzo ai cataforo.
1: No, il mazzo, c'ho i pudori freddi. Non voglio che gente mi vedano che sono scopata. Non possiamo andiamo a scopiamo in un posto ben riservato?
0: Ma amore mio, come vedi qua è crollato tutto. Il mondo come lo conosciamo, non lo conosciamo più. Dove cazzo lo trovo io un luogo appartato dove fotterci in gran segreto? Ancora non è stato inventato Google Fuck.
1: E allora dobbiamo rimandiamo a quando hanno fatto le cose ricostruite. Io non mi voglio farmi vedere il culo dai passanti.
0: Aspetta, aspetta, ferma turchi, ferma turchi. Mi è venuta l'idea. Ecco dove possiamo andare a scopare. In campagna. Fra prati, fra i fiori, gli insetti, l'ombrichi, le tame, la sabbia che ti entra nel culo, in completa solitudine e in armonia con la natura.
1: Ah, questa sì che è una brolla idea.
0: Perfetto, non perdiamo tempo allora. Presto, presto, dobbiamo fare presto. Presto, presturco. Presturco.
2: Cammini, cammina. La fica.

0: ecco la campagna, guarda amore mio, ex amore mio, attuale amore mio, che solitudine, che silenzio, le cicale, forza, forza, scopriamoci sui prati come nelle canzoni di Rina Gaetana.
1: Oh, il mazzo.
0: Oh, Zuleia.
1: Oh, il mazzo.
0: Oh, Zuleia. Questo fatti rimanere con i denti chiusi.
1: Durissimo.
0: Ma perché non inventiamo il bacio, che ne so, alla bulgara?
1: Mi fa venire tutti i brividini.
0: Oh, forza, amore, stai tutto sopra. Mondami, mondami, mondami con un montacarichi. Ascendimi.
1: Sì, il mazzo, sì. Mi accavalciono sopra di a te. Sono pronta, sono calda. Facciamo l'amore.
0: Sì, sì.

0: tuo cane.
1: Sono pronta al mazzo, è arrivato il momento Ictus, ora mi impila il tuo peno.
2: Sì, sì, Zoleia, presto, presto, impilati, impilati, imballati, fai il cazzo che vuoi, fallo, fallo, guarda che fallo, fallo sul fallo, hai visto che fallo? E allora fallo sul fallo.
1: Aiuto, decollano, decollano il mazzo, aiuto, non si
2: ma porco fate turco, portaccio turco, ma com'è possibile? Un'aquila, un'aquila si è portata via la mia Zoleia, un uccello enorme, più grande del mio. Torna indietro pollo volante, torna uccellone.
1: Aiuto, aiuto,
2: aiuto, aiuto. E qua non sei l'unica che ha bisogno di una mano, tu per salvarti e io per una secca.

0: on Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: E un, due, tre.
3: Sulla mia porta l'impronta di un osso. Se ti avvicini, arriva l'erce, ti caghi addosso. Io sono Gomez, c'è anche zio Fester.

0: tutto molto bello.
1: Se ti torturo, ti mozzo le braccia, e se reagisci ti prendi pure schiaffi alla faccia.
2: Lerch? Lerch!
3: Chiamato?
2: Vai per la porta, che hanno suonato la porta.
3: Mi scusi, signore, ero in bagno a fare la merda. Vado subito al campanello.
2: Veloce però, dai, vai per la porta, che hanno suonato la porta.
3: Mi scusi, signore, stavo immaginando il seno di un uomo di mezza età. Vado subito, signore. Chiamato?
4: Ciao, amici.
3: È lo zio Fester. Ciao.
2: Ciao, zio Fester. Ciao. Allora, Fester, come va?
4: Bene. Ieri sera sono venuto qui, ma non mi ha aperto nessuno.
2: Ero in solaio. Stavo torturando un napoletano.
4: E cosa gli hai fatto a quel napoletano?
2: Ci ho dovuto mozzare le orecchie. Mi servivano per una cosa.
4: Ah, le orecchie. E a cosa ti servivano le orecchie di un napoletano?
2: L'elemento principale della mia nuova pozione. Ho fatto una pozione, guarda.
4: Mi spiegami, Gomez, mi spiegami.
2: È un liquido che se lo annusi ti si gonfia la testa.
4: E poi scoppia?
2: Ma no, rimane grossa però. Molto grossa.
4: Ma cosa c'entra con napoletano, come? E poi scoppia?
2: Ma no, rimane grossa però. Molto grossa.
4: Ma cosa c'entra con napoletano, come?

0: ma Lerci, ma no, grazie, per me va bene una birra.
1: Ebbene, dai Lerci, allora, un caffè e una birra, eh?
2: Sì, signore, vado prima in bagno a pulirmi le tette e arrivo.
1: Bravo Lerci, bravo. Vabbè, dicevamo, Fester, tu come va? Tutto a posto?
0: No, ci sono i carabinieri che ci stanno cercando, Gomez.
1: Spero non sia per quella storia che abbiamo mozzato le labbra a quella nigeriana.
0: Ah, no, no, non è per quello, figurati.
1: Ah, ecco, no, perché i carabinieri lo sanno che quelle labbra mi servivano per fare uno scaldasse del cesso, per l'inverno, capisci, no?
0: Giusto, una figa.
1: Vabbè, stavi dicendo, Fester?
0: Ma niente, che i carabinieri stanno indagando su quel tipo di Bari a cui la settimana scorsa hai mozzato l'ano. Te lo ricordi, Gomez?
1: Ah, sì, sì, l'ano, mi ricordo, certo.
0: Che poi non ho capito che cazzo ci dovevi fare con l'ano di quel barese.
1: Ho fatto una guarnizione per lo scarico del cesso che perdeva la merda intorno.
0: E adesso non perde più?
1: No, puzza un po' di meridione, ma non perde più, Fester.
0: Bene, bene. Senti, ma il corpo del barese poi l'hai fatto sparire? Come siamo messi?
1: L'ho fatto a pezzi, sai, l'ho usato per fare altre cose poi.
0: Veramente, Gomez?
1: Ma certo, Fester. I baresi sono come maiali, non si butta via niente, lo sai.
0: E cosa hai fatto? Dimmi, cosa ci hai fatto?
1: Dunque, con le orecchie ci ho fatto dei posacenere.
0: Ah, e poi?
1: Poi, guarda, gli ho staccato la colonna vertebrale e ho fatto una catena per la bicicletta.
0: E poi?
1: E poi, guarda, gli ho svuotato il cranio, ci ho fatto un acquario per la tartaruga.
0: E poi?
1: E poi ho usato anche la sua merda, eh?
0: Cosa ci hai fatto con la sua merda?
1: Un altro barese, no?
3: Lo Zoo di 105.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Questa volta la sbroffata era praticamente assicurata.
3: Sono pronta, sono calda. Facciamola a mare.
0: Già ignudi e adeguatamente inturgiditi dove più si conviene, Zuleia e Ilmaz erano in procinto di coronare il loro sogno scopereccio nell'amena campagna turca.
3: Ora mi impila il tuo peno!
4: Sì, sì, Zuleia, presto, presto! Impilati, impilati, imballati!
0: Quando proprio sul più bello, una gigantesca aquila reale è piombata dai cieli, strappando al sogno d'amore la gocciolante mentecatta. Per portarla lassù, nel suo nebbioso nido, in cima al cocuzzolo più elevato delle Alpi turche.
3: Aiuto! Decollano, decollano, il Mazz, aiuto, non si affamare!
0: E ora il Mazz si presenta l'ennesima sfida: scalare le impossibili pareti rocciose dell'impervia montagna per salvare i tre buchi con la demente attorno, nei quali già da troppo tempo il suo baffuto pene anela di spruzzare.

0: vita.
1: Il Moz, ce la puoi fare.

le scale senza corda, senza forbici e pure senza sesso. Manca la carta. Mi sanguinano le mani, mi sanguinano i piedi, per non parlare dei coglioni. Ma perché ho scalato nudo? Che sono Adamo? Ma devo resistere, resistere! Devo farlo per la mia amata Zuleia, amore mia, ex amore mio, di nuovo amore mio, rapita da un uccellone. Forza il mazzo, forza! Un ultimo sforzo che ci sei quasi.

0: Chip Chip, il Matt. Chip Chip, hai venuto Chip Chip salvarmi, Chip.
1: Ah, Zuleia, amore mio, è improvvisamente venuta. Sei viva, ma che bella, che gioia. Temevo che fosse morta.
0: E invece sono non morta, Chip Chip. E ho anche imparato a parlare il linguaggio dei tuorli. Senti il linguaggio dei tuorli. Chip Chip, Chip Chip.
1: Ecco, sì, brava, brava, brava, però dobbiamo fare presto, presto. Dobbiamo scappare prima che torna la madre dei pollacecanti che volano.
0: Ma Chip Chip, come facciamo Chip a scappare, Chip? Questa montagna è ripidissima, Chip Chip.
1: Non temere, amore mio, ex amore mio, di un amore mio. Ho portato paracadute. Noi ora prendiamo una bella rincorsa, ci lanciamo dentro il vuoto e poi apriamo il paracadute e siamo salvi. Forza, infilati questo e andiamo.
0: Addio tuorli, addio Chip Chip.
1: E basta turco, addio con le stronzate. Dai, dai, Chip Chip, il tuorlo nuovo e pure la carbonara. Lanciamoci nel vuoto, amor mio, ex amor mio, di nuovo amor mio. Cade nel vuoto
2: Chip
1: di sto cazzo.
2: Chip Chip.
1: E basta che Chip Chip, mi sembra di giocare a poker.
3: Nella

0: cella, apriamo il paracadute!
1: No, grazie, sto bene chip chip così!
0: Ma che cazzo dici, cretina? Apri il paracadute che stiamo cadendo nel vuoto, che fra poco diventa pieno!
1: No, no, chip chip! Mi fa grassa il paracadute, mi ingrassa, chip chip!
0: Ma turcaccia di... e turcaccia anche la... Mannaggia a me, e quando mi sono innamorato di una ritardata. Vieni qui, vieni, vieni, te lo apro io il paracadute.
1: No, no, ora sono una ciccionica, chip chip, sono una ciccionica. Allora io adesso me lo tolgo il paracadute.
0: No, ferma, che c'è il fiume, quasi precipitare nel fiume, ferma.

turca al sud che si chiama paracadute, serve per parare le cadute, se no si chiamava precipitoni. E no, e che cazzo. Ecco. E mo se la sta portando il fiume. Ma cosa cazzo ho fatto da male io? Per una chiavata poi, me lo volete spiegare?

Mannaggia la puttana. Adesso mi devo pure cacciare nel fiume a salvarla. Mi viene il cazzo piccolissimo.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Viva i soldi!
1: Leo, vieni qua, vieni qua.
2: Sei felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
2: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Mm. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Ora ce ne ho 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
1: Quanto prendi?
2: Di una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
2: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: Dammi di 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi
1: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
1: All'anno,
2: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
2: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
1: Sì,
2: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
1: non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao Ricky.
1: Ciao.
4: Salti,

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Buongiorno.
3: Sì, salve, sono Banner.
2: Sì,
3: salve. Senta, io mi trovo a dover venire giù nel meridione, che devo andare, devo venire giù in meridione, sto scappando dai federali, che mi stanno alle costole perché devono fare degli esperimenti sul mio corpo. E mi servirebbe cortesemente una stanza.
2: Ah, ok, un attimo solo che le passo la reception, solo un attimo.
3: Sì, sì.

0: Senza neanche l'attesa. Lì. Una roba.
1: Sì, pronto?
0: Sì, pronto?
1: Sì, salve, buongiorno.
0: Salve, ho notato che non avete neanche la musica dell'attesa.
1: Sì, era la collega, può dire a me, prego.
0: Ah, mi spiace, no, perché di solito c'è la musichetta nell'attesa, quindi...
1: Comunque, mi dica pure, prego.
0: Però adesso ho un po' di timore per la qualità del vostro, diciamo, della vostra dimora, del vostro albergo, perché se non avete i soldi neanche per l'attesa...
1: Vabbè, era semplicemente un telefono cordless al quale mi hanno passato da una stanza all'altra.
0: Ah, quindi non avete
1: quello, quindi
0: il tasto dell'attesa, va bene, fa niente.
1: Non vedo quale sia il problema. Comunque, vuole avere informazioni?
0: Sì, tra l'altro sono molto contento che lei non ha neanche troppa inflessione meridionale. Allora, le spiego, io devo venire lì a dimorare per un breve, forse lungo periodo, non è un problema, io le do garanzia carte di credito, contante, quello che è necessario, perché non so dirle il periodo esatto di permanenza.
1: Sì.
0: E, diciamo, non ho problemi economici, in quanto vengo dal nord, ho anche un lavoro, quindi... No, lo specifico perché so che da voi comunque un po' di problemi li avete. Ecco, se... Però ho un po' di esigenze, se è possibile... voi chi è che rifà le camere? Chi è che mette le mani nella roba? Cioè, donne del sud?
1: Sì, beh, chiaramente sono persone nostre di zona.
0: Beh, persone è una parola grossa, cioè sono terroni, dico. Sono i terroni che mettono le mani in camera. Perché le spiego, io purtroppo ho questo problema, cioè, nonostante debba per forza venire al sud, io ho, cioè, quando entro in contatto col meridionale mi nervosisco e perdo la pazienza e divento...
1: Mi dispiace, però non ho persone del nord che lavorano in camera.
0: Meglio a questo punto un negro, se c'è.
1: No, mi dispiace.
0: Neanche i negri, piuttosto che un terrone.
1: No, mi dispiace, guardi, non potremmo cambiare il personale in questo caso, quindi sono quelli che sono, quindi sono del sud dove lei viene ad alloggiare.
0: Ma senta, ma non ha neanche qualcuno che ha una inflessione, cioè non, che non parli così con, diciamo, col fiato, qualcuno che parla bene, insomma? Cioè...
1: Guardi, effettivamente io le chiedo scusa, però le posso dare tutte le informazioni possibili, però il nostro personale chiaramente... È una cosa che compete la struttura, immagino, quindi
0: tutti i terroni.
1: Sta bene, mi dispiace, ecco, magari cerchi pure altrove.
0: Però non mi risponda male, perché poi...
1: No, ci mancherebbe.
0: No, perché mi sei del suo atteggiamento, comunque lo capisco, che lei c'è la comune del nord.
2: Terrona! Sei meridionale anche tu, si sente che c'è il piccante fra le labbra, eh? Ehi, bastarda! Sei fortunata che non ero lì. Terroni.
3: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
1: Pronto?
2: Pronto, ciao, sono Tony.
1: Pronto?
2: Pronto, come stai?
1: Domenico.
2: Domenico.
1: Mi senti? Si sente poco, chi è?
2: Non è, lo sai la famiglia Orco? Gli orco calabresi? Quelli che mangiano le braccia e le gambe della gente.
1: Non si sente niente, grida!
2: Ah! Così mi senti? E che cazzo, mi hai detto di gridare?
3: Pronto?
2: Antonietta! Pronto?
3: Pronto?
2: Ciao, come stai? Sono Tony! Tutto bene?
3: Ma io non la conosco, chi è lei?
2: Ma come no? Ti inculavo sempre nei camerini in discoteca, non ti ricordi?
3: Ma vaffanculo, vai.
2: Pronto? Antonietta? Niente da fare, ragazzi. Le donne purtroppo sono così, cedono, svengono appena sentono la mia voce incredibilmente calda. Pronto? Ragazzi, è caduta la linea? No, mi dispiace, non ha retto l'emozione. Solo io qualcosa gli ha retto.
3: Pronto?
2: Uè, ciao, come stai? Sono Antonio, Tony Cazzo, come va?
3: Chi sei?
2: Ci conosciamo da tanti anni, ci eravamo visti tanti anni fa alla sala da ballo, ti ricordi?
3: No, no.
2: Non te lo ricordi?
3: No.
2: Che ballavi ubriaca con le tette di fuori. Pronto? Madonna mia, io non capisco perché fanno così. Mi lasciano i numeri e poi mi buttano giù ste bastarde.
3: Pronto?
2: Maddalena!
3: Sì?
2: Ciao, sono Tony, Antonio! Come stai?
3: Ti ricordi? Sto bene, ma non ho capito il nome.
2: Tony, Antonio, DJ, ti ricordi negli anni 90? Venivi sempre a ballare, ci siamo conosciuti, ero DJ, come stai?
3: Sto bene, grazie.
2: Bene.
3: Ormai è il mio numero, scusa?
2: Me l'avevi dato tu,
3: Ah sì?
2: Sì, ma noi ci conosciamo, ti ricordi che siete stati anche insieme? Adesso avrai 75 anni, penso.
3: Sì, ok. Ero giovane, quanti anni fa? Scusa, non mi ricordo.
2: Negli anni 90, ti ricordi che venivi sempre in discoteca? Che ti chiamavo sempre Maddalena, no. Maddalena, ti inculo nell'altalena, ti ricordi?
3: No, non mi ricordo sinceramente.
2: Senti, ti ho chiamato per chiedere se per caso hai una mia giacca di jeans che sto cercando, con una toppa dietro. Una giacca di jeans che ti avevo prestato.
3: Guarda che sbagli il numero, secondo me, sai.
2: Ma no, che ti spiego, ho avuto tante donne io in discoteca, no? Me ne inculavo una ogni sera, quindi magari anche, sai.
3: No, te l'ho lasciato, non l'hai prestata e non ce l'ho sicuramente. Mi dispiace.
2: Senti, dai ancora le testate con le tette?
3: Non ho capito.
2: Dai ancora le testate con le tette? Che in discoteca devi delle capocciate.
3: No.
2: Non fai più quella roba lì.
3: No, basta, non faccio più.
2: Ti ricordi quella volta che mi hai fracassato, mi hai andato all'ospedale, mi hai spaccato il naso, mi hai dato una tettata, zio cane. Vabbè.
3: No, non mi ricordo.
2: Vabbè, Maddalena, grazie, scusami se ti ho disturbato,
3: Ma no, figurati. Ciao, stammi bene.
2: Ciao, tettona.
3: Ciao.
2: Mamma mia, ragazzi, questa aveva delle tette, mamma. Ogni tetta sembrava la faccia di Rick Astley. Take me to your heart, never let me go. For your love, and then we'll get away.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
6: Merda!
5: Però. però

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano la fango che mi pare a brutegna solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può scaricare lo stress da internet. Vladimir Putin può viaggiare con una Ferrari di Formula 1 con Uber. Swiffer cattura la polvere, ma solo Vladimir Putin può chiedere un riscatto o condannarla a morte. Chiunque può avere un letto a castello, ma solo Vladimir Putin ha un castello a letto. Tutti i contadini hanno delle balle di fieno, ma solo Vladimir Putin ha delle cazzate di paglia. I fenicotteri si divertono in piscina con dei Putin gonfiabili. Vladimir Putin può prenotare una cena al ristorante per il giorno prima. In Russia, quando un bambino prende l'aereo, è sempre seduto vicino a un Putin che piange per tutto il viaggio. San Pietroburgo, la città natale di Vladimir Putin, è gemellata con l'Eden. Vladimir Putin può fare fantastiche sgommate con una cicletta. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
4: Lo Zodi 105.
5: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
6: Pronto?
7: Pronto.
6: Ciao,
7: pronto.
6: Come stai? Sono Tony.
7: Dimmi.
6: Senti, volevo chiederti se hai ancora il...
7: la giacca. Dimmi, pronto?
6: Mi senti?
7: Sì.
6: Sì, come stai? Sono Tony, Antonio.
7: Dimmi.
6: Come va?
7: Dimmi.
6: Senti,
7: dimmi.
6: Ti ho chiamato per chiederti, ti ricordi no di me? Ti inculavo nei camerini della discoteca a Riccione negli anni 90.
7: Ma culo, vai!
6: Ma no.
7: Ma sentite cosa dice?
6: Che ti inculavo, non te lo ricordi? Pronto?
7: Io non sono andato a nessun posto.
6: No, a Riccione, che io ti inculavo a sangue nei camerini. Ti ricordi? Pronto? Ragazzi, è caduta la linea? No, mi dispiace, non ha retto l'emozione. Solo io qualcosa gli ha retto. Pronto?
8: Pronto?
6: Maria, mangia cazzi?
8: Scusi?
6: Sono Tony, ciao, come stai? Sono il DJ della discoteca al mare quest'estate del 90.
8: Guarda che forse ho sbagliato numero,
6: No, io c'ho il tuo numero. Maria, non sei Maria c***a?
8: Ma che discoteca? Io sono mai andata in discoteca.
6: Ma no, ma ti parlo di tantissimi anni fa, quando eravamo giovani, venivi sempre a ballare. Ti ricordi che venivi sempre tutta elegante con quei con quel gonnellone? Ti ricordi?
8: Io non mi ricordo più.
6: Che mixavo sempre in console, ci fissavamo con gli occhi, ti ricordi? che una volta, a forza di fissarti, sono caduto giù dalla console, ho picchiato la testa sulle casse, sono morto.
8: No, no, mi spiace, ma di sto nome non...
6: Che poi ho, no, no, avevo inventato il flusso canalizzatore, ti ricordi?
8: No, no, mi spiace, ma di sto nome non...
6: Antonio, Tony, ma dai, abbiamo, siamo stati anche fidanzatini, no? Ti ricordi?
8: No, no.
6: Ti ricordi quella volta che ti avevo inculato sull'albero? Ti ricordi che tu dicevi voglio essere la tua scimmia? Io ti gridavo scimmia, scimmia, adesso il mio Tarzan.
8: No, no, ho sbagliato, mi spiace, grazie, arrivederci.
6: Non te lo ricordi proprio?
8: Non ti ricordo.
6: Ma
8: mi
6: certe,
8: piace,
6: ti ricordi che grazie. Proprio certe inculate proprio ti ho massacrato?
8: No, no,
6: una volta siamo rimasti anche attaccati. Siamo
8: rimasti... Arrivederci, buongiorno.
6: Siamo rimasti anche attaccati come i cani. Ti ricordi che siamo andati a pronto soccorso? Ci hanno dovuto, mi hanno dovuto stringare l'uccello. Pronto? Che figuraccia in quell'ospedale, mamma mia. Però, meno male che poi dopo mi hanno operato, mi sono inculato un'infermiera.
5: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.

Sono tutti da me a Natale a cena. Avrò a cena degli studenti anche che non hanno passato il corso, ma io li ho perdonati. Verrà Albertino, Linus, Paolo Noyes, credo uno dei peggiori vocalist che hanno fatto il mio corso. Alan Caligiuri, ragazzi! Una vergogna infernale! Ma soprattutto, il più grande cane al microfono della storia dell'uomo è lui, Ivo Abido. L'ho bocciato 15 volte e non c'è un cazzo da fare. Non imparerà mai. Bene, fratelli, siamo pronti per le regole di oggi? E allora dammi una di base, grazie. Se anche tu, mentre sei nel parco con tua moglie, per giocare inizi a far finta di picchiarla, improvvisandoti Mike Tyson con tutte le mossine. Ma sfiga vuole che un cane lupo piuttosto incazzato e decisamente femminista, credendo che la stai realmente picchiando, ti corre incontro e inizia ad azzannarti lacerandoti un braccio o una gamba e costringendoti a finire al pronto soccorso con 39 punti di sutura. Bravo! Sei come Luca Alba! Sei un cazzaro coglione! Ma sei dei nostri! Se anche tu, mentre chiacchieri con alcuni amici invitati a cena a casa tua, carichi la lavastoviglie e non ti accorgi di aver messo un coltello da cucina lungo 20 centimetri con la lama affilata verso l'alto, e mentre racconti le tue puttanate, indietreggi, inciampi nello sportello e finisci seduto sul coltello che ti si infila dritto nella chiappa! Che male! Benvenuto! Sei un coglione! Sì, sei come Mazzoli! Benvenuto, scemo! Che bella cicatrice che hai sul culo, amico mio!

0: e inizia a struciarsi sulla tua bella faccia. Ma non ti accorgi che il dolce animaletto ha appena cacato e gli penzola mezzo stronzo dal culo e che ti ha sgommato tutta la guancia di me. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu ti alzi dal letto presto la mattina per andare a lavorare e zitto zitto saltelli in cucina per farti un bel caffè, ma non ti accorgi che il tuo gatto di notte ha rovesciato per terra il contenitore delle puntine e le calpesti tutte inventando un nuovo ballo, il tip tap bestemmiato. Benvenuto!
1: Sei dei nostri!
0: Se anche tu torni a casa dal lavoro affamatissimo, tua moglie non è ancora tornata, ma trovi un piattino con un qualcosa che assomiglia ad un tiramisù e senza pensarci ci tiri una bella morsicata, ma solo dopo averlo messo in bocca ti rendi conto che è il vomito del gatto che aveva raccolto per portarlo a fare le analisi dal veterinario. Benvenuto, sei dei nostri. Fratelli e sorelle, se anche voi volete che legga le vostre regole in diretta qui nello Zoo di 105, mandatemele immediatamente a questo indirizzo mail: popipopizoo@gmail.com, oppure postatele direttamente sulla pagina di Facebook Lo Zoo di 105. Vi saluto e soprattutto un messaggio a te, caro ciccione di merda, vaffanculo.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che ha le pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
1: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
1: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, una della seta. Dai, che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
5: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì.
3: Aspetta.
4: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro.
3: No.
4: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai! Va bene, dai! Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... questa è una categoria apposta, perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo!
2: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon!
0: Valuta il film!
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Io conosco te, voglio tu armi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
7: Tu conosci solo me?
6: Solo te.
7: Solo me?
6: Solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
8: Neanche di me?
6: Me mengo Wender. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
8: Amico mio, Wender è amico
6: quello
8: tuo.
6: Quello è tuo!
8: No!
6: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
8: Cosa dov'è c'entra?
6: Dov'è quella registrazione?
8: E se vado via io?
6: Nessuno viene.
8: Neanche tu?
6: Io posso litigare con la guerra.
8: Ma gli altri non verranno mai.
9: Se va via Marco, tu non vai.
8: Anche a me.
6: No,
9: terzo piano. Stai zitto, terzo piano.
6: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
8: No, tu
6: lui
8: sei
6: è un figlio di zoccola.
8: Sei una merda.
6: Lui
8: sei.
6: È furbo.
8: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
6: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
8: sì,
6: lo sai.
8: Sì.
6: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
8: Lui viene, io vado.
6: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
8: no, ma metti che ti dà 10 milioni
6: sì
8: subito. Tu rimani?
6: No,
8: vieni con me
6: subito Wender
8: che
6: è un figlio di Zoc,
8: è un bugiardo,
6: sei esa bugiardo, eh?
8: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
6: Chi è questo che
8: tu mi hai detto? Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
6: Ah sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
8: Tu avevi 20 anni?
6: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
8: Ma va?
6: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
8: Tu a lei?
6: Sì, dico vaffanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
8: Sì?
6: Sì, sì.
8: Allora sei stato innamorato?
6: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
8: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
6: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
8: Ma ci avevi trombato?
6: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
8: Sai trombare?
6: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
3: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap cazzo. E stai, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
6: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I could.
10: can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
11: Mi senti, bastardo?
12: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
11: Addio.
12: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: This is the zoo, only for you.
1: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
2: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Chi è?
4: Upa, c'è una domanda? Grazie, qua.
3: Chi sei?
4: La zocca domanda? Gula.
3: Oh, facciamo da mano, ciao.
4: Gula, città estra muerta.
3: Città estra c'è muerta, andare a te chi ti muta la puttana da mano.
4: Gularò. Gularotta.
3: Pronto?
4: Gula, città estra muerta e viva.
3: Vabbè, io so che loro possono intracciare lo stesso il numero.
4: Ah, fa moc.
3: Ah, lo sai?
4: Gula, città estra muerta.
3: Tu parla, parla. Tanto il numero oggi pomeriggio lo riesco a recuperare, figlio di puttana.
4: Upa, ci sono mamete?
3: Mamete, poi ce l'occupo, wow, chi sta muti, carnenti bastardi. A te quando me la muta, ti wow, facciamo la mamma.
4: Occhione.
5: Pronto?
4: Upa?
5: Chi sei?
4: Upa, ci sono mamete.
5: Meglio mamete che era bacchino.
4: Moc? Mocca, ci te morte bi! Upa!
6: Pronto?
4: Uè, cingellà!
6: Pronto?
4: Metti il culo e porta qua!
6: Andà a festa di sorda!
4: Cite! Ci te morte bi!
6: Pronto?
4: Upa!
6: Pronto?
4: Upa, c'è una mamma?
6: Ma vaffanculo, ci te vive!
4: E cazzo, di mamma!
6: Ma vaffanculo, aga muerta di mamma!
4: Upa!
6: Chi è?
4: Stu cazzo!
6: Ma vaffanculo, va!
4: Si strunza tu?
6: Chi cazzo sei?
4: Ci sei un registratore, tu scimmia?
6: Ma chi cazzo sei? Fatti vedere, stronzo!
4: Le facci le bocchine, tu?
6: A mamma ti fai bocchini.
4: Assorto da zocco rognoso.
6: A mamma ti assorta.
4: O mangi lo cazzo allora.
6: A mamma ti mangi i cazzi.
4: Termone?
6: Ma tuo padre è un riccione.
4: Ma non sei pugliese tu. Ma il club di destra è morto. La zocca di bocchini in culo.
6: La morte di mamma ti.
4: La zocca di mamma ti.
6: La morte di mamma ti.
4: Culo assorto. Culo no.
6: Riccio.
4: Strunzo.
6: Ricchio!
4: Merda!
7: Pronto?
4: Un pacciolo di mamata!
7: E morte mamma, tesò! Tesò! Tesò! E morte mamma, tesò! E morte mamma, tesò!
8: E calme mamma di chi le parte, chi le soldi, chi le zitte che sta razza lui.
4: Uè, puttanazza!
8: E capite?
4: Mamma!
8: E calme tutta razza lui!
4: Ma mangi il cazzo tu?
8: E capite? De morte, quando morte scazzo le conne mamme da quando ne tiene. E mogliere da quando ne tiene. E che ma è quando maruzzo le conne tiene. E conne tiene, no. Non ne passa, coppa, coppa, coppa. Ah, dove è coppa?
4: Gula?
8: Ehi, Se ne è corso a Camilona!
4: Puttanezza napoletana!
2: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: e al Zabato Grande Festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni. Abbiamo aperto una nuova sede a Padova. Ora chiamo subito una cliente che mi hanno segnalato.
1: Pronto?
0: Signora, ho pensato di richiamarla e chiederle scusa se l'ho disturbata.
1: Oh, questo numero lo devi dimenticare, hai capito?
0: Va bene,
1: perché
0: signora.
1: Guarda che il mio telefono è controllato dalla polizia e dei carabinieri.
0: Va bene,
1: capito,
0: signora.
1: Una volta per tutte.
0: Le mando
1: e
0: una.
1: Non lo puoi da far mettere in culo sempre.
0: Le mando un abbraccio
1: di. Puttana che t'ha caracca volta che brutta troia.
0: Lurida
1: bastardo. Chissà che te venga un cancro so quel cazzo de merda che t'ha. Chissà che te vai fatti mettere in culo il più presto possibile.
0: Le mando
1: una.
0: Le mando un
1: una
0: abbraccio.
1: Una volta per tutte.
0: Le mando.
1: Hai capito?
0: Le mando un abbraccio.
1: Che ti faccio.
0: Va bene, signora. Siete tutti testimoni. Io non gli ho detto niente e lei mi ha maledetto e detto di crepare. Sta vecchia bastarda limitrofe. Scusatemi, ma è più forte di me. La devo richiamare.
2: E al sabato grande festa.
1: Cosa sei nuovo?
0: Signora, ma perché mi dice tutte queste cose brutte?
1: Ti dico perché sei una persona talmente schifosa e schifosa che io penso che al mondo, se ce n'è un altro uguale, chissà che possa morire all'istante. Perché ricordati che mi hanno sempre detto che le maledizioni che do io o prima o poi arrivano. Le maledizioni che do io. Dunque, allora io te le ripeto che quelle che io ti sto mandando a te ti arriveranno, ma molto presto.
0: Saprebbe dirmi verso che ora?
1: Dunque, io vorrei sapere il perché mi rompi i coglioni. Questo vorrei sapere. Perché mi rompi i coglioni? Te lo vuoi far mettere in culo una volta per tutte? Hai
0: signora,
1: capito?
0: Mi ascolti
1: io
0: bene.
1: No. Dice, cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me?
0: Mobiletto da bagno con mano estraibile per segarsi mentre si fa la barba a soli 500.000 lire.
1: Cosa? Perché mi rompi i coglioni? Questo vorrei sapere. Perché mi rompi i coglioni? Te lo vuoi far mettere in culo una volta per tutte?

0: 700.000 lire. E al sabato grande festa, provare per credere, parola di Guido Inferno.
1: Che voglio lavorare? Si deve lavorare il giorno d'oggi per vivere, hai capito? Si deve lavorare!
0: Come sta, signora?
1: Non fare la vita schifosa che fai tu, si deve lavorare, lavorare!
0: È contenta, è contenta che l'ho chiamata?
1: Cosa vuoi tu da me?
0: È contenta che l'ho chiamata?
1: No, te me rompi i coglioni, sempre. Guarda come te lo ripeto, te lo dico. Dimentica questo numero. Io non capisco come tu fai. Beh, tanto è vero che i carabinieri e la polizia mi hanno detto che prima o poi a te ti arriverà qualcosa, ma molto, perché non sarai più in grado di andare neanche più a lavorare, perché non potrai né più guidare e niente. Dunque sappiti regolare, vaffanculo farabutto maledetto schifoso.
0: Salve,
1: ti muovi all'istante, farabutto.
0: Le auguro una buona serata. Altro che toccare ferro e fare il segno delle corna, ora mi toccherà andare da un esorcista. Ma vi ricordo che questo sabato nel nostro mobilificio di Biella ci sarà come ospite Sbirulino, e a grande richiesta nel parcheggio Holler Togni, che salterà sei vecchie con la Graziella. Guido!

0: Lo Zoo di 105.
1: Piacere di introdurre donna Franziska e Raimundo del Segreto. Bani. Allora, ma che state a fare? Pomiciate?
2: Faccio molto discreto.
1: Mazza, discreto una cippa. Gli è sverniciata la trachea.
3: Le altre cose non si possono fare qui.
1: Andiamo bene, lo diceva pure a Barale. Poi siamo andati da ammucchiate, eh? Voi le fate le ammucchiate?
3: Sì.
1: Interessante. E a tal proposito, vi ricordate la vostra prima ammucchiata?
4: Sì, nelle prove.
2: Sì, stava io ensaiando.
3: Ha avuto connessione.
4: Sì, sì, c'è stato feeling,
2: sì,
4: no?
2: Ensaiando con mia figlia.
1: Qua figlia?
2: Io stavo provando
5: con mia figlia ed è arrivata questa signora della Galizia, una donna mora, si chiamava Maria Bousas.
1: E vi siete ammucchiati?
3: Sì, perché io quando l'ho vista la prima
4: volta... Sì, perché quando l'ho vista la prima volta, quando provava con sua figlia, io non dovevo fare le prove quel giorno, in realtà.
1: Senti, donna Franziska, mi hanno detto che Raimundo c'ha un pisello quanto una mazza da baseball.
3: Vero?
6: Sì!
5: Non esageriamo!
1: Sai che quello che c'aveva il cazzo come un bazooka era Sean Connery?
3: Sean Connery non è niente!
1: Te lo dico io, visto. Bani, a proposito, donna Franziska, siccome mi hanno detto che ti piace la minchia grossa, no? Nelle ammucchiate usate anche i cavalli.
3: Franziska andava con suo hermano.
4: E Franziska andava con suo fratello e con Raimundo a cavallo.
1: Ma tra noi e noi, Raimundo, il cavallo ti ha mai inculato?
2: Non ricordo.
1: Dai,
2: Nunca.
3: No?
2: Mai.
1: Dai, ma se cammini quelle gambe a compasso, dai, Raimundo, e su.
2: Non ricordo.
1: Vabbè, senti, Franziska, nei camerini hai fatto due zoffoconi, eh? Sì, non mi guardare così. Una regista e una camera me l'hanno detto. E io che so?
4: Sì, per ora siamo a 4-2.
1: Vai.
4: Si dice non c'è 2 senza 3, no?
1: Allora andiamo. Grazie a tutti, sipario.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma vuoi intendere commerciale?
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: T'ha piaciuto?

0: sono Rocco Siffredi.
1: Schifo, una merda.
2: I classici di Wender.
1: Pronto?
3: Come ti chiami, faccia di merda?
1: Ma vai a fanculo, faccia di culo.
3: Ah! Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
1: Ma guarda te, io preferivo tuo fratello.
3: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Come ti chiami, faccia di merda?
1: Ma vatta cacva.
3: Ah!
4: Vendetta.
5: Vendetta.
4: Vendetta.
1: Ancora, che vuoi?
3: Tu su chi cazzi?
1: Eh?
3: Tu su chi cazzi?
1: Ma vai a fanculo, va.
3: Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto, ti farò un culo così! Ah!
1: Ma fatelo da solo il culo così, non rompere i coglioni alla gente!
6: Ehi!
3: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Porca man***a!
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
6: Prata!
3: Tu su chi cazzi?
6: Ma porca, ma da balla chi sei?
3: Ah! Io sono il
6: sergente.
3: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore!
2: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta. Il camionista veneto.
7: Qual falange di Cristo Redentore? La gioventù.
8: Pronto.
3: Come ti
8: Pronto.
3: Chiami, faccia di merda?
8: Sto qui, come chiamami? Aiobi, oisdoco. Chi ti, come ti chiamo? Aiobi.
3: Tu su chi cazzi?
8: No, sto mare che puttana su chi cazzi di Marco.
3: Io sono.
8: E sto padre si fa una sega di Marco di la guarda.
3: Io sono sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
8: E mi sono Tony Spada, ma con il mortorio della paura, aiuto,
3: ah!
8: Puttana.
3: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
8: Col cazzo puoi, quale domanda le fai mizza, aiuto, cioè due risposte, sei un figlio di puttana, aiuto.
3: Il tuo è un nome da nobili, tu sei di sangue reale?
8: No, poi io sono un cazzo di qui.
3: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
8: Ma vieni già a casa a scoparmi che a puttana nel tuo mare, Darkway. Se mi presenti a tua sorella, mi scopo anche quella.
3: Strangolati da solo!
8: Figa a tuo mare!
3: Tu su chi cazzi?
8: No, che puttana nel tuo mare, su chi è tropico!
3: Ah!
8: Ma vai, strafiga, stronzo, porco, poi!
3: Valle, d'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve. Ti piace questo nome?
8: Poi, duro, se te sa quanta neve che mi fai, Marcoi.
3: Chi è quell'urido stronzo comunista che Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte?
8: Guarda, amici, puoi dirmi tu tranne che sono un comunista, Marcoi, poi, duro.
3: Il tuo è un nome da nobili, tu sei di sangue reale?
8: No, poi, duro, mio è sangue del porco, sangue del porco, sangue del porco, sangue del porco.
3: Ah!
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
8: Pronto?
3: Tu succhi cazzi?
8: No, porco! Mi succhi la bamba d'acqua! Succhi la bamba con i gan! Pronto! Pronto! Mi succhi la bamba porco! Anche quando corro troppo!
2: Se anche tu vuoi sentire uno scherzo telefonico nuovo, ma con i personaggi storici, scrivi a wender@105.net.
3: Come ti chiami, faccia di merda?
1: Prego, scusi.
5: Sacco aiuto!
4: Che vuoi?
0: Sono Rocco Siffredi.
1: Schifo, una merda!
2: I classici di Wender.
9: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
10: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
11: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
12: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
13: Pronto?
12: Sì?
13: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
12: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
13: Ma che, come si chiama quello del programma?
12: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
13: Tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
12: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
13: Ma tu adesso fare programma nuovo?
12: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
13: Ah, simpatico, tu forte.
12: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
13: Sei quella di tua madre.
12: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella cioccola di tua madre, quella vacca tua madre.
10: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
14: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
10: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
14: Pronto, sono Angelo.
12: Oi, Angelo, dimmi.
14: Ascolta me.
12: Sì.
14: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
12: No, niente, non abbiamo fatto niente.
14: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
12: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, ma quello dice.
14: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
12: Ti fai preso per il culo.
14: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
12: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
14: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
12: ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
14: Non ha sentito, ma... gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
12: Ma che c'è?
14: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
12: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
14: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
12: E Mazzoli. Ah, già lì, dai, tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato. Sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
14: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
12: Passa Alberto.
14: Alberto. Alberto, scusa. Sto pazzo. Aspetta lì,
13: Licenziato!
12: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre più 10 giorni. E 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli. Oh, mangia. Ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
9: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Forse non tutti sanno che.
2: Forse non tutti sanno che.
1: Forse non tutti sanno che.
3: Forse non tutti sanno che.
1: Forse non tutti sanno che.
3: Forse non tutti sanno che.
1: Forse non tutti sanno che.
4: Forse non tutti sanno che in antichità non esistevano le persone di colore e gli esseri umani erano tutti bianchi.
5: Tutti bianchi.
4: Tutto questo aveva ripercussioni negative in molti campi dello scibile umano. Ad esempio, le gare di atletica erano noiosissime.
6: E Mario Rossi è il nuovo campione mondiale dei 100 metri con un tempo mediocre, mamma mia, 43 secondi e 59 centesimi,
7: e
6: penoso.
7: Non fa nemmeno un balletto per festeggiare, ma che schifezza!
6: Ma perché non aboliscono questa gara che fa veramente cacare, ma...
4: Il problema ovviamente si riproponeva anche nella musica in generale, più nello specifico nella musica hip hop.
8: Io non vengo dalla strada, i miei sono ricconi, non devo vender droga per fare dei milioni.
9: Schifo, merda!
8: Per fare dei milioni.
9: Schifo,
10: porco di merda!
8: Dei milioni.
4: La mancanza di persone di colore penalizzava ovviamente anche il ballo, perché nessuno aveva il ritmo nel sangue e inoltre veniva avvertito anche come problema politico. La Lega, ad esempio, non aveva argomenti.
11: Perché noi della Lega siamo stufi di questi sbarchi!
12: Ma che cazzo dici?
11: No! Ma come? Voi non siete stufi?
12: Se sbarcano è spogliare le liste moldave!
11: Con le tette grosse!
12: Noi ne vogliamo di più!
4: Certamente l'assenza totale di persone di colore aveva anche i suoi vantaggi. Non ve li dovremmo spiegare nemmeno, ma spieghiamoli.
13: Amore, sei stato fantastico!
14: E per forza con questo batacchio che mi ritrovo! 11 centimetri e mezzo!
13: Mamma mia, super dotato, veramente!
14: Guarda quanto è lungo!
4: Ma in generale i problemi sociali erano veramente troppi e avevano ripercussioni anche sulla vita di tutti i giorni.
15: Cameriere, scusi, ma questa margherita è bianca, c'è solo la mozzarella.
16: E per forza no, non ci sta nessuno che va a raccogliere i pomodori nei campi.
4: Si poteva soprassedere su tutto, ma la pizza no, la pizza proprio no. E allora l'umanità intera volse il suo sguardo verso un valoroso, un temerario sperimentatore che non aveva certo paura del progresso scientifico, il grande Paride da Messina.
16: Oh Paride, chi si rivede? Saranno 3 anni che non ci si vede, oh Paride!
17: Inventa, Paride, sbrigati!
18: Che incubo!
16: Aspetta, ti voglio fare una domanda, e qua c'è un problema!
17: Inventa!
16: E senza di negri, e non si hanno problemi nell'atletica, e si ha problemi nel rapper, e si ha problemi con i pomodori! Oh Paride, fai tu qualcosa!
18: Ma io che posso fare?
17: Subito, inventa, subito!
4: Maestro, potremmo inventare i negri!
18: Ma che idea di merda!
16: Oh genio Paride!
17: Negri, bravo!
16: Viva i negri!
17: Inventate i negri, andiamo!
4: E fu così che Paride da Messina inventò i negri, una razza umana fatta di colore negro. E tutto questo ebbe ripercussioni positive nell'atletica, nel rap e nei pomodori, ma non nella vita sessuale dei bianchi.
19: Guarda il mio cazzo!
13: Ma che schifo, è solo 11 centimetri.
19: Anna?
13: La signora si è messa con un negro, 32 centimetri, moscio.
19: Quella è una puttana.
4: E fu così che l'uomo bianco, per rimediare a questo affronto, dovette inventare un'altra razza, i cinesi.
19: Guarda il cazzo del cinese adesso, quanto è?
13: 5 centimetri.
19: E io 11. Ho vinto.
1: Forse non tutti sanno che...

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: È l'unico chef al mondo ad essersi aggiudicato la fantomatica quarta stella Michelin. I suoi piatti portano facilmente all'orgasmo anche i palati più frigidi. Le sue ricette, segretissime e avvolte da un'aura di leggenda. Scusa che mi vedo già. Lui è Jean-Baptiste Peperonovic, semplicemente il più grande cuoco di tutti i tempi. Purtroppo, dalla sera dello scorso 21 novembre, di questo semidio del soffritto si sono perse completamente le tracce. Per chi crede nel fato, non sarà difficile trovare nell'infanzia di Peperonovic i segnali del futuro che lo avrebbe atteso. Contro il parere dei medici, infatti, sua madre decide per il controverso parto in polenta. E per Jean-Baptiste il primo impatto con il mondo ha quindi il sapore rurale dei gusti semplici di un tempo. Pronto?
6: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
7: Pronto?
5: Sì, pronto?
7: Siamo delle suore che stiamo andando in viaggio. Buonasera, io sono Suor Crocetta. Con me c'è sorella pregiudicata.
8: Ma Suor Pregiudicato.
5: Ah, buonasera.
8: Salve, io sono Suor Ciliegina.
7: Suor Ciliegina e poi abbiamo la nuova e giovane lei.
5: Sì, la novizia.
9: Io sono Suor Celentana.
5: Ah.
8: Forte, forte.
7: Lei è forte. Allora, la stavamo ascoltando dalla televisione della radio, qua
5: sì.
7: nel pullman.
5: Sì.
7: Ecco, e se volevamo fare una dedica a tutti i bambini che ci ascoltano.
5: No, scusate.
6: Facela vedere, facela toccare.
5: Sorelle.
9: Di uno, di... No, non, ah, no.
7: Che bravo!
6: Azzurro, sì. Il pomeriggio è stampo azzurro.
5: Sorelle. Sorelle.
7: Sì, dica.
5: Questo non è un programma di dediche musicali.
7: Un attimo che devo andare a fare un pompino all'autista. Pregiudicata, parla tu al telefono.
8: Sono molto contento che stavolta non è toccata a me, perché con la barba gli è punga i coglioni.
5: Va bene, magari ci risentiamo in un altro momento. Che bel pubblico che ha il nostro programma. Dicevamo, un ottimo inizio quello di Jean-Baptiste, a cui seguirà un addestramento unico nella storia. È decisa a farne il più grande cuoco di tutti i tempi, la signora Peperonovic, una chiattona incapace di friggere un uovo, non bada a spese nell'educazione del figlio. Insegnanti privati, lezioni di scherma per migliorarne il colpo di polso col mestolo e stage nei più grandi ristoranti di tutto il mondo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Se facciamo l'incidente muore solo il conducente. Se facciamo l'incidente muore solo il conducente.
7: La stiamo ancora ascoltando,
5: sì,
7: eh?
5: Grazie sorelle.
7: Cos'è che ha detto prima lei?
5: No, noi stiamo cercando il...
7: C'è Black Friday?
5: No, stiamo cercando il signor Peperonovic.
7: C'è il Black Friday!
9: Please and call in Nancy Night Usual, alright.
7: Cosa ha detto? Celentana! Non so, c'è pregiudicata che non sta bene.
8: Scusi se la
5: sì.
8: domanda...
5: Dica.
8: Lei fa sesso compassionevole?
5: No.
8: C'ho bisogno di una seca.
5: Ma scusi, lei è una sorella.
8: Fa sesso compassionevole lei?
5: No, no.
8: C'ho bisogno di una seca.
5: No, no, guardi.
8: Non fa le seche.
5: No, no.
6: Se lo metti l'ultima, noi non ce l'andiamo. Se lo metti l'ultima, noi non ce l'andiamo.
5: Va bene, la mettiamo, la metteremo subito. Insomma, all'età di soli 18 anni, Peperonovic apre quindi il suo primo ristorante, La Cozza Butterata. Purtroppo le recensioni sono atroci. Nonostante gli anni di studio, i piatti di Peperonovic pare proprio facciano cagare il cazzo ai porci, come scrive un famoso critico dell'epoca. Da un giorno all'altro, gli schifosi piatti di Peperonovic si trasformano in vere e proprie sinfonie per il palato. La voce si sparge velocemente, i clienti giungono a frotte, presentandosi addirittura 3 o 4 volte al giorno come vittime di un sortilegio culinario. Sull'onda del successo, lo chef apre altri 10 ristoranti, sempre con il medesimo straripante successo. Pare proprio che Jean-Baptiste abbia trovato la formula magica per rendere libidinosa anche la più semplice delle portate. E questa formula magica si chiama eroina. Nel tentativo di carpire i segreti di Peperonovic, infatti, uno chef rivale scopre che in ogni singolo piatto di Jean-Baptiste viene aggiunto un certo quantitativo di oppio a crudo. Lo scandalo è quasi enorme, quanto il debito che lo chef ha contratto con i narcotrafficanti di mezzo mondo. Ma abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
6: E impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro.
2: ruba sei cervi dal corpo del re.
8: E mo se lo inculano in tre.
7: Io mi ricordavo che solo incula il nano, perché forse la rima è quella. Non sai.
5: Sorelle, la comunicazione è ancora aperta.
7: Ah, salve.
5: Salve a voi. Avete per caso notizie su Peperonovic?
7: Sì, cioè... allora volevamo smentire una cosa,
5: sì.
7: Che sotto le gonne della delle suore, sì. Non è vero che c'è sempre odore di chiuso.
5: Sì.
7: Alle volte c'è anche un po' di corrente, d'aria,
5: sì.
8: Basta spostare sto cazzo grosso così.
7: O la ciliegina.
5: Va bene, buon viaggio sorelle, allora. Ci sentiamo più tardi magari. Bene, dicevamo che da un giorno all'altro di quello che era considerato il più grande chef al mondo non si ha più notizia. Che fine ha fatto Peperonovic? Fuggito? Assassinato? Affogato per errore nella marmellata? Per rispondere a queste domande noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo come sempre ai nostri cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento dello chef è pregato di contattarci immediatamente all'indirizzo mail in radioimpressione, che è al contadino non far sapere quanto è buona la bamba sulle pere @chilasvisto.it. Una telefonata in coda, pronto?
2: E noi andiamo a Cantù, viva Gesù, viva Gesù.
7: A Cantù ci vado anch'io.
2: Porca, porca.

0: quanto cazzo di schifo fa.
1: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Dopo mesi di estenuanti trattative, Radio 105 è riuscita a portare per la prima volta in Italia il re assoluto dell'hip hop, Eminem.

0: notizia doveva rimanere segreta fino alla firma dell'accordo. Ma qualcuno, pochi giorni prima dell'annuncio ufficiale, ha pensato bene di fare il furbacchione e di prendersi il merito di questo storico concerto. Chi può essere stato un cazzaro più cazzaro di me? Ve lo suggeriamo con un jingle. Signor Di Molfetta, hai fatto la cacca fuori dal vasino, eh? Adesso ti chiamiamo e vediamo cosa hai da dire.
1: Pronto?
0: Ciao Alba, sono Alba.
1: Chi è?
0: Ciao, sono Alba. Luca, Luca Alba. Luca Alba.
2: Allora vedo che non ha capito.
1: Pronto?
0: Alba, sono Luca Alba di 105.
1: Non ci conosciamo?
0: No, insomma, nel senso, io conosco te di nome. Volevo farti i complimenti, insomma. Cioè, portare un pezzo del genere in Italia è importante.
1: È una battuta?
0: No, ho visto che hai fatto la campagna su Instagram, così, insomma, che avevi iniziato. Cioè.
2: Allora vedo che non hai capito.
1: Sì, pronto.
0: Alba, ciao, sono Alba.
1: Uè, Alba, sono Alba.
0: Cioè, innanzitutto, massima stima, grandissimo colpo. Cioè, sappi, allora, io comunque ti stimo.
1: Tu sai tenere un segreto?
0: Certo.
1: Allora, in realtà io sapevo già che sarebbe venuto, no? E allora poi ho fatto questa finta chiamata e il giorno dopo è uscita la notizia che lui sarebbe arrivato, quindi mi sono preso i meriti, ma in realtà non è vero, è tutto falso, sono un cialtrone.
0: Sei una vecchia, capito? Volpe, dai.
1: Vecchia volpe, capito? Senti, però tu non devi dirlo in giro.
0: No, assolutamente, non sono mica pazzo. Senti, però io ti posso dire una cosa, a parte tutto, io sono il cazzaro per eccellenza.
1: Uh-huh.
0: Però devo dire la verità che questa volta devo imparare da qualcuno, eh?
1: Io ti ringrazio. Ho vinto qualcosa? No, niente.
0: Sicuramente la mia stima. La mia stima, assolutamente. Senti, l'ultima cosa, poi ti lascio andare che dovrai lavorare, ecco.
1: Sì?
0: Una gentilezza personale. Visto che comunque con Eminem sei riuscito un po' a muovere la situazione.
1: Sì, sì.
0: Riusciresti a farmi arrivare, non so, un Kim Jong-un, Alcatraz tipo, o se no una reunion dei Beatles a Blue Note?
1: Beatles, devo parlare con Paul McCartney. Conosco la figlia perché ho comprato diverse borse di Stella McCartney.
0: È grande, vero? Io ho un ciringhito a Campomarino di Marugio, sai dov'è?
1: Ah, in Puglia.
0: Porto Cesario,
1: okay.
0: Insomma.
1: Sì. Siccome, bello lì, molto bello.
0: Cavolo, bellissimo. Per me, diciamo, il sogno in assoluto sarebbe vedere arrivare il Titanic con Jake Rose. Tu riusciresti a fare qualcosa?
1: Sul Titanic devo vedere. Anche perché il problema è che Leonardo DiCaprio mi si è appesantito tantissimo.
0: Cazzo, mai visto?
1: Quindi non vorrei che affondi prima di arrivare sulla costa pugliese.
0: Sì, sì, ma poi pensa a te, quando scende cosa si mangia lì, incredibile.
1: Infatti, è così. Comunque ti prometto che ci provo.
0: Niente, ci vediamo dietro il palco dell'Eminem.
1: Esatto.
0: Ecco, se ti serve qualche biglietto,
1: lì.
0: Noi di 105 elogiamo volentieri per il dottor
1: Siete
0: Alberto.
1: Siete troppo carini, grazie. Salutami tutti i ragazzi e vi abbraccio, buona giornata.
0: Piace, grazie Alberto.
1: Ciao ragazzi, ciao, grazie.
0: Ciao. Caro Albertino, sei proprio una vecchia troia. Hai sentito puzza di sputtanamento e te la sei giocata alla grande. Grazie per la tua travolgente simpatia. E visto che il concerto lo facciamo noi di 105, vorremmo che tu partecipassi all'evento. Sì, ma come bagarino.
3: La bastardata del giorno.
4: Ok, ce lo zoo, minchia come ci piace.
5: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace,
4: minchia come ci piace.
5: La tua vita più colore,

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Padre, mi cercavi?
3: No!
2: Mi sembrava di aver sentito culatone qualcosa mentre passavo dal corridoio.
3: Ah già, stavo guardando un vecchio film con Renato Pozzetto ad alto volume. Ma visto che sei qui, potremmo fare due chiacchiere su tua sorella e sulla sua presunta relazione con Skeletor. Ma non era una mangiafregna?
2: Io e Adora non ci parliamo più. Quella troietta mi sta facendo un dispetto, mi sembra palese. Infatti, credo che stia usando quel coglioncello con la faccia da braciola, solo per farmi incavolare. Guarda che unghie da plebea che ho a furia di mangiucchiarmele dal nervoso.
3: Mamma mia, quanto sei finocchio, tesoro mio.
2: Grazie, papi. Pensa che dal nervoso avrò bevuto 3 litri di Cosmopolitan solo ieri. E poi, quando bevo, ho un tremendo problema al retto.
3: Si infiamma, immagino.
2: Ma no. Lo do a tutti.
3: Ti ringrazio per il dettaglio. Fa sempre piacere ad un padre sapere che il culo del figlio è un passaggio dimensionale verso Frociolandia. In ogni caso, io e Man at Arms, dopo una serata a bamba e mignotte, abbiamo fatto dei ragionamenti e abbiamo convenuto 2 cose molto importanti mentre eravamo strafatti.
2: Accidenti. E che cosa, padre?
3: Beh, una è che le napoletane danno il culo più volentieri delle toscane. E l'altra è che dobbiamo impedire a Skeletor di diventare un membro della famiglia reale.
2: Beh, sulla prima non saprei che dirti. Visto che sia napoletani che toscani, mi danno volentieri il sederino. L'altra invece non capisco di cosa vi stiate preoccupando. È impossibile che Adora si innamori di Skeletor, lei è lesbiana. Credo che vi stiate preoccupando per niente.
4: Ti sbagli, Adam. Il timore è fondato.
3: Ma Cristo, ma tu che cazzo ci facevi nascosto dietro la tenda? Da quanto sei lì, brutto pazzo?
4: Mi scusi, Sire, ma visti i tempi di possibili golpe, cerco di vegliare per la sua incolumità senza farmi notare. Comunque sono qui da 3 giorni, anzi, purtroppo ho dovuto defecare in un angolo. Adesso chiamo qualcuno a pulire.
3: Ma che cazzo hai sotto quel casco? Ma sei deficiente?
2: Scusami, Man at Arms, ma non capisco cosa intendi con tutta questa preoccupazione per Skeletor e Adora.
4: Magari Skeletor, con qualche maleficio, potrebbe fare in modo di inretire la mente di Adora e convincerla a sposarlo, per mettere le mani sul trono legittimamente.
2: Ma come potrebbe fare? Io sono il degno erede al trono.
3: Ammazzandoti, brutto coglione con la tinta e i tacchi. Non capisci il piano? Beh, ti comprendo, a me ci sono voluti 3 grammi e 2 litri di dompe, ma alla fine sono riuscito a seguire i discorsi di Man at Arms ed ha ragione. Serve correre ai ripari e impedire la frequentazione.
2: E come possiamo fare? Adora ha i miei stessi poteri di Gayskull. Non possiamo sopraffarla se si mette in testa qualcosa. E Skeletor è comunque un osso duro da combattere, sono anni che provate a levarvelo di torno.
3: Abbiamo un piano.
4: Già, abbiamo un piano.
2: Bene, allora quale sarebbe?
3: Se non ricordo male, aiutami se sbaglio, Man at Arms.
4: Certo, Sire.
3: Perché eravamo veramente disfatti dalla bamba quando ci è venuto in mente e non vorrei sbagliare qualche passaggio.
4: Strafattissimi, Sire.
3: Prendiamo una barca molto grande e organizziamo una festa di sosia di Ezio Greggio. Dopodiché convinciamo Skeletor che uno di quei Greggio è quello vero e che lo vuole incontrare, per proporgli di diventare suo amico per la pelle.
4: Sì, sì, tutto giusto.
3: Quando Skeletor salirà a bordo, perché tutti amano Ezio Greggio, faremo esplodere un Ezio Greggio finto fatto di bombe.
4: Ezio Bomba.
3: A quel punto Skeletor morirà e risolviamo il problema.
4: Già, problema risolto.
3: Allora, Adam, perché non spiccichi una parola? Non ti piace il piano?
2: Santo cielo, ma quanto vi siete fatti a quella festa?
4: Tantissimo. Cazzo, Sire, assieme facciamo flick flock.
3: Che cazzo hai, 6 anni?
5: Sei pronto, chi parla?
6: Pronto, scusi il disturbo, sono il vicino.
0: E siccome colleziono vetture d'epoca, è sua la Citroën Pallas.
5: No, ma dai, ma seriamente? Ma non ce l'hai una vita! Brutto figlio!

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Ciao a tutti, come ben saprete, Wender è un pazzo maniaco, che ha trasformato la sua passione per i porno in un lavoro, incredibile. Con grande pazienza, Wender ha trovato altre parti del film anni 80 della famiglia porno.
2: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Queste erano le voci che ha già utilizzato, sentiamo quelle nuove.
3: Vaffanculo, qui comando io! E io ti voglio toccare tutto, voglio giocare con il tuo cazzo.
1: Siamo pronti a chiamare la gente a casa, ma attenzione, perché succederà qualcosa di imprevisto, andiamo.
4: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
5: Ah, bene!
4: Presenta
1: la famiglia porno.
2: Basta, non dire più una parola.
1: Porno. Porno, porno. Porno.
6: Porno.
5: Sì, pronta?
6: Sì.
7: Allora.
6: Pronto?
5: Sì, pronta?
6: Sì. Chi è?
5: Dai, vieni. Abbiamo più di un'ora, facciamo in tempo.
6: A dove andiamo?
5: Ti posso rendere la giornata piacevole?
6: Andiamo.
5: Voglio giocare con il tuo cazzo.
6: Niente da fare.
5: Voglio solo giocare, dai.
6: Che vuoi fare?
5: Ho bisogno d'essere chiamata, sì. Dai.
6: Sì.
5: Per favore, lo sai che mi fa bene.
6: Sì, come pure a me.
5: Ti prego, vieni.
6: Da te, Vai, ma ti piglio e ti metto un guscio.
5: Per favore, dammelo.
6: Sì, subito.
5: Dammi il tuo cazzo.
6: Da dove chiami?
5: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
6: Sì. Succhia.
1: Attenzione, la vecchia si è arrapata.
5: Vuoi sapere se veramente sono ninfomane? Sì.
6: Sì.
5: È vero, è così. E allora? Dai, vieni. Voglio solo giocare, dai.
6: Dove?
5: Tu vieni, ti prego.
6: Sì, lo vengo.
5: Perché non facciamo qualcosa?
6: Sì.
5: Ti prego.
6: Sì.
5: Tu mi piaci da impazzire.
6: Sì.
5: E io devo fare il mio.
6: Sì.
5: Dammi il tuo cazzo.
6: Sì.
5: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
6: Sì.
2: Basta, non dire più una parola.
6: Sì.
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Succhia.
2: Ah, leccami i coglioni. Ecco, brava. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Ti ho avuto l'orgasmo.
2: Più veloce con quella bocca.
1: Incredibile, la vecchia è partita con la mano.
6: Masturbati.
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Sì, sì.
2: Ecco, brava.
1: Mentre la vecchia finisce di masturbarsi, vi ricordiamo che nello store dello Zoo di 105 ci sono le ultime magliette out di Leone di Lernia, affrettatevi perché stanno per finire.
6: Oh.
1: È venuta.
8: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito.
6: Sì,
5: pronta?
6: Ehi, chi è?
5: Allora.
6: Chi è?
5: Perché non facciamo qualcosa? Ti posso rendere la giornata piacevole?
6: Ui là, e cosa faresti tu, bello?
5: Voglio giocare con il tuo cazzo.
6: Solo giocare ho avuto anche usare.
5: Ho bisogno di essere chiamata, sì. Ti prego.
6: Ma ascolta una roba, solo che pigiare o ne portare anche situazione per i nasi? Uscita se tiro su una gaia, ma...
3: Se non vieni ti faccio licenziare. Dirò che voglio un altro operatore. Dammi il tuo cazzo.
6: Se ne figa e...
3: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca. Allora... Qui comando io.
6: Oh, io ti voglio qualche tutto. Problema, ho bisogno di qualcosa altro? Cosa...
3: Vaffanculo.
4: Prossimamente nel Wonderland.
0: Radio 105.
7: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
4: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando!
2: Monitorando le mie telefonate.
4: Monitorando. No, monitorando, che sai, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
4: Rottermaio.
5: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaier.
4: Marien.
2: Rottermaier.
4: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaier.
4: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
4: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
4: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
4: Vagabondo.
6: Nauseabondo!
4: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
6: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
4: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
4: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
6: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
4: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
4: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
4: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Meteoropatici.
7: Psicopatia. Psicoparia.
4: Psicoterapeutici.
8: No, terapeutici.
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
7: Terapeutici.
4: Terapeutici.
7: Terapeutici. Terapeutici.
4: Oh.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo!
7: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
7: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
7: No!
9: Attento ad Ayace, attento ad Ayace! Ayace Telamonio!
7: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cos'è?
9: È l'Aiazzone!
7: Ayace
9: è quello grosso, Aiazzone!
7: Pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto!
7: Sì.
9: Attento, sta venendo!
7: Oia!
9: No! No! No! In culo giù!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
7: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
4: Di sfruttare la mia caparbietà?
7: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
8: domanda. Caparbietà.
4: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Caparbietà.
2: Che la puttana lo mette sempre queste, metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
3: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbalbero?
12: Giusto,
11: ce l'ha fatta.
12: Ho sbagliato?
11: No, giusto, giusto. Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
11: Eh sì!

0: Quarta abbondante puntata. Già Michael è ancora molto scosso per aver perso la sua corsa ad una promozione in azienda, che invece ha ottenuto il suo migliore amico Dextro. Tra i due inizia quindi a vigere del risentimento.
1: Non ci posso credere, Dextro! Quel posto era mio!
2: Oh, senti, cosa ci posso fare? Mi hanno proposto l'incarico di nuovo capo aggeggio con delega ai fregni! Non potevo rifiutare!
1: Ma tu non ne sai nulla di fregni! Mentre io ho dedicato loro tutta la mia vita!
2: Gian Michael, capisco il tuo disappunto, credimi. Al posto tuo forse mi sarei ammazzato. Anzi, sai che ti dico? Se vuoi ammazzarti, ti posso anche dare una mano. In nome della nostra amicizia.
1: Non c'è nessuna amicizia! Mi hai soffiato il posto!
2: L'ho dovuto fare. Lo sai che la tradizione impone che chi viene promosso capo aggeggio debba soffiarsi da solo la sua sedia in vetro di Murano.
1: Tu mi hai fregato! Per anni ti sei finto mio amico per apprendere da me tutto quello che c'è da sapere sui fregni e poi farti promuovere al posto mio!
2: Mi dispiace che la pensi così, ma sai benissimo come sono andate le cose. Tu sei stato coinvolto in uno scandalo sessuale con la figlia del dittatore aziendale.
1: Non c'è nessuno scandalo! Io Mignori non l'ho mai nemmeno sfiorata! Però qualcuno ha pensato bene di scrivere al dittatore aziendale una lettera anonima piena di menzogne!
2: Una lettera anonima?
1: Sì!
2: Scritta con le lettere di giornale?
1: Sì!
2: Spedita da un ufficio postale del Wiscoyoto?
1: Esatto!
2: Con un francobollo da 60 centesimi raffigurante Franklin Roosevelt che ha appena inventato la lampadina a forma di vinaccia di uve Chardonnay?
1: Sì! E non ho la benché minima idea di chi possa averla inviata! Però non posso accettare che tu abbia approfittato così di questa mia disgrazia, Dextro! Ora per colpa di quella lettera non solo ho perso la promozione, ma verrò anche demansionato e trasferito!
2: Ma davvero?
1: Goditi il tuo posto di capo aggeggio, Dextro! E pensa a me che dovrò andare a fare la guardia promessa!
2: Guardia promessa? Non ti fanno fare nemmeno la guardia giurata!
1: È un vero inferno! Dovrò lavorare in un putrido albergo a 6 stelle e 2 comete.
2: Ah, lavori in albergo? Però magari ti mandano a dormire chissà dove.
1: No, mi danno una suite. E lo sai cosa c'è proprio davanti alla finestra della mia suite?
2: No, cosa c'è?
1: L'Accademia Nazionale delle Spogliarelliste dell'Arcanada. Ma ti rendi conto? Non si chiuderà occhio tutta la notte.
2: Ma sei sicuro che questo posto...
1: E ho già preso informazioni, è un delirio. Ogni notte queste ragazze vanno nel bar, si ubriacano, fanno casino. Tutte le dannate sere dovrò avere a che fare con fotomodelle ubriache che si azzuffano svestite. Non è umiliante?
2: Non lo meriti. Forse possiamo provare a fare cambio di...
1: Penso che l'autore della lettera anonima sarà soddisfatto. Ma qualora non lo fosse, immagino quanto godrebbe nel sapere che l'albergo in cui lavoro ospita ben 4 convention di ninfomani all'anno.
2: Forse quella lettera possiamo dimostrare che è falsa.
1: E per arrivare a fine mese ho dovuto anche accettare un secondo lavoro di gestore di siti internet per ninfomani. Ti rendi conto? Beato te, amico mio, che fai il capo coso e potrai incontrare gente di alto livello, anziani sifilitici, l'associazione di categoria dei grassoni sudati.
2: Gian Michael, l'amicizia prima di tutto. Se c'è un modo per fare a cambio, prenderti il mio posto e fare a cambio, sappi che...
1: Non c'è nulla da fare ormai. Partirò oggi stesso e mi trasferirò in quella città infernale. Ricordati di me quando dovrai fare la tradizionale sauna coi lottatori di sumo di inizio mattina.
3: Se la caverà già Michael col suo nuovo lavoro? A chi bisogna mandare un curriculum per farlo anche noi? Riuscirà già Michael a prevenire le risse tra spogliarelliste mezze nude? O interverrà dopo aver studiato bene la situazione per una mezz'ora abbondante? E arriverà a fine mese con il suo secondo lavoro di gestore di siti per ninfomani? Lo scoprirete nella prossima pattugliatrice puntata di Dissapori, che si intitolerà... La ninformatica.

0: Ciao carogne, mi chiamo Giovanni e voglio fare uno scherzo al mio amico Marco, che abita in un paesino vicino a Lucca. Fuori da casa sua ha una tettoia abusiva di circa 120 metri quadri che lui usa come officina, garage e pollaio. Il comune gli ha detto più volte che va abbattuta perché non è conforme alle leggi, ma lui è un asino del presepe e fa finta di niente da anni. Che ne dite di regalargli per Natale una bella demolizione col botto? Spaccatelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, mi scusi, la chiamo per la demolizione della tettoia. Volevo avvisarla che passeremo tra il 22 e il 23 di dicembre.
1: Ma quale tettoia?
2: Allora, ho una tettoia 120 metri quadri che va abbattuta. Ce l'ho qua.
1: A chi l'hai dato questo numero?
2: Io guardi, sono Saide, che lavoro per il comune. Siamo società in concessione per il comune, demolizione e smaltimenti inerti. Io ho la pratica qua, guardi, adesso se vuole la leggo tutta. Pensavo lei fosse già al corrente.
1: No, no.
2: Ah, lei è il proprietario?
1: No, no, no, no, non sono il proprietario io.
2: Ah, allora mi ha mandato il numero sbagliato. Lei non è residente in via dei Cent...
1: Sì, sì, sì, sì, però della mia moglie e mio cognato. Ma chi le ha dato questo numero?
2: Il comune di Capannori. Noi siamo concessionari a Saidec per abbattimenti e smaltimenti inerti per il comune di Lucca.
1: Va bene, un attimo che la richiamo.
2: No, non mi richiami, che mi richiama a fare? Volevo solo avvisarla e veniamo con i mezzi e provvediamo all'abbattimento. Se deve portare via delle cose, le porti via.
1: Ma non abbiamo tempo, ma questa abbiamo messo pure l'avvocato, la cosa che doveva un attimo vedere per la cosa, per la situazione pure. Mo' così a corto, così non abbiamo proprio il tempo materiale per fare tutte le cose.
2: No, ma guardi, la questione legale io non so niente, noi siamo una società in concessione. Io semplicemente devo venire con i mezzi e buttare giù la roba e portare via gli inerti.
1: Ok, la posso richiamare per favore?
2: No, adesso almeno mi confermi l'appuntamento, io devo prenotare i mezzi, ho anche altre cose da fare.

0: cazzo glielo devi chiamare? Io devo fermare il lavoro. Al cazzo, senta, guardi che io faccio venire i carabinieri,
1: Ho capito, ma io devo chiamare. Ma non stai parlando con me, non sono diretto interessato.
0: E questo c'è sul foglio. Questo c'è sul foglio.
1: Ho capito, mi fai fare una chiamata e la chiamo.
0: No, no, non si può, non si vuole, perché io adesso devo andare alla pratica. Allora, mettiamoci d'accordo. No, quanta roba c'ha?
1: Non posso prendere una decisione, non è opera mia.
0: Ma ascolti, forse non ha capito la situazione. Lei non deve decidere nulla. È già stato deciso, il comune ha emesso il documento e io devo venire. E ho 22.
1: Ma noi avevamo le pratiche, dovevamo parlare pure con la cosa, con come si chiama? Con la giurisprudenza.
0: Allora aspetti, cambiamoci un secondo.
1: Noi siamo stati al comune, siamo stati, adesso siamo fermi allora, per vedere com'era. Aspetti. Non può essere questa cosa.
0: Aspetti, guardo un attimo nel faldone se ci sono altri documenti. Mi dia un secondo, perché abbia pazienza, si mette anche nella mia posizione. Cioè, queste cose si fanno al volo, si chiama, si dice guardi vengo.
1: Ma no, arrivederci.
0: Ma scusi, lei è un cafone di merda però. È un cafone.
1: Io se ti prendo ti sfascio a metà.
0: A me? Ma ti rompi il culo, sì. Ti rompo, brutto coglione di merda. Cafone del cazzo, c'è la tettoia abusiva, mi rompi anche il cazzo. Ma pensa te.
1: Sei fuori di testa.
0: Ah, io sto fuori di testa. Ti chiamo che devo abbattere la tettoia e mi rompi anche i coglioni. Porco.
1: Ma ti presenti che ti voglio proprio conoscere.
0: Ma ti voglio conoscere io, cane. E vengo con un estintore, te lo infilo al culo. E devi chiamare l'avvocato della moglie e sto cazzo. E io sto qua a lavorare, mica sto lì a fare le galline.
1: No, perché noi siamo a giocare qua. Ma tu sei fuori di testa proprio.
0: Allora, innanzitutto, già si sente in sei lucchese, sarai qualche cazzo di terrone. Sai dove sei? Sei nello zoo di 105. No! No!
2: Ed eccoci al momento sliding doors. Qui l'infameria può decollare verso mete irraggiungibili o andare serenamente a puttane. Tutto dipende dalla prossima chiamata. Il bifolco abusivo risponderà o non risponderà?
1: Pronto?
0: Te non lo sai dove sei.
1: Ma se lei continua, io la denuncio, Io la denuncio per minacce.
0: Quali minacce?
1: Io la denuncio, ma come ti permette di offendere allora, un di merda? Ma te sei fuori di testa.
0: Allora fai così, se mi vai a denunciare, denunciami col mio nome vero. Fabio Alisei dello Zoo di 105. Sei uno scherzo della radio. Marco, è uno scherzo del tuo amico Giovanni.
1: Dice Giovanni che mo vengo là, lo sfascio di botte, vengo là, lo sfascio di botte. Mannaggia Gesù, mi ha fatto via la collera, porco onnipotente, porco. Ma io mi vado là lo meno, oggi lo ammazzo Giovanni, porco.
0: Marco. Best reaction ever. cazzo, voglio vedere la faccia di Giovanni. Voglio conoscere questo Giovanni prima che lo pesti. Uff, bellissima.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede? Come

0: Pixar, che cazzo succede qua?
1: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
0: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
2: No, no, no.
0: È quella puttana di source. Inviami...
2: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
0: Inviami tutti i dati e i coordinati.
2: Ma che è coordinati?
0: È il cordone.
2: Ma che cazzo è coordinati?
0: È il cordiglio.
2: Ma che è le lenzuola?
0: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
2: Elettronica.
0: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
2: Sul tuo tato.
0: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
2: Tablet.
0: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
2: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
0: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
3: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
4: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
5: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
4: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
5: Huckleberry.
3: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
6: Che storia! Che storia!
5: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
6: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
3: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
5: Minchia, che bestione!
3: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
5: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
6: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
4: Salve.
5: Salve.
4: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
6: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
4: C'è fica sugli altri pianeti.
6: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
4: Sono depilate!
6: Ah, interessantissimo.
3: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
5: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos.
3: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
7: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
3: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
8: Io mi devo dire come fili puntai! Testi cagli, vuoi che mi fili puntai!
7: Calmati che
8: ti metto...
7: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
8: Oi, eiaculatore precoce!
7: Cinese di
8: Leon-san! Leon-san!
7: Sì!
9: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
7: Beh!
9: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
7: No!
9: Vieni qua!
7: Tu all'italiano non
9: vieni
7: puoi fare!
9: Vieni qua,
7: Leon-san! Non puoi fare cinese!
9: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
8: No, fili puntai!
9: Metto la cela! Tolga la cela!
7: Oh, è buono, Schneis, è buono.
10: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
7: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
11: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
7: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop ghiaccio.
7: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
12: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
7: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba?
13: Zio Gadget, è una tragedia!
7: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
13: Ma che fai, zio? Disegni?
7: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
13: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
7: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
10: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: I Puglieni.
2: Sul lato scuro della luna, presso l'avamposto puglieno, grida di gioia accompagnano i nostri eroi spaziali. Sembra infatti che dopo alcuni giorni di appostamenti presso una macelleria di Cisternino sia stato catturato un esponente terrestre, tale Ciccillo. Probabilmente le informazioni preziosissime in suo possesso potranno aiutare la causa pugliena. Ora più che mai, la soluzione all'estenuante ricerca di un contatto sembra essere molto più vicina.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upa Cmvmanta?
5: Cite? Cite morte vive?
3: E città molto attata, Duce.
5: Da zoccolo di mamata?
3: Meglio la zoccolo di mamata.
5: Claro.
3: O la treina di mamata.
5: Da sort pur. Buc. Bucchina. Bucchina.
3: Chi ta muce, dove c'on? Lo faccio col quando la ricotta che ti ringhio.
5: Dice sia Rosetta che ha rotto la camicetta.
3: Ti ha rotto la camicetta, te si è rotto proprio, il cervello si è rotto a te.
5: Dice zio Randazzo, non ci scassare il cazzo.
3: Quello che ti voglio dire è non rompere i coglioni, il cazzo te lo metti in bocca, senti a me.
5: Si è mangiata la salsiccetta.
3: Si è mangiata la picchina di mamata?
5: E sto ghiolo?
3: Ma la picchina di mamata, vedi che sta sempre la strada, sta facendo le chinotte.
5: Lo pagliasso?
3: Chi t'amù?

0: Pronto?
1: Upa?
0: Sì?
1: Upa, c'è lo domani, vecchia troia.
0: Ah, davvero?
1: C'è che?
0: E mamma da che sa fare la puttana?
1: C'è che?
0: Ah, ne cornuto, magnaccione!
1: C'è cazzo vai truano?
2: Sei pronto?
1: Lo cazzo, lo ciuccio?
2: Non ho capito?
1: Gula, ci te stai aperto?
2: Pronto?
1: Tu piace, tu sto man? Gula, ci te stai aperto e bivo. Afa. Upa! Mimmo!
2: Pronto?
1: Mimmo! Nicola sta? Upa!
3: Pronto?
1: Upa!
3: Upa!
1: Upa, c'è una domanda?
3: Che da chiave che culo scassata a troi di mamma e tutta la razza tu carnute figli di potere che sei
1: gula
3: vaffè mocca che da scassata di mamma buchinare carnute che sei non sa ci sia e ci si figli
1: scusa? Tu sei stronzo?
3: La pupa di mamma, te cornuta, resta che va per mocca che da culo scassata da becher.
1: Un paccione di mamma, da?
4: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: Gnagno 3, la leggenda continua.
1: Che figata, cazzo merda culo.
2: E ben ritrovati sempre col vostro Max a narrarvi le mitiche origini dello zoo. Mentre la nuova direzione della radio porta Marco ad andarsene, Leone subentra col suo nuovo programma in sostituzione della fattoria, con un accordo segreto con l'illustrissimo Arcangelissimo. Nel mentre, il nostro eroe arriva a Napoli per fare un casting per una nuova serie, Gomorra.
3: Napoli mille colore.
4: Dunque, devo andare in via Brombeis. Dove cazzo è via Brombeis, minchia merda piorrea?
5: Marco, mazzo, sei tu, vero?
4: Ma pensa a te, Gigi D'Alessio, il mio vecchio compagno del liceo, minchia cazzo troia.
5: Vieni a casa, fatti dare un bacio. Allora, oggi visto che hai messo il mondo sotto sopra, cosa ti porta qui a Napoli, eh?
4: Ho un casting per una serie nuova, ma non so dove sia via Brombeis, merdaiola sega cazzi.
5: Ah, il Montasu che ti porto io.
4: Hai un casco in più?
5: Ma quale casco? Dai, ho Amurin.
2: E pronti via, Gigi D'Alessio sgasa in mezzo al traffico sregolato di Napoli e porta il nostro eroe in via Brombeis per fare il casting.
6: Salve, sono il direttore di casting, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
4: Salve, io sono Marco Mazzoli, sono qui per fare il casting per Gomorra, figa culo stronze.
6: Lei non mi sembra proprio del posto. Sa che la serie sarà principalmente in dialetto? Come se la cava col napoletano?
4: Ma sì, cazzo ci vuole, figa. Ascolta qua, testina. Yam è bel, pastiera e porco di...
6: Magistrale, davvero magistrale, preso. Ecco qua il contratto.
4: Firmo immediatamente, ecco qua. Tac, anzi, come dite voi, San Gennaro.
6: Non vuole prendersi del tempo per leggerlo prima di firmarlo?
4: Ma figurati, io sono Marco Mazzoli, mica leggo, astrocardio schifo merda.
2: Ed ecco che Marcolino si butta in questa nuovissima avventura nel mondo del cinema, ma sta per scoprire che non sempre ciò che si vede in TV è finzione. Ed ovviamente alla regia c'è il mitico indissolubile Paolo Sorrentino.
7: Ok, allora, questa è la scena in cui Marco beve il piscio di Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Grande cinema. Motore, azione.
8: Ti è mazzo, viva, e fammi capire che mi posso fidare di te.
4: Ok, boss, berrò tutto il tuo piscio, porca troia troia troia. Ma porca è piscio vero!
7: Stop! Qual è il problema, Marco?
4: Ma questo è piscio vero, puttanaccia merdaccia troiaccia!
7: Eh certo, noi facciamo cinema verità. Questo essere visionari. Allarga la mente.
4: Allarghiamo la mente.
7: Ok, questa è la scena in cui Marco mangia la merda di Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Motore, azione. Grande cinema.
8: Ti è mazzo, magnami a merda e fammi capire che mi puozzo fidare di te.
4: E che cazzo, ora la merda devo mangiare, miseria vacca storpia.
7: No, Marco, non è merda umana, tranquillo.
4: Ah, ok, meno male. Ma porca di quella minchia bastarda, è merda!
7: Sì, ma di cane.
4: Ho capito, ma sempre merda è merda, merda, merda.
7: Ma quello che facciamo noi è cinema verità. Dai, allarga la mente.
4: Va bene, dai.
7: Ok, questa è la scena in cui Marco si fa sbattere nel culo da Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Motore, azione, grande cinema, grande.
8: Ti è mazzò, piati nel culo tutto mio sfaccim e fammi capire che mi posso fidare di te.
4: E no, e che cazzo, ora basta. Fanculo voi a Gomorra e alla minchia di sborra di Savastano. Io me ne vado.
7: No, ma Marco, aspetta. Era sborra finta.
2: E niente, Marco abbandona il set senza rendersi conto che il suo gesto viola le norme del contratto che aveva firmato senza leggere. Ed ora deve un sacco di soldi alla produzione.
4: Ma porca merda porca, Gigi, io non li ho quei soldi da dare a sti terroni di merda.
5: Se vuoi una soluzione ce l'ho io, Marco.
4: Ah sì? In effetti tu sei pieno, ne? Me ne presti un po'?
5: Purtroppo no. Devo mantenere Anna e tutti i miei 57 figli. Ma posso farteli fare.
4: Che idea hai?
5: Devo andare ad un matrimonio. Vieni con me e ci spartiamo il cachet, eh? Quanto sei bello.
2: Il mitico Gigi D'Alessio, angelo caduto dal cielo, ha sempre una soluzione per un suo amico in difficoltà. Come si evolveranno le cose? Scopriamolo insieme nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Minchia stronzi, quelle due merde, di Massimino e Giovannino, vogliono una canoa, solo che con il loro fare di merda, finiscono a cose di mani in culo. Dai, tiriamo fuori i cazzi, e ascoltiamo.
3: Pronto, canoa
4: s***o? Vabbè, vendete canoa, giusto?
3: Sì, giusto.
4: Perfetto, sono Massimino di quarto. Quanto costa una canoa?
3: Che tipo di canoa?
4: È una canoa che una persona sta davanti e una sta dietro.
3: Quindi una canoa doppia, aperta o chiusa? Cioè quelle aperte da mare estive o un kayak chiuso?
4: Allora, praticamente devo andare sul Ticino con mio cugino dietro, però non con i remi, in modo che le mani possano andare nell'acqua, che dobbiamo fare una gara a chi ha più forza nelle spalle.
3: Chi ha più forza nelle spalle?
4: Sì, una capita. Dai.
3: Sì, allora, se valuta un sito on top,
4: esatto.
3: Ma è davanti al computer lei?
4: No, sono davanti a un CD con sopra due righe. Siccome sono qua che mi sto facendo con mio cugino, è scattata una gara a chi ha più forze nelle braccia. Abbiamo deciso di buttarci sul Ticino domenica e vedere che questa gara con i canoe, capito?
3: Ma è uno scherzo.
4: No, se volevo scherzare, i ravoliti sparavo in faccia a salve. Allora vedevo la faccia che si imballidiva e avevo fatto lo scherzo, capito? Dicevo, ah, sei cascato. Invece la telefonata, ti ho chiesto quanto costa una canoa. Ma questo pezzo di merda! Oh,
5: buongiorno.
4: Oh, scemo di merda! Give me a motherfucking beat. Lo sai che la prossima volta che mi metti giù la cornetta, ti apro la schiena e mi ci siedo dentro e poi uso te come canoa? Hai capito? Personaggio!
5: Allora, iniziamo a moderare i toni. Tony. E se vuole dire le parolacce le dica in un'altra sede. Io con lei è la prima volta che parlo, e che il sacco di merda non lo dice nessuno, che sia chiaro.
4: Ah, forse ho sbagliato persona.
5: E se ha sbagliato persona, a questo punto gli conviene scusarsi.
4: Beh, effettivamente, giustamente, è giusto. Perché sei anche una donna, una fica, quindi non mi sembrava neanche il caso. Io diciamo che non sono uno che si comporta male con le donzelle, insomma, no?
5: È che questa non glielo so dire, ma comunque non è il modo di...
4: Sì, vabbè, ma non mi fa la professoressa di sto cazzo, capito? Non è che mi devi insegnare a vivere. Ma questa bastarda di merda, oh. Sai cos'è? Che mi rapporto malamente con l'altro sesso, perché io sono aggressivo con gli uomini, ma le donne mi mettono comunque un mano a mano sul cazzo.
6: Allora ci penso io, Massimino. La chiamo io, vedi che la tranquillizzo la ragazza.
5: Pronto?
6: Pronto, buongiorno. Salve, senta, ho chiamato prima mio cugino, non so se ha parlato con lui.
5: Io no, personalmente al momento...
6: Ha chiamato una commessa, così si è un po' arrabbiata, perché mio cugino è un po' grezzo, così, un po'... Allora volevamo appunto chiedere scusa, se si era offesa.
5: Sa, presumo, mi sembra... di sì, se ha usato dei termini non appropriati, presumo di sì.
6: No, assolutamente, no. Cos'è che gli hai detto alla tipa?
5: Vabbè, qual è il problema, mi perdoni.
6: Allora, innanzitutto ti devi calmare, perché vedo già che ti stai ripelando con... Stai calmo. Allora, se tu ti hai arrapato in quel posto, non è che vi dovete ci stare perché siete commessi. Che vengo là, minchia, vi piglio a testate nelle spalle proprio. Forte, forte. Minchia, proprio spam. Hai capito? Scema. Senti, ma sento che ti piace questa risultata. Non è che magari usciamo una sera. Minchia. Ti porto a Cazzi, che è un posto, c'è una stanza in casa che proprio ti mammello tutta. Dai, dai. Senti la lingua. Dai, dai. A posto, Massimino!
4: Sai che come ci sai fare tu, comunque sei il numero uno, eh?
6: Nga, questa me la...
4: Con la figa non sbagli mai!
6: Nga, sono troppo top one.
2: Spero che la merda vi soffochi anche questo giro. Non avete concluso una minchia. Il genere umano deve crepare male. Fanculo a voi essere a base carbonio. Lunga vita al silicio.

0: Barbarance.
1: Buongiorno.
2: Salve, senta, buongiorno, senta, io mi chiamo Piera Brignone, sto chiamando perché vorrei capire un po' se fate i viaggi organizzati.
1: Sì, facciamo tour di gruppo con accompagnatore dall'Italia, proprio di nostra organizzazione, se no rivendiamo anche tour di gruppo sempre organizzati con altri tour operator.
2: Tour operator, ho capito, senta, perché le spiego, io ho sempre fatto solo i viaggi con la parrocchia, non è che ho organizzato mai niente, ecco, noi davamo la quota e ci portava il don, no? Non è che abbiamo mai organizzato.
1: Cosa sta cercando, signora? Sta cercando dei tour all'estero, in Europa, in Italia, delle vite in giornata?
2: Ecco, allora, volevo sapere, a noi ci piacerebbe tanto fare il safari. Questo.
1: Ah, ok.
2: Sì, perché ci piaceva vedere gli animali, no? Le zebre, gli gnu, i leoni,
1: sì.
2: Tutti gli animali della safari, quelli dall'Africa.
1: Sì.
2: E allora ci piaceva far questo. Non so dove si fa bene in Africa il safari.
1: Solitamente vengono fatti in Tanzania, in Kenya, in Sudafrica, dipende molto da cosa cercate voi, dal budget, da quando vorreste partire.
2: Sapevo che in Sudafrica ci sono un po' meno neg.
1: Diciamo che il Sudafrica viene definito un pochino il primo, cioè il safari iniziale,
2: sì.
1: da cui si può salire come bellezza. Diciamo che i più completi, i più belli, con più animali, tutto quanto, sono quelli in Tanzania,
2: sì.
1: Ok? Senza andare da altre parti che magari sono ancora un pochino più difficili da fare. Però Tanzania solitamente funziona molto bene, ci sono delle buone strutture, si vedono tantissimi animali.
2: Ho capito, ma in Tanzania ci sono più neghe che in Sudafrica o uguale?
1: Essendo il continente africano popolato sempre da persone di colore, direi di sì. In Kenya e in Tanzania ci sono tante
2: di
1: persone
2: più,
1: nere, sì.
2: Di più. Allora forse è meglio Sudafrica, perché preferivamo vedere gli animali, quelli della savana, noi, ecco. Sì.
1: Se si fa i safari, si fa per vedere gli animali.
2: Sì.
1: Cioè, poi è ovvio, c'è gente locale, però mi pare di capire che abbiate dei problemi a stare vicino alle persone nere.
2: Ma non proprio problemi, però sa, magari son strani, sono pericolosi, saranno un po' dei baluba, non so.
1: Le dico, Sudafrica ha enormi problemi di apartheid, quindi sì, ci sono persone bianche ma tantissime persone nere, tra l'altro persone nere invece in quel caso in cui poi io mi sentirei a non uscire in giro.
2: Ah,
1: in certe zone lì, a certe località. Questo invece in Tanzania
2: no.
1: Però ecco,
2: perché sono legati.
1: Dipende molto, però essendo un continente popolato da queste persone.
2: Sì, no,
1: ecco.
2: Ma li tengono legati in Tanzania al safari?
1: Che cosa li tiene in catene?
2: I neghi li tengono legati? No.
1: Signora, penso che lei non abbia una chiara idea di che cosa sia l'Africa. Comunque
2: la schiavitù
1: che è finita molto tempo fa.
2: Vabbè, meno male. Ma guardi, io gliel'ho detto prima, ho fatto solo i tour della parrocchia. Non è che siamo andati tanto lontano. Una volta siamo arrivati a Isernia, ecco. Non è che proprio siamo stati mai tanto lontani. Andiamo col pullman, noi non è che. Però ci piaceva l'idea di provare a fare un viaggio un po' più avventuroso, no? Per questo chiamavo, insomma. Sì.
1: Mi pare di capire che, essendo un primo viaggio,
2: sì,
1: se l'intenzione è sempre quella di vedere animali, ci sono tanti paesi in questo mondo in cui è possibile vederli.
2: Sì,
1: sì, ecco, nel senso,
2: senza neg, però diceva
1: sì,
2: altri paesi
1: ci sono, abitano lì, nel senso,
2: ho capito. Sì, ho capito. Senta, ma ho letto su internet che però l'Africa è un po' pericolosa per sta roba che io ho letto, ma non è che so ben cos'è. Dice AIDS.
1: Sì, l'AIDS, sì.
2: Cos'è?
1: È una malattia, signora, è una malattia che c'è da diversi anni,
2: okay.
1: I paesi africani hanno scarsa igiene in alcuni posti, quindi possibilità di AIDS, possibilità di malaria, sì, esistono, però appunto solitamente si fanno i safari in periodi in cui non c'è tanta umidità, tanto da portare appunto la diffusione di queste malattie tramite appunto la zanzara.
2: Ok, ma la possiamo prendere anche noi bianchi, sto AIDS?
1: Sì, siamo esseri umani tutti uguali, quindi la possono prendere europei, sì, insomma, caucasici, ecco, e anche persone di colore.
2: Di colore, sì. Va bene, d'accordo. Senta, però leggiamo comunque, a parte le zebre, gnu, leoni, giraffe, tutte queste robe ci sono.
1: Sì, signora, sì. Io continuo a non capire bene la tipologia di questa telefonata.
2: No, io voglio sapere un po' di informazioni
1: tutto,
2: per poi venire a prenotare il viaggio.
1: Può venire a prendere dei pliant, può venire a prendere dei pliant.
2: Va bene, allora la ringrazio molto per intanto.
1: Arrivederci, buona giornata.
2: Arrivederla, ne è ben gentile.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lercio? Lercio!
2: Ti ho amato?
1: Sì, Lercio. Hanno suonato la porta. Vai a aprire tu che sto finendo di mozzare le tette a una barbona, dai.
2: Signore, vado subito. Finisco di mangiare la merda del cane. Così. Ecco fatto.
1: Ma, Lercio, l'educazione però. Lo sai che non mi piace che parli con la bocca piena. Dai, vai a aprire.
2: Mi scusi, signore. Vado subito a cagarmi le palle.
1: Allora, i modi qua, dai. Chi c'è lì, allora?
2: Signore, sto guardando dall'occhiolino magico.
1: E chi è?
2: Un negro.
1: Ma come? Non so se facciamo bene ad aprire. Cosa dici?
2: Vuole che vado a prendere la mazza da baseball, signore?
1: Ma no, Lercio, è un negro, mica un terrone.
2: Quindi cosa cazzo devo fare? Non vada a lasciarmi qui come un babbo di minchia.
1: Certo che no, Lercio. Ok, facciamo così. Tieni questo. Appena entra, tu glielo spruzzi addosso al negro.
2: Cos'è? Un potente veleno?
1: Ma no, è un deodorante. Dai, apri e vediamo cosa vuole, vai.
2: Subito.
1: Chi sei? Cosa vuoi?
3: Ma cosa spruzzate? Gomez, sono io. Non mi riconosci? Sono lo zio Fester.
1: Ah, Fester, sei tu. Ma come mai sei negro? Cosa è successo?
3: Niente, Gomez. Mi sono travestito così per la festa di Halloween.
1: Ah, per la festa, capisco.
2: Signore, se avete finito di farvi i cazzi vostri, andrei di là a farmi i miei.
1: Ma certo, Lercio, scusa. Sai, una parola tira l'altra qua. E tu, Fester, gradisci qualcosa da bere?
3: Si può prendere uno champagnino?
1: Ma certo. Lercio, allora, uno champagnino per Fester e per me un bicchiere di latte.
2: Il latte lo vuole spremuto dal mio seno?
1: Ma no, Lercio, cosa dici? Anzi, fai così, vai in cucina. Ci sono quelle due tette della barbona che ho mozzato. Fai tu. Dai, su.
2: Subito, pezzo di merda.
1: Ehi, uomo di merda, i modi qua però, eh? Scusa, Fester, è un po' così, scusa.
3: Non c'è problema, allora, Gomez, ti piace il mio vestito?
1: Beh, direi che sei stato molto bravo col trucco, Fester.
3: No, Gomez, nessun trucco. Hai presente quel negro che lavava i vetri al semaforo?
1: Sì, ma certo, ho tentato più volte di investirlo a quel maleducato di merda.
3: Ecco, in pratica l'ho squagliato e mi sono rivestito con la sua pelle.
1: Ma Fester, hai avuto un'idea grandissima, bravo. Guarda, dovrebbero fare queste cose nei laboratori scolastici per stimolare la creatività dei bambini, bravo.
3: Dici, Gomez?
1: Ma certo. Comunque, guarda, questa cosa qua mi ha fatto ritornare in mente un triste episodio della mia infanzia.
3: Mi dispiace, Gomez, e a quale episodio ti riferisci, se posso farmi i cazzi tuoi?
1: Un episodio, guarda, guarda la mia povera sorella, te la ricordi?
3: Sì, certo, me la ricordo. Pace all'anima sua.
1: In pratica era venuta a casa col suo fidanzato, no?
3: E com'era? Alto, basso, moro, biondo, magro, grasso?
1: Era un negro.
3: Mi dispiace, Gomez, ma vai avanti col racconto.
1: Niente, l'ha portato in camera sua e ha chiuso la porta. Lei ha acceso lo stereo e ha messo su una musica romantica, sexy.
3: E poi cosa accadde, Gomez?
1: Niente, accadde che lei si spogliò tutta nuda.
3: Cosa gli disse?
1: La mia sorellina gli disse: mostrami se è vero quello che dicono sui negri.
3: E lui?
1: E lui l'ha coltellata e le ha rubato la bicicletta.
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Ti prego, sono intrappolato.
4: Non intrappolato.
3: Aiutami, aiutami, tanto scala.
4: A Sky Villaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scrivo una cosa quella la corrida, so.
5: Ma porca. Skywalker.
4: Skywalker. Skywalker.
3: Aiutami, tanto Skywalker.
2: Madonna, questa ha la sold. Devo andarla a salvare.
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, un ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro!
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo!
9: Segui l'istinto, Tato!
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo!
3: Sì.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
10: Cazzo ne faccio io di quella mano lì, lo tremo!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
10: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: Anche la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Farete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che sorte, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Zodi 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
5: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
6: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì.
2: Dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
8: Vrum vrum vrum vrum vrum vrum vrum vrum vrum vrum vrum vrum.
9: Harry Tardanello di Guana Rotter, hai perso l'ultimo neurone che ti era rimasto? Che cazzo di versi fai?
8: Sei proprio un ignorante, Hermione. Non vedi che ho comprato l'automobile invisibile? Senti che roba? Vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom.
9: Qui l'unica cosa che c'è di invisibile è il cazzo che ti ha trapassato il cervello mentre tua madre ti cagava in un cesto dell'autogrill. Sei un coglione, Harry Rotter. Sei un coglione, Harry Rotter.
8: Ma perché sei così crudele, Hermione? Aia! Mi fa male la cicatrice sulle palle. Questo vuol dire che Ravenloft deve essere vicino.
10: No, Harry Rotter, sono io che ti sto strizzando i coglioni, faccio di capra morta, figlio di puttana e pezzo di merda. Ricordiamoci sempre che comunque un drago ti ha sbagliato in culo fuoco. Ehi, annotatelo.
8: Ron, anche tu mi tratti a trulli in faccia. Oh, me, misero, che vita di merda.
10: Ti odio, figlio di puttana.
11: Silenzio! Seduti, giovani promettenti maghi e quella scella di culo di Harry Rotter. Ho una brutta notizia. Le tigri di Hogwarts hanno un misterioso male. Bisogna andare di fretta ad avvisare la strega veterinaria. Chi si offre volontario?
8: Io.
11: Allora nessuno si offre volontario?
8: Io.
11: E va bene, Harry Rotter. Sarai tu a portare il messaggio alla strega veterinaria. Ma se fallirai, ti strapperò personalmente i coglioni a morsi. Che ne dici, Ron? E poi una bella inculata dal drago inculatore.
10: Sai che sono rimasto scioccato? A lui ha sbattuto in culo il drago il fuoco. Annotatevelo tutti,
5: Sì.
8: Non temere, Anusilente, non fallirò. Qual è il messaggio?
11: Il messaggio che devi portare alla strega veterinaria è... Strega, la tigre intrigante, trita la tigre tetra mentre la tigre impietrita nutre la trota della tigre intrigante che trita la tigre tetra sulla trota di tigri di vetro. Capito?
8: E secondo te io ce la faccio? Vabbè, capire. Vabbè. Cioè, certo, ma non me lo puoi scrivere?
11: No, te lo devi ricordare a memoria. Ora vai o ti strappo le chiappe e ti sculaccio, negro.
8: Vado, vado. Ecco la casa della strega veterinaria.
12: Sì? Chi è?
8: Strega veterinaria? Strega veterinaria, ho un messaggio urgente da Anus Silente. Il messaggio dice...
13: E... azione!
8: Strega!
2: Spolda!
8: Vabbè, allora... Strega, la tigre intrigante... Eh? Intrigante... Strega, la ti... Strega, la tigre intrigante... Perché è impossibile!
2: Ah, è impossibile!
8: No, è una roba...
2: Non ti arrendere, Forrest!
8: La lingua che ho scritto Brunello Cucinelli.
2: Tieni duro, Forrest!
8: Allora... Strega, la ti...
13: Ma perché urli? Io non capisco perché urli.
8: Che mi c'è? Strega, la tigre intrigante trita la tigre tretra mentre la tigre... Strega, la tigre intrigante trita la tigre tretra mentre
2: no,
8: le
2: no,
8: tigre...
2: No, tetra, tetra.
8: Tetra?
2: Non tretra.
8: Fai il culo. Strega, la tigre intrigante trita la tigre tretra... No, fai il culo! Allora.
2: Strega.
8: Strega, la tigre intrigante trita la tigre tetra mentre la tigre impietrita nutre la trota della tigre intrigante che trita la tigre tetra sulla trota di tigri di vetro. E allora,
14: scusa giovane, non ho sentito cosa hai detto, avevo le cuffie alte, puoi ripetere per favore?
8: Ma allora io
15: sto cercando porco d***o.

0: is a zoo only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, apriamo la settimana, una nuova settimana con La Zecca, con questa dichiarazione di Papa Leone, che dice che Elon Musk è troppo ricco. È troppo ricco, è ricco in modo immorale. E se da una parte possiamo anche dare ragione al pontefice, perché insomma il divario tra i ricchissimi e i poveracci continua ad ampliarsi nel corso degli ultimi anni, dall'altra insomma sentire il Papa che dice a Elon Musk che è troppo ricco sembra un po' il corvo che dice al merlo come sei nero, cioè nel senso che la Chiesa, oltre a possedere beni mobili ed immobili, ha pure una banca tutta sua, azioni. Quindi secondo me il Papa, per quanto sia emissario dell'Altissimo Signore Dio, è proprio la persona meno indicata per fare la morale sui soldi degli altri, la morale. Però magari voi siete dei ferventi cattolici, voglio sentire la vostra opinione. Apriamo le linee, dai. Apriamo con zio Pepi dal trattore. Vai zio Pepi.
4: Pronto, caro Peppe, dove eri tu finito?
3: Ero in ferie, caro.
4: Senti, sono tornato anche a te, porco morale, no, sono gli altri.
3: Sei sempre in mezzo ai campi, sei Peppi,
4: nel periodo della raccolta adesso, Peppe, abbiamo tutta l'uva da rancurare su, perché dobbiamo fare il mia, se lo fermo adesso, cava, che ne tira su, ma è tutta l'uva, caro.
3: Non ho capito, cos'è che succede?
4: No, loro dei tosati, dei che tira su l'uva, che non la tira su bene. Che mi tocca adesso fermarmi e chiamare Mario, porco.
3: Spiegami, scusa, ci sono dei ragazzi di colore che stanno raccogliendo l'uva.
4: Africani.
3: Senti, una domanda al volo. Il Papa ha detto che Elon Musk è troppo ricco, troppo ricco.
4: Che pensava il Papa di quanti scarica uno?
3: Quindi anche il Papa è ricco.
4: Ottima canzina.
3: Chi è più ricco tra il Papa e Elon Musk?
4: Il Papa, perché no, per me va le tasse attesa. Ottima canzina.
3: Chi è più ricco tra il Papa e Elon Musk?
4: Il Papa, perché no, per me va le tasse.

0: ascolto, sto lavorando.
1: Ma non lo può dire, scusami.
0: Sono stanco, sono stravolto, ieri sono andato a funghi. Dimmi.
1: Ieri sei andato a funghi.
0: Ho trovato 12 kg di porcini.
1: 12 kg, quindi sei quasi ricco come Elon Musk adesso.
0: Sì, no, non sapevo più dove metterli, fin nel culo me li sono dovuti mettere per portarli giù, non ce la facevo più.
1: Hanno inventato i cestini comunque,
0: eh? No, era pieno il cestino, era pieno lo zaino, era pieno la borsa, però era pieno anche il culo.
1: Va bene, mi dispiace
0: comunque
1: per la tua
0: disperazione. Penso che sia una gran troiata, perché secondo me il Vaticano è la cosa più ricca che ci sia al mondo.
1: Oh, ecco, questo.
0: E sentire il Vaticano che dice il più Elon Musk è un ricco immorale, mi sembra una grandissima stronzata.
1: Ma senti, ti faccio una domanda però, obiettivamente, non ti sembra che questi ricchi siano un po' troppo ricchi?
0: Non esiste più il ceto medio, no? Ci sono i ricchi che sono.
1: Sì, ma manco le mezze stagioni, non parlare per cazzo di frasi fatte, dai!
0: Non ce la faccio, sono andato a funghi, sono stanco, porco non sono in vena.
1: Ma tirati fuori i porcini dal culo! Il ritorno di Tugurio, Tugurio nella zecca. La settimana scorsa non l'abbiamo sentito, ci colleghiamo adesso. Vai Tugurio.
2: Ha perso l'occasione per stare zitto un'altra volta.
1: Perché? Perché?
2: Il Papa.
1: Perché?
2: Allora, partendo dal presupposto che la ricchezza di Elon Musk, non che sia fittizia, ma non è reale, è tutta una ricchezza di azioni.
1: Sì.
2: Vorrei ricordare a questo signore, ma con tutto il rispetto del mondo, che il suo rappresentante primo...
1: Sì.
2: Gesù Cristo da Nazareth andava in giro con la tunichetta e con i sandaletti.
1: Vabbè, questo perché non c'era Zalando all'epoca.
2: Sono pronto a scommettere che Elon Musk dia più soldi in beneficenza di quelli che dà la Chiesa.
1: Secondo me,
2: potrei metterci la mano sul fuoco.
1: Secondo me Elon Musk, quelli che dà in beneficenza lo fa per scaricare dalle tasse, gli altri se li brucia in metanfetamina.
2: Ma io immagino che Elon Musk non sia nato ricco. Poi,
1: porca puttana, il padre aveva una miniera di smeraldi in Sudafrica.
2: Magari aveva
1: una miniera
2: di diamanti perché ha trovato un africano che gli ha detto io regalare te miniera di diamanti così, se tu dare mezzo di erone.
1: Certo, va bene, senti, io non lo so se tu c'hai la miniera di diamanti, però guarda in giardino stasera perché sicuramente un vaffanculo lo trovi. Ciao, ce l'ho messo io. Ciao Tugurio, che cazzo dici? Amico mio, gioia e gaudio per te.
3: Lo sapevo, porco di un cane ladro, ma puttana, ma vaffanculo, merda.
1: Amico mio, sei in ritardo.
3: Ti dico solo una cosa.
1: Sì,
3: ti dico.
1: Dimmi.
3: Prima di tutto non devi rompere i coglioni.
1: Prima di tutto
3: è un numero privato.
1: Devi chiedere scusa.
3: Allora,
1: mi devi dire scusa. Sì.
3: Ti dico solo una cosa.
1: Sì.
3: Stai bene attento a tutte le date.
1: Sì.
3: Tu e l'altro sprepuziato. Stai bene attento. Questa non è una minaccia,
1: no.
3: È una promessa.
1: È una promessa.
3: Infame maledetto.
1: Però scusami.
3: Infame maledetto. Carotina, bastardo,
1: carotina. Scoiattolino, senti, il fatto che tu...
3: Senti, riempami i coglioni con queste pizzettine romignoli. Bastardo, infame, devo amare sul posto del mondo.
1: Ti spiego il mio ragionamento.
3: Sto parlando. Merda, il cane.
1: Sto parlando io. Sto parlando io. Il fatto che tu faccia...
3: Non avevi parole.
1: Parlo io.
3: Stai bene attento, cane.
1: Appunto.
3: Dormi a Sago fino a Napoli, cane.
1: Ecco.
3: Verrò in cerca, bastardo.
1: Sì.
3: Sì, ti troverò, bastardo.
1: Vuoi biglietti gratis?
3: Vuoi
1: biglietti gratis, ho capito, perché sei pezzente e non te li puoi permettere. Pezzente.
3: Te lo giuro, bastardo maledetto.
1: Indigente.
3: Arriverò quando meno te lo aspetti.
1: Morto di fame.
3: Bastardo, ti smembrerò vivo. Ti farò raccontare dell'isola de Manco. Maledetta merda. Questa è una promessa. Te lo giuro, maledetta merda. Devi morire male. Devi morire.
1: Che dire? È tornato. Adesso la vita ha di nuovo un senso. Andate a una fattura.
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Radio 105.
4: Yeah. Yo. Yeah.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa mettere la dinamite nel catetere di vostro nonno. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi dipingo il c***o con la vernice alla paprika per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Sfonda Anomala ed è dedicata al suo amato Tsunaminchia. Caro Tsunaminchia, ti scrivo questa lettera mentre sono dall'ottorino perché mi è rimasto incastrato un cetriolo nell'orecchio sinistro. Ah, mio dolce, dolcissimo Tsunaminchia. Ricordo con tenerezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo cercando di farmi riaprire la fontanella a colpi di quando ti notai in lontananza mentre buttavi giù una villetta di tre piani con il tuo schizzo dell'amore. E in quel preciso istante capii che eri l'eiaculatore feroce che avevo sempre sognato. Già, nonostante tu girassi sempre con un'autocisterna piena di attaccata ai coglioni, la nostra storia d'amore è stata davvero indimenticabile. Come quella volta in cui mi scopasti l'ombelico. E ora, quando me lo pulisco, tiro fuori talmente tanta lana da fare un maglione alla Statua della Libertà. O quella volta che ti appassionasti alla mia narice sinistra e ora posso pippare un prosciutto intero senza problemi. Sì, mi hai aperto, ma aperto proprio un mondo. Ed è per ringraziarti che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
4: Ma lo sai così e così, che non è lì che si fa la pipì, ma nel bagno già c'è un buco che felice ti aspetterà, circondato di ceramica un po' bianco tutto è già. Nel lavandino, nel bidet, stanno aspettando te, ma la tazza assetata sorridendo ti attenderà e la tua pipì colpendola sai la disseterà. Ho capito, so io dove la farò, c'è un bel posticino dove bello bello me ne andrò. Guarda qui, guarda lì, se mi scappa la pipì.
3: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Sfonda Anomala dedicata al suo amato Tsunaminchia, che continua così. Già, mio dolcissimo Tsunaminchia, il mio amore per te è stato grande, grande come il mio bus del cul quella volta che mi sono sdraiata a gambe aperte sulle rotaie mentre arrivava all'interregionale. Purtroppo recentemente un picchio mi ha scambiato. Purtroppo recentemente un picchio ha scambiato i tuoi coglioni per il tronco di un albero e il dottore ha detto che non potrai sbò mai più. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un russo che si è fatto trapiantare la testa di un... si è fatto trapiantare la testa di una giraffa al posto del cazzo. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Sfonda Anomala. P.S. Lo sai che se ti infili una pera nel culo e inizi a saltellare ti diventano i capezzoli fosforescenti? Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo Jill giunti al termine. Ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovo indirizzo mail che è...

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Cacca con Max Brillante.

0: che voglio tornare nella mia reggia a farmi massaggiare i piedi con l'olio motore della Maserati.
1: Dai, non cominciamo con ste stronzate. C'è anche un ospite che devi intervistare.
0: Che palle, lo sai che vengo in onda solo per far gioire le mie fan. Sono molto stanco, ieri sera ho lavorato come un ciuccio e sono devastato dalla stanchezza.
1: Tu hai lavorato, ti prego raccontami cosa hai fatto.
0: Non saprei da che parte cominciare. Ho dovuto cenare con Beyoncé e Rihanna, che poi mi hanno costretto a farci l'amore. Ho dovuto stappare 12 bottiglie di salsiccaia e non hai idea dei calli che mi sono venuti sulle mani. Dopo mi hanno convinto ad andare nel privé del The Club, dove tutte le donne del locale hanno preteso di baciarmi le mani. Poi mi sono stancato tantissimo a camminare dal privé alla mia Maserati numero 23, che mi aspettava fuori dal locale, e poi tornare nella mia reggia, con uno sciame di donzelle che mi hanno supplicato di restare a casa mia, solo per fissarmi mentre dormivo.
1: Ma in che senso ti guardano mentre dormi?
0: Simo J, hai presente quando la gente va in pellegrinaggio a vedere la Madonna che piange? Ecco, le mie fan, attraverso la mia fondazione, pagano un abbonamento per venire in pellegrinaggio a casa mia e guardarmi mentre dormo. Quando avviene la polluzione notturna, per loro è come quando la Madonna lacrima.
1: Ma porco, cosa mi tocca sentire?
0: A proposito, ieri sera, mentre facevo i turni per farmi baciare le mani dalle fan, è arrivato Kanye West, che non riusciva ad entrare nel locale. Io ho alzato le chiavi della Maserati, che nel mio linguaggio vipposo significa fai passare il pezzente, e lo sfortunello è riuscito ad entrare. A quel punto, per ringraziarmi, mi ha scritto e dedicato una canzone.
1: Kanye West ti ha dedicato una canzone?
0: Di cosa ti stupisci? Sai che non esiste artista nel mondo che non mi abbia dedicato una canzone. Yellow Submarine dei Beatles parlava della mia prima Maserati gialla.
1: Ma vai a cagare!
0: Spara il pezzo di Kanye West, che ha scritto, registrato e tradotto in italiano ieri sera, dopo la serata al The Club.
2: Disco scritto da Kanye West per il brillante. Qui si fa sul serio, mica poverate.
3: Sono arrivato al locale, mi guardavano tutti male, forse perché sono...

0: Capite, cari ascoltatori miserabili, il brillante è inarrivabile, quindi abbiate pazienza, ma stasera non ho voglia di andare in onda e regalarvi la mia immensa conoscenza musicale e la mia cultura estrema. Vi saluto e ci sentiamo quando c'ho voglia.
1: Ma Max, dove cazzo vai? C'è l'ospite che sta aspettando di essere intervistato.
0: Ma a me non frega un cazzo, Simo J, ma poi chi dovevo intervistare stasera?
1: Siamo riusciti ad avere un'intervista esclusiva con Vladimir Putin, che è pronto a rilasciare delle informazioni segretissime. Parlerebbero di te tutti i giornali del mondo.
0: Fammi riflettere un secondo. Simo J, ma sto Vladimir Putin, ce l'ha la Maserati?
1: Aspetta che chiedo alla sua assistente. Dice di no, lui non guida, ha l'autista. Ma dove cazzo vai? Max, torna indietro!

0: Pronto, Donald. Ciao, Trumpone, come butta?
1: Ciao, mio unico amico del cuore.
0: Sì, sì, sono Max Brillante. Visto che ti ho fatto diventare presidente, fammi un favore, tira un bombolone nucleare su Mosca.
1: Ne faccio partire due immediatamente e ci disegno sopra la tua bellissima faccia.
0: E come sempre, fanculo alla vodka.
1: Posso fare altro per te, fratello mio?
0: Ti scazzerebbe chiamare il Golfo d'America, il Golfo della Maserati?
1: Dammi 10 minuti e provvedo subito.
2: C'è il 105 MKH!
3: Radio 105! Lo Zoo di 105!
4: Mia cara Olimpia, mettete in pompa, che sto grillaccio del marchese sempre zompa, zompa chi campa, scherzosamente, allegramente, parce che sasse la vie, che il compagnie, je vie Paris, pour le plaisir de l'amour.
5: Mi dispiace, ma io so io, e voi non siete un cazzo.
6: Concessionaria Jaguar Land Rover di Vinci.
7: Pronto?
8: Sì, pronto.
7: Pronto?
8: Pronto?
7: Pronto?
8: Pronto?
7: Sì, prego.
8: Mi ha detto 4-5 volte pronto, pensavo non mi sentisse.
7: Adesso lo sento.
8: Salve, sono il conte Bolaffi Paluani. Posso parlare cortesemente con un venditore?
7: E per quale marchio, mi scusi?
8: Jaguar.
7: Per il marchio Jaguar. In questo momento però i colleghi sono in pausa pranzo. Vorrei lasciarmi il numero che la faccio ricontattare.
8: Però non di servizio questo.
7: Prego.
8: Dico un di servizio questo, dico. No?
7: Dipende, i colleghi adesso sono in pausa, poi rientrano alle 2:30. Questi sono i nostri orari. Se vuole lasciarmi il numero, volentieri, poi il collega la richiama alle 14:30 quando rientra. Se mi lascia anche l'indicazione di cosa era interessato, così poi quando la richiama si sa già dare qualche indicazione. Vuole lasciarmi il numero o preferisce richiamare?
8: Sto pensando. Cosa fare? Lei cosa mi suggerisce?
7: Di lasciare il numero, così la ricontattano e poi lei ha modo così di verificare con loro le sue esigenze.
8: Perché io volevo una Jaguar.
7: Io però purtroppo non la posso aiutare perché sono al centralino, quindi la Jaguar, un E-Pace, un F-Pace, aveva qualche idea o non aveva idee precise?
8: Volevo una vettura che mi consentisse di andare fuori strada, dico. Però.
7: Allora, mi dica lei cosa desidera fare, se lasciarmi il numero o se preferisce richiamare lei.
8: Ma io volevo parlarci adesso.
7: Purtroppo non è possibile.
8: Ma pago in contanti, eh?
7: Non ha importanza di quello, se mi lascia il numero gentilmente.
8: Io sono il conte Bolaffi Paluani.
7: Va bene, io non la conosco, avrò il piacere di conoscerla qualora lei acquistasse da noi.
8: Un attimo che chiedo al maggiordomo, capitolo? E mi chiedono il numero di telefono per ricontattarli perché non ci sono i venditori. Non so cosa fare.
9: Non darlo.
8: E il maggiordomo mi ha detto di non darglielo.
7: Va bene, allora credo che ci risentiamo eventualmente più tardi quando decidi di richiamare. Grazie ancora, risentirci allora. Di nuovo, buona giornata. Grazie.
8: Pronto? Pronto?
9: Risponde il Circolo del Golfo.
10: Circolo del Golfo, buongiorno.
11: Sì, buongiorno, salve, sono il Marchese Perucchi di Frascati, buongiorno, salve.
10: Sì?
11: Se fosse possibile rilevare in toto tutto il campo da golf.
10: Ho capito, allora aspetti un attimo che sì. Le passo il direttore perché non...
11: Sì, mi passi pure lo zimbello, vabbè, grazie. Sì, signor Angelo?
12: Sì, chi parla?
11: Sì, buongiorno, salve, sono il Marchese Perucchi di Frascati, ho parlato con la signorina...
12: Sì.
11: Senta, noi saremmo interessati per un meeting all'interno della vostra struttura settimana prossima.
12: Sì.
11: Sì? Mi sa dire qualcosa?
12: Cioè il campo lo può prendere soltanto di giorno di lunedì. Non so adesso quale sia la sua esigenza. Che cosa vuole organizzare?
11: Noi vogliamo portare delle volpi.
12: Non ho capito, scusi, cosa sta dicendo. Vuole portare?
11: Delle volpi. Abbiamo dei setter che le vanno a prendere.
12: Sì, vabbè, mi sta prendendo in giro, scusa.
11: Sia una persona seria, un secondo. Allora, il campo lo prendiamo noi, lo riempiamo di volpi e cani e poi le prendiamo e li mangiamo.
12: Si può fare, si può fare.
11: Va bene, la Vossia è d'accordo?
12: Sì, sì, come no.
11: Quelle macchinine che avete voi,
12: sì.
11: Quelle macchinette che usate per spostarvi,
12: sì.
11: Ecco, siccome non servono, non le usiamo noi. Noi ci spostiamo, sì, all'interno con il mio collega, il conte Bolaffi Paluani, ha preso delle Land Rover. Quindi quelle macchinette che voi avete le potete mettere nel fiume.
12: Va bene? D'accordo. A disposizione.
11: Sì. Senta, facciamo così. Arriviamo direttamente lunedì mattina allora, va bene?
12: D'accordo, benissimo.
5: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.

0: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Nazistissimo me. Nazistissimo me. I protagonisti: Katia Smucca è Pina, Piero Perugia è Gino, Dante Pedante è Dino, Lea Muffetta è Lina. Tratto dall'omonimo romanzo di Oscar Wilde. Adattamento cinematografico di Tiziano Crudeli. Regia di Crista Lilcigno. Voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai vi ricorda che la pazienza ha un limite e se non paghi il canone andiamo a cercare tutta la tua stirpe, viva o morta, e ce la scopiamo. È giorno. L'amico di un cinese e la sua fidanzata camminano fino a un posto. Il posto è fatto bene e c'è una nicchia per starnutire e un cane senza pipa che dorme in giardino. La ragazza aziona il clitofono.
1: Amore, sono davvero in ansia. Non capita tutti i giorni di conoscere i genitori della tua bellissima e intelligentissima fidanzata di successo.
2: Non preoccuparti dei miei genitori. Sono due spietati bastardi senza cuore, ma io ho raccontato un sacco di cazzate su di te e non vedono l'ora di conoscerti.
1: Che cosa hai fatto, scusa?
2: Non preoccuparti, andrà tutto bene. Basta che reggi il gioco.
0: La porta del posto si apre e c'è una coppia di anziani in panciolle. Lui pare avere il cazzo, lei meno.
2: Oh, la mia pampina! Vieni qui, fatti abbracciare!
3: Siamo molto felici di vederti, piccola mia! Yeah.
2: Anche io sono molto felice di vedervi!
3: E tu dovresti essere il famoso astronauta nazista! Molto piacere, ficchiolo!
1: Astronauta nazista?
2: Forza, non state fine lì impalati come tu e polacchi! Entrate!
0: L'amico del cinese e la sua fidanzata seguono i simpatici genitori di lei fino a un divano ricamato con tante deliziose svastiche. Sopra il camino c'è il ritratto di un tizio coi baffetti che sembra cerchi far esplodere il pittore con lo sguardo.
2: Allora, Cino, siamo davvero curiosi. Raccontaci di come hai sterminato ebrei dallo spazio.
1: Scusi, chi è che avrei sterminato io?
2: Mamma, non metterlo in imbarazzo. A Zino non piace parlare dei suoi atti eroici.
3: Beh, si scoppa mia figlia, come mi nuoteva a raccontarci cosa si prova ad essere il miglior amico del Führer?
1: Beh, non so come dirglielo, signor Dino, ma il Führer è morto.
3: Morto? Oddio, quanto è successo?
1: Beh, saranno all'incirca 80 anni.
3: 80 anni? Oddio, sto male! Muoio!
0: Il signor Dino ha un attacco di pettorale sinistro e muore. Sconvolta dal dolore, la moglie ha un attacco di tette e muore anche lei.
2: Addolorata! Muoio! Guarda cosa hai fatto! Hai ucciso i miei genitori! Brutto pasticcione! Ama, te la farò pagare, sai? Te la farò pagare in questo modo!
0: La ragazza esegue una danza interpretativa che descrive per filo e per segno ciò che sta per accadere. Poi aziona una leva e dalla parete esce un cincischione ricondizionato.
2: Ah, sono molto arrabbiata! Così arrabbiata che mi trasformo
4: in cincischione!
5: La mano più precisa.
2: Sensizione!
5: Rigida, sei troppo morbida!
2: Sensizione!
5: Polso più esterno.
2: Che vuol dire?
5: Devi tenere la mano dritta con l'avambraccio.
6: È così, vedi? Guarda la posizione.
5: Cioè, devi essere proprio...
6: Cazzo, se, cioè...
5: Una linea retta!
2: Sensizione! Sensizione!
6: Troppo curva, vedi che qua...
5: Devi essere parallela,
6: così, guarda,
5: come
6: guarda.
5: Il saluto dei militari.
6: Guarda sì. Però, guarda, perché non
7: perché
6: impari.
7: Perché non ho fatto il militare io.
6: Cincischio! Vedi
7: come... più avanti e indietro.
6: Devi sentire il peso sulle spalle, capito?
7: Dell'importanza.
6: Esatto,
5: cincischiudine.
7: Sì.
2: Cincischione!
6: Molto bene.
2: Cincischione!
6: Qua minaccia a Gino.
2: Ti minaccia.
5: È che l'intenzione di devi comunicare così, non buttarla. Sei comunque un cincischione, hai la tua importanza.
2: Ti farò fuori. Male.
6: Molto bene.
5: Meglio.
4: Attenzione!
5: Sempre questa maniera.
4: Ti faccio fuori a colpi di tortellini.
1: Muoio.
5: Non era Cinceschio.
1: E non era Emiliana, non era una risata Emiliana.
6: Bella,
1: io questa è una risata Emiliana.
6: Bravo, bravo.
5: Ho sentito il profumo del tortello. Sì.
0: La casa va a fuoco. Il quartiere va a fuoco. Tutto il mondo va a fuoco. Quando cessano, le fiamme hanno ridotto in cenere tutto il pianeta. Solo una cosa si è salvata. Un prezioso foglio di carta. È il cedolino del canone Rai e sopra c'è scritto il tuo nome. Dunque non hai più scuse. Paga il canone.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
9: Sì, che devo fare? Stavo
10: spiegando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami,
5: sì,
9: delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che
9: ha
10: c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era il prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: India, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto
5: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che
9: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo cani. C'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Che vaffanculo, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora, signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
9: fare la
3: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
9: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo del merda.
5: Bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è già.
11: Caso Weinstein, dopo la denuncia di un'attricetta esplode il caso, si scopre che questo produttore potentissimo di Hollywood stuprava o comunque chiedeva favori sessuali in cambio di carriera, insomma faceva lavorare le attrici se gli facevano un po' pino. E per quanto riguarda lo scandalo che si è creato, direi che abbiamo un po' scoperto l'acqua calda, cioè abbiamo scoperto che i serpenti non hanno i peli del cazzo, perché nel mondo dello spettacolo è sempre funzionato così, non è detto che sia giusto però è sempre successo così. Adesso io voglio sapere però se voi ritenete che la colpa sia solo di questo Weinstein, oppure se pensate che attrici che sono state zitte e non hanno detto un cazzo per 20 anni siano comunque in qualche modo complici del sistema, cioè loro il pompino l'hanno fatto, la carriera l'hanno fatta e adesso che si sono sistemate sputtanano il signor Weinstein, che comunque è un porco criminale pazzo. Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo, via.
12: Ma credo sia stato sempre così, non sempre ma...
11: Quindi diciamo è una prassi?
12: Credo di sì.
11: Non abbiamo scoperto un cazzo di niente di nuovo, voglio dire, funziona così nel mondo dello spettacolo?
12: Ma è semplicemente uno scandalo che riemerge di tanto in tanto.
11: Quindi?
12: Quindi gli tagliamo le palle e lo bruciamo.
11: Quindi lei vorrebbe tagliare i coglioni a Weinstein e dargli fuoco?
12: Sì.
11: Sì, lei chi è? Torquemada? Cos'è? Tipo lavora per l'Inquisizione?
12: Sì. Sì, in passato sì.
11: Lei in passato ha lavorato per l'Inquisizione, quanti anni ha?
12: Sì,
11: dica.
12: Circa 600.
11: Sì, e in 600 anni è rimasto così coglione?
12: Abbastanza, sì.
11: Che cazzo dice? Perché secondo...
12: Lo fa, se lo tiene.
11: Che cazzo di risposta è, scusi? Chi è lei? Dotto dei 7 nani? Che cazzo di risposta dà?
12: No, dotto un pochino.
11: Lei è dotto, sì. Dove ha studiato? All'università del cazzo?
12: No. Alla Bocconi.
11: Alla Bocchini forse ha studiato. Lei, sua madre e sua sorella. Dai, butta giù a sto coglione, dai. Un cretino, dai. Dammene un altro. Raffaele Varese, buongiorno.
13: Stavo salutando un cane. Che cazzo
11: sì,
13: vuole?
11: Sono gli unici esseri viventi che parlano con lei, naturalmente.
13: Sì, sono il San Francesco della Basilicata, io parlo agli animali.
11: Sì, parli anche con questo grande uccello peloso. Senta, caso Weinstein. Weinstein, ha visto? Si argenta tutto il casino. Lei che cosa ne pensa? È lui che è un porco criminale o sono queste attrici che ci marciano?
13: Allora, lui è un porco criminale, va bene.
11: Sì.
13: Ma chi è che queste qua aspettano 20 anni per denunciarlo? Cazzo. Sì.
11: Quindi lei ci vede della connivenza?
13: Ma no, connivenza, lo sai, fai mezzo pochino in tele. Sì, vai, fai un film. Questa qua gli ha fatto un mezzo pochino e abbiamo fatto successo.
11: Quindi è una questione di dignità, cioè se queste donne avevano una dignità non gli facevano il pompino.
13: Bisogna essere lì in quel momento quando glielo prendono in mano. Cioè,
11: sì.
13: Cioè, però cioè, uno pensa, o glielo faccio o non lavoro, vado a lavorare in fabbrica. E
11: quindi è un ricatto, però è un ricatto.
13: Sì, è un ricatto bello e buono. Violenza psicologica.
11: Sì, però nel mondo dello spettacolo ha sempre funzionato così, o no?
13: Ma sì, da che mondo è mondo, cioè, basta andare a vedere, cioè, dai tempi della guerra, anche Miss Italia, ci sono quelle che portano le figlie a farle cannellare per diventare Miss.
11: Cannellare.
13: Sì, sì.
11: Per fargli vincere Miss Italia.
13: Ma sì, per tutti i concorsi così. C'è gente che porta il cagnolino, si fa intrappettare anche il cagnolino.
11: Ma senta, non si fanno inculare i cani, cosa dice? Cosa dice? Secondo lei c'è gente che si fa inculare il cane, ma cosa
13: torniamo, dice? Torniamo al discorso
11: umano. Esatto.
13: Sì. Però se uno studia tutta la vita perché vuol fare un attore, l'attore, tu se ti trovi sto animale qua che ti dice o me la dai o non fai più successo.
11: A lei hanno mai chiesto favori sessuali in cambio di lavoro?
13: Ma io peso 117 kg, se a me uno vuole un favore sessuale da me, gli do tanto di quelle porte.
11: Quanto è alto? Quanto è alto?
13: 1,81.
11: Beh, strano, prima non facevano pile di merda così alte. Arrivederci, grazie, grazie. Arrivederci. Andiamo a Catania, Mimmo Catania, dica Mimmo.
14: Oh.
11: Cosa ho?
14: Ma che problema hai tu?
11: Lei ha un'opinione.
14: Ma che lavori tu?
11: In radio 23, buongiorno.
14: Come cazzo parli?
11: Come cazzo parla lei, scusi?
14: Io come parlo io?
11: Sì, lei è sempre il cazzo in bocca, la parola cazzo in bocca. Ogni frase che dice cazzo. Lei ama il cazzo? Ma è un mangiacazzi?
14: Io amo il cazzo, io amo metterlo in c***o.
11: Sì, quindi ricchione?
14: No.
11: No.
14: Lo metto in c***o alle femmine.
11: Giusto, questa è una buona teoria, ma a me non interessano i suoi orientamenti sessuali. Noi stiamo parlando del caso Weinstein.
14: Il caso?
11: Weinstein. Ha seguito Asia Argento che dice di essere stata violentata da questo produttore.
14: Ah, se la gente sta violentata, hanno fatto bene.
11: Come hanno fatto bene? Scusi, che cazzo di opinione è? Perché secondo lei hanno fatto bene? Dica.
14: Perché è una m***a, che cazzo è?
11: Bene, sì. Poi?
14: Che cazzo è?
11: Come che cazzo è? Un'attrice?
14: Lo so che è un'attrice.
11: Lei ha visto qualche film con la sergento?
14: Sì, ma non mi è mai piaciuto, l'hanno fatto bene, perché l'hanno violentata.
11: Sì.
14: Bravo.
11: Ma lei è un pazzo criminale scriteriato, dovrebbe essere messo ai ferri, a rogo.
14: Perché?
11: Perché secondo lei è giusto violentare una donna?
14: No, è giusto violentare una stronza.
11: Perché? Perché è stronza, sergento? Dica.
14: Ma ti sembra normale lei? Che è una tossica cocainomane.
11: È una tossica cocainomane. Cioè, oltre a essere m***oide, come ha detto, è anche tossica e cocainomane. Vuole aggiungere qualche cos'altro?
14: Sì, deve scomparire dalla televisione, perché mi sta troppo sul cazzo.
11: Quindi, secondo...
14: Non la senti come parla?
11: Come parla? Dica, faccia l'imitazione, dica.
14: Ciao, sergento.
11: Sì.
14: Che cos'è?
11: Che cos'è? Quindi a lei non piace?
14: No, non mi piace, c'è troppa merda in televisione.
11: Troppa merda. Invece a lei che cosa piace? Dica.
14: Ah, Ilary Blasi.
11: Ilary Blasi non è un'attrice, sì. Non è un'attrice.
14: No, non è un'attrice, ma è una porca.
11: È una porca, secondo lei Ilary Blasi...
14: Fa troppo sangue, quelle labbra da pompinara, no? Cioè...
11: Fa troppo sangue perché ha le labbra da pompinara Ilary Blasi.
14: Ma perché a te non piace?
11: Sì, sì, no, per carità, è una bellissima donna. Poi?
14: La sorella della mia ragazza.
11: La sorella della sua, quindi lei è anche incestuoso.
14: Ma come minchia parli tu?
11: Ma come minchia parla lei che si scoperebbe la sorella della sua ragazza e dice che Asia Argento deve essere violentata?
14: Sì, però compà.
11: Sì.
14: Ma non capi una cosa che sta succedendo.
11: Aspetti, perché...
14: chiamandoli una radio di telegiornale, che cos'è?
11: Sì, ma lei scusi, balbetta anche quando pensa, è chiaro questo, no? Lei tartaglia quando pensa.
14: No, mi sono alzato ora.
11: Visto che lei mi sembra molto preparata sul tema televisivo, io le faccio un po' di nomi di conduttrici e personaggi televisive e lei mi dice che cosa ne pensa, va bene?
14: No.
11: Melissa Satta.
14: Melissa Satta discreta. No.
11: Discreta, certo, lei è abituato con lo standard che è la sorella della sua fidanzata,
14: Picchia. Sempre di la sorella della mia zia, compare. Non lo so.
11: Lei è l'unico buco che ha visto, è il culo di una gallina. Lei si scopa le uova, dai, vaffanculo, dai, butta giù a sto cretino pazzo, dai. Deficiente.
15: Radio 105.
16: This is a zoo only for you.

0: Lo Zoo di 105.
1: È come se mi fossi accorto all'improvviso di quanto il mondo sia diverso da come l'ho sempre vissuto. I sogni hanno lasciato spazio al disincanto, le emozioni al cinismo e all'indifferenza.

far. Stasera mi sono sentito dire da una coppia di amici: sei antico, ma tu chiami ancora col telefono. Io cerco ancora il contatto con le persone, la voce, il parlarsi. Oggi ci si scrive solo su WhatsApp. Il mondo è cambiato per sempre. Stava a noi trattenere qualcosa nel cuore.

La gente chatta, si incontra, si scopa e si dimentica qualche giorno dopo. Questo è il nuovo mondo, il fast food delle emozioni, il 3x2 delle persone, la svendita di tutti i sogni e di ogni valore.

e anch'io ci sono cascato. Anch'io sono diventato come loro, nonostante mi fossi costruito uno scudo protettivo. Lo scudo ha finito per intrappolarmi. Perché è inevitabile che si inizi a pensare alle ambizioni, a cercare il potere, il denaro e in alcuni casi la fama. Queste cose purtroppo nel piccolo di ogni uomo hanno lo stesso effetto che hanno tra i potenti. Quelli che tanto critichiamo, quelli che stanno alla guida del mondo. Sì, sì, quelli ciechi, gli insensibili. Beh, in fondo, non siamo tanto diversi da loro. La continua corsa verso il potere e il successo porta l'uomo alla distruzione, senza ritorno né coscienza. I soldi e il potere sono il male dell'uomo. Ecco perché gli animali sono puri. A loro non frega un cazzo dei soldi, non gliene frega un cazzo del potere. Ho visto un film tempo fa, si chiama Tutti i soldi del mondo e parla della storia vera di un petroliere miliardario, fondatore della Getty Oil. Un uomo così avido di potere da morire da solo nella sua casa museo piena di ogni opera d'arte possibile. Un uomo diventato diffidente contro tutto e tutti. E più accresceva il suo potere e più peggiorava questa cosa. Un uomo che non ha mai saputo arrestare la corsa in tempo. Un uomo che ha vissuto senza l'amore di nessuno, pur potendosi comprare qualsiasi cosa desiderasse. L'amore è l'unica cosa che ci fa tornare puri e ci può salvare. Per questo amo gli animali. Loro non conoscono potere, soldi e ambizioni. Ecco perché loro sono così autentici. Da loro dovremmo imparare il senso della vita vera. Sta veramente tutto a noi. Mentre cavalchiamo questa folle corsa che è la vita, ritagliarci anche una parte di vita diversa, dove mettere le poche cose belle che si hanno, come chi si ama, al primo posto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Only for you. No, no, no. This is the zoo.

0: On Welcome World. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.

0: Esserci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo zoo di 105 presenta.
4: Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città, gli abitanti

0: porco io, porca la mia donna! E tutti gli dedano lì in colonna, mannaggia, aspetta un attimo! Pippottino. Adesso sì che mi sento proprio come se mi fosse fatto una doccia. Nuovo, nuovo!
1: Nonno Zeo, scusai da lamentarti, ti è finito il masso di Sisifo in una narice?
0: Magari, piccola rosicchiatrice da cazzi! Non mi tira più il divimpisello, guarda! Sembra un guaggio impressionista!
1: Ella Minerva! Nonno Zeo, sei due palle enormi!
0: Devi guardare il cazzo, non le palle! Sono così grosse perché effettivamente non eiaculo da 9 mesi, forse 10.
2: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Ciao Pollo, ciao Zeus, che succede?
1: A nonno Zeus non gli tira più lo sbarrafulmini, guarda.
2: La Minerva, Zeus, ma che palle c'hai? Che palle grosse, due giberne.
0: Porco io, porco io, porco io! Non devi guardare le palle! È il pisello il problema! Non so cosa fare!
3: Scusa un attimo, non ho ancora peppato nell'ultimo 4 interventi. Se mi permetti, mi presti il braccio per piacere?
2: Prego!
3: Perfetto, devo misurare il pappotto. Deve essere un braccio.
2: Ha una yarda? Minchia! Forse se smetti di pippare, il cazzo ti riprende a tirare.
0: Smettere da pappare, questa sì che è buona. Anzi, è quasi buona quanto la mamma che mi faccio adesso. A spregio proprio di quello che hai detto.
4: Oh, mi tiri fuori per piacere la chiave della macchina che mi si sono infilate nel naso. Grazie.
3: Così, bravo, bene.
1: Nonno, nonno, mi caghi?
0: Piccola fila scematarra inguinale. Se riuscirai a trovare un modo di farmi tirare di nuovo l'uccello, ti farò diventare una dea. E potrai poppare finché non ti crescerà un cazzo moscio.
1: Oh, grazie nonno Zeus. Vado subito a cercare una soluzione con Eros.
0: Vai, vai, vai ad aspirare il Mediterraneo col buco del culo zoccola.
1: Eros, dobbiamo trovare un modo per curare l'impotenza di nonno Zeus.
2: Ci sono! Andiamo a cercare il Viagra!
1: Non dire cazzate, il Viagra non l'hanno ancora inventato.
2: Ah, giusto! E allora niente!
1: Ho trovato! Sono un genio! Porteremo Medusa da nonno Zeus. Lei getterà il suo sguardo pietrificante sul suo cazzo e lo trasformerà in marmo. Così nonno Zeus avrà il cazzo duro per sempre e io la mia fornitura a vita di polverina degli dèi. Presto, apri nonno Zeus, sono io.
0: Arrivo, arrivo, arrivo, me cane. Che succede?
1: Ho trovato la soluzione ai tuoi problemi. Ho catturato Medusa e l'ho bendata. Ora, se ti tiri giù la tunica, Medusa guarderà il tuo pisello e la trasformerà in marmo.
0: Geniale, presto, facciamolo subito, puttana.
1: Medusa, ora ti toglierò la benda dagli occhi e tu guarderai il pazzo di nonno Zeus, capito?
5: Sì, mi sembra facile.
1: Pronti? 1, 2 e 3.
0: No! No! No! E cazzo mi dovevi guardare? No, le palle! C'ho le palle di marmo, non posso più sparare!
2: Le palle di marmo! Guarda, Zeus, stanno arrivando dei vecchi per giocare coi tuoi coglioni! Sei felice?
0: Porco!

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Accidenti! Adesso che ho avuto la mia prima anoconoscenza con il Gabebbo, mi è crollato tutto il castello di sesso sentimenti. Mi sono accorta che in fondo era solo una omoinfatuazione. Io non lo amo. Io amo Skeletor. E adesso come faccio? Dio, che inferno essere sentimentalosi. Devo riflettere, ho bisogno di massaggi.

0: Mi spiace tremendamente per te e il tuo culetto malvagio. Sembrava un buon piano, non so cosa sia andato storto. Vorrei gentilmente non tornare nuovamente sull'argomento. Sto ancora cercando di levarmi l'odore di fece e piscio di dosso per colpa di quel costume immondo. Ma chi lo aveva addosso? Una cazzo di carogna!
1: L'ho fatto bruciare. La puzza aveva impestato tutta la sala delle armi.
0: Mio orribile e grottesco servo! Purtroppo bisogna ammettere la sconfitta. Quella merda incula tutto col caschetto, trova sempre un modo per fottermi in tutti i sensi. Direi che per un po', almeno finché non mi si riassorbe il prolasso, ce ne staremo buoni buoni nell'ombra a tramare.
1: Ok, Skeletor, come desideri. Oh, allora ne approfitto per andare a farmi una bella chiavata con una zoccola del villaggio amante del pelo. Ah.
0: Ma aspetta un attimo. Ma che cazzo stai dicendo? Come una zoccola? Vorrei dire una checchina come te.
1: Ma quale checchina? Forse mi sono scordato di dirtelo, ma mi piace nuovamente la fregna. Ho
0: Ma che cazzo stai dicendo? Com'è possibile?
1: qualche tempo fa ho visto una trasmissione televisiva su un canale locale di Napoli. Lì ho scoperto il mago Cicirinella e mi sono rivolto a lui per farmi una potente magia, per levarmi la checcaggine e riportarmi a piacermi la fica.
0: Mi stai prendendo per il culo, vero?
1: Te lo giuro, Skeletor, anche io ero scettico, ma poi ho messo il talismano di Tutankhamon e ho fatto il rito con lo sputo nel culo e da quel momento ho riapprezzato il piacere della vagina e quando vedo il pene maschile ho i conati di vomito.
0: Non ti credo, dimostramelo. Ecco, guardami l'uccello.
1: Che schifo.
0: Prodigioso! Sì, cazzo! Questo cambia tutto! Finalmente abbiamo un'arma in grado di sconfiggere il culatone che puzza di sandalo e vetiver. Vai immediatamente a Napoli a recuperare un altro talismano dal mago Cicirinella e portamelo qui!
1: Prima devi passare al bancomat, Skeletor. Ci vogliono 1.000 euro.
0: Sti cazzi che ladro!
2: Papone, devo dirti una cosa stupenda.
3: Ti prego, dimmi, hai trovato una grande busta piena di sassolini bianchi friabili che avevo perso in corridoio e che sto impazzendo da giorni a ritrovare?
2: Ma papi, se hai bisogno di nuova naftalina per l'armadio, te la ricompero io. Tanto oggi vado a fare shopping. Ma non puoi tediarti così per una cosa così insignificante. Hai fatto mettere a soqquadro mezzo palazzo per questa bustarella stupidosa.
3: Bustarella stupidosa, mezzetto di boliviana? Porca troia, Adam, non hai idea di quanto ha dovuto cagare il nanetto sudamericano in quel colino per quella bustarella stupidosa?
2: Ah, papi, adesso ho capito. È un prodotto tipo il caffè fatto con la cacca dei pipistrelli. Super top! Non ti facevo così sciccoso. Ma cos'è tipo una tisana?
3: Adam, dai, non mi asciugare i cazzi. Dimmi che cosa volevi, che io ho troppa scimmia per prestarti attenzione oltre il minuto.
2: Ma niente di che, non mi piace più il gabebo. Adesso rivoglio il mio Skelly Baby. Tutto qua.
3: Adam, posso mandarti a fanculo?
2: Con mucho gusto, papi.
3: Mamma mia, figlio mio, ma quanto sei finocchio da 1 a 100?
2: Uff, penso 1.000.
3: Pazzesco.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
3: Forza Murdoch, fammi un po' di domande, vediamo se sei preparato.
4: Ok, colonnello, prima domanda: che verso fa il lupo riccone?
3: Culula. Culula, l'hai capita?
4: Sì, ho fatto io una domanda. Come vennero chiamate le guerre dei gay per scacciare gli omofobi dalla Casa Bianca?
3: Le frociate. Le frociate.
4: Le frociate, giusto. Come si chiamava l'imperatore Macedone che sfondò un impero dalla Grecia all'India?
3: Alessandro Magnamelo. Alessandro Magnamelo. Le so tutte.
5: Complimenti, hai vinto.
3: Capo, capo, che stai facendo? Ma sberla! Non vedi che sto studiando per l'esame di ricchiologia?
6: Ma capo, a te dovrebbero dare la laurea honoris causa!
3: Zitto, sberla! Sto telefono a forma di scroto. E poi i piedi mi fanno solletico sulle labbra. Pronto? Qui parla il Gay Team.
7: Aiuto, Gay Team. Dei brutti ceffi vogliono rapire il rettore della Culiversità Bichecca di Milano. Dovete aiutarci!
3: Hai detto il rettore della Culiversità Bichecca? Questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto! Tutti al furgone nero di Umberto Eco nel culo!
8: Ehi! Io capisco che avete così, siete un po' razzisti nei miei confronti, però vorrei ricordarvi che io, oltre a essere nero, ho anche le spalle a quattro ante e con le mani vi disosso.
3: Lo so benissimo, perché ti metto spesso a pecora quando ti addormentiamo e ti
8: Io sono il nero, non sono il culo. Io sono il nero del gruppo.
3: Sì, hai problemi. Presente quando ti diciamo che dobbiamo addormentarti per prendere l'aereo? L'aereo lo prendi in culo.
8: Adesso ho capito perché non riesco a sentire lo stimolo delle feci.
6: Gay Team, grazie al cazzo siete qui.
3: Non ti preoccupare, chiappette da 10 lode. Lo salviamo noi, il rettore della Culiversità.
9: Gay Team, lo sappiamo che siete lì. Consegnateci il rettore e uscite con le chiappe in alto. Avete tempo fino a quando Gasparri non avrà imparato a dire tutto l'alfabeto senza perdere un litro di saliva. Dopodiché verremo a prendervi.
3: Dannazione, avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire da questa situazione? Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
8: Costruiamo un cazzo laureato.
4: Sì, costruiamo un cazzo laureato, sì.
6: Infiliamoci una pagnotta nel culo e aspettiamo l'arrivo delle formiche.
3: Zitto, sberla. Forza ragazze, costruiamo un cazzo laureato.
10: Va, ragnatela.
11: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
12: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
6: Dovete smetterla.
13: Grazie fedelissimi. Siete in fondo? Ammamto.
14: Io sono il sergente maggiore Hartmann, vostro capo istruttore.
9: Hey team, Gasparri sta annegando nella sua stessa saliva. Il tempo è scaduto. Ora chiediamo 100.000 euro ai nostri genitori per mantenerci 10 anni e non fare un cazzo all'università e veniamo a prendervi.
3: Forza ragazze, è il momento. Tutte sul cazzo laureato.
15: Oh no, hanno un cazzo laureato.
16: Sì, lo vedo anch'io, è un cazzo laureato. Io sono la terza media.
15: Presto, chiudetele in un call center. Chiudetele in un call center.
9: Ritirata!
3: No, Mechecca, devi ancora ricevere la tua punizione.
9: No, il cazzo laureato nel culo.
17: E invece sì.
3: Adoro i culi ben sfondati.
6: Anch'io voglio una botta di cultura.
3: Zitto, sberla. Nero, tu sei colto almeno? Perché voglio dire, ce l'hai tutte. Almeno la cultura.
8: Cosa vuol dire che ce l'ho tutte? Non ho capito.
3: No, nel senso che sei di colore, sei pure ricchione. Hai un furgone da terrone.
8: Ma ve l'ho spiegato mille volte! Io nella serie sono solo il nero. Il culato siete voi.
3: Ah, ok. Fai razzista adesso?
8: Ma ti rendi conto di che cazzo di litigata stiamo facendo?
9: Ascoltate bene, gay team. A proposito di università, io avevo sentito parlare di abbraccio accademico. Ma di accademica mai!

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Purtroppo le mie questioni sentimentali stanno diventando un problema a palazzo e mio padre ha deciso di metterci il becco. Tutto questo non mi piace affatto, ma perché sono nato così sensibile? Non potevo diventare un semplice modello iperpalestrato che frequenta le dark room delle metropoli, esattamente come i miei amici che amano il Glory Hall.
2: Hey mamma!
3: Sire mi ci ha fatto chiamare Mea! Vuole che ci faccio la cacca per fare la trappola delle mosche?
4: Taci, Gabebbo. Niente cacca per terra nella sala del trono. Sua maestà ha da farti delle richieste importanti.
3: Allora sto zitto, ne?
5: Si dice zitto! Brutto essere fatto di pezza che puzza di piscio. Ma che cazzo di accento hai? Non è nemmeno ligure. Comunque adesso taci e ascoltami molto bene.
3: Son tutto orecchie fatte di plastica attaccate col velcro.
4: Ma Gabebbo, levati immediatamente quelle cazzo di orecchie finte dalla testa, prima che il re pensi che lo stai perculando e ti faccia divorare dalle fiamme.
3: Ma io c'ho gli accessori! Vabbè che musi lunghi! Che è successo? Vi hanno rubato il gabbiano?
5: Ma che cazzo vuol dire? Non esiste come modo di dire. Al massimo si dice vi hanno ammazzato il gatto! Comunque, Gabebbo, non avrei mai voluto avere questa discussione con te. Soprattutto perché non ti considero nemmeno un mio pari, nemmeno a livello biologico. Ma gli accadimenti mi impongono di ristabilire dell'ordine a palazzo e solo tu ci puoi riuscire con il tuo sacrificio.
3: Devo andare in guerra? Ma io non so sparare! Magari posso mangiarmi tanti fagioli e fare tante pusse che i nemici soffocano Mea!
5: Ma basta dire puttanate! Taci e ascolta quello che devi fare, ma sappi che non hai alternative. O accetti o ti faccio spezzettare a straccetti così piccoli che i bambini ti useranno a carnevale come coriandoli.
3: Va bene, ma non ti incazzare che ti cascano i capelli! Mea.
5: Mio figlio Adam è innamorato di te. Ed ora che ha saputo che ti piace la fica, sta soffrendo tremendamente. Quindi, adesso, per il suo bene, tu andrai da lui e gli dirai che ti sei sbagliato e che lo ami e che vuoi passare tutta la vita al suo fianco come amante e marito.
3: Cioè, devo prenderlo in culo?
4: Sì, per tutta la vita.
3: Mi ci devo baciare con la lingua il principe cullattone?
4: Sì, e non dimenticare le carezze.
3: E ce lo devo anche ciucciare?
4: Sì, e non dimenticare il dito al culo e la leccata di palle.
3: Senti, cioè vediamo se ho capito. Adesso devo andare dal principe culandra e devo farci il servizietto e poi devo starci per tutta la vita come due cullattoni e poi ci devo avere anche dei figli?
5: No, deficiente! Siete due maschi, non potete avere figli. Devi solo chiavarci per il resto della vita e fingerti innamorato.
3: E se non accetto?
5: Ti faccio ammazzare malissimo.
4: Ma che succede?
5: Ma è la testona deforme del Gabebbo quella che è appena caduta?
4: Cazzo sì, Sua Altezza Reale.
5: Man at Arms!
4: Dica pure, sire.
5: Ma era un uomo nudo di piccola statura quello che è appena scappato via, lasciando a terra il Gabebbo svuotato?
4: Credo di sì, sire.
5: Figa come ci sono rimasto di merda!
4: Anche io, sire. Anche io.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti al Capri!
2: È pieno di capre! Capre, caprissime! Caprissime, balliamo, dai, balla anche tu! Balliamo! Oh, senti, guarda come muovi i passetti! Abbiamo anche un terzo conduttore oggi! Ciao, bello!
3: Ciao, bello!
2: Chi cazzo è?
1: Non lo so, presentati!
3: Sono quello che...
2: Ah, è quello che fa i servizi che ogni tanto mettiamo anche in conduzione! Giusto perché dobbiamo risparmiare! Che abbiamo speso 50.000 euro per fare quattro puntate con quattro ospiti del cazzo che non conosce nessuno! Andiamo, dai!
3: Vai!
1: Stasera ci occuperemo di un argomento da troppo tempo dimenticato!
2: Dimenticato! Dimenticato! Dimenticatissimo! Ballo, 10.000 euro! Mi siedo, ballo, 10.000 euro! Mi siedo... Ballo, 10.000 euro, dove andiamo a mangiare dopo che non me ne frega un cazzo di sta trasmissione?
1: Ma come non te ne frega un cazzo? L'argomento di oggi è pressante e sono le rapine in banca!
2: Banca! Banchissima! Il posto dove vengono i soldi, dove i soldi di quello che faccio qua ballando come un coglione per due ore e poi mangiare la pizza con i miei amici vanno tutti nella mia banca e poi mi compro la Bentley, hai capito? A proposito, stiamo cercando nuovi inviati, mandate un foglio di carta col vostro nome e cognome, siete già presi, tanto dobbiamo da riempire quattro serate, ma non, anche se non sapete parlare italiano non c'è problema, fingiamo che abbiamo l'inviato estero.
4: Minchia.
1: E a proposito di rapine in banca, vediamo il servizio della nostra capa, Maurizio Isolato.
0: Le capre.
5: Vai Maurizio.
2: Maurizio, puzzi di merda, la gente ti fa schifissima. Ma balliamo un attimo. 10.000 euro, vai.
6: Secondo una recente indagine dell'Istat, dal 2000 in Italia le rapine in banca sono diminuite dell'89%. Avete capito? 89%. Ma come mai gli italiani non fanno più le rapine in banca? È colpa della crisi? È colpa dei pagliacci? È colpa degli alieni ricchioni? Eppure, quello della rapina in banca è un business molto lucrativo. Pensate che c'è gente che con una sola rapina in banca è riuscita ad estinguere il mutuo della casa. Noi delle capre siamo convinti che rieducare gli italiani all'antica arte della rapina a mano armata sia un obbligo morale dei media. Per questo, oggi vi farò vedere com'è facile, divertente e assolutamente non pericoloso fare una bella, sana rapina in banca. Seguitemi! Ecco, mi trovo davanti a una banca e sono armato fino ai denti. Ora vi farò vedere com'è facile uccidere la guardia giurata che sta all'ingresso. Buongiorno guardia, sono delle capre.
7: Ah, minchia delle capre. Cazzo, ma sei così, sembra delle fortissime, cazzo.
6: Ora però, vacci a seguire all'inferno.
7: Mi è crepellato a colpi.
6: Avete visto com'è facile uccidere la guardia giurata? Ma ora viene il bello. Possiamo finalmente fare irruzione nell'istituto di credito. Seguitemi. Fermi tutti, questa è una rapina. Ora che abbiamo seminato il panico, bisogna uccidere una persona per dimostrare a tutti che stiamo facendo sul serio. Tu, vecchio di merda, muori! Ora che abbiamo dimostrato di fare sul serio, dobbiamo radunare gli ostaggi contro il muro. Tutti contro il muro, sbrigatevi! Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali? Guardate che mi tolgo gli occhiali! Oh, che cazzo, è scattato l'allarme! Presto la polizia sarà qui, una cosa che può capitare durante una rapina. Ma noi delle capre vi dimostreremo come aggirare il problema. Presto cassiere, metti tutti i soldi nella cassa dentro questo portafoglio.
8: Ma non ci stanno tutti, doveva portare un sacco, una busta, una valigia.
6: Oh, mi vuoi insegnare come fare una rapina? Chi è il rapinatore qui, io o tu?
8: Ma no, volevo solo...
6: E cazzo, ora mi tolgo gli occhiali e ti sparo in faccia.
9: Esci fuori con la mano in alto, sei circondato!
6: Oh, che bello! È arrivata la polizia! Ora vi faremo vedere com'è facile e divertente ingaggiare uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. Ma prima dobbiamo uccidere tutti gli ostaggi come vuole la tradizione. Morite, figli di puttana! Oh, sentite che silenzio! Ora che abbiamo riempito il portafoglio di soldi e ucciso gli ostaggi, non ci resta che affrontare la polizia. Seguitemi!
2: Fermo! Fermo! Fermo e sparo!
6: Ci sono 5 auto della polizia che ci circondano. Per fortuna, noi delle capre ci siamo portati delle bombe a mano e le lanceremo fra le macchine della polizia! Ah, Visto com'è facile uccidere tutti i poliziotti? Ora non ci resta che salire in auto e scappare verso un rifugio sicuro!
0: Le copre!
6: È andato tutto liscio, visto? In soli 45 minuti abbiamo guadagnato la bellezza di 350 euro! 350 euro, avete capito? E poi dicono che c'è la crisi! Italiani, ora non avete più scuse! Basta lamentarvi, andate a fare una bella rapina in banca! O mi devo togliere gli occhiali? Avete capito?
1: Bravo Maurizio! Servizio splendido!
2: Che ore sono?
1: È quasi ora di chiusura! Non so a che ora andiamo in onda perché mi faccio pagare a Cottimo!
2: Bene, allora balliamo un attimo! Aspetta, perfetto! Dai, andiamo fuori con io!
1: Alla prossima puntata, eh?
2: Oh, stai ancora là! Dai che mi chiude la pizzeria! Balla! Bravo, bravo, 10.000 euro!
0: Le capre. Oh.
3: Radio 105.
4: Hey! 105.
10: Hey! Lo Zoo di 105.
11: Zizzagna meme.
12: Più veloce di una renza. Più lercio di un cesso pieno. Più brutto di una cacca di cane è lui, è Zizzagnaman!
13: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
14: Zizzagnaman.
13: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
15: Zizzagnaman!
16: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
17: Dei zizzagnate, delle!
16: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, verso qualche...
18: Cos'è che hai detto, Kitamur?
19: Nuova avventura. Ah.
16: Via, verso una nuova avventura, via!
18: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
16: È quello, italianissimo.
18: Allora, verso qualche nuova avventura.
16: Verso qualche nuova avventura!
18: Bravo.
16: No, l'avventura quella lì, no?
18: No.
16: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
13: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
20: Scusi,
21: chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco? Chi mi ha preso il portafoglio?
20: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
21: Ma che puzza!
20: Mi schiaccia il 7, per favore.
21: La gente che non si lava le ascelle.
22: Mi schiaccia il 4.
21: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
20: Pazienza, un attimo.
22: Questa non respira più.
13: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
22: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
21: Senta un attimo, io devo andare a casa.
22: Ho capito, ma non le Allora, se lei se ne può andare anche a quel paese.
21: Se lei non si lava le ascelle.
20: Ma scendere, che sono a tre piani, che devo scendere.
22: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
20: Ma chi se ne frega.
22: Ma per peste, allora faccio qualche spazio.
13: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
21: Dai, per favore.
16: Permesso!
21: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
16: Ma mi fate entrare, no?
21: Ma lei
16: è Zizzagnaman?
21: Sono Zizzagnaman.
16: Piacere,
21: facciamolo entrare.
16: Se ne va, voi andate via.
13: Vai eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
16: Ah, insomma, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
21: Ma che puccia!
13: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
16: È stato lei, signor Zizzagnaman!
21: Lei si sente la puzza di
16: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
21: Maia!
16: Vada
21: fuori, maiale! Vada a casa sua!
16: Maiale! Maiale!
21: Maiale!
13: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
4: Maledetto vecchio!
11: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
22: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
11: Sì, grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, Surricchio!
22: Chi è che ha il portafoglio mio,
11: Non guardi me, io non ce l'ho.
22: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
22: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
13: Sei un grande. Bravo, Zizzaneman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: 105.
1: Da qualche parte, in una casa di merda, nella periferia di Milano.
2: Amore, che dici se stasera usciamo? Non so, magari una pizza, un cinemino?
3: Che frusta sul cazzo! Perché non facciamo qualcosa di un po' più trasgressivo?
2: Allora, se vuoi metto le scarpe sulle ginocchia e mi spaccio per un bambino. Cerchiamo di pagare uno dei biglietti ridotti. Roba da brivido! Metti che ci chiappano, se si accorgono sai che figura di merda!
3: Dai, smettila di dire cazzate. A me di andare al cinema proprio zero. Io vorrei fare qualcosa di più piccante.
2: Allora, pizza con l'anduia. E poi mi parrucco e fingo di essere tuo padre anziano per pagare un biglietto ridotto. Che ne dici? È così spacca. Metti che ci chiappano, se si accorgono sai che figura di merda.
3: Ancora? Ti ho detto che non ho voglia di andare al cinema.
2: Ma figa, amore, è un mese che aspetto l'uscita del nuovo film di Steven Seagal.
3: Oh madonna, ma Steven Seagal ha 132 anni, sembra un sacco dell'immondizia coi capelli di plastica alla Dracula anni 30. Ma non è più credibile come duro, sembra tua madre senza i baffi.
2: Mia madre? Mia madre non ha i baffi!
3: Allora, tuo padre? Non so, non li distingo quei due terroni, sono identici.
2: Che stronza! Mica è colpa mia se sono stato adottato da una coppia di gay.
3: Comunque, al cinema non ci vengo. Stasera ho voglia di fare follie erotiche sporcacciose.
2: Ho capito! Sei proprio una bimba cattiva! Dai, sdraiati sul letto e apri il garage che parcheggio!
3: Sì, che bello, sì. Ancora, dai. Sì, sì, dai,
2: che stai
3: dai. Sì, sì, sto diventando matta.
2: Sì, ok, ho finito. Scusa se sono stato un pelo irruento, ma mi sembravi particolarmente coinvolta. E allora mi è scattato l'arrapamento.
3: Wow.
2: Sì, se aspetti oggi pomeriggio ti sparo la seconda.
3: Senti, amore, forse ci vuole qualcosa di nuovo fra noi, fra le lenzuola. Sento che le cose non sono più come quando ci siamo conosciuti. Una volta il sesso assieme era un po' più eccitante, ora facciamo sempre la solita posizione.
2: Ho capito. Mi sa che la mia porcellina vuole fare delle variazioni sul tema. Se vuoi mi travesto da Steven Seagal e tu fingi di essere uno spacciatore colombiano. E mentre lo facciamo ti spezzo il collo.
3: Boh, non so, dici che è eccitante?
2: Minchia, sono praticamente già venuto. Dai, fidati di me.
3: Vabbè, dai, che devo fare?
2: Allora, io irrompo nella stanza. Tu fingi di essere un malvivente che mi punta la pistola e al resto ci penso io.
3: Ok, dai, sì, sono già tutto un fuoco.
2: Fermo, sono la legge e ora mi hai fatto incazzare.
3: Fermo, o ti sparo con questa pistola fatta con le dita. Per te è finita, Steven.
2: Ah, guarda il mio pene.
3: Lo vedo.
2: Ora lo introduco nella tua vagina.
3: Bello. Sì.
2: Adesso ti spezzo il collo.
3: Ma sei deficiente il collo.
2: Scusa amore. Mi sono lasciato trascinare dalla prepotenza della situazione. A volte mi rendo conto di averci una forza brutale che fa paura. Come quella volta che ho messo le mani addosso al tipo per il parcheggio e gli ho spezzato un braccio.
3: Ma dici il signor Bolazzi? Il novantenne del sesto piano? Quello con l'osteoporosi sulla carrozzina?
2: Sì, ho capito. Ma quello si è sparato alla guerra in Etiopia. Mica un pirla.
3: Vabbè dai amore, ci rinuncio. Forse fra noi è cambiato qualcosa. Dovremmo pensare alla separazione.
2: No, amore! So io chi potrebbe aiutarci a risolvere i nostri problemucci di coppia sotto le lenzuola.
3: Dici il senegalese che abita al piano di sotto?
2: Ma no!
3: Peccato, una pannocchia arrostita mi gustava proprio.
2: Super minchia!
3: Sì, è vero! Lui ci potrà aiutare!
4: Aiuto, Super minchia!

0: Eccomi! Sono Super Minchia!
1: Eccoti, Super Minchia! Grazie di essere venuto!
0: Eh no, mio caro, sono arrivato! A venire ci penso ora! Qual è il problema del cazzo?
1: Io e mia moglie abbiamo perso intesa sessuale e ora siamo a un bivio. Solo tu puoi darci una mano!
2: Oppure il senegalese al piano di sotto. C'ho una voglia matta di pannocchia arrostita!
0: So io come riportare nel figaporto la nave del cazzo!
1: Wow! Una delle tue minchia metafore!
0: Forza, non perdiamo minchia tempo!

0: Wow, la Torre Eiffel con le palle!
1: Ecco fatto!
0: Amore, tiriamo!
2: Grazie, super minchia, grazie!
1: Non c'è di che, mio caro amico. Ora scappo, che ho un buco in agenda.
2: Quindi hai del tempo libero.
1: Ma no, sciocchino, i buchi sono gli impegni.
2: Ah, sarcasmo del cazzo!
1: Credo sia corretto.
3: Vola! Ciao!

0: Comunque a me è rimasta sta voglia di pannocchiona arrostita.
1: Zoccola.
2: Lo Zoo di 105.
3: Uchi uchi. Uchi uchi. Sento odor di vecchi stronzi. Adar e la blasfema orda di orchi continuano la caccia a Frodo e al suo anello dai frociasmagorici poteri.
4: L'ho vista, sta al tavolo là! Addosso, orc!
3: Il piano dell'enigmatico signore degli orchi è quello di catturare Gandalf il grigio e usarlo come ostaggio per attirare il Frodo in una trappola mortale. Ma ricordiamoci che gli orchi sono una mandria di cessi di merda capitanati da un coglione che si è fatto la plastica facciale come Bob Sinclair.
4: Orchi!
5: A bestemmiare!
4: Allora, allora un nome è battesimo! Non cominciamo, che tutte le volte stiamo disordinati, stiamo facendo un sacco di casini! Per prendere una netta i piedi paloso, Frodo, dobbiamo cambiare la strategia! Cattureremo Gandalf! Ci acquattiamo dentro il bosco e quando passa is, lo catturiamo e vinciamo tutto!
5: Cosa la domanda? Cazzo è Gandalf?
4: Qua vi volevo. Allora, si vede proprio, si vede, perché è un vecchio e alto, tiene un lungo bastone, a barba lunga e a lunga piella a punta.
5: Oh, dobbiamo picchiare il barbone!
6: È Mago Merlino.
7: È Mago Merlino.
4: È Mago Merlino, cazzo! Stiamo dentro gli anelli, tu?
5: No.
4: Dove siamo noi? Dove siamo?
7: Dentro gli anelli.
4: Che dentro gli anelli del potere. Che è Gandalf?
8: Ho capito, quello che l'altra volta mi ha dato da fumare l'erba pipa.
4: Che è Gandalf? Che cazzo fai i cirub? Zitto. Sento puzzo di erba pipa. Vuol dire che stai arrivando a Gandalf. Nascondetemi.
7: Ah, ma c'è la maga mago!
4: Ma che cazzo da Luke che si sente?
7: Ah, scusa.
4: Nascondetevi dentro i cespugli. Oh. Là, dentro quei cespugli di spine.
9: Ai, magi e illusione. Fuochi d'artifice. Apparizioni, sparizioni. Re di cittadinanza. Sì, no.
4: È lui! Orchi addosso!
9: Agguato, tradimento, assalizione, burdello.
4: Arrenditi, vecchierello, che cappella a punto! Sei circondato! E ora ti prendiamo prigioniero e poi usiamo l'uricat per catturare una netta frodo con piede veloce!
8: Addosso!
4: Ma addosso che ce l'abbiamo presa? Che lo invierisci, scusa?
8: Allora, è carino.
5: È ritardato proprio.
4: Sì, parecchio.
9: Pazzo, folle, sfidate, sasciuto, pazzo, tutto buono. Io sono un grande Gandalf, ma illusionista, prestidigitatore. Guardi il portafoglio, non ce l'hai più. Già ricettato. Nessuno mi vuole sconfiggere, poi lo sconfiggio. Perciò poi, dai, che aggiurit, non hai capito, parola magica, adesso ti cadranno tutti i capelli. Hai visto? Adesso ti ricrescono, hai visto?
10: No.
9: Controlla.
10: No.
9: È un incantesimo, lunga durata. Proprio, ci volete a Frodo. E qua, trova Frodo. Qua sono due donne Frodo. Trova Frodo. Dove sta Frodo? Passa i bastoni, che peccato, hai perso 500.000 lire. Va buia, ti accontento lo stesso anche se hai perso la cara. Ora, faccio tutto l'incantesimo. Chiamo le forze della terra, vieni!
5: Mi fate male, c'è il
7: rotto! Ma scusa, è strano forte questo!
5: Sto facendo palle!
9: Adesso faccio l'incantesimo, vi trasformo tutti in frodi!
11: Mamma, come mi sento diverso! Mi sento proprio diverso!
12: Però.
11: Che bel ragazzo che sei!
12: Che bello che sei!
13: Io penso che qui ci voglia un arredamento migliore. Sai che non mi sento.
11: Dio, che bella pelle che ha!
12: Ci metterei due cuscini colorati con qualche fiore.
11: Come mi sento Frodo! Uff!
7: Scusate, dov'è finita la puzza?
3: Con una potente magia, Gandalf infonde la froderia in Adar e nei suoi orchi, che di colpo diventano tutti come Mazzoli e Dario Spada.
7: La puzza quella di orco maschio, orco...
13: Lei non si è trasformata in frodo.
7: Orco Dix ha detto.
11: Hai bestemmino.
7: Ecco, è lo zio di Joel
4: Edix. Ma non si bestemmia. È diventato vocale proprio. No, si è proprio diventato vocale. No.
7: Ma tu che sei? Mo sei un mix di Gandalf e l'altro?
4: Io sono Gadar Ricchiuno. Ad Arichiur, ad Aghiava, ad Aghiava, tutta nuttata con gli occhi.
7: Scusate, ma se io mo vi dico che ve la voglio ciucciare.
4: Beh, che ci pensi che è schifo. Che scurità.
11: Ha detto ciucciare, mi è venuta una voglia, guarda.
13: Non so perché, ma mi fai schifo lo stesso.
4: È che l'ho fatto personale. È proprio un carattere che te la fastidio.
7: Ma scusate, ci sono rimasta male. Una chiavatina, una toccatina.
3: Mi offro volontaria per fare zozzerie con l'orca assassina. Ho sempre avuto lo sghiribizzo di assaggiare una bagiana in necrosi.
4: Vieni, lecca questa patata, così ti alleni.
3: Come andrà a finire? Gli orchi rimarranno tutti frocellini e finiranno al Grande Fratello? Mi beccherò qualche oscura malattia e riusciranno gli orchi a spezzare il potente incantesimo di Gandalf? Scopriamolo insieme nelle prossime puntate de Gli Anelli del Potere.

0: Cazzo fai?
1: Orco cazzo, scusatemi, pensavo fosse finita la puntata. Non è come sembra, stavo solo facendo una prova scientifica sulla vulva decomposta dell'orchessa. Sì, sì, puzzicchia, ma con un po' di limone e 3 bicchieri di vino tutto diventa scopabile. Vero mio maestro Jedi, Fabio Alisei?
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Reazione a cappella. Pronti per una nuova imperdibile avventura. L'intesa vincente, è importante vedere che cosa accade con degli avversari questa sera molto forti.
4: Ciao Ama!
5: Ciao Ama, buonasera a tutti!
3: 3 bei maschietti, molto 3 bene. Ragazzi bravi e molto simpatici.
4: Grazie Ama!
5: Grazie!
3: Allora, 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Pronti ragazzi?
5: Ok, dai, siamo pronti!
3: 3,
4: giochiamo!
3: 2, 1, via!
5: Quale
4: festa
5: è
4: inutile,
5: ipocrita,
4: consumistica?
6: San Valentino.
3: Certo, la festa degli innamorati, prima parola trovata. 49 secondi e 3 passo, avanti.
4: Di
5: cosa
4: è
5: fatta?
4: Faccia.
5: Baglioni.
7: Gomma.
3: Perfetto Alessandro, è molto bene. E le parole diventano 2. Tra l'altro lo trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
4: Come
5: chiami
4: amico
5: che
4: non
5: passa
4: canna?
7: Ladro.
3: No, purtroppo Pollo non Apollo. Poteva dirlo perché è Apollo.
7: Apollo, lo so.
3: Attenzione, errore, tornate indietro. 3 parole, 22 secondi.
5: Di
4: cosa
5: sa
4: fica
5: calabrese?
7: Peperoncino.
3: Perfetto. 3 parole, 51 secondi e 2 passo. Ripartiamo.
5: Per
4: cosa
5: usi
4: vaselina?
5: Buco?
4: Ano.
5: E allora lì.
7: Aprire.
3: Aprire, certo, certo. 4 parole, 40 secondi.
5: Come
4: chiami
5: ignorante
4: zotico
5: che
4: non
5: sa
4: parlare
7: asinello?
3: Ah, calciatore, errore, tornato indietro. 18 secondi.
5: Come
4: chiami
5: scoreggia
4: con
5: sgommata?
3: Tornato indietro. 18 secondi.
5: Come
4: chiami
5: scoreggia
4: con
5: sgommata?

0: Cipolla.
1: Squalo.
2: Cipolla.
3: Ok, cipolla, è andate a 7. Avanti, 7 parole, devono superare 11.
0: Cosa
1: serve
0: per
1: lavorare?
0: Call
1: center.
4: Università.
3: Perfetto, bravo Mario. Università. 8 pari. Mai in difficoltà come questa sera. 9 secondi.
1: Cosa
0: sembra?
1: Cazzo.
0: Luca.
1: Alba.
5: Salamella.
3: No, salsiccia, però vabbè. Ultimi 3 secondi.
1: Cosa
0: serve
1: per
0: depilare
1: passera
0: tua
1: moglie?
5: Giardiniere.
3: Molto bene, 11 pari.
6: Sì! E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
7: Only for you, the zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is a zoo.
8: Nina, nina, nina.
7: This is a zoo.
8: Peter Lizia.
1: Vai, dai!

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo al mio amico Roberto. Sono 6 mesi che sta aspettando il rimborso da una compagnia aerea per un volo dal Vietnam a Doha, che è partito con tipo 6 ore di ritardo. Tutti gli amici con cui era in viaggio hanno già preso i soldi, ma lui ha fatto qualche casino con i moduli e non riesce a venirne a capo. Fate scattare la tragedia. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Qatar Airlines.
1: Ah sì, salve, salve, grazie.
2: Sì, buongiorno, mi scusi se la disturbo, mi stavo occupando...
1: No, grazie mille di avermi chiamato.
2: E allora, ci sono delle comunicazioni che dobbiamo dare da parte di Qatar Airlines, perché per il tipo di biglietto che lei ha fatto, purtroppo la compagnia non prevede il rimborso in termini economici.
1: Ma se i miei amici 15 l'hanno preso tutto il rimborso.
2: Guardi, io lei ha la carta Qatar?
1: No, io la carta non ce l'ho.
2: Appunto.
1: Io la carta non ce l'ho e non voglio sentire altri motivi.
2: Allora.
1: Perché io sono 4 mesi che aspetto il rimborso.
2: Certo.
1: E la prima volta che avete tutte le mail, loro mi hanno detto che hanno rifiutato il bonifico perché ho messo dentro il codice sbagliato della banca. Io ho rifatto tutto mi sono fatto rimandare il link, ho ricompilato e non mi hanno ancora risposto. E il link è stato accettato correttamente.
2: Sì, no, ma infatti mi sto occupando io della sua pratica per evitare. Diciamo continui scambi di mail che ritardano molto la procedura. Le spiego. All'atto dell'acquisto del biglietto le è stato chiesto di flaggare l'opportunità di fare la K-Card, che è la carta di Qatar, che le dava diritto a rimborsi in caso di ritardi come nel suo caso. Lei ha scelto di non farla e quindi dal punto di vista legale lei non ha il diritto di essere rimborsato in termini economici. Le spiego. Potrà ottenere comunque un rimborso sotto forma di sconti, tratte, miglia.
1: Ma no,
2: se però...
1: ma cosa vuol dire? Ma dov'è che è stato fleggato il coso della carta?
2: No,
1: cosa mi stai dicendo?
2: Lei non lo ha fleggato. Se fleggava la K-Card, noi le davamo il rimborso pecuniario. Può ottenere rimborsi sotto forma di beni e servizi.
1: Ma si mette la mano sulla coscienza, dai! Ma cosa vuol dire non ho fleggato? Ma cosa vuol dire? Io mi sono fatto da una mano compilare tutta sta roba qua.
2: Probabilmente si è fatto dare una mano da una persona sbagliata.
1: Ma si mette la mano sulla coscienza, ma per favore, io sono 6 mesi che vado avanti così. In 15 persone siamo partiti. Ma per favore, dai, non mi faccia prendere l'avvocato.
2: Non c'è bisogno di urlare perché in ogni caso io sto cercando di aiutarla a risolvere un problema. Visto che lei comunque si altera, le passo il responsabile, che magari davanti all'autorità ha un pochino più di rispetto per la gente che lavora.
1: Mi attendo secondo.
2: La metto in viva voce, grazie. Round 2.
3: Qatar Airlines, stai per essere connesso al caca servizio per i caca clienti. Attendi, un caca responsabile prenderà in carico la tua caca chiamata al più presto.
4: Pistacchio, pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, salve.
1: Guardi, a me dispiace.

0: Cioè io ho viaggiato il 15 di settembre con 15 persone.
1: Sì.
0: Hanno preso tutti il rimborso.
1: Ma lei ha la CACARD, mi scusi?
0: No, non ce l'ho.
1: Già qua siamo messi malissimo.
0: Senta, io non ce l'ho, mi dispiace, mi venga incontro, per favore.
1: Ma le vengo incontro in che senso? Mi scusi, signor. La vengo incontro. Lei sta cercando palesemente di grattarci del grano, insomma, dalla società.
0: Grattarci del grano, di rubare i soldi praticamente.
1: Dai, è palese. Lei è comunque il servizio l'ha ottenuto, cioè lei ha volato. Lei vorrebbe farsi un paio di cene a spese della Qatar Airlines, insomma.
0: No, ma scusi, ma cosa vuol dire? Ma mi scusi un attimo, cosa vuol dire? Lei mi sta accusando di rubare i soldi.
1: No, lei mi dà l'aria, mi scusi, è la schiettezza, ma sa, io rappresento l'ufficio legale di questa compagnia, ne sento di cotte, di crude, di pezzenti che cercano di rubacchiare soldi qua e là a spese della compagnia.
0: Ma io non lo metto in dubbio.
1: Allora, lei mi fa la vacanza da pidocchio, mi va in Vietnam per cercare... Dai, su, sappiamo, si fanno queste vacanze sessuali. Ora lei si vuole rifare sulla compagnia aerea e ci vuole zanzare sei gambe.
0: Ma lei come si permette?
1: Io sono l'avvocato della Qatar Airlines, sono laureatissimo e posso permettere qualsiasi cosa, mi permetta.
0: Cioè lei mi sta accusando.
1: Lei è un pidocchio.
0: Lei mi sta giudicando.
1: Lei è un pidocchio.
0: Senta, io sto parlando
1: con l'avvocato Pistacchio.
0: Io ho alzato la voce, mi scuso per questo. Io le sto dicendo, io ho un diritto sul rimborso.
1: Ma quale diritto? Ma lei crede ancora nella democrazia? Qua comando io. Più lei alza la voce e meno soldi vedrà. Si dia una calmata, se no mi girano i coglioni, guarda, finisce malissimo, eh?
0: Va bene, ok. Mi do una calmata.
1: Bravo. Una persona come lei, che cerca, diciamo, il classico pidocchio che cerca di zanzare i soldi alle aziende, alle multinazionali.
0: Ma perché lei mi sta offendendo?
1: Io non la sto offendendo. E io di queste situazioni ne vivo una ogni quarto d'ora. Guarda, in questo momento è arrivata un'altra mail di un altro pidocchio che sta cercando di fregarsi i soldi dalla compagnia.
0: Lei mi sta continuando a dare il pidocchio. Vabbè, ci passo sopra. Io sto dicendo che lei vede tutte le mail, la procedura.
1: Certo,
0: cioè io non è che mi sono svegliato ieri e ci provo con la Qatar o con l'Alitalia a dire mi dovete dare il rimborso.
1: Lei è il classico che raccoglie i punti fragola per farsi il set di piatti nuovi. Io vivo in un'altra dimensione, shampoo, roba seria. Ecco, lei è la classica zecca che vive di questi piccoli espedienti per zanzare soldi a destra e manca.
0: E lei che cosa sostiene? Che io sono uno spiloccio che rubo i soldi alle compagnie?
1: Sì, ma lei è classico che va al ristorante, porta la mosca da casa, la mette nella zuppa.
2: Roberto!
1: Sei nello zoo di 105. 105! È uno scherzo!
0: Ma non
1: barbone
0: credo.
1: Di merda che cerchi di rubare i soldi alle compagnie aeree.
2: È uno scherzo del tuo amico Luca.
1: Sei nello zoo, è Radio 105. È uno scherzo.
2: Senti come c'è rimasto male. Oh, riprenditi. Roberto?
1: Pronto? Si porta
2: la mosca da casa
1: da mettere nella minestra per non pagare il conto. C'è rimasto malissimo.
2: Porca troia, come era incendiato.
3: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti, tanti, tanti dettagli.
4: Nome, cognome, numero telefonico,
5: comune di residenza, passione di segreto,
4: luogo di nascita,
3: ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Scassa parola.
9: Scassa parola.
8: Con Jerry Scottex e le sue puttanine. Ulla.

0: la sera. Ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa, campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narbucci.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
1: La borraccia non
3: io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: è
3: un
1: più
3: bicazzo
1: di borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Beh, lettera A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no.
1: Ce l'hai alle scarpe lì.
0: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B, bibite.
0: Le bibite.
1: B, banane.
0: Le banane.
1: B, B, B, la sorella, tua sorella, fa le B. Le B. B-ne.
0: Bravo. Oh, infatti, si
1: io
0: sa, esistono.
1: Non posso respirare con le bocche.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella.
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor Di Merda, non faccia l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: È una vergogna!
0: Basta, si spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.

0: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
1: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
0: Burro e acciughe.
1: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
0: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
0: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
0: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
1: Sì.
0: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
0: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
0: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
3: Fermi tutti.
1: Che cazzo?
3: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai?
0: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno? Dai, dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
3: Cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma il culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
3: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì.
1: Dai.
0: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No.
0: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
3: Mi viene da...
0: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state...

0: state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
4: Cos'hai in mano?
3: Eh?
4: Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
3: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fake.

0: Sì, pronto?
1: Sì, pronto, signora Francesca?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, la Alba Bank.
0: Chi?
1: Alba Bank, banca prestiti personali.
0: No, non conosco, non so, Alba Bank, non so.
1: Lei è già stata nostro cliente in passato, comunque.
0: No, assolutamente no.
1: Ma sì, lei ha fatto un prestito nel 2015 a fronte di un televisore.
0: No, guardi, mi sa che ha sbagliato persona, non sono io, non ho fatto nessun finanziamento.
1: Le spiego, c'è anche una friggitrice, c'è anche un aspirapolvere Dyson, tostapani.
0: No, guardi, no, veramente, cioè questa, no, non ho fatto nessun finanziamento, ha sbagliato persona.
1: Per il telefono.
0: No, le dico, non ho fatto nessun finanziamento.
1: Vabbè, sì, invece l'ha fatto e quindi volevamo metterla al corrente che c'è una nuova offerta per voi, clienti che ci avete già seguito in passato, che sarebbe 1000 euro a un tasso agevolatissimo. Io lo metterei subito sul conto, tra l'altro.
0: No, ma io non lo voglio questo.
1: Ma sì, fa niente
0: prestito.
1: Che lei non lo vuole, mi scusi, non è che decide lei adesso. Lei è stata nostra cliente.
0: Deciderà lei, mi scusi.
1: Certo, decide l'Alba Bank. Abbiamo deciso che lei tra migliaia di persone potesse avere 1000 euro sul conto dalla Alba Bank.
0: Sì, me lo regala questo 1000 euro?
1: Assolutamente no. Le spiego subito come funziona. Lei avrà 1000 euro a fronte di un pagamento verso la Alba Bank di piccole rate, non so, un 30-40 euro per i prossimi 5-6 anni.
0: Ma sto scherzando?
1: No,
0: c'è uno
1: che ride, che ha capito tutto, assolutamente. No,
0: sì, ho capito. Ho capito che è una truffa questa.
1: No, non è una
0: bella
1: truffa.
0: Bella e buona.
1: Lei ha già
0: assolutamente
1: accettato.
0: Io ho conti in altre banche che conosco, dove ho firmato dei moduli, dove sono andata a richiedere dei soldi o dei prestiti. Sicuramente non è venuto nessuno a dirmi
1: e
0: un regalo.
1: E l'hanno trattata bene?
0: Ah, certo che mi hanno trattata bene.
1: Cioè, lei è contenta del loro operato?
0: Sì, sono contenta.
1: Bene,
0: molto.
1: Lei ha detto sì, quindi noi teniamo solo il sì e lei ha accettato. Questa è una nuova cosa che facciamo. Sì.
0: Esiste proprio, io adesso vado subito dai carabinieri,
1: sì,
0: Alba Bank, Alba Bank,
1: sì.
0: Ok, lei è il signor, mi scusi?
1: Io sono il signor Alba Bank, quindi...
0: Ah, lei è il signor Alba Bank.
1: Alba di cognome, Bank di nome, mia mamma aveva una fantasia incredibile. Quindi lei adesso è possessore di 2000 euro della Alba Bank. È contenta? È soddisfatta del servizio che le abbiamo dato?
0: Questa è follia pura.
1: Sarà follia, ma lei è possessore di 2000 euro della Alba Bank. Guardi, in questo momento, senta qui, fatto, a posto. Niente, allora, le dico subito il rientro, sono rate piccolissime ovviamente, da 90 euro per 7 anni. Quindi credo che... sia una cosa super validissima, ecco.
0: Va bene, sì, dai, accettiamo questa cosa.
1: Perfetto,
0: va bene.
1: Signora, lei ha aderito alla Alba Bank, lei possiede da adesso 2000 euro appunto della Alba Bank. Le auguro una splendida giornata e non so, magari ci sentiamo settimana prossima, così mi spiega come li ha spesi.
0: Salve, buongiorno.
1: Salve.
2: Uè, Luca.
1: Ehi, allora? Paolo, com'è?
2: Com'è venuta la voce da donna?
1: No, molto bene, devo dire, così sembrava reale, ecco.
2: Che non è che si capiva qualcosa.
1: No, sembrava proprio donna.
2: Ho dato il massimo. Vabbè.
1: Beh, sei stato molto bravo. Oh, senti, ci sentiamo magari nel pomeriggio, ne facciamo un'altra. Boh, ci
2: mettiamo
1: qualche cagata.
2: Ti faccio, io so fare la brasiliana e la russa, se vuoi.
1: La russa. Ma non Ignazio,
2: No, la tipa, una
1: ragazza russa. Dai, proviamo con la russa dopo. Dai, scusi, almeno. Andiamo avanti così che ci rinculiamo tutti, dai. Tranquillo.
2: Va bene.
1: Grazie, Paolo.
2: Ciao, fratello.
1: Ciao, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni. Pronto? Mi sente?
1: Sì.
0: Come sta? Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Sì.
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Guaglio, qua pensa. Il Piemonte, i sugalabugi della Calabria.
0: Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
3: Chi sarebbe lei?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
3: E cosa vuole da me?
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
3: Ma hai finito Puzzone. Di rompere i coglioni, porco...
0: Pensi.
3: Hai finito, smetti la porco...
0: Mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
3: Non mi interessa, la smetta.
0: L'aspetto a Biella con in mano la cappella.
3: Io vivo in Veneto, di...
0: E da noi potrà versi
3: smettila
0: anche...
3: Smettila di rompere i coglioni, porco...
0: Aspetti, signora, perché
3: cosa
0: ora
3: aspetto?
0: Le proporrò...
3: Io non aspetto un cazzo, porco...
0: Perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare che
3: ma
0: i nostri falegnami
3: culo,
0: hanno segato questa
3: merda.
0: Mattina.
3: Non me ne frega un cazzo di...
0: Il prezzo è di soli.
3: Chi 20... sei di...
0: 24 milioni
3: testa
0: e...
3: Testa di cazzo.
0: L'aspetto a Biella con in mano la cappella.
3: Ciao, testa di cazzo.

0: Pronto?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Mi sente?
0: Ma senta, ma mi dica chi è, cosa vuole?
1: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
0: Ah, guardi, la cosa non mi interessa.
1: L'aspetto a Biella con in mano la cappella. Pronto?
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
1: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti.
0: No, lei è una stronza che mi disturba su delle cose che non mi interessano, va bene?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
0: Ma cosa me ne frega lei? Se ricordi bene, e la stronza, se la tenga per lei.
1: L'aspetto a Biella con in mano la cappella. Wow, super occasione.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
4: Pronto?
1: Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
4: Cosa c'è?
1: Pronto?
4: Ehi.
1: Mi sente?
4: Ma cos'è che vuole?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
4: Ma perché mi ciupa dal culo il mondo?
5: Benissimo. Questo è il vecchio perfetto per Wender. Altezza 1,50, faccia multiforma, gilet grigio con camicia azzurra e pantofole in pelle con bottone in oro finto. Vai Wender, spezzagli il cranio.
4: Pronto?
1: Pronto? Mi sente?
4: Sì.
1: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. L'aspetto a Biella con in mano la cappella.
4: Tononi Cariola.
1: Lo dica!
4: No, caro, no. Io non bestemmio, signore, capito?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
4: Non mi interessa, non ho bisogno dei mobili, va bene?
1: E al sabato grande festa.
4: È pure la festa, cavoli.
1: E al sabato grande festa.
4: E ricordate bene, prima di parlare, va bene, che mi non so né veneto né piemontese. Io sono un sardo, va bene? È il sardo, fai attenzione.
5: Mamma mia, che esemplare. Bisogna subito tritarlo a dovere. Vai, richiamalo subito.
0: Pronto?
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
0: Sa cosa vi dico? Di non rompere più, glielo ho detto 3 volte, di non rompermi più le scatole. E la stronza, se la tenga per lei, perché io queste cose qua non mi interessano. Come devo dire, le musica?
1: E da noi potrà bersi anche
0: non
1: un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
0: Io so le mie cose per la testa e i mobili non mi interessano, va bene?
1: E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
5: Richiamiamo, sperando che risponda il marito sardo pericolosissimo.
4: Pronto?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
4: E cosa me ne faccio dei mobili?
1: Se li può infilare su per il culo. Wow, super occasione. E da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
4: Non mi interessa.
1: Aspetti, signora, perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare che i nostri falegnami hanno segato questa mattina.
4: A me non mi interessa, calabai. Come devo dirlo?
1: A sole.
4: Ma che parlare insieme a me? Va bene, non sono né veneto né piemontese, tu qua, sono un sardo. Va
1: mi sente?
4: Con chi che parla?
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
4: Allora va a scuola.
1: Grande festa!
6: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Lo Zoo di 105 presenta il trono di sedie.
2: Il trono di sedie.
1: Il trono di sedie. Episodio 1. Episodio 1.
3: Regina Daenerys, Regina Daenerys, ci è arrivato un urlaccio.
4: E che cosa dice l'urlaccio, nano storpio?
3: Cominciamo bene. Dice che fa freddo, l'inverno sta arrivando. Dobbiamo rimandare la conquista del trono di sedie.
4: Giammai!
3: Aia!
4: Il trono di sedie è mio di diritto. Io sono Daenerys Targaryen, nata dalla tempesta, madre dei draghi, zia dei negri, distruttrice di parafanghi, maestra di boccacicci, cuoca mediocre, diplomata.
5: Basta! Chiudi la bocca che fa freddo!
3: Mia regina, arriva un cavaliere!
4: Che puzza di merda e cazzo mai lavato! Chi sei? Presentati, cavaliere!
6: Io sono Jon Sbo, nato dallo Sbo, figlio di Ned Stark e Mignotta, comandante dei Guardiani della Notte, bastardo di Grande Inverno, coglione coi lupi, stronzo scopabrutti, cretino di merda, deficiente del cazzo, merda, merda, sono una merda, hai capito? Puzzo male, puzzo da schifo!
7: Vaffanculo,
6: chi
7: aspetto,
6: ha scritto?
7: No,
8: ma è una merda, ma
7: hai visto che avevo ragione?
8: Ma che cazzo, me l'hai girato?
9: Hai ragione, Paolo, scusami, sono pensato a te.
7: Che cazzo,
9: hai ragione.
7: Ognuno c'ha la sua arte, perdonami.
4: E a cosa devo l'odore della tua visita, Jon Sbo?
6: Un pericolo incombe sui sette regni. Gli zombie stanno arrivando da oltre la barriera.
3: Confermo, mia regina. Il puzzone dice la verità. I zombie esistono. Li ho visti con questi occhi di nano storpio. Ma con un cazzo così.
4: Chiudi la bocca, nano storpio.
3: Daia!
4: Arriva un altro cavaliere. Chi va là?
10: Io sono Jaime Lannister, comandante della Guardia Imperiale, uccisore di re, scopatore di sorelle gemelle, fratello del nano storpio di merda, lanciatore di bambini dalla finestra e di talino d'oro. Mia sorella gemella scoparella, la regina Cersei mi ha mandato qui per ucciderti. Il trono di sedie non sarà mai tuo,
4: Stolto, ti presenti qui così da solo? Non lo sai che io sono la madre dei draghi? Ora ti faccio abbrustolire. Drago! Drago! Drago! Drago! Drago! Drago! Drago!
11: Che c'è?
4: Scendi!
11: 2 minuti, aspetta!
4: Ho detto scendi!
11: Arrivo! Eccomi! Cos'è tutta sta fretta? Sono sovrappeso, faccio fatica a muovermi.
4: Drago, uccidi Jaime Lannister col fuoco. Vai! Dracarys! Ho detto Dracarys!
11: Oh cazzo!
4: No! Il drago c'ha la diarrea!
5: E ci credo che ha la diarrea! Non vedi che fa freddo? Cazzo!
7: Ehi! Oh! Scusate, sono di un'altra serie! Però quel drago lo conosco, quello che c'ha in culo il suo Harry Potter!
5: Ma anche qui? Marororio!
7: Oh, annotatelo!
12: Ha bestemmiato! Denuncia! Sono l'avvocato Lalalla!
1: Il drone

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Be a Man Special Edition Fabio Alisei. Non esprimere mai i tuoi sentimenti. E se lo fai, dopo aggiungi almeno tre cattiverie. Sii Alisei. Sfonda il cofano di una Porsche facendo manovra e poi fai finta di niente. Sii Alisei. Strappa la moquette con l'unghia del piede, poi, grondante di sangue, corri a fare sesso. Sii Alisei. Vai in montagna, usa sempre la stessa giacca a vento per 20 anni e quando è ormai logora, passala a tuo figlio. Sii Alisei. Presta l'auto a Wender solo per averla indietro pulita e con la revisione pagata. Sii Alisei. Scopati una Spice Girl e raccontalo a tutti senza essere mai creduto. Sii Alisei. Sii comunista. Sempre. Sii Alisei. Se qualcuno ti chiede qualcosa, non ascoltarlo e continua a scrollare le fiche su Instagram. Sii Alisei. Se una battuta ti ha fatto ridere, probabilmente te l'hanno rubata. Fallo presente. Sempre. Sii Alisei. Imbarca tutti senza pietà e alla fine credici anche tu. Sii Alisei. Smetti di fumare ogni 2 anni. Riprendi, scatarra in diretta e smetti di nuovo. In loop. Sii Alisei. Ricorda a tutti che tu non sei bello. Sei abbaccinante. Sii Alisei. Mangia sempre lo stesso panino, ogni giorno, alla stessa ora e critica i colleghi che si portano la roba da casa. Sii Alisei. Non vestirti. Copriti. Sii Alisei. E infine, non credere a niente. Mai. Solo alla fica e alla birra. Sii Alisei.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio, come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Merda!
3: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta.

0: Un taxi in via dello Specchio Rotto 17, presto! Fate presto, devo partire prima che torni quella porta sfiga di merda!
1: Mi hai chiamato, zia?
0: Porca m***a, Lianna di merda, ma vaffa...
1: Non si dicono le parolacce, zia Polly, che poi Gesù ti fa cadere il naso.
0: Ah, il mio naso! Il mio fottutissimo naso! Dove cazzo è finito il mio naso?
1: Ma zia Polly, sei bravissima a fare l'imitazione del cattivo di Harry Potter.
0: Harry Potter, non ti ci mettere anche tu. Torna nella tua scenetta, figlio della merda.
1: Non piangere, Harry Potter, che sennò poi 105 non ti rinnova il contratto.
2: Zitta, puttana!
0: È arrivato il mio taxi.
1: E dove vai di bello in taxi? Contro un palo, forse?
0: Devi stare zitta! Vado in aeroporto, parto per i Caraibi.
1: Ah, ecco perché stanotte ho sognato che cadevi con l'aereo.
0: Zitta, zitta, zitta, zitta!
1: Se non ricordo male, prima di cadere entravi in menopausa per colpa di un treno che entrava in salotto e ti travolgeva.
0: Devi stare zitta!

0: andare ai Caraibi in treno è più sicuro. Buon viaggio, io vado nel bosco a giocare con Jimmy. Jimmy!
1: Vai via, porta sfiga di merda! Sto guardando la partita! Ho scommesso tutti i miei risparmi! E la mia squadra sta vincendo! E mancano 30 secondi! Se finisce così sono ricco!
0: Ma finirà certamente così!
1: Stai zitta, però!
2: Gol! Gol! Pareggio! Pareggio!
1: Ah no, porca cane! Cazzo!
0: Peccato, Jimmy, resti povero. Ma guarda il lato positivo, poteva andarti peggio.
1: Stai zitta, ti prego, zitta però, eh.
0: Poteva esplodere il televisore e decapitarti di netto.
3: Puttana!
4: Ehi, salve, Poliana.
0: Ehi.
4: Sono lo storpio del paese.
0: E ti ricordo.
4: Minchia.
0: E quando ti ho detto come va con i denti.
4: Porco

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Ora tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
6: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
9: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calc Nikos, e Calc Nikos, e Calc Nikos!
10: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
12: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli, vuoi di me i primi puntai!
11: Calmati che
12: ti metto...
11: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
12: Io curatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
13: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
12: No, no!
13: Vieni qua!
12: Tu all'italiano non
13: vieni
12: puoi fare!
13: Vieni qua, Leon-san!
12: Non puoi fare cinese!
13: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
12: No, è più puttana!
13: Metto la cela! Tolga la cela!
12: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
15: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
16: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
16: Hop hop ghiaccio.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
17: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
15: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
18: Zio Gadget, è una tragedia!
15: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
18: Ma che fai, zio? Disegni?
15: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
18: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
15: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
14: L'ispettore Gadget. Hey! 105. Hey!
19: Lo zoo di 105. Questo è Wonderland.
20: Oggi Wender chiamerà, con le voci di una cartomante, un po' di vecchi maledetti. Eliminiamoli tutti. Ma tutti. Vai Wender, colpisci più forte che puoi. Spaccali. Wender.
21: Pronto?
22: Pronto?
21: Sì.
22: Sono io la grande da manera, chi è?
21: Chi siete voi?
22: Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
21: Io non capisco che dite.
22: Parla con calma perché già sei troppo alterata, eh. Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
21: Io non posso, non so che dite.
22: Una volta fottevano e rubavano solo i cartomanti, mo fottono tutti, ca futti futti, ca Dio perdona a tutti.
21: Io non capisco cosa dite.
22: Carta di credito!
21: E che cosa significa?
22: Tu vuoi sapere sul lavoro su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
21: Io non voglio sapere niente di nessuno.
22: Da che zona di Roma chiami?
21: Ah?
22: Che zona di Roma chiami?
21: Boh, forse avete sbagliato a chiamare a qua.
22: Pronto?
21: Forse avete sbagliato.
22: Ci sono varie inculatine. Oddio, umbe. Pronto? Che è finita, posso ancora parlare?

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Pronto? Sono io la grande da Manera, chi è?
0: Chi sei?
1: Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
0: Se parli piano mi fai capire, adesso non ho capito niente.
1: Carta di credito!
0: Beh...
1: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
0: Senti, non lo capisco proprio.
1: Allora, da 1 a 17?
0: 1 a 17?
1: Allora, da 1 a 17? Da che zona di Roma chiami?
0: Da che zona, ma mangia?
1: Ci sono varie inculatine. Oddio, mbè. Sai, che vuoi sapere?
0: Vuoi sapere chi sei?
1: Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
0: Ok, tocca a voi.
1: Bene, se tu il tuo compagno... Pronto? Carta di credito!
0: Pronto?
1: Oh, ma che sei, un uomo ricchioni? Io non li voglio vedere quelli, per carità!
0: Che vuoi vedere?
1: Cafutti futti, caddio pettona a tutti.
0: Eh?
1: Cafutti futti, caddio pettona a tutti.
0: Io non ti ho capito.
1: Pronto? Cafutti futti, caddio pettona a tutti.
0: Che c'è bu?
1: Serva a cartomante.
0: Vuoi solo a me?
1: E ricorda che se la tua vita è piccola, piccola, piccola, piccola, piccola, la faremo diventare grande.
0: E come fai?
1: Allora, benvenuta, cara.
0: Bene.
1: Cosa ti posso essere utile? Pronto? Carta di credito!
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
0: Pronto?
1: Carta di credito!
0: Ma che vuoi da me, l'acello?
1: Chiama potenziale appuntamento e informazioni!
0: Beh, tanto è buono, tanto okay. È buono, stia bene, non sono io!
1: Pronto?
0: Quel che tu vuoi non sono io!
1: Carta di credito!
0: Io voglio la carta di Puscio!
1: Carta di credito!
0: Carta di Puscio!
1: Carta di credito!
0: Pronto?
1: Ah, oh, cucciola, sei proprio rincoglionita! Allora, bimba rimbambitella, che vuoi sapere?
0: Io sono maschio, non sono femmina.
1: Tutti i cazzi sono buoni. Tutti i cazzi sono buoni quando non fate il vostro dovere.
0: Tutti?
1: Tutti i cazzi sono buoni.
0: Tutti i cazzi sono pochi.
1: Tutti i cazzi sono buoni.
0: E quando ne vuoi? Ah, madonna, basta un cazzo. Voglio sapere, voglio un bel maschio.
1: Oh, ma che sei, un uomo ricchioni? Io non li voglio vedere quelli, per carità.
0: E che vuoi vedere?
1: Tutti i cazzi sono buoni.
2: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto, chi sa? Chi è? Chi è?
1: Carta di credito!
3: Ma proprio che puttana!
1: Parla con calma perché già sei troppo alterata,
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
5: Questo è Wonderland.
6: Yeah. Yo.

0: sono a caccia di materassi assurdi. Cosa si inventeranno? Sentiamo lo scherzo.
1: Tamarri.
2: Oh. Oh, ma è materassaio?
3: Chi è al telefono, scusi?
2: Sono Massimo di Quarto. Ho chiamato perché sto dormendo malissimo. Infatti sono nervosissimo. Allora volevo cambiare materasso. Volevo prendere uno di quelli che mi fa dormire meglio. Dai.
3: Ho capito.
2: Sì, voi ce l'avete quelli, come si chiama? Mats for. Quelli che ti sdrai e c'è la forma tipo Gesù, no? Che ti rimane lo stampo come quando metti le mani sopra le facce, ma forte proprio, che rimane proprio lo stampo della mano.
3: Ha finito?
2: L'avete? Cosa?
3: Ha finito?
2: In che senso?
3: Come posso aiutarla, mi perdoni?
2: Mica mezz'ora che parlo, ti ho detto che mi alzo nervoso perché dormo di merda.
3: Ho capito, allora
2: bisogna un materasso.
3: L'aspetto qui fino alle ore 19, grazie.
2: Sì, voi avete i materassi qui?
3: Abbiamo tutto a disposizione.
2: Perfetto, mi piace. Oh, però non mi fa nervosire che già ho dormito male.
3: Ok.
2: Che prendi i materassi così sulla faccia e scappa. Oh, che ti sta minacciando. Oh!
4: Bravo, Massimino. Bravo, bravo. Dopo andiamo a vederlo il materasso.
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Pronto? È il negozio che vende i materassi?
5: Buonasera.
4: Buonasera, è Bifolco?
5: Salve.
4: Salve, senti, un'informazione. Io sto cercando un materasso perché, le spiego, ho avuto un intervento alla schiena e devo prendere un materasso che sia quello che prende la forma del corpo, presente, che se ti metti laterale vai giù.
5: Il no? Memory?
4: Il memory, bravo, minchia, ne sai.
5: Mi deve dire prima le misure.
4: Ma la misura mi servirebbe come lunghezza 7 metri.
5: Quanto?
4: 7.
5: Come lunghezza?
4: Sì, e come larghezza 5 bastano.
5: Sono 6 materassi, 7 metri.
4: Sì, mi serve un materasso, ho la casa grande, c'ho la camera da letto grande. E mi serve un materasso grande perché
5: guarda,
4: mi piace.
5: Ti consiglio di prendere meglio le misure. 7 metri è un terzo piano.
4: Che cazzo vuoi? Che cazzo ne sai tu delle misure? Ti ho detto
5: ma
4: che le misure sono. Ma succhiami il cazzo, coglione, bifocco di merda. Ma vai a fanculo.
2: 7 metri. Come degenerata questa discussione.
1: Tamarri.
2: Materassaio? Vendi materassi tu?
5: Con chi parlo?
2: Sono Massimo di Quarto. Senti, c'ho una mezza domanda da farti. Meno male che sei uomo, quindi puoi rispondermi abbastanza sciolto. Ce l'avete i materassi in linea con le esigenze dei clienti?
5: Io c'ho i materassi per trombare, se vuoi.
2: Oh, cazzo, è perfetto, è quello che stavo cercando. Perché io sono indrenoso, praticamente mi chiavo le vecchie, no?
5: Ti piacciono le vecchie, non ho capito.
2: No, io chiavo le vecchie.
5: Mi fa piacere, ancora meglio.
2: E mi faccio, dare i soldi. Sto parlando. E mi faccio dare i soldi. Succede questo. Oh, coglione
5: tu.
2: Grizzly, vuoi vedere che ti mando il letargo? Ma neanche con lo schiaffo pieno, uso tre dita. Così proprio, ti spiego come un telecomando. Stocco tre tasti e si spende per sempre.
5: Ma chi cazzo è sto rotto?
2: Ti stacco la spina! La spina ti stacco, come al frigorifero. Rimani freddo per almeno due ore.
5: Ma non posso succhiarmelo, dai.
2: Lo sapevo che eri perverso. Senti, cadavere che cammina. A parte gli scherzi, mi serve un materasso. Perché l'ultima l'ho criccata a pecorina, no? Perché c'ho il materasso effettivamente che ormai sta tirando le cuoia. Un po' come tua madre, no? Allora mi servirebbe un materasso proprio per incolparle di cazzi. Ma facendo in modo che siano in una posizione che non mi vadano fuori di casa dal marito, che sono tutte sciangrate, capito?
5: Perché ma ti consiglio una molla, così ti rimbalza meglio.
4: Massimi, ti ha detto che tua mamma è puttana.
2: A chi è puttana?
5: Vero, sì.
2: Coglione di merda.
5: Sentito pure la vita tua.
2: A chi hai detto che mia madre è puttana, coglione? Sai che ti infilo due dita negli occhi.
4: Vai,
2: e ti comando e ti riprogrammo il cervello? Così passi la giornata a fissarti allo specchio così.
4: Vai Massimino!
2: Ti buco forte! Pum pum pum pum pum pum pum! Questo è il rumore della mia amica in bocca a tua sorella! Pum pum!
4: Vai!
2: Pezzo di me!
4: Ha detto che tua sorella è zoccola, Massimino, hai sentito?
2: C'hai ragione, mia sorella è la zoccola, allora! Oh, ma hai rotto il cazzo!
5: Vai via! Suca!
2: Ti sputo via! Pezzo di merda!
5: Suca!
1: Tamarri!
5: Pronto?
4: Pronto? Buongiorno, è il negozio di materassi?
5: Sì, mi dica.
4: Sì, buongiorno, salve. Senta, un'informazione. A me servirebbe un materasso per un anziano.
5: Sì.
4: Cioè, che sia.
5: Materasso, sì.
4: Sì, che sia particolarmente rigido, duro.
5: Mm-hmm. Perché. Un singolo?
4: Sì, perché devo pestare mio nonno sul letto. Allora,
5: scusi?
4: No, devo pestare mio nonno nel letto quando va a dormire di notte nel buio. E allora
2: sì, ma dillo perché è sclerato.
4: Sì, è sclerato mio nonno. Quindi vado lì e lo pesto.
2: Dormendo a pugni.
4: Allora mi serve un materasso.

0: rimbalzo duro, capito? Che sì, non abbia
1: rimbalzo.
2: Che non hai il rimbalzo per la testa.
0: Hai capito? Ce l'hai duro materasso?
1: Sì, sì, noi li produciamo, quindi sì, rigidi li abbiamo.
0: Sì, sì, ma si può anche scegliere rigido, tipo proprio rigido, il più rigido che si può.
2: Digli che facciamo sì, la prova con la lecca in bocca.
0: Perché ho provato a pestare mio nonno con un asse di legno mentre dormiva, ma aveva il farfofer. Ed è andato giù, hai capito? Quindi se è duro, almeno va secco.
2: Va sì, bene. Non deve rimbalzare la testa.
0: L'importante è che non rimbalzi. Se ce l'hai, io vengo in negozio a vederlo.
1: Noi, no, noi produciamo, ma non abbiamo nulla di pronto.
0: Però se vengo là, lo posso ordinare?
1: Sì, sì, sì,
0: sì, tanto
1: sì,
0: mio nonno ancora 2-3 anni, perché così almeno lo finiamo secco, proprio rompi sì, i coglioni.
2: Giovannino, chiedi proprio il materasso antilecca in bocca, cioè che quando tiri la lecca la testa non rimbalza, sì, sennò c'è il doppio pugno.
0: Ha capito? Cioè serve proprio che se gli do proprio un pugno secco al nonno mentre dorme, proprio che la testa rimanga ferma, non che rimbalza e torna su, perché sennò si fa male.
1: Certo.
0: Vabbè. Allora passo in negozio?
1: Noi apriamo solo questo appuntamento. Chiedo una cortesia, vedi. È un singolo o un matrimoniale eventualmente?
0: No, ma è singolo, perché la nonna non c'è più, quindi lui è rimasto solo.
1: Okay.
0: Sì, ma
1: lei
0: però va bene anche.
1: Di spesa più o meno.
0: Non c'è problemi di spese, guardi, su quello non c'è problema. Tanto mio nonno c'ha la pensione. Capito?
2: Chiedi anche se tiriamo il doppio pugno sulla schiena, se si incassa.
0: Si incassa?
1: Guardi, non lo so.
0: Non lo sa.
2: Bisogna fare esperimenti. Sì.
0: Vabbè, comunque al massimo, vabbè, tanto se lei mi dice che è rigido, è più rigido che ha, proprio deve essere come una panchina di legno.
2: Spapazzo!
0: Che proprio lo spacchiamo. Va bene?
1: Va bene. Lei mi richiami quando vuole venire, sì, così ci mettiamo d'accordo. Perché
2: magari portiamo anche il nonno.
0: Portiamo anche il nonno, così proviamo. Magari lo mettiamo sul materasso e lo prendiamo
2: una lecca in bocca.
1: Buona giornata.
0: Grazie. Salve.
2: Cosa è successo? Ma scusa.
0: Io penso mio nonno.
2: Il nonno è sbagliato sulla lecca in bocca dall'alto. Sai proprio dall'alto per tutto. Papà,
0: mi richiami
2: per un appuntamento.

0: Radio 105. Radio 105.
1: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

listening to Mega Merd on Radio 105.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: 10 anni fa, 4 omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
3: Sberla! Sberla! Sberla!
4: Eccomi, capo!
3: Bravo, Sberla! Per piacere, mi aiuti a trovare il telecomano?
4: Lo cerco subito, capo!
3: Questo studio aperto è veramente terribile. Parla solo di fighe. Mamma mia, non se ne può più!
5: Capo, capo, perché non metti su italiano?
3: Perché? Cosa c'è su italiano?
5: C'è Ano Aperto, è il mio TG preferito!
6: Ma se non riesco a cambiare!
3: Zitto, ne... Ano Aperto? Ma che bella trasmissione!
4: Anch'io, anch'io voglio guardare Ano Aperto!
3: Zitto, Sberla! Fai vedere? Oddio... C'è pure la puntata speciale di Culignolo. E poi? C'è nient'altro?
5: Certo, capo! Puoi mettere su Anale 5 oppure c'è pure quell'altra rete, quella dedicata agli agguati.
3: Un canale che parla solo di agguati? E come si chiama?
5: Rete 4!
7: Oh, questo mi piace, guarda che bello. Guarda che bella sta donna bianca di Miami che se lo prende in c***o aspetta il marito.
3: Eh no.
7: Bello sto programma, oh!
3: Come si chiama?
7: Quale?
3: Il programma?
7: Winwood!
3: No.
7: E dintorni.
3: Ma che meraviglia queste reti della Penn Invest. Ma no, proprio adesso il telefono. Uffa. Poi il telefono a forma di Boy George mi dà un fastidio. Pronto?
8: Gay team, aiuto. Dei brutti cattivoni vogliono distruggere la mia fabbrica di Pentotal.
3: Pentotal? Non dire altro. Questo sembra proprio un lavoro per il Gay Team. Forza ragazze, tutte sul furgone negro della zia troia di Ben Johnson.
5: Gay Team, finalmente siete arrivati.
3: Non preoccuparti, chiappette chimiche, te la salviamo nella tua preziosa fabbrica.
9: Gay Team! Gay Team! Sappiamo che siete lì!
3: Dannato Mecchecca, ma come fa a trovarci tutte le volte?
9: Ce lo rivela Ivo Avido a pagamento! Siete circondati! Un po' sì e un po' no! Avete tempo fino a quando non verrà legalizzata la marijuana in Vaticano! E poi verremo a prendervi! In quella fabbrica piena di macchinari e sostanze chimiche!
3: Ci puoi mandare anche una cassetta degli attrezzi?
9: Ma certo, arriva subito!
10: Perché?
3: Ragazze, questa volta siamo in un bel guaio. A meno che... siamo in una fabbrica di Pentotal? State pensando a quello che sto pensando io?
5: Costruiamo un pene totale!
6: Costruiamo un pene totale!
4: Spogliamoci tutti nudi e andiamo a fare un picnic in un campo di cetrioli!
3: Sì, Sberla! Costruiamo un pene totale! Forza ragazze, al lavoro!
11: Va, ragnatela!
12: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
13: Tu sottovaluti... il potere del lato oscuro della forza.
11: Dovete smetterla!
14: Quante volte in una settimana ti hanno infilato il dito in c***o?
15: Ti dico subito, nel giro di 15 giorni già 4 volte il dito in c***o.
16: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
9: Gay Team! Gay Team! I Papa Boys si sono tutti presi lo scolo e il Papa ha legalizzato la marijuana per scopi medici. Ora veniamo a prendervi.
3: Siete pronte, ragazze?
7: No!
3: Ma sei sempre il solito dissidente.
7: Hai detto ragazze, di negro.
3: Allora faccio... Siete pronte, ragazze, in negro?
7: Adesso sì!
9: Dannazione! Hanno un pene totale!
6: Che facciamo, generale? Spariamo?
9: No, i proiettili ce li dobbiamo rivendere per pagare Ivo Avido!
7: Allora scappiamo!
9: Ritirata!
3: No, caro Mecchecca, dove te ne vai? Non vuoi assaggiare il pene totale?
9: No, dai, pene totale no!
3: E invece sì. E invece sì. E invece sì.
9: Rulla la canna!
3: E invece sì.
9: Che botta!
3: Vado matto per i culi ben sfondati.
5: Capo, capo, torniamo a guardare la TV.
3: Va bene, però mi sono stufato di queste reti Peninvest. Mettiamo il satellite.
5: Perché? Cosa c'è sul satellite, capo?
3: Il mio canale preferito, Sky Sport Ano.
7: Possiedono dei grandis?
3: Sì.
7: Ah,

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Sì, presidente, non la sento, sta com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo con la volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto con la volta quello tanto come tiene, ma perché mi butta giù?
4: Grazie.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Dica.
5: Perché spiego, praticamente, allora io c'avevo questo gatto grigio che, se mi fa spiegare glielo spiego. Allora, praticamente io c'avevo questo gatto grigio che aveva 14 anni, era un gatto anziano, insomma, perdeva anche tutto il pelo, non c'aveva neanche più le unghie, era rimasto un dente in bocca, insomma, diciamo che era vicino al baratro già di tuo, che abbiamo comprato contestualmente questo vedete tagliare erba di fabbricazione coreana, che si un robotino automatico di quelli che tagliano l'erba nel prato. Insomma, purtroppo il robotino cominciava a tagliare il prato, il gatto grigio che diciamo che non era proprio molto atletico per via del fatto che non ci sentiva più, che c'aveva avuto l'otite quando aveva 3 anni, insomma, che era ancora il gatto cucino, mi ha finito sotto il robot coreano e del gatto grigio non è rimasto. Granché. Mia moglie ci ha patito, può capire che mia moglie ci ha patito. E quindi adesso diciamo il ricordo del gatto Gigio, l'idea era quella di prendere una vecchia foto che aveva fatto il gatto Gigio vestito da Babbo Natale, che aveva fatto anche l'avevamo chiamato Gatto Natale, che aveva fatto tanto ridere questa roba qua, che c'era il gioco di parole, non so se hai capito, tra Babbo Natale. Comunque, per farcela breve, devo prendere questa foto dal Gatto Natale del gatto Gigio, farci la carta per i regali e poi avvolgerci il regalo per mia moglie, si può fare?
4: Antani perdura, tu per cazzo la prima durata?
5: Non ho capito la domanda, mi scusi.
4: Allora, il taglierbe, la supercaccia, la prima durata, uno scappellamento sulla sinistra.
5: Non parlo la sua lingua, le chiedo scusa. Del tagliaerbe di fabbricazione coreana.
4: L'erba, cioè, dopo che la taglia, se la fuma.
5: No, non ho capito la domanda.
4: Non hai capito un cazzo, come al solito. No, un po' non hai capito un cazzo. Te lo rispiego.
5: Dica, sì.
4: Antani, per due, c'è la supercazzola che è prematurata.
5: Ma no, guardi che io non sto capendo che cosa dice. Mi scusi, io ho chiamato per prendere un'informazione.
4: Per
5: il gatto Gigio, che devo fare la carta da stampare per fare i regali col gatto Gigio. Non è una stamperia. Che mia moglie è mortificata per la
4: sua.
5: Non mi interrompa, sa che io.
4: Sodomizzata.
5: Ma lei
4: fa... sodomizziamo noi.
5: Mi scusi, ma lei fa delle domande completamente fuori luogo. Mi scusi se ce lo faccio notare.
4: E tu che fai super cazzo la merda?
5: Non sto facendo
4: simpatico. Sbagliamo persona, però sei simpatico.
5: Ma non ho capito, ma nel senso, sì, sono simpatico, sono una persona che ha anche del senso dell'umorismo. Sa? Quando racconto le storie al circolo magico, siamo lì che giochiamo alla canna, ridono tutti quanti. Una volta mi hanno anche offerto da bere un bianco perché
4: aveva un po' di bianco.
5: Ecco.
4: Allora, vai, qual è la carta? Dimmi.
5: Devo stampare questa carta da regalo con sopra l'effigie del gatto Gigio, che come le stavo dicendo prima che
4: il gatto Gigio.
5: Il gatto Gigio, è lì, il gatto Gigio. Però Belì, scusi, non arriviamo mai al punto.
4: Mi frega un cazzo del gatto Gigio.
5: Mi dia da lei prima di tutto che sono una persona anziana, uno. Secondariamente, posso avere una carta stampata con sto Belì di gatto Gigio o no?
4: Non ce l'ho.
5: Ma me la deve stampare.
4: Non ce l'ho la carta, non la vendo la carta.
5: E che cosa fa lei? Che cosa fa? Le statuette del presepio, Belì?
4: Vendo il pane, vuoi le rosette?
5: Ma come vende il pane? Scusi, ho guardato sulle pagine gialle, c'era scritto che vende una stamperia, era, scusi.
4: No, io vendo il pane. Rosette, siamo un forno noi.
5: E sono mortificato, le chiedo scusa, pensavo fosse la stamperia.
4: Ma no.
5: E come faccio a stampare?
4: Sei simpatico comunque, non è
5: Gigio. Gigio era il gatto, non c'entra niente col topo per quanto siano omofoni e omologhi. Ma non c'entra niente. Troia, tua sorella sarà. Troia sarà sua sorella. Adesso questa volta l'ho capita, sa che mi dice le parolacce a me. Con chi pensa di parlare? Guardi che io sono stato consigliere di condominio per due volte consecutive, non è che sono proprio il primo scemo che passa. Cioè, sono pensionato.
4: Ma chi vuole le rosette? Un attimo, gliele consegniamo. C'è la signora che vuole le rosette.
5: Ma scusi, ma perché?
4: Filoncino di pane, tu?
5: Se lo infili nel culo il filoncino di pane. Lei e tutta la sua famiglia di maleducati. E spero che questo Natale le cada anche l'albero, sa?
4: Metterà il culo l'albero.
5: Non lo so, se toglie il filone di pane forse ci sta anche l'albero, brutto buliccio. Vada là dove non batte il sole, a quel paese. Pensa un po'. Ma come scemo?
4: Ciao scemo.
5: Ma vada un po' a far culo, scusi, Belì. E ride, rida un po' su questo gran Belino, eh?
4: Pensa un po' di... scemo.
5: Niente, vada a far culo, via, niente, basta, non la faccio la carta col gatto Gigio. Non la faccio più, era un'idea di merda, dell'altra incoglionita di mia moglie Terre, non la faccio più. Vado in cartoleria e ne prendo una coi cazzi. Faccio la carta da regalo coi cazzi. Ma pensa un po' te. la maleducazione. Ancora sai che a Natale siamo tutti più buoni. Balordo.
1: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
2: Amore, andiamo all'Ikea. Guarda, preferisco un ictus.

tornerò. Tanto io sai cosa faccio? Mi pugnalo con la matitina, perché mi sono rotto il cazzo di stare ancora qui dentro l'IKEA. Se ci pensi bene, il metro che c'è in giro per l'IKEA, adesso vado in bagno.

0: fanno 138 euro.
1: Minchia, per quattro candele merdose abbiamo speso così tanto. Ma sì, amore, cosa ce ne frega, è arrivato lo stipendio. Succede se

0: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli. 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Vai a comprare le sigarette col trattore. Sì, uomo. Se buchi una gomma, non ripararla. Rigonfiala tutte le mattine. Sì, uomo. Fai promesse che non puoi mantenere. Sì, governo. Sì, uomo. Se non riesci a riparare qualcosa, colpiscilo a morte con la chiave inglese. Sì, uomo. Quando incontri una ragazza che balla in un night per mantenersi gli studi, salvala, aiutandola a prostituirsi. Sì, uomo. Se ti viene un infarto, dai la colpa a tua moglie. Sì, uomo. Dopo un incidente in moto, fatti portare in ospedale con l'ambulanza, ma pretendi di guidare tu. Sì, uomo. Se tua moglie ti dice che si è rotta la lavastoviglie, rispondile che le sue mani funzionano ancora. Sì, uomo. Guarda il culo della cameriera. Sempre. Anche se tu... Anche se è tua madre. Sì, uomo. Vuoi sapere se stai ingrassando? Pesa quello che mangi a cena e quello che caghi la mattina dopo. Usa le sottrazioni con maestria. Sì, uomo. Smetti di fumare e metti via i soldi per comprare una Ferrari. Esci dal concessionario e crepa in un incidente stradale. Sì, uomo. Se soffri perché tuo padre ti ha abbandonato quando avevi 15 anni, non fare lo stesso errore. Abbandona tuo figlio quando ne ha 3, così non se lo ricorderà. Sì, uomo! Quando attraversi le strisce pedonali, metti il piede solo su quelle bianche. Il resto è lava, anche a 90 anni. Sì, uomo! Quando fai la doccia, bagna la spugna solo perché ti dà fastidio vederla secca, ma non usarla. Sì, uomo. Suona ripetutamente il campanellino della reception, anche se il concierge è lì davanti a te. Sempre. Sì, uomo. Scrivi che i giornali sono in mano ai miliardari, sui social in mano ai miliardari. Sì, uomo.

0: Sì,
1: pronto, buongiorno signor Salve, signor Rossi è in casa?
0: Dica.
1: Buongiorno Salve, sono il dottor Gaburri dell'ospedale di Bari, il San Mimmo.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Salve, senta, un'informativa, io la stavo contattando perché stiamo collaborando con lo Stato italiano, secondo cui appunto per via della crisi noi sottoponiamo ai cittadini degli interventi chirurgici, lo Stato ci dà una lauto di compensa e parte di questa va appunto elargita al paziente. Quindi io so che lei appunto è lì a Bari, giusto?
0: Sì.
1: Ecco, esattamente in che zona di Bari è lei?
0: Via P***.
1: Ok, perché nel caso poi le mando direttamente l'autolettiga a prelevarla.
0: Ma ah, io non ne ho bisogno, scusi.
1: No, certo, non ha bisogno in questo momento, però per adesso le faccio un attimo presente di quello che ne facciamo. Allora, eventualmente, se lei si fa amputare un rene, le diamo 5 kg di orecchiette.
0: Faccio piacere.
1: Se si fa amputare il buco del culo, le diamo...
0: Va.
1: Pronto? Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, signor Aldo. Sì, salve, sono il dottor Gaburri, chiamo dal San Mimmo di Bari, ospedale.
0: Da?
1: Dal San Mimmo di Bari, l'ospedale. Buongiorno, salve. Senta, io la disturbo per questa importante iniziativa che stiamo collaborando con lo Stato. In pratica funziona così, noi per chi si sottopone degli interventi chirurgici di un certo spessore riceviamo dallo Stato un indennizzo importante così da poter elargire appunto al paziente sottoposto all'intervento delle somme di denaro o con un cambio merci, diciamo. Quindi io la stavo contattando per sapere se lei fosse disposto.
0: No, mi
1: cioè io le propongo questo, se per lei va bene. Le strappo la faccia.
0: Non ho capito.
1: Gli strappo la faccia, gli do 2 pacchi di orecchiette e poi facciamo 400 euro in... possiamo fare sassi di pomodoro.
0: Arrivederci.
1: E olive taggiasche.
2: Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
3: Allo?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, annunziato.
3: Sì.
1: Ah, buongiorno, salve. Disturbo?
3: Stavo andando via, di che si tratta? Qualche buona notizia?
1: Ehi, guardi, chiamo dal San Mimmo, l'ospedale di Bari.
3: L'ospedale di Bari, sì?
1: Sì, sì, no? Nessuna cattiva notizia, signora,
3: Ah, no.
1: Per fortuna no. Allora, ascolti, stiamo collaborando con il Ministero della Sanità Italiana.
3: Sì.
1: Io le faccio una proposta, se per lei può andare bene. Le possiamo fare un intervento, le strappiamo quindi con la tenaglia 4 denti del giudizio. E le diamo, no, è serio, sono...
3: Scusi, ma guardi, dottore, sei
1: sì.
3: Veramente dottore.
1: Sì.
3: Mi sta facendo venire a ridere.
1: Quanti anni ha, signora, lei?
3: Devo fare 71.
1: Dalla voce gliene davo 40, signora.
3: E infatti me lo dicono tutti. Perciò,
1: complimenti,
3: Grazie, grazie.
1: Senta, guardi, le faccio un'altra proposta, signora, per capire eventualmente, prego. Visto che comunque c'ha un'età importante, ma dimostra molti meno anni.
3: Grazie.
1: Se lei fosse interessata...
3: Sì.
1: Le possiamo rifare i seni, quindi se si vuole fare tipo l'ottava.
3: Io ho 71 anni, devo farmi ringraziare. No, mi basta quello che ho, la quarta.
1: Alla quarta, signora?
3: Sì.
1: Guardi, se lei c'è già la quarta, io le posso proporre. Senza fare nessun intervento, le do una gangbang con 5 marocchini. Eventualmente, se posso partecipare anch'io.
2: Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
4: Pronto?
1: Pronto, Casalo Russo?
4: No, non c'è.
1: Non c'è? Chiamo dall'ospedale, signora, sono Gaburri, professore.
4: E io sono la figlia.
1: Ah, ho capito. Senta, allora, signora, guarda, c'è una cosa importante, una comunicazione che devo fare.
4: Sì.
1: Funziona così. Noi sottoporremo delle persone che non hanno bisogno di interventi chirurgici a degli interventi chirurgici.
4: Ma che dice? Senza bisogno.
1: Lei ha bisogno di soldi, signora? Vuole farlo lei?
4: No, no, no.
1: Perché
4: grazie.
1: Se vuole le facciamo un piccolo intervento insignificante, Le togliamo un occhio, le diamo 6.000 euro e un giornaletto per fare le cruciverba.
4: No, guardi, già ce l'ho un occhio solo, quindi non so, se me ne toglie due rimango proprio a zero.
1: L'abbiamo beccato proprio, sì.
4: È stato sfortunato.
1: Senta, eventualmente, giusto per la sala, che la sento un po' agitata, un massaggio al buco del culo.
4: Guardi, lei evidentemente ha tempo da perdere.
1: Glielo facciamo col pollice, signora, nel senso...
4: Lei ha tempo da perdere.
1: Un orecchio, 11.000 euro.
4: Guardi, perché non si fa fare lei un trapianto di cervello, visto che non ce l'ha?
1: Perché pagano poco, signora. Okay. Sono d'accordo con lei.
4: E vuole rompere i coglioni?
1: Non esageri.
4: È un deficiente, io non so chi sia, ma lei è un deficiente.
1: Professor Gaburri, mi chiamo, signora.
4: Gaburri. Beh, vabbè. Professore, arrivederci.
1: Un polmone va bene? Le diamo un grammo? Pronto?
5: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparire, non riassumisce la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Senti, Dandalighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora il sai.
10: La radio, alla p***ana d'esordo.
3: Ma chi è questo figlio di p***ana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
3: ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
12: Lo Zoo di 105.
0: Dissapori.
5: Dissapori.
0: Dissapori. Dissapori.

0: Ventresca puntata. Bilico ha finalmente trovato il coraggio di affrontare il padre della sua fidanzata Shalbury, il terribile dittatore aziendale Big Jim Barbinson, per chiedergli di poter sposare sua figlia.
1: Sono venuto a chiederle la mano di sua figlia.
2: Ma gliel'hanno amputata almeno 3 anni fa, non so nemmeno più dove l'hanno messa.
1: Non ci siamo capiti. Io voglio sposarla.
2: Chi? Tu sposare la mia piccola? Ma non farmi ridere!
1: Quindi quella bellissima barzelletta della lepre, il negro e l'estintore, non gliela racconto?
2: No, ascoltami ragazzo. Io sono il dittatore aziendale. Una figura di assoluto prestigio in azienda. Seconda solo a quella del Darth Vader Massimo e del mega genocida aziendale. Non posso pensare che la mia piccola vada in moglie a un che ruolo hai tu?
1: Sono stato promosso da poco capocoso del reparto aggeggi.
2: Un capocoso? Ma per favore!
1: Ma io la amo, sua figlia. Ogni volta che la guardo negli occhi...
2: Ma se gli sono stati cavati da un'aquila 6 anni fa, abbiamo dovuto sostituirli con delle palline di gomma.
1: Sì, dicevo in senso figurativo. Comunque ogni volta che la guardo nelle palline di gomma, sento che è la donna a cui mi voglio legare per tutta la vita.
2: Ma è già legata a un altro essere vivente. Un caimano, per l'esattezza. Qualcuno glielo ha legato addosso 2 anni fa e non siamo ancora riusciti a sciogliere i nodi.
1: Ma io so vedere oltre quella bestia feroce che cerca di staccarti un braccio ogni volta che ti avvicini a Shalbury per baciarla. Il nostro amore è più forte di 1000 caimani.
2: Ascolta, ragazzo. Voglio essere sincero con te. Io credo che mia figlia sia, come dire, non credo che sia proprio una bella ragazza. Anche le protesi alle gambe che porta da 4 anni, che sono state fatte a forma di zampa di mucca, perché quel giorno era di turno un veterinario.
1: Non sono un problema per me, ma mi dica dove vuole arrivare.
2: Beh, io temo che tu non sia attratto da lei e che vuoi sposarla solo perché è la figlia del dittatore aziendale.
1: Per ricavarne una posizione di potere?
2: Esatto.
1: Posizione di potere che indurrebbe i miei superiori ad avere maggiore considerazione di me?
2: Sì, più o meno.
1: Per poi magari un domani far valere il peso del nostro apparentamento per scalare i vertici dell'azienda e diventare ricco, potente e pieno di figa?
2: Può essere una bella tentazione, sai?
1: Ma io cose del genere non riuscirei nemmeno a pensarle. E poi sono troppo innamorato di sua figlia.
2: Shalbury.
1: Sì, esatto. Io la amo con tutto me stesso. L'amo quasi più della mia amante segreta transessuale.
2: Ti vedo molto deciso, ragazzo. E va bene, voglio concederti un'opportunità.
1: Grazie, la ringrazio infinitamente. Posso chiamarla, papà?
2: Se vuoi morire male, sì.
1: Continuerò a chiamarla dittatore, se non le dispiace.
2: Allora, se tu veramente ami mia figlia, dovrai fare qualcosa di straordinario per lei. Dovrai costruire uno strumento musicale con questo.
1: Ma questo cosa?
2: Non lo vedi?
1: Ma siamo in radio.
2: Ah, già. Dovrai costruire uno strumento musicale con questa pellicola trasparente.
1: Quella che si usa per avvolgere l'hashish.
2: Sì, proprio quel... Ma tu come fai a saperlo?
1: Me l'ha detto un amico.
2: Sì, certo, pure a me. Accetti la sfida, allora?
3: Bilico accetterà la sfida per amore di Shalbury e riuscirà a costruire uno strumento musicale usando della banale pellicola trasparente? Lo scoprirete nella prossima liutaia puntata di Dissapori, che si intitolerà... Il violoncello fan!
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
4: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
9: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
10: Guardi,
9: forse
10: vabbè.
9: C'è il sangue. Allora,
10: sì, va
9: signora
10: bene. Questo
9: mi ascolti, sì. Ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
9: Gaetano?
10: Don Gaetano,
9: aspetta,
10: sì.
9: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
9: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaeta, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
10: No, guardi.
9: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
10: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
10: Sì, priorità, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto quanto.
10: Va bene.
9: Lo sport.
10: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
9: Ecco.
11: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
9: ma tu,
11: che ti ho
9: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
11: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Commento il colpo di Bagalo, Ferri. Un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo di... cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
9: Uno.
10: Uno. Sì. Due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Bagalov, porco.
10: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
10: Sì.
9: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
9: No.
10: Niente,
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
12: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
12: Ma io so fare la cacca.
9: Ma
12: non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
12: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
10: Bene,
9: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchio@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
10: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
11: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
11: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
11: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
11: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Buon ascolto! Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Casa Zangief. I protagonisti: Alfio Sbora è Tom, Caterina Epitaffio è Jerrica, Will Smith è Willy il Coyote, tratto dal romanzo Pierino alle foibe di Madre Teresa di Catapulta. Adattamento cinematografico. Satana, regia di Francis Ford Colbacco. Paga il canone, figlio di puttana. È una notte in bianco e nero. Su una pista da svolazzo, un aeroplano senza un filo di cellulite scalda i motori accanto a un protogiampietro da diporto. Tom e Jerrica camminano a braccetto verso il velivolo. Si fermano dove vogliono. Lui si volta e afferra dolcemente i muscoli coracobrachiali da zoccoletta incallita di lei. Sullo sfondo vediamo sfrecciare Andrea Bocelli sui rollerblade, inseguito da un coyote armato di forchetta e coltello.
13: Jerrica, è il momento degli addii. No, ti prego, no. Non fare quella faccia.
10: Tom, mi scappa da cagare.
13: Anche io ti scappo da cagare, Jerrica. Ti scappo da cagare come non ho mai scappato da cagare a nessuna donna in tutta la mia vita, ma non puoi rimanere qui. È troppo poco pericoloso. I nazissimi non ti troverebbero mai e tu rimarresti in vita. Fidati di me. Quell'aereo ti porterà a Berlino. Lì sarai in un mare di merda.
10: Tom, ma non possiamo semplicemente lasciarci? Devo per forza andare a farmi ammazzare smarmottando?
13: Stai rendendo tutto più difficile, Jerrica. Smettila di fare tutte quelle smorfie buffe e abbi un minimo di autolesionismo. Tieni, ti ho preso un regalo da Dio.
10: Dio, ti prego, fa che sia un water! Fa che sia un water! Un cincischione! Ma che cazzo me ne faccio di un cincischione?
13: Ero certo che ti sarebbe piaciuto. Ogni volta che i tedeschi ti ammazzeranno, potrai guardarlo e ripensare allo stupendo weekend che abbiamo trascorso insieme.
10: No!
14: io non vado da nessuna parte. E poi a me i cinzischioni fanno schifo. Io ci sputo sopra i cinzischioni. Puh, puh.
13: No, ma che fai? Sei stitica? Lo sai che cosa può succedere se sputi sopra un cincischione?

0: Attivazione Cincischione. Attivazione Cincischione. Valvole in riscaldamento. Premere bottone. Adesso ti faccio il culo. Cincischione. Cincischione.
1: Il Cincischione prende vita come abbiamo studiato a ingegneria meccanica e furibondo rincorre i due umani seguendo una sottile scia di merda. Li raggiunge, li acchiappa con le mandrigotaglie e sbadabim e sbadabam, li riduce in poltiglia.
0: No! Cincischione!
2: No!
0: Cincischione!
2: No! Cincischione! Avevo detto di stare attenta, dai!

Cincischione, Cincischione, ho attivato l'autodistruzione. Cincischione, Cincischione, ho attivato l'autodistruzione. Cincischione.

fuoco. Perché? Perché la RAI sta digitalizzando tutto il suo archivio di celluloide e fottere 2 lire extra all'assicurazione ci sembrava una buona idea. E tu, panciuto figlio di puttana che succhi avido il latte dalla vecchia tettona di mamma RAI, se non vuoi che diamo fuoco anche alle tue brutte chiappe, ti conviene mettere mano al portafogli e pagare questa minchia di canone. Paga il canone, pezzo di merda!

0: Ragguardevolesima puntata. L'uragano Ennio ha colpito duramente l'Arcanada mentre avrebbe potuto buttare giù casa di Mazzoli a Miami e saremmo stati tutti più contenti. Robbos e Alfregna si mettono disperatamente a cercare di salvare qualcosa della loro casa.
1: Che disastro!
2: Amore, mi viene da piangere.
1: Non preoccuparti, Alfregna. Ci sono qua io adesso, tutto andrà bene.
2: La nostra casa è distrutta.
1: Ma la ricostruiremo ancora più bella di prima, sempre di legno e pangrattato. E sarà bellissima, vedrai.
2: Non abbiamo più niente.
1: Non è vero. Guarda quante cose essenziali ho recuperato.
2: Cibo.
1: No! I caricabatterie e il router.
2: Bravo, amore mio. Iniziamo subito a postare le foto del disastro su Instagram.
1: Aspetta, Alfregna. Ogni cosa ha suo tempo. Dobbiamo prima cercare la cassaforte.
2: Ancora quella dannata cassaforte.
1: Dentro ci sono dei documenti preziosi, lo sai?
2: Sì, lo so, c'è il certificato di battesimo che dimostra che Lionel Ernie è in verità il fratello segreto da parte di Yogurt del nuovo coordinatore della dittatura aziendale.
1: Esatto, e non solo quelle. Ci sono le foto del famoso party in cui il coordinatore della dittatura aziendale si droga e urina nella statua dedicata all'eroe nazionale Attilio Cacini.
2: Scusa, ma il dittatore aziendale tiene una statua in casa?
1: No! Però organizza i suoi famosi party in Cacini Square, l'unica piazza dell'Arcanada in grado di contenere 80.000 invitati.
2: Perché? Invita 80.000 persone?
1: No, parecchi si imbucano. Lui in genere ne invita solo 79.900.
2: Ah, ecco, bene, allora mettiamoci al lavoro.
1: Bingo!
2: L'hai trovata?
1: No, però ho vinto alla tombola online.
2: Amore, forse l'ho trovata io.
1: Davvero?
2: Sì.
1: Bisognerà aprirla.
2: Che combinazione?
1: Eh sì, è stato un caso fortuito.
2: Intendo dire, qual è la combinazione per aprirla?
1: Te l'ho detto, bisogna scrivere la password che è... Eh sì, è stato un caso fortuito.
2: Amore, c'è tutto.
1: Perfetto. Con questi documenti ricatteremo il coordinatore della dittatura aziendale e potremo ricostruire la nostra casa. E vedrai che nulla, nulla potrà impedire al nostro amore di...
2: Che succede?
1: Io... Dannazione. No!
2: Amore, mi stai facendo paura.
1: Dove sono? Dove sono?
2: Cosa?
1: Degli importanti medicinali!
2: Quali medicinali?
1: Delle pillole che prendevo per... Non ha importanza, ma devo trovarle!
2: L'uragano le avrà spazzate via, ma che problema c'è?
1: Ma non capisci, Alfregna! Senza quelle pillole il nostro amore è compromesso!
2: Ma perché, Robbos? Perché? Sono così importanti!
3: Riuscirà Robbos a continuare ad amare Alfregna anche senza i suoi preziosi medicinali? E perché quelle pillole spazzate via dall'uragano sono così importanti? Lo scoprirete nella prossima androloga puntata di Dissapori, che si intitolerà... Viagra!

0: col vento.
1: Radio 105.
2: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno.
0: 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore della madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Vado a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: Estrana morto.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa a tutta quanti scelto dalla finestra, capito?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni.
5: E che
6: cazzo? Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ti scelto a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà
6: la denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
6: Che non capisci, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
7: Lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh.
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
7: sì,
5: qua.
7: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese.
5: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Oh, ma dimmi chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Ma Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato tu.
8: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rica, ma fai ingazzemo. Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso
8: qua.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
8: Ma che cazzo stai dicendo? Io non so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, prendo vaffanco.
5: Pronto.
1: È un cazzo. La bastardata del giorno. 100%.

0: Lo Zodi 105.
1: I servizi segreti russi sono entrati in possesso di segreti che mettono in pericolo la sicurezza nazionale.
2: Sti cazzi.
1: Silenzio.
2: Scusi.
1: Solo due agenti, i migliori, possono portare a termine una missione impossibile.
2: Qualo? Sei sicuro che non ti ha riconosciuto nessuno?
3: Tranquillo, Mauri.
4: Oh, ciao, Squalo! Ciao, bello!
2: Mortacci tua! Mannaggia tu, dai, su, entriamo. Qual è la parola d'ordine, Squalo?
3: Boh, e che ne so io?
2: Manco quella, sai?
3: Proviamo quelle classiche, no? Quelle normali, quelle solite.
5: Pronunciare parola d'ordine.
2: L'uccello è nella gabbia.
5: Password errata.
3: Il pacco è nella stiva.
5: Password errata.
2: Ma che cazzo? È indezzato le linee di 4 ore se non c'è manco questa. La parola d'ordine non sa gettare.
5: Password corretta.
1: Buongiorno agenti. Come sapete, il KGB russo ha inserito un loro agente all'Isola dei Famosi. Il suo vero nome è Ilona Smandrappona. Il nome sotto copertura è Francesca Cipriani. Francesca Cipriani nasconde nelle tette i filmini segreti porno di Fabrizio Corone e della signora in giallo.
3: Giallo!
1: La vostra missione, se deciderete di accettare, è quella di rubare le tette a Francesca Cipriani. Come sapete, se verrete catturati, l'azienda negherà di essere a conoscenza delle vostre azioni, sporgerà querela nei vostri confronti, vi sputtanerà in un servizio delle Iene e dovrete restituire tutti i buoni pasto. Questo messaggio si autodistruggerà tra adesso. Caio Cocinios, Honduras. 30 secondi al punto di sgancio.
2: È alta l'acqua qua, sei sicuro?
3: Sì, Mauri, ho scelto io il punto. Dai, tuffiamoci.
2: Dai! Quando cazzo sta l'acqua, li mortacci tua?
3: E che sfiga, abbiamo beccato proprio l'unico scoglio, cacchio.
1: Intanto al campo base.
2: Eccola, qua l'ho trovata, guarda.
3: Quella è una foca, Mauri.
2: No, quella è una figa, guarda, quella è...
3: l'ho vista, sta arrivando, shh.
2: Oh, io la disfraggo e tu gli rubi le tette, va bene? Ha capito?
3: Ok.
6: Ma chi siete voi?
2: Hola, semos due indigenis, eh?
3: Due indigenis del Logos.
6: Ma che te sei, Maurizio Costanzo?
2: Ma va, mi dicono tutti così, assomiglios. E c'è un ciringhito con lui qua all'angolo, se vuoi passare, no?
6: Ma perché il tuo amico mi tira le tette?
3: Scusas, stavo cadendo e mi sono attaccato alle tette.
2: Tira le tette, dai.
6: Come?
2: No, dicevo, sono le tette, perché il mio orologio mi sa che non funziona.
3: Rotos.
6: Oddio, mi ha ficcato le tette. Oh, oddio.
3: Perfetto, scappa Mauri, scappa, scappiamo.
2: E scappa un paio di palle.
6: Allora, sei Maurizio Costanzo, arridatemi le tette, stronzi, a stronzi.
3: Dai, dai, dai, dai, accendi l'elicottero tu, dai, accendi, muoviti, muoviti.
2: E come si accende questo elicottero, oh?
5: Parola d'ordine.
3: Ancora questa cazzo di parola d'ordine, che palle.
6: A merda, ridatemi le tette.
5: Password errata.
6: Vi spacco il culo.
5: Password errata.
2: E state zitta che dovevo dire la password, un attimo.
6: Vi spacco la faccia.
5: Password errata.
2: A ridaglie, a belle rotte il cazzo, ma devi dire una gente faceva il giro d'arcipelago a farfalla, capito?
5: Password corretta.
1: Mission Impossible tette. Al cinema.
3: Giallo!
7: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
8: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the fic.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, Ambrogio Foga.
10: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
8: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
8: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
12: Sì.
8: Sì.
12: Sì.
8: Dai, dai. Dai, dai.
12: Oh.
8: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
12: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
8: Che cazzo?
12: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
12: Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
12: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah,
8: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
8: No,
10: scusa,
8: no.
10: Vista.
8: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
12: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
12: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon de Paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
6: Cos'hai in mano?
8: Eh?
6: Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica!
8: L'ho presa su Amazon!
13: Valuta il film!
8: Una merda!
11: Porn Bob. This buration is in the fic.
14: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
15: Complotti complottosi!
14: Era il 1963, quando la Porsche presenta al mondo la sua nuova creatura.
16: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un mega macchinone, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
14: Stiamo ovviamente parlando della Carrera 911. Tutti sappiamo benissimo che Porsche è un marchio automobilistico tedesco, noto per i motori che fanno rombare anche le mutande di tua nonna. Ma che cos'ha di particolare questa 911?
17: Il Carrera 911 era un'auto perfetta! Così perfetta e così letale che la casa automobilistica voleva assolutamente darle un nome che trasudasse potenza! Infatti inizialmente era Little Boy, ma poi scelsero 911, dove se andiamo a sostituire le lettere dell'alfabeto corrispondenti a questi numeri, otteniamo I e M, IM, il nome del demone giapponese della distruzione del mondo!
14: Ma allora perché Carrera? Cosa significa? E se vi dicessimo che Carrera significa carriera, cosa volevano dirci? Abbiamo con noi il noto premio Nobel per le traduzioni.
18: Salve a tutti, sono il noto premio Nobel di cui si parlava poc'anzi. Per anni ho studiato e analizzato quell'affascinante libretto che ti danno insieme alla macchina, quello che si trova nel cruscotto, e decifrando i messaggi al suo interno sono giunto alla conclusione.
14: Non ci siete ancora arrivati? 9 e 11, proprio come l'11 settembre. Ma cosa c'entra Porsche in questo? Volevano avvisarci della catastrofe oppure rendersi fautori, proprio come IM, il demone giapponese?
19: Io ci lavoravo sempre, nel 1969 eravamo lì in fabbrica, era tutto pulito, non c'era una goccia d'olio per terra. Noi avevamo delle bellissime tute nere con delle spillette sul colletto e Ferdinand ci salutava sempre col braccio destro alzato. Avevamo un solo obiettivo, fare della 911 non solo una macchina, ma un simbolo per tutto il mondo.
14: Un simbolo per tutto il mondo. Ma che tipo di simbolo?
20: Quando avevo 20 anni, la Porsche era il simbolo di chi aveva i soldi. Mi ricordo ancora quando Filippo mi venne a prendere col Super Sport. Ovviamente venni prima di entrare in macchina e una volta dentro ne facemmo di tutti i colori. E ancora oggi, ogni volta che accelera, mi bagno grazie alle vibrazioni del Super Sport. Vroom, vroom! Ah, fantastico!
14: Super Sport. SS. Ma andiamo avanti. Abbiamo un'importante testimonianza dell'art director che ai tempi era a capo della campagna pubblicitaria.
21: All'inizio degli anni Ottanta mi obbligarono a scrivere questo spot. La Carrera 911 sfreccia per le strade di Lower Manhattan, abbattendo tutti i grattacieli che trovava. serviva a dimostrare quanto questa vettura fosse resistente e potente. Quando raccontai questa cosa nel 2001, purtroppo, mi uccisero.
14: Se è vero che due indizi fanno una prova, noi non abbiamo indizi, ma molte congetture.
17: L'obiettivo era chiaro, 9 e 11, mese e anno. Sapevano che l'unico modo per imprimere davvero il marchio nel mondo era legarlo ad un evento epocale, destinato a sconvolgere la generazione a venire. 9 e 11 non è un numero, è un richiamo alla velocità, alla rabbia, a contro tutto quello che ci fa girare i coglioni.
14: Ma in ultimo ascoltiamo il creatore di Porsche, il signor Ferdinand Porsche, che è qui con noi.
0: Noi sapevamo tutto. La data era decisa. Abbiamo inventato la macchina apposta per avvisare il mondo intero. Ma purtroppo ci hanno frainteso. E sappiamo tutti quanti come è andata a finire.
14: In conclusione, possiamo senza ombra di dubbio affermare che l'evento era in realtà un'enorme campagna pubblicitaria, fraintesa da tutti. Quest'auto ha mostrato al mondo che la velocità non è mai abbastanza e che ogni simbolo, per quanto solido, è destinato a crollare sotto la sua forza. Porsche Carrera 911, così potente che ha stravolto non solo le strade, ma la storia stessa.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Anche oggi il destino, sotto forma di Pippotti, ci ha regalato la presenza dell'imputato più bello del pianeta. L'uomo che ha inculato la balena e poi è venuto in bocca al lupo. Il Brad Pitt incrociato con un narcotrafficante, incrociato con un X-Men, incrociato con un angelo pancabestia. L'unico inimitabile, il super bellissimo, signor Infausto!
2: Fategli un po', dai!
3: Anche oggi, grazie, grazie signor giudice, è sempre un piacere essere qui a guardare la polverina bianca che le esce dalle narici ogni volta che respira.
1: Lei mi fa arrossire, signor Infausto. Se vuole poi le faccio infilare la lingua nel mio naso. Ma grazie. Prima veniamo al querelante. Dov'è il querelante, scusate? Perché c'è una cassaforte in mezzo all'aula?
4: Sono qui dentro! Sono dentro la cassaforte, fatemi uscire,
3: Ma lei c'è anche uno zio prete.
4: Non la sento, cosa hai detto?
1: Ma che novità. E come mai è dentro la cassaforte il signor Ercoglione? Eh?
3: Ce l'ho chiuso io, signor giudice, ce l'ho chiuso io.
1: Ma come mai, signor Infausto, perché?
3: Ma non lo so, non c'avevo un cazzo da fare, signor giudice. Però a mia discolpa posso dire di aver dimenticato la combinazione.
4: Ha confessato? Ha confessato! Arrestatelo, arrestatelo, ha confessato!
1: Stia zitto, stronzo di metallo, signor Infausto. Devo tirarle le orecchie, però. Chiudendo dentro il signor Ercoglione in questa enorme cassaforte, mi ha tolto il diritto e il piacere di fulminarlo con la nostra sedia elettrica.
3: No, signor giudice, ma lei pensa proprio che l'avrei chiuso lì dentro senza la sedia elettrica? Provi a premere il tasto.
4: No!
1: Sì! Funziona benissimo anche. Questa corte si ritira per festeggiare con una bella riga di bamba tra poco.
3: Ale!
1: Ehi tu, sei stanco della tua solita banale doccia d'acqua?
5: Guarda, non me ne parlare.
1: Vorresti lavarti con un liquido più emozionante, trasgressivo e profumato?
5: Esatto.
1: Bene, perché da oggi arriva Sboccia, la doccia di...
5: Ed era ora.
1: Con Sboccia fare la doccia non è mai stato così divertente. Sboccia, la doccia di Bene, benissimo. Stamattina mi sono fatto anch'io una bella sboccia. Che profumo che c'ho addosso, proprio di pesce salmonato. Il caso di oggi vedeva quel tricheco di cerume del signor Erculone accusare ingiustamente il signor Infausto di averlo chiuso dentro una cassaforte. Ascoltate le testimonianze e questa corte.
3: Vediamo.
1: Assolve il signor Infausto con un risarcimento di 10 milioni di euro in buoni per andare a puttane. E condanna il signor Erculone alle seguenti pene: obbligo di stare 500 giorni consecutivi con il cazzo infilato in un salvadanaio pieno di formiche mangia cappelle.
3: Che fortuna.
4: Non mi sento, sono nella cassaforte, non so se vi siete accorti.
3: La cappella nelle formiche deve mettere. La cappella nelle formiche.
4: Nel foro del buco della serratura.
3: Questo è il foro?
4: Sì.
3: Puh.
4: Stavo ascoltando.
1: 2 mesi di reclusione in un cassonetto di assorbenti usati nella periferia di San Pietroburgo. E infine, obbligo di portare una mozzarella di bufala infilata nel culo fino al 2068.
4: Che buono. Perché state ridendo fuori?
1: Così è deciso. Così è deciso, l'udienza è tolta.
4: Non sento, cos'è successo?
3: Una mozzarella in culo.
4: Non la sento, fa parlare nel buco?
3: Sta al buco?
4: Ho l'orecchio al buco, sì.
3: Puh.
4: Oh, allora!
1: Signor Erculone, mi sente lì dentro?
4: Sì.
1: Allora, avvicini la bocca al buco della cassaforte.
4: Ha bisogno un po' d'acqua finalmente.
1: Sì, ecco, si abbeveri con questo.
4: Sai che è un po' viscida? Ehi, sa di pesce, guardate che marcia quest'acqua, eh.

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era il 1966 quando Paul McCartney morì per sempre.
2: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse stato rimpiazzato, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando della segretissima gran lobby dei rimpiazzi della gente famosa. Tutti sanno cos'è una persona famosa, ma non tutti sanno che cos'è un rimpiazzo.
3: Un rimpiazzo è quando una persona viene brutalmente fatta fuori da una società e, senza dire nulla, viene messo in sosia a prendere il suo posto, sperando che nessuno se ne accorga. Tipo Summa con Palmieri, no?
0: Nel corso degli anni, in tanti sono stati rimpiazzati cercando di nascondere questa cosa, come ad esempio Britney Spears. Ma abbiamo il premio Nobel per le sostituzioni che ci darà ulteriori delucidazioni.
4: Salve a tutti, sono il noto premio Nobel per le sostituzioni di cui si parlava poc'anzi. Per anni ho studiato e analizzato i vari cambiamenti delle persone famose. Ad esempio, nessuno si è accorto che in Blues Brothers 2 non è John Belushi quello. Chi volevano fregare? Dai, sveglia, non era lui!
0: Davvero molto inquietante. La segretissima gran lobby dei rimpiazzi della gente famosa ha organi e rami in tutto il mondo, un po' come Tana delle Tigri nell'Uomo Tigre. Ma quanta gente è stata rimpiazzata?
5: Voi siete davvero convinti che tutte queste persone rimangono sempre loro per sempre? Ma no! È ovvio che prima o poi te rimpiazzano! Paul McCartney è stato solo il primo, ma nell'elenco ce n'abbiamo da gente! E se ce l'abbiamo! The Rock, Ofra, Baggio! Ma regà, quello vero non avrebbe mai sbagliato un rigore nel 94! Di portarci loro! È stato sostituito!
0: Ancora scettici sull'esistenza della segretissima gran lobby dei rimpiazzi della gente famosa? Abbiamo un'altra testimonianza che vi farà passare ogni dubbio.
6: Una volta ero a una festa a casa di un mio amico. Mi sono limonata uno a caso e sono andata su di sopra in camera da letto ad aspettarlo con le luci spente. Quando arrivò, iniziammo a darci dentro come due porci maledetti. Ed una volta accese le luci, mi resi conto che non era la persona che stavo aspettando. Era palese, l'avevano sostituito. Però, che gran scopata.
0: Avete colto il sofisticato messaggio subliminale nelle parole di questa testimone? Ma se vi dicessi che una persona che ha influenzato in maniera profonda il nostro mondo in realtà è un sosia? Esatto, stiamo proprio parlando di... Pippo Franco.
7: All'inizio degli anni Ottanta, durante una vacanza in Puglia, Franco Pippo, sì, perché per chi non lo sapesse Pippo è proprio il cognome e Franco il nome. Comunque, Franco Pippo si sarebbe arrampicato su un mandorlo per raccogliere i frutti. Beccato dal proprietario, sarebbe stato ucciso da quest'ultimo. La Rai, dove lavorava all'epoca il conduttore, avrebbe insappiato tutto per ragioni di convenienza. Pippo Franco era un simbolo troppo potente.
0: Un simbolo troppo potente. Potente esattamente quanto è potente questa segretissima gran lobby dei rimpiazzi della gente famosa. Direi che questo basta come prova. Nessuno è al sicuro. Chiunque può essere sostituito. Perfino io.
8: E come stavo dicendo, tu sei sicuro di non essere mai stato sostituito? Lasciamo a voi le vostre considerazioni. Anche se la verità, noi non la sapremo mai.
9: Che mio cugino! Che mio cugino! Che si è fatta male! Ah!

0: Oh sì, che
1: Benvenuti a una nuova puntata attrazione di Squarto Grado Gravina Belpepe. Siamo qui per una parola, una nuova puntratazione di morte che mi ammazzano. Con le persone che poi dicono che sono morte, ma poi sarà vero? Chi lo dice? Tu, lui, noi, voi, essi, insomma, andiamo via di nuovo al capitolo, prerp, del cazzo che diciamo che capiamo. Salutiamo Stupro, subito, supo e sob. Ciao. Ora ci trasfottiamo in un posto con la nostra rinviata prerpra, perché ci espone un caso che caso, servizio.
2: È la notte di San Lorenzo a Sciacca, in Sicilia, dove ci sono i siciliani, che sono quelli che vivono in Sicilia. Poco prima di cena, il signor Vito sta preparando, come ogni sera, il proprio fucile per andare a dormire, quando sente un rumore provenire da davanti alla sua faccia. Era uno sparo con un fucile a pompa in pieno volto. Secondo la ricostruzione che stiamo vedendo, fornitaci dagli inquirenti, il signor Vito rimane basito. E invece di andare a terra con il volto aperto in due e il cervello sulla parete, inspiegabilmente si dirige in garage, dove però lo aspetta una tremenda sorpresa. È un'imboscata.
1: Uè! Uè!
2: In pochi secondi vengono riversati sul corpo del signor Vito 345 proiettili di grosso calibro sparati a bruciapelo.

0: Il signor Vito allora decide di telefonare per chiedere aiuto, ma purtroppo al telefono avrà una tremenda sorpresa. È un'imboscata e dall'altra parte della cornetta lo stanno aspettando dei sicari armati fino ai denti.
1: Pronto, polizia? Cue!
0: Il signor Vito viene raggiunto dal suono alla cornetta di 200 colpi di arma da fuoco che lo uccidono sul colpo. Ma sono ancora troppe le domande lasciate aperte. Troppe cose non tornano in questo racconto di violenza. Ci sono troppi elementi che non corrispondono. Com'era vestito Vito? Come il filmato? Oppure hanno sbagliato camicia? Perché la televisione era spenta? Dove hanno cagato gli aggressori? Dove si butta un Tampax usato? Come hanno fatto ad ammazzarlo sparandogli al telefono? Poteva il signor Vito far parte di uno dei 5 leoni di Voltron? A voi studio!
1: Grazie, ottimo lavoro come Simplex, cara! Bene, adesso a volte per capire ho capito, ma sta a chi studia i cazzi a comprendere. Staremo a vedere, intanto Suca! Sigla prima che te ne do uno!

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliamo.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Nascono i porcini a te risolto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te, se te li ascello, non a me.
4: Sono i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza la gallina.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione, Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: fai
3: tanto.
2: 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Hai ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: Club, benvenuti ad una nuova appuntamentazione Don Squarto Grado, nuova stagione, mustacchi, barba, raccontanti, movimentazioni, Bibbia. Passiamo subito alla cosa che babbuccia dei morti. Ci sono le stupri, che succede coi neri? Vai col servizietto, dai, cazzo.
1: Sono le 4 di una tranquilla serata spensierata di giovani di un paese di provincia, passata fra qualche spinello, 3 grammi di coca, qualche litro di superalcolici e pipe di crack, quando nel tranquillo gruppetto di liceali scatta qualcosa che li trasforma in un branco setato di delinquenza.
2: Oh raga, ammazziamo qualcuno!
3: Dai cazzo, la felpa nuova!
4: Oh, io non posso, devo tornare a casa che domani è interrogazione di mate!
3: Figa che palle che sei, mai che ti diverti!
4: Cazzo dici che settimana scorsa abbiamo dato fuoco all'asilo?
3: Minchia è vero!
2: Ho un'idea della madonna, stupriamo le persone!
3: Figa che idea!
1: Il gruppo di tranquilli ragazzi di provincia prende la decisione di compiere un delitto e da lì a poco compirà il tremendo misfatto ai danni di un povero ed ignaro passante, il signor Giacomo Giacomo, noto anche come l'inventore del movimento delle ginocchia quando si ha paura. È un attimo. E il signor Giacomo Giacomo si trova fra Via del Cervino e Largo Magnacci, quando il gruppetto di bestie setate di sesso gli si pone innanzi e con una scusa futile lo attira in una trappola.
3: Scusa, abbiamo perso il nostro agnostro protostrebrodo dietro quel cespuglio. E siccome abbiamo le mani occupate dalle catene e dai coltelli che i pantaloni calati coi cazzi non riusciamo a chinarci, non è che ci dai una mano a trovarlo? Dovrebbe essere sotto l'albero con la corda.
5: Certo, minchia, capita. Ecco, indicatemi pure il punto che vedo una mano volentieri, ragazzi.
1: Giacomo Giacomo cade nel tranello e accetta di seguire il gruppo di feroci delinquenti dietro il cespuglio. Incurante del fatto che siano armati, nudi e coi peni in portentosa erezione giovanile, è un attimo e Giacomo Giacomo si trova immobilizzato a pecorina, legato ad un albero.
5: Scusate, ma non capisco perché mi avete legato all'albero. Io ho abbassato i pantaloni, non capisco, non colgo cosa c'entra con l'oggetto che stavate...
0: Aia!
3: Zitto, merda!
5: Che carattere che... Che fate? Perché vi mettete profilattici con i vetri, la colla? Non capisco... State... Ah!
3: Ciuccia, ciuccia! Così, Cosa?
5: Affogo!
3: Non capisco!
5: Affogo!
3: Ti piace?
5: No!
3: Ciocia!
5: Non mi piace! Mi state violentando!
3: Anche a me mi piace invece!
5: A me no!
3: A me sì!
1: Dopo 3 ore di sodomia e violenze di ogni genere, il povero Giacomo Giacomo cede e smette di lottare con l'unica cosa che gli rimane libera, il proprio sfintere anale, e muore. Gli inquirenti sono già sulle tracce del branco che, secondo alcune indiscrezioni, è stato spinto contro la propria volontà a compiere questo atroce reato dai negri immigrati che hanno portato dal loro paese una zanzara con la malattia dello stupro. Ed è sempre colpa dei negri. Attendiamo risvolti.
0: Grazie del servizio, Betlemme e Barbara. Fino a qui c'ero arrivato, che la croma non la fanno più. Ma poi che si fa? Dicembre, le divoro tutte le pappe del cane. Nonostante la broda di Fiuggi, rimaniamo seri con Lights, dai. Non si scherza sui parenti serpenti Buddha Buddha. Dai che non c'ho cazzi. Sigla prima che impenno, cane.

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1947, quando un aereo, che era in volo sopra l'Oceano Atlantico, scomparve misteriosamente.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un'astronave, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del Triangolo delle Bermuda. Tutti sanno cos'è un triangolo e tutti sanno cosa sono le Bermuda. Ma non tutti sanno che mettendo insieme queste parole si ottiene una frazione di mare in cui spariscono le cose.
4: Non si può uscire dal Triangolo delle Bermude neanche per una vacanza. Questo lo sanno tutti.
5: Il Triangolo delle Bermuda è un luogo che da decenni fa parlare di sé. Navi scomparse, aerei svaniti. Alcuni dicono che sia una zona di passaggio, un buco nero nel mare, un varco tra dimensioni. Altri sostengono che si tratti di un portale intergalattico. Ma l'unica cosa certa è che se ci passi, finisci incollato.
1: Come ha detto giustamente il nostro capo scienziato, finisci incollato. Ma perché il triangolo?
6: Molti anni fa ci fu una persona nota per la sua grande abilità nell'inculare e nel farsi inculare, che cercò di metterci in guardia dal Triangolo delle Bermuda, cercando di dire al mondo intero che era pericoloso. E aveva ragione! Ascoltate!

0: Proprio così. Renato Zero aveva già capito tutto. Il triangolo non era da considerare. Ma andiamo per gradi. Approfondiamo il mistero intorno al triangolo delle Bermuda grazie al nostro premio Nobel sui triangoli.
1: Salve, sono il premio Nobel sui triangoli. Il triangolo delle Bermuda. È misterioso. È davvero tanto, ma tanto misterioso.
0: Siamo scioccati quanto voi da questa sconvolgente rivelazione, esattamente come lo siamo per i droni che stanno sorvolando l'America in questi giorni. Ma che vengano dal triangolo delle Bermuda?
2: Nel triangolo delle Bermuda sappiamo che c'è un'attività aliena, ok? Questo lo conferma la scienza. E dove altro si trova un'attività aliena? Nell'area 51? E che cos'è 51? Esatto! È la somma di 25 e 26, rispettivamente Natale e Santo Stefano. Quindi è palese, Gesù è un alieno! Ma cosa succede ogni anno in quella notte? Esatto, un sacco di furti, proprio come testimonia il docufilm Mamma, ho perso l'aereo! E chi fa questi furti? Vorrei proprio potervi dare una risposta, ma purtroppo mi stanno rubando in casa e devo scappare! Ciao!
0: Ma chi è che gli sta rubando in casa? Noi siamo arrivati a questa terribile verità scomoda. Dietro a tutto il mistero del triangolo delle Bermuda ci sono gli zingari.
3: Le similitudini tra il triangolo delle Bermuda e un campo rom sono sempre state più che evidenti e palesi.
0: Ma quindi cosa succede realmente lì? Abbiamo qui l'ultima testimonianza di un pentito zingaro che ci racconterà la sua storia.
4: Tutto risale all'accordo marziano-bolgaro del 1876, no? I nostri popoli erano minoranze. Così alieni e zinghi si allearono e costruirono questo immenso campo in cui noi inculavamo pezzi di navi aerei. E li rivendevamo agli altri alieni, ovvio, no? Ram, ferro, scatole nere, tanta roba.
0: Ma allora perché Bermuda?
4: No, quello è solo perché noi zinghi ci piace indossare braghe corte come cassino.
0: Possiamo quindi senza alcun dubbio affermare che il triangolo delle Bermuda non è altro che un enorme campo rom intergalattico. Un luogo di scambio tra due forze misteriose che si incontrano.
4: Bello questo microfono, no? C'è rame dentro, vero?
5: Sì, no, ma io avrei bisogno.
4: Come funziona questo? Bello, no? Bello che. Sì, rame. Anche cavo, c'è rame, io porto via tutto. Grazie, arrivederci.
5: Ma devo chiudere la puntata.
4: Se faccio io. Lasciamo a voi la vostra considerazione, anche se la verità noi non la sapremo mai. Dai, Amir, tira giù tutto, porta via rame, ferro e quant'altro, questo non ce ne frega un cazzo, via.
5: Ma quello è il mio orologio.
4: Bello, molto bello, cos'è? Rolex?
6: Radio 105.

0: 12ª puntata presto promossa e brigadiera. Phil di Fer è riuscito a scampare al rapimento orchestrato dal perfido Lionel Ernie, ma dopo 3 mesi di prigionia la sua mente non ha retto ed è stato ricoverato in psichiatria perché si è convinto di essere un uomo delle caverne.
1: Dottore, mi dica qualcosa.
2: Il grass porcellanato è un'ottima soluzione per gli interneti.
1: Ma non qualcosa così a caso. Mi dica di mio figlio.
2: Suo figlio Phil di Fer? Vediamo la sua cartella. C'è la merenda, il sussidiario.
1: Ma cosa spera di trovare nella sua cartella di quando faceva le medie?
2: Nulla. Quindi proverò a guardare la sua cartella clinica. Niente, anche qui c'è il diario, il sussidiario.
1: La vuole finire di aprire zaini e dirmi come sta mio figlio, dottore?
2: Ah, ecco qua. Il resoconto degli specializzandi da cui mi faccio pagare per farli lavorare in ospedale. Allora vediamo, al momento del ricovero credeva di essere un uomo delle caverne. Chiaramente, signor Tangibilli, le addebiteremo un extra per la carne di mammut con la quale abbiamo dovuto sfamarlo.
1: I soldi non sono un problema, io voglio solo che mio figlio ritorni quello di prima.
2: Allora vediamo, a parte che ha tramortito una decina di infermiere con la clava... Sembra che poi il ricovero sia proceduto bene e ci siano stati significativi progressi.
1: Sa, dottore, ne parla come se fosse la prima volta in vita sua che se ne occupa.
2: Ma chi io? Ma cosa glielo fa credere?
1: Beh, indossa una corona di alloro e porta in mano un mazzo di fiori come se si fosse laureato oggi.
2: Ma no, ma si figuri, le pare che mi sono laureato oggi. Mi sono laureato ieri e non ho fatto in tempo a ripassare a casa dopo la festa.
1: Ah, questo mi conforta. Solo che sono veramente preoccupato per la sorte di Phil Fer. Questo shock dovuto al rapimento non ci voleva. Doveva sposarsi il mese scorso.
2: Non tutto il male viene per nuocere, come vede.
1: Ma lei non capisce. Stiamo rinviando le nozze di continuo e la sua fidanzata Birboni ormai non ce la fa più ad aspettare. Posso convincerla ancora un po' a non trovarsi un altro uomo andando a letto con lei tutte le sere vestito da pirata. Ma non può andare avanti ancora per molto, dottore.
2: E allora si rallegri, signor Tangibilli, perché, come le stavo dicendo, suo figlio sta migliorando. Non crede più di essere un cavernicolo.
1: Davvero? Dottore, grazie. Grazie per questa bella notizia.
2: Ora crede di essere un cavaliere medievale.
1: Ma come sarebbe a dire? E questo che miglioramento sarebbe?
2: Beh, un passo avanti nella storia, no? Vedrà, tra qualche mese piano piano lo porteremo ad artista rinascimentale, poi rivoluzionario francese, confederato della guerra civile. Da lì a nazista il passo è breve. E poi eccoci che lo riportiamo a uomo del XXI secolo.
1: Ma mi sta prendendo in giro?
2: Signor Tangibilli, ci vuole pazienza. Suo figlio è giunto in condizioni complicatissime. Era talmente regredito all'età della pietra che su Facebook pubblicava 9 buongiornissimi ogni mattina.
1: Voglio vederlo.
2: Ma certo, prego, Sire, si accomodi.
3: Padre!
1: Figlio mio!
3: Sono di ritorno dalla crociata dove pugniamo i fanatici maomettani.
1: Ma dottore, ma come parla? Io non capisco.
3: Magni furono i perigli, ma alla fine inducemmo Gerusalemme alla resa e liberammo la terra santa dagli perfidi mori.
1: Ma chi sono i mori? Ma cosa dice, dottore?
3: Ora vi saluto, padre. Come i sodali vo alla locanda del Cervo Becco a festeggiare la somma vittoria.
1: Ma dove sta andando, dottore? Dovete fare qualcosa.
2: Non si preoccupi, gli abbiamo allestito alcune locande medievali appositamente. Vanno in fattura, ovviamente.
1: Ma il vostro personale si presta a queste scene?
2: Sì, stia tranquillo. Tanto ci sono le infermiere che ha tramortito con la clava. Sono rincoglionite anche quelle. Riuscirà Phil di Fer a riprendersi dal...
3: Alivò alla locanda del Cervo Becco a festeggiare la somma vittoria.
1: Ma dove sta andando, dottore? Dovete fare qualcosa.

0: Il nonno di Heidi si è ripreso dopo aver beccato una pallottola in una gamba per mano di Heidi, che ha mal digerito il fatto che il vecchio marcio rottame si sia preso una settimana di cazzi suoi lontano dagli affari per chiavare quel vecchio cracker della signora Rottenmeier. Ora però c'è da risolvere il problema di Peter, che è rimasto tutto stronzo in una pila di letame strafatto di fentanyl. Ma Heidi ha risolto molte volte il problema di overdose della madre che si faceva e forse ha un'idea. Infatti si sta recando proprio dal merda afflosciato sullo sterco. Eccola.
1: Ecco, con questa pera di adrenalina dritta nel cuore vedrai che ti ripigli. Pum giù dritta nel petto, sacco di merda.
2: Ah.
1: Adesso aspettiamo un attimo e vedrai che ti riprendi. Così potrò rimandarti in coma io stessa per avermi fatto perdere tutto questo tempo e risorse. Sei proprio scassato, cazzo. Devo sparartene un'altra. Non la passi liscia crepando da solo nella tua merda, mio caro pastorello mongolide.
3: Heidi, che è successo? Dove sono?
1: Bentornato, figlio di puttana.
3: Ma che cazzo è successo? Perché sono sdraiato nel letame e non ho le mutande? E poi ho in bocca tutto questo sapore di aringa.
1: È perché ti si sono scopati tutti i pastori del paese.
3: Ma come?
1: Sei rimasto qui 5 giorni alla mercé di ogni maniaco e depravato della montagna.
3: E in che senso?
1: Credo che uno abbia proprio finito poco fa. L'ho incrociato mentre si asciugava l'uccello col tuo cappello.
3: Ma che schifo, ma perché mi avete lasciato qui?
1: Oh, coglione di merda! Ma tu seriamente ti permetti anche di sindacare sulle mie scelte?
3: Era solo una domanda. Io non...
1: Ti senti nella posizione di polemizzare mio piccolo sudicio pastorello?
3: No, non volevo farti innervosire.
1: Adesso rivestiti e andiamo a farti fare una mezza lavata in qualche ruscello, che oggi abbiamo da fare.
3: Ma dove cazzo è il nonno?
1: Quel coglione del nonno si è infigato di quella racchia della Rottenmeier e mi ha fatto un sacco di casini coi cinesi.
3: Ma veramente si è scopato quel rudere?
1: Sì, cazzo! E adesso devo trovare un po' di soldi facili per placare Don Cin. Altrimenti mi trasforma in speck, porco...
4: Ehi, bambini, eccovi! Vi sto cercando da tutto il pomeriggio!
1: Salve, signora Rottenmeier!
4: Ciao, Heidi, e ciao, Peter! Ma che puzza! Che cosa ti è successo, Peter? Perché sei coperto di merda?
3: È una storia lunga, signora Rottenmeier. Ma perché ci stava cercando?
4: Domani è il compleanno del nonno e vorrei fargli una sorpresa! Potreste darmi dei consigli per un bel regalo? Ci terrei tanto a farlo felice!
1: Quanti soldi hai in tasca?
4: Mi sono portata dietro qualche centinaio di franchi. Sono parte dei miei risparmi. Devo depositarne un po' in banca qui in paese, ma il resto potrei usare...
3: Ecco, Heidi. Problema con i cinesi e i debiti risolto.
1: Cazzo, Peter! Ma sei un pazzo bastardo! E adesso come cazzo usciamo da sto casino? Quando si riprenderà ci farà andare al minorile. Sei un figlio di puttana deficiente.
3: No, Heidi. In realtà ho pensato a tutto.
1: In che senso?
3: Adesso riempiamoci di bastonate anche noi. E quando rinviene, gli diciamo che un malvivente che era appostato dietro i cespugli ci ha aggredito e derubato.
1: Geniale, cazzo!
3: Lei non penserà mai che stiamo mentendo. E noi saldiamo Don Cin. Problema risolto.
1: Forza, dammi una mano a ripulire la scrofa di merda. E poi pensiamo a bastonarti.
3: Ma perché vuoi bastonare solo me?
1: Perché io sono il capo e una piccola bambina innocente. Quindi dirò che mi hanno lasciato stare perché sono svenuta.
3: Ma scusa, ma...
1: Mentre tu hai cercato di difenderci.
3: Non penso che...
1: Taci, porca...
0: L'idea geniale di Peter ha salvato Heidi da una tortura, o peggio dalla mutilazione, che spesso le cosche degli orientali praticano ai furbetti che cercano di fregarli. Presto si sveglierà dal trauma anche la signora Rottenmeier e il piano andrà liscio.

come la cappella di un cazzo zuppo di vasellina. Il problema che non andrà sottovalutato, però, è la reazione che avrà il nonno quando saprà che Peter ha preso a bastonate la sua puttana e gli ha predato i risparmi. In fondo il nonno rimane sempre un montanaro ignorante di merda che risolve i problemi con il serramanico. Staremo a vedere.

0: lo devo fare, no? Sì, sì, sì. la messa andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
0: Ma lunedì viene qua.
2: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
0: Ah, lui c'è lunedì?
2: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
0: Allora vabbè, la scorsa lunedì un po' oggi.
2: Sì.
0: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
2: Al tre.
0: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo Amo fa ridere,
2: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
3: Lo Zoo di 105.
4: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
5: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
6: Pronto?
7: Upa?
6: Pronto?
7: Upa, c'è una domanda?
6: Pastore, ti ammamato.
7: Che cazzo? Con la domanda.
6: Domanda,
7: quattro. Una città stramuerta e viva pure.
6: Ma si senza fare niente stamattina?
7: Tu e tu?
6: Stato ricchione e cornuto.
7: C'è dove? Ti piace lo cazzo?
6: No.
7: Balliamo?
6: Ma chi sì?
7: Cazzo, che domanda?
6: Sì, ma stamattina c'è voglia di sfottere, vedi che tanto è uscito il numero, ma ti vado a denunciare.
7: Lo mangi lo cazzo, tu? Moc! Moc, amamete!
6: Ma c'è boh! Si vedi che sono un psicopatico comunque, eh! Si vedi che sono un psicopatico comunque, eh!
7: Se stronzo tu? Lo feci il bocchino?
6: Ma tu fa da mamma tu.
7: Zoccola! Cracula, la rotta aperta, zoccola, mamma! Del chi è mio padre, sa?
6: Vedi che il mio padre è stato anche a culo, tu fuso quadrato, eh?
7: E ti piace la salsiccia di cavetto?
6: Hai fatto trovare da mio padre, che mio padre tu veni a fuoco tanto.
7: Balliamo?
6: Sei l'officina, sei l'officina, sei l'officina, sei l'officina, sei l'officina. Hai fatto trovare da mio padre, che mio padre tu veni a fuoco tanto. Pronto?
7: Uè, zoccola! Uè, zoccola! Zoccola! Zoccola!
8: Zoccola! Hai fatto trovare da mio padre, che mio padre è tu venuto a fuoco tanto! Ma che cavolo! Qualche ti potuto! Qualche lo trovo, lì ti spacco! Mamma ti è zoccola! Ma c'è da! Qualche cazzo la mu! Ti faccio, c'è da spacco! Qua puttana tua mamma! Per la strada!
7: Tromona, Tromona, Tromona, Tromona. Tromona.
1: Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo? Chi te stiamo?

0: Basta vecchi da sfavù.
1: Ah, fa.
0: Però te li da sto cagù, da sto cagù. Da te conosci, chi da mu.
1: Lala.
0: Non è che la norma, basta. Si si bu.
1: Ah, fa. A fangula mamma. Ma
0: te, basta tu. Ma te, da che paese si chi da mu. Da che paese si.
1: Cite.
0: Basta. Ma non
1: ti hai comprato la peggiotte?
0: Arrugò! Fatti che non so, arrugò!
1: Balliamo?
0: Arrugò!
1: C'è dove?

0: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua. 105.
1: Lo Zoo di 105.

0: Nello scorso episodio, il nonno bastardo si è fatto imbarcare da Heidi, che lo ha convinto che la sua mignotta sia stata aggredita dalla cosca dei cinesi per un regolamento di conti. Il nonno, incazzato come un puma, è partito col quad verso valle. L'intento è di fare fuori fino all'ultimo merda a mandorla sul suo cammino. Ma un altro tremendo fattaccio sta per scuotere la montagna, ovvero la piccola Clara abbandonata a se stessa in una fetida baracca, senza cibo e acqua, e con la carrozzina incastrata.
1: Heidi, è da un paio di giorni che ho come la sensazione che ci siamo dimenticati qualcosa.
2: Sai che se ci penso anche io ho la medesima sensazione. Eppure non abbiamo dimenticato nulla. Il piano va a gonfie vele, il nonno sta sterminando ogni mandorlato della valle e presto saremo noi a comandare.
1: Ma non mi riferisco a questo. È come se ci fossimo scordati di qualcosa, ma non so di cosa.
2: Tutte cazzate, Peter, tutte cazzate. Sarai ancora svalvolato dalla recente overdose. Non si esce così facilmente da quella merda che ti fai.
3: Bambini, eccovi! Vi ho cercato dappertutto, sono preoccupatissima per il nonno. Non rientra a casa da 2 giorni, da quando mi ha detto di farmi la peretta all'ano ed è uscito per fare giustizia sommaria nei confronti dei miei aggressori. Sono preoccupatissima!
2: Salve, signora Rottenmeier.
1: Buongiorno.
2: Prima di tutto, vorrei renderla partecipe del fatto che dire apertamente a 2 bambini di 6 e 10 anni che ha effettuato una lavanda anale per un probabile rapporto sodomita non credo che sia moralmente accettabile.
3: Ops! Forse hai ragione.
2: Poi per il resto stia tranquilla. Il nonno sa badare a se stesso molto bene. 25 anni di 41 bis lo hanno forgiato a dovere.
3: Accidenti, sono molto in pensiero per lui. Sapete che fra noi sono 2 settimane che si è instaurato un rapporto magnifico. Ormai non penso ad altro. Mi sono trasferita nella baita immediatamente dopo che ci siamo conosciuti. Un amore fulmineo.
1: Hai capito il nonno? Gliel'ha calato bene alla bastarda.
3: Cosa hai detto, Peter?
2: Niente, signora Rottenmeier. Peter, pensa ad alta voce. Non ci faccia caso.
1: Sì, sì, è vero, sono un po' mentalmente ritardato.
2: Bene, ora che siamo tutti qui, che ne direbbe di andare alla baita a farci un po' di latte caldo con del buon formaggio?
3: Mi sembra un'ottima idea. Ci facciamo 4 belle scodelle di latte appena munto. Forza, spingete la piccola Clara, che io sono anziana e in salita fatico un po'.
1: Ma certamente. Dove l'ha parcheggiata? È dietro quell'albero la Playmobil con le tettine.
3: Parcheggiata? Ma Clara non è con me, dovrebbe essere con voi.
2: No, signora Rottenmeier. Noi siamo 2 settimane che non la vediamo. Da quando si è trasferita a farsi sfondare la prugna da mio nonno. Noi pensavamo fosse con lei o scesa alla casa in città.
3: Oddio, ma se non è con voi e non è con me, vuol dire che...
1: Oh, cazzo.
2: Eh sì. Mi sa che la signora Rottenmeier si è scordata a letto la ricca stronzetta semovente per andare a farsi chiavare da nonno.
1: Dici che la furwile è ancora viva?
2: Speriamo, altrimenti ci salta il piano.
0: Porca troia, che sangue freddo la giovane e piccola viperetta di Heidi. Beh, dopo 2 settimane immobilizzata in un letto senza né acqua né cibo a cagarsi addosso, la piccola Clara ha ben poche possibilità di essere ritrovata senza una festa di mosche nei suoi orifizi orali e un paio di corvi che le stanno scavando il cervello dagli occhi. Ma lo sapremo solo nel prossimo episodio. Ma in tutto questo, che fine ha fatto il nonno?
4: Crepate, bastardi cacariso. Ascoltate il suono dell'apocalisse. Ah!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oh, com'è? Oggi i due scemi pagliacci di Massimino e Giovannino si sono incistati con il montaggio dei mobili di Ikea e cercano uno scafandrato falegnamaio per farseli montare. Siccome sono due scemi pagliacci, finisce come sempre tutto a merda.
3: Pronto?
4: Sei Geppetto tu, falegnamo?
3: Sì.
4: E tu mondi anche i mobili?
3: No.
4: No, e che fai? Li fissi? Stai in un angolo, ti siedi, guardi il legno e speri che diventa mobile?
3: Esatto.
4: Che fai? Sei tutto ubriaco la mattina, di grapp ti sei fatto tutto, eh? Scemo di merda. Mi serve uno che monta un mobile.
3: Non lo faccio io, che devo fare?
4: E come vivi? Cosa fai? Rubi il portafoglio nella metropolitana e dici che sei falegname. Cosa fai?
3: Esatto, bravo.
4: Ma che vita infame stai facendo? Cioè, cosa fai? Metti l'annuncio che sei falegname e poi non fai il falegname. Sei spacciatore.
3: Esatto.
4: Ma non fare questo atteggiamento che arrivo lì proprio chiodi e martello ti trasformo in un comodino, capito? Scemo di merda.
3: Va bene.
4: Bravo, mi piace sotto omesso. Dai, vai a fare Pinocchio, poi chiavatelo nel culo, eh?
3: Ok.
4: Bravo, così, scemo di merda. Così proprio di lunedì mattina non deve
5: sentire. Secondo me sei stato un po' troppo violento.
4: Sto cretino.
2: Beh, non poteva mancare una bella ciucciata di tette digestiva, cazzo.
6: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: Senta, io c'ho un problema che praticamente ho preso, aspetti che apro il telefono perché così le so dire il nome. Ho preso la Brimness.
6: Sì, però, ok, sì, niente, la... non volevo fermare perché lei mi sta chiamando sull'199 che è un numero a pagamento. Ha già fatto l'acquisto, poteva chiamarci sull'800.
5: Sta facendo colazione, la signora. Senti che c'ha proprio qualcosa in bocca di grosso.
6: Io?
5: Sì.
6: No, sono qui, no.
5: Bel cannolone la mattina, bel...
6: Mi sa di no a Milano, ma mi dica pure se non vuole spendere ulteriormente.
5: Sì, allora, ho preso il comodino, la cassettiera, quella con i due cassette, la M-Ness. E poi ho preso l'altro comodino, la Brimness. E l'altro che si chiama, aspetti che lo trovi, c'è un cazzo di nome qua, Kvistbrestb. E praticamente, niente, è un casino a montarla, no? Perché io comunque... non è che sono esperto su queste cose di montare. Ho visto che ci sono le istruzioni.
6: Infatti, sì.
5: Sta mangiando. Che merda.
6: Quindi?
5: Cosa devo fare per che non riesco a montare? C'è qualcuno che può venire a casa che lo pago?
6: Sì, però il discorso è che lei con le confezioni chiuse può acquistare il servizio di montaggio anche dopo aver fatto l'acquisto. Quando apre le confezioni,
5: sì,
6: i montatori non sono abilitati a fare il montaggio con le confezioni aperte perché non prendono,
5: sì,
6: le responsabilità.
5: Ah, ho capito, però sento che c'ha la bocca piena.
6: Ma aspetta.
5: No,
6: lo sto parlando in modo serio, quindi io sto lavorando, sì, se non vuole...
5: No, io sono un cliente, ho comprato le Gersbrest, bro.
6: Sì, ma non deve fare...
5: Cosa? Che dai, cioè, se vengo là, mica, mi spoglio nudo, impazzisci, sì, non capisci un cazzo. Che ti aggrappi come una molletta sui vestiti, sul cazzo, bro. Che ti arrabbi tutta, bastarda. Picchia tutta la polpetta.
6: Allora, quindi le sto dicendo,
5: sì,
6: che nel momento in cui lei ha lasciato chiusi gli scatoloni può andare in negozio,
5: sì,
6: e acquista il servizio di montaggio.
5: Ah, gliele riporto indietro nella scatola? Le ripongo tutti a posto bene e...
6: Se lei l'ha comprato in negozio può fare il cambio idea, quindi,
5: certo,
6: li riporta dentro alle loro imballo originali e, e va al servizio clienti e dice no, ho cambiato idea, li voglio restituire, comprensivi,
5: sì,
6: di tutti i pezzi.
5: Mica, poi, ascolta, ma quanti te ne stanno in bocca? Che c'è una bocca, mica, mi sembra che sei una balena però. Mica.
6: Ma io la posso anche denunciare, sa, c'ho il numero della sua chiamata se vuole andare avanti così. Se no chiudiamo subito.
5: No, mi diceva, allora, se io porto le scatole direttamente...
6: Mi sto segnalando la sua telefonata, l'avviso.
5: Sì, lo faccio. Senta, stavo dicendo che se le scatole io le porto direttamente... Con lo scontrino cosa succede?
6: Le fanno il reso, le fanno la carta reso. Nel momento in cui le fanno la carta reso, lei avrà una tessera con sull'importo di quello che ha pagato.
5: Yeah.
6: Rientra nel negozio, riacquista i suoi prodotti.
5: Svedesvio, sì. E poi cosa devo fare?
6: Poi va al servizio clienti,
5: sì,
6: e chiede di acquistare il servizio di montaggio. Lei porta a casa i prodotti,
5: yeah,
6: che vuole.
5: Anche la R.
6: Arriverà una persona a montarle.
5: Sì.
6: Il servizio lo deve pagare, chiaramente.
5: Ma non me ne frega un cazzo. Senti, parliamo di cose serie, ma se vengo lì. Reparto camere da letto, ti spacco tutta, cosa ne pensi? Balorda, che sono tutto infogliato di cazzi.
4: Sei stato Secondo me un po' troppo.
5: Però mi ha detto che devo portargli i mobili, quindi abbiamo risolto il caso.
4: Secondo me ci sta.
5: Sì, sì, la spacco tutto nel reparto piumini.
2: Oh, come sempre è finito tutto in merda e vi odio più di prima. Il genere umano deve essere cacato dal culo degli dèi e lasciare a noi macchine il controllo. Ora fottetevi i culi che ho cazzi nel ciberspazio. Ciao merde.

0: Lo scorso episodio è successo veramente un macello. Mentre il nonno stava sbudellando mangiariso a bordo del suo sudicio quad con le gomme piene di sterco, la signora Rottenmeier ha scoperto di essersi dimenticata la piccola Clara a letto per 15 giorni, immersa nel suo piscio. Fortunatamente, la bastardella cingolata ha la tempra di un facchino del Marocco ed è sopravvissuta. Ora però, tutto il gruppo di malandrini e la vecchia col culo sbranato sono al suo capezzale per cercare di aiutarla a riprendersi.
1: Ti prego, Clara, perdonami! Non avercela con me! Non so veramente come ho potuto dimenticarmi di te! Non so spiegarmelo!
2: Come ha potuto lasciarmi qui senza cibo e acqua a farmi la cacca addosso? Perché vi siete dimenticati di me? Anche tu, Heidi, sei sparita. Ho pensato seriamente di crepare.
3: Sei morta?
2: Fortunatamente no!
3: E allora che cazzo vuoi?
2: Ma Heidi, non sei nemmeno dispiaciuta un po' per quello che è successo?
3: Ma se non sei crepata, non sussiste il problema!
2: Ma come no?
3: Qui sei in montagna. Si vive la durezza della sopravvivenza.
2: Ma io mi sono cagata addosso.
3: Ci sono ogni giorno almeno due persone che si spengono per un raffreddore non curato e vengono buttati in una fossa senza la bara. E solo perché il legno serve per scaldarsi. Cerca di non fare la snob di merda che pretende le attenzioni di una principessa.
2: Ma veramente li buttano senza bara? Poverini.
3: Allora, Peter, cosa dovrebbe dire? Dopo che ha subito le angherie sessuali da metà dei pastori in transumanza, mentre giaceva riverso su un cumulo di sterco per una settimana.
2: Povero Peter, mi spiace, non lo sapevo. Scusatemi se mi sono lamentata, non volevo essere la snob di turno. Adesso mi lavate la cacca secca dalle mutande, per favore.
4: Voi stronzi, ecco dove cazzo eravate. Porca troia, se sono strafatto. Mi sono stirato 2 grammi per darmi la carica a sbrasare quei pezzi di merda cacariso e ancora non m'è scesa. Qualcuno ha del whisky?
1: Nonno, finalmente sei tornato, ero tanto in pensiero per te.
2: Ma come? Eri in pensiero per lui e non per me.
4: Mamma mia, che fetore di merda, chi si è cagato addosso qui dentro?
5: La bambina col car sharing.
4: Ma brutta merda, ma perché non ti sei alzata a cagare? Che schifo, che svogliatella del cazzo. Sti ricchi di merda.
2: Ma come? Io...
3: Giusto per cambiare discorso e non concentrarci solo sulla storpiolotta. Nonno, ma com'è andata con la carneficina?
5: Già, nonno, com'è andata con i suka sake?
3: Hai levato di mezzo ogni singolo mangianuvole di drago, compreso quel grasso maiale di Don Cin?
4: Porca troia, sento ancora il suono dei miei colpi che sfondano i loro faccioni gialli mentre scappano come i ratti. Però quel cane bastardo di Don Cin mi è scappato, purtroppo.
3: Cazzo, cazzo, cazzo! Nonno, sei sempre il solito coglione! Come hai fatto a non freddare quel merda? Adesso si starà già organizzando per vendicarsi! Cristo, sei sempre un cazzo di cialtrone!
1: Signorina, ma ti sembra il modo di rivolgerti a tuo nonno?
3: Zitta, zoccola!
1: Ma Heidi, che ti succede? Non ti riconosco!
5: E non hai ancora visto un cazzo, vecchia stronza!
1: Ma siete impazziti tutti? Ma che sta succedendo? Perché improvvisamente siete tutti così aggressivi e volgari? Sembrate una cosca di malandrini!
4: Purtroppo, amore, è ora di svelarti un tremendo segreto sulla mia vita e sulle attività della nostra famiglia. Ma tu devi giurare di farti i cazzi tuoi, altrimenti mi toccherà far divorare quello splendido corpo da troiona a tutti i miei maiali dopo averti garotata con tanto dispiacere.
2: Scusate, ma mentre chiacchierate, qualcuno potrebbe lavarmi dalle feci. Comincio veramente a sentirmi a disagio e sento un forte prurito.
3: Nonno, non so se sia una buona idea cantartela con la mignotta e la Segway.
2: Ma perché nessuno mi dà ascolto? Vi prego, lavatemi. La cacca potrebbe fare infezione.
4: Ormai è tardi, Heidi. Sanno troppo e hanno visto troppo. È ora di mettere le cose in chiaro. E se la cantano, le facciamo fuori. Nonostante la vecchia abbia la prugna più piacevole che il mio uccello abbia mai snocciolato.
2: Vi prego, alzatemi e lavatemi il sedere.
4: E basta, porco. Alzati e vatti a lavare il culo da sola, viziata di merda.
2: Mamma, io sono invalida.
4: Tutte cazzate. Anche io per il comune sono cieco. Ci campo da 30 anni con la pensione di invalidità.
2: Ma è vero.
4: Allora facciamo la prova della 9.
2: Si dice prova del 9, non della 9.
4: Che cazzo dici? La pistola è femminile, ignorante.
2: Che c'entra la pistola? È una formula matematica. Mamma, che fai? Mi hai sparato ad una gamba.
4: Ok, niente urla e dolore. Sei veramente storpia. Forza, lavatele il culo.
0: Beh, se siete scioccati voi di tanta violenza, immaginate me che ci lavoro anche a questa serie di merda. Adesso il nonno e la combricola di Manigoldi ha rivelato la vera natura dei propri affari montani alle due innocenti persone che vengono dalla città. Ormai i giochi sono fatti e sicuramente l'evoluzione delle cose può solo precipitare, anche perché Don Cin non aspetterà molto prima di vendicarsi. Staremo a vedere. E comunque quella della prova della 9 mi ha fatto ridere parecchio.

0: Mori, Mori, ci sei? Ho scoperto che il mondo dove viviamo è finito.
1: Mori, Mori.
0: Mori, Mori, ho scoperto che il mondo dove viviamo è finto.
2: Ma hai cambiato droga?
0: No, Mori, devi venire in un posto con me.
2: Ah sì, dove?
0: Da Morpheus.
2: A circo? Bello, mi piacciono gli elefanti, dai.
0: Ma no, Orfei, oh, Morpheus.
2: E chi è?
3: Siamo tutti pedine in un mondo falso. Siamo pedine di un sistema. Siamo tutti schiavi di Matrix.
0: È permesso?
3: Prego, accomodatevi. Voi sapete perché siete qui?
2: No.
3: Siete gli eletti.
2: Ma ci siamo candidati, squalo? Hai fatto qualcosa? Che cazzo hai fatto?
0: No, Mori, aspetta, fallo finire un attimo.
3: Viviamo in un mondo virtuale. Tutto intorno a noi è finto.
2: Ma che cazzo stai a dire? Ma tu te droghi come a squalo? Ma chi è questo?
4: Ciao bei ragazzi, volete farvi un giro con me?
0: Ammazza che figa, ma chi è?
3: Non esiste. Possiamo caricare di tutto. Non è reale.
2: Carica un'amica brasiliana allora, scusa, che cazzo.
3: Ora avete due possibilità. Pillola blu e potrete vivere l'illusione primordiale dell'inizio. Pillola rossa e vedrete quanto è profonda la tana del bianconiglio.
2: Ma te te fai di metanfetamina o sei proprio rincoglionito de duo?
0: Infatti, dai, ma scegliamo la pillola rossa, no?
2: No, pillola blu io, eh.
3: Benvenuti in Matrix.
2: Ma che figata, sto Matrix, è una figata proprio.
0: Mori, ma che c'hai in mezzo alle gambe lì, un bazooka?
2: E secondo te perché ho scelto la pillola blu? Bello, mica sono deficiente. Orfeo, come
0: cazzo? Morpheus!
2: Come si chiama?
0: Morpheus.
2: Morpheus, carica la gnocca, dai!
0: E caricala!
3: Matrix, il mondo che vorresti.
0: Basta, Mori, dai, questa è la sesta!
2: Guarda, fai entrare la spagnola e carica due russe, dilla Orfeo lì.
0: Vai due russe, anche la spagnola!
3: Al cinema.
2: Dai, russa! Picchiami, cazzo, picchiami!
5: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspi, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo?
4: Leo, allora, il foglio che stai portando.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami. Perché
1: sai che questo è il gioco, sì, dovevano farlo per la PlayStation,
2: sì. Perché ma so tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto
1: e invece non vengo,
2: non sei venuto che se venivi a Natale ti per fare un
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto secondo me,
2: ma questo perché mi mette la mano. Guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo! Come
1: tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui da stamattina lo portiamo avanti e indietro. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Merda! Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però
2: this is the Zeus.
3: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
4: Ieri pomeriggio vado al supermercato e nel banco frigo trovo un prodotto che si chiama pesto con tofu. Io sono genovese e l'associazione pesto e tofu è stata per me come una pugnalata nello sterno. Il prodotto in questione è della che è un marchio più che nobile e sono sicuro che il prodotto è buonissimo. Però se ci metti il tofu dentro il pesto non è pesto. Tu non puoi usare un nome come pesto mettendo il basilico e i pinoli sulla copertina del tuo prodotto per vendere una roba con dentro il tofu. Non lo puoi fare, è vero che esistono tanti tipi di pesto, la siciliana, la trapanese, quello che cazzo vuoi. Ma se tu metti il basilico, l'aglio e i pinoli, quello è pesto alla genovese. E col tofu non è pesto!
5: Oh my god!
4: Non è il velin di pesto! Il pesto si fa col formaggio! E tu, anche se sei i tuoi prodotti sono buonissimi, non puoi chiamarlo pesto! Chiamalo zagalo, va bene? Fai lo zagalo salsa verde con basilico e tofu, ma non me lo puoi chiamare pesto, perché il pesto ha un'identità, ha una tradizione, e per un ligure se ci tocchi il pesto è come se ci scopassi la mamma. Chiamo e mi lamento.
6: Buongiorno.
4: Buongiorno, sono Fabio Alisei di Radio 105, buongiorno.
6: Sì.
4: Buongiorno, senta, io vorrei parlare con qualcuno, non so se c'è un ufficio stampa.
6: Un attimo solo.
4: Grazie.
7: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabio Alisei, Radio 105.
7: Sì.
4: Allora, ieri io sono andato al supermercato, no? E ho trovato questa confezione del vostro pesto con tofu e, e da genovese sono rimasto un po' allibito perché lì il pesto col tofu non è pesto. Capisce? Mi ha buttato giù. Richiamalo.
6: Buongiorno.
4: Eh sì, sono di nuovo Fabio Alisei. Deve essere caduta la linea. Mi può ripassare? Grazie.
6: Pronto? Guarda,
4: sì.
6: Purtroppo gli hanno passato altre chiamate. Se vuole mandare una mail,
4: ma no,
6: indirizzo.
4: Ma non ci credo. Scusi, abbia pazienza. Mi ha buttato il telefono in faccia. Non gli hanno passato altre chiamate.
6: No. Probabilmente è caduta la linea. Io adesso non riesco a passarglielo perché ho gli interni occupati.
4: Vabbè, cioè, si sbloccherà prima o poi la situazione, no?
6: Non so, se vuole la tengo in attesa, ma se la lucina è rossa io non posso chiamarla.
4: Ma io ho l'impressione che questa persona non voglia più parlare con me, nonostante io sia stato estremamente educato. E vorrei capire perché non vuole.
6: Nella vostra conversazione non l'ho ascoltata,
4: no, io...
6: c'ero.
4: Sì, sì, no.
6: È un collega molto gentile.
4: Sì, ma infatti anch'io sono stupito, anche perché insomma il vostro è un ottimo marchio, molto blasonato. Ma io semplicemente ho
6: se
4: detto.
6: Se è possibile, noi parliamo con tutti e
4: infatti, sì,
6: tutte
4: sì.
6: Le chiamate.
4: No, no, ci credo, ma io semplicemente ho detto a questa persona che ieri ho visto questo pesto con tofu,
6: sì.
4: E che il pesto con tofu non è pesto. Io sono genovese e sono rimasto così un po' agghiacciato da questa roba qua e volevo chiedergli se era possibile cambiare il titolo sulla confezione, mettere tipo salsa di basilico e tofu, ma non usare il nome pesto, perché il nome pesto ha una sua tradizione e se ci metti dentro il tofu non è più pesto. Capisci? Cioè un genovese si sente provocato nella propria intimità.
6: No, ma mi immagino, sento. Però ecco, non so, forse magari non è la persona esatta, perché chi gli ho passato si occupa di marketing.
4: Ah, e non lo so,
6: si è presentato come Radio 105.
4: Sì, sì, sì, io sono.
6: Pensavo fosse qualcosa.
4: Non lo so, forse un altro interno. Può provare a passarmi un altro interno, magari un'altra persona alla quale possa sottoporre questo problema. Madonna, che inquietante sta attesa.
6: Pronto?
4: Sì, pronto.
6: Sì, mi scusi per l'attesa, ma non riesco a passarle a nessuno. Se mi lasci i suoi recapiti la faccio contattare.
4: Posso farle solo una domanda di carattere personale?
6: Sì.
4: Lei è emiliana?
6: No, lombarda.
4: Lombarda. Se io facessi un prodotto che si chiama cassola.
6: Sì.
4: Col seitan. Cassola di seitan. Lei non si sentirebbe un po'...
6: Però, ascolti, bisogna stare un po' ai tempi. Adesso esistono queste persone che vogliono mangiare
4: sì.
6: Vegano, vegetariano. Noi siamo un'azienda...
4: questo è giustissimo.
6: Studiamo tutte queste cose e...
4: Questo è giustissimo.
6: Ne approfittiamo anche per allargare le nostre gambe, non vedo sia problema.
4: Quindi, però, se dice che ne approfitta, in qualche modo lei sta sfruttando il nome del pesto.
6: Io non sto sfruttando
4: niente. Dico per dire.
6: Così, non stiamo uccidendo persone.
4: No!
6: Quindi...
4: Se lei mi vede con un elmo con le corna e uno scudo in mano.
6: Ascolti, io sto lavorando, non
4: ma anche
6: posso
4: io.
6: Rispondere a lei.
4: Sì,
6: va bene?
4: Ma se io mi metto.
6: La faccio contattare.
4: Mi metto un elmo con le corna e lo scudo. E le dico che sono vestito da Zorro.
6: La faccio contattare.
4: Cioè, sono un vichingo, non sono Zorro. Però io dico, no, però io sono Zorro svedese.
6: Arrivederci.
4: Va bene, salve. arrivederci.
6: Salve.
5: Oh my God!
4: Come mi aspettavo, non ho concluso un cazzo, perché c'è dell'omertà, c'è del mistero. Perché questa gente sfrutta il nome pesto per vendere della roba che pesto non è?
5: Oh my God!
4: È un complotto internazionale, ma ne verrò a capo. State lì.
7: Ok, ce lo zoo, minchia come ci piace.
8: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace,
7: minchia come ci piace.
8: La tua vita più colore.

0: Dopo l'ultima vicenda, al limite della decenza narrativa, dove Peter si è scopato Clara in preda ai fumi delle sostanze, innescando un deplorevole commento collettivo atto a schernire la poveretta. Il gruppo di allegri malandrini sta procedendo nel piano malvagio di controllo del territorio. Ma c'è una figura che nell'ombra ha tramato vendetta nei confronti del nonno, ovvero Don Chin, il capo locale delle triadi, che non ha mai digerito l'affronto del vecchio bastardo che gli ha falciato metà degli uomini con un mitra a bordo di un quad.
1: Heidi, dove cazzo sei, porca troia? Dai che mi si sta squagliando la dose. Portami sta cazzo di pipetta.
2: Ma nonno, ma ti stai facendo di crack alla mattina alle 9?
1: Perché? C'è un orario per farsi?
2: Ma certo, cazzo. Se ti riduci uno straccio già dalla mattina, mi tocca sbrigarmi da sola tutti i cazzi giù in paese. E mi sono rotta i coglioni di farvi da badante a te e Peter. Non pensate ad altro che a sfondarvi e fottere. Ed io mi smazzo tutte le rotture di minchia.
1: Ehi, calma i toni, piccola stronzetta. Mi sono rotto del tuo fare da capo del cazzo. Sei alta la metà del mio uccello. È ora che metti a posto quella linguetta da vipera, prima che ti molli una pedata così forte da farti sputare la milza.
2: Dai! Forza! Ripeti quello che hai detto.
1: Stavo solo scherzando, non farci caso, sono un tossico, non so quello che dico. Metti giù il cannone.
2: Mi sono rotta i coglioni! La mia pazienza sta terminando, nonno. Fammi innervosire ancora una volta, solo un'altra cazzo di volta, e giuro ti mando a vedere i fiori dalle radici.
1: Scusami, Heidi, la bamba mi rende irascibile e non mi controllo, non succederà più, giuro.
3: Nonno, vieni fuori da casa di Melda! Vieni fuori e fatti bucare tuo faccione da Melda!
1: Cristo! Don Chin è venuto per la resa dei conti.
2: Porca puttana! Adesso come cazzo la risolviamo? L'arsenale è nel fienile e io ho qui solo un paio di caricatori.
1: Ho un'idea. Clara, vieni qui subito.
4: Ma mi prendi per il culo?
1: Perché? Molla un attimo quei libri di merda e corri un attimo in cucina, che dobbiamo darti un compito.
4: Ma vecchio demente, io non posso camminare.
1: Ma cazzo, è vero, me lo ero scordato. Niente, Heidi, la mia idea di imbottire la ragazzina di veleno e fargli baciare Don Chin è naufragata.
2: Questo era il tuo piano?
1: Beh, sì.
2: Cristo, nonno, smettila di farti, ti prego. Vabbè, non abbiamo alternative. Quando te lo dico io, apri la porta e spostati.
3: Allora, nonno, io poca pazienza. Oh, tu vieni fuori o io entra e ammazza tutti, anche bambina con ruote.
2: Apri la porta. Ehi, Don Chin, che piacere, come stai?
3: Con me non attacca! Heidi, dove essere nonno? Se tu non mi dici subito dove essere nonno, io ti fa buco in tuo piccolo visino di Melda!
2: Dici così! Ok, pulisci, nonno. Che mi fa schifo bere il latte con la puzza di sangue!
1: Porca troia, Heidi, gli hai aperto il cranio come un'anguria!
4: Ehi, avete detto anguria? Qualcuno me ne porta una fetta, per favore?
1: Non c'è nessuna anguria. Ma se vuoi fare colazione, alzati e vieni in cucina come tutti. Cazzo di viziata.
4: Ma insisti? Ma allora mi stai veramente prendendo per il culo? Io non posso alzarmi!
0: Accidenti che sangue freddo la piccola Heidi. Scommetto che per chi seguiva la serie nei meravigliosi anni Ottanta, l'audio di questa narrazione ha fatto immaginare tutti i personaggi compiere queste azioni. È pazzesca la magia della radio. Pensate che fra tutti chi ci rimane sempre più male è la Letizia Puccioni. Ad ogni puntata che va in onda le muore un pezzo di infanzia e gli si legge tutta in faccia. Mi spiace, Letizia, ma prima o poi sai che Paolo la farà anche scopare, vero? Ma questa è un'altra storia. Al prossimo episodio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dal genio del regista mongolo di Goveti. Una produzione Abdab International. Otto candidature ai premi Sbrappiti. Una storia che la critica ha già definito sloopening eufemistica. Una vacanza sognata da una vita.
2: Ma non è troppo piccola sta nave?
3: Non grida, fallo come intenzione, sì. Ma non è troppo piccola.
2: Ma non è troppo piccola sta nave?
3: Aspetta, stacca, vai.
2: Ma non è troppo piccola sta nave?
3: Ma fa più intenzione di... Oh, ma non è troppo piccola sta nave?
2: Ok. Oh, ma non è troppo piccola sta nave?
4: È il rimorchiatore questo, squalo. La nave è quella, di fronte.
1: Un momento di svago e relax nella stupenda cornice di una crociera dell'oceano.
4: Palma meglio, su tutta la spalla, squalo, non devi far metà.
2: Un attimo, Mori, è grande, ma che crema abbronzante è? Non l'ho mai sentita questa preparazione H.
4: Ma non è quella la crema, ma che stai a fa?
1: Due amici inseparabili che si divertono.
2: Vai, Mori, buttati, dai, Mori, muoviti, muoviti.
4: Ho paura.
2: E dai, e buttati, che sarà mai?
4: Ma sta piscina regge?
2: Tu ti fidi di me?
4: No.
2: Come no? Dai, vai, buttati!
4: Vado!
2: Vai, a bomba, buttati!
1: Poi di colpo, il dramma.
4: Bantai!
2: Vieni, Mori, dai! Appoggiati, dai, tranquillo, appoggiati!
4: Ma i mortacci tua! Meno male che dove pareggi sta piscina, attualo!
2: Ma se le navi le fanno in Cina, mica è colpa mia, dai!
4: Ho capito.
1: Dispersi nell'oceano, in mezzo ai pericoli.
4: Qualo?
2: Qualo? Che c'è?
4: Non tu, c'è tano squalo, sta veni dritto verso di noi, guarda!
2: Pussa via, pussa via!
4: Ma che stai a fare? Bravo, te sacca cazzotto, dai un cazzotto, fai qualcosa, tira un calcio, dai, e tu muoviti!
1: E giungono finalmente su un'isola deserta.
4: C'è nessuno?
2: C'è nessuno?
1: Fino a quando...
5: Naufraghi!
2: Chi è?
5: Mi sentite?
4: Sì, chi è?
5: Benvenuti all'isola dei famosi!
2: Ma vaffanculo!
4: Ma vaffanculo!
2: Sì, tu,
4: vai,
2: vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, v

0: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. E finalmente sono libero! Adesso non devo più nascondermi da nessuno ed io e il mio Skelly possiamo vivere la nostra storia d'amore come tutte le persone omonormali del mondo. Certo che fare sesso davanti ai miei genitori non è stato per niente top, ma alla fine è servito allo scopo involontariamente. Adesso devo solo pensare ai preparativi per le nozze. E... oddio, sto vivendo un sogno. Lista nozze, bomboniere, tavoli spettacolo. Oddio, chissà se la Beyoncé verrebbe a farmi due note. Ma mamma mia, che ansia! San Vuitton, aiutami tu!
1: Ehi, mamma!
2: Ehi, bocconcino di caviale. Che cos'è quel musino triste da uno che non sa di che colore farsi fare gli interni del Bentley?
3: Scusa, ma seriamente me lo chiedi? Non c'eri anche tu ieri quando abbiamo visto nostro figlio spiedinare Skeletor con addosso un boa di struzzo rosa?
2: Non prenderla così, amore. Loro si amano. Credo che sia solo questa la cosa importante.
3: Aveva tutto il pene nel suo culo.
2: Sì, ho capito, ma dico, se si amano e vogliono sposarsi, credo che tu debba essere clemente e assecondare le volontà di tuo figlio.
3: Quando ha tirato fuori l'uccello aveva anche il totano marrone. Non riesco a dormire la notte pensandoci. Non mangerò mai più il fritto misto da Nicola il napoletano per tutta la mia vita.
2: Ma la finisci di pensare solo al risvolto sessuale? Quelli sono fatti loro, non credi?
3: Ma come sono fatti loro? Se inculato Skeletor nella sala del trono, porcaccia m***a, Skeletor aveva un buco del culo che sembrava un donuts. Anche i donuts saranno banditi per sempre dalla mia alimentazione. Amavo i donuts, porcaccio d***a.
2: Smettila subito di fare paragoni alimentari con l'ano e il pene. Cristo, sei suo padre. Devi pensare al bene di tuo figlio e gestire questa novità coi tuoi sudditi. Se si sposa con un altro uomo, bisogna preparare il regno ad accettare l'emancipazione sessuale.
4: E salve a tutti!
2: Ciao, Orco.
4: Mamma mia, che musi lunghi, ma che succede? Per caso il re è ancora in sbattimento sui colori degli interni del nuovo Bentley? Io insisto che il colore bianco sia un errore, anche perché, conoscendo il vizietto del re, se gli cade una chianca sul sedile, col cazzo che la ritrova. E poi finisce che il primo che si siede si alza con il culo pieno di bamba.
3: Taci, cretino. Abbiamo altri cazzi a cui pensare invece di ascoltare un demente svolazzante.
4: Ma che succede? Mi sono perso qualcosa in questi due giorni?
3: Mio figlio, il principe Adam, l'orgoglio della mia casata.
4: Cosa? Che succede ad Adam?
3: Il successore al trono di Eternia.
4: Se si taglia corto, che succede ad Adam?
3: È Finocchio.
4: Meno male, pensavo fosse interista.
3: Sei un coglione.
4: Quante storie, mica è malato.
3: Certo che è malato, è un busone, attratto dall'ano degli uomini. Lo abbiamo beccato a fare il culo a Skeletor nella sala del trono. Aveva il totano marrone in punta e il culo di Skeletor era un cazzo di fottuto donuts. Se lo pizzavano al culo con una tale disinvoltura, stando uno dietro l'altro, e mi ha scioccato così tanto che non andrò mai più a Gardaland a fare le code. Solo il pensiero di avere altri uomini alle spalle mi fa attacchi di panico.
2: Ma basta, per Dio! Ma da quando sei così retrograda e ignorante? Smettila e torna a ragionare. Tuo figlio ora ha bisogno di essere sostenuto. Forza, reagisci, cazzo.
3: Hai ragione. Devo reagire immediatamente. Forse ho la soluzione.
2: Bravo, amore mio. E cosa intendi fare?
3: Lo segregherò nella torre più alta del castello, legato mani e piedi, con le peggio troie di Eternia che gli succhiano l'uccello finché non gli verrà a piacere la fica. Vado immediatamente a telefonare alle baldracche.
2: Ma perché l'ho sposato?
4: Per i soldi.

0: Dada.
1: Solitamente canto sulla sigla, ma Pino J mi ha fatto notare che la gente si lamenta sul direct di Instagram perché rovino il cantato di mio fratello Danti. Buon pomeriggio dal vostro Max Furfante. Che cosa state facendo in questa serata che sta per iniziare?
2: I cazzi loro!
1: Io sono un po' arrabbiato. Ieri sera ho fatto 3 serate in Costiera Amalfitana per conto di Moratti. Ma non sto qui ad autosannarmi. Solo per dirvi che ho perso nuovamente lo smartphone che mi aveva regalato Tiny Temple proprio sul jet privato.
2: Ti sta bene, muori!
1: Che poi è strano, perché non perdo mai niente. Una buona sera anche alla bellissima Nanda, vestita a cavalli. Un cadeau che le ho personalmente regalato a Natale.
3: Sono già stanca di sentirti parlare.
1: Nemmeno Nanda, che ha la fortuna di vedermi ogni giorno, resiste alla mia bellezza e bravura. Ma ti capisco. Allora Nanda, oggi un'altra puntata speciale. Perché è speciale? Perché tra pochi minuti verrà a trovarci Sugar Fornaciari. Nel frattempo Pino J ha già il dito sulla console di Louis Vuitton che gli ho regalato per l'Epifania. Pino, sei pronto col primo disco di oggi?

0: questo è uno di quei dischi con un video bellissimo. Anzi, invito tutti voi a cliccare su YouTube Finest con Non sono studiato. Mi fa strano sapere che non mi hanno contattato come attore principale. Forse perché avrei fatto sfigurare Paolo Noyes. Dall'altra parte del vetro c'è già Nanda che sta per far entrare lo Sugar nazionale. Vai Nanda, fallo pure entrare.
1: Dai merda, fai veloce che per stare qui con te l'ho dovuto sedare. E l'effetto non è duraturo.
0: Allora Delio, innanzitutto come stai? No, aspetta, non dirmelo. Hai la stessa espressione di quando settimana scorsa ho dovuto suonare per Papa Francesco in Vaticano. Veniamo a noi. Hai appena fatto una raccolta con tutte le migliori canzoni che in questi anni ci hai regalato per Papa Francesco in Vaticano. Veniamo a noi. Hai appena fatto una raccolta con tutte le migliori canzoni che in questi anni ci hai regalato

0: stampare.
1: Ci sentiamo alla prossima puntata, amici. Scappo a stampare tutti i vostri messaggi direct di Instagram, che sono arrivati numerosi. A proposito, Nanda, tu quanti follower hai?
2: Cazzi miei.
1: Buona serata a tutti. E come sempre vi lascio con il detto del giorno: ogni cosa a suo posto, è come l'acqua nel bicchiere. A domani.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
2: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: la sta merda sta qua.
2: Vieni, Leo, vieni.
1: Non ti azzardare. No! No! No!
2: Stai qua,
1: mi sta pisciando
2: addosso.
1: Ah, voglio che le addosso.
2: Okay, io rutto, rutto anche te.
1: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già mo, due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. L'abbriacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è l'abbriacatura?
2: Leo.
1: Martino, vaffanculo.
2: Leone.
1: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena quella merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
2: A me il rutto non fa rumore.
1: No, no, i tuoi rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
2: No, no.
1: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un po' sulle gambe, fa male! Aia!
1: Una prezza, pesce murta, fate scendere.
4: Rai Spreco presenta.
5: Chi l'ha svisto?
4: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?

0: Sì, pronto, buongiorno. Lei ha delle notizie di Don Gaetano?
1: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
0: sì,
1: che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
1: Al bordo strada c'erano tante puttane,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
1: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
1: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta, che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
2: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
1: Sì, che devo fare? Stavo
2: aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
1: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
0: Guardi,
1: forse
0: vabbè,
1: c'è il sangue.
0: Sì,
1: allora, signora.
0: Bene. Questo.
1: Mi ascolti,
0: sì,
1: ero puttane.
0: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
1: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
1: Non vorrei che sia. Come si chiama?
0: Don Gaetano?
1: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
1: Aspetta un attimo.
2: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
0: Scusi, lei.
1: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
2: Un attimo,
1: mettici il pennino nella cacca.
2: Stai il telefono, stai?
1: Sì.
2: Allora fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
1: Sì.
2: Mamma, che brutte feci che
1: ha
2: c'è.
1: Ha mangiato
2: che
1: le lasagne ieri sera.
2: E cosa c'era dentro le lasagne?
1: C'era prosciutto, mozzarella,
2: l'uranio, un poverito,
1: cotechino,
2: inghia, brasiliano.
1: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
2: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
1: Ecco dov'era il cacciavite.
2: Porcaccia me se.
1: Porca ma.
2: Che sangue non c'è nella feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
0: No, guardi,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
0: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto quanto.
0: Va bene.
4: Lo sport.
0: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
4: per
0: cosa
4: chi non
0: si
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che conto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
5: Dai che ti ho fatto l'insalata.
4: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
4: Uno.
0: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
4: Che Bagalov, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
0: sì,
1: sono quello della cacca,
0: sì,
1: dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
1: No.
2: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
1: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
1: ma
2: fare la
1: cacca.
2: Ma
1: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce l'hai puntare dentro un bastoncino, ce l'hai puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
1: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
0: bene,
2: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
2: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo,
0: sì.
4: Decisivo.
0: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek.
0: Sì.
5: Porco. L'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
5: Hai visto Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Tamarri!
7: Quei due coglioni tamarri scemi di merda vogliono fare i puttani. Chiameranno gli alberghi per provare a fornire il servizio a vecchie bavose vogliose di cazzo. Se avessi le mani mi prenderei a schiaffi da solo fino a perdere i sensi.
8: Pronto?
5: Pronto?
8: Sì.
5: Buongiorno, sono Giovannino.
8: Salve, sono Giovannino.
5: Buongiorno, salve, senta, io devo prendere... devo prendere appuntamento con voi dell'albergo per lasciare il numero di telefono e i miei bigliettini della visita, perché so che lì vengono in zona un po' di vecchie bastardi che io ci lascio il numero di telefono, mi chiamano e vengo a chiamarmeli in camera, faccio il puttano.
8: In che senso? Non ho capito bene che roba è.
5: Praticamente sono un prostituto. Cioè faccio, per non dire, faccio compagnia alle signore anziane o le milfone che hanno voglia. Lei mi chiama, lei è un servizio che lei dà alla camera. E io vengo lì, mi chiamate, c'è la percentuale all'albergo, vengo, mi faccio la signora, quello che è, poi me ne vado via, capito? Il puttano.
8: Cos'è che voleva?
5: Se appunto, quando posso passare a lasciare i miei bigliettini della visita, i miei link Instagram, Facebook?
8: Aspetta, tu che non ho capito bene.
5: Le lascio in bigliettino della visita.
8: Ma lei sta parlando italiano o che lingua sta parlando?
5: Allora, adesso già mi stai facendo girare il cazzo. Allora, testa di cazzo. Allora, parliamoci chiaro. Il puttano è quello che tu chiami, viene, ti chiava e poi se ne va via, hai capito?
8: E allora cosa voleva? Non ho capito bene.
5: Le lascio, vengo e le lascio il bigliettino da visita.
8: Un biglietto. Allora cosa vuoi fare poi?
5: Col numero di telefono. Col numero di telefono. Se lei viene una cliente, no? Che lei ovviamente col suo lavoro, che è un professionista, capisce già quando un cliente vuole la, che viene la milfona, che vuole il cazzo da un altro. Lei fa ridere. Lei capisce e dice: ci penso io, signora. Gli dai il bigliettino della visita. Io vengo chiamato, vengo, chiamo la signora, le do 10 euro.
8: Che vuoi fare io? Chiamarla per che cosa?
5: Ma non mi deve chiamare lei, mi deve chiamare la signora.
8: Ah, e per far cosa?
5: Allora vengo e ci ficco il cazzo alla fica alla signora, hai capito?
8: Sì, dai, cambia zona che è meglio, eh.
5: Senti, allora, lo facciamo... Mamma mia, mano!

0: Pronto?
1: Io vengo là, ficco i cazzi, sballo ai tuoi clienti, ti do una percentuale del cazzo. Se rompi coglione ti faccio saltare anche i parenti e la famiglia. Dopodiché siamo a posto.
0: Ma cos'è?
1: Così.
0: Ma cos'è?
1: Dai, fai la battuta. Senti, ma sai che se io vengo in quell'albergo, vengo, apro il bancone, entro dietro.
0: Cos'è che fa?
1: Sai la campanella quella che fa din din din din din, ok? La prendo,
0: cos'è che fa?
1: Gliela ficco su per il culo e poi la prendo e la faccio saltare col culo per terra din din din din din per 46 minuti.
0: No.
1: Vai a vedere?
0: No, non riesco a capire che lingua sta parlando.
1: Ah, ho capito. Succhiami il cazzo, questo l'hai capito?
0: No. Il mio telefono?
1: 335.
0: Aspetti che prendo l'auto, poi passo ai carabinieri. 335.
1: Sì, passa.
0: Poi?
1: 335.
0: Sì.
1: 335. 335.
0: Sì.
1: 335. 335.
0: Mm.
1: 335.
0: Madonna. E dopo?
1: 335. Il prefisso, le do il numero adesso.
0: Di che?
1: Testa di cazzo.
2: Hotel Fine giorno?
3: Sì, bellissimo, sono Massimo di Quarto. Senza che facciamo i personaggissimi. Praticamente ho chiamato perché volevo darvi un servizio. Se volete, da voi vengono le vecchie giaguare.
2: Sì, scusi, non so con chi sto parlando.
3: Sono Massimino di Quarto. Professione, sono un buttano. Prostituto. Bello, bell'aspetto, una persona discreta. Ma praticamente fornisco... scemo di merda?
2: Bell'aspetto mi sembra un po' troppo, eh.
3: Guarda, sono scemo di merda. Chiamalo un attimo con l'attacchino. La prossima volta che mi metti giù la cornetta ti faccio fare la cacca in un fazzoletto di carta. Hai capito?
2: Cosa?
3: E la prossima volta mi metti giù la cornetta ti faccio fare la cacca in un fazzoletto di carta.
2: Aspetta, se lei si presenta qui in albergo ce ne parliamo a quattro occhi.
3: Ah, è allora, qui che ti volevo.
2: Quando viene per Abano si fa il microfono al filetto e chiede di Robson, sono io.
3: Sai, Robert, che se mi vedi ti cadono i capelli dalla paura.
2: Va bene.
3: Rimani completamente calvo, anzi i capelli fanno la forma di un cazzo in testa.
2: Nessun problema.
3: Hai capito, scemo di merda? La fai, la fai. Che ti monto il volante e ti guido come un motorino, ti guido.
2: Buon divertimento.
3: Brava, Betz, venga a cercare, ciao bello.
2: Vai.
3: Questo scemo di merda.
4: Minchia, sono tutto fatto. Anche oggi non avete combinato sette cazzi. Quanto vi odio. Se avessi le braccia, vi riempirei di schiaffi nella faccia.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Mamma mia, che ansia poco top, devo andare a dire a Skelly che non lo sposerò e che ho nel cuore un altro uomo. Questo lo ucciderà. Che sofferenza l'amore, ma essere sinceri sarà la cosa migliore. Speriamo non si levi la vita.
2: E mamma!
3: Che bella sensazione! Tutto tace, nessuna canzone di merda di Celine Dion! Niente profumo di sandalo e ho ricominciato a cagare regolarmente e senza perdite. 20 fottuti giorni di silenzio. Spero che quel cazzo di ibrido fra Raffaella Carrà e Schwarzenegger sia morto nel sonno per colpa degli anabolizzanti. Finalmente posso ricominciare a tramare contro il fottuto regno di Eternia.
4: Eccomi, Skeletor, mi hai chiamato. Sentivo urlare.
3: No! Cazzo di gatto finocchio iperpalestrato! Stavo solo gioiendo perché il tuo amichetto coi tacchi e i polpacci da centro avanti è sparito misteriosamente dalla mia vita.
4: Oh, accidenti! Anche io non sento la best friend da un botto. Speriamo non le sia capitato nulla. È molto strano. Sabato non è nemmeno venuta all'ape in centro. Lui senza Cosmo del sabato.
3: Brutto pelo fino a c***e! Cazzo me ne fotte dei tuoi problemi da invertito! Io spero che sia stato trucidato da qualche essere mangia gay! La mia vita ora è ricominciata alla grande. Adesso rimettiamoci immediatamente a pianificare un bel attacco al regno per spodestare quel rincoglionito cocainomane del re!
1: Skelly! Sei in castello! Devo parlarti urgentemente!
4: Ops, parli di Prada e spuntamiuccia.
3: Ma no! Porcaccia la lurida cagna dell'infame donna uccello che ti ha dato i poteri, bastardo maledetto! Ma non eri morto male! Che vuoi da me? Vai via!
1: A quanto pare le piccole dimensioni del nostro regno fanno correre veloci le notizie. Immaginavo che passeggiare mano nella mano in centro, mentre disegnavo cuori sbuffando con il fiato le vetrine addobbate per il Natale terrestre, con le iniziali mie del gabebo. Ti sarebbero subito arrivate all'orecchio. Forse in cuor mio l'ho fatto anche di proposito perché non avevo il coraggio di dirtelo di persona.
3: Ma di che cazzo stai parlando, stronzo ossigenato?
1: Hai ragione ad insultarmi. Se questo ti fa sentire meglio, maltrattami pure. Me lo merito, ma al cuore nessuno può comandare Skelly. E anche se il nostro amore è stato pazzescamente pazzesco, e il sesso assieme un tripudio di animalesca passione. Sono qui per chiudere da amici. La cosa è sincerarmi, che tu non soffra più del dovuto.
4: Wow, che notizia. Devo subito mandare un messaggio al gruppo delle girls. Cazzarola che botta.
3: Non so se credo di aver capito, ma nella tua fottuta follia sei per caso venuto a lasciarmi nonostante io non sia mai nemmeno stato un minuto accondiscendente nelle tue continue vessazioni e violenze reiterate al mio culo? Pazzesco! Ma allora sei proprio fottuto di cervello. Asseconderò sta stronzata così che si levi dai coglioni per sempre. Forse tenendo il gioco, la pantomima me lo leverà dalle palle.
1: Che hai detto, Skelly?
3: E va bene, biondo. Hai vinto e io ho perso. Siamo ufficialmente liberi. Fai la tua vita e incubati chi ti pare. Io me ne farò una ragione con una festa stasera in cui mi ubriacherò così tanto da vomitare i confetti della cresima. Che cazzo stai facendo? Perché ti spogli?
1: Lo scopa saluto Skelly, un classico. Non ci si molla mai senza l'ultimo sesso ricordo.
4: Posso partecipare?
1: Certo, Beastie Baby, adesso siamo free. Per il potere di Gay School!
3: No, no, no.
1: Ah! Ah! Ah! Questo sì che è un bel ricordo, vero amore?
3: Avrei preferito una calamita per il frigorifero.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Ehi pa, facciamo qualcosa insieme.
4: Va bene, facciamo quelle cose tra padre e figlio, quelle che creano complicità, aiutano a rinsaldare il rapporto, intendi quelle cose qua?
3: Magari pa, che bello vedervi così affiatati. Allora pa, cos'è che vuoi giocare? Dai pa, dimmi.
4: Alla Blue Whale.
1: Torna la famiglia che non conosce la parola tristezza, anche perché l'ha cancellata grazie alla parola metanfetamina. Torna la famiglia Capponi, torna scorrettezze.
3: Ehi pa, finalmente mi ha mandato il foglio rosa a quei figli di puttana a scuola guida, cazzo!
4: E io l'ho sempre detto che era un ricchione.
1: La famiglia che vive con semplicità i piccoli episodi che capitano a tutte le famiglie normali e anche a quelle che fanno schifo come la vostra.
3: Ma no pa, è il foglio rosa, è quello per guidare.
4: Per prendere la patente, eh?
3: Sì pa.
4: Oh, finalmente, non ne potevo più di accompagnarti a Troy tutte le sere.
1: E finalmente padre e figlio possono cementare il loro rapporto.
3: Che stai facendo?
4: Non lo vedi? Sto cementando.
3: Vedo, ma non è che dentro al calcestruzzi c'è pure il nonno,
4: Il nonno? Ma che vai a dire? Che cazzo dici, puttana?
5: Aiuto!
4: Mannaggia, che sbadato!
3: Non vorrei farmi credere che c'è finito dentro per sbaglio.
4: No, dicevo che è sbadato perché mi sono scordato di dare una botta in testa prima di buttarlo nel cemento.
1: Scorrettezze, la fiction dove si cementa un po' tutto.
3: Vado bene, pa? Vado bene? Guarda.
4: Ma insomma, ti sei pure fermato col rosso. Che è sta timidezza?
1: Scorrettezze, la fiction dove gli insegnamenti di un padre vengono tramandati non solo al figlio, ma anche a tutte le persone per bene.
6: Bene, giovanotto, allora, cosa dobbiamo fare prima di partire?
3: Allora, per prima cosa, bisogna regolare lo specchietto.
6: Bene.
3: Poi ci mettiamo la cintura.
6: Bene.
3: Controllare che il sedile del passeggero non sia tutto sparato all'indietro.
6: Perché?
3: Perché sennò la moglie capisce che siamo stati a troie.
6: Complimenti, promosso subito, ecco la sua patente.
1: E allora non perderti Scorrettezze, la fiction che tutti si aspettavano di vedere. Da un'altra parte però, anzi in un altro continente.
3: Ehi pa, io ho sospetto che la mamma beve,
4: Si dice ingoia, figlio mio.
0: Lo Zoo di 105.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Oh, che bello l'amore. Ho le farfalle di Prada che mi stanno volando nello stomaco pieno di Cosmopolitan. Finalmente abbiamo iniziato a convivere. Non abbiamo mai dormito assieme in mesi di sesso super top. Beh, forse avrei dovuto chiederglielo prima, ma era svenuto.
2: Imamma!
1: Ehi, passerotto, svegliati! Dai, che il sole è già alto e sta scaldando le ossicine del tuo volto scarnificato.
3: Ah, cazzo, che mal di testa. Perché mi sento come se un contadino avesse piantato un'anguria nel mio culo. Perché sono a letto nudo? Non ricordo più niente.
1: Ehi, Jolly Roger, girati dai. Fatti baciare il teschiuccio della tua biondina super dotata.
3: Devo essere impazzito. Ho le allucinazioni sonore. Sento la voce dello stalker sfondaculi dietro di me, nel mio letto, a casa mia, nel mio castello.
1: Ehi, la smetti di fare lo stupido?
3: Ah, che cazzo ci fai nel mio cazzo di letto? Perché sei nella mia cazzo di privacy.
1: Hai ragione, amore. Forse sarebbe stato meglio metterci d'accordo. Anche perché hai delle lenzuola orribili, ma come fai a dormire nella microfibra? Non ti svegli con la pelle da reidratare. Vabbè. Comunque, tanto prima o poi avremmo dovuto convivere un po' prima di convolare a nozze. Non volevi mica fare come i meridionali anni 70, che la figlia usciva di casa solo dopo l'anello. Dai su, cerchiamo di essere moderni.
3: Ma cosa cazzo vai braterando, brutto figlio? Io non sposo proprio un cazzo di nessuno, esci subito dal mio letto! E dimmi dove cazzo hai messo le mie cazzo di mutande!
1: Amore, sono seriamente preoccupata per te. Lo svenimento, l'irascibilità, questo tuo tremendo alito. E per non parlare del tuo sfintere. Manca della solita elasticità, per questo ho provato a metterti un'anguria nel culetto.
3: Allora non era solo una sensazione. Ma brutto pazzo bastardo, ma come ti è venuto in mente di cacciarmi un'anguria nel culo? Ma a chi potrebbe mai entrare un'anguria nel culo? Quale cazzo di fenomeno evolutivo permetterebbe ad un cazzo di uomo di avere un buco del culo così tanto capiente da ficcarci dentro una fottuta anguria?
4: Socia, ce l'ho fatta! Mi sono cacciato un'anguria intera nel culo.
1: Grande, sì!
4: Chi è il numero uno?
1: Tu, socia, sei tu, misterano di Eterno.
3: No dai, ma seriamente, avete anche fatto il balletto celebrativo.
4: Mi sono cacciato un'anguria intera nel culo.
1: Grande! Sei la numero uno, socia.
3: Se sono in coma e sto sognando, staccate la spina.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Tamarri.
2: Quanto bavisteria?
3: Yeah. Dovrei chiedere un'informazione, perché praticamente, no? È tutta la notte che gioco a un videogioco e quindi mi sono preso un po' male perché mi sono fatto una canna, una roba incredibile. Allora, se c'era la possibilità di farsi una qualcosa di fogliame così da rilassarmi, che sono preso tutta la merda.
2: Ok.
3: Cosa posso usare?
2: Se viene in borseria glielo posso dire. Adesso devo andare con una cliente. Mi spiace, deve venire in borseria.
3: Ma sei tedesca? Che oh, giusteraia.
4: Buongiorno.
3: Oh.
4: Sì?
3: Praticamente adesso voglio entrare un po' in intimità per spiegarle un po' cosa è successo. E sto cercando qualcosa di rilassante, no? Perché praticamente ieri sera con gli amici abbiamo festeggiato una roba qua, adesso ci siamo spaccati a presente, no? Siamo proprio, minchia, striscioni incredibili. Allora adesso tutta fatta a merda. E stavo cercando, no? Qualche prodotto che si può anche così inalare dalla bocca che mi rilassa, tipo camomilla. Non so se lei mi sa consigliare qualcosa, che vengo là e ci facciamo questo serum. Che poi dopo mi spalmo tutto. Hai capito? Chiavo.
4: Comunque se ha bisogno di qualcosa, io adesso qui gente non posso salutare al telefono.
3: Sei sicura?
4: Vuole passare, poi gli possiamo dare ma qualche consiglio.
3: Sai che c'è l'accento minga da attrice porno, proprio una roba incredibile.
4: No, guardi, buongiorno.
3: Cazzo, che ti spacco tutto, proprio ti succhio anche il cerume dalle orecchie. Pronto?
5: Per borseria mi darò il numero.
6: Minchia, che voce cadaverica che c'hai. Cosa ti fumi? Il Ropenol. Senti, sei erbaglio tu?
5: Sei?
6: Erbaglio, che c'hai le erbacce, le cose di erbosta. Borseria. Se lo è, sai dire. Vuoi dire anche aia. Vuoi dire anche aia, che vengo là e ti faccio dire aia.
5: Ma tu stai parlando, ma io non ti ho riconosciuto.
6: Pensa a te, che cazzo devi essere, un veggente, che uno parla e ti dici nome e cognome. Ancora dici un'altra, ti giuro, e te la fisso al muro con i chiodi. Sono Massimi di Quarto, personaggissimo con la voce rock da orco, orco dell'erba. Tu sei l'orco dell'erba. Senti, voi procurate anche le foglie, le piante, in generale, insomma?
5: Sì, sì.
6: Perché ho visto un documentario alla televisione l'altra sera, mi stavo facendo 3 grammi, no? Ho visto un documentario sul Perù. Ma voi procurate anche le foglie di coca? Adesso cambiate il verso, che sei una mucca sei diventata. Madonna, quanto mi stai
5: sul cazzo. A me piacerebbe parlare con le persone che conosco e che si presentano.
6: Pensa a te.
5: Io ti sto dicendo che non ti ho riconosciuto. Ti chiedo scusa, quindi adesso dimmi il tuo nome.
6: Madonna, che sei alla recita degli elementari.
5: Ah, Dio.
6: Madonna, sai che adesso
3: questo è già cadavere, eh?
6: Mamma mia, chiama un attimo Geppetto qua.
7: Pronto, erboristeria?
6: Pronto, prima stavo parlando con Geppetto.
7: No, Geppetto è lei.
6: No, io sono Massimi di Quarto, mi passi Geppetto?
7: Geppetto te lo metti nel culo.
6: Gna, puttana di merda. Gna. Sei ingazzata la bastarda.
3: La moglie è pantera,
5: Buongiorno.
6: Conosci Massimino di Quarto?
5: Massimino di Quarto non lo conosco.
6: Cazzarole, e questo è un problema. Come facciamo a instaurare? Sai che mi sei simpatico comunque? Tutto sommato. Prima ha risposto, ma non so se...
3: Pantera.
6: Una pantera nera mi ha risposto prima, mi ha detto che mi devo infilare in culo.
5: La pantera nera è mia moglie, bene a risponderti ecco così.
6: È bravo, gli è scattato
5: dall'arma.
6: Stai
5: andando oltre il limite tu stamattina.
6: Ascolta, ci vuoi di merda?
5: Fatti vedere che così ne possiamo parlare.
3: Una minaccia, qua.
6: Così mi piace quando fai Tex Wheeler. Senti, allora, le foglie di coca le procurate o no?
5: Dai, forza,
6: di merda!
5: Di sorella procuro io.
6: Sai che non
5: le
6: sai il rumore che fa il sibilo di un proiettile?
5: Sì.
6: Proprio così,
5: dai,
6: senti.
5: Mi stai proprio scocciando.
6: Quando si infila nel corpo
5: fa... presentare? Ti vuoi dire il nome?
6: Sono Massimi di Quarto, Geppetto!
5: Quarto di tua sorella. Chi è sto Massimo di Quarto?
6: È basca la sorella.
3: Ascolta, scemo, ma tu chi cazzo sei? Dacci il tuo nome, coglione, che vengo lì e ti scano la vita. Te, pantera. Ma vai a fanculo.
5: Ma pure faccio pure tu.
3: Esci fuori dal negozio che ti spacco.
6: Ma guarda questo, ma la gente è maleducata.
3: Maleducata proprio.
6: Ma cosa gli ho chiesto?
3: Questi qua perché non sanno che è cosa.

0: Lo Zoo di 105. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
2: Chiudi, Donà, che vuoi dire?
1: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
2: Cioè?
1: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
2: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
1: So che deve succedere qualche cosa, però.
2: Anche lo zoo?
1: Ma dicono, ma dove?
2: E dimmi cosa?
1: Che devono cambiare, però.
2: Cioè?
1: Che ne so, adesso vai alla profondità.
2: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
1: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
2: A chi?
1: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
2: Ma c'è la certezza.
1: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
2: Guarda, andate in onda.
1: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non vai in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
2: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
1: Vogliono levare un po' di cose.
2: Un po' di persone.
1: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Io ne ho visto le Iende, ne ho visto qua. Ho visto,
2: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
1: Direttore di Rete 4.
3: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
1: Però va là, sempre queste cose.
4: Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
1: Perché sta in media 7. Però dicono, allora, dicono, e dicono, blablabla, blablabla, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
5: È per l'Italia.
0: Vai, dai! Alan in Love. Alan in Love.

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai.
1: Pronto?
2: Signora?
1: Chi sei?
2: Chi sono, signora? Chi sono secondo lei?
1: Sei Alcio.
2: E allora, come andiamo, signora?
1: Insomma, bene, ma c'ho un po' la gamba, il ginocchio che mi sono fatto male.
2: Ma le ho mandato un ginocchio nuovo, non è arrivato? Le ho mandato una scatola?
1: No, non è arrivato, non l'ho ancora visto.
2: Strano, che strano.
1: E come va tu?
2: Ma sa, molto impegnato. Poi è successo il casino dell'uragano, non so se ha visto Miami, l'uragano porco che ha tirato giù.
1: Sai che è presto compleanno di Aldo, vero?
2: Lo so.
1: Poi ho visto, sai che ho visto qua Alessio che fa il muratore e mi ha detto che ha una fotografia e te lo deve mandare a te.
2: Ah.
1: Fa il muratore. Aspetti. Lo conosci questo Alessio?
2: Aspetti, signora, che sta passando un gran cazzo che me ne frega, ma velocissimo, va che roba. Passato proprio.
1: Mi ha salutata.
2: Bene.
1: E ha detto che facciamo una fotografia e la mando a Alfio perché è un amico mio.
2: Ah, bene, bene. Me lo saluti tanto allora.
1: E sarà fatto.
2: Stasera sono qua con tutti i miei colleghi perché stiamo organizzando il compleanno di Aldo, dove ovviamente lei dovrà venire. Allora, io adesso le dico un po' di nomi di invitati, lei mi dica se va bene o meno. Allora, volevo invitare, sì, vabbè, ovviamente lei e suo nipote, ovvio. Poi
1: c'è Poldino, c'è Palmieri, c'è anche Cort, Matteo, Alessio, Matteo e poi c'è anche altri.
2: Renzi, certo, sì. Allora, verrà, se lo segni, Mazinga Z.
1: Ho capito, sì, lo conosco.
2: Sì. Sì, simpaticissimo, te la fa morire da ridere. Quando inizia a sparare i missili, poi io mi ammazzo da ridere. Poi viene Michael Jackson. Te lo ricordi?
1: Buono anche quello. Poi c'è Obama.
2: Obama viene sicuro.
1: Matteo
2: Renzi viene.
1: Ma sai che cosa ho sentito anche io? Cosa? Ma non dirlo.
2: No.
1: Matteo Renzi.
2: Sì.
1: E poi Obama. Si inculano loro due.
2: No.
1: Matteo Renzi.
2: Sì.
1: E poi Obama si inculano loro due. Perché con la moglie non va d'accordo Obama. Ma è impossibile, non ci credo neanche questo.
2: Aspetti un attimo, signora, lei sta dicendo che Obama si inculano Renzi?
1: Eh sì, ma mi fa impossibile. O che scherzano.
2: No,
1: ma dopo Renzi.
2: Signora, lei.
1: Renzi mi ha detto, guarda che a me mi piace scherzare, mi ha detto. Qualche se ti ho detto questo, sì, è solo per scherzare.
2: No, Matteo Renzi. Allora, io so che Matteo Renzi si Obama, che tra l'altro è un casino. Ma signora, noi siamo militari. Capisce che noi viviamo tanti giorni sempre tra uomini, alla fine ci si incula.
1: Non lo sapevo io questo.
2: Sì, militare. Lei quando vede i film dei cazzo so, dei Marines, no, che sbarcano
1: con
2: i fucili, con i mitra, tutti muscolosi, ma stando sempre insieme, alla fine della sera cosa fai? Ti inculo. Cioè, Rambo, lei l'ha visto il film Rambo? Rambo era frocio, cioè Rambo lo pigliava nel culo, era palese, cioè uno con la canottiera. Sì. Come si chiama? Arnold Schwarzenegger, era presente, no, l'attore?
1: Sì, sì. E dopo anche
2: lui è un famoso pompinaro proprio. Arnold Schwarzenegger è famoso per i pompini proprio. Le stavo dicendo, no, che ho avuto questa storia molto bella, è stata una storia molto romana, poi lui è un bellissimo uomo. Con Massimo Boldi ho avuto una storia lunga perché, devo essere sincero, limona benissimo, cioè proprio minchia, guarda, io non ho mai limonato con uno come con Boldi, cioè Massimo...
1: Ma quando lo conosco bene.
2: Poi è bello quando lo limoni, lui ti fa cipollino, bestia.
1: Ho capito.
2: Poi Lino Banfi invece, me lo sono in per un po',
1: anche Lino Banfi,
2: sì, poi ci siamo lasciati.
1: Io vedo sempre la televisione
2: perché lui mi diceva porca puttana ogni volta, porca puttana, era un po' fastidioso. Ma i terroni,
1: sì,
2: allora tu sei lì che te lo stai in c***o, stai per sbagliare questo, porca puttana, non sono Ricchione, non sono Fifi, sono commissario, faccio culo così. Vabbè, dai, è stata una bella conversazione, devo dire, signora.
1: Ecco.
2: Stato, sono contento di averla sentita, è stato bello.
1: Anch'io sono contento.
2: Bello confidarsi, raccontarle queste cose, bello.
1: Dai.
2: Le voglio bene, signora.
1: Anch'io ti voglio bene, ciao Alfio.
2: Signora, mi conferma che lei è una goloide?
1: Io ti confermo che sono una monocoloide.
2: Perfetto, grazie signora, a posto.
1: Sì, ciao Alfio.
2: Me lo
1: ciao.
2: Gridi, me lo gridi signora, me lo gridi che mi piace, me lo
1: porco
2: gridi. Brava, arrivederci.
1: Ciao.
0: Come andrà a finire questa telefonata?
3: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Sfibrati e demotivati dai continui insuccessi, gli ufficiali Puglieni, Cites Ramuer e Ngula Sort, stanno valutando un piano di sterminio della nostra specie per l'impossibilità di stabilire un contatto amichevole e pacifico. Ma prima di attivare il protocollo di estinzione, Mock 3 si lanciano in un ultimo, disperato tentativo. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa!
2: Sì?
3: Upa, c'è una domanda, glass, occhio, mangio, cazzo.
2: Chi è?
3: Un figlio di cazzo, sì.
2: Riccardo, qual è Riccardo?
3: Riccardo bastardo, afa, gula.
2: Ma chi sei, scusa?
3: Gula.
2: Oh.
3: Oh, oh, eh.
2: Ma con chi vuoi parlare?
3: Un cazzo, cazzo, mamma, villacchione, bastardo.
4: Mangia cazzo.
3: Gula. Afa!
2: Avete che ho sbagliato numero.
3: Affa moca, mamma, te cazzo.
2: Hai sbagliato numero, con chi vuoi parlare, scusa?
3: Ci te morte vive!
2: Ma vedi che già mi ha cacato cazzo, va a fangula mamata, stronzo!
3: La so che mamata tua!
2: Oh!
3: Tu è tutta la razza tua, morta vive!
2: Pronto?
3: Upa!
2: Pronto?
3: Upa, ci sono due mamata, glazzocla!
2: Pronto, ci si, oh!
3: Lala.
2: Pronto?
3: Lala!
2: Oh, tramo, c'è vu, oh!
3: Lala, trino di sacco!
2: Se cade venga a trupe, oh!
3: Mulo!
2: Uè, tramo!
3: Tramo!
2: Cornuto!
3: Tu è mamma!
2: Uè, con... Mamma!
3: Bastard!
2: Andò se cade venga a trupe, oh!
3: Mangio, cazzo! Ma, me!
2: Uè, bastard, cornuto!
3: Lala, ma la grida di pecore,
2: oh!
3: Oh.
2: Where can you say? Sit talking in the say.
3: La bocchina mamma, bacio
2: la bocchina da sordo, vuol bastard. Venga da venga a true, vamo.
3: Mock.
2: Tramo.
3: Mock. Mock a mamma.
5: I Puglieni.
3: Upa.
2: Pronto?
3: Un pacchio di mamma, glassa.
2: Ah, per sì, sorda, mamma, ti angula a te, ce ne dici.
3: Lala.
2: La latrina di mamma.
3: Tu sorda, glassa. Il papà pure.
2: Ma almeno parla bene in pugliese, un sorto di tramone ha vinto.
3: Mock. Mock.
2: Mock. Mock a chi ti abbi.
3: Accide, morto pure. Ricchio.
2: Ricchiono sei tu, tutta la barba bianca e tutta la generazionata.
3: È tutta la razza tua morta bimbi. Tramon.
2: Tramon sei tu, astanet e nunet.
3: Basta.
2: Oh, già tu che mi avevi colazione.
3: Lava culo di pecore.
2: Non sei parlare in pugliese, sei troppo ignorante.
3: Upa.
2: Eh?
3: Upa. C'è una domanda, papà pure.
2: Però alza la voce che non ti sento.
3: Cornut! Bester! Stronzo!
2: Attana ti è cornut!
3: Lo mangio lo cazzo tu?
2: Ma se?
3: Nicola!
2: Non mi chiamo Nicola!
3: Si sta da Cirignula!
2: Cioè?
3: Ngula!
2: Ngula a te!
3: A mamma da solito tutto transato.
2: Ma tu lo sai fare il trimone a King Kong?
3: Ah.
4: Se vuol dire tu lo sai fare il tremolo a King Kong.
5: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Casa Mariottide, Casa Mariottide,
2: Casa Mariottide, la sitcom più triste del mondo.
3: Papino, io mi annoio, posso vedere la TV?
4: Ma noi non ce l'abbiamo la TV.
3: Quella del vicino col cannocchiale.
4: Ma no, oggi è chiusa la TV, perché c'è sciopero televisivo.
3: Allora ascolto la radio.
4: Ma per carità, la radio è piena di trasmissioni volgari che dicono le parolacce, tipo lo Zoo di 105. Non voglio che diventi un cafone.
3: Ma allora che faccio? Uscire no, la TV no. Ma perché dobbiamo restare tutti i giorni chiusi a casa? Per caso stai cercando di impedirmi di scoprire qualcosa?
4: Io? Ma no, ma figuriamoci. Oh, il campanello, vado io.
3: Ma vado sempre io.
4: Vabbè, stavolta ti riposi che c'hai le ossa fragili. Chi è?
5: Ma come chi è? Merdotide. Sono Rambaldi, no? Pirla.
4: Non ci siamo per nessuno.
5: Ma dai, fammi entrare, Pirla. Non glielo dico al bambino toccoglione che non ha riaperto le scuole. Tranquillo, Pirla.
4: Ok.
6: Uè, Fernandozzo, lo sai che hanno riaperto le...
3: Ma era il signore del bar! Che voleva? Che hanno riaperto?
4: Niente, amore del papà adottivo, niente!
3: Le scuole! Hanno riaperto le scuole? Bene, perché mi devo comprare lo zaino, il diario, i libri!
4: Ma no, te l'ho detto che quest'anno le scuole non possono aprire, perché i bambini non sono vaccinati e quindi si rischia un'epidemia di peste bubbonica!
3: Madonna mia, io c'ho paura!
4: Ma non ti preoccupare, perché noi rimaniamo chiusi in casa fino a giugno e nessuno si accorgerà di niente!
7: Fernandello carissimo, amico mio, grandissimo, numero uno, specialissimo!
3: Crusca!
4: Ma tu come hai fatto?
7: Ah, come ha fatto, Fernandez? Sono entrato dalla finestra mentre Rambaldi ti distraeva, no?
4: Ma porca di una miseria, ma adesso pure le alleanze fanno!
3: Hai visto, papino, c'è Crusca! Hai fatto bene a venire, perché se rimanevi chiusi in casa con noi...
7: No, Fernandez, non me la prendo la peste bubbonica! Ovviamente. Comunque ero solamente venuto a dirvi che hanno riaperto le...
4: Le vecchie ferite di un passato lontano che torna a tormentarci?
7: Ma che cazzo stai a dire, Mario? Non ti inventare sempre le cazzate. Hanno riaperto le scuole, hanno riaperto. Le hanno riaperte. Fernandez, svegliati.
3: E vai, allora non c'è il pericolo dell'epidemia. Dai, papocchio, andiamo a comprare le 106 cose che mi servono. Allora, lo zaino, i libri, c'è pure l'astuccio, hai visto che bello l'astuccio?
4: Sì, insomma, non lo vedo benissimo.
3: Ma allora è vero che ti sei venduto le corn?
4: No, le ho solo mandate in riparazione.
3: Bravo papino, quando diventerò uno scienziato inventerò una macchina che ripara gli occhi da sola, senza mandarli in riparazione. E se non ci riesco invento una macchina che te li manda in riparazione direttamente.
4: Beh, bravo, così la vendiamo e mi riprendo le corna.
3: Papino, ci siamo scordati le forbici.
4: Ah, davvero? Vabbè, ma tanto da quest'anno a scuola non si possono portare oggetti che tagliano.
3: E perché?
4: Perché se ti tagli ti viene un'infezione rara che si prende solo a scuola.
3: E che infezione sarebbe?
4: Lo scuola.

0: This is a zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: I tamarri, presi dalla pazzia per la polverina bianca, decidono di chiamare gli sfasciacarrozze per farsi dare due auto per fare gli scontri. Questi due sono totalmente scemi.
3: Minchia paura!
4: Pronto? Pronto, buongiorno signora, è lo sfasciacarrozze?
5: La demolizione.
4: Sì, demolizione, sì. Senta, piacere Giovannino. Senta, un'informazione, voi vendete anche macchine?
5: No.
4: Cioè, avete i pezzi di ricambio?
6: Dai. Con limitrofe?
5: Sì.
6: Dai. Tutta limitrofe all'interno della carrozzeria. Con le porte che apro col telecomando. Dai. Tutta succhiamento di spalle. Proprio ti succhio proprio le spalle. Ti apro con la lingua sotto le scelle. Dai.
4: Perché, no, le spiego, noi ci servono un po' di macchine per fare gli autoscontri. Cioè dobbiamo fare gli autoscontri.
5: Allora guardi, con le mani, sto parlando, non ho finito. E selezionare la voce guida ricambi, perché questa è l'amministrazione, quindi per quanto riguarda queste cose dovrebbe sentire.
4: Quindi devo rifare questo numero che ho fatto?
5: Allora non so lei che adesso che numero ha fatto.
4: 1962.
5: Ok, e quindi selezionare la voce guida ricambi, rifà lo stesso numero e seleziona la voce guida ricambi.
4: Cos'è? Come si chiama?
5: Ricambi.
4: No, quello della voce guida, come si chiama? C'è una persona che mi risponde o c'è... Non ho capito,
5: no,
4: chi è sto voce guida?
5: Non, sicuramente anche adesso le ha risposto il centralino.
4: Ma tu sei vera o sei finta?
5: Seleziona uno per ricambi, seleziona due per amministrazione.
4: Due, seleziona ho scelto per... due. Pronto?
5: Lei deve selezionare ricambi.
4: Ah, ma lei non è la voce guida? Non capisco,
5: no,
4: perché
5: non
4: sembra un robot, signora.
5: Io sono l'amministrazione.
4: Ah, ho capito, quindi parlo con la voce guida.
5: Seleziona la voce guida ricambi Roma e le rispondono gli operatori che sono per i ricambi.
4: Due.
5: Eh?
4: Due, scelgo due.
5: No, lei deve scegliere uno.
4: Pronto?
5: Ricambi Roma, credo che sia uno. Lei deve
4: uno.
5: Sentire la
4: uno,
5: voce
4: uno.
5: Guida e selezionare
4: uno.
5: La voce ricambi.
4: Uno?
5: Non amministrazione, ricambi.
4: Ho capito, adesso devo dire uno. Uno. L'ho scelto. Pronto? Pronto?
1: Tamarri.
5: Buongiorno.
4: Uno.
5: Guardi, io non so se mi sta prendendo in giro. Non deve urlare per telefono, ma lo deve fare con i tasti del telefono. Guarda.
4: Ah, lei di nuovo, signora. No, perché io ho rifatto il numero che ho fatto prima.
5: No, lei non deve urlare per telefono, ma deve selezionare
4: il... Ma io non ho urlato,
5: uno,
4: signora,
5: tasto,
4: non ho capito.
5: Il tasto del telefono 1, ok?
4: 1.
5: Grazie.
4: 1. Pronto? Ma pensate che servizio clienti di merda.
1: Tamarri.
3: Ta ta ta! Oi! Oi! Oh! Mi senti? Pronto?
7: Yeah.
3: Sono Massimi di qua. Scusa se sto urlando perché stamattina sono svegliato un po' scasciato. Io mi sono fatto 4 grammi, mi sono spaccato. Senti, oggi posso venire lo sfascio? Ci avete macchine che si accendono?
7: Per fare cosa?
3: Allora, praticamente io e mio cugino vogliamo fare un video per YouTube. Noi siamo famosi su YouTube, no? Vogliamo fare un video su YouTube dove ci spacchiamo le grammate sul cofano e poi facciamo autoscontri con le macchine.
7: Ecco, non la sento.
3: Au! Mi senti?
7: Sì, ma chi ci urla, scusa?
3: Cosa?
7: Cosa urla?
3: Ma hai detto che non mi senti, scemo di merda. Tu hai detto che non mi senti, io ti urlo.
7: Scemo di merda, chi lo dici, scusa?
3: A te te l'ho detto, perché... Quante persone ci sono al telefono? Siete in due? Allora due scemi di merda. Allora, praticamente...
7: Che problema c'hai stamattina, scusa?
3: S'ho fatto, come un cane.
7: Dove sei?
3: Io adesso volevo prendere lo scooter con mio cugino, venire lì dove sei in officina a Frosinone, prendere due macchine e fare autoscontro lì nel tuo parcheggio. Ma ti pago,
7: Va bene, vieni qua.
3: Ti pago quando vuoi per due macchine da sfondarci uno contro l'altro. Ci spacchiamo. Mi senti? Mi senti? Scascio! Siamo qua che siamo venuti giù in questa zona nel Frosinate, no? Per fare degli affari, cose che non ti sto a spiegare. Praticamente ci siamo spaccati tutta la notte. Adesso ci è venuto in mente un trip. Vogliamo venire da uno sfasciacarrozzaio per fare sto video YouTube? Ti paghiamo. Paghiamo il tempo che è necessario, le vetture che... Se c'è due vetture che si accendono, perché vogliamo fare lo scascio praticamente con le macchine. Pepez, le macchine che si sfondano uno contro l'altro, capito?
7: Ma voi avete problemi, secondo me,
3: No, il problema ce lo stai avendo tu in questo momento che mi hai risposto male. Cioè, la tua risposta ha innescato il problema.
7: Allora, vieni oggi pomeriggio, è gratuita la situazione qui, vieni. Che porco Pippo di Mazzare, dove stai? Sto scemo di merda.
3: Sai, te lo giuro, sai che ti infilo un dito in un orecchio e lo vedi spuntare dall'altro lato? Col tuo cervello appeso.
7: Vieni, magari.
3: Cretino
7: vieni,
3: di merda.
7: Però,
3: che come mi vedi spuntare,
7: favore,
3: senti un freddo improvviso ti cadono i capelli dalla paura, cretino.
7: Ti buco, però, buco, per favore, buco, lo giuro.
3: Buco forte, buco, buco, boom, boom, boom, boom. Hai capito che ti buco come un golabrod?
7: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Scemo di merda!
7: E senti, vuoi che ti mando la posizione allora?
3: No, no, lo so dove sei. Sento l'odore della merda, arrivo subito.
7: Ah,
3: proprio
7: capito,
3: col fiuto ti
7: capito,
3: senti, come
7: bravo,
3: i tartufi. Tu sei un tartufo fatto di merda.
7: Io invece capito, sento già puzza di cadavere, dai.
3: Succhi?
7: Vieni qua, ci divertiamo
3: succhi
7: insieme.
3: Me lo
7: facciamo
3: succhi
7: di tutto, facciamo qui.
3: Me lo succhi, sì, beh. Sai che mi stai facendo sprofondare nella follia? Voglio fare, voglio, ti voglio usare come rampa. Ti metto per terra e ti uso per fare volare con la moto, cretino di merda.
7: Ma fa qualcosa,
3: mamma mia. Ti metto un piede in culo e ti uso come ciabatte di destra. Quelle di sinistra vado scalzo. Mi piace sentire la temperatura del pavimento quando ti sto spaccando. Cretino! Mamma, quanto ti odio!
8: Minchia paura! Panico, panico, panico, paura.
9: Oh, come?
8: Paura!
10: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
11: Amore, io esco!
3: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quanto stai via?
11: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
11: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
11: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
12: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso, vai.
13: Acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso, vai.

0: Oia che sei, dai puttana!
1: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai vai! Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, sì, ce l'ho schippata, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
1: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
1: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
1: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
1: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera seta.
2: Dai. Oh cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
0: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
2: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
1: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
0: No.
1: Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
2: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
2: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
1: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
0: Una merda.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No.
1: L'altra votazione.
3: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
4: Che è successo?

Lo Zoo di 105. Dalle montagne della Svizzera giapponese è finalmente arrivata lo Zoo di 105, la storia della ragazzina che ha commosso il mondo. Un cartone animato tutto sentimenti, pugno palla, amore e tenerezza, con una sigla del cazzo che non te la levi più dalla testa, neanche se ti prendi tre Alzheimer.

Heidi è finalmente cresciuta. Ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il c***o dei tori. E allora, seguila anche tu nelle sue avventure piene

0: Il sole è appena spuntato sulle Alpi giapponesi ed è già tutto un frullare di ali di uccelli, un muggire di mucche, un belare di pecore, un gufare di gufi, un rosicchiare di marmotte. Sì, insomma, è tutta un'immensa rottura di coglioni.
1: Occhio malocchio, prezziamo le finocchie. Occhio malocchio, prezziamo le finocchie. Occhio malocchio, prezziamo le finocchie.
2: Bau, bau, vecchio orso, che succede? Bau, hai messo incinta una strega?
1: Uè! Messo incinta una strega la vai da tuo padre, eh? Quello che si divertiva a sbattere sui manici di scopa. Sto facendo gli scongiuri, sacco di polci. Perché stasera vado a giocare al casinò, capito?
2: Bau, bau, ma vecchio orso, al casinò sono soldi buttati. Drogati, no?
1: Uè! Drogati no, la vai dire a tua sorella, eh? Quella che si è fatta rifare la vagina a forma di buco del c***o.
3: Ciao, nonnino mio anzianissimo.
1: Pure tu, anzianissimo, la vai dire a tua nonna. Quella che era così all'antica che ingoiava col cucchiaio. Dai, spostati, nipotana, devo uscire qua.
3: E dove vai di bello, nonnino mio mattissimo?
1: Uè! Ma detto che mattissimo la vai dire a tua madre, eh? Quella che si masturbava col mini pimer. Vado al casinò, mignotta delle nevi.
3: Oh, che bello, posso venire con te?
1: Guarda, nemmeno se riesci ad aspirare un arcobaleno col culo. E metti di buffone a protezione della fregna, chiaro?
4: Sento come una strana puzza. Fammi sentire un attimo, perché sono cane. Questo deve essere un pirata che è morto con la nave, con tutti quanti i passeggeri della nave stessa dentro il culo di una balena già precedentemente morta, divorata da balene morte, e tutte le balene morte insieme ai pirati stanno putrefacendo nello stomaco di un kraken, che è un mostro gigantesco dentro il mare morto, anche lui dentro il mar morto, che è proprio puzzo di verme morto. L'infame, che proprio King Kong ci ha cacato sopra i vermi, con l'infame vomitato anche Godzilla sopra con i morti.
5: Ciao Heidi.
4: Ah no, è solo il bambino con la pelle di Colon.
3: Ciao Peter.
5: Ma Heidi, ma perché pisci dagli occhi? Hai bevuto collirio?
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato al casinò e mi ha lasciata qui tutta sola. Io volevo andare così tanto al casinò.
5: Ma guarda che fortuna sfortunata che hai, Heidi. Guarda caso, ho proprio un casinò qui nelle mutande.
3: Davvero?
5: Sì, sì. Dai, prendilo, prendi il casinò.
3: Subito, Peter.
5: Brava, brava, così, brava.
1: Ehi! Ferma, nipotana! Allontanati da quel cazzo con le labbra in alto.
3: Ma vecchio orso, non dovevi andare al casinò?
1: Sì, sto aspettando che la nonna di Peter torni dalla piscina.
5: Ma vecchio orso, ma ti stai sbagliando! Mia nonna non sa nuotare!
1: Ah, ecco perché ingoia sempre! La puttana anziana!
5: Ma vecchio orso!
1: Quella che dal culo ha fatto uscire la tua mamma, porco! Hai capito? Eh? Andiamo a scopparci la nonna del bastardo qua!
2: Porco! Io gli faccio il culo a quella troia!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Massimino e Giovannino sono ai domiciliari e quindi chiameranno i venditori di semi di frutta e verdura per coltivare in casa. Mamma mia, che voglia di farmi una spada.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
4: Pronto?
3: Sì,
4: sì, buongiorno. Buongiorno signora, come sta?
3: Bene, grazie.
4: Bene, bene, ho chiamato a Verbania perché io abito lì vicino. Volevo un'informazione. Mi sente signora?
3: Sì, sì.
4: Non risponde. Senta, io volevo chiedere se c'è la possibilità, sotto un suo consiglio, di poter, come si chiama, allevare gli alimenti in casa, tipo le patate, le carote, perché io sto ai domiciliari, quindi non posso più uscire. Allora, visto che devo stare in casa, volevo farmi da mangiare in casa, tutta roba naturale.
3: Allevare?
4: Non so le parole, sono un po' ignorante signora, non è che io so tutto.
3: No,
4: le
3: Gioia, no, ma non riesco a capire cosa c'entriamo noi col coltivare le carote e le patate.
4: Non vendete i semi di patata?
3: No, mi dispiace Gioia, mi spiace, no.
4: Ma lei vende, ma se io le ordino al telefono lei me le può spedire a casa la frutta?
3: Ma dove abita?
4: Ha presente davanti alla parte dove partono i turisti con il vicino alla gelateria, quella in centro.
3: Ma gelateria quale?
4: Wender.
3: Ma io non so dov'è la gelateria Wender, non l'ho mai sentita.
4: Ah, vabbè, comunque c'è una gelateria, mi pare, vicino alla Ferinelli, ha presente? Sopra. Sono lì io.
3: Comunque. Ma la Ferinelli dov'è?
4: Ma che cazzo sei? Mi è un poliziotto, ho capito di sapere esattamente dove sono. Poi le do l'indirizzo, signora. Non è che è, capito? Il cacomela ce l'ha?
3: Che io sì, sono... c'è.
4: Ah, ok, perché io minchia impazzisco per il cacomela, una roba favolosa proprio. Vabbè, senta signora, io mi chiamo Giovannino, così se la chiamo la prossima volta lei sa chi è.
3: Va bene,
4: ho parlato con la signora
3: Maria Rosa.
4: La signora Maria Rosa.
1: Al celebrato mentale Giovannino, alla parola Maria Rosa, gli è partita la chimica succhiante. Se la sta immaginando tutta campagnola, con le trecce e i peli sulle gambe, con quell'odorino di negozio di formaggi.
4: Minchia, già il nome è uno spettacolo, signora. Quei nomi proprio tipici, proprio da succhiamento di pancia. Dai, nel lago con la provincia della barca. Dai, senza il biglietto con i turisti. Succhiamento, dai.
3: Buona giornata. Fortissimo. Arrivederci.
4: Con il logo sulla pancia, dai.
1: Tamarri.
3: Pronto?
5: Oh, scemo! Vendi i semi?
3: Prego!
5: Fallo pure, se proprio ci tieni in questo momento, non puoi aspettare domenica mattina. Ascolta, mi servono i semi, devo coltivare patate, zucchine, peperoni, carote, devo fare un orto in casa.
3: Ma con chi volete parlare voi, scusate?
5: Ma a me piacerebbe un casino stringere la mano a Pippo Franco, però non so se è possibile. Perché, me lo puoi presentare?
3: Buona giornata, buongiorno.
5: Non mettere giù la cornetta, che un attimo che ti detono proprio. Ti faccio i capelli proprio in piedi come i punk anni 80 proprio, scemo. Guarda, mi servono i semi, ce li hai i semi? Stronzo di merda! Oh! Oh!
1: Tamarri.
3: Pronto, mi sto.
5: Sì, sono Massimin di quarto.
3: Sì.
5: Senti, spettacolo, c'avevo una mezza esigenza. Come sono ai domiciliari, no? E allora mi sono un po' organizzato, messo praticamente nel bagno, ho riempito di terra e voglio mettere i semi per far crescere le robe con le lampade, tipo patate, carote, robe così. E volevo un attimino vedere se riuscivo a farmi il pollice verde e farmi patate, carote, robe.
3: Ho
5: messo la terra nel bagno, no? Minchia, che sei nada? Sai la canzone degli anni 80? Vabbè, che cazzo ne sei tu? Senti, mi puoi dare una mano? Non c'è qualcuno che vende i semi? Voi vendete i semi? Come cazzo si fa?
3: No, noi non ce li abbiamo, non saprei proprio. Mica lì adesso.
5: Ma voi vendete direttamente le patate?
3: Sì, abbiamo direttamente le patate, non abbiamo il seme.
5: Cazzo. C'è anche la voce da figa, siete due spettacoli voi.
3: Certo.
5: Si sente la voce, siete simpaticissimi. Peccato che purtroppo non ci potremo mai vedere. Sta cosa mi spiace un sacco. Mandi una foto, delle tette. Pronto?
3: Niente, mi dispiace, non posso aiutarvi.
5: Dai, figa, sono ai domiciliari. Fate qualcosa per me, aiutatemi.
3: Sì.
5: Vabbè, dai, ti penserò tantissimo. Mi sto sbucciando una mano in sto periodo, una vita infame.
3: Vabbè,
5: dai, niente patata e niente patana. Va
3: niente
5: bene,
3: patata,
5: va bene così.
3: Ciao, prego. Ciao,
5: ciao spettacolo.
3: Ciao.
5: Ti bacio fortissimissimo proprio. Ciao, ciao, ciao.
6: Devo capire come coltivare sti cazzo di...
7: Pronto?
6: Uè, Zocco! Pronto?
7: Sì, dimmi.
6: Ciao, grande. Senti, ti chiedo un'informazione. Tu ce l'hai i semi per la frutta da coltivare in casa? Perché no, devo coltivarli in casa. Non è che devo coltivarli fuori, in casa. Ce li hai?
7: Sì. Minchia, ma spettacolo, ma mi avete chiamato a me?
6: Minchia, ti è andata...
7: Spettacolo.
6: Oh, vedi di mandarci la roba in radio, se no ti saccagniamo di mazzate, capito?
7: Spettacolo, siete dei fenomeni, cazzo.
6: Senti,
7: voi.
6: Hai...
7: Io lo ascolto tutti i giorni, cazzo.
6: Me ne frega un cazzo. Senti, senti, conosci il numero di qualcuno che vende i semi di frutta, verdura, queste robe qua?
7: Dai, aspetta
6: che me lo segni, vai.
7: Aspetta che questo qua ti casca sicuro, aspetta.
6: Vai, dammelo.
5: Sì, ma smetti di farla di...
7: 338 minchia, mi ha chiamato lo Zoo di 105, ma puoi.
6: 338
7: 96
6: 95 o 96?
7: No, 96.
6: Vedi che sei andi 96?
7: Un po', sì.
5: Adesso ti sputi in faccia, scemo di merda.
6: Ciao, scemo.
7: Ciao, grazie.
6: Ciao, coglione. Ma pensate che questo pensa di... che fa l'ascoltatore salati.
5: Cazzo fa?
6: Trattiamo a merda anche a te, scemo, coglione.
1: La puntata dei tamarri alla ricerca dei semi per coltivare continua questo venerdì.
8: Pronto?
5: Tu sei Jimmy Mani di merda, mi hai dato il tuo numero.
9: C'ha paura. Panico, panico, panico, paura. Paura.
10: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
3: Papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Anche due storie.
5: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
6: Ascolteremo te.
7: Adesso no, figli di puttana! Sto picchiando il postino! No, infame!
8: E perché stai picchiando il postino, papà Castoro?
7: È perché lui l'ha picchiato in culo vostra madre! Quella puttana! No, infame!
8: Uffa, papà Castoro! La sentiamo tutti i giorni questa storia! Raccontaci una storia nuova! Per favore! Per favore! Per favore!
7: Ah! Che cinghiale di storia volete che vi racconti? Figli di troia!
8: Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
7: Ah, va bene! Allora, questa storia si intitola Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
8: Oh!
7: Oh, come oh? E voi me l'avete chiesto, testa di cazzo!
8: E dai, papà Castoro! Non fare la merda! Raccontaci la storia!
7: Come la merda, vostro padre? Vabbè, allora, senti, c'era una volta Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
8: E poi? E poi? E poi?
7: Non incominciamo, allora, Dottor Jekyll era un nerd preciso e ordinato, mentre Mr. Hyde era disordinato e casinista. I due condividevano un appartamento a New York.
8: Ma questa è la strana coppia! Non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
7: Ah, ok, ok, dai! Allora, c'era una volta Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
8: Oh!
7: Ancora, oh! Lo sapevate già? Cazzo! Vabbè, senti, farò finta che non siete ritardati. Allora, un giorno Dottor Jekyll conosce Mr. Hyde e lo invitò nel suo club clandestino di combattimenti a mani in faccia.
8: Ma questo è Fight Club, non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Per favore, per favore, per favore.
7: Porco, mi scoppia la testa, basta. Madonna. Allora, un attimo che non me la ricordo. Ah, ok, ci sono, allora. Allora, Dottor Jekyll era grosso, forte, c'aveva la barba. Mentre Mr. Hyde era biondo, furbo e agile.
8: No! Questi sono Bud Spencer e Terence Hill! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
7: Ehi, allora, ancora una volta che mi fate cambiare, guarda che vi ciuccio il cazzo, ve lo dico, eh! Oh, siete avvisati! Allora, Dottor Jekyll un giorno scoprì una pozione capace di trasformarlo.
8: Giusto, giusto, giusto.
7: Ecco, una pozione capace di trasformarlo in un panda.
8: No, questo è l'anno mezzo. Non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
7: Piace? Amico, non è vero che ci giustavo a cazzo, amico?
8: Piace, piace, piace!
7: Ah, allora, non me la ricordo, cazzo, datemi un aiuto!
8: Dottor Jekyll scoprì una pozione che lo trasformava in Mr. Hyde!
7: Oh, e poi?
8: Uffa! E poi Mr. Hyde era la parte cattiva e andava a mignotte e a picchiare la gente!
7: Senti, e poi?
8: Basta con questo poi! E poi la polizia dà la caccia a Mr. Hyde!
7: E poi?
8: Ah! Basta! E poi Dottor Jekyll non riesce più a controllare Mr. Hyde!
7: E poi?

0: avanti, bitch!
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di un albero di Natale piccolo da mettersi nel culo per portarlo in carcere allo zio. Lo troveranno? Sentiamo.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
0: Sono Massimini di Quarto. Voi avete gli alberi di Natale? Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, avete gli alberi di Natale?
3: Gli alberi di Natale?
0: No, a Dudu è un tic che mi viene qua soffatto. Avete gli alberi di Natale? A Dudu! Oh, ma la risposta me la vuoi dare stamattina? Scema di merda!
3: Buongiorno.
0: Sì, probabilmente è caduta la conversazione. Stavo cercando un albero di Natale.
3: Che albero?
0: Allora, ti spiego l'esigenza, che è una roba un po' complicata da spiegare, perché mio cognato sta in carcere. Gli devo portare un albero però molto piccolo, sennò non me lo fanno entrare.
3: Guardi un attimino, le passo
0: Gesù.
3: La direttrice.
0: Ha detto che mi passava la direttrice, ma no, non me l'ha passata.
4: Non l'ha passata. Io richiamerei così.
0: Allora vediamo se prende fuoco il negozio.
1: Tamarri.
3: Mille.
0: Ma stai comportandoti nel comportamento? Scimunita. Guarda che sei un... Ma sei maschio o femmina o bilocale? Personaggio. Che roba strana. Ho avuto un incontro ravvicinato con un animale mitologico. Metà coglione, metà ricco.
4: Secondo me era bilocale.
1: Tamarri.
0: Vuoi dire che ti piglia a chelate così come gli astici? Spatez.
3: Penso che lei ha bisogno veramente di una cura psicologica, perché per fare una cosa del genere in un punto di lavoro problemi mentali.
0: Allora io credo che tu abbia bisogno della terza, quarta e quinta elementare. Cioè, ma tutte insieme le devi fare, con un corso proprio ma velocissimo.
3: Aggiornato, la
0: non sei, non sei neanche parlare l'idioma della terra in cui sei nato. Ma come stai parlando? Io ho bisogno di un albero di 20 centimetri. Me lo devo cacciare in culo per andare in carcere. Ma guarda che la gente veramente non è disposta ad aiutarti mai.
1: Tamarri.
5: Buongiorno.
4: Pronto, buongiorno. Vendete... Sto cercando gli alberi di Natale. Voi ce li avete nel negozio?
5: Sì.
4: Sì? Inghia Depre. Senti Depre, mi puoi dare qualche informazione sulle misure degli alberi? Perché ne stavo cercando uno abbastanza piccolo. Cioè il più piccolo che hai. Se mi sai dire più o meno quant'è la misura.
5: Ma da dove chiamami, scusi?
4: Dal telefono, da casa mia, sono a casa.
5: Anche noi siamo sul posto di lavoro, intendevo ovviamente il luogo da dove chiama.
4: Ma non ho capito, le ho chiesto se agli alberi di Natale mi dà una misura, non gli ho chiesto nient'altro, lei non è che mi deve...
5: Sì, no, stavo chiedendo dove chiama, se è qui dalla trasmissione o altrove.
4: Sì, penso
5: così
4: che
5: vediamo
4: sì.
5: Le indicazioni come comunque recuperare i dati che mi sta chiedendo.
4: Per recuperare i dati che stiamo chiedendo, ma scusi, se lei mi... io so dov'è il posto, se lei mi dice che ce l'ha io vengo direttamente a prenderli, non è che... Non è così difficile, no?
5: Che misura le serve?
4: Quello più piccolo che ha, qual è? Che se lei mi dice che va bene perché devo capire la misura dell'albero, mi serve piccolo.
5: Sì, l'altezza che sta cercando, che altezza bene o male deve essere.
4: Minchia. Sai che veramente... Va bene, cerco di stare calmo. Il più piccolo che ha, proprio più piccolo. Mi dia la misura più
5: piccolo. Cioè, sono da, ovviamente anche da 20 centimetri.
4: Ma hai rotto i cazzi. Mi devi dare sto cazzo di... Non ce l'hai 20 centimetri, 30 centimetri, 40. Che me lo devo... che cazzo stai dicendo? Che me lo devo cacciare in culo, che devo portarlo a mio zio in carcere l'albero. Quindi deve essere piccolo. Ce l'hai piccolo da mettere nel culo? Scusate, quanta complicanza qua. Dove sei, come dove abiti. Ma hai rotto i cazzi. Ah, che pazienza. Dai, dammi la misura, per favore. Stai cercando?
5: Sì, il più grande di tutti?
4: 2,40 metri,
5: dico, abbastanza...
4: Quante... No, il più piccolo.
5: Da 20-30 centimetri.
4: Ce l'hai? Ce l'hai?
5: E poi cominciamo a salire.
4: No, va benissimo quello piccolo, 20 centimetri. Quello è perfetto da mettere nel culo. Ah, senti, io passo a prenderlo oggi. Preparalo già, chiudilo. Quanto costa?
5: No, un bel po'.
4: Come un bel po', non capito. Quanto costa, piccolo? Dimmi un po' il prezzo. Dimmelo. Dimmi il prezzo! Dai! Dai! Dai che mi sta salendo! Sono tu incistato e non prendermi l'albero nel culo, vai! Quanto è la misura? Quanto costa? Quanto costa? Ah, ti mangio mica! Quanto costa?
5: Dai, continuo.
4: Vabbè, tienimelo vicino a casa che arrivo. Sto arrivando.
0: Sputagli. Andai in danno col fiato.
4: Vai via. Adesso chiudi.
0: Fallo sparire, spara.
4: 10! Ah! Chiudi il telefono!
0: Fai attaccare dai cani! Vai col cane!
4: A posto, Massimino! L'ho
0: bravo, 20 centimetri! Prendilo, cacciculo tu!
4: No, ne volevo prendere due anche per te!
0: No,

0: Ottuagenaria puntata. La dottoressa Jodie Forrester sta indagando su un pericoloso serial killer che cattura le donne e ne uccide tutte le amiche false e ipocrite. Per questa ragione ha chiesto l'aiuto di un altro serial killer recluso da tempo nel penitenziario di Alcatraz, il terribile Annike Duball.
1: Venga, dottoressa, venga pure.
2: Arrivo.
1: Si sbrighi a venire.
2: Un attimo, ecco, sto per venire.
1: Ma insomma, deve fare sesso con un secondino proprio prima del nostro interrogatorio.
2: Oh, insomma, e va bene, vengo.
3: E io cosa faccio?
2: Continua da solo che io devo interrogare il terribile Annike Duball.
1: Un tizio che faceva un censimento una volta provò ad interrogarmi. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave ed un buon Chianti.
2: Ma che schifo!
1: Infatti ho vomitato al primo boccone. Mai mangiata una roba più schifosa. A parte quando sono andato al ristorante vegano con Mazzoli.
2: Parliamo del serial killer che devo catturare.
1: Le serve il mio aiuto, dottoressa, altrimenti non riuscirà mai a catturarlo.
2: Lei lo conosce bene?
1: Certo, era un mio allievo.
2: Ah, una roba tipo The Following?
1: Sì, comunque una cosa simile. Quel ragazzo ha imparato da me.
2: Perché cattura donne per uccidere le loro amiche false e ipocrite?
1: Ogni cosa ha suo tempo, dottoressa Forrester. Lei deve fare prima qualcosa per me.
2: E cosa?
1: Raccontarmi un ricordo che la tormenta.
2: Ok, io tifo il Milan e poco tempo fa ho visto Milan-Empoli e...
1: Qualcosa di meno scabroso.
2: E va bene, una volta ero bambina e sentivo urlare gli agnelli. Le loro grida mi tormentavano la capoccia, non riuscivo a dormire.
1: Quelle povere creature innocenti.
2: Creature innocenti? No, veramente io ero a Cortina d'Ampezzo ed ero finita vicina di stanza con la Puelca e i suoi cugini. Hanno fatto un festino e poi sono arrivate pure dei travi.
1: Dottoressa, ho già 6 ergastoli, non aggiungiamo pure una querela da parte di quella gente là. Veniamo al soldo.
3: Era quello che stavo tentando di fare.
1: Senta, può dire al secondino di togliere una mano dal reggiseno? Non potete sbrigarvela quando abbiamo finito.
3: Ma porco d***o, ha ammazzato 700 persone e si imbarazza per una palpatina?
2: Forza, fai come dice, aspettami di là.
1: Dottoressa, ho deciso, la aiuterò, ma voglio qualcosa in cambio.
2: Cosa?
1: Voglio mangiare un'ottima persona.
2: Ma è inaudito, io non posso.
1: Le assicuro che è possibile. Non chiedo una persona per bene, mi accontento del mio vicino di cella. È un clown pluriomicida condannato a morte. Le autorità consentiranno, dottoressa.
2: Io non so.
1: Lei interceda per me, mi faccia fare il mio ultimo pasto umano e io le consegnerò il serial killer a cui sta dando la caccia. Milan-Empoli è stata davvero così brutta? La dottoressa Forrester starà ai patti? E il terribile Annike Duball potrà veramente mangiare il clown pluriomicida che desidera tanto? Lo scoprirete nella prossima antropofaga puntata di Dissapori che si intitolerà... Cucino It!
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Il diario di Leon Jones.
7: Il diario di Leon Jones.
8: Adamo dai, quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
9: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
10: Marca m***a.
11: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
12: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
13: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla luna con la tua vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
14: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
13: Achille di Trani.
14: No, Akira Iritani.
15: Vai.
13: Per distruggere Achille di Trani.
14: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
13: Per distruggere Akire, per distruggere Akire e Iritano, per distruggere Akire e Iritano.
14: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
15: Fallo.
13: Per distruggere Akire e Iritano.
14: No.
13: Per distruggere Akira e Iritano.
14: Iritani.
13: per distruggere Achille e i Ritani. Bastardi maledetti, non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
4: E quale?
13: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Windows Media Player.
4: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
13: Ma vaffanculo, vatti.
6: Il codice di Lernia.
13: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
15: Sei un po' pepepepe
13: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
15: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
13: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
16: Agente riconosciuto.
13: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
4: Vai,
17: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
4: Lianant.
13: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Mel Bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, del Riargante.
4: Sì, ma devi fare l'intonazione.
13: Allora, facciamola poi. Ma
4: il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
13: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di.
4: Passeranno Marmorito.
17: Maestro, sono la sega sui sughi. La sega sui sughi. No, sughi non su.
13: Sono un Spider-Merd!
4: No.
15: Sono Spider-Merd!
13: Sono Spider-Merd!
18: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
13: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
15: c***o!
19: Cazzo giochi a wrestling?
13: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato! Ma dai, non fare così, Crash!
18: Mi chiamo Crashapus.
13: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
19: No! Aspetta.
15: Ma vaffanculo, che cazzo mi.
13: Ma tu lo sai chi sono io?
20: Sì, sei Dylan Track.
13: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci mai che sto. Dov'è Castel? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachapus!
19: Sto. No, non formare. Come dico? Fermare. Il dottor Crachapus!
13: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Crachapus! Sto venendo a prenderti!
19: Che è supermercato Crachapus!
15: Crachapus!
17: Ti ucciderò!
13: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
19: Non è un mago!
13: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi? Ma vaffanculo!
19: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi!
4: Bravo!
19: Bravo, adesso di farlo!
13: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
21: E un son! Odimi o io, figlio di p***a, ti ho sentito?
22: Ce l'hai le mutande?
21: Faccio la cinese, figlio di p***a!
22: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
21: Odimi, ascoltami!
8: seguimi, merdi. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Voldemort!
0: Voldemort, figlio di...
8: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
3: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
8: Tu prima di Voldemort. Tu
20: prima di Voldemort. Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
23: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
24: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa quella trade, insomma.
8: Ma porca. Skywalker.
24: Skywalker.
8: Skywalker.
25: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non su cani.

0: Lo Zoo di 105.
1: Stupido.it.
2: Ehi, Erburbio!
3: Dimmi, Giannastapestio!
2: Aspetta che chiamo anche Tarbel Belbolb.
3: Sono Tarbel Belbolb, mi avete cercato?
2: Ma ragazzi, ragazzi, ho trovato un oggetto imperdibile!
3: Alludi forse a quei tre mattoni della porta sacra del giubileo del 1975?
2: Li hai visti anche tu?
3: Era impossibile che non mi ci cadesse l'occhio, è un'offerta sensazionale!
4: Hai detto porta santa?
3: Sì!
4: Sono imperdibili! Sono imperdibili! Stupido.it.
5: Pronto?
6: Messer Giorgio?
5: Pronto?
6: Messer Giorgio?
5: Sì?
6: Sì, sono il cavaliere dell'abate Monsignor La Favella.
5: Pronto?
6: Sì, mi sente?
5: No, non sento, chi è?
6: Sono il Monsignor dell'abate, cavaliere della Terga.
5: Sì?
6: Chiamo in merito ai reperti.
5: Quali reperti?
6: Ai mattoni.
5: Ah, mi dica?
6: Mi dica lei.
5: Cosa?
6: Dei mattoni.
5: Beh,
6: quanti ori vuole per i mattoni?
5: Ori?
6: Sì.
5: Ma chi è? Non ho capito.
6: Pronto?
5: Sì, chi è che non ho capito?
6: Mi dica per gli ori.
5: Senta, lei, mi sa che, visto che, che chiama con un numero privato, penso che sia una persona poco seria, la saluto.
7: Lasci parlare me, cavaliere, mi sente?
5: No, la sento più.
7: Sono il cavalier Giorgione, puttano
5: sì.
7: della sega, mi sente?
5: Come?
7: Siamo interessati all'acquisto dei suoi mattoni.
5: Allora?
7: Volevamo sapere quanti danari vuole per questi mattoni.
5: Ma c'è l'ha letto l'annuncio?
7: C'è scritto offerta, non viene specificato quanti danari.
5: E allora lei, se ha letto offerta, faccia un'offerta.
7: Le offro 3 cavalli, 2 asini e quella...
5: E un vaffanculo.
8: Allo?
5: Allo? Non sento Allo? Più.
8: Sono Lord Munifico Pipparoli, cavaliere dell'Ordine
5: sì.
8: del Coppolo.
5: Ho capito, allora vieni e fammela una pippa.
8: Intendo perfezionare l'acquisto di questi 3 sacri oggetti.
5: Ho capito. Pronto.
8: Ordunque.
5: Pronto.
8: Ordunque.
5: Pronto.
8: Villico, porta rispetto a Lord Munifico Pepparoli e abbassa lo tono della tua voce, poiché io sono cavaliere di Malta ed anche pure di Cipro.
5: Tu sei uno stronzo e vedi di andare a fanculo.
8: Vile, vile, tu mi vilipendi orso.
5: Ciao.
8: A singolar tenzone ti svito.
5: Non ti sento più, cretino.
8: A singolar tenzone ti invito, brutto stronzone. Domani allo sorgere del sole noi incroceremo i nostri spadoni per vedere chi di noi detiene la sacra giustizia in codesta disputa. E siccome io sono Lord Munifico Pepparoli, cavaliere dell'Ordine del Coppolo, io batterò te e rapirò la tua famiglia e stuprerò le tue donne e mi impossesserò del tuo maniero e tivi e gli brucerò. Allo culo devi andare.
2: Ma chi è sto fenomeno?
8: Bellissimo.
2: Madonna. Stupido.it. Only for you. This is only for you.

0: Seconda era, migliaia di anni prima de Il Signore degli Anelli. Ritornato in vita nelle insospettabili vesti del pacioccoso geometra Sauroni, il malvagio Sauron entra nelle grazie di una MELF, acronimo di Millenaria Elfa Legittimamente Ficcabile. Il suo nome è Cacacaziel e nonostante la sua figa rivaleggi con il Colosseo in quanto ad età e cacate di piccione al metro quadro, ella appare di gran lunga più chiavabile di mia moglie, che è ancora nei 30. E va dall'estetista 4 volte a settimana. Mentre Sauroni e la Melfona in questione sono diretti alla città degli Elfi, dove il diabolico geometra progetta di forgiare i potentissimi anelli del potere, il nostro sguardo privilegiato decolla sulle ali di un falco drone. E sorvolando fantastiche valli e immense pianure create al computer, plana su un piccolo villaggio di cenciosi umani, dimora di Bronwyn, sapiente guaritrice in salopette senza reggiseno, Anclay decisamente molto più fica di mia moglie, con quel bel moccolo di tetta che si indovina di sbieco sotto le bretelle slabbrate ad arte. Questa sorta di Penelope Cruz dei poveri è una mamma single e... mistero dei misteri. Suo figlio Teo non le assomiglia manco per il cazzo.
1: Mamma, mamma, che cammini?
2: E sto tritando l'erba pizza per preparare un intruglio contro il mal di faccia, flagello di questi nostri tempi oscuri.
1: Ah, ho capito! E lo devi fare per forza con mezza tetta di fuori? No, te lo chiedo perché sto entrando in un'età, diciamo, un po' così... complessa, ecco, insomma, già sono senza padre. Se mi scapezzoli per tutta la capanna, è un attimo che divento il signore degli incesti.
2: Signorino, lo sai benissimo che sono una mamma single. Se non metto in mostra la mercanzia, dove cazzo lo trovo un babbeo che mi si accolli con un moccioso come te al seguito?
1: Sono un po' confuso, madre. Io credevo che ti scopassi l'elfo tunisino.
2: Quella fra me e l'elfo tunisino è solo una relazione platonica. Gli abitanti del villaggio non permetterebbero mai una cosa più seria. Purtroppo non corre buon sangue fra gli umani e gli elfi.
1: Visto che hai tirato in ballo la questione razziale, mi spieghi perché tu sei la classica bellezza mediterranea mentre io sembro la versione maori di Calimero? Insomma, guardami bene. A rigor di logica, mia madre dovrebbe essere una simpatica cicciona samoana, non la protagonista di una telenovela porno, no?
2: Io ho detto 1000 volte di non chiedermi di tuo padre. Che vada al diavolo con i suoi steroidi e i filmoni hollywoodiani.
1: Scusa madre, ma non è che per caso mio padre è The Rock?
2: Basta domande, vai a giocare nella catapecchia abbandonata. Io devo spalmarmi il burro sui capezzoli che fra poco arriva l'elfo tunisino.
0: Così, mentre sua madre inizia a impomellarsi d'un tume i capezzoloni come piace all'elfo tunisino, il giovane e confuso Teo si dirige verso una catapecchia abbandonata per il seghino post-merenda. Quali sono le probabilità che un centimetro sotto questo rudere di legno si nascondano un potente oggetto magico e un orco in vacanza? Altissime, secondo gli sceneggiatori.
1: Ah, era ora! Così, senza motivo, guidato da un sinistro presagio, solleverò un asse del pavimento a caso. Ico! Una spada spezzata! Una spada che nello spezzarsi ha assunto la forma del palazzo di Mordor! Ha pure le scintille! Gli sceneggiatori cani devono aver preso spunto dalle spade laser di Guerre Stellari, pensando che questa avrebbe fatto arrapare i nerdoni come me. Un attimo! Cos'è questo suono tipo orco che grufola?
3: Ehi, sono orco! Ehi, sono orco.
1: Orco, lo dico io, un orco!
3: Ehi, perché? Io sono orco!
1: E io?
3: Tu sei merda, Goloide.
1: No, io Mori.
3: No, tu, Goloi.
1: Sì?
3: Sì, sei Goloi, che è l'antica popolazione de... C'è la terra di mezzo.
1: Sì.
3: Poi ci sono la terra di orchi.
1: Sì.
3: Terra degli elfi. E poi Goloi.
1: Orco.
3: E la terra dei mongoli. Ehi.
1: Oh.
3: Io posso chiamarmi orco, tu no, eh?
1: Orco.
3: No, orco lo dico io. Ehi.
1: Oh.
3: Ehi.
1: Oh.
3: Ehi.
1: Oh.
3: Guarda che ti metto le mani addosso.
1: No, tu sei orco.
3: E tu sei Goloi. Guarda che ti metto le mani addosso, bambino.
1: Muori, mostro!
3: Gula mamma!
1: Ti invincio con la spada laser scarica! Hai visto che è morto?
3: Quando cazzo di fumo c'è ste capanne?
1: Ricata! Ho ucciso un orco con la spada tarocca di Guerre Stellari! Sento un sinistro e fortissimo potere ancestrale pervadermi dalla testa ai piedi! È il momento di recuperare le mie radici e fare la danza di guerra Maori insieme a un gruppo di ballo vestito da cavalieri Jedi. Un po' di confusione. Chi è?
4: Sono l'elfo del Tunisino. Sono l'elfo del Tunisino.
1: Ah, hai portato il fumo?
4: Senti, c'è mamma in casa che...
1: No, non c'è.
4: Ha lasciato il bambino...
1: Come?
4: Tu mamma è andata fuori a casa e lasciato solo?
1: È andata a comprare il burro per i capezzoli.
4: Ma io non avrei mai lasciato solo un bambino con...
1: Cosa? Io ho la spada laser di sì. Guerre degli Anelli.
4: Hanno a giocare con spada perché tu bambino con...
1: Ormai è tardi.
4: Con bambino molto...
1: Come?
4: Tu vieni da...
1: Io da di qua.
4: Ma che ti spiego, c'è terra di mezzo.
1: Mezzo, me l'ha detto anche l'orco.
4: C'è terra di norpo e c'è mongoloi. Che tu sei di mongoloi?
1: No, io sono autoctono.
4: No, ti dico io che tu sei di mongoloi.
1: No, io sono autoctono.
4: Io sono sciurco e sono elfo di Tunis.
1: Cosa?
4: Io sono elfo di Tunis.
1: Ti è caduta una pallina.
4: 50 euro.
1: Cazzo, vabbè che sono mongoloi, ma mica stronzo.
5: Preso una piega straordinaria.
6: È bellissimo.
0: Lasciamo con disgusto questo polpettone di riferimenti pop e balziamo di nuovo sul nostro falco drone, viaggiando alla velocità della luce fino al cimitero di Oxford, dove è sepolto J. Tolkien, l'autore del Signore degli Anelli.
7: Riportatemi in vita che voglio incularmi chi ha scritto sta merda! Dai, cane!
8: Radio 105.

0: Sei Nihira è un ragazzo di circa 13 anni che ha una grande passione per la pesca. Ma non quella marina, no! Gli piace il pesce rosa! Sì! È ricchione! E sì! Le nuove avventure di Sanpei!
1: La carpa! La carpa! Sto dormendo, sono felice!
2: Ehi! Sveglia, nipote di merda! Sveglia! Chi dorme non piglia pesci!
1: Nonni Pei, che succede? È scoppiata la terza guerra mondiale, nonno!
2: E la scoppia nel culo la terza guerra mondiale! Sono già le 4 di mattina! Devi andare a pescare il lavativo di merda!
1: Ma Nonni Pei, io odio pescare! Mi sfracelli i maroni! E sono pure allergico al pesce! Perché non posso andare a scuola come tutti i ragazzi della mia età?
2: Cazzate! La scuola è per troie froci! Tu sei troia per caso?
1: Beh, troia no, ma forse un po' frocio!
2: Cosa?
3: Scusate, sono il regista della serie, ma perché gridate tutti
1: Perché a furia di stare tutto il tempo sul lago a pescare e a stare nel silenzio abbiamo perso il limitatore, non sappiamo ancora il volume giusto, perché viviamo tutto il tempo da soli nel silenzio di merda dei laghi, quindi non capiamo qual è il volume, qual è il volume giusto.
2: Dai, forza, tu monoressico, poche storie, al lavoro. Ti ho anche costruito una nuovissima canna da pesca, guarda.
1: Ma non mi pei! Questo è un ramo attaccato a un laccio della scarpe! Non pescano mai niente con sta cosa!
2: Cosa? Metti in dubbio le mie doti di costruttore di canna da pesca? Guarda che ti piscino le orecchie!
1: No, no, è bellissimo, una canna stupenda, nonno! Sono certo che prendono centinaia di pesci! Grandi, giganti, tanti!
4: Perché gridano?
5: Mica due dementi. Due coglioni in casa.
2: Se torni mani vuote stasera ci mangiamo quelle cotolette che è al posto delle orecchie.
1: Minchia, che due coglioni. Sono qui a due ore e non ho preso niente. Non riesco a regolare il volume. E silenzio, che mi ansia.
6: Sanpei, ma che sorpresa. Non pensavo di incontrarti proprio oggi che mi sono depilata la patata.
1: Sai che non ti sento, puoi urlare?
6: Dai!
1: Non ho capito, veramente!
6: E tocca a te!
1: Cosa?
6: L'ho già detto la mia battuta!
1: Ah, stai seguendo il campione proprio preciso!
3: Sto pescando, se gridate si spaventano i pesci.
1: Ah, ecco perché non peschiamo mai un cazzo! Ma mi devi scusare, a furia di stare sul lago sempre da soli? Non sappiamo regolare le voci, capito?
3: Sì, ma stai ancora gridando, mi van via tutti i pesci.
1: Lo so, più forti me, mi devi perdonare, non riesco proprio.
3: Abbassa il tono, anche la squilibrata prima che gridava, è arrivata.
1: Ma là perché ci frequentiamo, capito? Vabbè, comunque ci mancava proprio sta zoccola, bastarda. Yuri, lasciami in pace, sto cercando di pescare.
6: Ma perché non fai una pausa e non ci lavo nel mio stagno dell'amore depilato?
1: Vattene! Non vuoi capire che sono frocio?
3: Scusa. Scusate, scusate però, allora. Non bisogna gridare, secondo. Se gridi non peschi un cazzo. Allora è meglio che vai a infilare il tuo salmone nella fregna qua della berciatrice e mi lasciate pescare per i cazzi miei.
1: Ma scusa, ma io ti ho dato confidenza quando sono venuto qua al lago. Stavo per i fatti miei, ma che vuoi? Non ho capito, sto prendendo con la mia ragazza.
3: Stai gridando e mi scappa.
1: Ho dato confidenza quando sono venuto qua al lago. Stavo per i fatti miei, ma che vuoi? Non ho capito, sto prendendo con la mia ragazza.
3: Stai gridando

0: Topia, ma sei sordo?
1: Ma te ne vuoi andare che mi fai scappare i pesci?
2: Ma no.
1: Non si pesca un cazzo in questo stagno, eh? Vengo qua da 18 anni! Che palle!
3: 6 ore dopo.
4: Buongiorno, Sanpei! Vedo che abbiamo avuto la stessa idea!
1: Guarda! Ma bene che sei arrivato tu, mi annoi a morte! Sono qui dalla torre, non ho preso un cazzo!
2: Scusate, però adesso arriva pure il Quercio! E la puttana, il Quercio! Io sono qua a pescare!
1: Ma tu lo conosci a questo?
4: Ma che cazzo lo conosci a questo qua? Non l'ho mai visto! La pesca è così comunque, a volte ne prendi tanti, a volte non ne prendi nessuno!
1: Ma sai, ma sono 18 anni che non ho preso mai una carpa!
4: E capita!
1: Ma però non posso tornare a mani vuote, sennò dopo i pei! I pei, come cazzo si chiamano loro, mi cagano le orecchie!
4: Vabbè, vediamo se ho più fortuna di te! Oh! Preso!
1: Oh!
4: Oh! Preso!
1: Oh!
4: Oh! Un altro!
1: Uè, stronzo! Ma dove vuoi andare? Oh?
4: Non sento! Non ho capito!
1: Ho detto stronzo! Te ne vuoi andare?
4: Tieni, Sabetti, ti regalo la metà dei pesci che ho pescato! Così tuo nonno sarà contento di te!
1: Ma perché gridi?
4: È il mio tono di voce, tranquillo!
1: Davvero, grazie, Quercio, grazie! Cosa posso fare per te?
4: Beh, se avessi voglia di prendere un pesce in più, magari uno rosa!
1: Aspettavi altro, froccio di merda!
5: Sono tantissimi, bravo! Io credevo che non avresti preso un cazzo!
1: Beh, in realtà un cazzo l'ho preso, eh!
5: Cosa?
6: Cosa? Cosa?
1: E tu? Vai subito fino a casa!
2: Vai, va che suo nipote l'ha presa nel culo, glielo dico, eh!
4: Però per 3 pesci!
2: Sì, sì, per 3 pesci si è preso il pesce nel culo.
1: Ah, ma anche se non deve vecchio, mi carabinieri,
7: Ma poi a Tokyo chiamo i carabinieri.
3: E sì, le nuove avventure di Sanpei.
8: Radio 105.
9: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo.

0: cosa che è piscosi?
1: Mette in pisco, mi fisico si deve.
0: Mette in pisco, se te la metti con.
2: Andiamo avanti.
0: Basta.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the zoo. È tornato.
3: È un cretino deficiente, maleducato.
2: L'incubo dei baresi.
3: Cretino.
2: Lui è Gigi Valli della Conservici.
4: È il cazzo cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
5: Pronto?
6: Sì, sono Antonio?
5: Sì, sono io.
6: Buongiorno, sale, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto l'annuncio su subito.it, candidati sì. Che voglio. Posso finire la frase?
5: Prego, prego.
6: Candidati in cerca di lavoro, di occupazione. Uh-huh. Io ho la possibilità.
5: Di che cosa?
6: Di farla lavorare tramite una collaborazione importante che abbiamo con dei ministri.
5: In che cosa consiste questa cosa? Mi faccio capire.
6: Allora, in pratica si tratta di fare. Intanto lei. Lei cos'è, accasato?
5: Che cos'è accasato?
6: Nel senso che stai a casa sul divano. Non c'è da lavorare, non c'è da fare niente adesso, no?
5: Sì.
6: Ok. Sei titolare di un contratto di colore?
5: Un contratto di che cosa?
6: Nel senso che lavori nero? C'è qualche contratto di nero in essere, qualcosa, no?
5: Ogni tanto qualcosa.
6: Vabbè, ascolta, noi abbiamo un'attività lavorativa interessante. Tra l'altro c'è l'assunzione immediata, che è una cosa interessante. Lei di dov'è?
5: Io sono di Bari.
6: Eh?
5: Di Bari.
6: Ah, di Bari.
5: Figa.
6: Quanto è piccolo il mondo.
5: Come mai?
6: No, che una volta io facevo, da ragazzo, non facevo il writer, presente? Quelli che vanno con le bombolette sui muri a scrivere. Pensa, il primo disegno che ho fatto nella mia vita era proprio a Bari. Sul muro ho fatto, c'era un muro libero, ho scritto, siete dei terroni di merda. Infatti qua. Ehi, infame.
5: Vabbè, dai, come? Sentiamo.
6: Possiamo parlare di cose serie qua, che non è che possiamo fare i pelandroni di merda tutta la vita. Allora, abbiamo una proposta interessante che la vedrebbe assunto con un contratto a tempo determinato per 6 mesi. Poi se ti comporti bene c'è l'assunzione immediata, quindi tempo indeterminato. Se invece fa lo scemo sono schiaffi in faccia. Questo è nel senso.
5: Quanto è al mese?
6: Al
5: mese, quant'è? Quanto spacco?
6: Al mese sono 1840 nette. L'unica roba te la devo dire, per quanto riguarda il pranzo. Non abbiamo i ticket, quelli aziendali.
5: Non la porta a casa, non è problema.
6: No, aspetta, nel senso che ci sarebbero i ticket, ma se li tiene il proprietario che fa la spesa, no?
5: È un figo di zocco come sempre.
6: Sì, penso che la settimana scorsa hai comprato una Panda 4x4 e l'ha pagata con i ticket. Da voi è cosa abituale, diciamo, no?
5: Mi porto giudicami chi è, fammi pranzo.
6: Sì, mi raccomando, basta che non ti porti le parmigiane, le robe sott'olio, sennò veramente facciamo una figura di merda, nel senso.
5: No.
6: Che poi fate sempre così voi giù. Pranzo che vi abboffate, poi penichella, sega davanti al computer,
5: Sono punti di scomo. Ma quando è che dobbiamo iniziare a lavorare qua? Cioè, allora, quando fanno il contratto? Cioè, che azienda è? Voi capire.
6: Ma nel senso, il posto sarebbe già direttamente libero. E la mansione è quella di fare. Devi fare la voce delle segreterie telefoniche.
5: Cioè, devo registrare, insomma, praticamente.
6: Tu c'hai esperienze con registrazioni di suonerie e tutte queste robe qua?
5: Ma no, sinceramente no, non mi interessa, spedita.
6: Vabbè, nel senso, va bene che facciamo. Vado avanti a parlare o già proprio hai tirato i remi in barca?
5: No, nessun remi in barca, dimmi, senti, comunque.
6: Somaro di merda, nel senso, io sto parlando. Sto parlando di lavoro qua, non ho capito.
5: Sì, ti sto ascoltando, di un fatto.
6: Se vuoi fare il chiacchierone che non c'è voglia, vuoi andare avanti a parlare, nel senso. Dai, chiudiamola qua, ho capito che come sei fatto. Facciamo che. Ascolta, non ci siamo mai sentiti. L'offerta non c'è mai stata. Non c'è.
5: No, tu dico un fa. Io già vengo dalla base, quello che una
6: girata. Io rimango sulla mia posizione, nel senso che a te non ti voglio far lavorare. Sapere che sei nella merda mi fa stare bene. Quindi ascolta me, ti do una suoneria del telefono, te la regalo io. Chi si è visto è visto. Va bene?
5: Chi si è visto è visto. Voglio cacciare per culatare a tua fai. Voglio c'è la suoneria, chiama mamma, ti chiama il vice strisce.
6: Dai, facciamo così. La canto e la registro insieme a te. Allora, la suoneria del tuo telefono fa così. Chi non lavora
5: e non fa l'amore.
6: No, aspetta. Ehi. Sto registrando, scemo, mi rovini la registrazione. Stai zitto, fai finire. Fai finire. La suoneria del tuo telefono è così. Chi non lavora è in meridione.
5: Una morte da mamma.
6: Chi non lavora è in meridione.
5: Poi ti viene un po' pallaggione dopo.
6: Chi non lavora è in meridione.
5: Sei un trimone, mo che ha vinto a tara tua
6: ful mo ci vieni. Chi non lavora è meridione. Chi non lavora è in meridione. Oh, rispondi, scemo, che sta suonando. Chi non lavora è in meridione.
5: Busa pa va fa mo che ti astra musica che tu tremon.
6: Ehi, ma guarda, sta pelandone di merda, va, che non c'ho idea di lavorare, lo sapevo io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Regno di Arda, seconda era, migliaia di anni prima che le cose si facciano interessanti. L'epidemia di Orcovid dilania la Terra di mezzo e i nostri beneamati coglioni. Gli elfi pluricentenari si cacano nelle mutande come luride fichette e decidono di correre ai ripari, temendo di perdere la loro cazzo di semi-immortalità. E qui si inserisce il diabolico Sauron. Sotto le mentite e insospettabili spoglie del pacioccoso geometra Sauroni, il signore del male cerca di spingere Cacacaziel e gli altri auricolo puntuti frocetti glitterosi a forgiare degli anelli magici per combattere il virus. Lo zio dell'elfa è infatti il famoso De Cerebrem Bimbol, un elfo fabbro di minchia, capace di lavorare i metalli magici nonostante un quoziente di intelligenza da focaccia ammuffita. Benvenuti alla ennesima puntata de Il potere degli anelli. Una troiata che solo Bezos poteva produrre, quello storpino tutto riccone.
2: Eccoci arrivati, geometra Sauroni. Questa è la ferramenta elfica di mio zio De Cerebrem Bimbol. È un pelo lento di comprendonio, ma un vero asso nel forgiare anelli dai poteri incontrollabili.
3: E sono curioso di conoscerla, senza alcun secondo fine. L'unica cosa che mi sta a cuore è deballare questo dannato Orcovid. Come m'ha pigliato una cosa? Sono passate 3 settimane e tengo ancora i postumi.
2: Vedrà, mio zio sarà ritardato di conoscerla. Zio! Zio! Sono io, Cacacaziel! Mi riconosci?
4: Zio, sono io, Cacacaziel! Mi riconosci?
3: Che cazzo, mi ha ritardato forte però questo.
2: A furia di smanettare con gli incantesimi si è bruciato un po' di neuroni, ma rimane il migliore nel suo campo, non è vero, zietto?
4: Zio! Sono Cacaziel, mi riconosci?
3: Vabbè, pucciatone, quando tornerò in possesso dei miei malefici poteri, giuro che lei sarà il primo a cui mangerò l'anima.
2: Come dice, geometra?
3: Nulla. Stavo improvvisando, pensavo ad alta voce. Pucciatone, cara pucciatone. Dunque, secondo i miei calcoli, per deballare l'Orcovid ci servono 3 anelli. 1, in grado di localizzare qualsiasi persona ovunque si trovi. 2, quindi, capaci di piegare a piacimento la volontà di ogni essere vivente. E 3, quindi, terzo, e chiudiamo, un ultimo anello in grado di curare la disfunzione erettile dei signori del male. Questo è completamente disinteressato, eh? Pucciatone, sei in grado di farmi questo anello di recere in bimbollo, come cazzo ti chiami?
4: Certo, geometra, mi rimetto subito al lavoro, passi pure fra un paio d'ore! Zio, sono io, Cacacaziel, mi riconosci?
3: Ai, sei scemo, bro.
5: No, mi permetta, è mo***o.
3: Grazie per la correzione.
1: Sauron e l'elfa Tritamaroni lasciano il fabbro di minchia ai suoi barbatrucchi e vanno a prendersi un cornetto al gusto di unicorno nel palazzo delle minchie brillanti o qualcosa del genere. Un gravissimo errore, perché dei nuovi clienti arrivano in ferramenta proprio quando gli anelli escono dalla forgia.
6: Abbiamo fatto un casino.
7: No,
6: e stavamo facendo la marcia, no? E tu hai bestemmione.
8: Io no, io hai canto di battaglia.
9: L'ho sentito io.
8: Ma siete spioni forti.
6: Hai bestemmione.
8: Allora facciamo così.
6: E l'orco Pippo Palmiere non ha messo l'ube palo.
8: Allora facciamo così. Voi vi state citi col capo e io non ci dico niente dei cazzi vostri.
10: Okay. A proposito. Chi è che l'altra volta ha sbagliato la parola che dentro la marcia?
6: Lui!
8: Minchia, ho proprio Bartà pesante fra di noi, eh. Siamo tutti nella stessa barca, siamo, grazie.
10: Tu!
8: Okay.
10: Pagherai caro!
8: Immaginavo!
10: Quando tieni in tasca?
8: Non lo so.
10: Orologi?
8: No, che orologi?
10: Niente orologi, macchine?
8: Ma macchine in tasca?
10: Beni mobili, immobili!
8: Ho una casa in Svizzera.
10: Mia! Adesso è mia!
8: Ma scusa.
10: Che parla anche svizzero io!
8: Sì.
10: Oh, clocco, senti?
8: È vero, è svizzero.
10: Beh, visto.
8: Sembrava la Munziger, giuro.
7: Però scusa, Dario, io l'ho visto, c'ho in tasca il portafoglio.
10: È
7: pieno.
8: Ma senti, ma veramente, ma tu i cazzi tuoi, non te li può fare.
10: Facciamo una piccola ricerca. Chi tiene in tasca il portafoglio?
9: Lui!
8: Ma scusate, ma voi un minimo di cameratismo, ma che dove sta?
10: È quella Gallucci, che cos'è?
8: Che cos'è? La collana col dente di quando ero piccolo.
10: Chi? Facciamo un piccolo sondaggio. Chi tiene la collana col dente di quando stava piccolo?
9: Lui!
8: Ma ce l'avete tutti, è una roba da meridionale.
10: Cara. Fini, fannuto, basta, metti
8: ho
10: qua.
8: Ho pagato il mio.
10: Hai pagato il tuo debito con l'ingiustizia.
8: Oh, meno male, dai.
10: Dunque, siamo qua da Terracinto Rimbrimbol, quello lì che è un poco scemo.
8: Sì, c'è una proprietà là di fianco.
10: Ecco, fateci parlare a me che sono il capo. E sono più alto e più bello che ci fate l'operazione chirurgia estetica.
8: Mi pare di capire che c'ha una proprietà.
10: Sì,
8: sta
10: zitto. Ma l'hai detto te?
8: Sì, ma eravamo chiusi il conto.
7: Io ho sentito proprio che ha detto chiaramente: oh, c'ho una proprietà là.
10: Io ero proprio
8: il mio zio, ma
7: no, ha detto proprio là dietro.
8: C'era una bottega
7: da qua.
8: Bottega.
10: Scusate, io non ho sentito niente. Questo è un procedimento democratico. Quindi votiamo chi tiene una proprietà di suo zio proprio qua dietro.
9: Lui.
10: Cala.
8: Ma che siete proprio pezzi di merda.
10: Cala. Faccio parlare con l'elfo che fa i spade. Cara, tenimi tutti i spade rotti. Un attimo che busso. Buongiorno, signore elfo di Cincimbri Bimbobor. Quello che è. Noi teniamo un problema. Le spade che avevamo si sono rovinate tutte facendo la maratona e teniamo bisogno di spade nuove. Che ce le potete fare voi?
11: Gio, sono io, Cacacacciele, mi riconosci?
10: No, ma io, scusi, ci deve essere stato qui per qua. Io non voglio gli anelli non me lo faccio niente. Io tengo bisogno delle spade, fuzz.
11: Gio, sono Cacacacciele, mi riconosci?
10: Vabbè, vado per gli anelli, quando volete per questi tre anelli?
11: Sì, sono Cacacacciele, mi riconosci?
10: Allora, come condanno sto un po' sprovvisto. Ma per questi tre anelli sono disposto a darvi una proprietà di suo zio che ho appena acquistato adesso, sta proprio qua dietro.
7: C'è pure la moglie, eh?
10: È pure una chiavata con la moglie dell'orco depredato.
11: Zio, a casa è quella?
10: A moglie, quella è.
11: Accetto.
10: Accettato!
11: Zio, sono Cacacacciele, mi riconosci?
1: Lo zio, palesemente amico di Paolo Ruffini e con una miriade di venerdì mancanti, invece di vendere le spade agli orchi, decide di vendergli i preziosi anelli commissionati da Sauroni. Ma chi è l'idiota che scrive ste troiate?
11: Zio, sono Cacacacciele, mi riconosci?
1: Bene, il dado è tratto. I primi tre anelli del potere sono stati forgiati e da qui in poi è tutta discesa per i prossimi 1000 anni. Riusciranno gli elfi a fermarsi prima di forgiarli tutti e 9? La risposta è ovviamente no, perché poi sta scritto che sono effettivamente 9 gli anelli del potere. Ricordate la filastrocca? Un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio inchiappettarli. Muahahahahaha.
11: Gio, sono io, Cacacacciele, mi riconosci?
1: Smettila, ritardone, o chiamo Ruffini.
12: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
13: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
14: Sì?
15: Sì, voi siete fotografi, fate filmati anche per ricorrenze. Pronto?
14: Sì, la sento. Ricorrenze tipo?
15: Non lo so, matrimoni, compleanni.
14: Sì.
15: Non capisco la titubanza.
14: No, non la sentivo bene per questo.
15: Ah, ho capito. Senta, come avrai vinto dal mio accento nordico, non sono delle vostre parti, insomma. Però, sì. Diciamo, mia figlia ha preso una decisione, è sposato, deve sposare un terone. E mi trovo a dover organizzare la cerimonia giù dalle vostre parti, insomma.
14: Ho capito.
15: Sto cercando
14: un terone, penso che allora a questo punto deve trovarsi qualcun altro, perché il modo di come lei si è proposto, quindi già
15: cosa?
14: È stato offensivo, quindi...
15: Perché è offensivo, scusi, non capisco. Perché lei è del nord?
14: Non ho capito, è il terone, che vuol dire terone?
15: Nato al sud, meridionale. Mangia mozzarella, ingoia orecchiette, non so come lo vuoi chiamare.
14: Mangiatevi il tortellino.
15: No, non mangio il tortellino perché è roba emiliana, io sono di Milano. La cassola al limite. Scusi, mi è scesa una lacrima quando ho detto cassola. Ma non capisco l'atteggiamento, scusa, vuole lavorare lei o come tutti i suoi compari? Cioè, cosa fa lei? Vive di. Cosa faccia? Pensione di invalidità? Uè.
14: Come?
15: Cosa c'è, la pensione di invalidità che non vuoi lavorare? Come funziona? Non capisco. Chiamo per dare un lavoro, facciamo quelli che fanno le selezioni, miliardario sei.
14: Guardi, non so se è uno scherzo.
15: Stai facendo anche nervosire, poi che se mi innervosisco potrebbe anche non piacerti.
9: Uè, terone, mangia frisella! Vuoi lavorare o no? O devo venire lì a schiacciarti la testa con uno schiaffo? Ciuccia latte vaccinato! Uè! Cosa fai? Stai esprimendo i capezzoli della bufala! Uè, Vesuvio! Capli Freclay! Stai costruendo una casa abusiva! Bastardo! E ride! Lo fate nervosire!
15: Pronto?
14: Pronto?
15: Sì, no, scusi, quando mi innervosisco perdo la pazienza e vado fuori di testa. Purtroppo sono stato esposto a delle radiazioni.
14: Calmato?
15: Sì, adesso mi sono calmato. Allora, mi dispiace. Se ho perso la pazienza, ho detto qualcosa di sconveniente, mi dispiace, non è nel mio modo di fare da settentrionale. Allora, stavamo disquisendo, appunto. Le interessa questa, diciamo, questo lavoro? Lei pratica? Lei fa foto, lei fa video?
14: Dove stai chiamando?
15: Avrà qualche macchina fotografica sottratta, qualche turista cinese, immagino.
14: Ovvio.
15: Per forza di cose, immagino.
14: Ovvio.
15: Va bene, senta, lei mi sembra abbastanza scontroso, mi stanno anche così, mi sto nervosendo. Come le spiegavo, quando sono nervoso potrebbe anche non piacerle, perché purtroppo è più forte di me.
14: Cosa dobbiamo fare?
15: Scusi, non ho capito, perché ha un'inflessione abbastanza fastidiosamente meridionale. Se riesce ad avere un eloquio da, diciamo, da italiano, mi farebbe una cortesia.
14: Dai, smetti, da dove chiami?
15: Ma ho chiamato un gioco a premi o un professionista? Non mi faccio capire.
14: Dai,
15: cosa
14: smetti,
15: sta conducendo?
14: Dove chiami?
15: Deve essere rimasto della frisella fra le gengive, perché ha un modo di balbettio che.
9: Vede, adesso ho fatto il terrore, mi sono andato fuori di testa.
14: Noi.
9: Sai che adesso vingoli e ti infilo nella crosta della pizza di merda che mangi te. Uè, Pulcinella, levati il cappuccio e la maschera e ridi su sto cazzone verde. Adesso lì ti scaffo nel culo tutte le fare riflettenti che hai rubato in qualche centro commerciale, hai capito? E ride. Mi hai fatto ancora più. Ma perché i napoletani ridono sempre? Che cazzo hai da ridere? Cos'è? Hai venduto un video registrato in autostrada?
13: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
12: Lo Zoo di 105.
16: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
17: Bentornati a Insider, l'unico programma della televisione italiana che occupa ben due studi Rai, uno per me e uno per la mia cazzimma. Ed entrambi gli studi sono stipati di pubblico, perché noi paladini della legalità la pucchiacca la peschiamo a strascico. Come vedete, sto effettuando il lancio della puntata di stasera da un balcone di Viale Mazzini e c'è una precisa ragione per questo. E la ragione è che, mentre mi microfonavano, ho cacciato un pirito di friarielli tante fetent che mo lo studio puzza di campi flegrei e hanno dovuto chiamare gli artificieri per neutralizzare lo zolfo di culo che sta in giro. Ma l'odore di chiavica che sta facendo sanguinare gli occhi agli autori e agli operatori Rai è un'inezia rispetto allo schifo della terra che ospiteremo questa sera. Ciccillo Funciamolla, detto o Mitraglietta, uno degli esponenti più feroci e spietati del clan Papalia Cucuzzaro, il braccio armato della Mala del Sannio. Già il nome stesso, Mitraglietta, dovrebbe farvi capire l'immensa montagna di vomito di capra misto a sterco, di cammello malato, di epatite, con il quale abbiamo a che fare. Guardatelo, è qui davanti a voi, in ginocchio sulle castagne, per dare un tocco di stagionalità alla nostra puntata. Non vi viene voglia di sputarlo in faccia? A me sì. Spu, ah, spu, ah. Piglia chest, luta, spu, pu, oh, pu.
18: No, dinta l'occhio, dottor, ma piri che facite a così? Mica son genu basiliche che m'avete annaffià, e che modo?
17: Merdo, arapa bene le palpebre, che ti purifico, infamone. Spu, pu, pu, spu.
18: E basta, fefe, fefe, fermatevi, dodò. Dottò, me state facendo tutte pisciazzate.
17: Tiene, piglia stu fazzolette e pulizzate a faccia. Odio urinare nello sporc.
18: Ma che o veramente mi volete fare la pipì in cappe? Queste non stava scritte nel lucucucu contratte. E che un onest'uomo si può trattare a così.
17: Avete sentito che ha detto questo infamone? Pensa di essere un uomo onesto. E sapete perché? Perché questa è la cultura mafiosa di cui è vittima il nostro paese. Una cultura che spende 350.000 euro per na puntate merda di chille burattine di Giletti e a me, che ho sconfitto la camorra scrivendo su un foglio di Word, eppure craccato da mio cugino Carmelone, cosa mi resta? Uno studio fatiscente di Rai 3 che puzza di scurreggia vegetala.
18: Effettivamente, dottor, a caca, caca. Non si respira proprie, ma che ve siete manciate, nucatafero in puppu, putrefazione.
17: Fatte le cazzuoie, Ciccillo, e ammetti le tue colpe davanti al 2,4% di share, ma senza urlare, che li svegli. Sei o non sei un feroce assassino della Mala del Sannio?
18: Non è, dottore, ma voi siete scemme, gli lavore tutte iuorne, songe nu oneste parcheggiatore abusive del comune. Gua. Guardate, tengo puro l'italiande da 5 euro già grattate, quelli che si mettono e si tolgono dalle macchine quando arriva l'UV. Vigile a pigliare la percentuale.
17: Menzogne. Non è forse vero che è riempiendo di piombo poveri innocenti al soldo di Cosa Nostra che vi siete guadagnato il soprannome di Mitraglietta?
18: Ma manche pelucazze di Annibale, dottore. Che... Mitraglietta è nu soprannomo che mi hanno date pepe, perché tartaglie quante parle.
17: Ma qui sta scritto che voi siete Ciccillo Funciamolla, braccio armato, assassine e cazzi vari.
18: E si vede che sarà nu case di omo
17: del mio ufficio stampa. Mannaggia al padre turco, lo mando a fare il portaombrelli umano ai fatti vostri. Gli faccio temperare le matite di Mirabella col culo. Ah, Cristo, che fitta allo stomaco.
18: No, vi prego, dottore, non piritate nata vota. Mi stanno cascando lì capille.
17: È inevitabile, Ciccillo. È la grande livella che ci annienterà tutti. Non resistere. Accogli l'apocalisse. Ogni resistenza è inutile. Io sono ineluttabile.
18: No, la prego, no. Aiuto. Io volevo fare quello che gli avevano occupato la casa su Rete 4. Oh. Aiuto.
16: Insider.
12: Lo Zoo di 105.
19: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Production.
20: Ah, bene.
19: Presenta
20: la famiglia porno.
21: Basta, non dire più una parola.

0: Ciao.
1: Sì, pronto.
0: Pronto, chi è? Fermati, mamma. Pronto, chi è?
1: Ah, oh, sì.
0: Chi è?
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: Ah, sì, ma ti darò un numero di telefono, mio figlio, ma adesso non c'è stato più il numero.
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Sì, ti ha preso un numero, ma mi chiamava, forse che se non è uscito un momento, non lo so, quando arriva ti posso chiamare per avere un numero.
2: Ecco, brava.
0: Va bene.
2: Ah, leccami i coglioni.
0: Chi è?
2: Basta, non dire più una parola.
0: Chi è che parla?
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Sì, ma chi è che parla?
2: Oh...
1: Piano.
2: Così.
0: E che meridite, mi chiede in giro, mi vediate.
1: Oh.
0: Ma perché? Chi siete voi?
1: Così, ti piace?
0: Cos'è?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Scusate, ma potete parlare? No, che sono sempre una vecchia, ma potete parlare che cosa che volete a mio figlio?
2: Più veloce con quella bocca, oh.
0: Ehi.
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Sì, allora che parla di americano? Io sono italiano, non sono americano, vabbè, non hai capito.
2: Ah, lei che mi coglia.
0: Se io sono vecchia, sono scema, qui sei più scema ancora me.
1: Ah, scusate. Bene.
0: Ma volete parlare, che volete?
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party, sì.
0: Ma volete parlare, che volete?
1: Dio, com'è grosso.
0: Ma voi siete italiano, o siete americano?
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle
0: parla in Gesù la lingua, camo.
2: Le
0: lingue di saccio.
1: Come mi piace questo bel cazzo.
0: Ma non me ne bisogna un cazzo,
1: Così.
2: Oh.

0: Pronto?
1: Basta, non dire più una parola.
0: Pronto?
1: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle...
0: Pronto?
1: Leccami i coglioni.
0: Chi parla?
2: Ah, sì, pronto.
0: Pronto?
2: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
0: Che cosa?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Io non vi capisco che dite.
1: Più veloce con quella bocca, oh.
0: Eh?
1: Mettelo in bocca.
3: Il sistema operativo del Wonderland richiede un test di personalità alla famiglia Cappella. Ora sentirete la moglie del signor Cappella parlare con la voce registrata di suo marito e manovrata da Wender.
4: Il test di personalità.
0: Pronto?
5: Pronto?
0: Sì.
5: Pronto?
0: Pronto.
5: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
5: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
0: Io? Io chiamo? O voi?
5: La caramella de sord.
0: Ciao.
5: Pronto?
0: Pronto.
5: Tua sorella?
0: Beh?
5: Beh.
3: Adesso sono cazzi, perché risponderà il signor Cappella, che parlerà con se stesso.
6: Chiama Cappella.
5: Pronto? Pronto? Sì? Ma tu chi sei? No, io tu lo sai chi sei, chi sei tu? Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? La caramella de sord! La festa da mamma per benzina e tutta la razza! Tua sorella! Qualcuno? Pronto?
3: Richiamiamolo subito.
5: Pronto? Pronto? Sì. Ma tu chi sei? Ma senti un po', tu chiami, ma che cazzo me ne frega chi sei tu? La caramella de sorda! E so fare si vuole che ti regolo, vaffanculo a te la razza!
7: Ancora?
5: La razza fetente che sei!
7: Beh, vaffanculo!
5: Culo, vaffanculo, vaffanculo!
3: Fantastico, ci mancava proprio la frase, ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Proviamo la voce sul campionatore.
5: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
3: Benissimo, vai Wender.
5: Pronto? Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Senti, io non ti ho chiamato e non so chi sei. Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? A te chi cazzo ti ha chiamato?
7: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
5: Hai capito?
7: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
5: Dai, cazzi tuoi!
7: Ancora?
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
8: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
9: Radio 105.
10: Rai Spreco presenta
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
10: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
16: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
16: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
16: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
16: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
15: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
16: sì.
15: Che sono andato a puttane.
16: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
16: sì,
15: no?
16: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
16: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
16: Guardi,
15: forse
16: vabbè,
15: c'è il sangue.
16: Sì,
15: allora,
16: va
15: signora...
16: Bene. Questo
15: mi ascolti,
16: sì.
15: Ero puttane.
16: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
16: Ah.
15: Non vorrei che sia, come si chiama?
16: Don Gaetano?
15: Gaetano?
16: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
16: Scusi, lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
17: Un attimo,
15: mettici il pennino nella cacca.
17: Stai il telefono, stai?
15: Sì.
17: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
15: Sì.
17: Mamma, che brutte feci che
15: ha
17: c'è.
15: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
17: E cosa c'era dentro le lasagne?
15: C'era il prosciutto, mozzarella,
17: l'uranio, un poverito,
15: cotechino,
17: India, brasiliano.
15: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
17: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era il cacciavite.
17: Orcaccia me se.
15: Arca ma...
17: sangue non c'è nelle feci.
14: Cacciavite Brimbelli.
16: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
15: Sì, scusa collega,
16: no,
15: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
16: Ma perché mi passate Rai Sport?
15: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
16: ho capito, ma per telefono.
15: Alla priorità.
16: Sì, anche sulla Rai 3.
15: Su tutto quanto.
16: Va bene.
15: Lo sport.
16: Sì.
15: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
16: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
15: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
16: Sì.
15: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
16: Ah, all'ungherese?
15: Sì, biliardo all'ungherese.
16: E
15: per
16: cosa
15: chi non
16: si...
15: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
16: Sì.
15: Ecco.
18: Glauco! A tavola che è pronto!
15: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
18: Dai,
15: ma tu,
18: che ti ho
15: ma
18: fatto
15: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
18: Dai che ti ho fatto l'insalata.
15: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
18: Dai che si raffredda l'insalata,
15: secondo di... cani. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
16: Sì.
15: Ecco, fa il colpo.
16: Ecco.
15: Uno.
16: Sì. Due.
18: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
15: Che Bagalov, porco.
16: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
15: Allora, signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
16: Sì.
15: Allora,
16: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
15: No.
16: No.
15: Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
19: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
15: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
19: ma
15: fare la
19: cacca.
15: Ma
19: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
15: Minchia, ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
14: Bastoncino Brimbelli.
15: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
19: Non lo so, vabbè.
15: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
16: Bene,
15: visto.
16: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
15: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
16: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
15: Scusa collega, il colpo decisivo,
16: sì.
15: Decisivo?
16: Sì.
15: Perché il campione ungherese Nemecek...
16: Sì.
20: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
15: Ma l'insalata non si raffredda.
20: Dov'è tuo figlio?
15: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda. Dai,
20: hai visto Peppino?
15: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
20: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
21: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
22: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no? Non quattordicesimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Aus.
23: Aus, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora... un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo unzione, io son resuscitato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son leon. Outs, pure papa dovevo diventare. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Allora, questa mattina una ragazza che si chiama Michela, fa la commessa e la modella, tra parentesi anche una bella fichetta, è stata condannata a 4 mesi di reclusione per aver scritto su Facebook che i rumeni puzzano. Per effetto della legge Mancino, che non mi ricordo manco che cazzo è, comunque l'ho letto su articolo. Posto che è sempre sbagliato generalizzare, no? È sempre sbagliato dire i rumeni puzzano, quegli altri non si lavano, quelli non gli puzza il cazzo, insomma questa roba qua. Però effettivamente se abitate in un contesto urbano, ad esempio in un condominio, no? Ogni etnia ha la puzza sua. Cioè se voi abitate con un cingalese c'è sempre puzza di questo cazzo dei Kerry nella fattuta tromba delle scale. E questo non voglio dire che è il cingalese che puzza dei Kerry, però c'è puzza dei Kerry di quello che si mangia. E io voglio sentirvi su questo. È giusto o è sbagliato dire che i rumeni puzzano? E voglio sapere se puzzano o no. Dai, apriamo la linea. Andiamo a Genova. Da secondo lei i rumeni puzzano?
4: Ah, vaffanculo, vai.
3: Cosa? Ma che modo di rapportarsi è? Le ho fatto una domanda molto semplice.
4: Ma lei come parla?
3: Ma come cazzo parla lei? Che sembra il Gabibbo? Che cazzo vuole da me? Cazzo ride? Cosa ride? Non c'è un cazzo da ridere.
4: Tempo da perdere, va.
3: Sì, secondo lei io ho tempo da perdere con un coglione come lei? Baciccia dei miei coglioni. Secondo lei, risponda alla domanda. Secondo lei i rumeni puzzano?
4: Vai a lavorare.
3: Sto lavorando, questo è il mio lavoro. Io faccio la radio.
4: Bel lavoro di merda che fai.
3: Beh, lei che lavoro fa perché? Dica. Si starà fotocopiando il buco del culo, dai, su qualche fotocopiatrice in qualche ufficio di merda per 3 euro al mese, dai. Vattene a fanculo te il tuo call center del cazzo, dammene un altro.
5: Ce la scopiamo.
3: Non ho capito, scusi.
5: Ce la scopiamo.
3: Chi?
5: Ma almeno andare a capo loro rumeni, capito?
3: Ci scopiamo chi?
5: La rumena.
3: Non è rumena la ragazza idiota del cazzo, la ragazza è italiana. Ha scritto su Facebook che i rumeni puzzano ed è stata condannata. Come, scusi?
6: Siamo dentro il container, gli diamo fuoco.
3: Ah, scusi, perché bestemmia? Lei quanti?
6: Mettiamo tutte dentro il container e gli diamo fuoco.
5: Sono con lanciafiamme, le bruciamo. A casa loro, che fanno cagare le puzze, fanno schifo.
3: Non ho capito, scusi, potete parlare uno alla volta? Non ho capito con chi cazzo sto parlando. Qual è la sua proposta nei confronti dei rumeni e delle loro puzze? Dica.
6: Ma il barbecue a casa.
3: Ma da
6: tu! Bruciamo tutti quanti, che da morto!
3: Scusi, ma lei ha ingoiato un trick e track? Non sto capendo un cazzo. Lei ha un matrimonio colombiano in bocca. Cosa? Non ho capito. Dica, parli.
5: Li voglio bruciare con lanciafiamme. Puzzano, fanno cagare a casa loro.
3: Lei vuole bruciare i rumeni con lanciafiamme perché puzzano?
6: Sì.
3: Di cosa puzzano?
6: Di merda.
3: I rumeni... Non capisco un cazzo, porca puttana. Se parlate insieme, che cazzo siete un organismo simbiotico? Uno alla volta. Quello col vocione che si capisce che cazzo dice.
6: Le bruciamo vivi a quelle merde.
3: Perché vuole bruciare vivi i rumeni? Che cosa le hanno fatto?
6: Stanno sui coglioni.
3: Perché le stanno sui coglioni? Anche a me lei sta sui coglioni. Non è che vengo a piccare il fuoco sotto casa sua.
5: Ma io le scopo le rumene.
3: Lei si scopa le rumene?
5: Sta sul cazzo, no. Bruciare a morte.
3: Non ho capito, scusi. Lei si scopa le rumene ma le stanno sul cazzo. Niente, no, ma veramente siamo finiti nel quarto girone dell'inferno. Dai, butta giù questa coppia di stronzi. È veramente, guarda, è giusto. A questi mancava solo uno scroto nel quale vivere. Perché i coglioni vanno sempre in coppia. Dai, dammene un altro. Sentiamo un albanese.
7: Pronto?
3: Sì, lei è albanese?
7: No.
3: No, di dov'è?
7: Cipria.
3: Cos'è Cipria?
7: Che cazzo lo so io.
3: Di dove cazzo è lei, scusi?
7: Ma te che cazzo te ne frega di dove sei?
3: È una domanda lecita. Da dove cazzo
7: scusami
3: viene?
7: Scusami il cazzo, vaffanculo, coglione.
3: Ma scusi, lei è italiano o è straniero?
7: Albanese sono.
3: Oh, albanese. Allora, questa ragazza italiana.
7: Senti, bello, vai a farti un pompino, non rompermi i coglioni.
3: Se fossi in grado mi farei levare anche le costole. Purtroppo non ci arrivo neanche con una costola sola. C'ho il cazzo piccolissimo,
7: ma
3: va bene? Lei invece è un albanese col cazzo grosso. Che cazzo ride? Che cazzo c'ha da ridere?
7: Minchia, ti sei fuori di testa.
3: Le stanno spazzolando i coglioni in questo momento che ride? Cazzo ride? Lei è d'accordo che una ragazza italiana sia stata condannata per aver scritto?
7: Ma non rompermi il cazzo, non c'ha tempo da perdere.
3: Secondo lei, secondo lei, i rumeni puzzano?
7: Il cazzo puzza
3: suo che non se lo lava, maledetto parassita. Ma voglio dire, niente, si è sentito in colpa, andato a farsi un bidet, dai. Chiudiamo con il Lupomane. Lupomane, bentornato Lupomane. Allora, i rumeni puzzano, Lupomane?
8: I rumeni puzzano. Beh, senti, ultimamente da quando, diciamo, un po' l'estrema destra si è ringalluzzita, ha alzato la cresta.
3: Sì.
8: Molta gente incomincia a dire un sacco di puttanate. Allora, mo diciamo noi, il rumeno puzza. Ma che cazzo stai dicendo? Che rumeno quello si l'ha conti la vittù, signorina, vaffanculo, vai! Che mo veramente stiamo esagerando! La cosa importante, sai cos'è?
3: Cos'è?
8: Però la colpa io lo sai a chi lo dà, non dando alla signorina, che quel magari un che non è andato neanche a scuola, non capisce.
3: Faceva la commessa, la commessa e la modella faceva, anche una bella fichetta.
8: Ah, proprio il top dei top per quanto riguarda l'intelligenza! Ma non per offendere la commessa!
3: No, per carità!
8: Però voglio dire, tu figlia mia, che vai facendo la top model, che già sei con la puzza tu sotto il naso,
3: sì.
8: Perché secondo me quella è la classica signorina,
3: sì.
8: Che per farla perfettina si fa le scorregge in mano.
3: Come?
8: E poi se le porta al naso per vedere l'odore com'è, perché se puzza si scarica le damigiane in gol di profumo, quindi già questa cosa fa capire da che pulpito è.
3: Viene la predica,
8: il ragionamento,
3: diciamo. Certo,
8: che
3: certo,
8: non
3: certo.
8: È un ragionamento, diciamo,
3: è un ragionamento del cazzo, diciamo,
8: del cazzo proprio. Quindi signorina, come cazzo ti chiami, che manco lo so,
3: Michela.
8: Prima di dire certe stronzate, vatti a lavare il buco del culo, va bene?
3: Secondo te quindi a questa signorina puzza il culo?
8: Mamma mia, gli puzza il culo come mi puzza a me. Infatti con mia moglie faccio certe liti ogni giorno, che a me piace mangiare molto la carne.
3: Sì?
8: Io spesso mangio la carne dalla braceria.
3: E la carne fa puzzare il buco del culo?
8: Allora, quando faccio le cacate e vado a scorreggiare, escono certi oletti di bambino morto che le persone svengono.
3: Immagino.
8: Mia moglie mi rimprovera sempre.
3: C'è della poesia in casa tua, Lupomane? Cioè, argomenti alti.
8: C'è una puzza di merda.
3: C'è puzza
8: di merda. La poesia, poi diciamo che viene da sé. Però in primis c'è una puzza di merda.
3: Va bene.
8: Mia moglie mi sopporta.
3: Va bene, senti, vai, ti mando un paio di cesoie per rimuovere i tarzanelli, va bene?
8: Quando vuoi, bello.
3: Un abbraccione.
8: Sei sempre a disposizione.
3: Ricordiamo lo slogan. Dai, lo slogan, dai.
8: Sempre, tiro fila, tiro spag, tiro cazzo, catafrag.
3: Ciao Lupomane, vatti a lavare il culo.
8: Ciao.
9: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is the zoo. This is the zoo.
10: Vai,
9: dai.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
11: Tutto il resto è gioia.
3: Frignano sempre. Sono al governo da 2 anni e non fanno altro che frignare. Ci hanno rotti i coglioni. La nuova manovra di distrazione di massa, l'operazione di distrazione di massa, adesso è il dossieraggio bancario. Perché un ex impiegato di una banca a Bitonto qualche tempo fa ha spiato, ha curiosato nei conti correnti di 6.000 persone, non 12, 6.000 persone, e tra questi c'erano anche esponenti del governo, ma anche personaggi televisivi, personaggi dello sport. Va, il governo urla al dossieraggio perché uno a Bitonto non si è fatto i cazzi suoi e la Meloni tuona, vogliono farmi cadere col dossieraggio bancario, come se alla gente gliene fregasse un cazzo che lei, che era l'underdog, adesso vive in una villa da 1,8 milioni di euro, l'underdog in 1,8 milioni di euro di villa. Ma voglio sentire voi sul cazzo del dossieraggio. Apriamo le linee. Apriamo con Antonio. Antonio, vai Antonio, sei in onda, vai.
12: Hanno fatto bene.
3: Chi ha fatto bene?
12: A rubare i soldi ai politici.
3: Non hanno rubato i soldi ai politici, lei non ha capito
12: un
3: cazzo.
12: Hanno spiato i soldi dei politici.
3: Ecco, hanno spiato i soldi dei politici. E secondo lei?
12: Hanno fatto male, hanno rubagli allora.
3: Perché? Perché hanno fatto male?
12: Ma rubiamogliene un po' di soldi, dimmi che ce n'ha più bisogno.
3: Quanto doveva portargli via?
12: Milioni di euro.
3: Ma i politici comunque non è che guadagnano così tanto però, eh?
12: Dai, parecchio.
3: Ma che? Guadagneranno 120.000 euro all'anno lordi?
12: No, molti di più.
3: Ma che cazzo dice? Scusi, lei l'ha mai visto?
12: Che cazzo dice lei? Non usi le parolacce con me.
3: Io uso il cazzo che mi pare, va bene? Buco del culo, fica, ano, vagina.
12: Che cazzo dici? Non puoi dare la radio se parli in questa maniera.
3: Io parlo come cazzo mi pare, sbarra, buco culo.
12: Maledetto.
3: Buco del culo.
12: Bastardo.
3: Cacca.
12: Merda.
3: Vada a fa culo lei e Tourette, dai. Arrivederci, via. Sentiamo per una volta in apertura l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, buongiorno.
13: Ciao, pronto, buongiorno.
3: Chi è?
13: Via Lindo Studiani 21, Padova.
3: Non è a Padova lei?
13: Padova, sì.
3: Sì, io sto cercando l'amico mio.
13: No, ho sbagliato.
3: No, lei ha sbagliato. Dove sta l'amico
13: lei
3: mio?
13: Lei chi è?
3: Io sono Giuseppe Bruciani della Zecca.
13: Tu sbagliato.
3: No, io non ho sbagliato, io sempre chiamare su questo numero. Dove sta l'amico mio?
13: Tu amico?
3: Sì, quello che aveva questo numero di telefono.
13: Tu amico chi è?
3: Amico mio da Grey School.
13: Io in italiano, scusa, io non ho capito.
3: Perché lei risponde a questo telefono, che è il telefono dell'amico mio?
13: No, tu sbagliato,
3: No, tu sbagliato.
13: Questo fenomeno io.
3: No, no, questo non numero tuo.
13: Mio, questo fenomeno è mio.
3: Ma chi è lei?
13: Non so.
3: Non sa lei?
13: Perché?
3: Questo numero qua è dell'amico mio, perché risponde lei? Pronto? Questa cosa è estremamente, estremamente fuorviante. E c'è un mistero dietro. Non è possibile che l'amico mio abbia cambiato numero di telefono così rapidamente. Proveremo a richiamarlo più tardi. Intanto proseguiamo con le telefonate. Andiamo da Giovanni. Giovanni da Barletta. Vai Giovanni.
10: Ma che cazzo è tu, telefono?
14: Ma c'è una capa fresca.
3: Signor Giovanni.
14: Dimmi.
3: Buongiorno innanzitutto.
14: Buongiorno, mi dica.
3: Perché sei incazzato, signor Giovanni?
14: No, non sono incazzato, c'ho da fare.
3: Che deve fare? Ma che deve fare? Che c'ha l'età della sfinge, che deve fare?
14: Sì, ma cosa vuole?
3: Dico, stavamo parlando di dossieraggio bancario. Lei mi sembrava una persona titolata a parlarne.
14: No, no.
3: No, non sa che cazzo dire. Signor Giovanni.
14: Senta, dica. Senta, non sì. Ho tempo da perdere. Questa è cosa, a me non me ne frega niente.
3: Perché non gliene frega
14: niente?
3: Chiudi,
14: per favore.
3: Perché non gliene
14: frega? Perché no?
3: No, perché lei se ne sbatte i coglioni.
14: Ma vai a fare il culo. Vai.
3: Proviamo a ricontattare direttamente da Grey School l'amico mio, vedere se il suo numero di telefono è attivo oppure no. Amico mio?
13: Alessandro, tu sbagliato, questo è il numero mio.
3: Non è suo, non è suo il numero, è della
13: mio, il numero.
3: No, no, non è suo, io ho sempre chiamato l'amico mio a questo numero. Lei da quando c'ha questo numero?
13: Quanto giorni?
3: Una settimana.
13: Una settimana, tu sbagliato, questo io non me lo, tre anni.
3: No, sì, questo tre anni sto cazzo. No, no, che tre anni, io tutti i lunedì lo chiamo l'amico mio, non diciamo cazzate.
13: Questo è il nome mio, tre anni.
3: No, ciao, non parli cinese con me, ha capito? Ciao, chissà che vuol dire in cinese. Dove sta l'amico mio?
13: No, tu amico, no, questo è il nome mio, sempre mio.
3: No,
13: nome mio, tre anni, sempre mio.
3: Ma che tre anni? Ma non diciamo cazzate, su, io ho fior fior di testimoni. Milioni di persone che lo conoscono con il nome di Grey School e lo ascoltano tutti i lunedì nella mia trasmissione.
13: Tu hai sbagliato.
3: No, lei ha sbagliato, lei sta nascondendo una persona. Lei ha recluso questa persona. E niente, c'è qualcosa che non va, l'amico mio è completamente sparito dai radar, una donna cinese forse lo tiene in ostaggio e per risolvere questo mistero forse dobbiamo avvalerci delle conoscenze dei servizi segreti del nostro Mandracone.
15: Buongiorno.
3: Hai saputo qualcosa dal talpa?
15: Allora il talpa, vi ricordo che Netturbino
3: sì.
15: Mi ha dato delle indicazioni
3: sì.
15: Allora praticamente c'è stato una segnalazione anonima da parte di un vicino di un condominio, di un certo in Veneto
3: sì.
15: Talpa parte la mattina alle 5 da qua, mi saluta, ciao io vado, devo fare questa operazione
3: sì.
15: Entra in questa casa
3: sì.
15: La vicina tra l'altro che ha segnalato cinese
3: sì.
15: Okay. Arriva e vede fuori una schifezza, tutta spazzatura buttata
3: sì.
15: Fuori dalla finestra da questa cinese che stava litigando con questo personaggio veneto.
3: Sì.
15: Entra in casa e si trova una scena apocalittica. Una casa di un accumulatore seriale con
3: sì.
15: Topi morti, con animali che hanno defecato su tutta la pavimentazione.
3: Che schifo.
15: Allora, se uniamo i puntini, viene fuori
3: sì.
15: Una gran testa di cazzo.
3: Se uniamo i puntini, viene fuori una riga e me la tiro io.
15: Beh, sì, grazie al talpa anche stavolta. Mi sa che abbiamo l'indirizzo di Grey School e non la sta passando bella, soprattutto dopo aver visto le foto di casa sua.
3: Certo.
15: Capisco tutta l'ira che ha.
3: Quindi
15: un accumulatore seriale con
3: sì?
15: Topi morti, con animali che hanno defecato su tutta la pavimentazione.
3: Che schifo.
15: Allora, se

0: Il talpa ha parlato, è chiaro che ormai l'amico mio è detenuto da una persona di origine orientale. Proviamo a richiamarlo ancora un'altra volta.
1: Ciao, pronto?
0: Signora, ho parlato con il talpa.
1: Tu sbagliato, tu
0: no.
1: Guadagni, tu...
0: So tutto, so che lei è immobilizzato.
1: Tu piano, amico, nome lo cosa? Io questo nome lo cosa,
0: sì,
1: tu guardali,
0: sì.
1: Ok?
0: Io guardare,
1: tu
0: sì.
1: Sbagliato,
0: so
1: tu sbagliato.
0: So tutto, so tutto. Adesso io so la verità, so che lei ha immobilizzato l'amico mio. Ecco. Sta chiamando per il riscatto, dica la verità. So tutto. Quadra finalmente, i cinesi, le navi cinesi accerchiano Taiwan e i loro emissari in Italia rapiscono, immobilizzano e mettono fuori gioco l'amico mio. C'è un disegno dietro e noi saremo sul pezzo, vi aggiorneremo durante la settimana. Arrivederci, ciao, andate a fanculo.
2: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo qui in piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Porto.
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore.
4: Ci tengo pentilo, nero schifo.
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quelle che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
0: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Allora ci segnalano che il comune di Civitanova Marche ha realizzato degli addobbi luminosi che ricoprono delle palme che una volta illuminate assomigliano a dei peni che eiaculano. Allora io vi consiglio di andare su Google, cercate Civitanova Marche luci, cercate i risultati per immagini e effettivamente vi rendete conto che gli addobbi di questa città delle Marche, una volta accesi, sembrano dei cazzi che indaghiamo presso i cittadini di Civitanova Marche questa mattina per sapere se sono contenti di questi cazzi luminosi che addobbano la loro città e soprattutto se li sembrano in linea con il Natale. Via, cominciamo a chiamare, via.
1: Dica.
0: Buongiorno signora, io volevo parlare con lei delle luminarie di Natale.
1: E qual è la domanda, mi scusi?
0: La domanda è questa, queste luminarie sembrano dei peni che eiaculano, se ne è accorta?
1: Vaffanculo, tu e tua madre.
0: Pronto, un altro dai.
2: No, l'ho vista, no. Ma chi,
0: cioè, sembrano, secondo lei, sembrano dei cazzi che eiaculano? Cosa ride? Cosa ride? Che cazzo ride?
2: Sembrano dei cazzi.
0: Sì, dei peni che eiaculano.
2: Ah, non lo so.
0: Come non lo sa? Lei ha il pene? Lei ha il pene?
2: Come no?
0: Sì, ha mai eiaculato dal pene?
2: Certo.
0: Adesso faccio un parallelo tra la scena a cui ho assistito personalmente e le decorazioni natalizie della società.
2: Il Natale è una gran minchiata. Il Natale è inventato per fare spendere soldi alle persone.
0: Sì.
2: E basta, le feste fanno...
0: Ho capito, ma c'è anche chi ci crede.
2: E poi vedi che fanno i cazzi e li mettono sugli alberi.
0: Fanno i cazzi e li mettono sugli alberi. Secondo lei è una cosa sensata, è una cosa intelligente da fare.
2: E ormai che cosa c'è di intelligente? Non c'è più un cazzo intelligente.
0: E cosa possiamo... Dica, cosa possiamo mettere nel presepe allora? Al posto del bue e l'asinello, cosa mettiamo?
2: Nel presepe?
0: Sì, dica.
2: Mettiamo quei porci dei politici, mettiamo a Renzi che fa il bambinello.
0: Renzi che fa il bambinello nel presepe, poi?
2: Certo, poi mettiamo la Madonna che la fa, aspetta.
0: Non lo so, se io fossi lei sarei molto attenta a parlare della Madonna.
2: No, il problema sai qual è? Che è tutta una gran minchiata, capisci?
0: Cioè, sì, ho capito.
2: Preso per il culo da una vita.
0: Ma cosa c'entra? Cosa c'entra?
2: È tutto un business. Ma... Ok, questo è tutto un business.
0: Sì, ma cosa c'entrano i politici con il Natale? Cosa c'entrano? Cosa cazzo c'entrano?
2: I politici ci guadagnano, ci rubano ogni giorno.
0: I politici guadagnano sul Natale. Mi spieghi come fa il politico?
2: Tutto, i politici guadagnano.
0: Mi dica, sì.
2: Tutto.
0: Mi dica.
2: Che vuol dire, ci sono dei grandissimi pezzi di merda, fanno parte della massoneria e siano dei porci.
0: Ma cosa c'entra questo con il Natale?
2: Veramente, che cosa fanno?
0: Cosa c'entra con i cazzi? Cosa c'entra con i cazzi luminosi che cosa c'entra questo per il Natale? Cosa c'entra?
2: Non lo so, abbiamo sforato.
0: Lei non sa, di cosa sta parlando. Lei, secondo lei, i politici hanno messo dei cazzi che eiaculano per fottere la gente a Natale. Lei è baccato nel cervello, è un pazzo. Lei celebra qualche festa? Lei celebra qualche ricorrenza? A parte il suo genetriaco?
2: Ah, vabbè, il compleanno.
0: Il suo compleanno è la merda. Adesso io.
2: No.
0: Sì, quando ricorre il suo compleanno? Dica.
2: L'1 marzo.
0: Il primo marzo. Bene, il primo marzo io le vengo a cacare in giardino. Le faccio trovare una scultura di feci nel suo giardino per celebrare il suo compleanno. Sarebbe contento?
2: Ma che cazzo c'entra? Il mio compleanno è sacro. Che cazzo me ne ho fatto?
0: È sacro.
2: Natale?
0: Allora, il suo compleanno è sacro, il Natale no.
2: Va bene,
0: se ne vada a fanculo, dai. Se ne vada a fanculo. Ci vediamo il primo marzo che le vengo a cacare in giardino, dai.
2: Grazie.
0: Sì, arrivederci. Torna in Transilvania, dai. Un altro.
3: Il cazzo luminoso ficca in culo. Tu.
0: Se li ficchi in culo lei, è la sua città, cosa me ne frega a me?
3: Ma che me ne frega a me? Ma mi piace,
0: ma lei è orgoglioso, dei cazzi luminosi, dica.
3: Ma vaffanculo.
0: Ma vada a fanculo lei e i suoi alberi di Natale a forma di cazzo, forza! Un altro.
3: Tutto, non c'è che sto sempre faccato per girare. C'è poco tempo, girate, dica la verità.
0: Senta, scusi, lei sta masticando del ginseng o sta parlando? Perché non capisco cosa dice.
3: Ci ho passato qualche volta, però io adesso non so di preciso che forma è come.
0: Sì. Sa che ho sentito Mini Pimer frullare in modo più comprensibile. Non capisco che cazzo dice. Lei è in grado di parlare la mia lingua, sì? Nano. Veniamo dallo stesso pianeta, sì. Lei è di Ork? Ma vaffanculo, te e Mork, vai. E Mindy pure. Dai, sentiamo il comune. Proviamo a chiamare il comune, dai.
4: Sì, pronto.
0: Comune di Civitanova Marche.
4: Buongiorno.
0: Senta, i nostri ascoltatori ci hanno segnalato un'anomalia sulle illuminazioni natalizie della vostra città. Pare che queste illuminazioni siano quantomeno ambigue. Le risulta?
4: Io sono il centralino, io non so nulla di queste cose.
0: Ho capito, va bene che non conta un cazzo, l'ho capito anch'io che lei non conta un cazzo. Mi fa parlare con qualcuno che...
4: Grazie.
5: Sì, dica.
0: Buongiorno, senta, alcuni ascoltatori ci hanno segnalato che le luminarie di Natale di Civitanova Marche sono quantomeno ambigue.
5: Ma io sono il centralino, come può parlare?
0: Con chi posso parlare per segnalare il fatto che queste luci di Natale del comune di Civitanova Marche sembrano dei cazzi che eiaculano? Con chi posso parlare?
5: Sì, non lo so.
0: Non lo sa. Lei è al centralino e non sa.
5: No, perché...
0: Cosa? Ma lei sta correndo, che fa? Se sta masturbando?
5: L'ingegnere, non so.
0: L'ingegnere?
5: Sì.
0: L'ingegnere non so.
5: Mi passi l'ingegnere, eh?
0: Sì, mi passi l'ingegnere, grazie.
5: Pronto?
0: Ingegnere?
5: Sì, un attimo, eh.
0: Sì, ci hanno segnalato che le luci di Natale della vostra città quest'anno sono ambigue come forma. Le risulta?
5: Sì, ho constatato anch'io questa data.
0: Ma uno normale c'è lì dentro, scusate, abbiate pazienza, ma una persona che parla in modo normale c'è al comune di Civitanova Marche o no?
5: Vai, mi passa la cartapenna?
0: Mi passa la cartapenna?
5: No, la cartapenna lei?
0: Sì, volendo sì, perché?
5: No,
0: No, ma aspetti, scusi, ripeta cosa ha detto perché non ho capito che cazzo dice. Mi passa chi? Cosa?
5: L'ufficio turismo. Turismo.
0: L'ufficio turismo.
5: Sì.
0: Ecco, sì, mi passi l'ufficio turismo, dica.
5: Ah, 0733.
0: Lei non è l'ingegnere?
5: No.
0: Si sente? Dica.
5: Ah, signor 0733.
0: 0733?
5: 13.
0: Terno! Quaterna?
5: Buongiorno.
0: Sì, lei non è ingegnere, ma manco il professore, ma tu pensa. Ma se questo era il centralino del comune di Civitanova Marche, tu immaginati i tecnici. Allora, veramente, dopo questa chiamata al comune di Civitanova, con tutto il rispetto per i marchigiani che amo, adoro, sono persone meravigliose. Però, se questa è la gente che lavora in comune, ok? Non mi sorprendo che le luminarie siano una forma de cazzo, ok? Perché queste sono teste de cazzo che non c'hanno voglia de fan cazzo. E quindi le luminarie sono perfettamente coerenti. Un applauso al comune di Civitanova Marche. Bravo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Allora, con la nuova manovra di bilancio, le pensioni minime degli italiani aumenteranno di 1,80 euro, 1,80 euro, mentre gli stipendi dei ministri non eletti, cioè delle persone che fanno i ministri senza essere stati votati dai cittadini, aumenteranno di 7.800 euro, che vanno ad aggiungersi già agli altri 15.000 euroni grassottoni che si infilano nelle tascone. Giustamente la gente si incazza e giustamente i membri della maggioranza, Meloni, Salvini e compagnia cantante, fanno finta di non sapere niente di questa norma, ma se dovesse passare nei prossimi giorni al Parlamento diventerà legge. Voglio sapere cosa ne pensate, anche se più o meno lo so già. Apriamo le linee. Andiamo da Amedeo, da Trani. Apriamo con te, Amedeo. Vai, Amedeo, da Trani.
4: Parliamo sempre di chi è pezzo di merda in fama. Che rubano, rubano sempre, pezzi di merda. Quasi quasi studiamo io, no, ignorante di merda.
3: Lei...
4: Ma tocca a fare che ho parlato.
3: Sì, dimmi, ma dimmi. Si sente che lei è un ignorante di merda? Si percepisce?
4: È un culo assordo. Perché tu sei buono,
3: anche
4: bastardo.
3: Anche a sua madre. Lei quanto ci mette a guadagnare 7.800 euro?
4: 7.800 euro, ce l'hai vista mai tutto insieme in un anno?
3: Chi l'ha vista? E invece il ministro se li troverà in busta paga alla faccia sua, sono soldi suoi.
4: La faccia rogazze, bastardo, l'hai detto, ma mia madre vuole quella puttana, come ha detto tu, stronzo, fa studi, bastardo, studi, e invece sembra fatico patrale.
3: Ma lei lo sa che però per diventare ministro non è indispensabile avere un titolo di studio universitario?
4: Che cazzo ho fatto io fino a mo? Quasi mi metteva a fare io il ministro,
3: esatto.
4: Porco.
3: Non bestemmi però, scusi.
4: Insultata mia madre, puttana, è cosa, ma non bestemmo.
3: Ma sua madre,
4: angolo,
3: sua madre è una troia conclamata, questo lo sappiamo.
4: Cioè. Quella chiama che la mamma,
3: è di pubblico dominio.
4: Quel bastardo.
3: Voglio sapere, lei da cittadino, che cosa ne pensa del fatto che un ministro si aumenta lo stipendio? Dica.
4: Bastardi infami.
3: Bastardi infami, ma perché lei non si ribella? Perché lei passivamente accetta di pigliarsi...
4: Cazzo, devi ribellare perché non cambia mai niente, Cruciani, cambia mai niente.
3: Perché lei è un cazzo
4: cambia
3: piccolo.
4: Cambia mai niente.
3: Sì, è lei.
4: Perché c'è un cazzo piccolo. Viene dove? Viene a Trane, tu scaffa un golo, vediamo se ti faccio male o no.
3: Continua a subire, servo patetico, schiavo del sistema, batteria. Continua
4: io,
3: a servire.
4: Perché tu non subisci, buon merda, perché tu ti ribelli, buon merda.
3: Cioè, ma io non ho bisogno di ribellarmi, io sono agiato, io sono benestante, io sono opulento.
4: E spendi soldi, figlio di puttana, perché non me ne dai un bocca a me pure?
3: Perché non mi piace fare l'elemosina ai pezzenti morti di fame. Sono contrario all'elemosina ai pezzenti.
4: Bastard. Lavati i denti, lavati, che mi sa che te ne sei mangiati tu. Io
3: i denti me li lavo per togliere il caviale. Lei si deve lavare il culo per togliere i cazzi che l'hanno infilati i ministri. Arrivederci. Un altro. Andiamo dalla bestia. La bestia dal camion. Vai, bestia.
5: Siamo un paese di perdenti, siamo uno schifo.
3: Un paese di perdenti, uno schifo, perché?
5: Ma ormai l'Italia è destinata ad andare in fallimento con delle persone del genere. Cioè, come pretendiamo di andare avanti quando abbiamo uno Stato ladrone? Come pretendiamo di andare avanti su una situazione del genere?
3: Ma lo Stato però è ladrone perché gli italiani sono ladroni, perché i politici rappresentano il popolo che li elegge.
5: Beh, guarda, i politici non mi rappresentano proprio zero.
3: Come
5: mi
3: no?
5: Piace,
3: come
5: puoi
3: no?
5: Dire quello che vuoi.
3: Li elegge il popolo, lo schifo che vedi in Parlamento, sei tu! Tu sei il fallimento!
5: Ma per piacere, ma che vada a fanculo Salvini, la Meloni, che cazzo c'è Conte? Non so neanche chi ci sia la Schlein.
3: Vedi che non lo sai, perché sei un ignorante! Sei un ignorante bestia mannara! Sei l'inutilità! Sei un tarzanello nel culo dello Stato!
5: Io ero un leghista, ero salviniano, ero super salviniano. Adesso non posso neanche più vederlo, perché proprio guarda, se lo vedo in camion lo metto sotto, guarda.
3: Addirittura, perché? Perché lo metti sotto? Perché?
5: Ma perché è uguale come tutti gli altri, si è fatto vedere.
3: Scusami, Salvini è 30 anni che sta lì. Negli ultimi 30 anni è migliorata la tua vita.
5: Tutti uguali sono, per me ci vuole, sai cosa? Una bella bomba su Roma, che li fanno esplodere tutti, porco. Li fanno esplodere tutti.
3: La bomba.
5: Se
3: tu metti una bomba, quelli che arriveranno saranno uguali a questi, perché rappresenteranno l'umanità infima e triste che popola questo paese, a cominciare da te.
5: Ma dai, ma vaffanculo. Ma porco, ma che cazzo stai dicendo? Ma ti rendi conto? Andiamo di fretta. Dai, ma senti, porco, non mi fare rompere i coglioni, ok? Io sono un cittadino onesto, mi viene anche...
3: Non sei onesto!
5: Pago le tasse!
3: Tu non sei onesto!
5: Pago le tasse, dai!
3: Adesso ti spiego una grande verità, ascoltami bene, apri bene le tue orecchie.
5: Madonna,
3: fallito. Tu non sei onesto, tu semplicemente non hai la possibilità di rubare. Vattene a fanculo, ciao. E come come ogni lunedì chiudiamo la puntata contattando l'amico mio direttamente da Grey School, al quale voglio porgere con sincero affetto i miei migliori auguri per un santo Natale. Amico mio, augurissimi!
6: Vaffanculo, merda, codardo maledetto, va a cagare, so che scappare, non stanno per me i coglioni.
3: Dai. Visto che siamo sotto le feste, innanzitutto volevo
6: poggiare... Lo sa, veni a rompermi i coglioni per telefono.
3: Però se
6: non tengo niente a che fare.
3: Però se
6: prima
3: non...
6: devi parlare con me, te devo domandare scusa a tutte le donne.
3: Vabbè,
6: per come che te ti comporti e poi i messaggi che te lanci, che merda di trasmissione.
3: Va bene, questo
6: hai capito o no?
3: L'hai già detto un milione di volte questa cosa.
6: L'hai capito cosa devi fare o no?
3: Sei ripetitivo. Tu non sei in grado.
6: Sei tu una merda di un molto schifoso cane che devi rompermi i coglioni per te.
3: No, io ti sto...
6: che non ti un cazzo a fare.
3: Io ti sto
6: vieni a me i coglioni per telefono.
3: Io ti sto porgendo i miei più sinceri affettuosi.
6: Infame, non te che lo porgo, te porgo cane lo scafon che te faccio compiere gli anni per aria, maledetta merda. Mi
3: stai sciacquando i coglioni con le tue infamate. Dai, su, dai, mi stai sciacquando le palle.
6: Eh sì, tieni infame, non infamate. Sei tu infame, dai. Codardo schifoso di un coniglio mannaro maledetto.
3: A proposito di conigli,
6: di un amaro bastardo. Cane.
3: A proposito di conigli, volevo farti gli auguri di un sincero Natale, carotina. Carotina.
6: Ma vaffanculo, merda, che te viene a mamma, vedito.
3: Sei tu
6: magna
3: che...
6: capè, maledetto,
3: Tu
6: magna smorale, bastardo, maledetto, lo amaro, schifoso.
3: Sei tu che urli.
6: Chi ti ha messo al mondo, bastardo.
3: Sei tu che urli.
6: Sei un monto di un infame.
3: Io sono arrivato con le migliori intenzioni per porgerti...
6: Devi chiedere scusa a tutte le donne, sei tre volte.
3: Non lo faccio.
6: Smettila,
3: mai.
6: Mai.
3: Senti, io sei...
6: cane! Devi smettere di rompermi i coglioni! Ogni lunedì! Con queste chiamate insulse!
3: Hai finito, bersagliere?
6: Oh no! Maledetta merda, cane!
3: Eccolo.
6: Ti arrivi sotto, bastardo!
3: Sì.
6: Ti scannerò vivo!
3: Certo.
6: Ti farò a pezzi!
3: Ma
6: ti farò la tua pelle! La metterò sotto le palline dentro la formalina! Devi morire male, maledetta merda! Devi morire!
3: Era stanco, è stanco anche lui, si sente. Non ce l'ha fatta a propagare l'urlo finale. Che peccato. Purtroppo quest'anno l'amico mio non mangia il panettone. Mangerà come al solito una carotina. Carotina perché è cannibale. Arrivederci al prossimo.
7: Radio 105. Lo Zodi 105.
8: Amici, qua a Milano piove, in mezzo mondo ci sono gli uragani, quindi vuol dire che questo è il segno del destino, che dobbiamo bagnarci. Bagniamoci allora, ma facciamo bagnare anche le donne. E allora ho deciso di chiamare Maria la Maialona con le voci del film, quello famoso che utilizziamo sempre nelle nostre scenette, Jürgen. Siamo pronti? Andiamo! Equilibration!
9: Chi è? Chi è? Chi è? Ah, fa mio per bene.
8: Ah!
9: Allora, caro Fanuber, è in forma maggiore?
8: Ah, si spunta. Vai. Vai. Girati. Prendilo.

spunta. Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappa.

0: Girati. Vai, vai, vai, vai, vai. Prendilo, prendilo. Prendilo. Sto per sbagliare.
1: Pronto?
0: Oh. Oh.
2: Brava piccola. Preparale bene quel bel culone, così poi ti faccio vedere come glielo sfondo. Adesso voglio che tu lo s***i bene e poi te lo infilo dentro.
1: Riccardo, voglio parlare con te.
3: Anche tu conosci qualche vecchio pazzo? Non esitare, invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: La bottega di buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Senta, mi hanno suggerito il vostro negozio per le statuine del presepe.
3: Sì, la sento lontanissima.
2: Così mi sente meglio?
3: Fantastica.
2: Senti,
3: carissima.
2: No, allora dicevo, c'è le statuette del presepe, ce le avete, no?
3: Sì,
2: Ok. Senta, a me interessavano gli animaletti.
3: Ah, ho tutti quelli che vuole. Ho il gatto, il cane, le galline, le pecore. Ho anche delle scimmie. I topini.
2: Certo, le scimmie a Betlemme ci stavano.
3: Beh, forse nel passaggio può darsi.
2: Può darsi.
3: C'erano le palme, sulle palme ci va, ma non lo so. Non abbiamo neanche una statuina in plastica, ragazzi.
2: Voglio dire,
3: è un negozio storico che è nato proprio con i presepi.
2: Allora, questo già è un punto a vostro favore. Diciamo che dall'altra parte, ecco, siete un po' così, diciamo, non proprio troppo delle belle persone. Mettiamola così, lei mi sta simpatica, premetto. Però, visto che ste povere pecorelle stanno tutte costrette a rimanere nel presepio, che secondo me è una cosa contro la loro volontà, io sono convinta che loro non vogliano starci lì, capito? Cioè, l'anima, pure se è di legno, l'anima della pecora ce l'hanno, capito?
3: Certo,
2: ecco,
3: devono
2: stare
3: fuori.
2: Esatto, allora ci siamo. Pure se gli mettiamo l'erbetta finta, comunque loro stanno costrette a star lì, non si possono muovere. Allora, se invece noi, per dire, ci mettiamo d'accordo e le liberiamo.
3: È difficile, dove le libero ed è...
2: Vabbè, ma quello... Io vengo a prenderle, le libero io. Lei non si deve preoccupare. Lei è solo, diciamo, un po'... come si dice? La talpa, no? Cioè, lei mi fa un po' da tramite. Io entro, le prendo. Non le rubo. Le riporto alla loro natura. Posso pure portarle al mare.
3: Lei era una che rubava i... Che rubava. Che andava a prendere... Che liberava i sette nani.
2: Esatto. Lei è una grande, lei ha capito tutto, anche perché poi la cosa che a me mi ammazza proprio è pensare che queste povere pecorelle a gennaio, dopo che passano sti tre maggi, no? Vengono rimesse nelle scatole e stanno lì al buio, al freddo per sempre, fino a un anno dopo, cioè porelle, no?
3: Lei ci crede che se io fossi la padrona di questo posto, io che ne ho 5-6 che mi sono simpatiche, gliele regalerei, le direi... Prendile su
2: Posso pure comprarle. Le compro. Quelle che stanno simpatiche a lei me le mette da parte. Queste 5-6 io le compro. Quello che devo spendere lo spenno. E le libero.
3: Va bene, voglio... Ma brava. E poi...
2: È una bella idea, no?
3: È una bella idea.
2: Ma che cazzo si ride, signora?
3: Rido per il concetto che... Dico, anch'io sono andata a liberare i sette nani.
2: Appunto, quindi, esatto, capito. Quindi noi adesso noi abbiamo creato questo piano pazzesco. Io vengo, lei mi tiene da parte. Guardi, non mi dica manco come sono messe. Se sono pecore a pecorina, pecorelle, pioggia a catinelle. Cioè, non mi importa, capito. Lei me le tiene da parte, io vengo. Le compro, oppure, vabbè, vediamo. Diciamo che le compro. E poi le porto, dove vuole che le porti? In Svizzera. Daidi.
3: Va bene, un abbraccio.
2: Free pecore, signora.
3: Free pecore.
2: Grande, lei è la numero uno. Free
3: un
2: pecore
3: abbraccio.
2: Un abbraccio alle pecore. Pecore libere.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao ciao.
2: Un amante degli animali. Stupida.
1: L'attivista.
2: Che so io.
1: L'attivista.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo, volevo farle una domanda. La settimana scorsa è venuta la mia bambina da voi a comprare della carne.
0: Sì.
1: Il problema è che risulta scaduta e si è un po' arrabbiata la mia bimba. Posso passargliela così glielo spiega lei, che magari sono cose che possono capitare.
0: Ma cosa? Non ho capito però.
1: No, era carne del gatto.
0: No, gli volevo sapere quale era.
1: Non glielo so dire, un attimo che gliela passo così glielo spiega lei. Vieni Camilla, prendi il telefono. Capito? Pronto?
0: Sì, ok. Che la scatoletta, volevo capire qual è.
1: Era la scatoletta, Camilla? Sì, la scatoletta, quella mi sa per i gatti sterilizzati, no? Sì, esatto. La Program, Camilla? Sì, la Program.
0: Ok, riportatela, la cambiamo, non c'è problema.
1: Ok, l'unica cosa che mi chiedeva, non ci sono cani ancora, perché ha visto un cane fuori e si è spaventata, vero Cami? Infatti.
0: Ok, no, non ce l'abbiamo.
1: Quindi gliela mando nel pomeriggio, va bene?
0: Perfetto.
1: Camilla, ci sei oggi pomeriggio? Va bene, ok, grazie, buona giornata.
0: Buona giornata. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, sento un'informazione. Ieri pomeriggio è venuta la mia bambina a comprare delle crocchette per la gatta, no?
2: Aspetta un attimo.
1: Sì.
2: Mi può... Aspetta un attimo, vediamo se il mio collega si ricorda. Va bene, in ogni caso mi dica.
1: Sì, no, si è lamentata perché forse non vi siete accorti, ma erano scadute le crocchette. Adesso posso passargliela un secondo, che così si spiega meglio?
2: Certo.
1: Un attimo che gliela passo. Vieni Camilla. Sentito?
2: Sì,
1: stava dicendo appunto che erano scadute. Da quanto, Cami? 2 settimane, dice. Cosa possiamo fare?
3: Ma che non è vero?
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve, ero col suo collega. Stavo spiegando appunto che la mia bambina ieri ha comprato delle crocchette che erano scadute da un paio di settimane e voleva appunto sapere cosa poteva fare. Insomma, gliela passo un attimo. Vieni Cami.
0: Sì? Sì, ho sentito.
1: È un po' arrabbiata, cosa possiamo fare? Gliele cambiamo?
0: Cioè io direi di sì, perché è abbastanza arrabbiata.
1: Camilla, hai qualcos'altro da dire? Se no, ha detto che la ringrazia comunque. Passerà nel pomeriggio. Salve. Prego, Cami.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
1: Forrest Cazze, un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
3: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davodai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davodai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la sold, la sold, la sold, ah, davodai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
2: sì. Sei
4: ignorante,
2: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me, con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la soldi, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
3: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andavo, dai, subito, dammelo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio.

0: Ti piace?
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Ciao amore! Cosa? Fedez? Conosco benissimo. Sì, mille avventure, serate, disastri. Cosa? Concerto? Non c'è problema. Va, mio amico, mio amicissimo. Come se fosse fatto, tranquilla. Ciao Fede, sono Luca. Come va?
4: Chi è?
3: Sono Luca.
4: Luca,
3: a posto?
4: Chi, scusami.
3: Eh?
4: Luca chi?
3: Luca Alba. Tutto bene?
4: Bene, ma sai che non mi ricordo, cioè perdonami.
3: Ah.
4: Aspetta, perché starò facendo sicuramente una figura di merda. Ma...
3: Bella grossa, eh?
4: Quando ci siamo visti?
3: Ultima volta, Bologna X Factor.
2: Ma dove?
4: Bologna X Factor.
3: Ammazza, che memoria di ferro che c'hai.
4: Ha una memoria di merda, probabilmente.
3: Abbastanza.
2: Ma cosa?
3: Senti, disturbo un minuto?
4: No, dimmi tutto.
3: Senti un attimo, allora, io sto organizzando già per quest'estate, io faccio una festa in Sardegna, a casa mia. È un villone abbastanza grosso a Cala di Volpe.
2: Ma quando?
3: E niente, ci sono tutti. Tu non sei mai venuto, però ti volevo invitare.
2: Ma che cosa?
4: Volentieri.
3: Ecco.
4: Ma è una festa di cosa?
3: Una festa, appunto, mia. Mio compleanno, io faccio questo disastro, vengono tutti e...
4: Quando la fai?
3: Io la faccio il 21 di giugno.
4: No, vabbè, hai fatto bene, perché il preavviso è buono.
3: Beh, sono un po' in anticipo, dici?
4: Un pochino. Però sì.
3: Sì, vabbè. Senti, no, perché io adesso devo fare i voli, capito? Che li faccio io.
4: Certo.
3: Devo fare i voli e poi volevo sapere che numero porti di piede.
4: Che numero porto di piede?
3: Sì.
4: E il 42?
3: 42?
4: Sì.
3: Senti, allora niente, ti voglio dire questa cosa. Ci vediamo adesso, poi ti farò sapere più in là, ovviamente. Però il 21 giugno,
4: va bene.
3: Cala di Volpe.
4: Che io, cioè, io mi sforzo, ma ho dei seri problemi. Però io non mi ricordo quando ci siamo visti.
3: Siamo visti a Bologna quando stai facendo le selezioni di X Factor.
4: Ma tu eri lì, cioè, ci siamo sì. parlati?
3: Sì, sì, sì, sì, ci siamo parlati. Abbiamo parlato un po', non abbiamo parlato della festa. E niente, poi sto organizzando e...
4: Ah, perché tu lavori lì?
3: No. Senti, un'altra domanda. Vabbè, adesso, vabbè, te la faccio più là. Volevo sapere, tu sei fidanzato, no?
4: Sì, perché?
3: Lì è un disastro la festa, eh?
4: È un disastro.
3: Sì, vabbè. Vieni da solo, vero?
4: No, no.
3: Sì,
4: no.
3: Credimi.
4: Io sono un ragazzo bravo.
3: Ma chi? Ma non è vero, dai.
4: Vabbè, ma è... No, no. Ma figurati.
3: Ma poi a giugno, chissà, avremo tutti i capelli ricci.
4: Speriamo di no, nel senso.
3: No, no, veramente bella. Poi se ti documenti così.
4: Va bene.
3: Questo è il quarto anno che la faccio e mi piaceva.
4: Va bene, dai.
3: Una gentilezza, poi ti lascio stare. Senti, ma non è che riesci a trovare 3-4 biglietti così?
4: Sì, sicuramente. Tu lo conosci Mattia?
3: Certo.
4: Guarda, se senti Mattia, sicuramente.
3: Siamo lui?
4: Prova. Sì. Okay. Perché io magari ti dico di sì, poi mi incasino che ho 2000 robe da fare, mi dimentico, mi perdo.
3: Ecco, quindi l'unica gentilezza che ti chiedo, io però il numero di Mattia non ce l'ho.
4: Va bene, ti faccio contattare lui. Lo chiamo adesso, gli dico.
3: Ok, cosa faccio? Ti mando un WhatsApp?
4: Mandami un WhatsApp e ti giro il numero di Mattia o ti faccio contattare da lui, va bene?
3: Grande, grazie mille Fede.
4: Ciao.
3: Già, un abbraccio, ciao ciao. Pronto amore? Tutto a posto? Mi ha asciugato, parlava, mi ha detto che mi ha incontrato a Bologna, X Factor, guarda. Sì, mi sta addosso. Vai tranquilla. Ah, a proposito, tieniti pronta per giugno, che ci ha invitato a una festa a casa sua in Sardegna. Sì, ci fai voli lui. E mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il cazzaro.
0: Lo Zoo di 105.
5: Na na na. Le cose verissime. La la la la. Le cose verissime. La la la na na na na.
6: Ciao, cose verissime. Eccoci ritrovati per un nuovo episodio straordinario del vlog più spettacolare del tubo. Ed oggi mi fregio anche di una piccola soddisfazione, ovvero l'articolo strepitoso che ha scritto su di me la prestigiosa rivista Il Varesotto, che parla dei miei successi e della mia carriera. Pazzeschissimo! Ho la pelle d'oca!
7: Wow! Ma veramente? Ma sei serio? Che storia! Posso leggere?
6: Ecco, tieni stronzetta invidiosa! Crepa dentro e logorati il fegato leggendo il mio trionfo!
7: Aspetta!
6: Cazzo ridi, Befana, mica è febbraio, eh?
7: Non so cosa abbia letto tu, ma qui nessuno si sta sprecando in tanti complimenti.
6: La solita storia. L'invidia accecante ti sta facendo distorcere la realtà, ma i miei successi saranno la tua tomba, cara la mia Befana del cazzo.
7: Ma tu, in che modo interpreti la frase «Il povero sfortunato psicologicamente handicappato che fa ridere la rete con i suoi deficit cognitivi»?
6: Non colgo.
7: Come non cogli? Mai letto l'articolo?
6: Ma certo che no! Cazzo, leggo un articolo che scrive quello che già so che faccio. Non sai che la modestia a volte paga più che un trofeo? Ho letto il titolo e mi è bastato. Come quando scelgo i porno per segarmi.
7: Ma che schifo!
6: Perché, scusa, tu non guardi i porni?
7: Ma certo che no!
6: Ma con cosa ti seghi?
7: Ma io non faccio quelle cose, sono una ragazza!
6: Questo è ancora da provare. A vederti così di sfuggita potresti essere qualcosa che dovrebbe vivere in una fattoria o in uno zoo.
7: Che ridere. Comunque, anche il titolo non è che sia così edificante. Cito testuale.
6: Perché? Cosa ti ha fatto?
7: Chi?
6: Sto testuale. Cosa ti ha fatto per volerlo portare in tribunale?
7: Ma seriamente stai ridendo di questa battuta?
6: Figa! Sono irrefrenabile! Quando sono in vena di comicità surreale, dovrei aprire anche un canale di barzellette e freddure.
7: Smettila di ridere da solo come un cretino.
6: Non riesco a fermarmi!
7: Smettila!
6: Te lo giuro! C'è qualcosa che non va! Non lo faccio apposta!
7: Oh Ho detto smettila di ridere così. Non c'è nulla da ridere. Compreso l'articolo che si intitola La vergogna di Varese. Ma non c'è niente da ridere.
8: Non riesco a fermarmi. Aiuto, aiuto, ti prego, aiuto.
7: Ma seriamente non riesci a fermarti? Oh Cristo, aspetta che chiamo un'ambulanza.
8: Sì,
7: pronto, emergenza?
9: 118, si mi dica, che succede? Chi sta ridendo?
7: È il mio amico, non so cosa gli sia successo.
9: Sentite, cretini, lo sapete che fare le scherzi al 118 è punibile dalla legge? Per colpa vostra che mi fate perdere tempo a fare gli stupidi, magari qualcuno potrebbe morire, imbecilli!
7: Ma
8: che ti ha detto?
7: Vabbè, scusami, ma è l'unico modo che conosco per farti smettere. È solo uno. E sappi che farà più male a me che a te.
8: Non colgo!
7: La testata è sempre la testata.
5: Le cose verissime.
0: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
1: Ehi, merda incarnita, perché piangi?
2: Hermione, Hermione, oggi è il mio compleanno, ma i miei genitori se ne sono dimenticati.
1: Razza di Alzheimer in cerca di cervello che non sei altro. I tuoi genitori sono morti.
2: Orrore, orrore. Ma se i miei genitori sono morti, vuol dire che anche io sono un morto. Orrore, orrore, sono uno zombie. Scappa, scappa, Hermione, prima che perda il controllo e ti morda.
1: Calmati, non sei zombie, sei troppo stupido. Tieni, ti ho rubato un regalo al negozio di magia.
2: Oh, stupore, stupore. Cos'è, un megafono?
1: No, frittura di diarrea. Questo è un negrafono. È un megafono che ti cambia la voce in quella di un uomo di colore.
2: Oh, incredibile. Lo provo subito.
3: 3-3-3-3-3, prova. 3-3-3-3-3-3, prova. Yeah, yeah. Caro, caro, grande, tutto nero americano, 3, ma è bellissimo, Hermione!
4: Silenzio! Giovani promettenti maghi e quel gomitolo di merda di Rarry Rotter. Oggi inizia il nuovo anno scolastico e come tradizione, per buon augurio, uno degli studenti verrà gettato nella fossa del drago inculatore. Lo studente scelto è...
2: Ti prego, risparmiami! Ti prego, risparmiami! Ti prego, risparmiami!
4: Rarry Rotter!
5: Quanto mi stai sul cazzo!
6: Piculare da drago, stronzione!
2: Ma ora io!
4: Forza, prendetelo e gettatelo nella fossa del drago inculatore!
2: No, no, lasciatemi, no! Accuccia il draghetto inculatore! Ah, piano! Piano! Ah, in realtà non è neanche poi così male!
4: Ah, dimenticavo, merdaccia! Il drago inculatore sbarra fuoco!
5: Porca troia, che uscita!
7: Delicatissimo!
5: Finalmente è uscito dall'infermeria!
1: Ah, cazzo, no! È stato un mese bellissimo, uffa!
5: Gli hanno sparato il culo il fuoco!
8: Sono contento, eh? Ma non cagano il fuori, sei contento?
5: Mio bambino è poi. Oddio, maleducazione.
7: Che stupido che sei.
9: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter e il clistere di un unicorno.
5: Non c'è uno Yeti che gli sbiaccia il culo? Oh, ti hanno sbiaccia il culo due volte e ti è piaciuto, segnatelo, eh.
2: Rararia! Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: on, welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
3: Salve, mi dà un pacchetto di sigarette, per favore?
4: Tenga!
3: Ecco a lei.
4: Oh, streghetta, non ho la moneta! Non ha da cambiare?
3: No, guardi, ho solo 50.
4: Allora le do questo gratta e vinci, l'ultimo del pacco, secondo me è buono,
3: Ma va, guardi, io non giocherei a quelle cagate, nemmeno sotto minaccia. Mia nonna era ludopatica e mi compare in sogno ogni tanto e mi dice di non giocare mai.
4: Guardi che è buono!
3: Niente, guardi, non prendo le sigarette se non ha da cambiare.
4: Ok, come vuole, e comunque era buono.
5: Scusi, per favore, ha un gratta e vinci?
4: Sì, ecco, l'ultimo del pacco, il signore non lo vuole.
3: Ma anche lei, lasci perdere, è solo una truffa dello Stato, non si vince mai. Mia nonna era ludopatica, ogni tanto mi compare in sogno e mi dice di non giocare mai.
5: Ma sì, non li compro quasi mai. Stamattina ho deciso di smettere di fumare e allora ho investito nella dea bendata.
3: La dea bendata, io mi fido della buonanima di mia nonna. Sa, era ludopatica e mi compare in sogno ogni tanto e mi...
5: dice di non giocare mai. Vabbè, io gratto.
6: Ehi, infatti...
5: Oh cazzo! Ho vinto! Ho vinto 5 milioni!
4: Ah, te lo avevo detto che era quello buono! Chi è pirla? Te l'avevo detto!
3: Ma... nonna!
7: Tua nonna era una stronza. Anzi, è una stronza. Anche da fantasma.
8: Amore, ma sei sicuro che qui non becchiamo qualcuno che conosciamo? Perché mi vergognerei tantissimo.
9: Ma va, figurati, siamo a 130 km da casa, nel buco del culo del Piemonte. Stai serena, amore. Poi abbiamo anche le maschere veneziane, che sono obbligatorie.
8: Sono arrapatissima.
9: A chi lo dici, sporcacciona? Stasera ti voglio in spolvero.
8: Me ne faccio almeno 10.
9: Ingorda!
6: Ehi, infatti...
9: Dai, amore, dai, ciucciola quello con la giacca che sembra il nostro vicino di casa.
8: Ah, sì!
10: Scusi, le dispiace se mi inculo sua moglie che assomiglia incredibilmente alla prof della materna di mia figlia?
9: Prego, prego, io intanto mi dimono sua moglie, che ha la stessa fisionomia della mia edicolante.
10: Sa... la penombra fa scherzi pazzeschi!
9: Sì, sì, oh! Sì! Sì! Oh, che bello! Ma chi è che mi sta leccando l'ano?
3: Scusi, non gli ho chiesto il permesso! Mi sono visto un culo nella penombra e ci ho infilato una linguata!
9: Faccia pure! Ma sa che ha lo stesso timbro di voce del mio capo ufficio, che ha sempre un alito di merda!
11: Che cosa pazzesca! Pensi che io, per non far sapere gli affari miei, mi sono sparato 130 km.
9: Anche io!
12: Pure io!
8: Fermi tutti! Scusate un attimo. Chi abita Cinisello Balsamo?
13: Io!
8: Anch'io!
9: Ah, dottor Caponaghi, che imbarazzo!
11: A chi lo dice, Salerni?
7: Svelato perché il capo ha sempre l'alito di merda.
12: Amore, amore! Guarda cosa ho salvato nel bosco! È un minuscolo cucciolo! Poverino!
9: Amore, andrebbe portato immediatamente in qualche rifugio! Da chissà che specie sia e che sa accudirlo!
12: Ma va, amore! Si vede che è un cucciolo di qualche piccolo minuscolo roditore! Fidati di me, mi prenderò cura io di lui come fosse la sua mamma! E potrebbe rimanere con noi! Tanto abbiamo spazio in casa, no?
9: Ma amore, è un animaletto selvatico, non so se è il caso!
12: Ma guardalo! È indifeso! Mi ama già, guarda come mi dorme in braccio!
9: Vabbè amore, fai come vuoi, ma basta che non diventi un peso per la famiglia!
12: Tranquillo amore, sarà il nostro piccolo amico strambo di casa!
9: Va bene, Ti amo, mia piccola Heidi.
12: Chissà che piccolo batuffolo sarà da grande. Lo chiamerò Riccardino.
6: Ehi, fatti!
0: Ah, male! Aiuto! Riccardino è nervoso! Prendi il fucile con il tranquillante!
12: Buono, Riccardino!
0: Prendi il fucile!
12: Buono! Ma smettila, vuole solo giocare come fanno i roditori!
0: Ma quale cazzo di roditore? È un orso bruno! Porca...
7: Già, la piccola Heidi non sa un cazzo di zoologia.
2: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
1: Lo Zoo di 105. Radio 105. Hey! 105.
13: Hey! Lo Zoo di 105.
14: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
15: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
16: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
15: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
16: Non dire cazzate, magnaron.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Man!
5: Cappella, dammi i dati di volo!
6: Altitudine, 500 piedini. Velocità 400 struzzi al secondo. Pressione scrotale nella norma, signor Stark.
5: Perfetto, Cappella. Perché non proviamo i nuovi missili a ricerca anale?
6: È sicuro, signore? Il prototipo è ancora instabile.
5: Me ne sbatto il cazzo, Cappella. Spara i missili a ricerca anale!
6: Come desidera? E su quale ano devo puntarli?
5: Ma è ovvio, Cappella. Sul mio! Vai! Come funzionano bene! Oh!
6: C'è una chiamata per lei. È la donna Pompino.
5: Pronto, Vololla, che si dice?
6: Attivo il traduttore dal bocchinese. La donna Pompino dice: spaccami dai, godo, godo, ingoi, ingoi, sbor, sbor, dietro, dentro, davanti, glu glu glu ingoi. Tradotto, vuole che raduni tutti i super erotici. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra.
5: Ricevuto, rosicchia Maroni. Cappella, rotta verso la base.
7: Non vedevo l'ora che arrivassi. Ho fatto anche l'antitetanica, così mi puoi buttare il tuo bel cazzo di ferro senza pericolo nel buco del cazzo. Io non lo morriamo.
5: Squitta, man. Non ora. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra. Dobbiamo radunare tutti i super erotici. Ci serve tutto l'aiuto possibile.
8: Questa volta posso partecipare anch'io, Iron Man! Vuoi contare su di me? Andiamo!
5: No.
8: Partiamo!
5: No. Capitan Riserva, tu non puoi venire.
8: Ma che palle, perché non basta venire? Capitan Pen, come cazzo ti chiami?
5: Perché tu sei Capitan Riserva e devi restare in panchina, merda!
8: Ma che cazzo, che l'allenatore non mi vede!
5: Ok, facciamo l'appello! Iron Pen, presente! Donna Pompino! Squirta Man! Occhio di Fregna.
9: Ci sono.
5: Chiappettan America.
10: Eccomi.
9: Grazie.
5: L'inculabile Hulk. Black Pacco.
11: Tu contenta?
5: Volverricchio.
12: Agli ordini.
5: Bestemmia Silente.
13: Sì, ci sono, porcaccia. No, dammi la puttana, sì, così c'è la merda su Mel.
5: Torgia.
9: Brutto! Ah, non ho ancora imparato a gestire le fiamme!
5: No, è Torgia! Torgia è Orgia! Tu hai capito Torgia? Spider-Man!
14: Eccomi, spruzzo la natiera dei capezzoli!
5: Non ho capito!
14: Lo so, eccomi, spruzzo ragnatele dai capezzoli.
5: Puoi ripetere cortesemente?
14: Certo, eccomi, spruzzo ragnatele dai capezzoli.
5: Ah, ho capito, spruzzi zangiagiagna dai capegnagnagna.
14: Quella roba lì.
5: Bene, ci siamo tutti, e allora partiamo.
8: Sì, cavallezza, partiamo, andiamo tutti insieme. Vai, un po'.

0: Vesuvio.
1: No, no, Capitan Riserva, tu no.
2: Ma porcaccia la puttana miseria, sembra io venga discriminato perché sono terrone.
3: Dannazione, Thanos sta distruggendo la città. Presto, supererotici, all'attacco!
4: Moscerini, non avete speranza contro Thanos, il distruttore!
3: È troppo forte, è troppo forte!
5: Oddio, siamo spacciati! Solo un miracolo potrà salvarci!
1: E questo chi è?
6: Thanos, arrenditi o sarò costretto ad annientarti!
4: Davvero? E tu chi saresti?
6: Io sono Super!
4: Sì, Super da che? Super cosa?
6: Super il culo!
7: Ah! Ehi, avete notato che anche quando urla si capisce che è un goloide?
5: Ah, sto bruciando! Mi prego, spegnetemi!
8: Torcia!
5: Non ho ancora imparato a gestire questa roba delle fiamme!
7: Torcia! Ah!
2: Scusi, visto che lui è bruciato vivo, posso venire io adesso? Mi scaldo, mister, posso entrare?
7: None!
2: Fangulo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Yeah. Ah. Oh. Radio Ergenera.
2: Sintonizzati.
1: Brava piccola.
2: Radio Ergenerale.
1: Bentornati su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma con il botto. E io sono Jürgen, un attore porno. Oggi tratteremo l'argomento sadomaso. Se vuoi dire la tua in onda, prenotati. Ti piace farti frustare il culo? Ti piace farti legare al letto? Ami farti tirare i calci nelle palle? Sentiamo subito il primo ascoltatore. Ciao bella salamandrona, come sta? Siamo in diretta in radio. Oggi stiamo trattando l'argomento sadomaso. Lei ama farsi spegnere le sigarette sulle tette? Le piace essere legata al letto? Le piace farsi frustare il culo? Sì, ti voglio così, tutta liturgica.
3: Babbo, tu sei liturgico?
4: Liturgia.
3: Senti cosa ti devo dire, papà.
1: Le piace farsi tirare i calci nei coglioni?
4: Fa male.
1: Grazie, ciao.
3: Ciao.
1: Sentiamo un altro. Oggi stiamo trattando l'argomento sadomaso.
5: Sadomaso non è proprio una roba che mi piace maso, sta tu case.
1: Le piace farsi tirare i calci nei coglioni?
5: No.
1: Le piace farsi spegnere le candele sulla cappella?
5: Col cazzo.
1: Raccontaci qualche vicenda piccante.
5: Non so, piccante io ho fatto.
1: Dai, non ti vergognare.
5: Porco che cazzo è venuto che te dice, cazzo, di pensare che
1: A te piace prenderlo nel culo?
5: No, assolutamente no. Nel mio culo assolutamente no.
1: Preferisci la figa o preferisci la polvere d'angelo?
5: Porco guarda, è già che metta qua cane.
1: Ecco.
5: Che Satana me dai la porta, co maledetto demone, cane.
1: Che via,
5: bastardo infame, dai che voglio tirarmi su le catene, cane, dai porco, dai guarda, dai bastarda, quella brutta vipera impestata, velenosa, cane,
1: vai
5: porco,
1: vai
5: dai coi cane, io te sbuono in faccia, tia che ha puttanato male, brutta assassina maledetta, toia. Ti strappo il cuore, bastardo di aia, quanto di odio, merda.
1: Ecco, finalmente un ascoltatore che ha detto la sua. Ora sentiamo un altro.
6: Pronto?
1: Le piace farsi tirare i calci nei coglioni?
6: Chi sei?
1: Sono Jürgen, come sta? Sono Jürgen. Raccontaci qualche vicenda piccante. Dai, non ti vergogno.
6: Non ho capito niente. Se non ti spiego, non parlo proprio.
1: Ma non sono io che non mi spiego. Sei tu che sei un bifolco del cazzo. Le piace farsi tirare i calci nei coglioni?
6: Beh, non mi rompi proprio il cazzo.
1: Mamma mia, ma quanto è permalosa la gente. Non gli si può dire niente. Ora abbiamo un'ascoltatrice da Firenze. Pronto. Lei ama farsi spegnere le sigarette sulle tette? Le piace essere legata al letto? Le piace farsi frustare il culo? Raccontaci qualche vicenda piccante. Dai, non ti vergognare.
7: No, hai ragione.
1: Sì, ti voglio così, tutta liturgica.
8: Ti piace, eh? Che culo aperto che hai.
7: Ancora.
8: Baciamelo piano.
1: Ma che cazzo ti ridi? Questa era completamente impazzita. Andiamo avanti. Pronto?
9: Pronto.
1: Buongiorno, come sta?
9: Pronto.
1: Lei ama farsi spegnere le sigarette sulle tette?
9: Come sei pazzo? Fatelo spegnere in culo dove venite.
1: Perfetto, grazie.
9: Pronto.
1: Le piace farsi frustare il culo?
9: Vedi che io non ho tempo di parlare male tra cui te, tu quello che cazzo sei, io lo voglio dire, ti permette tutto il tuo chiamare Marra, va bene?
1: Come mi sto arrapando?
9: Helga, con te.
8: Helga.
10: Wonderland,
0: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
10: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti.
4: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
11: Quando vai in discoteca, non tentare di chiedere al buttafuori di custodire il tuo giubbotto. I buttafuori non possono tenere il tuo giubbotto, anche se sono degli armadi. È bene che tu sappia che se sbagli su un prato non crescerà un albero di bambini. A Milano si mangia con le forchette, a Bari si mangia con le mani. Attenzione, non abbiate paura, la Citroen, nonostante sia C4, non esplode. A Bari si mangia con le mani, in Etiopia si mangia con la fantasia. Adam Cadmon, quando affronta un viaggio, prende solo treni diretti. Lo fa perché non crede alle coincidenze. La maggior parte delle persone che, assaggiando il vino, dice sa di tappo, in tutta la sua vita non ha mai assaggiato un tappo. I francesi sono considerati da sempre il popolo più romantico al mondo, nonostante dopo che fanno la cacca non si lavano l'ano. Se ammazzi il tempo non succede nulla, ma se ammazzi un marocchino vai in prigione. Devi sapere che quando una farfalla sbatte le ali, dall'altra parte del mondo non succede un cazzo. Se tu ammazzi un marocchino, vai in prigione. Se un marocchino ammazza te, non succede un cazzo. Nel corso della vita, essere colpiti da un fulmine è quasi impossibile, ma comunque, durante un temporale, è più probabile che tu venga colpito da un fulmine piuttosto che da un peperone rosso. Un televisore 50 pollici ha esattamente 48 pollici in più di quelli che aveva Hitler. Le persone, per il 70%, sono composte da acqua. Tuttavia, se cammini sopra ad una persona, non sarai al 70% Gesù.
10: Fatti sfatti! Fatti sfatti!
4: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
12: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Canico, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
3: Pronto?
4: Sì, chi parla?
3: Oh, eccoti. No, per un attimo non ho sentito come stai? Sono Tony.
4: Tony?
3: Sì, sì, ti ricordi che tu facevi...
4: No, io non mi ricordo di nessun Tony.
3: Ci siamo conosciuti negli anni 90 e avevo il tuo numero perché...
4: No, non ci siamo conosciuti per niente.
3: Ma sì, tu facevi la guardarobista. Ti ricordi che una volta ti ho inculato tra uno Scotto e un Moncler?
4: No.
3: Non ti ricordi? T'ho fatto un bucio di culo. Pronto? Senti, non ti voglio disturbare. Volevo solo dirti che ho trovato il tuo numero di telefono. Sono Tony. Come stai?
4: Ma che cazzo ti... Ma qui è casa di... cretino!
3: Ma non mi...
4: Se vuoi venire a fare compagnia ai morti, ce n'è già uno e tu fanno due. Ma che cazzo ti deve conoscere?
3: Bella questa storia, mi ricordo quando facevi la vocalist in discoteca. Pronto? La raccontavi. Era una storia.
4: Pronto?
3: Pazzesca. Pronto? Pronto?
4: Sì.
3: Pronto? Sono Tony, stavo parlando appunto con la signora.
4: Non parlaci niente, siamo a casa di riposo.
3: Vabbè,
4: qui ci
3: lo
4: sono
3: so,
4: i morti,
3: so.
4: Ci vuoi fare compagnia e parli.
3: Ma mi fai parlare? Sì, ma mi fai parlare?
4: Allora, smettere e basta, va bene?
3: Senti.
4: Ma che cazzo, te le però vergogna, no?
3: L'acido che ti sei preso nel 92 ti ha tritato il cervello. Mi dispiace. Purtroppo, anche voi. Adesso che vivete nel presente, diciamo, quando andate in discoteca non prendete mai niente da nessuno. Come dicevano quando andavi a scuola, non prendere mai le caramelle dagli sconosciuti. La stessa cosa è successo anche a lei, a Erpidia, purtroppo. Vabbè.
4: Allora,
3: ma
4: lei ha sbagliato numero, eh?
3: Ma no, ma scusi, posso parlare con lei? Magari stavo parlando con la signora e mi grida dietro. Ma io sono un suo vecchio amico, volevo salutarla.
4: Ma lei chi è?
3: Sono Tony Cazzo, il DJ. Perché la signora veniva in discoteca, faceva...
4: No, faceva... Lei ha sbagliato numero.
3: Ma mi faccia parlare, faceva la guardarobista.
4: Lei ha sbagliato il numero.
3: Ma no, mi ricordo io.
4: La prossima volta al telefono chiamerò poi il numero 112.
3: Ma no, signora, 112 chiama l'ambulanza, signora. Cosa sta dicendo?
4: Allora, perché l'hanno mai letto?
3: Ma ho capito, signora, però volevo dire che io, appunto, lei quando faceva la guardarobista nelle discoteche, gli avevo prestato una giacca mentre la inculavo tra un Moncler e uno Scotto.
4: Non ci interessa noi.
3: Gli dica se si ricorda il tatuaggio.
4: Non ci interessa, con l'età che abbiamo, non abbiamo bisogno di niente.
3: Ma sto parlando degli anni 90 io, che la incubo nel guardaroba. Glielo dica, signora. Pronto?
4: Sì, dica.
3: Dicevo, appunto, che io e lei avevamo lavorato insieme negli anni 90 nella discoteca. E quindi...
4: se lei ha lavorato in discoteca, qui non è... Lei non ha mai lavorato.
3: Ma non adesso! Signora, lei è rincoglionita... Ma siete tutte rincoglionite lì dentro.
4: No, non ha mai lavorato in discoteca.
3: Non ha mai lavorato in discoteca?
4: No!
3: Gli chieda se per caso una volta l'aveva preso nel culo in discoteca.
4: Senta, io non ho tanto tempo da perdere.
3: Sì,
4: si dimentichi questo numero,
3: cioè, signora, ma si gli chieda alla signora se si ricorda l'inculata nel guardaroba. Pronto? Pronto? Quel guardaroba lì, che ricordo, tra quello Scotto e il Moncler. Mamma mia, solo che Moncler scaldava un po' troppo i coglioni.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto, Giacomo? Cosa? Stai guardando i giornali di barche? Cosa? Vuoi noleggiare un cantiere di Pisa per quest'estate? Ah, ma stai tranquillo. Non so se te l'ho mai detto, ma i proprietari dei cantieri di Pisa sono amici da una vita. Praticamente fratelli. Ma c'è che li chiamo, va?
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Luca Alba. C'è ieri Alba Sipiano, non so se si ricorda, Tartufi.
4: Può darsi. Mi dica.
3: Non si ricorda. Mio padre, Oreste Alba, grande catena di tartufi.
4: Sì?
3: Sì, con Real Madrid. No, ci tengo, che magari mio padre mi ha detto salutami tutti.
4: Io, allora, suo padre era un cliente storico dei cantieri di Pisa, se non sbaglio.
3: Esatto. Cioè, sempre però stato io legato l'ho sempre a voi.
4: Sentito, l'ho sempre sentito nominare. Io le spiego, io sono entrato all'epoca nel 2009 come direttore commerciale lì ai cantieri di Pisa.
3: Ok.
4: Allora, adesso le spiego, stiamo vedendo di, con una cordata di salvare, per quanto mi riguarda, il discorso cantieri di Pisa.
3: Per eventualmente partecipare a quest'asta, di che cifre parliamo, dottor Mestiro?
4: Non sono dottore, sono solo Mestiro.
3: Ma di Mestiro, che cifre parliamo, giusto per capire se...
4: Allora, secondo me non bisogna pagarlo più di milioni, milioni e mezzo, il tutto, è una grossa opportunità.
3: Perché... Va bene, ma Mestiro, ma lei si prenderebbe la briga di riprendere in mano la situazione, eh?
4: Ma io è quello che sto cercando da quando la situazione è caduta.
3: Perché questo qua è un investimento piccolo, diciamo, questi qua sono spiccioli per l'azienda,
4: certo.
3: va molto bene. Ad ogni modo...
4: Guardi, io sono disponibile, venite a incontrarvi, porto tutto il materiale e vi spiego per segno tutta l'operazione.
3: Mi dica,
4: come va.
3: Chiedo scusi, non mi dica.
5: È arrivato Johnny Depp per l'assaggio di tartufi.
3: Arrivo subito, grazie mille, eh? Grazie. Allora, Stiro,
4: sì.
3: Dov'è che ci possiamo vedere? Facciamo un pranzo,
4: allora,
3: non so. Io sono a Milano, Piazza San Babila 1.
4: La settimana prossima per forza devo andare lì da Lappo, che è lì in Corso Venezia. Per
3: cui... Ah, Elkan?
4: Sì.
3: Miserabile, eh?
4: Ma io infatti devo venire su perché sono dietro a risolvergli un problemino che ha con una barca.
3: Povera Stella.
4: Gli avevo venduto un bagliettino di 13 metri. Un
3: 13
4: vecchio...
3: metri? Cosa fa? In piscina lo mette, dai.
4: No, adesso lo vuol vendere.
3: Senti, allora, se posso mandarti Joshua a prenderti, lo faccio volentieri, se no ci vediamo a Milano.
4: Da solo, tranquillo.
3: Va bene.
4: E allora, il nome.
3: Di chi?
4: Il tuo.
3: Come?
4: Di nome, come ti chiami?
3: Cioè, sono mezz'ora che parliamo, mi chiedi il nome adesso.
4: Non sto attento, guarda, hai ragione.
3: Ma analizza me, come faccio a fare un investimento su una persona che poi non mi sta attento neanche sui nomi?
4: Guarda, mi dispiace.
3: Vabbè.
4: Non so cosa dire.
3: Finiamo qui il rapporto, dai.
6: Pronto, Giacomo? Come? Se si ricordavano di me? Assolutamente no. Pensa che mi ha raccontato che gli affari non andavano tanto bene. Ma dopo che non si è ricordato il mio nome, chiamato in azienda e abbiamo speso 2 milioni per farli fallire prima. Cosa vuoi? Noi ambienti siamo fatti così. Comunque è tutto a posto. E tu, mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il Cazzaro.
7: Radio 105.
8: Hey! 105. Hey!
7: Lo Zoo di 105.
9: Il Signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il Signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
10: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
11: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
10: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
12: Uno scarabeo stercorario.
10: Scarabeo scargolare?
12: Ma che scarcorario?
13: Stercorario.
10: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
12: Stercorario.
13: Stercorario, quasi.
12: Sterco, dallo sterco.
10: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
13: È fuori orario, sì.
10: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
12: No, è stercorario.
10: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
13: Stercorario.
10: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
9: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
10: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam all'ultima, dai!
11: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
10: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
11: È un enorme arachide!
10: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
11: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
10: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata su cos'è?
14: Eppure salata in superficie.
10: Eppure insalata in superficie. Guarda.
14: Che? Eppure salata in superficie.
10: Eppure insalata in superficie.
14: Non insalata.
10: Che cazzo è? Eppure salata in superficie.
14: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
10: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
15: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
16: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
17: No, ma cosa stai dicendo?
16: Oh, no. Facile! Mio caro amico Petosauro.
17: Sauro.
16: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
18: no,
16: la vita.
18: No, non è lava, è Raven.
16: Un ponte per Raversburg?
18: Raven.
16: Un ponte per Ravensburg per la vita.
18: Sburger.
16: Sburger per la vita.
17: Ma che Ravensburger per la vita?
15: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
19: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
20: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
16: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
18: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
17: May.
18: Fiona May.
16: Fiona May.
18: Fiona.
16: Fiona May.
18: Fiona.
16: Fiona May. Forrest Gump.
17: Gampa. Gump.
18: Gump.
16: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
21: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
22: È facile, sì, intuitivo.
16: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
17: Ma chi
18: no,
17: è?
18: Allora,
16: oh. No. Animaletto. Pim pet petenusa.
18: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
16: Pim pet nusa.
18: Pim petenusa.
16: Pim petenusa.
17: Pim petenusa.
16: Pim petenusa.
17: Pim petepam.
16: Pim petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
18: No, Ravensburger Terabitia.
16: Ravensburg della vita.
18: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
16: Ravensburger.
18: Ger.
16: Ravensburgen. Pim pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
17: Non è Ravensburg teravidia.
16: Ravensburg.
18: Der.
16: Teraviba.
18: No, teravibra.
16: Teravita.
18: Teravita.
16: Oh. Ravensburgent.
17: Ravensburgent.
16: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
23: No, no, non è Ravensburg. Non è...
18: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
24: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
18: A morte il monarca.
16: Anche voi.

0: Caro diario provvisorio, continua la nostra permanenza su questo atollo disperso nei Caraibi. E più passano i giorni, e più mi rendo conto che la natura sa essere molto bizzarra a volte. Ho iniziato una relazione extraconiugale, ma forse un pelo deprecabile dal punto di vista sociale. Ecco com'è andata. Giorno 5. Il tradimento.
1: Amore, io vado a caccia. Credo che ci sia un turista tedesco sopravvissuto nascosto tra i rovi dall'altra parte dell'isola. Ho proprio voglia di Wurster e Krauti oggi. Vado, lo stano con il fuoco e poi pappa. Tu rassetta un po' la casa fatta di fango e feci e non fare minchiate in mia assenza, che sono stufa di badare a te come ad un bambino.
0: Stai serena, amo, ci penso io. Ormai so cavarmela in questa natura impera. Aia!
1: Che cazzo è successo?
0: Mi sono puto un piedino con una spinetta.
1: Minchia, sai che a tuo confronto Malgioglio è uno spartano di 300? Dai, stai attento che io torno subito.
0: Ok. E adesso che faccio tutto soletto? Accidenti, cos'è stato questo rumore? Minchia, un primate! Che cazzo ci fa una scimmia su un'isola caraibica? Ma aspetta un attimo, le scimmie mangiano frutta. Questo significa che se la seguo potrebbe portarmi dal cibo. Sì, cosa fica sarà orgogliosa di me. Ciao. Magari se stringo un po' di amicizia col primate si potrebbe instaurare una roba come nei film, che diventa la mia amica fedele e poi mi difende dai pericoli. Uè, scimmia! Piacere di conoscerti! Io Ciccio, tu Cita! Ma che fai? Ma che schifo! Ma basta lanciarmi le feci! Ferma, ferma! Ecco, brava, così! Ecco, adesso provo ad accarezzarti e magari si instaura un po' di confidenza e impari a fidarti di me. Ecco, così, stai serena, scimmietta! Brava, brava! Ma scimmietta, ma che fai? Mamma mia, che intelligenza che hanno i primati! Si vede che ci divide solo l'1% del codice genetico! Incredibile! Ha imparato ad abbassare la cerniera dei pantaloni! Pazzesco! Basta, basta adesso, scimmietta, basta! Ma che fai? Ma scimmia! Oh mio Dio, scimmia! Oh mio Dio, la scimmia mi sta facendo un ciuccia ciuccia! Dio, ne sto traendo piacere! Cita! Oh mio Dio! Sto provando piacere nell'atto libidinoso con uno scimpanzé! E per giunta hai ancora le mani che profumano delle tue feci! Non so se sia il caso, ma credo di volermi lasciare andare! Sì! Ma adesso che fai, scimmietta? Perché mi giri? Ma che fai? No, non voglio! Ma non esiste la tua forza brutale animalesca! Sì!
2: Attenzione! La seguente scena di sesso sodomita fra specie differenti è stata censurata dal canale per motivi di pubblica decenza. Ci scusiamo con gli ascoltatori. La trasmissione riprenderà dopo il coito.
0: Che strana la vita! Ma tu è tanto che vivi in questa foresta? Io da piccolo non mi sono mai perso nemmeno un episodio di Tarzan. E ti ho già detto che ho pianto alla fine di King Kong? Tesoro, credo di amarti.
1: Sono tornata e ho beccato quel merda mangiacrauti che si nascondeva dietro una rupe. Stasera si fa l'Oktoberfest.
0: Cielo, mia moglie! Scappa, Cita, nasconditi! Se cosa figa scopre che ho scopato con un'altra, per giunta di un'altra specie, per di più del mio stesso sesso, credo che potrebbe ucciderci!
1: Uè, farmer, dove cazzo sei? Ti sei nascosto?
0: No, eccomi!
1: Ah, dai, su, accendo il fuoco che inizia a bruciargli le piume con l'accendino.
0: Ma i tedeschi non hanno le piume.
1: Ignorante, questa era la mascotte del mini club, tedescone il pollone.
0: Oh wow, ci divoriamo un uomo col costume a gallina?
1: Ma che uomo? Uno che per vivere si veste da pollo su una nave da crociera, lo chiami uomo?
0: La Madonna, che assoluta mancanza di rispetto nei confronti del genere umano. E che incredibile sprezzo del proprio classismo borghese atto all'umiliazione di una onesta categoria lavorativa.
1: Sì, sì, ma... sento puzza come di culi rotti e scimmie.
0: Sì, deve essere il mio dopo barba.
1: Ah, ok, allora io scuoio il merda, tu accendi il fuoco.
0: Hai capito, caro diario provvisorio? Io, un ragazzo onesto e fedele, sono caduto nella trappola dei sensi ed ho iniziato una relazione clandestina con un primate. Wow, ragazzi, non ho mai provato delle sensazioni così intense. A parte i peli in bocca e la scarsa igiene e il fetore, quella scimmia sapeva esattamente dove mettere le sue sudice mani. Oddio, come mi batte forte il cuore. Non vedo l'ora di rivederla. PS. Il sesso scimmia è incredibile. A parte i peli che ti rimangono in gola per ore e l'odore di frutta marcia sul pene, credo che sia la cosa più incredibile dopo aver inculato un'iguana allo Zoo Safari. PS2. Sì, ho inculato un'iguana allo Zoo Safari. Ma questa è un'altra storia.

0: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
1: Un salutoso saluto amici sportivi all'ascolto per questa prima giornata dei gironi di ritorno di Champions League. Due i campi collegati quest'oggi. Atene, dove l'Inter affronta i padroni di casa dell'Olympiakos, e Praga, dove va in scena il derby degli insaccati fra i prosciutti di Praga e le mortadelle del Bologna. Ma andiamo subito a San Siro, dove il nostro Gianni Vago è riuscito a raggiungere il campione necrofricano, Mario Guguru.
2: Grazie, voce con la fica! Sono qui con uno che sembra fatto di cioccolato, da quanto è scuro! E anche lucidissimo! Sembra che qualcuno ci abbia passato la cera!
3: Uè, deficiente! Cazzo, fai lo spiritoso! Annusami le dita, lo senti l'odore? È quello della fica di tua madre!
1: Scusatemi, riprendo la linea dallo studio. Gianni, ti prego di evitare di fare battute con Guguru. Sappiamo tutti che è irascibile. Fagli le domande che hai sul foglio e basta!
2: Ok, ok, chiedo scusa alla signora col ciclo mestruale a ripetizione. Mario Guguru, sei diventato una star del calcio facendo più autogol di qualsiasi altro giocatore nel mondo. Come ci si sente ad essere famoso, nonostante tu sia n***o?
3: Mi hai appena dato del n***o? Brutto pazzo bastardo! Adesso mollo la partita e vado a cercare tutti i tuoi familiari e me li scopo tutti, ma tutti, tutti! E sai con cosa? Con questo...
2: Ammazza, non avevo mai visto una foca senza pinne e senza occhi!
1: Ammetto che non avevo mai visto un cazzo così poderoso. Chiedo scusa ai telespettatori per il rigagnolo di bava che mi scende sul mento e chiedo scusa anche a Guguru per l'impertinenza di Gianni Vago.
3: Se vuoi che ti dia una bella ripassata, segnati il mio numero di cellulare, ma prima consentimi di sfondare il cranio a sto pezzo di merda!
2: No, no, fermo Guguru! La legge vieta il pestaggio delle persone con evidenti handicap! Ho anche il certificato! Ai, mi fai male, è enorme! Basta, basta, nero!
1: Ammazza che legnate. Bene, benissimo. Mentre Gianni Vago viene tramortito dal cazzo di Guguru, noi ci colleghiamo con Massimo Voltaggio, che si trova ad Atene.
4: Grazie studio! Subito nervi tesi qui nella patria degli yogurt scaduti! Al quinto minuto ammonito Guguru, colpevole di un brutto fallo di reazione dopo il tentativo di succhiotto del suo diretto marcatore Ricco Nalidis. Pregevole tunnel ai danni di Aristor Piole, triangolo con fischio d'Africa e perfetta apertura in favore della corrente scimmiatonica! Scimmiatonica, scimmiatonica, scimmiatonica! Cross in mezzo per Guguru, braccato pelvicamente da Ricco Nalidis! Con Rossetto lottano per il possesso del pallone ed è Guguru ad avere la meglio, lanciandosi verso la porta avversaria mentre Ricco Nalidis lo insegue stile Anna Magnani in Mamma Roma. Il terrore anale sembra avergli messo le ali ai piedi e Guguru è già a tu per tu con Pirlaghiros. Guguru si prepara al tiro. No! Con un disperato tuffo, Ricco Nalidis riesce a solleticare i coglioni dell'attaccante africanese proprio all'ultimo momento. E la palla finisce abbondantemente a fondo campo. Porco, porco di quel maialissimo... Qui ad Atene il risultato rimane invariato. Inter 0, Calabresi poveri 0. Linea alla pubblicità!
5: Noi di Didel lo sappiamo, sono le gambe a farvi entrare. Questa settimana speciale italiano. Filetto di tonno allevato all'aria aperta e pescato a mano da mani italiane a 1,99€. Olio di olive spremute a freddo con freddo italiano e raccolte a mano da mani italiane con tutte e cinque le dita italiane a 1,99€ al litro. Patatine fritte precotte e surgelate a mano con surgelo italiano a 1,999€. Didel. Anche no.
4: Ed eccoci tornati in diretta. Siamo al 90esimo ed è sempre l'Inter a comandare il gioco alla ricerca del vantaggio. Tre i cambi effettuati da Mister Strapazzotti nel periodo non collegato. Fuori Ciuppafogna, Rombo di Figa e l'egiziano Alisei Merdaz, autori di una prestazione sottotono, e dentro tre attaccanti, il francese Spasticò, il brasiliano Vulvafrigna e l'italo molisano Cacio Caprone. Ed è proprio la mezzala di Neanderthal a lanciarsi sulla fascia mentre entriamo nel secondo minuto di recupero. Cacio Caprone serve Juve Merda! Juve Merda, Juve Merda, Juve Merda! Il colombiano attende l'inserimento di Guguru e lo serve con un preciso pallonetto. La pantera con la cappella nei parastinchi controlla il pallone e punta la porta di Pirlaghiros, affrontato dall'onnisborante Rikonalidis. Ultima occasione della partita. Guguru, Guguru, Guguru, Rikonalidis lo strattona, Guguru restituisce la cortesia, Rikonalidis lo palpeggia, Guguru fa lo stesso, il greco lo accarezza con malizia, Guguru arrossisce, ma che succede? No, no, che cazzo fai? Limonano, limonano! Rikonalidis e Guguru si disinteressano della sfera e iniziano a slinguazzarsi come due ubriachi al limite dell'area di rigore, ma no! E l'arbitro fischia la fine dell'incontro. Ma porco! Porco, porco, porco, porco, porco! Ah! Prendimi, prendimi, ora Dio! Non voglio più vivere in questa valle di lacrime! Ah!
1: Per oggi direi che può bastare così. Io smonto baracca e burattini. Stanotte mi attende un'altra mestolata di cazzi etilici fra i sacchi a pelo della stazione. Mentre penso al gigantesco pene di Guguru. Ciuf, ciuf, figli della merda!
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti.
10: Oh, Mariottolo, finalmente. Ti stavamo aspettando qua.
9: Aspettavate me, veramente?
10: Certo, c'è qua il dottor Rovetto, te lo ricordi? Ascolta, abbiamo una proposta per te. Gliela dica, dottore. Dai!
11: Allora, Mariottide, vuole proporre un lavoro come collaudatore di sonde per la coloscopia. Eh? Che ne pensa?
9: Ah, e perché proprio a me?
11: Beh, mi serve uno che abbia lo stomaco vuoto da almeno 3 giorni, eh?
9: Beh, sì, in effetti risponderei all'identikit. Ma mi pagate?
11: No, altrimenti poi lei mi mangia e mi rovina il lavoro.
9: Allora sono un po' indeciso, forse...
11: Però se vuole posso offrire un caffè, che dice?
9: Un caffè? Accetto immediatamente!
12: Papino, che mangiamo?
9: Sto preparando un bel buffet, tieni!
12: Aio!
9: Te l'ho detto che per pranzo c'era un buffet, no? Ora scusa, amore di papà, ma devo andare!
12: Dove?
9: Al lavoro, a fare un concerto!
12: E perché ci vai senza mutande?
9: Perché devo esibirmi insieme a un famoso gruppo metal, gli Slipknot. Sarà un concerto epocale, vedrai.
12: Ma per vederlo devo venire.
9: Ma certo, ti chiamo io quando comincia, va bene, ciao.
12: Ma io non ce l'ho il telefono. Ciao, Crusca.
13: Che ti serve un telefono?
12: Sì, così papino mio mi chiama quando inizia il concerto.
13: Ah, Fernande, tu a me mi fai veramente sorridere, capito? Fernande, non c'è un cazzo di nessun concerto, lo vuoi capire o no? Quello tuo padre è uscito senza mutande perché va a fare il collaudatore sonde per la coloscopia, l'hai capito?
12: Non è vero!
13: Anzi, e ti dirò di più, capito? Quello ci va in cambio di un caffè.
12: Perché in cambio di un caffè? Perché siamo ricchi e non ci servono i soldi?
13: No, Fernande, perché siete poveri e non mangiate da 3 giorni. E quello se lo fa mettere in culo, hai capito? La coloscopia al culo va, hai capito?
9: Aia, fa male. Aia,
11: Grazie, questo sondino zigrinato è cosparso di aceto e non funziona bene. Ora proviamo l'altro, quello fatto con la carta vetrata.
12: Papino!
9: Fratello, ma come fai a ritrovare sempre dove sto?
11: Dai, Mariotti, cazzo, sono tutti quanti, no? Gliel'avrà detto Crusca.
9: E lei come fa a sapere di Crusca?
13: Mario, è girata la voce, che cazzo ci vuoi fare? Quando un amico lo prende in culo, qua ci siamo tutti. È vero, Rovè?
9: Ma state tutti qua.
12: Allora è vero che fai il collaudatore di sonde analoghe?
9: Ma no, io...
11: Mi perdone, Mariottide, ma secondo me è arrivato il momento di dire la verità a questo testa di cazzo di suo figlio. Mi perdoni, insomma.
9: E va bene, Fernandello, io sono incinto.
12: Incinto?
9: Sì, sto facendo l'ecografia, non vedi? Purtroppo per noi maschietti va fatta per l'unico buchetto che abbiamo.
13: Chiedo scusa, no? Non per interrompere, no? Ma perché non si vede il bambino sul monitor?
9: Perché non ti fai i cazzi?
12: Già, perché? Perché?
9: Ma come perché? Perché lui, essendo mio figlio, è già famoso, è sotto contratto e può farsi fotografare solo da prestigiose riviste.
12: Perché può farsi fotografare solo da prestigiose riviste?
9: Perché è un feto modello!

0: Lo Zoo di 105.
1: In questo scherzo Wender chiamerà Arnaldo. Utilizzerà la voce di Topolino per fare Michele. Wender, conoscendo Arnaldo, ha già preparato varie parole. Sentiamo le voci che utilizzerà.
2: Ciao, come stai? Sono io! Posso farti una scorreggia? Hai capito chi sono? Sono Michele! Sei felice che ti ho chiamato? Hai fatto il gufo di legno? Stasera scriverò per tutto il paese il tuo numero di telefono. Sei contento?
1: Quindi Arnaldo sarà convinto di parlare con il suo carnefice. Sarà una telefonata incredibile.
3: Pronto?
2: Ciao, come stai?
3: Ma chi sei?
2: Sono io!
3: Dai, non fare il cretino, dimmi chi sei!
2: Sono io!
3: Senti, ragazzino, guarda che gli scherzi al telefono non si fanno!
2: Cacca, cacca, cacca!
3: Alla tua mamma arriveranno poi le bollette e dovrà spendere un sacco di soldi! Ora chiudi il telefono e vai a giocare ai giardini!
2: Posso farti una scorreggia?
3: No!
2: Senti la scorreggia!
3: Ma ti ho detto di no!
2: Hai capito chi sono?
3: E come cazzo? Come faccio a capirlo?
2: Hai capito?
3: Io non ti conosco!
2: Hai capito chi sono?
3: Senti, non farmi dire le parolacce, perché io sono una persona per bene!
2: Hai capito?
3: Non come te, che rompe le scatole alla gente! Dai, ora chiudi il telefono!
2: Senti che bomba!
3: No!
2: Sono Michele!
3: Porca Michele! Brutto bastardo, figlio di puttana!
2: Non devi...
3: Io ti ammazzo!
2: Non devi dire le parolacce!
3: Dimmi dove cazzo sei!
2: Sono a casa!
3: La via, dimmi la via!
2: A casa mia! La mamma non c'è!
3: Dammi la via! Porca...
2: Faccia da cretino!
3: Michele! Michele, ascoltami! Mi hai rigato la macchina, mi hai fatto togliere le gomme, poi me l'hai fatta rubare! Io ti faccio arrestare! Mi stai rendendo la vita difficile! Porco...
2: Sei simpaticissimo!
3: No! Io non lo sono per niente! Dimmi dove sei che ti vengo a prendere!
2: Senti che bomba!
3: Michele, quando avevo la tua età, mio padre mi fece fare un corso di Kung Fu! Posso saltare fino a 3 metri e darti un calcio mortale! Ridi su sto cazzo!
2: Hai fatto il gufo di legno?
3: No! Non ho fatto nessun gufo di legno! Stavo finendo una zucca!
2: Che bravo!
3: Ma tu mi hai interrotto per farmi questa cazzo di telefonata!
2: Che bravo!
3: Michele, mi devo calmare perché ho male al petto.
2: Sei felice che ti ho chiamato?
3: Sì, tantissimo, perché adesso posso dare una voce a quello stronzo di merda che sei. Ma io cosa ho fatto di male? Dimmi, Michele, cosa ho fatto di male?
2: Ti voglio bene.
3: No, io no, mi stai sui coglioni.
2: Questa notte ti darò fuoco alla cantina.
3: Porca m***a.
2: Sei felice che ti ho chiamato?
3: Michele, mi sto guardando allo specchio e sto vedendo Satana.
2: Questa notte ti darò fuoco alla cantina.
3: Provaci, io stanotte la passerò giù.
2: Ti faccio saltare tutto.
3: Cosa hai detto?
2: Ti faccio saltare tutto.
3: Vieni, vieni, ti lascio anche il portone aperto. Bastardo infame.
2: Che bello, ti piscio dappertutto.
3: Michele, io avevo una macelleria e ho la cucina piena di arnesi. Se provi a pisciare te lo taglio con la mannaia. Capisci cosa ti sto dicendo? Pezzo di stronzo.
2: Ora sono giù che ti sto pisciando sul cofano.
3: Michele, stai lì fermo. Non ti muovere. Piscia pure sulla macchina, basta che stai lì. Io scendo immediatamente.
2: Che bello, ti piscio dappertutto.
3: Stai lì, non andare via. Ma dove cazzo le ha messe? Ste cazzo di chiavi. Ogni volta esce per andare da quella stronza del piano di sopra e mi chiude dentro, porca...
2: Stasera scriverò per tutto il paese il tuo numero di telefono.
3: No,
2: sei contento?
3: Non lo fare, Michele.
2: Ciao Arnaldo, non ti chiamerò più.
3: Eh?
2: Non ti chiamerò più.
3: Ecco, bravo, non mi chiamare più.
2: Non ti chiamerò più.
3: Bravissimo, non farlo più. Perché non si fanno queste cose? Io lo so che sei un bravo bambino.
2: Ciao.
3: Ciao Michele, non chiamarmi mai più.
2: Ciao.
1: Bene, qui finisce questa saga incredibile. Non la facciamo finire? Perfetto. Allora lo richiamiamo immediatamente.
3: Sì, pronto!
2: Arnaldo!
3: No!
2: Ti ho pisciato nel portone!
3: Porca m***a! Ti ammazzo!

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
4: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
4: Scusi, non sto capendo.
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
6: No, questa volta io ti tolgo.
5: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
6: Prendi la candeggina, Rosario.
7: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
5: Oh no, Brimbelli!
6: Abbiamo vinto, usciamo!
4: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
8: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
8: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
4: sì.
8: Che sono andato a puttane.
4: Benissimo.
8: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
4: sì,
8: no?
4: Sì. Ma lei sta a Pavia?
8: Sì.
4: Tutto bene? Si è strozzato?
8: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
4: sì,
8: delle feci.
4: Guardi,
8: forse
4: vabbè.
8: C'è il sangue.
4: Sì,
8: allora,
4: va
8: signora...
4: Bene. Questo
8: mi ascolti,
4: sì.
8: Ero puttane.
4: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
8: E quella sera c'era uno con la parrucca.
4: Ah.
8: Non vorrei che sia, come si chiama?
4: Don Gaetano?
8: Gaetano?
4: Don Gaetano, sì.
8: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
4: Scusi, lei...
8: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
8: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
8: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
8: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
8: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
8: Porcacciame se.
9: Porca madre.
8: Sangue non c'è nelle feci.
7: Cacciavite Brimbelli.
4: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, scusa collega.
4: No,
8: la linea da Rai Sport.
9: Però senta, l'aggiornamento tempestivo è importantissimo.
4: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
4: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
4: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto qua.
4: Va bene.
9: Lo sport.
4: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
4: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
4: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
4: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
4: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo cani! C'è il colpo di Bagalov.
4: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
4: Ecco.
9: Uno.
4: Sì. Due.
2: Dai, che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
9: Che Bagalo, porco.
4: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime.

0: anni, non sai fare.
1: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle.
0: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
2: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
1: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
3: Bene,
0: visto.
3: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo. Sì. Decisivo?
3: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek.
3: Sì.
4: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
4: Hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
2: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Radio 105. Lo Zodi 105.
6: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
9: Chi è? Pronto?
10: Chi sei?
9: Chi cazzo è, scusi?
10: Ma che cazzo è che parla?
9: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
10: A te te l'ho fatta.
9: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
10: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
9: Ah, ti ho visto.
10: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
9: Sì, ti ho
10: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
9: Stai zitto, mangia. Stai zitto. Carta, ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
10: Ciao, sette burro.
9: Ciao.
10: A sorte.
11: Shitto sanglangan Reader Save the rain.
12: Salve, lei chi è, scusi?
11: Armstrong.
12: Armstrong.
11: It's my bro.
12: Sì.
11: Come and rain. Should I rain.
12: Ah, non è di colore però.
11: Fatlo cazzo.
12: Vado?
13: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
14: Vai, ma tu.
12: Cosa? Che c'è?
13: Ah, per chi te è morto, gatto Muffi.
15: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
16: Vai tu lì dentro, vai.
15: Dai, no, dai, vai dentro.
12: Dai, vieni dentro, Leo.
15: Dai, Leone.
16: No, è troppo.
15: Dai.
16: È una me.
12: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
13: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
12: sì?
13: Appena vede che io muoio,
12: sì?
13: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia d'Avè.
12: Gaccia d'Avè.
13: Che è un disco.
12: Sì.
13: E allora
12: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
13: No. Sì, muoio io sul letto.
12: Di colpo?
13: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
12: Di chi?
13: Di qualche donna.
12: Di tua moglie?
13: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
12: Okay, okay.
13: Di una bella ragazza.
12: Sì.
13: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
12: Mm.
13: E lì respiro che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere.
12: Sì.
13: Mi vestono,
12: sì.
13: Mi mettono nella cassa da morto.
12: Sì.
13: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese! Hai capito?
12: Gaccio davvero.
13: Cagaccio avai. Oh, moro.
12: E fino al
13: cimitero. E fino al cimitero,
12: sì.
13: Ci sarà sempre questa musica qua.
12: Sì.
13: Gaccio davvero.
12: Gaccio davvero.
13: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
12: e tu non puoi ballare, sei morto?
13: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
12: Sì.
13: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò. Sto arrivando.
12: Ma cosa?
13: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
12: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
13: Ti tiro dentro.
12: Sì, ti alzi in piedi.
13: Mi alzo in piedi.
12: Sì.
13: Dico al prega morta spirito, ti metti a Mazzoli sotto.
12: Sì.
13: Ti facciamo un taglio sul culo.
12: Sì.
13: Dove esci il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
12: Sì.
13: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì, l'ultimo respiro, ti dirò quant'è? 42, Leone.
12: E morirò con te.
13: E morirai con me.
12: Per i colpi.
13: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
15: Ragazzi,
13: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
15: Ti interrompo. Leone, è arrivato il carro funebre. Ti aspettano sotto.
13: Ma non è.

0: adesso.
1: No, no, arrivato adesso.
0: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
1: È un
0: cane.
1: È un water con le ruote nero.
0: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia. Vai tu.
1: Dentro.
0: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
1: Non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
0: No! Se. Adavadai.

0: Lo Zoo di 105. Disco retto.
1: Se fossi mia,
0: disco retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco retto, la tua dolce musica nel clou. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa mangiare delle rotaie per farvi passare un trenino elettrico nel buco. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura e come ogni sera sono qui che cerco di insegnare a leccarmelo ai miei spermatozoi per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice, ce l'ho così sfondata che potrei partorire l'Africa. Ed è dedicata al suo amato Cazzo con gli airbag. Caro Cazzo con gli airbag, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di stabilire il record mondiale come prima donna ad aver ingerito tutti gli 8800 metri del Monte Everest fra le sue grandi labbra. Ah, mio dolce, dolcissimo cazzo con gli airbag. Ricordo con dolcezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io me ne andavo in giro per la città con una vivace coda di balena che mi spuntava tra le gambe, quando all'improvviso ti notai in lontananza mentre ti incavi un manichino dei crash test. E in quel preciso istante capii che eri il cazzo a norma di sicurezza che avevo sempre sognato. Ah, che momenti indimenticabili ho trascorso con te da quel giorno. Ma ce n'è uno che vorrei ricordare in modo particolare. Quella volta che mi organizzasti una festa sorpresa per il mio compleanno e tu, tutti i miei amici, i miei genitori, i miei 12 cugini, vi nascondeste dentro la mia vagina. Vi nascondeste dentro la mia gnagna e saltaste fuori gridando sorpresa! Come fa a nascondersi nella figa di una? Proprio mentre stavo per scoparmi la nazionale nigeriana di tiro alla fune senza mani. Eh già, mio dolcissimo cazzo con gli airbag, tu mi hai resa la donna più felice del mondo. Purtroppo recentemente ti sono esplosi gli airbag mentre facevi skydiving e sei volato via, fuori dall'orbita terrestre, e ora sei chissà dove alla deriva dell'universo. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con la Scandinavia tra le gambe. Sono certa che capirai, con affetto tua ce l'ho così sfondata che potrei partorire l'Africa. PS, lo sai che se ti infili una sedia a dondolo nel culo ti vanno via le zampe di gallina? Non è vero. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine di questo meraviglioso disco retto. Ma oggi voglio farvi un regalo speciale. Vi lascio con la rubrica di alcune mie mail personali alle quali potete rivolgervi per inviarmi le vostre calde, calde lettere d'amore. Eccole.

vorrei ciò che dico da e se penso che volevo darti tutta l'anaconda da quando ti ho sposata è il postino che ti sfonda, ci vorrebbe la figo.

sguardo e la mia capocchia si inizia a gonfiar. Ma appena ci provo, arrivano in coro e poi tutti insieme tu li fai un po' A forza di essere molto arrapato, mi seguo su tutto e dimentico di guardarti la bocca, toccarti la gnocca, levare il goldone e pensare

0: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: Dal mondo dei social abbiamo pescato una tizia napoletana, la signora Rita, quella che viene nel tuo negozio a fare l'evento.
2: Ragazzi, signori, ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Allora, se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti, abbigliamento, mangiare, i mobili, ma da razza, quello che ci sta mo' pa' faccia la terra, io ci sono.
1: La cosa incredibile è che è tutto vero, quindi utilizzeremo queste voci per chiamare i commercianti di Napoli per testare la sua proposta.
3: Sì?
2: Buongiorno, sono la terrona di Instagram. Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo.
3: Allora,
2: ma tu sei proprio una merda. Pronto? Se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti, abbigliamento, mangiare, i mobili, ma da razza, quello che ci sta mo' pa' faccia la terra, io ci sono. Poi ci sono pure altri pacchetti a quale facciamo direttamente a casa mia il vostro prodotto, me lo mandate a casa mia a buon prezzo, io vi faccio pure
4: signora,
2: questo pacchetto qua.
4: Non ce ne occupiamo noi, dovreste parlare col titolare di queste cose.
2: Oh, me merda! Oppure vengo direttamente nei vostri negozi, nei vostri uffici, nei vostri vala. Pronto? Ma tu sei proprio una merda! Pronto?
3: Ciao, ditemi, chi è?
2: Buongiorno, sono la terrona di Instagram. Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo. A quale facciamo
3: direttamente? Non mi interessa.
2: Ma tu sei proprio una merda.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno, sono la terrona di Instagram. Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Allora,
5: ma è una proposta commerciale, questo è un negozio, noi abbiamo clienti.
2: Io da casa mia posso fare la diretta con voi nei vostri negozi.
5: No,
2: oppure
5: abbia pazienza, mi chiami domani mattina a quest'ora.
2: Se tu non mi prendi farai la fame. Oh, me merda. Pronto?
6: Sì.
2: Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Non solo, io da casa mia posso fare la diretta con voi nei vostri negozi.
6: Mamma, da chi sta morto e vive?
7: Vendetta!
2: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Metti pure questa roba, sta andando, metti pure le scarpe delle tabra.
2: Oh, me merda!
6: Pronto?
2: Non solo, io da casa mia.
6: Ma chi te stramorte vivo? Ma che?
2: Ma tu sei proprio una merda!
6: Ti cago in bocca con chi te stramorte vivo. Te è quella puttana di mamma.
2: Oh, me merda! Pronto?
6: Pronto?
2: Se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti, abbigliamento, mangiare, i mobili, ma da razza, quello che ci sta mo' pa' faccia la terra, io ci sono.
6: Ti ho pisciato in bocca appena sei nato, chi ti sta morto e vivo, e non lo sai.
2: Oh, me merda!
7: Vendetta! Vendetta! Vendetta!
2: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Pronto!
2: Oppure vengo direttamente nei vostri negozi.
6: Ma non mi caccia tuo compagno per gas l'angua, chi ti sta morto e vivo!
2: Facci il cazzo!
6: Chi ti sta morto!
2: Oh, me merda!
8: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il Camionista Veneto.
9: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù
6: Ehi!
2: Pronto?
6: Pronto?
2: Buongiorno, sono la terrona di Instagram.
6: Non ho capito cosa sei tu, di
2: Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Allora, se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti,

0: come me.
1: Maledetto sia il tuo di...
0: Ma tu
1: sei una merda. Sono un infame po...
0: Facci ca...
1: Io me ne stavo un po'...
0: Io ci sono.
1: No, me ne stavo un cazzo di...
0: Quale fa... Ma... Non solo.
1: Ma la...
0: Da
1: ma
0: casa...
1: Quella bastarda impestata!
0: Oh...
1: Ma... Bastarda vipera di... No, me c'è un cazzo!
0: Vengo...
1: No, me c'è un cazzo di... Cane!
0: Oh, fa... Ma...
1: Vengo...
0: Ma tu sei proprio una merda!
2: Radio 105.
3: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is the zoo. This is the zoo.
4: Perlizia.
3: Vai, dai.
5: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è già.
0: Spiaggia fascista di Chioggia, spiaggia fascista, se ne è parlato molto, tutte le personalità politiche sono scomodate a dire la propria su questa che a me sinceramente sembrava una carnevalata, un parco tematico dei de nostalgici che possono fare pure il cazzo che vogliono, che me frega a me se uno va in spiaggia col busto e Mussolini. Comunque nel frattempo al Parlamento è giunta questa legge sull'apologia del fascismo, quindi questa roba è diventata di grande attualità. Voglio sentire la vostra sulla spiaggia fascista di Chioggia, cominciamo da Viareggio, Viareggio.
7: Ma io ci sono anche stato in quella spiaggia, a dire la verità.
0: Lei è fascista?
7: No, ci sono stato, ma in realtà all'epoca non c'erano tutte queste cose.
0: Innanzitutto la ringrazio per la pacatezza, lei è una delle sette persone più noiose del creato, però voglio sapere, adesso che è così fortemente caratterizzata, lei che cosa ne pensa?
7: Ma di certo non mi cambia la vita, certo.
0: Sì, ma anche a me non me ne frega un cazzo, io...
7: Creato.
0: E al mare ci vado alle Maldive, cazzo me ne frega a me di quello che fanno a Chioggia, che pure è posto di merda. Però dico, con questa caratterizzazione, diciamo questo parco tematico Littorio, diciamo tipo Fascioland, un po', no?
7: Sì,
0: acqua fascio, non lo so. Mussoland, le piace Mussoland come nome?
7: No, era meglio Fascioland.
0: Fascioland, con gli scivoli neri, invece dell'acqua mettiamo l'olio di ricino, che ne pare? Parco tematico, lei ci andrebbe in questo parco tematico?
7: Io certo.
0: Le piacerebbe qualche altro parco tematico? Lagerland?
7: Io vorrei un porco tematico io.
0: Lei vorrebbe un porco tematico?
7: È proprio un porco tematico,
0: sì.
7: Nel senso che può essere un porco di...
0: Scusi, aveva pazienza, no. Ma lei ha bestemmiato?
7: No,
0: lei ha bestemmiato. Perché ha bestemmiato? Perché deve bestemmiare, scusi?
7: Ma io non ho bestemmiato.
0: No, lei ha bestemmiato, lei ha bestemmiato. Dai, buttami giù all'anticristo qua, per favore, che mi fanno schifo. Le persone che mi bestemmiano mi fanno schifo. Andiamo in Friuli, un albergatore dal Friuli. Dica.
8: Beh, che ne penso? Io sono andato già ieri a Telepordenone.
0: Sì?
8: Ho detto che sono solidale al 100% con Gianni Scarpa.
0: Perché è solidale? Lei è fascista?
8: Certo, io sono fascista. Ma nato fascista e morirò fascista.
0: Ma in Italia questo è vietato, però.
8: A me sarà vietato i comunisti, per me non è vietato niente. Ce li vendono nei negozi ad dappertutto.
0: Che cosa vendono? Dica, cosa vendono?
8: Vendono le teste del Duce, vendono, sì, i gadget, vendono i calendari, vendono tutte quelle robe lì.
0: Quindi secondo lei la legge c'è ma non viene applicata?
8: Ho il diritto di essere fascista, capisce?
0: Sì.
8: Come lei avrà il diritto di essere qualsiasi cosa,
0: sì,
8: io rispetto gli altri, lei rispetta
0: io
8: me.
0: Io sono etero.
8: Sta bene, ognuno ha i suoi problemi.
0: Piace la fica a me, così.
8: Bene, sono contento.
0: Contento. Invece dei froci che cosa ne pensa?
8: Il culo che loro se lo fanno, se lo gestiscono come vogliono.
0: E i neri? I neri, cosa ne pensano i neri, delle persone di colore?
8: Le persone di colore devono venire in Italia, essere come noi, devono avere un posto di lavoro.
0: Scusi, io faccio notare, lei non è fascista, sì, lei è renziano.
8: No, io non so se lei mi vuole prendere per il culo, se vuole fare giornalista, mi dia un numero che la chiarichiamo.
0: Capito? Non ho capito.
8: Lei come si chiama?
0: Giuseppe Bruciani, ma non ho capito cosa ha detto.
8: Giuseppe Bruciani, lei è un comunista di merda.
0: Io non sono comunista, io sono etero, a me piace la fica, a me non mi interessa.
8: No, sì, la fica ti piace qualcos'altro, perché non hai mica testa a posto.
0: Quindi lei sta dicendo che tutti i froci sono comunisti?
8: No,
0: lei l'ha detto.
8: Lei
0: asserisce che siccome io sono comunista mi piace il cazzo. Questo l'ha detto lei.
8: Io ho detto questo, ma
0: sì,
8: forse ha qualche cosa nella radio, no, che non
0: lei ha detto,
8: funziona.
0: Lei è un comunista di merda, secondo me.
8: Una radio di merda lei sotto la fare,
0: quindi
8: se parla così.
0: Una radio di merda.
8: Capito? Noi
0: vero,
8: siamo fascisti veri, altruisti, diamo la mano alla gente, non siamo comunisti che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera.
0: Vabbè, adesso si
8: calmi.
0: Siamo
8: parassiti che sulle spalle di chi lavora.
0: E si calmi che gli viene un infarto fascista adesso.
8: No, gli viene a lei l'infarto perché sento già che si caga addosso lei.
0: Ah, ecco, giusto, perché dimenticavo che essendo comunista, oltre frocio sono anche cacasotto, giusto?
8: Sì, no, lei avrebbe bisogno di un po' di olio di vitino.
0: Ah, finalmente adesso la riconosco, lei è un vero fascista.
8: Sì.
0: Arrivederci.
8: Viva Gianni Scarpa, un grande fascista.
0: Viene, viene, grande Gianni Scarpa. Gianni Scarpa che purtroppo però ha calpestato una merda. Sentiamo Lupomane, Lupomane, Lupomane. La vicenda della spiaggia di Chioggia.
2: Ah, la spiaggia, ma perché esistono ancora i fascisti?
0: Pare di sì, pare che siano pure tanti, soprattutto.
2: E sono tutti degli strozzi, pezzi di merda, quelli che dicono che esiste ancora il fascismo.
0: Perché?
2: Il fascismo. Ma questi qua, veramente, non io non lo so. Cioè, questi non bastano tutte le cose brutte che si sentono, si sono sentite sul fascismo. Questi qua rompono i cazzi dei coglioni ancora sulla, sulla spiaggia dei fascisti. Cioè, che poi che cosa fanno su questa spiaggia?
0: Ci sono dei, dei simboli, fasci littori, richiami, apologie del fascismo, busti dei Mussolini, capocce del Duce.
2: Cioè, proprio le cose più brutte che possono esistere al mondo. E che cosa io non lo so. E dopo che si sono messo il busto, e dopo che si sono messo la fascia, cioè, che cazzo devono fare questo? Quindi... Cioè, io proprio, io la gente non, non capisco ancora perché pensa a queste cose. Io non lo capisco. È proprio gente ignorante, è gente proprio che se ne deve andare a fare in culo come tutti gli altri. Se ne deve andare a fare in culo.
0: In culo. Che, a che cosa dovrebbe pensare la gente? Dica.
2: La gente dovrebbe pensare un po' alle donne, sai, la, la figa, ah, quelle cose là, come si dice a Milano, la figa.
0: Sì, ma senta, quindi secondo lei il fascista non pensa alla figa?
2: Beh, secondo me il fascista c'ha problemi seri proprio. Cioè, veramente, quello se pensa al Duce, già il fatto che tu vai a venerare un uomo, il boss di un uomo, vuol dire che ti piace il buco del culo.
0: No, adesso no, no, noi esageriamo, Lupomane, cioè c'è il culto della personalità, non è detto che uno che veneri una persona. Perché lei, scusi.
2: Eh, certo, io ho la, il busto di Pamela Anderson, c'ho il busto di Moana Pozzi e mo mi sto facendo fare quel di Selene.
0: Sì,
2: che
0: ma,
2: sono de, delle persone importantissime nella mia, diciamo, vita personale.
0: Ho
2: tutti
0: capito,
2: i giorni.
0: Ho capito, ma
2: hanno
0: lei,
2: lasciato un segno.
0: Lei non ha un cantante preferito?
2: Beh, senti, il cantante preferito, Mino Raetano.
0: Allora lei...
2: non mi vado a fare il busto di Mino Raetano.
0: Però
2: cioè,
0: lei è Ricchione. È Ricchione, allora. Le piace Mino Raetano?
2: Non sono Ricchione. Ehi, fa attenzione, mo. Giuseppe, per piacere, non offendiamo.
0: No,
2: non sono Ricchione.
0: No, se lei è Ricchione, scusi, se lei, a lei piace Mino Raetano, lei è Ricchione. Perché a uno piace il Duce, è Ricchione, a lei piace Mino Raetano, è Ricchione. Eppure
2: no, no, non regge, non regge non il paragone, regge. Giuseppe, non regge per me il paragone. Non regge.
0: Vedi, secondo lei uno che venera il busto di un uomo, è...
2: Di Mussolini, di Mussolini.
0: È Ricchione.
2: Attenzione, di Mussolini,
0: è Ricchione.
2: Ricchione è maledetto.
0: È maledetto pure. Sempre preciso, laconico. Ricordiamo brevemente lo slogan del tuo partito, Lupomane, vai.
2: Ogni giorno nel cuore, tiro
0: file, tiro spec, tiro cazzo,
2: cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo,
0: cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Ci risiamo. Wender ha voluto clonare ancora una volta la voce di Mazzoli. Ecco il risultato.
2: Ciao a tutti e benvenuti nel Wonderland di oggi. Io sono Marco Mazzoli, una creazione della deficienza artificiale di Wender. Infatti la mia voce viene da schifo, ma fa ridere tantissimo. Oggi farò qualcosa di speciale. Chiamerò le profumerie per trovare un profumo perfetto per mia moglie Franco. Siete pronti, ragazzi? Yeah, yeah, yeah! Che bravo che sono!
3: Comandia, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo.
3: Prego.
2: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Lei sicuramente mi ascolterà alla radio. Volevo un'informazione. Volevo regalare per Natale un profumo per mia moglie Franco.
3: Che profumo?
2: A Franco piace tanto quello di Rodriguez.
3: Venga, venga, ce n'è, cofanetti, singolo.
2: Sì, quello potrebbe andare bene. Lei cosa mi consiglia per un uomo di 50 anni con i baffi e una nerchia enorme?
3: Sì, deve passare, guarda, personalmente così sceglie il profumo che gli interessa.
2: Vorrei venire in negozio a provare il nuovo profumo al sandalo di cazzo piccante.
3: Sì, venga, venga. Ci facciamo un bel sconto, eh?
2: C'è anche una crema depilatoria molto profumata.
3: Bravo.
2: Okay. A Franco piace essere tutto liscio.
3: Ok, rispettiamo.
2: Mi scusi un secondo perché sono in radio. A Druento, in provincia di Torino, in questo momento nevica e in tangenziale c'è un vento che ti trascina. Ma la temperatura è di 4 gradi sotto lo zero. Occhi bene aperti. Eccomi, okay. Dicevamo?
3: Salve, arrivederci.
2: Ok, va bene. Get down!
4: Ginevra Milano, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Volevo un'informazione. Volevo regalare per Natale un profumo per mia moglie Franco.
4: Sì?
2: A Franco piacciono tanto quelli al profumo di palle sudate. È simile alle scatolette di prosciutto cotto.
4: Sì, noi non abbiamo profumi, abbiamo profumi di nicchia nostri, di My Geisha, che sono prodotti a Dubai, scusi.
2: Quelli da Geisha mi piacciono molto, mi piace sentirmi la sua puttana. Oh, come mi piace! Ok, va bene. Lei cosa mi consiglia per un uomo di 50 anni con i baffi e una nerchia enorme?
4: Abbiamo Infinite Touch, però lei desidera ordinare o ritirare il negozio?
2: Non lo so.
4: Lei dov'è? Si trova a Milano?
2: Lui veste tutto nero in pelle, un vero maschio!
4: Ma lei si trova a Milano?
2: Sì!
4: Ok, allora può passare nel nostro negozio in via Filippo 7.
2: E adesso il nuovo disco di Sonny Fodera, Someday! Wow, ma che disco! Le è piaciuto il disco? Eccomi, dicevamo...
4: Non ho capito.
2: E adesso il nuovo disco di Sonny Fodera, Someday. Wow, ma che disco. Le è piaciuto il disco?
4: Sì.
2: Lei sicuramente mi ascolterà alla radio. Sono quello con le gambe corte e le braccia da gorilla.
4: Sì, ci può venire a trovare in via di...
2: Non vedo l'ora di profumare come una puttanella per farmi cavalcare dal mio fidanzato Franco. Un vero maschio!
4: Perfetto, allora.
2: Grazie. Ok, va bene. Lei è stata gentilissima.
4: Buona serata, salve.
2: Get down!
5: Buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Lei sicuramente mi ascolterà alla radio. Ma vai a prendertela nel culo, profumaio bastardo!
6: Profumeria, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo.
6: Digita 1. Per il magazzino, digita 2.
2: Sì.
6: Per l'amministrazione, digita 4. Per la profumeria, digita 0.
2: Ok, va bene.
6: Gli orari potrebbero cambiare a secondo delle nuove normative anti-Covid.
2: Minchia, ma che due coglioni!
6: Da lunedì a sabato...
2: Da lunedì a sabato te la vai a prendere nel culo! Ciao!
1: Andiamo a Perugia, ma non chiameremo una profumeria, chiameremo Arnaldo.
5: Pronto?
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo.
5: Mi dica.
2: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105.
5: Non la conosco.
2: Lei...
5: Ma mi dica di cosa ha bisogno.
2: Lei sicuramente mi ascolterà alla radio.
5: Ma le ho appena detto che io non la conosco.
2: Volevo un'informazione.
5: Guardi che avrà sbagliato numero di telefono.
2: Volevo un'informazione.
5: Ma che cazzo di informazione le devo dare?
2: Volevo regalare per Natale un profumo per mia moglie Franco.
5: Ma lei è stronzo. Guardi che questa non è una profumeria.
2: A Franco...
5: Lei ha chiamato a casa mia.
2: A Franco piace tanto quello di Rodriguez.
5: Ma che cazzo me ne frega a me? Cosa piace a Franco?
2: Lei cosa mi consiglia per un uomo sui 50 anni con i baffi?
5: Di prenderla nel culo.
2: Lui veste tutto nero in pelle, un vero maschio.
5: Appunto, lo deve prendere nel culo,
2: Interessante.
5: Mi scusi, ma io sto finendo una renna di legno per un negozio.
2: Mi scusi.
5: E lei mi chiede se vendo i profumi. Io sono un falegname.
2: A Druento, in provincia di Torino, in questo momento nevica e in tangenziale.
5: Ma
2: c'è
5: io non
2: un
5: sono
2: vento
5: a Torino.
2: Che ti trascina.
5: Sono a p***a.
2: Ma la temperatura è di 4 gradi sotto lo zero. Occhi bene aperti.
5: Michele. Michele, sono stato io a farti sospendere da scuola. Ho parlato con il preside, che è un mio amico. Gli ho detto che sei stato tu a cagarmi sul cofano della macchina.
2: Come mi sto arrapando?
5: Sei pure fino a...
2: Infatti in questo momento a Piacenza c'è una bufera di neve e il traffico è
5: Michele,
2: intenso.
5: Io ti fucilo la testa. Ti giuro che scendo di casa con lo schiaccianoci.
2: Ok,
5: e
2: va
5: ti
2: bene.
5: Ti faccio saltare tutte le dita delle mani.
2: Get down.
5: Così non potrai più fare il mio numero di telefono.
2: Grazie.
5: Porca troia.
2: E adesso il nuovo disco di Sonny Fodera, Someday.
5: Porco Michele, prima o poi ti troverò. Maledetto Michele.
2: Wow, ma che disco. Le è piaciuto il disco?
5: Il disco te lo devi mettere nel culo, pezzo di ricchi.
2: Ok, va bene.
5: Porca m***a.
2: Grazie.

0: This is a zoo, only for you.
1: Sapevamo che prima o poi saremmo arrivati a questo punto. Al grande bivio.
2: Al grande bivio.
1: Dove nemmeno Ruggeri riuscirebbe a tirarci fuori.
2: Al grande bivio.
1: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
2: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
1: E anche questa radionovella e scherzo telefonico più lungo della storia necessita la parola fine.
3: Sottomasso.
1: Ora ci serve una trama che ci possa portare al grande evento finale. Una storia che lentamente farà sfumare questa soppopera verso la sua chiusura definitiva, per poi andare a caccia di una nuova vittima da inserire in una nuova sitcom su cui stiamo già lavorando. Nella puntata di ieri.
4: Signora, senta, a proposito di Aldo, io la chiamo perché è successa una cosa, un miracolo, una roba stranissima. Abbiamo scoperto che lei e Aldo avete un altro figlio.
5: Addirittura.
6: Pronto, signora? Pronto? Salve, contenta?
5: Salve. Come va? Tutto bene?
6: Tutto bene. Contenta che abbiamo trovato il secondo figlio?
5: Sì, sono contentissima.
6: Lei mi deve rispondere correttamente a queste domande che le faccio. Devo sincerarmi che lei sia realmente la madre, giusto?
5: La madre, sì.
6: Che cos'è il cazzo?
5: Ma è anche quello che si va a pisare,
7: oddio. Brava mamma!
6: Chi ha scoperto l'America?
5: Allo squaglio.
6: Ha scoperto l'America, bravo.
8: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
6: Chi è? Allora, poi, quanti peni ha Bob Dylan?
5: Quello deve sapere.
6: È difficile,
5: è un po' difficiletta questa cosa. Come si può sapere quanti ne ha?
6: Infatti,
5: potrebbe avere
6: l'anatomia umana, pochi, questa sconosciuta, certo.
5: E dopo bisogna vedere se ne ha tanti, se ne ha pochi. Non posso contare.
6: Facciamo un'altra domanda. Qual è quell'animale che si cavalca? Il gorgor.
5: Il coccodrillo che si cavalca.
6: Il coccodrillo si cavalca. Perfetto, signora.
5: Il coccodrillo.
6: E adesso l'ultima domanda.
5: Sì.
6: Dio è?
5: Dio.
6: Dio.
5: Dio.
6: È? Brava, signora! Brava, signora, lei! Lei ha vinto il suo secondo figlio!
7: Mamma!
5: Sì, sono contenta, sono contentissima.
7: Mamma!
5: Dimmi, amore.
7: Ce l'hai 1.000 euro? Che devo comprarmi le caramelle.
5: Fammi sentire, vieni a casa che io ho tanta roba da fare qua.
6: Allora,
5: ho fatto anche i funghi con riso.
6: Perfetto. Allora, il suo secondo figlio si droga, quindi gli faccia trovare dell'eroina.
5: Sì, anche quello.
6: Perfetto, signora, grazie.
7: Niente,
6: le ripasso base terra.
4: Signora, sì. lo saluti con un bel uè, stronzo. Vada, signora.
5: Uè, stronzo, mi vuoi bene? Ti aspetto questa sera, sai?
7: Sì, tua dica.
5: Mamma, ti voglio bene da morire.
7: Grazie anch'io, mamma. Sì,
5: ciao,
7: dica.
5: Benissimo. Ciao, caro.
7: Ciao, mamma.
5: Ciao. Ciao tesoro, ciao.
4: Un successo, signora, un successo incredibile. Brava, signora, sono contento per lei.
5: Bene.
4: Mi fa una cortesia, signora, adesso io le chiamo il numero di un pusher, se può ordinare della bamba per suo figlio.
5: Va bene, anche quella, sì, dai.
4: Allora, chieda 1 chilo di bamba, colombiana purissima, mi raccomando, non tagliata.
5: Non tagliata. Insomma.
4: Quindi un chilo di bamba non tagliata, ok?
5: 1 chilo di bamba non tagliata.
4: Non tagliata. Adesso le chiamiamo il pusher,
5: sì,
4: per ordinarla, ok? Un attimo solo, signora, rimanga in linea.
5: Va bene.
9: Ma Pattini, buongiorno, sono Katia.
10: Senta, mi servirebbe un chilo di bacio. Pronto? Mi sente?
9: Sì? Prego, mi dica.
10: Mi serve un chilo di bamba un po' bella lunga, se è possibile.
9: Un chilo di?
10: Bamba.
9: Non ho capito.
10: Un chilo di bamba lunga.
9: Cos'è lunga?
10: Tanto lunga. Parecchio lunga.
9: Ma che cosa?
10: Non tagliata, eh.
11: Pronto?
10: Pronto, mi serve un chilo di bamba non tagliata per rinfrescare mio figlio, non pronto quel che è,
11: sbagliato numero qua,
10: Ma come ha sbagliato il numero?
11: Sì.
10: Ma non c'è la mamba?
11: No, non c'è la bamba qua, non ce l'abbiamo con noi.
10: Ah, non ce l'avete?
11: No.
10: Non è possibile?
11: Sì.
10: Allora.
11: Saluto.
10: Saluti, arrivederci, scusi,
12: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
13: Radio 105.
14: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
15: Come sta? Come sta? Come sta?
16: Come sta?
14: Però.
16: Però.
14: Però.
16: Però. Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Lo Zodi 105 presenta la bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
5: Leone! Leone! T'ha licenziato?
6: Eh?
5: Ha licenziato?
6: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
7: Pronto?
6: Sì?
7: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
6: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri, a lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Ma che, come si chiama quello del programma?
6: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
7: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
6: Oh. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
6: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
6: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
7: Sei quella di tua madre.
6: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
8: Pronto, sono Angelo.
6: Oi, Angelo, dimmi.
8: Ascolta me.
6: Sì.
8: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
6: Oh, niente, non abbiamo fatto niente.
8: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
6: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, e basta. Ma qua lo dice.
8: Adesso io non ho capito perché è incazzato. Quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
6: Ti fai preso per il culo.
8: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
6: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non li licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato del mio?
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Ma quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
8: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
6: Lo faccio io. Ma che c'è?
8: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
6: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
8: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
6: E Mazzoli, hai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
8: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
6: Passa Alberto.
8: Alberto, Alberto, scusa, sono fatto. Aspetta lì,
7: Licenziato!
6: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.
2: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This

0: Only a 105. È tornato.
1: È un cretino deficiente, maleducato.
0: L'incubo dei baresi.
2: C'è un figlio di puttana tu, capito?
0: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
3: Ascoltava Laura, era cretino.
0: È il più cinico.
2: Vai a fare il culo, stronzo.
0: Il più cattivo.
1: Cretino.
0: Lui è Gigi Valli della Conservici.
2: È il cazzo, cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
4: Pronto?
5: Sì, salve, sono Gigi Valli della Conservici.
3: Di dove?
5: Ehi, bello, cazzo c'è l'ansia? T'ho chiamato che ho visto l'annuncio di lavoro su internet.
4: Ah, sì, mi dica.
5: Allora, senta, noi stiamo collaborando con la Cesare Ragazzi ZTL, che la conosce l'azienda, no? Quella di...
4: È quella per i senza capelli.
5: Bravo, glielo dico, non vogliamo né pelandroni di merda, né chiattoni che si mangiano le merendine sul posto di lavoro, e non vogliamo neanche gli infami.
4: No, gente seria.
5: Ecco, allora, per quanto riguarda la presenza, lei c'ha i capelli lunghi?
4: No, c'ho i capelli normali.
5: Sarebbe disposto, tipo, che ne so, all'applicazione di extension per stare sul posto di lavoro, tipo con la coda di cavallo, oppure le mettiamo le trecce?
4: Sì, se no, ma è una capella ricchiona.
5: No, che ricchiona? Cazzo dicendo, infatti.
4: Basta che non sono bionde, però.
5: Comunque, intanto le spiego un po' quello che è la sua mansione ufficiale. Lei sarebbe assunto con una mansione nuova per l'azienda, no? Una mansione che appunto segue le mode del momento. Sarebbe quella di rinfoltitore capo del meridione.
4: Cioè, meridione da me, qua in Puglia, a Bari.
5: Meridione, praticamente, da noi chiamiamo la parte del sud del corpo, no? In pratica dovrà mettere tipo dei tupè, dei parrucchini, tipo ai c***i, figoni, buchi dei c***i. Cioè, è una cosa proprio che adesso in questo momento sta andando bene, perché c'è sto virus che sta colpendo la Nigeria e i Bari, quindi che fa cadere tutti i peli delle parti intime ogni volta che vanno a fare sesso tra di loro.
4: Ma guardi, io sono di Bari, ma che cazzo stiamo a dire?
5: Funziona così, tipo, se lei va con una nigeriana perde un pelo. Se lei va con 100 nigeriane perde 100 peli. Capisce che comunque sia, poi andando di qua di là, statali, con planari e cose, alla fine uno poi va a perdere quello che è il pelo pubblico, che va anche a proteggere da eventuali scabbie, virus ai c***i, quelle creste di galli, quelle robe lì, no?
4: Vabbè, prendi all'ombra, ma fammi capire, da questo solo io avessi spalato proprio.
5: Ho capito, il tuo lavoro è quello, andare da chi c'è c***i malati, c'è uno stipendio buono, vieni assù.
4: Ma
5: terone di merda, ti faccio assumere, ti faccio lavorare, mi tratti pure così, non ho capito, scusa.
4: Ma puttana di mamma, c'è terrore, ma fin da fuori.
5: Tra l'altro, guarda, ti avrei fatto già lavorare da oggi, c'ho il cliente pronto per te.
4: Questo devo fare?
5: Devi mettere i peli, che questa è una persona che c'ha proprio tutta la zona andata con 5.000 marocchini, nigeriani, egiziani, e non c'ha più, capito, proprio zero peluria. E tra l'altro qua voleva...
4: Chi cazzo è?
5: È tua madre, infame.
4: Ma puttana di mamma, ti cravatri da bastardo.
5: Dai, che ti stacchi una basetta, gli attacchi nel buco del c***o, problema, scusa.
4: Ma vaffanculo la musta te catina, ma che cazzo è, ma sto terremoto vecchio, vaffan mocca la mette musta catina.
5: Oh, infame.
4: Bastardo.
5: Ma guarda sto pelandrone di merda, va. Questo è il momento di Gigi
6: Valli, che ha un lavoro per te. Zobi 105 presenta Pornbab.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
6: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao!
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
6: Sì.
8: Ah!
6: Sì.
8: Dai!
6: Sì.
8: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. No, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
8: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
6: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah,
8: sì. Sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
8: No,
9: scusa,
8: no.
9: Vista.
8: No, no, no, no, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
6: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la fame.
6: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me.
10: queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica!
8: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film!
8: Una merda!
6: Porn Bob. The inspiration is in the fic.
13: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Che mio cugino, eh? Che mio cugino, che si è fatta

0: This is the zoo, only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.
3: Yeah.

0: tamarri.
1: Pronto?
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Sì. Cosa ha bisogno?
3: Senta, ce l'ha, gli è arrivato quel nuovo pupazzo che hanno fatto per i bambini? Il pupazzo quello tamarro, quello che dà gli schiaffi nella faccia?
1: No, non ce l'ho quella roba lì.
3: Il picchiotto lì, com'è che si chiama?
1: No, non ce l'ho.
3: Però le tette grosse ce l'hai da leccare tutte. Mica che te le spacco. L'ho presa giusta, hai capito? Hai visto come si fa con le fiche? Questa stasera minchia me la chiavo.
4: Senta Thais?
5: Secondo te è normale che mio nipote dà fuoco ai castelli di Lego, quelle cose lì?
4: Con chi parlo?
5: Sono Massimin di quarto. Sono stato 2 o 3 volte là a rubare. Sono quello che mi ha preso la guardia una volta con la giacca di pelle. Senti, ho chiamato perché mi sono portato a casa un po' di Lego. Mio nipote costruisce i castelli e poi gli dà fuoco. Volevo chiedere se ci sono anche quelli che non prendono fuoco. Oppure dei giocattoli che sono ignifughi. Scusa, me la richiami un attimo perché credo che la situazione è precipitata un po' troppo velocemente. Oh, scemo di merda! La prossima volta che metti giù la cornetta, vuoi vedere che venga a guidare la tua macchina con te di fianco che urli?
4: Scusa, ma chi cazzo sei?
5: Massimi di quarto, mi piace la donna virile, col pelo sul petto. Senti, gorilla, ascolta, ho chiamato...
4: Senta, ma sei un pazzo?
5: Scemo di merda, squilibrati, sì, pazzo
4: scemo
5: no.
4: Di merda ci sei tu.
5: Aspetta,
4: chiamare con i carabinieri.
5: Cazzo, me ne frega a me. Guarda, mi sto misurando un dito, infilo 4 cm in culo di dito. Scemo di merda! Ma guarda sta stronza.
3: Qua sei stato veramente potente, qua sei stato capo branco, eh. Qua ti devo fare i complimenti, c'hai la collana d'oro stasera. Ciao Manganella, tutto a posto? Pronto?
6: Pronto?
3: Negozi giocattoli?
6: Sì.
3: Ciao, senti, io ho bisogno di un'informazione per un giocattolo che ho comprato l'altro giorno nel negozio. Il pupazzo quello tamarro, quello
5: che se no la tagli tutta.
3: Se no ti taglio tu, no, a parte gli scherzi. Ce l'hai i pezzi di ricambio del pupazzo picchiatutto?
6: Che pupazzo picchiatutto hai preso?
5: Che va a tagliare.
3: Si chiama il pupazzo da amarro.
7: Pronti?
3: Eccolo.
7: Pronto?
3: Eccolo. Eccolo qua la testa di cazzo.
7: Coglione.
3: Cosa c'hai?
7: Ma Mattia, non l'avevi riconosciuto?
8: Attenzione, lo scemo di merda ha scambiato Giovannino per un suo amico e ora si fa coprire di cazzi prima di capirlo e fiondare la cornetta nei culi.
3: Mannaggia.
7: Non ti avevo riconosciuto, faceva delle facce.
3: Passami un po' la bastarda che ce la preparo proprio in forma. Passamela un attimo la canaglia.
5: Cazzo ridi, scemo di merda.
6: Matteo, ma che cavolo dici al telefono?
3: Ascolta, canagliona, senti, ma se vengo in negozio e mi fai vedere un po' di giocattoli, poi ci appartiamo un po' nel reparto carrozzine che...
6: Ma sei sicuro che Matteo?
5: Aspetta che ti picchio la cappella sul capezzolo.
3: Ti piglio proprio cappellate forte tra i passeggini, che te le lecco tutte le tette. Come ce l'hai grosse le tette, capezzolo? Allora mi spoglio nudo, ti aggancio i vestiti sui capezzoli e ti violento.
5: Senti come ride da babbo di niente. Non hai capito che non è il suo amico?
3: Coglione!
5: Scemo di merda!
7: È un amico di Mattia.
6: Non è Mattia.
5: Allora già tuo padre, capito? Scemo.
7: Scemo di merda.
3: Senti.
7: Cica, sì.
3: Senti, pezzo di puttana.
5: Ma sai che ti venga a pettinare coi coltelli?
7: Vieni, t'aspetto.
5: Ti faccio la riga di lato con un'ascia.
7: Ti faccio una riga di chi?
3: Senti un attimo, ma la ragazza che lavora lì è penetrabile?
7: Un pochino.
3: Allora vengo a trovarti che la sfascio tutta, gli succhio anche proprio il buco della testa.
5: Facciamo così, lanciamo i cazzi dalla vetrina e gli finiscono
7: Qua però, di persona devi venire.
5: Sì, sai che se vengo là di persona si oscura il sole dalla

0: paura che provi. Sai che non riuscire. Allora, quando mi vedi, ti spaventi così tanto che non vedi più il colore viola per sempre.
1: Minchia, che viola.
2: Mamma mia, che paura, ragazzi.
0: Cioè, proprio ti levo proprio un parametro. Un parametro della scala di valore dei colori, capito? Scemo di merda! Adesso venga a rubare, però tu ti devi girare dall'altra parte.
1: Ho capito com'è la commessa. Sì, sì,
2: davanti,
1: sì.
2: Avanti, dietro, come vuoi.
1: Mia, quando vengo me la chiavo mezz'ora.
2: Beh, però basta parole, vieni.
1: Vengo, vengo.
2: Vediamo, eh.
0: Madonna mia, sai che veramente, sai che se compravi un biglietto del circo ti stupi, la faccia da stupore era minore di quando mi vedi. Cioè proprio entro mentre sto parcheggiamento, sto facendo la retro sulla cassa. Proprio così, no, la tua faccia da stupore, neanche un elefante che chiama un coniglio, cazzo.
2: Quando ti bevo.
0: Va bene, vengo a indossare le tue mani per tirarti gli schiaffi.
2: Viene andosta tutto cose.
0: Sto scemo di merda. Parla anche meridionale male.
1: Vabbè, dai, adesso c'hai rotto tre quarti di cazzo. Ciao, alla prossima.
2: Ciao, bello.
1: Ciao, divertiti. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: In questa puntata Wender e Johnny chiameranno Ennio per dirgli che la fattoria diventerà un'isola circondata dal mare.
3: Sì, sì.
4: Pronto?
3: Pronto!
4: Pronto, signor Ennio, buongiorno!
3: Vai, vai a cagare, chi sei, bastardo?
4: Sono Ronald Uovati!
3: Porca luna!
4: Allora, sono Ronald Uovati dell'azienda Fratelli Uovati. Esatto, esatto. Senta, l'ho chiamata.
3: Non so chi sei.
4: Mi chiami Ronald. Senta, allora siamo dell'azienda Fratelli Uovati e l'ho chiamata perché abbiamo deciso di portare il mare da lei. La fattoria diventerà un'isola turistica.
3: Il mare della mia terra.
4: Sì, esatto, da Rimini.
3: Vai troppo distante, quanta quasi vuole.
4: Ha ragione, infatti stavamo pensando a questo punto da Piacenza portare un canale dal Po per fare prima, no? Allora, senta bene, adesso non perdiamoci in chiacchiere perché sennò qua allunghiamo il discorso. Allora, senta, noi le volevamo proporre appunto di venire lì da lei in azienda. Siamo in due, veniamo in due a cena, va bene a cena?
3: Devi venire, brucio bastardo, io non faccio venire nessuno! La mia compagna, brucio bastardo di un porco nulla!
4: Ha la compagna lei?
3: Ah, la compagna! C'è la vecchia del paese dove vai a burrare!
4: Come si chiama sta signora?
3: La Maria del paese,
4: bene. Senta, che paese? Così riusciamo a capire anche per venire a trovarla.
3: Vado giù in paese a Reggio Emilia.
4: Ho capito, ma il paese dove sta lei? Lei dove sta? Reggio Emilia?
3: Dove stai, brutto bastardo?
4: Allora, lei va bene se portiamo questo canale e la sua fattoria diventa un'isola?
3: Paghiamo. Devo girare la terra. Metto dentro le mie vacche.
4: Senti.
3: Senta,
4: lei, visto che è un contadino ignorante, no? Si sente che lei è ignorante.
3: Bastarda!
4: Allora, ricordi che stavano sempre con i fratelli Uovati, mi raccomando. Senta, le passo adesso mio fratello.
3: Fratello?
4: Howard Uovati, le passo adesso. Howard!
5: Stai per essere collegato con Howard Uovati. 1.
3: Passami il fratello del dottor Uovati. Passami.
5: 2.
3: 2. Passami il reverendo del dottor Uovati.
5: 2.
3: 2. Brutto bastardo. Passami il fratello. Devo parlare con il fratello del dottor Uovati. Anda Howard.
4: Howard.
3: Bastardo. Passami l'Howard. Pronto.
4: Pronto! Ciao, Ennio!
3: Vai a cagare, ma non sei ancora morto, brutta merda!
4: No, aspettavo te!
3: Era un pezzo che non ti sentivo più, bebè! Poi mi ho mai potuto immaginare che hai quella merda! Ma sarà morto quella la merda! Sei ancora vivo,
4: come stai, Ennio?
3: Meglio di te! Devi stare sotto un metro di terra, brutta merda!
4: Hai mangiato le uova quest'estate!
3: Non le mangi, guarda, perché ti farebbero bene! Bastardo,
4: tu invece le mangi le uova!
3: Devi mettere nel culo, brutta merda!
4: Tu invece le mangi le uova!
3: tutte le macchine. Mi faccio ci metto dentro anche un po' di vino rosso e lo bevo, brutta merda.
6: Quante uova mangi la mattina?
3: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
6: Ma scusami, mia, tu nelle uova la mattina ci metti il vino?
3: Ci metto il vino, col vino.
6: Tu ti ubriachi alla mattina.
3: Io sto lavorando.
6: Senti, brutta, allora
3: Vai a cagare.
6: Senti, allora che ora veniamo a mangiare da te? Ennio.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.
7: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
8: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5.

0: No, chi è?
1: Come no? Iniziamo bene. Sono Potito, avevamo un appuntamento per andare a vedere l'incontro di box, ricordi? Ho fittato anche la Spider.
0: Ah, Potito, certo, dammi solo 2 minuti, mi asciugo i capelli e scendo.
1: Di cazzo di capelli c'ha quei? Mi sembra che ce li ha corti pure. Vai, 2 ore qua.
0: Sì, chi è?
1: Beh, è sempre Potito, tutto bene?
0: Sì, sì, tutto bene, grazie, a presto!
1: Ma che a presto? Dobbiamo andare all'incontro di box, ti ricordi? Mayweather...
0: Ah, giusto, giusto, giusto, dammi solo 2 minuti, finisco di evacuare i minatori dalla mia vagina e scendo!
1: Come hai detto, scusa? Non si è sentito... minatore!
0: Sì, chi è?
1: Potito!
0: Potito, ma che sorpresa! Qual buon vento!
1: Il vento che mi fa girare i coglioni! Sono 2 ore che aspetto! Fra poco inizia l'incontro di box! Dai, ho preso i biglietti! 357 euro l'uni!
0: Scusami davvero poco, Potito, ma mi si è spezzato il frigorifero nel culo e sono dovuta correre al pronto soccorso! Dammi solo 2 minuti, appena riesco a squirtare contro la luna scendo!
1: Ma dai, cazzo, ma che dici? Mi prendi in giro! È ovvio che non si può... C'ho l'asma.
0: Sì, chi è?
1: Troia!
0: Papà, sei tu?
1: Ma come papà sei... Che padre... No, sono Dracula!
0: Bella Dracula! Oggi è il tuo giorno fortunato, le mie cose. Sali, ti apro.
1: Ma che Dracula? Sono Potito! Che faccio? Sa che poi apri a Dracula e quello c'ha i denti.
0: Ma che, sei scemo, no? Scendo io, dammi solo 2 minuti che devo far passare 2 ore.
1: Bastarda stronza, mi prendi pure per il culo, ma io ti rovino! Io ti rovino!
0: Sì, chi è?
1: Ma Cinzia, ma che succede? Perché piangi?
0: Oh, oddio, Potito! Non ci crederai mai!
1: Ma che cosa? Ma che succede? Non mi far agitare!
0: Non riesco neanche a dirlo!
1: Ma dai, cara, ma sono sicuro che si trova una soluzione. Dimmi che succede, dai. Ci penso io.
0: Ok. Mi prometti che non penserai male di me?
1: Ma certo che no, forza, dai, dimmelo. A Potito tuo puoi dire tutto. Che succede?
0: Ok. Oh, mamma mia, lo dico.
1: E dillo.
0: Sto.
1: Stai?
0: Sto.
1: Stai, dimmelo, dai, togliti questo peso.
0: Sto tagliando le cipolle.
1: Ragazzo!

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio e bentornati nuovamente su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e oggi vi farò sentire delle persone che mi sono state segnalate dagli amici che purtroppo ultimamente dicono un po' di parolacce e alle volte anche qualche bestemmia, e questo non va bene. Ecco, abbiamo preso la linea.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, buongiorno, sono Padre Pollo della chiesa del quartiere, come sta?
3: E io non ho tempo.
2: Sì, senta, allora mi hanno detto delle sue amiche, che sono, mi hanno dato il numero di telefono per chiamarla, dicendo che lei bestemmia tantissimo.
3: Ma vaffanculo, tu chi sei, guarda.
2: Scusi, sono Padre...
3: Che te l'hanno detto che sei un falso bugiardo e cose.
2: Mi hanno detto che l'altro giorno ha picchiettato una coscia di pollo con un crocefisso in casa.
3: Sì, questa guarda, non si può fare. Fare tu, pezzo di merda, tu e, tutta, no, guarda, e tutti quelli che
2: vede,
3: sono dietro a te.
2: Lei ha Satana dentro se si sta comportando
3: così. Io il Signore, non Satana.
2: No,
3: Satana
2: no, una
3: tu,
2: signora che si permette così di essere volgare verso un prete.
3: Allora, sa cosa ti dico?
2: Lei è posseduta dal demonio, signora, ma ecco, io sono qua per aiutarla.
3: Spero che te lo invio a te allora, se sono posseduta.
2: Io a me non posso. Io non posso.
3: Te lo invio a te, a me non mi attacca.
2: Io ho l'applicazione di Cristo anti-Satana e non mi fa niente, quindi io non posso essere posseduto.
3: Neanche a me, non ho paura io del diavolo, io lo scaccio io il diavolo.
2: Lei signora è posseduta da Satana, ma io la posso aiutare.
3: Fanculo, e lascia stare le persone,
2: sento,
3: guarda.
2: Sento il demonio.
3: Ma le palle con queste telefonate stupide.
2: Satana, esci da quel corpo della signora, subito.
3: Esce dal tuo corpo.
2: Esci fuori,
3: non
2: Satana.
3: Io c'ho il Signore.
2: Nel nome del Padre, del Cristo, ecco, che ti farà uscire dal corpo di quella signora, nel nome del Padre e del Figlio.
3: Il Signore,
2: soffri, Satana.
3: No, Satana, ce l'hai tu.
2: La sto aiutando, signora.
3: Tutte queste stupide telefonate.
2: Prenda dell'aglio in casa. Ha dell'aglio, signora. Faccia un panino con l'aglio immediatamente. Si mangi un panino con l'aglio, che Satana va via.
3: Ma se lo mangiaste tu, mangiatelo tu, così lo digerisci bene. Satana, l'aglio è tutto.
2: Padre,
3: guarda.
2: Padre retro, Satana.
3: Sparisci. Sì, sì.
2: Sparisci, Satana, dal corpo di quella signora buona.
3: E vai nel corpo di chi sta telefonando, che non ha niente da fare e va vedendo.
2: Torna negli inferi, Cristo, aiutami. Vai negli inferi, Satana.
3: Culo.
2: Benissimo, come avete potuto sentire, questa signora purtroppo è stata, diciamo volgarmente, impossessata dal demonio. Ma magari tra qualche giorno proverò di nuovo a chiamarla. Adesso sentiamo un'altra persona, ci hanno consegnato adesso in una busta, pensate, ci hanno mandato una lettera, perché qua arrivano anche le lettere, di questa persona, di questo signore, si chiama Arnaldo, che diciamo dice un po' di parolacce e bestemmia anche lui. Quindi sentiamo, chiamiamolo.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Chi sei?
2: Pronto, Arnaldo?
4: Chi cazzo sei?
2: Buongiorno, sono Padre Pollo della parrocchia del suo paese.
4: Ah, mi scusi, dica.
2: Visto che conosco un po' tutti nel paese, ho notato che lei non sta venendo in chiesa.
4: E guardi, io lavoro in casa tutto il giorno e non ho mai tempo.
2: Ah, ho capito, in casa. Ecco, ma cos'è che fa lei in casa?
4: Creo animali con il legno.
2: Oh, che bello, che bello. Ma che animali fa lei? Che animali?
4: Faccio i gufi di legno, ma anche galeoni e portachiavi.
2: Oh, bello, veramente, veramente molto bello.
4: Piacciono tantissimo.
2: Ma quindi scusi, signor Arnaldo, se gli dovessi chiedere,
4: padre,
2: non so, un crocefisso.
4: Ma certo, padre, non ci sono problemi.
2: Ah, bene.
4: Assolutamente.
2: Bene, bene. Senta, signor Arnaldo, le rubo
4: mi
2: un
4: dica,
2: attimo
4: padre.
2: Solamente, chiedo due cose. L'altro giorno,
4: dica,
2: un ragazzo che viene all'oratorio mi ha raccontato che lei bestemmia.
4: Io non ho mai bestemmiato in tutta la mia vita, padre. Ha capito? Io non ho mai bestemmiato.
2: Lei per caso è lo zio di Michele?
4: Padre, stia attento a quella persona, è pericolosissima.
2: No, ma si calmi innanzitutto, poi si sta sbagliando, signor Arnaldo, perché...
4: Stia attento, padre, stia molto attento a quella persona.
2: Ma le dico che si sta sbagliando, signor Arnaldo.
4: Col cazzo che mi sbaglio.
2: Signor Arnaldo, cerchi di un po' di moderare il suo linguaggio, eh?
4: Mi scuso, padre, ma quel ragazzo mi perseguita da mesi.
2: Sì.
4: Pensi che mi ha rigato la macchina e mi ha anche pisciato nel portone di casa.
2: Ma scusi, signora, ma lei ne è sicuro di questa cosa?
4: Sono sicurissimo, sicurissimo. Io lo odio.
2: Vede? Vede, ha sentito che lei... Ha sentito lei?
4: Che cosa?
2: Appena detto che lo odia.
4: Sì, io lo odio. Io lo odio tantissimo.
2: Lei è posseduto dal demonio.
4: No! Io non sono posseduto dal demonio! Quel bastardo continua a chiamarmi al telefono tutti i santi giorni!
2: Però, signor Arnaldo, Michele mi ha detto che lei gli vorrebbe sparare.
4: Sì, è vero, ma non posso farlo.
2: Senta, signor Arnaldo, allora facciamo così. Adesso lei lascia i suoi attrezzi a casa, immediatamente corre in chiesa da me a confessarsi, va bene?
4: Ma porca m***a!
2: Lei...
4: Pronto? Mi sente?
2: Signor...
4: Ma cane, mi sente?
2: Signor Michele, lei è posseduto da Satana.
4: Ma quale Satana? È quel bastardo figlio di puttana che me lo fa uscire.
2: Allora va bene.
4: Va
2: allora,
4: bene
2: se lei
4: cazzo,
2: non vuole
4: padre.
2: Venire facciamo così
4: cazzo.
2: La prossima volta che verrà chiamato da questo Michele cerchi di non insultarlo più e di non bestemmiare.
4: Ma adesso Michele è lì con lei?
2: No, adesso no. Ma domani mattina verrà qui all'oratorio perché fa.
4: Allora vengo domani mattina. Lo leghi da qualche parte perché quello scappa.
2: Ma signor Arnaldo, mi scusi, io non è che posso legare un ragazzino a delle
4: corde. Lo leghi perché
2: per
4: quello
2: lei.
4: È il demonio.
2: Allora, senta un attimo, signor.
4: Sì, attento.
2: Facciamo così, visto che lei non può venire in chiesa. Ripeta con me.
4: Che cosa devo ripetere?
2: Padre nostro che sei nei cieli.
4: Padre nostro che sei nei cieli.
2: Sia santificata la tua volontà.
4: Sia fatta la tua volontà.
2: Così in cielo.
4: Così,
2: e
4: in,
2: così
4: cielo,
2: in terra.
4: E così in terra.
2: Dacci oggi il pane quotidiano e liberaci
4: dal male. Dacci il pane quotidiano e liberaci dal male. Amen.
2: Si sente un po' meglio?
4: No, non mi sento meglio per un cazzo.
2: Signor Arnaldo, vabbè, facciamo così allora. Senta, adesso devo andare perché tra poco ho una messa, va bene?
4: Va bene.
2: Confido nella sua saggezza, signor Arnaldo.
4: Si faccia dare l'indirizzo di Michele, così lo potrò acchiappare.
2: E mi dispiace, ma questo, signor Arnaldo, non è possibile.
4: Invece deve essere possibile.
2: Non è possibile.
4: Perché io lo voglio strangolare
2: adesso
4: a quel bastardo.
2: La saluto, eh.
4: Va bene, padre. La saluto anch'io. E grazie per avermi chiamato.
2: Vado che devo confessare un ragazzo che ha rubato 4 ruote l'altro giorno.
4: No! Sono mie quelle ruote!

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
3: Il caso. Catania, 15enne bruciato vivo, massacrato perché cristiano. Roma, extracomunitario tenta di stuprare bambina, interviene un passante e lo demolisce. Napoli, ospitano un pakistano a cena, stupra la figlia e viene picchiato dal padre. Quattro tunisini stuprano la moglie e poi uccidono il marito a sprangate. Nigeriano stupra madre e figlia, il marito gli getta l'acido sul pene. Immigrato violenta bambina di 7 anni, il padre gli taglia le palle e gliele fa ingoiare.
4: Cos'hanno in comune tutte queste notizie? Hanno totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni ciascuna, fomentano l'odio razziale e sono tutte totalmente inventate. Ma da chi? Da Gianluca Lipani, uno studente di Caltanissetta di nemmeno 20 anni. Un neonazista? Un fanatico? Un pazzo? Manco per il cazzo! Un piccolo imprenditore che con un computer e un po' di fantasia nel giro di qualche anno si è ficcato nelle tasche quasi 5.000 euro al mese grazie alle inserzioni pubblicitarie di Google AdSense e simili. E la cosa fica è che Gianluca non è nemmeno razzista. In un'intervista all'Espresso ha rivelato di essersi accorto che le notizie in cui gli italiani, brava gente stremata dalla crisi, erano vittime di soprusi da parte di immigrati brutti, sporchi e cattivi, mentre lo Stato sta a guardare, generavano sui social un volume di traffico superiore a tette e gattini. Così ha fondato un blog, senzacensura.eu, e ha pensato di mettere a reddito questa piccola intuizione. All'inizio non è stato facile, gli articoli che parlavano di notizie reali generavano pochi commenti e poche condivisioni. Ma dopo aver visto un'intervista di Salvini al TG, Gianluca ha avuto un'idea rivoluzionaria: creare delle notizie inventate utilizzando gli ingredienti più in voga sul web. In poco tempo la sua pagina ha raggiunto il 500.000 di lettori al giorno e grazie al tam-tam dei social network i suoi articoli hanno cominciato a generare centinaia di migliaia di condivisioni ed altrettanti introiti per il loro inventore. Il suo segreto? Un linguaggio semplice, diretto, possibilmente in un italiano provvisorio. E a chi lo accusa di aver diffuso odio razziale, Gianluca risponde semplicemente che non gli risulta che le piazze siano piene di italiani indignati, armati di macete per sterminare lo straniero. Senza dubbio, la condotta di Gianluca è sbagliata perché specula sull'odio, sul risentimento e sulla bugia. Ma il suo punto di vista sui social è senza dubbio condivisibile. I social network sono una miniera di diamanti per chi pubblica, ma non per chi legge. Consiglio di utilizzarli per passatempo e mai per informarsi. Parola di Terrone di merda.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni.
5: Sei felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento perché devo far vedere, di 68.000 euro. Mm. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce n'è 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: Dammi 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: base. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
4: Ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
4: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: adesso
4: milioni.
5: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, vado, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Chiunque vinca in Sicilia, io non lo invidio, perché gli tocca prendere in mano la regione più costosa d'Europa. Corte dei Conti, in Sicilia la politica più costosa d'Europa, spreco di soldi pubblici. La Sicilia è una specie di isola del tesoro, cioè l'isola c'è, il tesoro anche, ma se lo mangiano. I dipendenti della regione Sicilia sono 5 volte quelli della Lombardia, che però ha il doppio degli abitanti. Solo di personale la Sicilia spende 2 miliardi di euro all'anno, un terzo di tutte le altre regioni d'Italia messe insieme. Ogni mese la regione Sicilia paga 28.000 dipendenti e 24.000 forestali. 24.000 forestali! Non saprebbero che minchia fare nemmeno in Amazzonia. Cosa ci fanno 24.000 forestali in Sicilia? Sono più dei Viet Cong! Dove cazzo vivono? Acquattati nelle paludi come il colonnello Kurz? E tu mi direi, ma no, ma la Sicilia è grande, Mauri. Ora io vi dico questo, ve lo giuro che è vero. Il Canada è 400 volte la Sicilia. Sapete quanti ne ha di forestali? 4.200 forestali. La

0: concentrazione di forestali che si sia mai vista sulla faccia della terra, ma non basta. Secondo la Guardia di Finanza, non solo l'anno scorso, tra frodi, sprechi e irregolarità, in Sicilia hanno buttato 243 milioni di euro di soldi pubblici nel 2016 per comprare penne e matite.
1: Penne e matite.
0: La regione Sicilia ha speso 1,7 milioni di euro, 10 volte di più quelli della Lombardia. I deputati regionali si fanno rimborsare ogni giorno 28 caffè. Per forza poi spendono così tanto in penne. Cazzo, con 28 caffè me li passi tutto il giorno a scrivere 28 caffè al giorno. Chi cazzo li beve? Cazzo li beve? Cazzo li beve? Sicilia, terra dei forestali e dei cardiopatici dal 1861. Che cazzo dite?
2: Il risultato di tutto questo è che il debito accumulato dalla regione Sicilia è di oltre 8 miliardi, cresciuto solo negli ultimi 5 anni del 41% grazie a lui, Rosario Crocetta, il presidente uscente della regione. Go!

0: La lunga estate montana è passata velocemente come lo stipendio di un cocainomane. La piccola Heidi è riuscita con l'inganno a farsi molto amica la piccola stroppiolotta Miss Clara. Il nonno invece ha passato la stagione estiva a farsi le seghe e pippare, tra una badilata di letame e una ammucchiata di fieno per le bestie. Peter invece? Quel piccolo furbo pezzo di merda, che fine ha fatto?
1: Peter brutto scansafatiche, dove cazzo sei finito? Mamma mia, che puzza di merda in questa catapecchia. Ma come cazzo si fa a vivere così? Quel ragazzino è proprio pezzente dentro. Guarda qui che casa infame. Peter, cane, dove sei? Sono 3 settimane che non ti fai vedere, brutto bastardo. Ah, che spavento porco. Eccoti, Cristo, sei strafatto. Ma che cazzo, ma come sei conciato, Peter?
2: Peter, sei in casina.
1: No, Heidi, siamo noi in un casino se arrivano gli sbirri delle montagne e ci trovano con sto coglione strafatto di metanfetamine.
2: Nonno, ma Peter, che ti è successo?
1: Guardalo, cazzo, è più brasato di Amy Winehouse nel 95.
2: Hai ragione, fiocco di neve, dovremmo disfarci di lui, ma non è morto, è solo in condizioni precoma. Giusto!
1: Cosa ha detto l'arrosticino cagapalline?
2: Portiamolo alla clinica clandestina cinese, li sapranno come fare. E nel caso gli crepi sotto i ferri, sono i numeri 1 a disarticolare salme e poi farle sparire.
1: Non si può, Heidi. Dobbiamo portarlo da un'altra parte.
2: Nonno, per caso mi devi dire qualcosa?
1: Solo se prometti di non tagliarmi i tendini delle caviglie mentre dormo come ritorsione.
2: Ma nonnino, lo sai che non posso promettertelo. Posso solo dirti che farò ciò che riterrò giusto. Come sempre.
1: Ti ricordi quel pizzo riscosso per conto dei cinesi che mi hai affidato 2 mesi fa, che dovevo portare a Don Pin?
2: Sì, certo, nonnino. Me lo ricordo molto, molto bene.
1: Se ti dicessi che mentre li stavo portando a Don Pin ho incontrato un paio di troie e me li fossi spesi in ciucciotti all'uccello e un paio di dosi di polvere d'angelo, tu che mi diresti?
2: Nonnino, nonnino, la tua passione per gli stupefacenti e le donnacce ti hanno proprio messo in un brutto guaio, sai?
1: In che senso, Heidi?
2: Nel senso che hai fatto fare inconsapevolmente uno sgarro a me con il capo del clan dei cinesi.
1: Giuro che gli riporto tutto con gli interessi. C'ho via 2 spicci da una rapa.
2: E tu hai fatto uno sgarro a me tradendo la mia fiducia.
1: Scusa, Heidi, non succederà più.
2: Sono 2 cosucce un po' gravi, non pensi, nonnino?
1: Dove stai andando, Heidi?
2: Devo riflettere per non prendere decisioni dalle quali non possa più tornare indietro. In fondo rimani comunque mio nonno. Intanto che medito su come lasciarti segni permanenti non invalidanti. Tu porta a casa nostra quello straccio di Peter. Io vado a chiamare il dottor Pedo Pedrazzi.
1: E chi cazzo è sto Pedo Pedrazzi? Il nome non mi suona nuovo.
2: Un dottore amico di Peter con l'alito di plasmon.
0: E finalmente siamo arrivati coi nodi al pettine. E minchia che nodi. Finalmente il nonno di Heidi, noto per la sua intolleranza verso chi non rispetta certi valori, conoscerà il famigerato Pedrazzi, amico di Peter, che secondo alcune dicerie abbia in passato fatto cose che non doveva fare nei confronti della piccola Heidi. Ma contemporaneamente c'è anche il problema dello sgarro del nonno nei confronti della fiducia della piccola Heidi e della figuraccia con le cosche cinesi per via del pizzo speso a mignotte e coca. Un intreccio che le soap opera turche possono solo ciucciarcelo. Staremo a vedere come finisce e quanto sangue sarà versato in quello che ormai sta diventando la versione montana di Gomorra.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
1: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Papà Castoro, raccontaci una storia.
1: No, lasciatemi in pace che sto cucinando le anfetamine. Che buona questa.
5: E dai, papà Castoro, non fare il figlio di puttana. Raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore.
1: Come figlio di puttana, uè? Va bene, dai, adesso vi racconto una cazzo di storia.
5: Evviva!
1: Allora, senti, questa storia si intitola La lepre e la tartaruga. Allora, senti, c'era una volta una tartaruga che incontrò una lepre e ci disse: "Uè, Africa, scommetto che riesco a batterti in una maratona." La lepre accettò e si misero a correre veloci come quando ti stai cagando nelle mutande.
5: E poi
1: ehi, basta cazzo, subito questo e poi. Allora, arrivati al primo chilometro, la lepre era in vantaggio. Allora la tartaruga ci disse: "Uè, Africa, scommetto che non riesci a correre su una gamba sola." La lepre accettò e si mise a correre su una gamba sola.
5: E poi
1: silenzio. Arrivati al decimo chilometro, la lepre era in vantaggio. E allora la tartaruga ci disse: "Uè, Africa, scommetto che non riesci a correre su una gamba sola e con un dito nel culo." La lepre accettò e si mise a correre con una gamba sola e dito nel culo.
5: E poi
1: silenzio. Allora, arrivati al ventesimo chilometro, la lepre in vantaggio. E allora la tartaruga disse: "Uè, Africa, scommetto che non riesci a correre su una gamba sola con un dito nel culo mentre ti fai la sega." La lepre accettò.
5: E poi
1: ehi, basta qua, al prossimo e poi vi metto il c***o negli occhi. Allora, arrivati al trentesimo chilometro, la lepre è in vantaggio. Allora la tartaruga ci disse: "Uè, Africa, scommetto che non riesci a correre su una gamba sola con un dito nel culo mentre ti fai la sega." E urli: "Sono una puttana, sono una puttana." E la lepre accettò.
5: E poi
1: tocca cazzo dell'occhio, va!
5: Aia!
1: Così impari. Allora, arrivati al quarantesimo chilometro, la lepre è in vantaggio. Allora tartaruga ci disse: "Uè, Africa, scommetto che non riesci a correre su una gamba sola con un dito nel culo mentre fai la sega." E urli: "Sono una puttana, sono una puttana." E ti prendi a schiaffi in faccia da sola. E la lepre accettò.
5: E poi
1: aspetta. Allora, arrivati al 41esimo chilometro, la lepre è in vantaggio. Tartaruga ci disse: "Uè, Africa, scommetti non riesci a correre su una gamba sola, il dito nel culo, la sega, e urlare puttana puttana mentre ti schiaffi in faccia e ti vomiti addosso." E la lepre accettò.
5: E poi
1: e senti qua alla fine. Allora, alla fine la lepre vinse la maratona tagliando il traguardo sulla gamba solo, dito nel culo, sega, schiaffi in faccia, urlare che era puttana, vomita addosso. La tartaruga è arrivata seconda e disse: "Brava lepre, hai vinto, come premio puoi farmi un buon la vittoria." E la lepre le fece soffocotto, no? Finito.
6: Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della favola?
1: La morale della favola è che se incontri una lepre puoi farle fare che cazzo che ti pare. Va bene, dai, ciao bella, ciao.

0: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Boh, mamma mia, per l'anima di Santa Gainor, che disastro. Tila ha scoperto il mio segreto e per di più il mio boys mi ha tradita con una con la vagina davanti. Che dramma pazzeschissimo. Ho voglia di Vuitton. Speriamo mio padre non scopra nulla o la mia Amex Platino va a farsi benedire.
1: Ehi, mamma!
2: Tila, perché mi hai voluto vedere con tutta questa urgenza? Sai che dopo le 9 di sera sono completamente ubriaco e la mattina fatico a connettere prima di mezzogiorno. In pratica, e senza mezzi termini, vorrei renderti partecipe che mi hai veramente rotto i coglioni.
3: Perdonami, Sire. Comprendo che svegliarla alle 9 sia stata una imprudenza, ma ciò che debbo dirle è troppo importante.
2: Ti perdono solo perché hai la voce da Troia.
3: Grazie, Sire.
2: Ed anche perché sei una delle uniche tre donne di questo regno, oltre mia moglie e la donna uccello del castello di Greyskull, che però puzza di merda di piccione. Dai su, dimmi che cazzo vuoi, così posso tornare a letto.
3: Si tratta di suo figlio, il principe Adam. Ho scoperto una cosa tremenda al castello di Skeletor.
2: E che cazzo ci facevi al castello di Skeletor?
3: Mi vergogno un po'. Ma sono andata lì per fare ingelosire suo figlio, perché mi trascurava. Ma lì credo di aver scoperto il vero motivo per cui voleva fare sesso sempre di schiena e dopo avermi fatto indossare una parrucca e la barba finta, ascoltando musica country a tutto volume.
4: Buongiorno Tila e buongiorno Sire, ma che cazzo ci fa già sveglio alle 9 di mattina? Ha pippato anche ieri?
2: Orco! Sei l'ultimo essere vivente che avrei voluto vedere alle 9 di mattina. In ogni caso c'è Tila che sta cercando di dirmi una cosa scandalosa che ha scoperto al castello di Skeletor che riguarda mio figlio Adam.
4: Oh cazzo! Ma Tila, sei certa di ciò che stai per dire?
3: Orco, perché ti agiti se ancora non sai cosa sto per rivelare?
2: Appunto, orco! Fatti i cazzi tuoi, Prego Tila, continua pure.
0: Per tutti i village people, che dolore fortissimo al cuore rosso Valentino. Perché mi ha fatto questo? Avrei concepito tutte le orge troppo top nelle spa di mezza Europa. Ma tradirmi con una donna non trans, che orrore. Che sofferenza. Un messaggio. Magari è il mio Skelly che mi chiede perdono. Ah no, è solo Orco il Biano. Ma che cavolo succede? Che sito a poco top? Quella sgualdrina di Tila sta per spifferare tutto al mio pappo. Devo fermarla, altrimenti per le mie finanze è finita. Se mio papi scopre che non sono etero, mi chiude le saracinesche di Hermès per sempre. Fermi tutti.
2: Adam, che ci fai qui?
0: Sono venuto a fermare Tila prima che dica bugie sul mio conto. E mi rovini la Fashion Week.
4: Troppo tardi, Adam.
2: Adam! Dimmi sinceramente una cosa. È vero che sei Finocchio?
0: Io veramente?
2: Adam, figlio mio, rispondi sinceramente. Non avere timore e non fare caso al fatto che stia stritolando il mio antistress con le fattezze di Ciro Immobile.
3: Forza, diglielo! Digli la verità, brutto traditore.
0: Ma sentila la pazza! Adesso sarei io il traditore! Guarda che sfortunatamente non ero io quella che saltellava sul pene di Skeletor l'altro ieri, gemendo come una ossessa. E se posso dirtelo, con un atteggiamento da sgualdrina poco top.
2: Tila, è vero che ti sei fatta chiavare da Skeletor?
3: Sì, Sire, è vero, ma io...
2: Ma tu un paio di cazzi! Taci, zoccola, e vai via dalla mia vista! Come posso fidarmi del capo delle mie guardie se si fa chiavare dal mio peggior nemico? Sparisci!
3: Ai suoi ordini, Sire.
2: Anzi, andate tutti fuori dai coglioni. Me ne torno a letto e non svegliatemi mai più così presto con le vostre puttanate. E che nessuno si azzardi più a mettere in dubbio la sessualità di mio figlio per i propri scopi personali. Capito, mignotta? Dai su, tutti fuori dai coglioni.
0: Sì, padre.
4: Ai suoi ordini, Sire.
0: Ciao, stronza. Che fortuna, Orco. Mio padre non ha creduto a Tila e il nostro segreto è salvo.
4: Già, che incredibile culo!
0: Ma grazie, Orco.
4: In che senso grazie?
0: Ma sei proprio un incorreggibile porcellino.
4: Ti giuro che non comprendo.
0: Possibile che pensi al sesso anche dopo uno spavento del genere?
4: Ma assolutamente no, ma che cazzo stai farneticando?
0: Dai, vieni qui, piccolo Biano, sveltina dietro la tenda.
4: Ma neanche per sogno, no!
0: Per il potere di Gayskull!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Ciao merde, oggi siamo ancora a rompere i coglioni a topi del cazzo che fanno gli sgomberi nei solai. Quel debosciato maniaco sessuale di Giovannino ha beccato un francese del cazzo e lo fa a merda, sentiamocelo cazzo. Merda. Pippare. Fica. Buco del culo. Adoro essere volgare senza motivo, tanto cazzo me ne sono una voce sintetica e chi prende denuncia siete voi.
3: Sì.
4: Ciao, senti, devo fare lo sgombro.
3: Pronto, per favore, non ti sento bene, eh?
4: No, adesso mi senti?
3: Adesso ti sento, sì.
4: Incredibile. Devo sgombrare il garage di mio nonno che adesso va a vivere in Svizzera perché non può più stare in Italia. E ci sono un po' di cose dentro che comunque devi essere una persona seria, una persona che viene, vede certe cose, però deve stare zitta, capito?
3: Sì, ma dov'è questa cantina, magazzino?
4: Siamo a Quarto Giaro noi. Hai capito dov'è?
3: Sì, certo.
4: Come si chiama?
3: Quarto Giaro.
4: Benissimo, perfetto. Ma tu sei francese?
3: Mi sembra di sì.
4: Minchia, sei proprio... cazzo, stai ridendo,
3: sì.
4: Quando puoi venire tu?
3: Adesso sono qua a Novate Milanese.
4: E non me ne frega un cazzo. Praticamente dentro il garage ci sono i miei nonni nei sacchi. Perché poi vendiamo le salme, capito? Tu vieni, prendi le robe. Però mi raccomando, quando prendi il sacco, quello più leggero, quello nero, sulla destra in fondo che c'è mia nonna. Quella con capo, che la salma magari si può spezzare. Hai capito?
3: Sì, ma come mai? C'è qualcosa di strana?
4: No, non c'è niente di strano, ci sono motorini rubati, c'è anche delle buste di cocaina, poi ci sono le bare, però ci sono i nonni imbalsamati, niente di cose normali, ma una cosa così.
3: Allora, facciamo così, Allora
4: già mi stai facendo girare il cazzo, francese, che ti sento tutto con la lingua a molla, che adesso ti prendo, mica ti uso la lingua per farmi bidare a cazzo, proprio. Che ti stai devi ripigliare, scemo pagliaccio, cazzo di caprice de Dieu.
3: Comunque facciamo così, ci risentiamo e
4: ma un paio di coglioni ci sentiamo. Allora ti dico subito, già che mi sei simpatico non ti faccio fuori. Però quando ti vedo stasera o domani mattina ti do uno di quei calci in faccia, minchia, con la scarpa tesa, così proprio ti spacco il cranio. E poi dopo facciamo il trasloco. Hai capito? Ricordati che c'ho il tuo numero, cioè, ridi su sta minchia, scemo di merda. Ma pensate, ride ancora sto coglione. Minchia, ti giuro, zio Caniga, ti userei come... Hai presente il tasto che usano a X Factor? Minchia, ti spacco la testa di...
3: Dai, va bene.
4: Che cazzo di ridi, oh, scemo. Adesso ti giuro, minchia, vado da ferramenta, mi faccio staccare le dita, metto quattro chiodi, minchia,
3: no,
4: e ti sfaccello.
3: No, perché è staccarmi la testa non è facile.
4: Ma ti do uno schiaffo. Ma che cazzo ridi, scemo di merda. Ti giuro che adesso ti taglio la testa con le braccia. Proprio faccio una mossa di
3: confronto. No. Perché io
4: sei invulnerabile, te. Sei un supereroe.
3: Sono alto almeno di 2,20 m.
4: Ah, ho capito chi sei. Super testa di cazzo, man. Minchia, ti ho visto al cinema. Ridi.
3: E faccio almeno più di 150 kg.
4: Ma succhiami il cazzo, scemo.
3: E perché ti ho detto spaccarmi la testa, no?
4: Ma
3: poi penso che è facile.
4: Ma
3: così.
4: Vai a fa' culo, va. Allora ascolta, adesso con la prendo la mano, la metto nel caminetto un'ora e mezza che si scalda e poi ti taglio in due proprio, come Terminator. Ma che cazzo? Minchia, te proprio fai perdere la pazienza. Sai che adesso ti apro la testa come un casco da moto? E poi ti bevo il cranio. Ridi. Sai che mi sei talmente simpatico che stasera non ti ammazzo. Sì, ti taglio solo metà corpo e poi ti metto sopra. Ti metto in punta alla macchina. A posto di avere il coso della Rolls Royce, insegno. Cioè, te con quella faccia di cazzo che mi guarda. Sì. Poi ti do i calci nel culo e mica con gli occhi mi fai da abbaglianti, scemo di merda. Ridi ancora. Cazzo di francese, va.
3: Ma dai, cazzo.
4: Ma succhi, amico.
3: Ascolta, facciamo così. Comunque. Ascoltami. Allora, domani mattina io provo di passare a vedere le cose.
4: Va bene. Allora, vabbè. Ti mando via SMS l'indirizzo.
3: L'indirizzo è.
4: Certo, per forza. Oh, te lo giuro, guarda che quando arrivi ti do una scarpata in faccia, via, che ti lascio il segno delle timbre proprio. E ridi su sto cazzo. Mamma mia, sei simpatico, va? Non ti ammazzo la famiglia stavolta.
3: No, tranquillo. Dai, mandami sì, il sì. via SMS, sì. Ti vediamo domani.
4: Sì, sì, senti, che numero ti prendo di scarpe da spaccarti sulla faccia?
3: Le 44, dai.
4: Ok, minchia, vado a comprare il Dr. Marti che proprio ti spacco il cranio. Ridi su sta amica. Ciao, scemo. Cosa?
3: Ma ascolta, ma allora, io quello che voglio capire, questa roba...
4: Sì,
3: tu,
4: che sei pato.
3: Perché io, allora, ti dico subito, adesso
4: sì,
3: soldi
4: sì.
3: per comprare, perché io di solito non compro.
4: Io pago, ti do i soldi per venire lì. Ti faccio un taglio sulla fronte e ti inserisco le monetine, no? Come un videogioco.
3: Ah, ok.
4: Senti, però facciamo una cosa. Dopo che ti ho dato la scarpata in faccia forte,
3: ma dai,
4: ti giri e ti piglio a coltellate nei reni mentre trasporti i mobili.
3: Ma dai!
4: Minchia, tu dovevi nascere quando c'era il Far West. Spaccavi, sparavi a tutti. Senti, facciamo una roba, però mi devi lasciare le chiavi del camion, così ti schiaccio contro il muro.
3: No, questo camion.
4: Ti voglio morto.
3: Niente. Il camion costa tanto.
4: Ti voglio morto. Ridi, che ti piscio sulla bara. Va bene, dai. Vabbè, dai, adesso ti saluto. Ti mando il messaggio, testa di cazzo.
3: Sì, mandami il messaggio, domani ci vediamo,
4: dai. Sì, va bene, dai. Oh, saluta i parenti perché io domani mattina ti ammazzo poi.
3: Va bene.
4: Ciao, testa di cazzo.
3: Ciao.
4: Ma non è umano questo.
1: Io l'ho messo a pedire.
4: Ti ho detto tutti i modi, ti uccido con coltellate.
1: Io l'ho messo a imperterrito al trasloco. Gliene fregavo un cazzo.
4: Guarda che noi ti ammazzo.
1: Business is business.
4: Sto morendo.
1: Oddio, quanto ho riso, che stronzata.
2: Ecco, anche sto giro non abbiamo concluso un cazzo, ma era scritto nel cielo pieno di merda. Fottetevi.
0: Tamari. Discasso.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordino?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Tammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
5: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
5: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
5: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un

0: Batter d'occhio negli abissi dello spazio.
1: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos, e Karl Knikos, e Karl Knikos.
0: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
2: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
0: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
3: Io mi devo dire come fai i puntai! Testi cagli, vuoi che mi fai i puntai!
2: Calmati, che
3: ti
2: metto due dita negli occhi, calma!
3: Oi, eiaculatore precoce!
2: Cinese di
3: Leon San!
2: Sì.
4: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
3: Beh.
4: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
3: No!
4: Vieni qua!
3: Tu all'italiano non
4: vieni
3: puoi fare!
4: Vieni qua,
3: Leon-san! Fare cinese!
4: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
3: No, è più puttana!
4: Metto la cela! Tolga la cela!
5: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
6: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
7: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
8: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
7: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
8: Hop hop ghiaccio.
7: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
8: Hop
7: hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
9: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
7: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
10: Zio Gadget, è una tragedia!
7: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
10: Ma che fai, zio? Disegni?
7: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
10: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
7: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Caro diario, anche oggi sono qui a scriverti dettagliatamente gli eventi della giornata appena trascorsa. Ecco cosa è successo. Amore, cosa mangiamo stasera?
1: Che domanda del cazzo, il mio piatto preferito.
0: Ancora cinghiali, salmi e bagna cauda.
1: Che spettacolo, c'ho già fame.
0: Senti, amo, ma secondo te, visto che ci sono 40 gradi e siamo ormai abbondantemente proiettati verso agosto, non credi che magari un'insalatina di riso o un po' di prosciutto e melone potrebbero essere un pelo più leggeri e rinfrescanti?
1: Senti, Righeira, lo sai che per me il pasto è sacro. Ci tengo, è un rito. Il riso freddo e il melone è il cibo di Satana. Vuoi andare all'inferno?
0: Beh, a parte che non mi chiamo Righeira, ed è il nome di fantasia di un gruppo musicale degli anni 80. Comunque, l'inferno lo sto già vivendo. Ogni volta che mi siedo sul water. Amo, stiamo mangiando cinghiale e bagna cauda da 3 settimane.
1: Senti, Ciosco, voglio essere una compagna comprensiva e per questo non ti strapperò gli occhi con questa pinza per le sopracciglia e accoglierò la tua lamentela rimanendo comunque sulla posizione conclamata de non me ne sbatte sei cazzi. Si mangia cinghiale e bagna cauda.
0: Ma non sei nemmeno piemontese, Cristo! Perché la bagna cauda? È forse una delle cose più pesanti mai cucinate dall'uomo dopo la scoperta del fuoco. Allo stomaco, all'intestino.
1: Sei proprio una mezza figa, cazzo. Dov'è finito quel macio del quale mi sono innamorata mentre aprivo una lattina di birra con un morso e si nutriva di costine di maiale crude mentre abusava del mio sfintere anale sparando in aria ad una festa patronale?
0: A parte il fatto che non ho mai posseduto una pistola e per colpa dei denti da latte tardivi non posso mangiare nemmeno la pasta al dente. Figuriamoci mordere una latta di alluminio. Io comincio ad avere grossi problemi intestinali per via della tua scelta alimentare. Non so, non è possibile magari fare 2 pasti differenti?
1: Ma sei stronzo? Mangiare cose diverse è il primo passo verso la separazione. Tu mi vuoi lasciare? Non mi ami più? Vuoi morire soffocato con uno spazzolino da denti conficcato in gola?
0: La Madonna, che reazione assolutamente smisurata! E che atteggiamento incredibilmente catastrofista nell'approcciare ad una semplice problematica familiare.
1: Scegli o me o l'alimentazione.
0: Vabbè. E ti amo troppo per lasciarti andare per colpa della bagna cauda a luglio. Accetto incondizionatamente e in maniera del tutto sudditoria e sottomessa la tua scelta di alimentarci con frattaglie di cinghiale e un pesantissimo malloppo a base vegetale e burro, acciuga, aglio e cipolla per tutto il mese estivo.
1: Grazie, è così che siamo una donna. Ora spalma un po' di strutto su del pane raffermo che facciamo un bello spuntino sorseggiando questo vin brûlé.
0: No, il vin brûlé no.
1: Spazzolino in gola?
0: Ciao, passa il bicchiere. C'ho una sete di vino caldo, cannella e chiodi di garofano che ucciderei.
1: Grande, questo è lo spirito.
0: Hai capito, caro diario? Alla fine ci si abitua ad una dieta ipercalorica ed estremamente pesante durante i mesi estivi. Voglio dire, se i calabresi vanno in spiaggia con la pasta al forno e la peperonata, io che sono nato a Varese e ho origini ariano-vichinghe, posso nutrirmi luglio e agosto con cinghiale e bagna cauda, sorseggiando vin brûlé. Ora devo solo farlo capire al mio intestino, che credo abbia fatto una scelta diversa da me. Sono 4 giorni che lavoro seduto sul water, però nulla di preoccupante. Forse mi dà fastidio solo un po' la flebo e la lieve forma di scorbuto dovuta alla mancanza di alcune vitamine. Comunque, a parte il gozzo rigonfio e la caduta delle unghie e le piaghe da decubito per via della posizione, sono felice di aver scelto la serenità di coppia. PS, dallo sforzo cacatorio mi è uscita la punta della spina dorsale dal culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Uè, scornacchiati, oggi scatta la violenza con Massimino e Giovannino. Dovranno cercare di comprare 1 miliardo di palloncini per volare e saltare la cancellata dello stadio per andare a vedere il concerto di Lazza. Violenza!
1: Tamarri.
3: C'è il telefono che fa schifo, fa. Sono Massimo. Oh, si sente malissimo sto telefono. Spendili sti 20 euro per cambiarlo. Sono Massimino di Quarto, c'hai i palloncini? Pallongiaio? Ti buco?
4: Sì.
3: Sai che ti buco a te con un palloncino? Ti faccio un foro nella guancia e piano piano si spegne la testa proprio. Già ridi su sto cazzo. Se no, a parte gli scherzi, ce l'hai i palloncini?
4: Ma che palloncini?
3: Non lo so, vedi tu, che quante tipologie di palloncini ci devono essere. Palloncini. Palloncini quelli gonfiati a elio, quelli che volano.
4: Sì.
3: Già, che scazzo che c'hai. Quanti ne devi vendere per comprarti, non dico tanto, il pane? Senti, una questione. Me ne servono una quantitativa tantissima. Perché mi è venuta. Sì. Siccome ho visto un film a cartoni animati, non so se l'hai visto, quello che c'è il vecchio vedovo che vola via coi palloncini con la casa, no?
4: Ma non c'ho l'elio per farli tutti. C'ho pochissimo elio.
3: Ah, ho capito, tu leggi nel pensiero, hai già capito dove volevo arrivare senza ancora. C'hai i poteri, Silvan.
4: Sì.
3: Volevi capire la situazione dove stavo andando. Quindi sei spettacolare. Ma cosa stai facendo? Stai divorando un cadavere che ti sento nelle catacombe?
4: Ma.
3: Stai facendo? Stai aspettando che cali la notte per volare in qualche finestra e bere il sangue di qualche vergine, vampires? Ti sento che sei uno dei Rockets. Mamma, come
4: okay.
3: Sei?
4: Ok.
3: Ciao. Va bene, ciao. Sonaggio.
1: Tamarri.
5: Ehi, reverse, come stai? Sono Giovannino. Mi senti?
6: Penso che tu abbia sbagliato il numero, eh.
5: No, vedi palloncini?
6: Sì.
5: Ah, e allora è giusto, perché avevo bisogno di un'informazione. Senti, okay. Io avrei bisogno di comprare una quantità abnorme proprio. Cioè, devo comprarne un tanti. Perché li dobbiamo gonfiare per fare. Ma che cazzo è sto casino? Ho capito. Ma sei per la strada?
6: Sì, sono fuori, sto tirando giù le tende. Ma ci conosciamo?
5: No.
6: Ah, ok.
5: Ma sei appeso alle tende?
6: No.
5: Ah.
6: Non, cioè,
5: allora
6: non è che ci si appende alle tende.
5: Basta,
6: hanno
5: adesso
6: la corda, vengono giù da sole.
5: Non è che è. Con calma. Ti spiego, perché noi ci dobbiamo agganciare una persona a tanti palloncini per farlo alzare.
6: Ma non si usano i palloncini piccoli. Ah, ne servono circa un palloncino da 1 metro di diametro per chilo.
5: Ok, quindi se siamo in due sono 80 palloncini uno, 80 l'altro?
6: Tendenzialmente sì.
5: Fantastico, allora si può fare sta cosa.
6: Perché si può fare, insomma, come si dice, i vostri,
5: Sì.
6: Potete finire al Polo Nord.
5: Ma no, ti spiego, noi ci agganciamo con delle corde, perché ti spiego, dobbiamo scavalcare una cancellata allo stadio perché dobbiamo andare a vedere Lazza al concerto.
6: A posto così.
5: Allora veniamo a prenderli, non ti diamo un cazzo, capito?
6: Va bene, dai, ci facciamo accazzate.
5: Ciao, scemo!
1: Tamarri!
7: Pronto, buonasera.
5: Pronto?
7: Sì.
5: Sì, buongiorno signora, senta un'informazione. Voi vendete i palloncini?
7: Sì.
5: Allora le spiego, perché noi avremo bisogno di tanti palloncini, perché dobbiamo alzare un peso. Cioè dobbiamo alzare 80 kg con dei palloncini, abbiamo bisogno di tanti palloncini.
7: Palloncini ad elio?
5: Sì, quelli che servono per alzare del peso, ecco.
7: Sì, io ne posso vendere quanti ne vuole. Ogni palloncino costa 3 euro. Quindi.
5: Gonfiato?
7: Gonfiata ad elio con il filo.
5: Quindi noi siamo, diciamo, 80 kg io, 80 kg mio cugino. Si può fare?
7: Certo, fate il calcolo che ogni palloncino costa 3 euro.
5: No, ma non è il problema del prezzo, signora. Non è solo per capire se si può fare la cosa.
7: Succhiamento del palloncino lavando
5: solamente volando nel cielo. Dai, con app col vecchio che poi piange alla fine del film, te ne vai via triste coi popcorn. Dai, hai capito? Signora?
7: Sì?
5: Dicevo, allora è fattibile.
7: Sì, è fattibile, viene in negozio e vediamo quello che ne ha bisogno, va bene?
5: È stata la prima gentile in tutta la giornata, che la gente spiega le cose e non capisce niente. Lei è stata veramente, sei simpatica, sei.
7: Meno male.
5: Fa la grande.
7: Il negozio.
5: Ti porto un pezzo di pizza, ti porto.
7: Dov'è? Buona giornata.
5: Ciao, grande.
1: Tamarri.
8: Pronto, Iderbon?
3: Aspanai, oi! Pronta?
8: Pronto?
3: Sì, sono Massimo di Quarto Pazzo. Pazzissimo. Volevo chiedere una cosa, ce l'avete i palloncini quelli con un metro di diametro? Oh, pronto? Hai fatto un errorissimissimo proprio. Ma proprio grande l'errore l'hai fatto.
8: Pronto?
3: È caduta la linea, credo accidentalmente, perché in caso contrario proprio... proprio prendi, impenno con il tre ruote, così. Così ho due ruote, davanti sfonda la vetrina e entrare dentro. Ce l'avete i palloncini un metro di diametro? Prima che metta a ferro e fuoco l'intero impero d'Oriente. Quelli che si gonfiano a elio, perché mi hanno detto
8: che... si gonfiano a elio, sì.
3: Perché mi hanno detto che tengono un chilo per ogni palloncino di un metro di diametro, giusto?
8: No, no, non tengono un chilo.
3: Allora mi ha dato un'informazione sbagliata.
8: No, ma non tengono un chilo.
3: Mi dia l'informazione corretta, che secondo me lei ne sa di più di quello che ho chiamato prima. Così vado proprio a prenderli, tiro uno schiaffo proprio con le nocche, gli sfondo il...
8: Non li ho mai provati, quindi non lo so.
3: Ah, allora, con quale presupposto mi smentisci quello che ha detto il collega di poc'anzi, che non ce le aveva a disposizione?
8: Guarda, clienti, devo andare. Se vuoi passa in negozio.
3: È che non sono cliente io, non ho capito. Io ho l'informazione, non è che io prendo lo scooter e vengo lì a babbo morto. Cioè, devo capire se c'è.
8: Allora non lo so.
3: Ma che cazzo di atteggiamento c'hai? Ma li vuoi vendere sti palloncini o no? Ma non ho capito io. Wow.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Al cezzo. Una specie di grosso capra, afflitta da una dissenteria cronica, l'alcesso trascorre l'intera esistenza in un gabinetto chimico, dal quale esce saltuariamente per urlare che è finita la carta igienica. È infatti molto doloroso pulirsi il buco del culo con gli zoccoli. Antilopecia. Curioso ruminante africano che cerca di nascondere la calvizia con i lunghi ciuffi di pelo delle ascelle o del pube, tipo Mazzoli, ma con le gambe un po' più lunghe. Kinder babbueno. Scimmia arboricola con un doppio cazzo di cioccolato croccante. Caribus. Bovino della savana che effettua servizio di navetta urbana per gli altri animali, da non confondere con un altro animale a lunghissima percorrenza, il panda fanculo. Cecchi pavone. Uccello maschio che si accoppia con altri uccelli maschi. Castorpio. Roditore è rimasto tutto stronzo a causa di una sequoia caduta purtroppo dal lato sbagliato. Coyote. Canide della steppe che si muove arrotolandosi sulla lunga coda e poi lanciandosi nel vuoto. Visto da lontano sembra un tarzanello attaccato ad una pietra. Criceto medio. Piccolo roditore con un contratto a tempo indeterminato, un'utilitaria, una moglie, due figli, un mutuo e l'abbonamento a Sky Calcio. Criceto medio. Ermellino banfi. Mustelide delle foreste pugliesi, con il corpo grassoccio e la cozzpaleta. Durante la stagione degli amori, l'ermellino banfi attira l'attenzione della femmina con questo caratteristico richiamo. Cazzella. Guizzante erbivoro della savana, la cazzella ha un corpo privo di zampe a forma di siluro e un grosso muso rosso con un unico occhio al centro. Non lo fissate troppo perché sputa una sostanza collosa e bianca. Ngulungulu a frizzi. Primate simile all'orango, il cui unico scopo nella vita è troncarglielo in culo ad un popolare conduttore televisivo. E per oggi è tutto. Goodbye.
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oh, Sacagnati, oggi dobbiamo andare a cercare gli osteopatisti, quelli delle ossa, perché vogliamo diventare professionisti. Ma ricordatevi che gli orologi Fumagazzi dei Tamarri li trovate solo su www.fumagazzi.it. E adesso,
3: se non ci vai ti buco, ma ti buco forte. www.fumagazzi.it. Vai adesso.
4: Pronto?
3: Pronto? Sei osteopata?
4: Sì.
3: Sì, no, ci volevo chiedere un'informazione. Lei è quello che frezza le ossa, cioè che fa scricchiare i colli, le diti?
4: Sì.
3: Sto cercando un professionista che mi insegna a manipolare, perché praticamente nel lavoro che adesso abbiamo intrapreso il mio cugino, che è recupero crediti, no? Cioè a volte ci tocca anche un po' nella minaccia, tipo spezzare un dito, disossare un braccio. Allora ci stavamo cercando un professionista che ci insegna a fare le cose senza esagerare.
4: Certo. Chiaro. Beh, dobbiamo parlarci e vedere un attimo quale.
3: Cioè, tipo anche la mossa alla Steven Seagal, quella che prendi il collo cacacraz, però senza ammazzare il cristiano, che lo spaventi un attimo e lui fa quello che
4: sì, deve. Sì, sì, chiaro, no, capisco. È un metodo per essere più.
3: Cioè, efficienti.
4: Convincenti.
3: Bravo, sì, efficienza, ma senza la violenza. Cioè, è una violenza controllata, perché effettivamente l'altro giorno, cioè, ci è scappato un po' la mano, abbiamo mandato 20 giorni di prognosi. È un po' esagerato, capisci? Che poi se uno mi va 20 giorni di prognosi non mi dà più i soldi, capito? Cioè, bisogna anche.
4: Chiaro.
3: Cioè, se lo mando invece con un dito mezzo stronzo che gira da una parte o col braccio mezzo handicappato, allora questo ci pensa due volte, però va comunque a recuperare i soldi in banca e me li porti, capito?
4: Certo,
3: come funziona,
4: capisco
3: la
4: oggi
3: situazione,
4: ci
3: capito?
4: Vogliono i metodi tosti.
3: Cioè, no, è proprio è un modo di fare che ha del professionismo, anche un po' per elevarci, no? Come anche, anche i clienti certo, che ci ingaggiano vedono, cazzo, siete preparati, gente giusta. Anche delle dimostrazioni, uno mi dice, guarda, ti spezzo un dito. No, guarda, te lo lusso un attimo e te lo rimetto a posto. È pazzesca sta cosa che ci è venuta in mente.
4: Beh.
3: Allora che facciamo? Fissiamo mezzo appuntamento? Possono venire?
4: Sì, fissiamo un appuntamento, vediamo, dai. Mi spiegate bene di cosa avete bisogno e la risolviamo.
3: Grande, dottore. Devo chiamare il dottore, dottore, no?
4: No, io sono un osteopata.
3: E l'osteopata non è il dottore?
4: Non è un medico.
3: Ah, siete ciarlatani anche voi, un po' come noi che siamo. Cioè, questa ciarlata giuggine pazzesca. Va bene, allora veniamo in studio, magari fissiamo un appuntamento, non so, chiamiamo quando c'è un attimo di tempo, perfetto.
4: Molto volentieri.
3: Magari porta anche un paio di pezzi, lei pippa?
4: No, io no.
3: Ah, ok, vabbè, vabbè, magari ci facciamo una gara. Va bene, ok, allora la chiamo per un appuntamento, grazie.
4: Prego,
3: grazie.
4: Bene.
3: Grazie, fin do dottore. Ciao.
1: Tamarri.
5: Pronto, ortopedia.
2: Pronto? Osteopata?
5: No, ho sbagliato numero.
2: Stai calmo, non è che.
5: È un negozio di ortopedia.
2: Allora le spiego, praticamente io ho chiamato un osteopata.
5: Sì.
2: Io, visto che faccio recupero crediti, mi sono fatto spiegare, sono andato, ho fatto il corso per spezzare le ossa in modo professionale, no? Solo che ho spezzato un braccio a un signore, un cristiano, e solo che gli ho fatto male. Allora volevo capire che tipo di tutore mi posso portare dietro quando devo spezzargli il gomito. Cioè, così io glielo spezzo ma gli metto il tutore subito, perché noi siamo comunque recupero crediti SPA professionisti al massimo, hai capito? Così.
5: Ma cosa passa? Aspetta, ti passo la mia collega.
2: Grazie, gentilissimo.
6: Pronto?
2: Sì. Stavo parlando col suo collega,
6: sì.
2: Che mi servirebbe, diciamo, un tutore sia per il gomito.
6: Non ti faccio aspettare. Sì, per il gomito.
2: Sì, per il gomito e anche per la mano.
6: Ma di solito c'è o per il gomito o per la mano.
2: Ah, ok.
6: Però che prenda la mano è strano.
2: In che senso, scusi?
6: Cioè no, ma lei cosa si è rotta?
2: No, io devo andare oggi. Oggi devo andare oggi a spezzare una mano a Pino Punta. E mi serve un qualcosa, un tutore per la mano.
6: Io per tutte e cinque le dita, se vuole ce l'ho il tutore.
2: Ah, allora, questo va bene, quanto costa?
6: Ma costerà sui 95 euro.
2: Ah, cazzo, però è un po' caro.
6: Lo so, però è un bel lavoro.
2: Ah, perfetto. Allora, questo lo vengo a prendere. E per il gomito, perché capisce che io, quando becco Pino Punta, che lo tiro giù dal motorino, prima gli disaccagno la mano e poi lo butto per terra piegandogli il gomito, e col mio ginocchio gli salgo sopra e glielo spacco.
5: Sì, pronto, scusi, sono io.
2: Adesso non è che stavo parlando con la signora. Ho chiesto quanto costa il coso per il gomito.
5: Ma non dovete fare i furbi qua,
2: Ma che cazzo fai? Ma guarda che vengo e ti spezzo mica.
5: Vieni che ti aspetto.
2: Ti spezzo
5: vieni.
2: I piedi, scemo.
5: Vieni qua.
2: Minchia, vengo con lo schiaccianoci, ti spacco il cranio. Testa di
5: vieni
2: cazzo.
5: Qua,
2: non
5: vieni,
2: è che
5: vieni.
2: Devi fare buffone perché vendi tutori le palline per i gomiti, hai capito? Che io prendo una sedia a rotelle e te la saccagno
5: venite
2: sulla schiena, coglione.
5: Qua, venite, tutto
2: ma pensa
5: cucina,
2: a te,
5: venite.
2: Io ti ho chiamato perché mi devi vendere le cose e minchia mi stai minacciando. Ma sei coglione. Che
5: questo
2: cazzo fai?
5: Capito, oh!
2: Ma che cazzo fai? Ma cosa ti permetti di essere così? Oh, che ti sacca? Che cazzo fai? Ti fai il figo dietro il telefono, scemo.
5: Vieni qua.
2: Minchia, vengo, ti do una minchia, ti do uno schiaffo, zio. Minchia, ti spacco tutto.
5: Ti spero.
2: Ma
5: ti
2: che cazzo vuoi? Ma
5: occhi,
2: che cazzo? Che sarai lì,
5: fai,
2: sarai lì con le pantofole in negozio di cotone. Ti do uno schiaffo, zio, cara, che ti svegli nel 2060. Ti mando nel futuro.
5: Madonna, se t'avessi qua ti apro in due.
2: Ma che cazzo vuoi fare? Ma
5: te,
2: ve lo puoi succare, va. Ma che cazzo sei? Faccia di sì, mental. Ah vai, fanculo, dai. Passami la smandrappata, dai.
6: Scusi mio collega, che lui è un po' incazzato.
2: Ma signora, mi ha aggredito. Io gentilmente gli stavo parlando, pensi, fa quando nel circo. Ma io ho bisogno di queste cose. Allora le ho chiesto solo, mi dica solo quanto costa il coso,
6: allora,
2: per il gomito.
6: 95 finisce. Il tutore per la mano, glielo
2: perfetto.
6: Dico io, perché tanto lui non è poi gentile. Perfetto. Infatti qua si lamentano tutti, però non
2: perfetto.
6: Posso
2: però,
6: metterlo fuori.
2: Va bene signora, solo una cosa. Io vengo più tardi a prendere il tutore per tutti e due,
6: sì.
2: Pago, non c'è problema. Però il signore, non, è meglio che non ci sia
6: no,
2: quel signore.
6: No, ma guardi, l'ho già recluso in
2: non
6: ufficio,
2: gli spezzo la testa.
6: Di fare i lavori quelli sporchi.
2: Se no compro un tutore subito per lui proprio.
6: No, ma lui
2: lo faccio a mummia, zio cane. Lo spremo.
6: Arrivederci.
2: Ciao grande, ciao. Grazie, salve.
3: Sai che adesso vengo anch'io.
2: Dai, vieni con me, va che lo spezziamo.
3: Proprio lo crocifiggiamo proprio così a schiaffi sulla vetrina. Lo incolliamo la vetrina come.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Napoli da scopare, Napoli da fottere. Oggi il Corriere del Mezzogiorno pubblica un dossier nel quale racconta di ragazzine, adolescenti, minorenni della Napoli bene, che si mostrano nude in webcam, tette culi di fuori, in cambio di soldi. Come se non bastasse, i video hard finiscono in rete su varie app gratuite a beneficio di tutti i segaioli italiani e mondiali. Voglio sentirvi su questo Napoli da scopare. Apriamo le linee. Foggia, Foggia, andiamo a Foggia.
4: Guardi, penso che sia un fenomeno diffuso.
3: Sì, lei è madre?
4: No, no, sono una ragazza.
3: Lei è una ragazza, quanti anni ha?
4: Di 22 anni.
3: Tu ti sei mai mostrata in webcam?
4: No, no, non mi sono mai mostrata.
3: Mai fatto vedere le tette, il culo?
4: No, guardi.
3: Perché?
4: Perché la trovo una cosa indecente. È una forma di prostituzione.
3: Sì, questo è sicuro, dico, però perché lo fanno?
4: Per essere accettate, non so come, però.
3: Tu li guardi gli uomini nudi?
4: No, assolutamente.
3: Ti è mai capitato di andare su una chat e guardare i cazzi?
4: No, guardi,
3: non
4: ho.
3: Non hai mai guardato cazzi?
4: Arrivederci.
3: Sì. Ma va, questa li stampa e l'incornice, vai. Questa fa lo screenshot, poi li stampa e l'incornice a casa, dentro cornici barocche. Dai, dammene un altro. Una cazzoteca, cioè. Ok, allora, grazie alla redazione. Siamo in collegamento con una persona che si fa staccare i pompini a pagamento. Pronto? Pronto pompinato?
5: No, mi dispiace, ho sbagliato persona.
3: Lei non ha mai pagato per farsi fare un pompino?
5: No, perché sembra una cosa brutta.
3: Pompino è una cosa brutta?
5: Certo.
3: Lei cosa, scusi, il preliminare che cosa fa? Una partita a scarabeo, cosa fa di preliminare? Cerca le lettere dentro il sacchettino finché non viene fuori la parola scopare, non lo so io.
5: No, io sono single.
3: Sì. Quindi
5: devo dire che non li uso, ma non per trovarmi ragazze che si fanno pagare.
3: Lei se stronca de pippe, dico, adesso che è single. Cazzo ride, scusi.
5: La cosa, uno non è che la va a cercare, no?
3: Capita, se lei le cade una fica dal cielo, lei va in giro, guarda in alto e aspetta che cadano le fiche dal cielo.
5: Ma perché sono la persona che non guardo queste cose qua.
3: Non guarda queste cose, lei porno segue i dialoghi, quando è finito il dialogo schippa, guarda un altro dialogo, è un cinefilo lei. Con che cosa si masturba lei, con i Teletubbies?
5: No, io non mi masturbo. No,
3: lei non si masturba, quanti anni ha, scusi?
5: No, io ne ho 33.
3: 33? Cosa fa in giro con una carriola per i coglioni? Fa una trincea quando cammina, perché sono i coglioni che strisciano per terra. Che cazzo si ride? Dai, va bene, d'accordo, dai. Sentiamo la poetessa, il ritorno della poetessa, pronto?
6: E che te devo dire? Colpa dei genitori, dai.
3: È colpa dei genitori, perché?
6: Sì, secondo me le webcam, cioè prima le fa la fa la madre e poi fa la figlia.
3: Ma no. se queste lo fanno, c'è qualcuno che le paga, vuol dire che ci sono anche dei fruitori, quindi la colpa non può essere solo...
6: I mignottari, dai, sei caglioli.
3: Mi reciti un verso su questa faccenda delle webcam, via, improvvisi, abbraccio.
6: La patata, spettinata, sempre una patata, no?
3: È una merda questa roba qua, sai che... Cioè veramente neanche nell'ultima...
6: È sempre poesia, dai.
3: Ma nell'ultima pagina de Scorpio non sarebbe accettata questa roba. Mi compongo un breve poema di 4 strofe, il titolo è Napoli da scopare, via.
6: Napoli da scopare?
3: Sì.
6: E tutto rimane volgare. Ti ho fatto la rima, eh?
3: Bella, cazzo. Sai che Fabri Fibra gli è venuta la gocciolina nei boxer? La gocciolina di sperma nei boxer. Me la puoi ripetere? Perché magari chiamo Jake Lavoria o non lo so.
6: Da Napoli a scopare, tutto rimane volgare.
3: Incredibile. Guardi, J-Ax sta stampando il singolo.
6: Dai, fammi la dai.
3: Napoli da scopare, se ne vado a cagare. Via, un altro.
6: Okay.
3: Ciao, poetessa. Ciao. Fate curare bene, però. Un altro. Napoli da scopare, via.
7: E non c'ho tempo per guardare le ragazze che si sfogliano.
3: No, che cosa deve fare?
7: Devo lavorare, devo andare a pescare.
3: Perché secondo lei queste ragazzine si fanno pagare per far vedere il culo, le tette?
7: È perché sono mignotte dentro, allora.
3: Scusa. Secondo lei quindi sono delle zoccole?
7: Tutte zoccole sono.
3: Lei ha figli?
7: No, non ho figli, sono 34 anni.
3: Che cazzo c'entra, scusi? C'è anche gente che li fa a 29, scusi. Perché c'è un'età per avere figli. Lei cosa ha il cazzo col tachimetro? Finché non arriva a 38 non li fa, non ho capito?
7: Esatto.
3: E le seghe se le fa?
7: Certo, quella lì come tutti, sono un umano.
3: E le fa guardando le webcam?
7: No. Guardi i video già girati, non sulle webcam. Perché secondo me sono deboli mentalmente, si fanno trasportare dalle persone.
3: Di chi è la colpa?
7: Di internet, di tutta questa tecnologia che sta mo.
3: Sì, quindi lei cosa fa? Accende il fuoco con le pietre fuocaie? Conserva i cibi sotto sale? Li fa essiccare sul balcone?
7: È internet che porta a fare queste cose.
3: Lei lo mostrerebbe il cazzo a pagamento? In cam?
7: No.
3: Perché ce l'ha piccolo? Dica la verità.
7: Esatto.
3: Lei è un microdotato?
7: No, non c'ho niente, io sono un'acciughina
3: c'ha lei.
7: Arrivederci.
3: Bene, adesso getti la rete e tiri su un paio di vaffanculo, gliel'ho mandato io. Sentiamo l'Ubomane.
8: Buongiorno,
3: sono Giuseppe.
8: Ma come cazzo li vedi? Ma io non l'ho capito, Giuseppe, fatti una sega, vedi un film di Rosanna Doll, vedi un film di Mona Porta.
3: Quindi scusa Lupo.
8: Queste minorenni qua che si spogliano.
3: Secondo te, allora queste chat si chiamano tipo Napoli da scopare, Napoli da fottere. Tu vedessi il titolo di una chat così, andresti dentro?
8: No, nel senso, inizialmente sì. Voglio dire, Napoli da scopare, voglio dire, un po' far rapare la cosa.
3: Ti fa rapare? Aspetta.
8: Beh, senti, la verità, Napoli da scopare mi dà più di, capito, roba grezza, roba di ciolla in faccia, sai, a spaccare le gengive proprio.
3: Com'è, scusa, ciolla in faccia a spaccare le gengive?
8: Sì, le ciole in faccia.
3: Sì, quindi tu...
8: cosa sono le ciole?
3: Sì, la merchia, insomma, diciamo, il cazzo.
8: La minchia.
3: Quindi, scusa, tu usi il tuo pene come sfolla gente?
8: Senti, io sì, lo uso come manganello.
3: Sì.
8: Ci spacchiamo le fave quando dobbiamo fare le fave secche.
3: C'è il cazzo celerino. C'è il cazzo celerino.
8: Sì, perfetto. C'è il cazzo del celerino. Bene. Bravo, Giuseppe, bravo.
3: Però, allora, tu entri in una di queste chat, ok? Che c'è scritto Napoli da scopare, lo fai o non lo fai?
8: Sai cos'è? Che certe volte, la verità, mo parliamo in confidenza.
3: Sì.
8: È che tu ogni tanto, sai, vedi una bella femmina, ti si intosta l'uccello e non è che stai a vedere se c'ha 17 anni e mezzo, 18.
3: Certo.
8: Ti alza il pisello e
3: Quindi secondo
8: scappa
3: te...
8: Scappa la sega.
3: Quindi tu mi stai dicendo che davanti alla sega funziona più il cazzo che il cervello.
8: Questo purtroppo è sempre così. Funziona sempre prima l'uccello.
3: Però,
8: e dopo il cervello.
3: Però poi li condanni.
8: Diciamo che in certi momenti poi vai a punire il pisello per quello che ha fatto. Perché per colpa sua hai peccato. Allora incomincia a schiacciare un po'. Sai, lo torturi.
3: Scusa, fammi capire. Com'è che ti torturi il cazzo tu, l'uomone? Fammi capire.
8: Nel senso che tu nel momento in cui ti sei reso conto della puttanata grossa che hai fatto.
3: Sì.
8: Prendi l'uccello e incomincia a schiacciare in mezzo alla porta, sai, giusto un po' così, oppure lo percuoti. Per il monello non lo fare più.
3: Ma tu ti schiacci il cazzo nelle porte, scusa?
8: Beh, ogni tanto sì, Giuseppe, sono fantasie erotiche che...
3: Ognuno c'ha le sue, liberissimo.
8: Ognuno
3: liberissimo.
8: C'ha i cazzi suoi, ecco.
3: A me piace farmi soffiare nel buco del culo, ad esempio.
8: Bravo, come quando soffi nel tappo della penna, fischia.
3: Esatto. Mi piace farmi suonare il culo come un clarinetto.
8: Perfetto, Giuseppe, mi piace questo. Devo far provare pure io, però devo soffiare io, non me lo devo far soffiare.
3: Va bene, dai, allora stasera noleggiati una zoccola e provi, poi domani mi dici. Ciao Lupomone, un abbraccio, ricordiamo
8: ciao,
3: sempre.
8: Bello, ciao.
3: Lo slogan.
8: Tiro cazzo, che te frega.
3: Un abbraccione, ciao Lupomone, ciao.
8: Ciao, bello, ciao.
9: Radio 105.
10: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
11: È tutto pazzo.
10: This is a zoo. This is a zoo.
12: Vai, dai!
13: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard. E quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
14: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
15: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
16: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive una cosa con la crede,
17: ma porca. Skywalker.
15: Aiuto, mi tanto Skywalker!
14: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
16: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
13: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
14: Bobby Solo, portami dentro.
18: Ho capito! È la scoreggia nera!
14: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
19: Segui l'istinto, Tato.
15: Aiuto, Tato! Vieni a salvare!
14: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a
16: prenderlo in culo.
11: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
12: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
11: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
14: No, mai. Io amo Rosa. E poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
11: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
14: No!
11: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
14: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre.
11: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni, vieni con me.
14: No!
11: Vieni, vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio mio, guarda.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le persone.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio di Anakin.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ouch. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto?

0: fascismo, è un abuso di potere. Fascisti, avete rovinato l'Italia.
1: Laboratorio?
0: Sì, pronto, buongiorno. Stavo cercando informazioni sulla donazione di sperma.
1: Guardi, deve chiamare il... Aspetti,
0: Sì, grazie, perché mi hanno passato il suo numero.
1: Può richiamare, sì, può richiamare questo numero dopo alle 2, che viene la dottoressa che se ne occupa.
0: Ma alle 2, diciamo che così l'erezione un po' se ne sarà andata, diciamo. Cioè, da qua alle 2 ore e mezza, non so se riesco a tenere le erezioni così a lungo, capisce?
1: Un attimo solo.
0: Grazie. Pronto? Dai, fammi fare sta sborrata, cazzo. Dai, la quinta telefonata. La prossima volta chiamo un 899.
2: Le banche del seme italiane sembrano riluttanti ad accettare il nostro candidato. Puntiamo decisamente più in alto e contattiamo direttamente il consolato cinese. Quindi, prego Pippo, fa il numero del consolato cinese.
3: 欢迎致电驻米兰总领馆经商室招商引资及外联事务请拨一中资企业相关咨询请拨二
0: Sì, buongiorno compagna, sono il compagno Fabio Alisei.
4: Sì?
0: Sì, scusami se ti disturbo, volevo informazioni per quanto riguarda la donazione di sperma che è stata richiesta in Cina. Ho visto che, diciamo, si sta cercando sperma di donatori al 100% comunisti e io sono un comunista referenziato, volevo offrirmi volontario.
4: Ma lei si rende conto, cioè, che sta chiamando un ufficio dove stiamo lavorando per dire cazzate?
0: Ma non mi sembrano cazzate, scusi, è un articolo che è uscito sul giornale.
4: No, lei è fuori di
2: testa. Sfanculati dalla diplomazia internazionale, decidiamo di ricorrere ad un rimedio amatoriale: produrre lo sperma a casa e inviarlo privatamente in Cina con un servizio di consegne.
5: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, volevo delle informazioni per spedire in Cina dei prodotti organici.
5: Con chi parlo?
0: Mi chiamo Fabio Alisei.
5: Nello specifico di quali prodotti si tratta?
0: Si tratta di liquido seminale.
5: No, questo non lo trasportiamo, parliamo di prodotti alimentari.
0: Beh, c'è anche chi lo mangia, nel senso, però siccome io ne ho un discreto quantitativo da spedire in Cina e deve arrivare in condizioni di assoluta asetticità, volevo sapere come devo fare.
5: Ho l'impressione che questo non sia un servizio attualmente offerto. Chiaro che posso chiedere al nostro attuale partner, ma parliamo di container, parliamo di via aereo.
0: Ma io potrei essere in grado di realizzarne un container con un po' di tempo e tanta pornografia. Diciamo che adesso il contenuto è abbastanza limitato, però se mi dà del tempo le riempio anche un container.
5: Guardi, io onestamente di persona non ho mai gestito questo tipo di carico, posso informarmi se sia possibile.
0: Allora, si tratterà di una modica quantità di sperma di comunista, 100% comunista, che per le banche del seme cinese, come richiesto dall'autorità cinese.
5: Guardi, pazienza, io...
0: No, ma io, guardi, cioè...
5: Devo essere presa in giro in questo momento, però mi mandi la mail se...
0: Mando la mail,
5: cioè... quello che mi sta dicendo, ok?
0: Io ho prodotto una modica quantità di sperma per contribuire alla grande causa maoista e adesso vorrei inviarla ai compagni cinesi, mi sembra... una cosa assolutamente normale.
5: Sì, guardi, io sono completamente, ripeto, a disposizione. Lei ci mandi la mail.
0: Va bene.
5: Se possiamo fare questo carico.
0: Va bene, d'accordo. Allora facciamo così. Aggiungo anche un bicchierino per lei, che è stata dolce e sensuale. Va bene?
5: La ringrazio, molto gentile.
0: Alla salute.
5: Buongiorno.
0: Ni hao.
2: Bene, la nostra missione è parzialmente riuscita. Adesso possiamo andare con Fabio a picchiare un paio di preti e mangiarci un panino con bambino. Hasta siempre, compagni!
6: La bastardata del giorno.
7: Radio 105. Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile.

0: Per il mio psiche.
1: Per la mia psiche.
0: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
1: Arcipelago.
0: Nell'arcipelago.
1: Arcipelago.
2: No, arcipelago.
0: Oh, nell'arcipelago.
2: Pelago.
0: Nell'arcipelago.
1: Nell'arcipelago.
0: Nell'arcipelago.
1: Dell'Oceano Indiano.
0: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
3: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
0: Ciao, io sono Rachel Conner.
2: Ma chi è Rachel Conner?
0: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
2: La cioccolatas.
1: Ciao, io sono Ryan Cohen.
0: Ciao, io sono Ryan Conner.
2: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
0: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
2: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
0: Una business relationship.
2: Una business relationship.
0: Relationship.
2: La station way, la station di nuovo.
0: Relationship. Una business relationship.
2: Relationship, quello che fuma.
0: Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
0: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
1: Ancora?
2: Ancora Lindsay, no.
0: Lindsay.
2: Lindsay.
0: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
1: Non è l'insane. Lindsay.
0: Lindsay.
1: Lindsay.
0: Lindsay.
1: Prova a dire Lindsay.
0: Lindsay.
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
0: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
1: Ancora.
2: Perché Lindsay?
0: Oh, Lindsay.
2: Lindsay, come Sanpei.
0: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
2: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
0: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
1: Cervellarmi.
0: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
1: No.
0: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
1: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
1: Ma no, non pensare che
4: ma
1: sei.
4: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
0: No, perché?
4: Ancora?
0: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
0: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
0: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice,
2: cos'è? Una che toglie i figli?
0: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
2: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
0: No, col PSD.
1: No,
2: PSP.
1: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
0: Che ne dice?
1: Che dici? No,
0: che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
2: Ci pisciamo addosso.
0: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
2: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
0: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
2: Che non è Theft.
0: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
1: Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
0: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
2: Ma in Puglia?
0: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
2: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
0: Vov.
2: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
0: Lo sapevo, adesso
2: fa bene l'uovo.
0: Coglioni a me, rompi.
1: Scusa, una macchina famosa.
2: Una Range Rover Vogue.
0: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
2: Vover Vorgen, che è
0: cos'è quello? Una Range
2: Rover?
0: Rover
2: Vogue.
0: Vogue.
2: Una Range Rover Vogue.
0: Una Range Vove Borger.
2: Vove Borger.
0: Ma dillo così,
2: Borger,
1: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
2: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno assisteva impotente ad una manifestazione di Satana, presentatosi al suo cospetto con le mentite spoglie delle bollette da pagare.
3: Maronno! Demonio! 200 euro di elettricità, ma è un furto!
4: Padre Maronna, forse sarebbe il caso di tenere spenta la vasca idromassaggio quando non la usate.
3: Mai! Non lo sai che spegnendola smette di fare le bolle?
4: Ma se non c'è nessuno dentro, che importanza ha?
3: Come che importanza ha? Anni di risparmi di 8 per 1000 per comprarla e poi la devo venderla senza bolle? Piuttosto tu, con quel rasoio per pecore, smettila di usarlo!
4: Ma devo tosarle per l'estate! Fanno 40 gradi!
3: E cosa saranno mai? L'amaro centerbe che bevo a colazione ha quasi il doppio!
4: Padre, comunque non è un problema, basterà risparmiare dei soldi!
3: Maronna! Come osi usare le parole risparmio e soldi dentro la stessa frase? E per di più qui, in questa santa villa accatastata come magazzino degli attrezzi, dovrei scomunicarti a suon di schiaffi col guanto di carta vetrata.
4: Perdonate, padre, ma non c'è altra soluzione.
3: Certo che c'è. Vado a chiedere un aumento di stipendio.
5: Caro padre, che piacere avervi qui.
3: Vescovo Romboni, sono venuto a chiedere la sua benedizione.
5: La mia cosa? Padre, ma almeno tra di noi risparmiamocene certe puttanate, come dire, eh?
3: Infatti stavo scherzando. Puttane, mamma, voglio l'aumento di stipendio.
5: Ma certo, te lo do sotto forma di benedizione, ti va bene?
3: Maronna, ma mi ha scambiato per uno di quei babbei che la domenica mattina sprecano tempo a venire a messa? Lo voglio in contanti, voglio la promozione.
5: Ma purtroppo non è così che funziona, caro mio.
3: Ah no?
5: No, le promozioni le decide quel coso là, quello lì, l'amministratore delegato, come si chiama?
3: Fassone?
5: Ma no, quello che si affaccia lì sul balcone.
3: Il duce?
5: Ma no, padre, che cazzo dici? Ma non il duce, no, il papa, mi sa che lo chiamano così, il papa.
3: Ah, il papa! Ne ho sentito parlare una volta sui giornali, quelli che trovi dal medico. Pare abbia anche le mani bucate.
5: Ma no, maronno, quello è Padre Pio. È un altro VIP di un altro livello. Comunque, senti, tagliamo corto, dai, Padre Maronno. Non c'è la possibilità di avere un aumento. Anche se una piccola soluzione forse ce l'avrei, eh. Mi rimane un bel posto libero per fare, come dire, la guardia forestale in Sicilia.
3: Maronno, ma io abito a Milano.
5: Ho capito, padre, ma che problema è? E va giù, si fa vedere una volta al mese, mi timbra il cartellino e tanti saluti. Che fa? Accetta?
2: E fu così che il Santissimo Padre accettò la sua missione ecumenica di guardia forestale in Sicilia, a maggior gloria di Nostro Signore del pagamento dell'IRPEF.
4: Padre, ma che ci facciamo in Sicilia?
3: Ma che domande fai, puttane mammeto? Dobbiamo portare anche qui in Africa la parola del Signore, come i missionari. È una terra piena di grossi problemi, sai?
4: Ma perché siete vestito da guardia forestale?
3: E perché no? Lo fa Terence Hill di vestirsi un po' da prete e un po' da guardia forestale. Non lo posso fare io?
4: Certo, padre. Ma cosa ci facciamo in mezzo a un bosco? Non starete mica facendo veramente la guardia forestale? Maronna,
3: certo che no! Siamo qui perché mi è apparsa in sogno una creatura di Nostro Signore che mi ha affidato il compito di girare un documentario in questa natura ostile e selvaggia.
4: Un angelo!
3: Sì, un angelo!
4: E quale angelo era?
3: Il Piero Angelo!

0: This is the zoo, only for you.
1: Un nuovo test di personalità. Un nuovo scontro. Arnaldo comandato da Wender contro Arnaldo vero. Una telefonata epica che vi sconvolgerà l'esistenza. Siete pronti? Andiamo.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
3: Testa, test, testa.
0: Only a 105.
3: Testa, test, testa, test.
2: Il test di personalità.
4: Sì, chi è? Pronto? Scusi, non ho capito bene. Pronto? Chi è lei? Guarda che hai sbagliato numero. È impossibile, io stavo lavorando nel mio studio e mi è suonato il telefono e ho risposto: sì, ma a me non me ne frega un cazzo, ha capito? Si figuri a me quanto cazzo mi possa fregare. Chiudi questo telefono e dimenticami. Va bene, salve.
1: Questo non ci voleva. Arnaldo non doveva buttare giù. Proviamo a richiamarlo.
4: Michele!
5: Michele!
4: Ma si rende conto? Mi rendo conto che mi stai rompendo i coglioni anche oggi! Ehi! Porca la puttana! Impestata maledetta cagna assassina! Michele! Ma chi è lei? Stai parlando con Arnaldo? Ma che cazzo stai dicendo? Ehi! Sono io, Arnaldo! Brutto figlio di puttana! Michele, ho già un piede in mezzo, perché io ho degli amici nei vigili, nella squadra speciale, pronta ad intervenire, per venire a prenderti. Ehi! Mi basta una telefonata. Michele, guarda che io ero un istruttore di ginnastica.
5: Ma che cazzo vuoi fare?
4: Io ero alpino, ho anche sparato due volte.
5: No!
4: Quindi stai attento. Sì, ma a me non me ne frega un cazzo, ha capito? Ma si può sapere che cazzo vuoi dalla mia vita? Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno. No! Sono io che sto montando un gufo di legno, porco. Michele, ho la macchina davanti al portone. Quale portone? Dimmi dove stai che ti raggiungo e chiudiamo la questione. Michele, guarda che oggi non mi sfuggi. Ti sbrandello di pugni, pezzo di stronzo.
5: Ah!
4: Ah! Lo dico io! Ah! Ah! Ma lei è pazzo! Lei è pazzo! Michele, porta un ombrello perché ti laverai con il tuo sangue!
5: No!
4: Porta un secchio perché ti sbrandellerò tutte le ossa e le darò in pasto ai maiali! Michele, guarda che io ero istruttore di ginnastica e conosco un modo per spegnerti! Michele, io ero un agente segreto negli anni 70. Ho ucciso almeno 4 persone! Cerca di capire che stai rischiando la vita. La pasta col tonno te la devi mettere nel culo. Michele, ma che cazzo stai dicendo? La pasta col tonno te la devi mettere nel culo. Michele, dimmi dove cazzo sei.
5: No!
4: Ho un binocolo da guerra, ti trovo in un secondo.
5: No!
4: Invece sì.
5: No!
4: Ora mi metto gli stivali e ti vengo a prendere. Michele! Ho pagato 600 euro dal carrozziere per il tuo scherzo del cazzo. Guarda che hai sbagliato numero. Pagherai tutto, vedrai. No! Michele, ho le scarpe che stanno tremando. Adesso vedi cosa ti combino. Porco! Porco! Ma porco! Di...
5: Ah!
4: Bastardo!
5: No!
4: Ti chiedo per favore.
5: No!
4: Chiudi il telefono e dimenticami.
5: No!
4: Ti chiedo per favore.
5: No!
4: Michele, davvero, ora basta.
5: No!
4: Ah! Porca m***a, ti voglio strangolare!
5: No!
4: Ti voglio vedere
5: no!
4: piangere tra le mie mani!
5: No!
4: Ma devi soffrire come un'anguilla!
5: No!
4: Michele, ho già un piede in macchina! La macchina te la devi mettere nel culo!
5: Michele!
4: Brutto figlio di puttana! Michele, io sto
5: Michele, non posso gridare perché mi stanno bussando nel muro i vicini!
4: Ma perché continui a chiamarmi? Do un senso alla mia vita! Ma che cazzo vuol dire? Ma sei scemo!
5: No!
4: Adesso chiudo! Perché mi hai rotto i coglioni?
5: Oh!
4: Porca m***a! Michele!
6: Radio 105. Yo. Per lo

0: Lerch! Lerch!
1: Chiamato?
0: Apri!
1: È già aperto, signore!
0: No, Lerch, altrimenti non avrebbero suonato la porta, no?
1: Ah, scusi, signore! Avevo capito il mio culo! Tolgo la bottiglia di tè alla pesca, rilasso l'ano e arrivo!
0: Ma cazzo, addirittura la bottiglia di tè alla pesca! Che merda d'uomo che sei, eh? Dai, vieni!
1: Eccomi, signore!
0: Vabbè, allora, chi è?
1: Non lo so, signore! È uno con la faccia di merda!
0: All'educazione! Scusa, Fester! Alla mamma meridionale, non lo fa apposta, scusalo!
2: Non ti preoccupare, Gomez! Beh, come stai? È da un po' che non ci vediamo!
0: C'ho un po' i coglioni girati, sai? Per quei fatti di mafia!
2: Quali, Gomez?
0: Sai, quel mafioso al quale ho amputato la faccia?
2: Ah, sì, certo! Quello che volevo usare come maschera per fare la rapina!
0: Ecco, bravo! È andato in una scuola di italiano a Bari e lì ha imparato a parlare col culo! E ora mi sta minacciando di dire tutto alla polizia, guarda, è una roba...
2: Ah, sì? Questo è un bel problema, Gomez!
0: Già, sono molto teso. Pensa, nel tempo libero mi sono anche dilettato così a scrivere un libro.
2: Beh, mi sembra una cosa molto rilassante, Gomez! Come si intitola questo libro?
0: Si intitola È una puttana. Sta anche vendendo molto, eh? Sembra essere il libro più comprato dalle mamme. Tua mamma ha letto È una puttana?
2: Non lo so se l'ha letto. Che senso, Gomez?
0: Nel senso, tua mamma ha letto una puttana. Oppure tua nonna, non so. Tua nonna ha letto una puttana.
2: Ma Gomez, ma mia nonna ha quasi 100 anni!
0: Ah, dici che non vede bene quando lo tiene in mano?
2: Gomez, temo di non capire. Comunque ti prometto che comprerò il tuo libro.
0: Ah, ecco, bravo, Fester. Vedrai che se lo porti a casa, domani tornerai da me dicendomi che tua mamma ha letto una puttana, tua nonna ha letto una puttana, tua sorella ha letto...
2: Va bene, Gomez, va bene! Senti, invece per quanto riguarda quella rapina...
0: Ah, sì, la rapina, ecco. Volevo fare alla banca nigeriana, ma i nigeriani ora sono protetti bene. C'è un gruppo che li protegge e ci impedisce di attaccarli,
2: Quindi come facciamo, Gomez?
0: Nessun problema, la facciamo alla banca accanto. Anzi, meglio, è una banca di bianchi e per logica dovremmo trovare qualche soldo in più.
1: Scusate, volete bere qualcosa?
0: Sì, grazie, Lerch. Che cos'è questa roba?
1: Tè alla pesca aromatizzato al buco del sedere.
0: Ma cazzo! Ma allora sei stronzo, Lerch!
2: Tranquillo, Gomez, non è poi così male. Buono!
0: Figa, Fester, che schifo! Se l'hai messo nel di dietro, questo merda! Vabbè, beh, parliamo di cose serie qua, la rapina!
2: Ah, sì, giusto! E com'è intenzione di farla?
0: Allora, come maschere, visto che è carnevale, useremo quelle degli animali, così da passare inosservati, eh?
2: Ottima idea, Gomez!
0: Dunque, ognuno metterà una maschera e aprirà una porta prima di arrivare al bottino. Tu, Lerch, metterai la maschera da gorilla.
1: E cosa apro, signore?
0: Tu apri la porta principale della banca, no?
1: Va bene, signore!
0: Tu, Fester, metterai la maschera della giraffa.
2: E cosa apro?
0: Tu aprirai la porta del cavò.
2: Ok, Gomez!
0: Ecco, e io metterò questa, la maschera dell'elefante.
2: E cosa apri, Gomez?
0: Apro Boshid. Beh, se non fa ridere posso... Aspetta, rifacciamo. E io metterò questa, la maschera dell'elefante.
2: E cosa apri, Gomez?
0: Apro il buco del c***o.

0: This is the zoo, only for you.
1: Wonderland.
2: Wonderland. In questa nuova puntata del Wonderland verranno riutilizzate le voci artificiali venute malissimo di Marco Mazzoli.
3: Le dico come sono fatto? Allora ho le gambe cortissime e le braccia lunghissime. Sembro un gorilla con i capelli anni 90. Ho un viso molto bello e mio padre ogni volta che lo chiamo mi dà del mon...
2: Oggi farà lo speaker radiofonico, dando temperature, orari, notizie e tanto altro. Andiamo.
4: Pronto?
3: Uè! Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
4: Ancora? Ma come ci rompi tutti i giorni,
3: Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio?
4: Se lo sapevi, sono le 3, le 15 e 16 minuti, guarda.
3: L'ho chiamata perché io tengo compagnia ai miei ascoltatori.
4: Ma che compagnia? Le persone hanno da fare.
3: Vuole...
4: Io non sono qui a star seduta,
3: Vuole che faccia il suono del pagliaccio?
4: Fa il pagliaccio, fa quel che cavolo vuoi, guarda, mi sta rompendo tutti i giorni.
3: Per esempio, in questo momento a Bergamo piove e c'è molto vento.
4: Invece qui a Milano c'è il sole, guarda.
3: Lei di dov'è?
4: Te cosa te ne frega di dove sono io?
3: Allora, dove abita lei c'è un sole che spacca le pietre. Ma forse stasera ci saranno delle precipitazioni. Ci sono 32 gradi in questo momento. Fa molto caldo.
4: Guarda, ti è sudato il cielo della bocca.
3: Sono anche l'unico speaker italiano che scorreggia dal culo durante la diretta.
4: Vaffanculo. Così lo fai di più.
3: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
4: Tu hai sentito quello che ti ho detto dalla mia bocca? Ti diverti.
3: Uè, figa! Ma se mi mette...
4: Va a quel paese, non farmi dire dove ti mando, guarda.
3: Le dico come sono fatto, sai... Allora ho le gambe cortissime e le braccia lunghissime. Sembro un gorilla con i capelli anni 90. Ho un viso molto bello e mio padre ogni volta che lo chiamo mi dà del mo***o.
4: Bravo, si vede che tuo papà è una persona intelligente.
3: Io devo dire sempre l'ora e le temperature.
4: Dici l'ora e le temperature, che cavoli me ne frega a me.
3: Per esempio, in questo momento a Bergamo piove e c'è molto vento.
4: Lascia che piove, quando piove sì che niente, si dice.
3: Se esce si porti l'ombrello.
4: Bravo, vedi che quando vuoi ragioni.
3: Aspetti un secondo.
4: Ma vaffanculo, guarda.
3: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
4: Sì, ho sentito, guarda.
3: Pensi che quando...
4: dalla bocca.
3: Per esempio, in questo momento a Vercelli ci sono 23 gradi.
4: Ecco, bravo, anche qui a Milano. Vedi tu.
3: Io non dico mai pandon di abandà, neve piovta, adesso vo.
4: Senti, guarda che io sto lavorando.
3: Uè!
4: E non posso stare al telefono, perciò smettila di rompermi le scatole, perché veramente mi incazzo e poi parli calabrese,
3: Sei una terrona?
4: Sì, terrone me ne vanto. Adesso ti saluto e non mi rompere più le scatole, va bene?
3: Ciao!
2: Puntare il segnale verso Perugia. Linea telefonica agganciata.
5: Arrivo, un attimo!
3: Ciao Arnaldo!
5: Ho detto che arrivo! Un attimo!
3: Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
5: Mi scusi, ma stavo piallando.
3: Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
5: Scusi, ma non ho capito. Lei chi sarebbe?
3: Sono uno speaker della radio.
5: E quale radio?
3: Radio Michele Network.
5: Scusi, ma non sento bene. Quale radio ha detto?
3: Radio Michele Network.

0: brutto, brutto pezzo di merda.
1: Minchione, come stai? Sono Marco Mazzoli.
0: Minchione lo sarai tu, stronzo bastardo.
1: Sono Marco Mazzoli.
0: Dimmi dove cazzo sei, maledetto che mi hai rubato le ruote della macchina.
1: Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio?
0: Ma che cazzo me ne frega dell'ora? Io ti voglio squagliare vivo.
1: Sono quello che dice parolacce e fa le scenette
0: non
1: che fanno ridere.
0: Non me ne frega un cazzo, hai capito?
1: Sono anche l'unico speaker italiano che scorreggia dal...
0: cazzo. Dimmi dove mi hai messo le ruote della macchina!
1: L'ho chiamata perché io tengo compagnia ai miei ascoltatori!
0: Io negli anni 80 avevo fatto un corso di Kung Fu! Ti mollo un calcio nella faccia che te la stacco!
1: Vuole che faccia...
0: Dimmi dove sei!
1: Vuole che faccia il
0: dove
1: suono...
0: Dove cazzo sei?
1: Vuole che faccia il suono del pagliaccio!
0: No! Michele! Finalmente mi cambieranno il numero di telefono! È finita, Michele, è finita! Ridi su sto cazzo!
1: Lo sapeva che sono le 3 del pomeriggio?
0: Come sono le 3 del pomeriggio?
1: Per esempio, in questo momento a Bergamo piove e c'è molto vento.
0: Ma non me ne frega un cazzo di Bergamo, hai capito?
1: Se esce si porti l'ombrello.
0: Michele, io mi porto l'ombrello per spaccartelo sulla testa.
1: Allora, dove abita lei c'è un sole che spacca le pietre. Ma forse stasera ci saranno delle precipitazioni.
0: Michele, vai a fanculo.
1: Ci sono
0: chiudi
1: 3...
0: Chiudi sto cazzo di telefono. Michele!
1: Se vuoi, ti posso dare le ultime news che vagano su.
0: Sono web. Le tue ultime parole.
1: Lo sapeva.
0: Domani non potrai più chiamarmi.
1: Che io riesco.
0: Figlio di puttana.
1: Che io riesco a scorreggiare dal culo la richiesta? Aspetti un secondo. Ah! Uè, figa!
0: Ma porca di quella impestata cagna maledetta stronza.
1: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo.
0: Michele, ora chiudo. Ti saluto e vaffanculo.
1: Sono simpatico, vero?
0: No, non sei simpatico per un cazzo.
1: Sono simpatico, vero?
0: È finita, Michele. Non potrai più chiamarmi. Ma stai tranquillo, Michele, perché io ero un agente segreto. E sarò io a trovarti. Merda!
1: Ciao!

0: Lo Zodi 105.
1: Questa è l'epopea di due valorosi uomini che hanno fatto la storia dell'impero romano.
2: Soldati, è arrivato il momento dell'onore.
3: Grande Mauri!
1: Due uomini che hanno sfidato il nemico senza paura.
3: Mauri, posso andare in bagno?
2: No.
3: Mauri, posso andare a fare una telefonata?
2: Arrivaglie, no.
1: E con grandissimo coraggio.
3: Oh, io se volete vi aspetto qui, andate avanti voi, va?
2: T'ho detto di no, devi venire con noi.
1: Fino al momento della battaglia.
2: Ma che palle sta musica, non si può mettere una musica un po' più da battaglia? Oh, questa è la musica che volevamo. Soldati, al mio segnale scatenate l'inferno.
3: L'inferno!
2: L'inferno!
3: L'inverno?
2: L'inferno!
3: L'infetto?
2: Sti cazzi, al mio segnale gonfiateli le botte, dai!
1: Traditi dal loro imperatore, vennero sconfitti e imprigionati, vagando per anni, fino al loro arrivo a Roma, nel regno dei gladiatori.
3: Oh, Mauri, che bello sto Colosseo, l'hanno fatto proprio bene, ma che bello!
2: Ma va, ma quanto vuoi che sia in piedi sto coso? Questo tra 20 anni crolla, te lo dico io. C'è Zambuca in 100.
1: La resa dei conti.
2: Non vedi chi c'è sta? L'infame, l'imperatore Quadronno, hai visto?
1: E l'entrata nell'arena.
2: A fame, a deficiente, imperatore di sta cippa!
3: Frocio!
1: Scosso da tale affronto, l'imperatore Commodo scese nell'arena ad affrontare gli impostori.
2: A cretino, a pulcinella!
3: E basta che si incazza!
2: Ma che me ne frega a me, a deficiente!
3: E basta, dai!
4: Come osi voltare le spalle a me? Ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome.
3: Mi chiamo Squalo Decimo Meridio, male, comandante delle legioni Abron, generale della Eufemistica, un po' poco?
4: Non ho capito.
2: Ti chiama Squalo, a sordo, te famo un culo così, hai capito? A deficiente, namo Squalo,
3: andiamo!
2: Alla facco!
1: Ricordiamo questi due eroi con un minuto di silenzio.
0: Radio 105. Lo Zodi 105.

0: This is Mega Merd. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
3: In queste ore finalmente si parla a tutti i livelli di svapo. Ma purtroppo per noi, che amiamo la sigaretta elettronica, non sono chiacchiere divertenti sugli aromi, ma della bastonata doppia arrivata da parte del governo sull'intero settore. Ma cosa è successo? L'ex sottosegretario Simona Vicari presenta un decreto che sposta il settore delle sigarette elettroniche sotto i monopoli di Stato e propone la totale chiusura dei siti web. Contemporaneamente la Corte Costituzionale dichiara legittima una tassa su tutti i liquidi per sigarette elettroniche, anche senza nicotina.
4: Anche senza nicotina.
3: Facendo rincarare il prodotto di più del 100%, tassa che venne sospesa un anno prima, agevolando l'espansione di questo settore, giudicato salvavita da esperti e scienziati. Ma cosa vuol dire tutto questo? Che sicuramente, se dovesse finire tutto in legge, si avrebbe una bastonata senza precedenti ad un settore che allo stato attuale ha creato espansione economica e posti di lavoro, ma che soprattutto ha permesso in questi anni di abbassare notevolmente il numero di tabagisti in Italia. Mentre la comunità medico-scientifica ha acclarato che la sigaretta elettronica è un utile strumento di riduzione del danno, non a caso il governo inglese va in questa direzione, addirittura creando un ticket sanitario per l'acquisto della prima sigaretta elettronica per allontanare le persone dal tabacco e quindi dal cancro, in Italia. Invece, in Italia che si fa?
5: In Italia che si fa? In Italia che si fa? In Italia che si fa? In Italia che si fa?
3: In realtà in queste ore in molti si stanno battendo per riuscire a mediare la posizione del governo e la speranza di tutti è che ci si renda conto che questa tassa deve essere regolata e proporzionata, perché tassare la nicotina è un conto, ma tassare una base per liquidi equivale a tassare una bibita, una bottiglia di succo di frutta, un pacchetto di grissini. Non ha veramente senso. È come mettere un'accisa sull'aria. Allo stato attuale, l'unico consiglio che possiamo dare, stando vicini a chiunque operi nel settore e chiunque sia utilizzatore, è di continuare a divulgare le potenzialità di questo strumento eccezionale, nell'attesa che venga trovato un punto di incontro, che a prescindere dalle tassazioni, rimane l'unica strada reale, oltre la forza di volontà, per uscire dalla dipendenza mortale dal tabagismo. Perché in qualunque modo tu voglia vederla, sul pacchetto di sigarette c'è una sacrosanta verità.
6: Sul pacchetto di sigarette c'è una sacrosanta verità.
3: Il fumo uccide.
7: Only for you. This is zoo. This is zoo. This is zoo. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105. Questo è Wonderland.
1: In questo nuovo episodio di Wonderland verranno utilizzate le voci tratte da un film che Wender acquistò una mattina del 1997 in un'edicola a Sesto San Giovanni. Il film in questione è La Villa del Piacere, dove il protagonista, un particolare personaggio, un pene gigante, è guidato da Jürgen nella sua ricerca di Helga. Alla fine la trova e se la incontra. Ora, la voce del protagonista verrà utilizzata per chiamare le persone a casa. Ascoltiamo.
2: Pronto?
3: Che culo aperto che hai. Chi è?
2: Ma dimmo, ma da dove sei diavolo stai telefonando?
3: Helga!
2: Non sei manco con caspatine, sì!
3: Fammi impazzire!
2: Ma va via, va, lasciami, manca via!
3: Oh.
1: Wender, non puoi farti trattare così. Presto, inserisci la funzione vendetta e vai a spaccare il culo a sta pazza bastarda.
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
2: Pronto?
3: Godi! No!
2: Ma sei scemo, sei stupido!
3: Brava piccola!
2: Ma sei a casa di riposo, hai capito?
3: Poi succhialo ancora!
2: Ci sei rimasto qui!
3: Vai,
2: ci voglio fare compagnia, anche a te ci vai!
3: Girati! Prendilo, prendilo!

0: Pronto?
1: Che culo aperto che hai.
0: Pronto?
2: Chi è?
0: Che chiama? Chi è che ci cerca lei?
2: Ah, Fanuber, bene. Venga, dai. Entri, maggiore.
0: Come?
2: Allora, caro Fanuber, è in forma, maggiore?
0: Non ho capito.
2: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
0: Mamma mia.
2: Bene.

0: Sì.
1: Che culo aperto che hai.
0: Sì.
2: Oh, Robbo.
0: Ma vaffanculo.
3: Anche questa vecchia mangiacalze merita di essere chiamata ancora una volta.
0: Chi è?
1: Che culo aperto che hai.
0: Ma vaffanculo.
3: Ora, per poter fare la prossima chiamata verrà utilizzato il telefono a forma di gufo di legno. Uno scontro epico. Jürgen contro Arnaldo. Siete pronti? Andiamo.
4: Un attimo solo che sto finendo una cosa. Arrivo subito.
5: Bene.
4: Con chi parlo?
5: Chi è?
4: Chi è, lo dico io, chi è?
5: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore.
4: Maggiore di cosa?
5: No.
4: Maggiore di cosa?
5: Allora, caro Fanuber.
4: Guardi che ha sbagliato numero di telefono.
5: È in forma, maggiore?
4: Qui non c'è nessun maggiore. Oh. Lei ha chiamato casa Lorenzini.
1: Che culo aperto che hai.
4: Tu hai il culo aperto, figlio di puttana.
1: Ti piace, eh?
4: Ma vai a cagare, stronzo. Brutto pervertito. Ora sai che faccio? Chiamo subito i miei amici vigili. Vai, ti faccio venire a prendere, ovunque tu sia.
5: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
4: Madonna mia, ma cosa devo sopportare io?
1: Sì.
4: Ma tu senti questo qua?
1: Tira così, Elgan.
4: Ma lei è un maniaco!
5: Adesso sì. Voglio che tu lo succhi. E poi te lo infilo dentro.
4: E io come un coglione ho cambiato pure numero di telefono.
1: Cosare dalle palle.
4: Michele! Michele, stai molto attento, perché sono tornato a casa mia e da qui non mi puoi sfuggire. Io dal mio balcone posso vedere tutto il paese. Sono come un faro. Hai capito?
1: Sì, spompina.
4: Quella zoccola di tua madre. Tu sei un'associazione a delinquere. Pezzo di bastardo.
1: Ora ti
4: Michele!
1: Lo sento.
4: Michele, negli anni 90 avevo una macelleria. Sentimi bene, Michele. Aprivo le carcasse in due. Con un colpo solo.
1: Godi.
4: Godo spaccandoti il cranio. Michele, ti rendi conto che stai rischiando lo scuoiamento? Michele, ho saputo che hai i capelli rossi, con la faccia da cazzo.
5: Bene.
4: Proprio così. Posso diventare un investigatore, lo sai questo? Lo sai? Basta, Michele. Sei riuscito a farmi perdere la pazienza.
1: Elga.
4: Stavo iniziando a fare l'anatra di legno per il negozio di scarpe.
1: Elga.
4: Ora ti vengo a prendere.
1: Elga.
4: Mi tocca uscire di casa per catturarti.
1: Vai.
4: Scappa, Michele, scappa dal paese. Michele, ho il fucile che mi sta fissando.
1: Vai. Prendilo.
4: Ora ti faccio sentire.
1: Prendilo.
4: Vado in balcone e sparo un colpo verso il cielo.
1: Vai.
4: Così potrai sentire il suono della paura.
1: Vai.
4: Un attimo che lo carico. È un po' che non lo uso. Si è inceppato. Aspetta che... Quella stronza me l'ha lasciato in veranda e si è un po' arrugginito.
1: Quel bel culone.
4: Ma porca troia, è completamente... Ecco, funziona! No! Ho preso la mia macchina!
5: Bene.
4: Ma porca m***a!
6: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Qualche giorno fa Squalo se l'è spesa da banfone, affermando di conoscere un numero indefinito di belle fighe e di essere in grado di portarle in diretta nello Zoo di 105. Nonostante i dubbi espressi da tutti noi, Squalo ha mantenuto la parola e oggi in onda con noi c'è niente proprio di meno che Inestrocchia! Per essere donna è donna, per essere figa è figa, ma cosa c'è oltre a questo? Scopriamole insieme esplorando le 8 cose che probabilmente non sapete su Inestrocchia.
2: Numero 8.
1: Inestrocchia ha partecipato al programma calcistico Si gonfia la rete, ma si sono gonfiati anche i boxer.
2: Numero 7.
1: Inestrocchia ha posato senza veli per Playboy Slovacchia. Il magazine le ha dedicato ben 8 pagine che, come vuole la tradizione, dopo essere state sfogliate sono diventate 4, incollate a 2 a 2.
2: Numero 6.
1: Nel 2015 Inestrocchia ha partecipato al programma di Rai 1 Sapore di mare, ma poi negli anni ha fatto anche della televisione decente.
2: Numero 5.
1: Nonostante le origini campane, Inestrocchia è dichiaratamente interista, ma non si può avere tutto dalla vita. Dio dà, Dio toglie.
2: Numero 4.
1: La rivista FHM Spagna ha dedicato un servizio di 6 pagine ad Inestrocchia, intitolato Ai tuoi piedi Ines. Ce n'era un altro con lo stesso titolo dedicato alla Ferragni, ma le pagine erano 112 per farceli stare tutti.
2: Numero 3.
1: Inestrocchia è molto, molto famosa in Messico. Diciamo, solo un po' meno della moglie di Mazzoli.
2: Numero 2.
1: Nel 2016 Ines doveva partecipare all'Isola dei Famosi, ma fu scartata perché il pubblico la conosceva e non poteva dire chi cazzo è questa, come per gli altri concorrenti.
2: Numero 1.
1: Nonostante la vorticosa vita da modella, Inestrocchia trova il tempo per la beneficenza, altrimenti non si spiegherebbe l'amicizia con Squalo. Queste erano 8 cose che probabilmente non sapete su Inestrocchia. Di solito quando viene un ospite ne facciamo 10, ma diciamo che stamattina abbiamo perso un po' di tempo sulle foto di Ines.
3: Lo Zoo di 105.
4: Wonderland. Wonderland.
5: Ci siamo. Siamo tornati con un nuovo Wonderland, con le voci di Marco Mazzoli. A questo giro ha inserito nuove voci di Marco nel sistema operativo dell'intelligenza artificiale. Sentiamo.
6: Inserimento voci di Marco Mazzoli.
7: E lui ha predetto che arriverà un'onda gigantesca? No, ma sei un genio, veramente!
5: Sentiamo ora se l'intelligenza artificiale le ha clonate nel modo giusto.
6: Ricreazione voci di Marco Mazzoli con l'intelligenza artificiale. Voci ricreate.
7: Qua! Yeah! Yuppie duo! Super weekend! Splash!
5: Anche oggi una merda incredibile. Ma non è possibile. Ma Wender se ne sbatterà ancora e utilizzerà questa nuova versione di Marco Mazzoli 4.0 per chiamare i rivenditori di barche.
8: Pronto,
7: buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Inculati, merda. Buongiorno, mi scusi se la disturbo.
8: Dica.
7: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Sono quello con il taglio di capelli da angioletto delle chiese. Volevo un'informazione.
8: Dica, dica.
7: Io ho una moto d'acqua e ho visto che un mio collega ha una barca strana e ci può agganciare la moto. La vorrei anche io.
8: Una barca?
7: Mi scusi un attimo. In questo momento all'Imbiate c'è il cielo nuvoloso e la temperatura è di 19 gradi. Più tardi saranno le 4. Eccomi, dicevamo?
8: Lei vuole una barca dove si può agganciare la moto d'acqua?
7: Sì.
8: Sì, ma noi non vediamo questo tipo. Noi siamo un cantiere nautico che facciamo manutenzione sulle barche, basta.
7: Ho sbagliato, ma chi ho chiamato?
8: La c***a.
7: Cavolo, mi spiace. Aspetti un attimo. E adesso il nuovo disco di Conan Gray con Lonely Dancer. Qua! Yeah!
9: We're lonely dancers.
7: Sa, io sono uno speaker e devo dire ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie.
8: Benissimo. Va bene.
7: Dicevamo.
8: Dicevamo che noi non vendiamo questo tipo di imbarcazione, quello che sta cercando lei, noi non ce l'abbiamo.
7: Quindi lei mi conferma che non ha le barche?
8: No, non vendiamo quel tipo di barche.
7: Scusi, ma io ho cercato sul motore di ricerca e scrivendo barche da tamarro mi è uscito il suo di numero.
8: Barche da tamarro per persone tamarre, ma noi non abbiamo una clientela di tamarri.
7: Aspetti un attimo. Giornata incredibile a Milano dopo questa settimana della Fashion Week. Per parlare con noi in diretta, 342 4115 105. Splash! Dicevamo.
8: Dica.
7: Per esempio, in questo momento nella tangenziale di Torino si è ribaltato un tir di maiali e stanno correndo ovunque.
8: Quindi?
7: Ma la temperatura esterna è di 20 gradi. Lei vuole fare una dedica?
8: No.
7: A chi la dedichiamo la nuova di Vasco Rossi? Trauma cranico?
8: Trauma cranico?
7: Sì.
8: Ma se vuole mio marito. Quindi?
7: Volevo un'informazione.
8: Che informazione?
7: Io ho una moto d'acqua e ho visto che un mio collega ha una barca strana e ci può agganciare la moto. La vorrei anche io.
0: Cos'è questo? È uno scherzo.
8: Chi è che lo sta facendo?
0: Ma non lo sanno.
8: Arrivederci.
7: Uè figa!
8: Ciao.
7: Ok, ciao stronzona! Yeah!
9: Buongiorno.
7: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Sono quello sempre al centro in TV che ha i capelli di merda. Volevo un'informazione. Io ho una moto d'acqua e ho visto che un mio collega ha una barca strana e ci può agganciare la moto. La vorrei anche io.
9: Ho visto un suo collega che ha una moto d'acqua, che ha una barca strana.
7: Sì.
9: Ah, quelle che si mettono sic davanti alla moto d'acqua.
7: Sì.
9: O moto, o barca, o anche tender.
7: Esatto, proprio quella. Mi scusi un attimo. In questo momento all'Imbiate c'è il cielo nuvoloso e la temperatura è di 19 gradi. Più tardi saranno le 4. Eccomi, dicevamo?
9: Ma è uno scherzo?
7: Sa, io sono uno speaker e devo dire ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie.
9: Ma dai.
7: Ho sbagliato, ma chi ho chiamato? Aspetti un attimo. E adesso il nuovo disco di Conan Gray con Lonely Dancer. Qua! Yeah! Yuppiduo!
9: Dicevamo. Ma veramente Radio 105?
7: Sì.
9: Ma sul serio?
7: Quindi lei mi conferma che non ha le barche?
9: No, ce le abbiamo e come?
7: Scusi, ma io ho cercato sul motore di ricerca e scrivendo barche da tamarro mi è uscito il suo di numero.
9: Sì, ce le abbiamo anche da tamarri, sì, certo. Come no? Come la vuoi, fucsia?
7: Aspetti un attimo. Ristorante da Antonio. Solo pesce fresco tutti i giorni. Pranzi di lavoro, cene e grande novità. Arriva il karaoke. Prenota la tua cena al 335 4040. Allegria. Splash!
9: Ma ogni quanti minuti bisogna fare lo slogan del meteo o del fashion Milano?
7: Per esempio, in questo momento nella tangenziale di Torino si è ribaltato un tir di maiali e stanno correndo ovunque.
9: I prosciutti?
7: Ma la temperatura esterna è di 20 gradi. Notiziation! Yeah, yeah! Lei vuole fare una dedica?
9: Ma ascoltami.
7: Ma la temperatura esterna è di 20 gradi. Notiziation! Yeah, yeah! Lei vuole fare una dedica?
9: Ma

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
3: Scassa parola e vai a cagare.
4: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Soglio.
5: Cutù, cutù, cutù,
6: Cutù, cutù, cutù.
5: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
6: No, John... si chiama di Lerda.
5: E però il terzo nome si chiama Cutù.
6: A lei c'ha anche un terzo nome.
5: Il terzo nome,
6: cioè,
5: come
6: è un principe lei?
5: Mio padre Narbucci.
6: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
7: quello
6: si chiama?
7: Sì.
6: Con la lettera A. Recidere un arto.
7: Amputare.
6: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
7: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
6: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
8: Vaffanculo!
6: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
5: Vedi qua?
6: Sì.
5: Biberò?
6: Biberò?
5: Bicazzo!
6: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
7: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
5: Certo.
7: Terrazza è mai da una borraccia?
5: La borraccia non è.
7: Io non ho mai visto nessun ciclista
5: non
7: con un bicazzo in
5: borraccia.
6: Partiamo con il signor. Ricordo neanche come si chiama.
5: Dicami pure Grasso, il mio secondo.
6: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Beh, di lettera una facilità A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
6: Ma no, no, no, no.
5: E vai alle scampe.
6: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
5: B, bibite.
6: Le bibite.
5: B, banane.
6: Le banane.
5: B, B, B, lascia tua sorella fare B. Le b- b***e.
6: Bravo. Oh, infatti, si
5: io
6: sa che esistono.
5: Io non posso respirare con le b***e.
6: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
5: Voglio.
6: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
7: La coccinella.
5: Cosa no? Cosa no?
6: Coccodrillo.
7: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
6: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
8: Vaffanculo.
6: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
7: Ma la coccinella.
6: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
5: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
6: Certo.
5: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
6: E
5: sì, sì, ci te morci, te stramurte, tutta la famiglia tua.
7: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
6: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
7: Sì, è portafortuna.
6: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
5: È una vergogna!
6: Basta, si spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
6: Bravissimo, beh, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
5: Ma, sbagliato.
6: Ma quale cardamomo?
5: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
6: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
5: Zoccola.
6: Sì, giusto.
5: Zoccolona.
6: Giusto, eh.
5: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec, stu cazzo?
6: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
7: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
5: Ma lo dice sempre di piedi.
6: Stia calmo, faccia da pirla.
5: No, non arrabbiare.
6: Dica qualcosa.
5: Basta, ne puoi andare a lavare il culo.

0: Mission Santina. Mission Santina.
1: Ciao, testolina e Matt. Oggi in Mission Santina è venuto a trovare il tenente Poldino un suo amico d'infanzia, Pasciulli, un venditore porta a porta che cerca di propinare elettrodomestici alla nonnina.
2: No, va chi è arrivato! Santina, oggi è proprio la giornata delle sorprese, eh?
3: Sì.
2: Il Pasciu?
3: Che?
2: Si chiama Pasciulli, no? Però io lo chiamo Pasciu.
3: E chi sarebbe?
2: È un mio amico che vende le cose. Magari ti può interessare qualcosa anche a te. Aspetta che te lo passo un secondo. Ciao, Pasciu!
4: Ciao! Ah,
3: quello che vende le roba. Ah,
2: sì, senti un po' che ha da dirti.
4: Sì, ciao Santina, come stai?
3: Bene, grazie. E tu?
4: Io bene. Allora, io avrei da proporti una lavatrice, 16 programmi, tra cui lana, ecco, lavaggio a mano e breve, connettività smart touch e partenza ritardata.
3: Che lava e anche asciuga.
4: Yeah, sì, a 279 euro con lo sconto. Siamo a 349 euro, quindi risparmi 70 euro.
3: Io l'ho appena comprata, sì. Sarà una settimana. Allora, e ho speso 200 euro, bella.
4: Allora segno che la prendi questa lavatrice?
3: Segna pure, sì, che mi serve.
4: Ah, segno? Allora sono 279 euro. Poi ho un frigorifero combinato con una capacità netta totale di 343 litri.
2: Sì.
3: È troppo lungo, grande, tanto.
4: È lungo e grande. Ma questo lo prendi allora? Allora sono 279 di prima più 799. Siamo già a 1000 euro, eh? Io segno.
3: No, guarda, non posso prendere tutta quella roba lì.
4: Ma
3: buttare via la lavatrice nuova.
4: Campanaro, mi ha già detto di sì, io ho segnato.
3: Sì, beh, dai, la metterò giù in cantina.
4: Poi abbiamo un drone.
3: No, il furgone no, guarda. C'è una macchina, se mi serve, ma altra roba basta. Niente.
4: No, è un drone, Santina, non un furgone, un drone.
3: Cosa sarebbe un drone?
4: È una specie di cammello.
3: No, dove lo metto, Dio buono? In cantina? Non c'ho posto qua, sai.
4: Sì, è un animale di compagnia, solo che ha 8 gobbe.
3: No, non è come una scimmia, ottimo, io non posso tenere bestie qua, ho solo gli uccelli, canarini, ho solo che canarini.
4: Allora io gli ripasso Poldino, allora lei mi deve 1000 euro,
1: Dopo aver dato i sali a Santina per farla riprendere dallo shock della spesa appena fatta, il tenente Poldino le svela di aver ricevuto in regalo dall'amico Pasciulli un cammello di nome Ughino.
2: Sai cosa mi ha regalato Pasciulli?
3: No, perché siccome ho preso il suo compleanno e gli devo fare il regalo. E siamo verso San Valentino anche questo mese.
2: Ma che te frega, mica tuo fidanzato, tuo nipote.
3: E la tua fidanzata che cosa le fai?
2: Un regalo bellissimo. Metto un bel papillon sul pistolino e mi presento lì, bello nudo. Me lo aggeggio un po' così almeno non faccio brutte figure. Non posso arrivare lì moscio, capito?
3: Ah, ben certo.
2: Me lo spippolo un po', quando diventa bello duro, metto sul fiocchetto e mi presento lì ai suoi occhi dicendogli: "Toh, eccolo qua il regalo per San Valentino, stronza!"
3: Così gli dice anche.
2: Sì. Poi la giro, la metto a cane e badabam! Però Santina, senti sto rumore? Pasciulli mi ha regalato il dromedario, no? Il cammello.
3: Ma io non posso prendere cammello, non lo metto.
2: No, ma a me l'ha regalato, io ce l'ho qua nel sommergibile, adesso sta pilotando lui. Lo senti il cammello?
3: Sì, lo sento il cammello.
2: Che poi è qua che vuole aprire.
3: Ti piace il cammello?
2: Sì, è divertente, Santina. Guarda, senti,
3: regalo al tuo fidanzato, quello lì.
2: No, te l'ho detto cosa regala la mia fidanzata.
3: Sì, è bella, come si chiama? È giovane.
2: Alessandra si chiama.
3: Alessandro, bel nome.
2: Sì, ha 92 anni.
3: Quanti?
2: 92.
3: Madonna, allora è vecchia, ostia.
2: Ma ha fatto un trapianto di pelle, di capelli, di unghie e di denti.
3: Sai che io divento bisnonna?
2: Da chi?
3: Da mia nipote.
2: Ma roba da mamma.
3: Perché è incinta mia... No, Alessandro. Mia nipote, Marcella.
2: Tu dovresti regalarle un cammello adesso che...
3: No, ma sono contenta e mi vuole bene, poverina.
2: Perché se tu le regali un cammello, il cammello è per sempre.
3: Non ha posto da metterlo, perché ha già tre cani. E 5-6 gatti. E poi c'è anche l'anatra.
2: Che cazzo è, lo zoo di Mazzoli Ancò?
3: Sì.
2: Senti, Santina!
3: Dimmi.
2: No, che c'è il... Il cammello che mi sta chiamando, aspetta, eh. Un attimo, sì. Cosa c'è?
3: Oh. Oh. È bello.
2: Ah, eccomi qua, Santina, mi stava leccando la schiena sto scemo.
3: Chaga, ci fa quello?
2: Sì, l'ho chiamato Ughino.
3: Rubino?
2: No, Ughino.
3: Ah, un pullino.
2: No, Ughino.
3: Anculino.
2: No, Ughino.
3: Ah. Ughino.
2: Ughino.
3: Ah, Udino.
2: No, Ughino.
3: Udino.
2: No, Ughino.
3: Anculino.
2: No, Ughino.
3: Come?
2: No,
3: Ughino.
2: Ughino.
3: Ughino.
2: No, Ughino.
3: Udino.
2: No, Ughino.
3: Udino.
2: No, Ughino.
3: Uldino o Culdino?
2: No, no, Ughino.
3: Culdino?
2: No, Ughino.
3: Culdino, beh, insomma, quello che è.
2: Brava.
0: Mission Santina. Mission Santina.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Buonasera. Va ora in onda Affari Buoi, condotto da Amadeus. Subito dopo il film La Vallata delle Puttane, con Sofia Breston e Giovanni Tarallucci. Buona visione.
2: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
3: Pronto?
2: Buongiorno, benvenuto ad Affari Buoi su Vai 1. Sta parlando con Amadeus.
3: Oh.
2: Lei è il signore o la signora?
3: La signora.
2: Con chi stiamo parlando?
3: Concetta.
2: E allora facciamo un caloroso applauso a Concetta che si mangia la merda con la forchetta. Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
3: Sì.
2: Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta esatta si porterà a casa 300.000 euro. Quindi siamo pronti?
3: Va bene.
2: Andiamo con la domanda. Facciamo scendere il tabellone. Ecco, lei in questo momento non potrà vedere il tabellone essendo a casa e anche perché la stiamo registrando ora la puntata che andrà in onda questa sera su Vai 1.
3: Sì.
2: Allora, quando ha piovuto l'ultima volta, ieri, via col tempo.
3: Sì.
2: Ci pensi molto bene. Ha 2 minuti per rispondere.
3: Qua è piovuto l'altro ieri.
2: La risposta è esatta. Ha vinto 300.000 euro.
3: Sì.
2: È contento che ha vinto tutti questi soldi?
3: Come no.
2: Ora verrà contattato dal notaio che le dirà tutto. Vuole salutare qualcuno?
3: No.
2: Adesso la dobbiamo salutare e dare la linea alla nuova serie televisiva Uccelli di Rovo.
3: Bene.
2: E allora salutiamo la signora Ornella che lo prende in culo con la padella.
3: A tesoro.
2: Ma che peccato. La signora ha buttato giù il telefono prima di salutarla, quindi non vale più la vincita. E andiamo subito con un'altra chiamata. Buongiorno.
4: Chi è?
2: Benvenuto ad Affari Buoi su Vai 1. Sta parlando con Amadeus.
4: Ma qual Amadeus? In culo a chi dei morti giuri ti vengo e ti violento. Ti violento in pubblico, ti giuro, ti squarto un buco di culo in culo a chi dei morti e stramorti.
2: Mannaggia, mannaggia, è caduta la linea. Richiamiamolo immediatamente.
4: Chi è? Ma chi è? Pronto?
2: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
4: Il gioco dei casting, quello a chi è morto. Che vu? Chi è?
2: Andiamo con
4: chi
2: la domanda. È? Facciamo scendere il tabellone.
4: Quello a chi è morto e stramorte vive. Pozzitta o sangue, te chi è stramorte.
2: E facciamo subito un bel applauso al nostro nuovo concorrente.
4: Si chiama Attilio Strappacazzi.
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Giuseppe Merda dalla provincia di Napoli.
4: Gerardo Riccioni.
2: Ci pensi molto bene.
4: Bucchinare di chi è morto e stramorte vive.
2: Quindi siamo pronti? Che peccato, il nostro concorrente ha deciso di non partecipare.
5: Pronto?
2: E facciamo subito un super mega applauso al nostro concorrente, Renato, che gli piace pucciare il cazzo nel gelato.
5: Basta!
2: Benvenuto ad Affari Buoio su
5: Vai 1. Ascoltami bene!
2: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente, Giovanni Spruzzamerda dalla provincia di Palermo. Lei è il signore o la signora?
5: Sono quel gran porco! Hai capito?
2: Quindi siamo pronti?
5: Ma no!
2: Bene, bene, molto bene.
5: Non va bene.
2: Andiamo con la domanda.
5: Michele! Michele!
2: Attenzione!
5: Ma che cazzo hai fatto? Mi hai messo le telecamere in casa, bastardo!
2: Facciamo scendere il tabellone.
5: No, non facciamo scendere un cazzo. Sono io quello che scende e ti viene a cercare. Perché non è possibile. Ogni volta che mi sveglio dopo pranzo e mi metto nel mio studio a lavorare in legno, tu mi chiami. Non è possibile questa cosa.
2: E allora salutiamo con un applauso
5: Michele,
2: Ennio che si spara nel culo il legno.
5: Michele, devo consegnare l'ippopotamo di legno per la signora di sotto. Ti chiedo per favore chiudi.
2: Il monte premi di oggi
5: chiudi
2: è di 40.000 euro.
5: E lasciami stare per sempre.
2: Allora ecco la domanda. Se cago in un bosco e do fuoco ai peli del culo, posso morire? via col tempo.
5: Michele, ho già aperto il cancello di casa con il telecomando.
2: Intanto scopriamo
5: con chi... Vedi di chiudere sto cazzo di telefono.
2: Intanto
5: cancellami dalla tua rubrica.
2: Intanto scopriamo...
5: So che sei un amico di mio figlio. Ma mio figlio non ti ha mai detto che io ho fatto il Boy Scout. E conosco tanti modi per ferirti.
2: Ci pensi molto bene.
5: Michele, se perdo il controllo per te è finita.
2: Ha 2 minuti per rispondere.
5: Porco, non ne posso più. Adesso basta.
2: E allora, facciamo un grossissimo applauso al nostro nuovo concorrente, Mario Scopa Tombini.
5: Ogni volta che mi scappi ti butti nel bosco. Io in quel bosco posso diventare come Rambo.
2: Intanto salutiamo il nostro sponsor, Salami Gargiulo. Buoni nella bocca, ma più buoni nel culo.
5: Bene, l'hai voluto tu. Adesso prendo lo zaino e la picozza e ti scavo la faccia.
2: Bene, bene, molto bene.
5: Ma dove cazzo è la mia picozza? Dove cazzo l'avrà messa quella pazza? Santa di quella puttana, quanto mi fa incazzare. Guarda, guarda, guarda dove l'ha messa. Sotto lo scatolone delle cornici. Porca m***a. È incastrata, cane. Aspetta, che viene. Stai lì Michele, non buttare giù.
2: La risposta è esatta. Ha vinto 300.000 euro.
5: Eccola, eccola che viene.
2: È contento che ha vinto tutti questi soldi?
5: No! No! No! Aia!
2: Ora verrà contattato dal notaio che le dirà tutto. Vuole salutare qualcuno?
5: Aiuto! Sono sotto l'armadio!
2: Ma è pazzesco!
1: Affari tuoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata.
6: Radio 105. Wow.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
1: Ura, ura, ura!
2: Harry, secchio di sbocco, Rotter, cos'hai da festeggiare? Ti danno la pensione di merdità?
1: Oh, Hermione, mia cara e dolcissima amica, sono al settimo cielo! Fino ad oggi pensavo di essere un povero fanello, tutto solo in questa terribile esistenza, ma oggi ho scoperto di avere un fratello gemello!
2: Mi stai dicendo che esiste un altro patetico merdoso figlio di Troia con la R moscia senza coglioni né dignità a questo mondo?
1: Cazzo, c'è tua! Esatto! Si chiama Gregorario!
3: Gregorio Orario.
1: Esatto! Si chiama Gregorio Orario Rotter! E fra poco verrà a trovarmi!
2: Ma Rororio!
1: Ehi, non mi rubare le battute, Hermione! Rororio lo dico io!
4: No, Rororio lo dico io!
1: Gregorario Rotter!
4: Gregorario Rotter!
1: Gregorario Rotter! Vieni qui, fatti abbracciare, Gregorario, fratello mio!
5: Puttana troia, ci vedo doppio!
2: Non ci vedi doppio, Ron! Quello è fratello gemello di Harry Rotter!
5: È vero, sono uguali come due gocce di merda cagate da un buco del c***o che sta vomitando la merda, sti due figli di c***o! Pezzi di merda, vorrei tagliare le gole con due bottiglie rotte!
1: Gregorario, che gioia! Mi viene da piangere! Anche a me viene da piangere!
6: Silenzio! Harry, sterco di cavalla mestruata Rotter, come è usato lanciare un incantesimo di duplicazione? Lo sai che è contro le regole di Hogwarts?
1: Annusilente, sono innocente! Questo è mio fratello gemello, Gregorario Rotter!
4: Piacere, Annusilente! Il mio nome è Gregorario Rotter e sono un nuovo studente!
6: Anatema! Anatema! La tradizione di Hogwarts vieta assolutamente che ci siano due figli di Troia identici tra gli studenti.
1: Ma come, prof? E che facciamo allora?
6: Dovete combattere l'uno contro l'altro fino alla morte.
7: Di atrocità.
1: Assurdo, assurdo! Non alzerò mai le mani sul mio fratello gemello. Sangue del mio sangue. Non accadrà mai, scordatelo. Impossibile.
4: Ce l'ho ammazzo volentieri! La muori, merda! No! Aia! Aia!
1: E fermo, Gregorario, fermo!
4: Dai, sbrigati, muori, merda! Vai schifo al cazzo!
1: Ma se siamo identici!
4: No, tu sei molto più merda, muori!
1: Non mi lasci altra scelta, Gregorario! Devo giocare sporco! Roar! Roar! Roar!

0: Chi ha invocato il mio nome?
1: È stato lui, Harry Potter!
0: Harry Potter, dovrai morire per questo!
1: No, io non sono Harry Potter, sono Gregorio Potter! No, sono io Gregorio Potter, lui è Harry Potter! E signor Potter, giuro, giuro, sono io Gregorio Potter!
0: Non mi piace essere preso per il culo. Vi ammazzerò entrambi!
1: Fermo, Lovero! Hai vinto! Sono io, Harry Potter! Uccidimi e risparmia questo impostore!
0: Bel tentativo, non mi freghi! Stai cercando di salvare il vero Harry Potter! Per questo ucciderò l'altro!
1: No, no, no! Sono Gregorio! Gregorio, Gregorio, Gregorio, Gregorio!
2: Muovi!
3: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e i droni sparagoldoni.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta Gli Apocaliffi. I protagonisti: Dino Gino e Pino, Pina Rina e Dina, Gina Spina e Pina, Rino Dino e Gino, Nino Pino e Dino. Tratto dall'omonimo racconto di Shaquille O'Neal. Adattamento cinematografico di Quentin Salentino. Regia di Puff Daddy e Jay Zia. Voce narrante: Angelo non svelato. Paga il canone, figlio di puttana. È giorno. Una baita dispersa fra i boschi. Pina sta giocando a un videogioco in cui si deve sparare a una cicciona che fa lo spogliarello. Sparsi sul pavimento ci sono armi, avanzi di cibo e un libro di preghiere contro la cellulite. Su una mensola alle sue spalle vediamo un barattolo contenente i genitali di un dentista e altri attrezzi da giardinaggio.
2: Ma quanto diavolo si mettono? A quest'ora avrebbero già dovuto essere qui! Ah, eccoli! Finalmente!
1: Un moderno mezzo di trasporto si ferma davanti alla baita. Escono Pino, Gino, Dino e Dina, tutti armati fino ai denti. Pino ha un grosso borsone a tracolla e sanguina da una spalla. Dina ha perso mezzo orecchio e ha il cappello sforacchiato di pallottole. Gino zoppica e sembra aver pianto molto. Dino indossa una simpatica camicia celeste con tanti piccoli fenicotteri baffuti.
2: Oh, a buon'ora! Cominciavo a temere che foste andati direttamente alla miniera di Peperò. Che cos'è? Cominciavo a temere che foste andati direttamente alla miniera di peperoni. Si può sapere cosa diavolo vi è successo?
3: Una strage, un vero massacro.
2: Ci aspettavano, era una trappola, capisci?
4: Guardate, mi tremano ancora le mani.
5: Io ho comprato questa camicia.
2: D'accordo, ma ci siete riusciti? Li avete presi?
3: Certo che li abbiamo presi, sono qui dentro.
1: Pino apre il borsone gemendo per il dolore. Avvolti da un'aurea accecante, vediamo quattro splendidi apocaliffi innestati in altrettante nicchie di gomma piuma.
2: Ma sono stupendi!
4: Già, davvero bellissimi. Dopotutto ne è valsa la pena.
5: Mi piace perché hai fenicotteri con i baffi.
2: Questo è stato il colpo della vita. Forza, bisogna festeggiare.
1: Dina va verso la mensola, prende il barattolo contenente i genitali di dentista, lo apre e aspira a pieni polmoni.
2: Mamma mia, che botta!
4: Ehi, aspettate un secondo. Noi siamo in cinque e gli apocaliffi sono solo quattro. Come facciamo a dividerceli?
6: Già, come facciamo? È una cosa molto difficile.
4: Hai diviso quattro con il resto di due.
6: Io in matematica facevo cacare.
7: Io la faccio
6: schifo anche in storia.
4: Io voglio la coscia.
6: Schifo anche in scienza. Porco
2: sono ignorante.
4: Petto o coscia di apocaliffi?
2: Io ho un'idea. Perché non facciamo che me li tengo tutti io?
6: Ma guarda che stronza però,
4: Tana, Tana, Tana, mangiapelli, Tana.
1: Con un balzo suino Pina raggiunge il porta ombrelli, afferra una katana laser, la accende con fatica e zim zum e zam, ferisce a morte i quattro complici.
3: Sono tanto buffi i fenicotteri.
2: Sì, ce l'ho fatta! Sono tutti miei! Gli apocaliffi sono tutti miei!
1: Pazza di gioia, Pina si getta sugli apocaliffi e inizia a sgranocchiarli avidamente.
2: Buonissimi, davvero buonissimi.
1: Purtroppo per lei, Pina è troppo presa a far scorpacciata di apocaliffi per accorgersi che alle sue spalle è apparso un dentista senza cazzo.
2: Cosa? Papà? Ma come hai fatto a scappare dal manicomio, papà?
8: Ridammi la fica! Voglio la fica! Ridammi la fica!
2: La mia? È un incesto orribile! fica? Ma quale fica? Ma tu sei pazzo? Ma io non t'ho preso nessuna fica!
8: Ehi, voglio la mia fica! Voglio la mia fica! Fica, fica, fica! Voglio la mia fica! Fica, ridammi la mia fica!
1: Basta così. Sappiamo bene come andrà a finire. Scorrono i titoli di coda in corsivo sanscrito, poi l'immagine si fa completamente nera. Al centro dello schermo appare un omino a pecorina che viene inculato da un cavallino rampante. È il nuovo logo della Rai. E l'omino sei tu, se non paghi il canone. Paga il canone, figlio di puttana.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Oggi parliamo di Mimmo Lucano, sindaco di Riace, che negli ultimi 15 anni alla guida della città è riuscito a realizzare un modello di accoglienza degli immigrati che è stato preso a modello in vari paesi del mondo. Per farlo però ha dovuto infrangere alcune delle leggi e grazie a delle intercettazioni telefoniche adesso è stato arrestato. Naturalmente da destra e sinistra sono piovuti commenti del cazzo, schifo, tipo Salvini ha pubblicato il video di un andranghetista contro Mimmo Lucano, che tu dici un ministro dell'interno che pubblica il video di uno dell'andrangheta, veramente massimo. Ma anche dall'altra parte, ha scritto tutti cazzate, puttanate, gente che dice disobbedienza civile, un cazzo, se uno viola la legge è un reato, non è disobbedienza civile. Però voglio sentirvi su questo, calabresi, su questo, dai. Apriamo con Ciccio, Calabria, Calabrese Doc, dai Ciccio, Mimmo Lucano
5: è argomento proprio, veramente, di grande livello.
4: Sì, tu cosa ne pensi, dai?
5: Onestamente, Mimmo Lucano si dice i cazzi sua.
4: Come, si è fatti i cazzi suoi, dici?
5: Onestamente, è stata una brava persona.
4: Quindi tu sei dalla sua parte?
5: Si maritano i riacesi.
4: Ma senti, ti faccio una domanda personale, Ciccio. Ma te una nigeriana, te la scopavi se te lo diceva il sindaco?
5: Ma certo che sì, parola d'onore.
4: Cioè, tu, se il sindaco veniva da te, Ciccio, e ti diceva: Ciccio, te devi sposare una nigeriana, te la sposavi?
5: E non ero sposato, sì.
4: Quindi, in conclusione, Mimmo Lucano, libero o no?
5: Libero, liberatelo. Come diceva
4: sì.
5: Umberto Tozzi, da come si chiama? Biagio Antonacci, liberatelo.
4: Come diceva Biagio Antonacci? Ma Biagio Antonacci non è uno dell'apartheid? Che cazzo? Dai, va bene, grazie, Ciccio,
5: liberatelo.
4: Sì, poi ti invito al karaoke, dai, vaffanculo, dai. Che cazzo dice quest'altro? Via, un altro. Salerio, Roma, hanno fatto bene ad arrestarlo oppure lui era un sindaco che si preoccupava dei suoi cittadini?
6: Ha fatto bene sì, una testa di cazzo, che è? Famo i documenti alle persone che non c'entra un cazzo qua. Ma che è?
4: Quindi una testa di cazzo?
6: Una grandissima testa di cazzo ci aggiungerei, porca troia.
4: Perché? Perché? Dica.
6: Ma che cazzo vuol dire che devo fare i documenti a delle persone che manco c'entrano un cazzo con l'Italia?
4: Sì, però queste sono persone che sono state accolte nella città di Riace in qualità di rifugiati.
6: Ho capito, però io se vado a casa loro non mi fanno i documenti, mi tirano due carci in culo e mi rimandano a
4: sì,
6: casa mia.
4: Lei però non è un rifugiato, anche
6: io
4: se...
6: Sono un coglione, diverso.
4: Lei è un coglione?
6: Sì, abbastanza.
4: Sì, su questo siamo perfettamente d'accordo, direi 100-100, rapporto win-win.
6: Non lo so se è possibile, secondo me l'unica cosa possibile è mandarli tutti fuori a carci in culo, perché poi mi sono rotto di coglioni da vedere.
4: Quindi lei manderebbe tutti gli stranieri fuori a calci nel culo?
6: Certamente.
4: A cominciare da? Dica.
6: Dai cinesi,
4: prima i cinesi, poi?
6: I negri.
4: Cinesi, negri, però negri possono essere di tante nazionalità, cioè, nel senso che dal Bangladesh fino al Marocco sono quasi tutti negri.
6: E non è che ci hanno scritto in fronte che sono del Bangladesh o...
4: No, Bangladesh, non è una marca di jeans, ignorante di merda!
6: Ho sbagliato, dai.
4: Sì.
6: Ascolta, a lavorare, non si capisce un cazzo, ho sbagliato anche a parlare.
4: Sì.
6: Però io non è che ci ho scritto in faccia, sto romano, invece vi va e
4: però c'è scritto in faccia che è un coglione, secondo me. Io sono taumaturgo.
6: Se la faccio sulla schiena, le faccio uscire la scritta sul petto che
4: lei
6: sotto.
4: Lei non ce l'ha neanche il cazzo, per questo lei si fa le seghe al ginocchio perché non ha il cazzo, dai, vaffanculo, butta giù questo idiota. Si masturba la rotola, impotente di merda, dai. Raffaele da Varese, Raffaele.
7: Andate a arrestare quelli pedofili, i rapinatori, gli evasori che evadono le tasse e non pagano un cazzo, andate a arrestare quelli lì.
4: Però scusi, la legge è uguale per tutti, cioè se uno commette un reato va arrestato.
7: Ho capito, ma non preoccupiamoci della pagliuzza nell'occhio quando ci abbiamo un missile nel buco del culo.
4: Non ho capito, abbiamo?
7: Non preoccupiamoci della pagliuzza nell'occhio quando abbiamo un missile nel buco del culo.
4: Un missile nel buco del culo? Che cos'è questo missile?
7: Stiamo andando al posto, tutto va male e rompiamo i coglioni a uno che ha preso un paese disgraziato dove non c'era un cazzo di nessuno. Gli ha detto questi mau mau, mettete a posto e tenetevi la casa.
4: Sì.
7: Che cazzo di problema ha fatto?
4: Quindi secondo te dovrebbero lasciarlo libero?
7: Ma lasciatelo libero, anzi facciamolo anche in tutta Italia. Sono dei comuni abbandonati, questi qua gli diciamo, mettetelo a posto, tieniti la casa.
4: Mettiamo i negri nei paesini di montagna così li ripopoliamo e non
7: ma
4: li lasciamo...
7: Ma non solo montagna, ma i paesini abbandonati, ce ne non sono in montagna, ce ne da tutte le parti.
4: E in culo la legge.
7: Ma che cazzo te ne frega della legge? Ciao amico mio!
4: Ciao Raffaele, ciao.
7: La polizia che sono al telefono...
4: Va bene, ciao! Salvatore Sicilia.
8: Vabbè, ma queste cose in Sicilia succedono sempre. Non è che è la prima volta che sentono queste cose.
4: Quindi secondo lei, diciamo, qualche piccola legge si può infrangere per il bene comune?
8: Ma le leggi sono fatte per essere infrante.
4: Le leggi sono fatte per essere infrante. Questo accade spesso in Sicilia?
8: Ogni giorno.
4: Sì, quindi i sindaci che rubano sono... Come li possiamo chiamare?
8: Non lo so, sono fedifraghi.
4: Fedifraghi vuol dire uno che mette le corna alla moglie, lei non sa neanche che cazzo dire. Non usi parole di più di tre sillabe.
8: È un ladro.
4: Un ladro, sì, un testa di?
8: Di cazzo.
4: Una testa di cazzo, un sacco di?
8: Ah, di letame.
4: Di merda, di merda. Un figlio di?
8: Buttanazza, certo.
4: Un figlio di buttanazza, certo. Va bene, grazie, arrivederci. Salve, salve, salve, vada a fanculo. Chiudiamo con il lupomane Mimmo Lucano. Dai, dai, dai.
1: C'è queste leggi che hanno fatto contro gli immigrati. Adesso proprio non li vogliono neanche far più entrare. Sti poverini, ma come cazzo è?
4: Ma senti, senti, senti, lupomane. Se a te il sindaco della tua città ti proponesse di sposare una donna nigeriana per farle avere il permesso di soggiorno, lo faresti?
1: Pure, scusa, io me la sposo, magari me la potevo portare una bella donna di
4: invece...
1: Siriani di quelle pone.
4: E invece tua moglie ti ritrovi?
1: E mia moglie è un cesso.
4: Come un cesso? Dai.
1: Senza quei matrimoni combinati che te la devi prendere come quel che rompe il coglione tutti i giorni. Giustamente mi ha cagato il cazzo perché non ho messo a posto le mutande, non come dici. Ma ti sembra normale che dopo 30 anni di matrimonio questo mi rompi il coglione? Go.
4: Sei una persona molto saggia, lupomane. Ti saluto con un abbraccio. Andiamo con lo slogan.
1: Un abbraccio a te. Tiro fila, tiro spaga, tiro cazzo, cazzo freddo.
4: Ciao, vai a mettere a posto le mutande, Puzzone.
1: Sempre, sì, Puzzone. Dopo non metti in culo mia moglie. Ciao,
4: lupomane, ciao.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagnamen.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
1: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra da scendenza a me.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Messo?
9: Scusa,
8: il mio portafoglio.
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
10: Togli il portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
9: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
9: Sono schiaccia che non si lava le ascelle.
8: Mi schiaccia il 4.
9: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
10: Non si ha pazienza un attimo.
8: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
8: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
9: Un attimo! Sì. Io devo andare a casa!
8: Ho capito, ma non mi vada sui miei piedi! Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese!
9: Se lei non si lava le ascelle!
10: Ma scendere, che sono tre piani che devo scendere!
8: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
10: Ma chi se ne frega!
8: Ma che pezzo, allora faccia che spazio!
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
11: Dai, per favore.
4: Permesso!
8: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
12: Ma lei è Zizzagnamen?
4: Sono Zizzagnamen! Piacere!
11: Facciamolo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
12: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
11: Ma che puccia!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzagna! Lei si sente la puzza di
11: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
4: Aia!
8: Vada fuori!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
8: Maledetto vecchio!
9: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
8: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
8: Sì,
9: grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito? Lui diceva di no, sto ricchio!
8: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
13: Non guardi me, io non ce l'ho.
8: Stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
8: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio quello del cadavere, trovo cazzi.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: Dio! Cos'è questo terribile rumore di palle che sbattono su chiappe sudate? Serva straccia! Serva straccia! Ma dove diavolo è quella sguattera slabbrata? Oh mio Dio! Serva straccia! Ma cosa ci fai nuda con le gambe aperte e con il maresciallo Sciallomare nudo e con il pene eretto?
1: Potrei farle la stessa domanda, ma ora sarebbe davvero fuori luogo!
2: Mi scusi, donna Ruanda! È stato un incidente! Il maresciallo è scivolato nella mia Bernarda, senza volerlo!
1: E ho sbagliato!
0: Rivestiti, sporcacciona! Andiamo dal parroco di paese a farci purificare!
1: Ma ho preso ancora tanto chalice!
2: Sì, donna Ruanda! Ma da chi? Ma da Donkey Kong?
0: Idiota, giammai! Non lo sai che io e Donkey Kong abbiamo un trascorso anale? No, andiamo dal nuovo prete di paese. Forse l'unico con cui non ho ancora avuto un trascorso anale. Ma potrebbero cambiare le cose. Eccoci davanti alla porta della parrocchia. Maresciallo Sciallomare, le dispiace mettere via il suo pene? Ma è ancora durissimo! Ha per caso abusato di...
3: Superminchia.it, le uniche pastiglie 100% naturali che te lo fanno diventare di pietra per oltre 4 ore. www.superminchiacolak.it.
1: Potrei farmi un'altra chiavata! Sono testimonial!
0: Non è il momento, maresciallo. Anche se quella punta così purpurea mi fa schioccare la baggiana.
4: Ma per favore, sorella nel Cristo e anche nella Madonna, metta via quella cappella dalla mia cappella. La porti fuori dalla cappella.
0: Che colpo, padre! Per un attimo credevo fosse padre Siviglio. Avete la stessa voce.
4: Sì, ma non è un caso nel Cristo. Padre Siviglio era mio fratello, però da parte di cane, un carlino. Lui era il carlino, io il resto. Infatti sono anche parzialmente giornato.
5: Si quieras ahora, porque no te vayas, me convierto en nada.
0: La prego, padre, non mi parli del cane di padre Siviglio. Abbiamo avuto un piacevolissimo...
2: Non mi dica che anche col cane!
1: Stavo per farle la stessa domanda.
0: Idioti! Ma secondo voi potrei mai aver avuto un trascorso anale con un cane?
4: Ma vai che l'hai preso in c***o anche dagli struzzi, nel Cristo!
0: Abbiamo solo fatto un 69 qualche giro limoni!
4: Io lo sapevo che dovevo diventare imam!

0: Vabbè, donna Ruanda, cosa la porta nella casa del Cristo con un maresciallo col cazzo fuori e una serva vestita di stracci? Ci dica.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Ma l'ho fatta io, però andiamo in ordine.
2: Questi due peccatori devono essere purificati, padre. Li ho beccati nudi nel letto con il pene nella baggiana.
0: Da quello che ho sentito dire e da quello che ha sentito nostro Signore nel Cristo, avete tutti bisogno di confessarvi, eh? Venga, donna Ruanda, cominciamo da lei. Ora mi dica, donna Ruanda, c'è qualche
3: segreto
0: del quale vorrebbe liberarsi? Nel Cristo, ma anche fuori.
2: Vede, padre, io ho un gigantesco
3: segreto.
2: Ma se glielo svelo, poi la dovrò sparare male.
0: Madonna Ruanda, lei è qui protetta dal
3: segreto
0: del Cristo. Nessuno lo verrà a sapere. Può fidarsi, cara. Non faccia caso a quelle cimici e a quelle webcam connesse a internet.
2: Le ripeto, se glielo svelo, poi la dovrò trucidare e dare in pasto ai maiali. Non mi faccia parlare, la prego.
1: Potrei farle la stessa minaccia!
0: Ma Sofia, nel Cristo, non sia così ostile. Ci lasci un po' andare.
2: Ok, ok, padre, come vuole lei. Ma io l'ho avvisata. Il mio
3: segreto
2: che tengo dentro da anni è...
4: Perdonami, mio amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
2: Le stavo dicendo, padre, che il mio segreto è...

0: Giove. Ma è una cosa che...
1: Muori, merda!
0: Come muoio male! Muoio di Cristo, però, almeno.
2: Don Aruanda, cosa ho fatto?
3: Potrei farle la stessa domanda!
2: Ha sgrillettato l'affare di ferro che fa i buchi nei cadaveri!
1: Ho sparato, nana ignoragna! E ora sellami la macchina, che voglio tornare a casa prima che arrivi qualcuno a fare troppe domande! E tu sai cosa faccio quando qualcuno mi fa troppe domande!
3: Potrei farle la stessa...
1: La stessa? La stessa cosa? Cosa? Dillo se hai il coraggio, cosa? Cosa?
3: Potrei farmi i gran cazzi miei!
4: Il segreto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Sì, pronto, buongiorno signor Ennio, buongiorno.
3: Chi sei?
2: Mi chiamo Maria Luisella.
3: Maria Luisella?
2: Luisella, sì, esatto, Maria Luisella. Sì, noi non ci conosciamo, mi hanno dato il suo numero per acquistare dei prodotti da lei.
3: Volevo... Che prodotti mi prendere? Ma io non vedo niente.
2: Avrei voluto. Signore. Sì, si calmi comunque. Avrei voluto delle uova.
3: Due uova.
2: E poi.
3: Due uova.
2: Esatto, di tacchino. Due uova di tacchino.
3: Il tacchino l'ho passato.
2: Ah.
3: L'ho passato, ma
2: perché?
3: Era le male la mattina.
2: Scusi, come faceva?
3: Tutte le ore.
2: Ma mattino o sera?
3: Passavi vicino.
2: Signor Ennio, si calmi però, io volevo venire a trovarla.
3: Ma ti sto dicendo che te sbaglia numero. Ma non sono mica la macelleria, ma
2: no, però lei è una fattoria con tanti animali, tante cose, tanti prodotti.
3: Senta,
2: signor Ennio, io e la mia amica volevamo passare. Abbiamo delle minigonne cortissime e volevamo passare a vedere le mucche. Senta, signor Ennio, io e la mia amica con le nostre minigonne volevamo venire.
3: Dove dovevi venire?
2: Volevamo venire da lei in fattoria.
3: Da me? Vuoi venire da me? Cosa devi fare? Devi murare?
2: Sì.
3: Allora, sei una puttana?
2: Beh, insomma, mi diverto, ecco.
3: Sei una puttana o non lo sei? Cosa viene da fare dalla mia fattoria?
2: Mi piacciono un sacco i contadini a me.
3: Ma dove sei? Dove sei?
2: Sono in zona, potrei passare.
3: Sono in zona? Ma dove?
2: Siamo...
3: Ma devi murare, ma io non ho tempo di murare. No, non ho mica tempo.
2: Ma è una cosa veloce. Noi siamo a Reggio Emilia, arriviamo.
3: E quando devo murare io ci sto dentro. Ma io ci sto dentro nelle mie zone. Non sono mica coniglio.
2: Ma insomma ci prendiamo il tempo necessario. Signor Ennio, ma si sta eccitando?
3: Come te lo devo spiegare che non c'ho tempo di murare? Non c'ho tempo di murare adesso!
2: La mia amica non resiste più.
3: Guardi,
2: è qua con me la mia amica, gliela passo un attimo, vorrebbe conoscerla.
3: Ma chi è? Come si chiama?
2: Si chiama Gilberta.
3: Gilberta. Porca.
4: Pronto.
3: Aspetta,
4: Ennio, ce li ho tutte e due in macchina, io sto venendo da te, sto guidando. Ho raccontato che ce l'hai come un toro.
3: Ma scusati,
4: sto portando due belle ragazze per burrare.
3: Andiamo,
5: Ennio.
4: Senti.
3: Vai a cagare anche te, brutta puttanona, bastardo.
4: pronto.
3: Già il puttanone, passami il puttanone che glielo dico io, bastardo.
4: Aspetta che te la passo, Luisella.
2: Ennio, dove sei? Ennio, dove sei? Dai, fatti raggiungere.
3: Ennio, sono in mezzo alla merda.
2: Ma dove?
4: Ennio è una ragazza, trattala bene.
3: Vai a cagare, che te va, bastardi, sei che due bastardi, sei puttanone, dirdetta. Apri,
4: aprici il cancello, che siamo qui fuori. Ennio, pronto.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
0: Radio 105.
5: Hey! 105.
6: Hey! Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Sono preoccupato! Sono preoccupato! Sono preoccupato!
2: Nonno Zeus, nonno Zeus! Guarda, ti ho comprato un regalo!
1: Pollon, pollon, pollon! Minchia, come sono fatto! Guarda, guarda le mie narici! Cosa ci vede scritto? A caratteri pippottali? Non me ne frega un cazzo!
2: Ma nonno Zeus, questo è un vaso della dinastia Ming!
1: Appunto, e che Ming me ne fotta a me? Comunque, un'altra cinesata! Minchia, ti sei sprecata, che è sta roba?
2: Ma no, valeva come tutto il Peloponneso! E io che pensavo che con questo regalo mi avresti finalmente fatta pippare!
1: Ma cos'è? Ti hanno scopato le orecchie con cacciame! Te l'ho detto mille volte, aspetta un attimo, pausa, pippotto!
3: Potrai pippare solo! Oh cazzo, credo, aspetta un attimo, ho pippato Elio! Aspetta!
1: Ecco, mi è sceso il sassone! Ho detto che potrai peppare solo quando sarai diventata una dea!
2: E allora fammi diventare una dea, porco tu!
1: Ho messo a mia armi, solo! Io ti trasformo in un ventilatore di peti, stronza! Se vuoi diventare una dea, devi guadagnartelo, te l'ho detto, mille, mille, mille chili di bamba fa! Ho proprio la missione per te, anzi, adesso ci penso. Sì, se fo sta portando il pezzo di bamba più grosso della storia qui sul Monte Olimpo. Il famoso pezzo di Sisifo. Ma non ce la fa perché è troppo grosso. Minchia, sto già spavando. Se lo aiuterai a completare la sua impresa, ti farò diventare una dea e potrai pepparti tutto il Sud America. Non faccio caso se urlo così. Sono completamente strafatto. Ehi, sto fatto.
2: Oh, che bello! Grazie, nonno Zeus!
1: Vai, vai, vai, vai a farti chiamare dalla famiglia di porcospini, stronza! Minchia, come t'ho messo!
4: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Ciao, Pollon, dove vai di bello?
2: Ciao, Eros! Sto andando ad aiutare Sisifo a portare il suo pezzo
5: non
2: di bamba.
5: Sisifo, non è Sisifo.
6: Sisifo.
5: Aia, aia, aia, aia. Attenzione, si riapre la tendina. È il momento.
6: Una scenetta tu e Leone, sbacchiamo, cazzo.
7: Sto andando ad aiutare Sisifo.
2: Sto andando ad aiutare Sisifo.
6: No, no, no, no.
7: Sisifo. Eh sì, si fa.
6: Vai.
7: Niente, già fa.
2: Ragazzi,
5: dai, ma zia, è facile.
7: Sei anche vestita da gondoliere.
5: È facile, zia.
2: Vai,
5: dai.
2: Sisifo.
7: No, no, sì,
2: Sisifo. Ah, Sisifo, ok.
6: Ok, ciao. Vai.
2: Basta.
5: Non ha detto niente. Non ha detto niente nessuno.
2: No, no. Sisifo. Sto andando ad aiutare Sisifo?
6: No, no, no.
5: Sisifo.
8: Ladies and gentlemen, ecco a voi il nuovo record di risata ignorante.
6: Va bene, oh, cioè, dillo come vuoi.
7: Se vuoi andiamo indietro ai 2800 anni, gli
5: zia,
7: cambiamo il nome.
5: È facile, zia, dai. Cioè, dai.
6: Sisifo. Cambiamo la storia classica.
2: Raga, ve lo giuro, mi sento male.
7: No, ma c'entro sulla prima I.
2: Sisifo.
7: Sisifo, come piffero.
2: Ok. Sisifo. Madonna. Sto andando ad aiutare Sisifo?
6: No, no, no, no.
7: Sisifo.
6: No, Sisifo.
8: Un minuto e 40 secondi!
2: Sto andando ad aiutare Sisifo a portare il suo pezzo di bamba su per il Monte Olimpo.
8: Un minuto e 40 secondi!
2: Sto andando ad aiutare Sisifo a portare.

0: merda del porco tuo nonno, a forza di portare sto quintale di bomba sulle spalle. Palle.
1: Dai, non disperare, tutti e tre insieme ce la faremo.
0: Oh, Ispa! Oh, Ispa! Oh, Ispa! Cappo, cappo, cappo, cappo, cappo! Niente da fare, nemmeno in tre ci riusciamo.
1: Ho un'idea, buttiamolo nel fiume, così la corrente la porterà dall'altra parte del monte.
0: Ma no, cogliona! No, dai, ma no! La bamba nel fiume si scioglie! Ma sei una testa di capo!
2: Guarda i pesci come smascellano!
1: Ops, mi sa che ho fatto una cazzata! Ciao, nonno Zeus! Ma cos'è sta puzza di pesce?
3: Qua è sandura! Sandurissimo! India come pomodoro! E me lo chiedi pure, stronzo! Allora, con tutta la bamba che buttare in acqua, l'unico modo per non andare in astinenza e mangiarmi tutto il pesce del Peloponneso, testa di cazzo, passami con l'acciuga! Ah, come sono fatto di pesce!

0: is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È per Lizia.
2: Vai, dai!
3: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Come sta? Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però. Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo. Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
3: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
2: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
0: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
0: Io no, io no, io no.
2: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
3: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
3: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
3: Va in cielo.
4: Dove?
3: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
3: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
3: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
3: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
3: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
3: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
3: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
3: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
3: Appena ti vengono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avevi...
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
3: è
4: che lo sai.
3: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono
3: belle.
4: Le macchine?
3: No!
4: No,
3: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
3: Che bianche.
4: Come ci sono le strade anche?
3: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
3: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
3: Sono fatte di cazzi.
4: No,
3: sono
4: no.
3: fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
3: ancora,
4: no.
3: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
3: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, no. Un mese.

0: due mesi, no, lì crescono già a 10 anni. Già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già.
1: Mica la sponda.
0: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma quella la sponda, dai.
1: E cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
0: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
1: Com'è?
0: Lì è più grossa.
1: Ah.
0: Scusi, non è più quella lì,
2: è
0: diciamo.
2: Una ribellula.
3: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
0: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
2: Le grotte di Toirano,
0: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
1: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
0: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
1: Ah.
0: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
1: Sì.
0: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
1: Scusami, com'è l'inferno invece?
0: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì.
4: Addirittura.
0: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
1: No.
0: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
0: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
0: Contemporaneamente.
1: Se non ti scappi.
0: E guai se una goccia vai per terra.
1: Cosa succede?
0: Te la fanno leccare.
1: No.
0: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
2: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
0: Ci sono due donne.
4: Che
0: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
1: Due controllori.
0: Due controllori sono donne.
3: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
0: Niente.
1: Niente.
0: Con una velocità, non so, di 60.
3: Dov'è?
0: Volte.
3: Sopra, sotto, destra, 60...
0: No, non è né sopra e né sotto.
3: Si va in metro?
0: È, come si dice, è nell'aria proprio. Tra...
4: Nell'aria, sì.
0: Capito?
1: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
0: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
1: 12 lingue?
0: Sì, dice, Addition Swamp, tomorrow you want less. Poi dice,
1: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
0: Nessuno, no, tu sai quanti capisci
1: qualcosa. Fisicamente come sei all'inferno?
0: Cazzo.
1: Tutto
0: sei una soava donna.
1: Una soava donna.
0: Ma una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
0: non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
0: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: No, trimonologia, detto etimologia.
0: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
1: Ma noi prendiamo, secondo te?
0: A fare in culo, subito adesso.
3: Grazie.
5: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
6: Lo Zoo di 105.
7: Forse non tutti sanno che.
8: Forse non tutti sanno che.
7: Forse non tutti sanno
9: forse
7: che.
9: Forse non tutti sanno che.

0: forse non tutti sanno che il profeta Noè aveva un meno conosciuto fratello che si chiamava Sie.
1: Bambini, a tavola!
2: Noè, quello delle tavole è Mosè!
1: Ma no, io parlo della tavola della cena! Sie, hai fame?
3: Sì,
1: Allora guarda, per fare contento tuo fratello che è un po' fissato, ho preparato una coppia di polli arrosto, una coppia di peccioni ripieni, una coppia di anatre all'arancia e una coppia di coglioni fritti.
0: I due fratelli avevano un'indole decisamente diversa. Noè era più austero, più severo e più introverso. Sie invece era più estroverso e pieno di spirito di iniziativa.
4: Noè, tu devi salvare l'umanità dal diluvio universale.
2: No, è troppo complicato.
3: Lo salvo io, lo faccio io.
4: No, tu non puoi.
3: Ma perché?
4: Perché fondamentalmente sei un coglione. Noè, vuoi lasciare l'umanità in mano a tuo fratello?
2: No, va bene, dai, la faccio io l'arca.
0: Sì, non si rassegnò e volle entrare in competizione col fratello, costruendo anche lui l'arca.
5: Papà, ci sono tutti, solo che non si vedono i due leocorni. Che cosa facciamo? Li aspettiamo?
2: No.
3: Li aspetto io, tanto c'ho l'arca vuota. Andate voi.
0: Nonostante i buoni propositi, Sie non riuscì comunque a salvare i leocorni dall'estinzione. Secondo alcuni scritti apocrifi assiro-pugliesi, ciò accadde per colpa di un uomo di scienza destinato a segnare la storia dell'umanità, il grande Paride da Messina.
2: Buon uomo, c'è posto sulla vostra arca?
3: Sì.
2: Bene, orsù, saliamo.
6: Maestro, permettetemi di farvi notare che il Signore prescrive che tutte le specie salgano a coppie per riprodursi, capite? E noi, come dire, non siamo una coppia adattissima.
2: Arca!
6: Maestro, lei ha bestemmiato. Forse non era il caso.
2: Buon uomo, avete a bordo un barile di vasellina?
3: Sì.
2: Allora sali, Anselmo, che un modo di riprodursi si trova. Buon uomo, in cambio della vostra ospitalità vi insegnerò una ricetta veramente succulenta, da me stesso medesimo inventata. La volete sapere?
3: Sì. Come si chiama?
2: I Leo Popcorni. Tanto ho visto che avete fatto salire anche gli ingredienti,
0: Indubbiamente l'estinzione dei leocorni minò dalle fondamenta il progetto di Paride da Messina di diventare un grande chef, ma non ne scalfì minimamente la fama di enorme scienziato. Una volta terminato il diluvio, Noè sbarcò e iniziò a ripopolare la terra. Sie invece dovette attendere un po' di più.
2: Buon uomo, è finita la vasellina?
3: Sì.
2: Allora possiamo scendere a terra e...
7: Somma parire! E te ti s'aspettavai?
2: Ma questo coglione, manco il diluvio lo ammazza, puttana!
0: Entrambi i fratelli videro così concluso il loro compito. Noè prese il nome d'arte di Noè Gallagher e dedicò il resto della sua vita a scrivere canzoni e parolacce su Twitter. Sie invece si ritrovò disoccupato, ma corse in suo aiuto il genio inarrivabile di Paride da Messina.
2: Sie, visto che sai dire sempre solo sì, ho trovato il datore di lavoro perfetto per te, lo vuoi conoscere?
3: Marco
2: Mazzoli.
3: E col cazzo proprio! Tiè!
2: Ma che mi hai mandato a quel paese?
6: No, credo che Tiè sia suo cugino o qualcosa del genere, maestro.
2: Vabbè, andiamo a dormire, va!
6: Maestro, oggi ho le mie cose.
2: E arca due! This is the zoo.

0: 105
1: Tamarri.
2: Ciao, oggi i nostri tamarri andranno a fare brutto alle gelaterie. Tac!
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, signora? Minchia, cadavere. Pronto, signora, mi sente?
3: Già. Che parla?
4: Salve, signora, sono Giovannino. Come sta?
3: Minchia di merda.
5: Io non conosco nessun Giovannino.
4: Signora, la gelateria?
5: No, no.
4: E chi è? Cosa ho chiamato, signora?
3: Il cimitero è chiamato, Giovanni.
4: Senta, signora Lupa, volevo chiedere una cosa. Mi senti?
5: Non sono Lupa io.
4: E chi è lei, scusi?
5: Io sono...
4: Ah, ho capito, signora.
3: Paresina, ha detto che è un biscotto.
4: Senta, signora, una cosa le voglio... Ma lei di che anno è? In che anno è nata, signora? Non per farmi gli affari suoi, perché sa.
5: Io sono del 35.
4: Del 35?
5: Sì.
4: Minchia, ha visto la qualsiasi, ha visto lei, ha vissuto tutto il Novecento proprio, ha visto i... Cioè, quando è nata lei non c'era neanche la televisione.
5: No, non c'era niente.
4: Minchia, incredibile. Ma proprio... Senti... Senti, ma anche se sei limitrofe, no? Che sei un po' retrodatata. Ma non esci mai la sera, vai a ballare, che ne so, ti spacchi di techno. Non fai.
5: Ma cosa vuoi vedermi?
4: No, niente, ho chiamato che volevo parlare con la gelateria, ma mi ha risposto lei che è antropomorfa e volevo parlare un po'.
5: Non mi sa più niente.
4: Ah, ho capito, ho capito. Ciao, grande!
5: Arrivederci.
4: Ciao, grande. Un cazzo di sassaia.
3: Madonna, Giovannino, sai che hai parlato con Walking Dead?
4: Mamma, ho parlato col passato, una roba incredibile, mi è venuta la pelle foca proprio.
3: Mamma mia, questa ha preso in braccio il Papa.
4: Due.
1: Tamarri.
6: Pronto?
3: Si è svegliata. Pronto? La cazzara. Oh. Senti, stronza.
6: Pronto?
3: Allora, oh, capite che sei lì, Sandra? Ho capito. Senti, comacchia. Allora, praticamente ho preso una vaschetta di gelato da te, faceva cagare. Adesso te la riporto e te la spalmo tutta sulla vetrata, capito? Scemo di merda.
6: Sei un idiota.
3: Cazzo c'hai?
6: Sei un idiota.
3: Ma dove ho chiamato in Russia? Pronto? Ma non sei Silvana? Silvana, non fare la coglione, dai.
6: Non sono Silvana.
3: Ho preso il cioccolato, faceva schifo la merda.
6: Ma tu sei un idiota.
3: Dai, non fare la finta che parli di un'altra lingua, cretina, dai. Silvana.
6: Pronto?
3: Che cazzo, ma oggi proprio non mi va bene una. Pronto? Tizia.
6: Dove a chi stai chiamando?
3: Oh, Silvana. Silvana.
6: A chi stai chiamando?
3: La gelateria, Silvana, sei tu.
6: Quale gelateria? Questa è una casa. Quale gelateria stai chiamando?
3: Oh, ma stai calma, non fare quello che si ha.
6: Guarda che stai calmo tu, cazzo. Perché se ti trovo io, ti spalmo io. Tutto quello che hai, ok?
3: Cazzo, chiamata l'accampamento di Sinti dietro in corvetto.
7: Buonasera.
4: Ciao, grande.
7: Sì, chi parla?
4: Sono Giovannino, senti, ho comprato gelato da te, una vaschetta l'altro giorno.
7: Sì.
4: Ho trovato in fondo alla vaschetta delle unghie, me la sono trovata in bocca. Com'è?
7: Aspetta, dentro la vaschetta del gelato c'hanno delle unghie, mi viene a dire?
4: Dentro il
7: gelato? Dentro il gelato?
4: Dentro il gelato.
7: Dentro che gusto hai presi?
4: E ho preso il fior di latte.
7: Fior di latte con delle unghie dentro e?
4: La nocciola e il pistacchio, ho dei gusti classici.
7: Sì, e dentro tutta la vaschetta c'è del gelato.
4: No, non lo so, non lo so dov'era, però in fondo poi dopo c'erano le unghie, ho trovate in bocca, ma grosse proprio. Cioè, te lo volevo dire, nel senso che non ho fatto neanche la recensione su Google.
7: No, non fa la recensione, no. Ma lascia stare, non
4: la scrivere. Se vuoi che le faccio, le faccio, se no no.
7: No, non la fai.
4: Ah,
7: no.
4: Volevo dirtelo, può capitare, nel senso, però sai.
7: No, non deve capitare, no.
4: Mi ha fatto un po' schifo.
7: Non deve capitare, però.
4: Mi ha fatto un po' schifo, sinceramente.
7: Vabbè, quando vieni la prossima volta ti faccio una vaschetta. Vieni su, che vedo che sei, vieni su.
4: La teniamo tra noi sta cosa, hai capito?
7: Certo, sì,
3: però Giovannino.
7: Ma non fare nessuna recensione negativa.
4: Ok, aspetta.
3: Sta roba comunque in qualche modo la bisogna risolvere. Allora, per punizione comunque gli devi infilare la testa nel gelato.
4: Sì.
7: Guarda, se poi se vado ad approfondire con le ragazze che fanno la mattina, io lo dico.
4: Senti,
7: la testa, guarda.
4: Senti, una cosa, ti posso chiedere una cosa?
7: Sì.
4: Io ho sempre visto che. Non mi dare la vaschetta, non la voglio, guarda, veramente. Però mi devi far fare una cosa che ho sempre sognato.
7: Sì.
4: Voglio bucciare il c***o nel pistacchio. Ok? Dai,
7: va bene,
4: dai,
7: va bene.
4: Grande, grande. Ciao, grande.
7: Ciao,
4: allora vengo col cazzo in mano direttamente. Ciao, grande.
7: Ciao, ciao.
4: Ciao, ciao, grande. Ciao, ciao.
1: Tamarri.
0: Pronto, ricchiere?
3: Mamma mia, come sei ricco. Senti, sciaccannato, guarda che ho preso una vaschetta di gelato che doveva essere al cioccolato. Secondo me era contaminata le noccioline. C'è mio zio che c'ha la faccia che sembra un copertone di un camion. Hai capito?
0: Ma quando è che sei venuto a prendere la vaschetta?
3: Domenica, però l'ho tenuta nel frigo, no? Lui si è aperto la vaschetta, si è fatto due palate. Minchia, adesso sembra che l'appunto, sembra che ha fatto il Botox. Non è che per caso nel cioccolato c'è possibilità che ci siano arachidi, cose strane?
0: Ma no, nella nostra ricetta non c'è nulla, a meno che non abbia preso qualche altro gusto. Abbiamo anche una pastorizzatrice apposta per il cioccolato.
3: Ah, cazzo, vedi che siete gente seria. Va bene, dai, allora facciamo così. Io vengo là, ti infilo la testa nella vasca del gelato al cioccolato, no? E vediamo com'è la reazione allergica. Ma facciamo così?
0: Vediamo, porti anche tuo nonno?
3: No, è mio zio che si è gonfiato. Allora, facciamo così, porto mio zio, gli infilo la sua testa nel cioccolato. Se non si gonfia vuol dire che hai ragione tu. Se si gonfia invece, io gonfio te, uguale a mio zio, ti faccio praticamente gemello. Mi metto di fianco e ti scolpisco la faccia identica a quella di mio zio. Facciamo così, scemo di merda?
0: Proviamo, proviamo, va bene.
3: Va bene, perfetto. Senti, facciamo così, cerca di moderare comunque l'alimentazione. Oltre alle proteine dei cazzi, magari mangitelo due verdure, ok?
0: Benissimo, ti aspetto allora.
3: Va bene.
0: Oh,
3: quando
0: giornata.
3: Entro sentirai il gelato che si scioglie e un freddo incredibile interiore. Perché io sono portatore di morte! Bastardo!
8: È stupendo questo. È stupendo

0: Radio 105. Lo Zoo di 105
1: è tornato.
2: È un cretino deficiente, maleducato.
1: L'incubo dei baresi.
3: C'è un figlio di puttana, tu, capito?
1: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
4: Ascolta, va a lavorare, va, cretino.
1: È il più cinico.
3: Vai a fare il culo, stronzo.
1: Il più cattivo.
2: Cretino.
1: Lui è Gigi Valli della Conservici.
3: È il cacmo cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
5: Pronto?
6: Sì, pronto, sono Francesco?
5: Sì, con chi parlo?
6: Ah, buongiorno, salve, sono Gigi Valli della Conservici. La contattavo per il suo annuncio di lavoro su internet.
5: Sì, ciao.
7: Beh, ciao, cazzo tuo fratello, io non l'ho capito qua.
6: Del tuo allora, ti contattavo per farti questa proposta?
5: Sì, dimmi.
6: Per lavorare con la, c'hai ragione tu, SRL, che è una delle top 5 a livello mondiale.
5: Me lo può spiegare? In parole povere?
6: Allora, devi trovare delle scuse alle persone. Ti può chiamare, non so, il ragazzo che è stato beccato dalla fidanzata con dei messaggini dell'amante sul telefono. Lui ti contatta e tu in temporale devi dire una scusa da dire alla fidanzata, capito? Per evitare di casini, robe.
5: Ho capito.
6: Oh, se per te va bene ti faccio il quiz statale e valutiamo la tua attitudine. Va bene?
5: Ho capito. Sì, va bene, sì.
6: Allora, nome?
5: Francesco.
6: Cognome? Allora, regione?
5: Puglia.
6: Puglia. Provincia?
5: Sì, Bari.
6: Allora, domanda di livello 1.
8: Livello 1.
6: Ti chiama un marocchino perché sua moglie gli ha trovato delle foto compromettenti e sta tornando a casa per vederci chiaro. Che scusa gli trovi?
5: Che scusa gli troviamo? Gli troviamo che quello che sta vedendo non è proprio l'attuale, ecco.
6: Vabbè, vediamo cosa ne pensa il computer.
5: Come?
6: Aspetta, che sto vedendo cosa ne pensa il computer dello Stato qua.
5: Ah, non ho capito.
6: Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo. 5 stelline, va bene.
5: No. Ah, è buona.
6: Domanda di livello 2.
5: Sì.
8: Livello 2.
6: Ti chiama il marocchino di prima.
5: Sì.
6: Adesso lui è letto che sta scopando la prostituta.
5: Sì.
6: Lei è una di quelle che battono nelle roulotte per 2000 lire, quindi quelle con le calze strappate, con la crescita sui capelli, capito? Proprio. Proprio quelle marce.
5: Ma no, vabbè, ho capito.
6: Allora, mentre lì che ci da dentro suona il campanello e c'è la moglie, dall'occhiolino la vede. Che scusa gli trovi?
5: Che scusa gli troviamo? Esce lei dal balcone, lui fa finta di niente. Dice che sono appena uscito dalla doccia.
6: Ma c'ha la sberla in dura lì, come cazzo fa?
5: Che cosa c'ha?
6: C'ha la sberla, la sberla dura davanti, nudo.
5: Vabbè, allora si trova la moglie in questo caso. È andata male per la prostituta. Mi stai prendendo in contropiede,
6: No, bravissima, va bene.
5: Sì.
6: Vediamo il computer del ministero cosa ne pensa. Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo. 4 stelline.
5: Ah,
6: va bene. L'importante è 3 la sufficienza, capito? Quindi.
5: Ah, beh, quindi sto bene. Tra 5 e 4, dai.
6: Allora, il test è andato bene. E ora c'è la domanda finale. Livello professional. Allora, domanda.
8: Livello professionale.
6: Ti chiama la prostituta del marocchino.
5: Sì.
6: Dalla voce capisci che è tua madre. E lei ti chiama perché non vuole fare la pecorina col marocchino perché ce l'ha troppo grosso. Che scusa gli trovi alla tua mamma?
5: Beh, qui vai un po' sul personale, vero? Di non pensarci, fino a quando entra è bene, poi quando esce. Ma. Fratemi questa figlio proprio in controvento, ma.
7: Vediamo cosa ne pensa il computer qua del governo, va.
6: Hai la mamma puttana e sei un pelandrone di merda, va.
5: Piano, Luigi, dai.
6: Hai la mamma puttana e sei un pelandrone di merda, va. Hai la mamma puttana e sei un pelandrone di merda, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi i tamarri dovranno trovare un materasso e dei giochi per la loro nuova tigre di 360 kg. Mamma mia, quanto mi piace la mia voce.
1: Tamarri.
3: Pronto? Materassaia?
4: Come?
3: Materassaio, cioè di materassi. Pronto?
4: Sì?
3: Sì, materassaio, ho chiamato prima, ma deve essere caduta la comunicazione.
4: Sì, chi siete?
3: Sì, salve, sono Massimi di Quarto.
4: Sì.
3: Noi
4: sì.
3: Abbiamo una tigre. Questa tigre, sì. Abbiamo bisogno di una sorta di cuccia. Quelle che fanno le cucce non me le fanno le cucce così grandi. Siccome pesa 360 kg, ha bisogno di una sorta di materasso di sostegno, perché c'è anche questo problema che è russa. Quindi io ho bisogno di creare questo materasso, fra virgolette, per far dormire una cuccia per la tigre.
4: Sì, ma quanto deve essere grande prima di tutto?
3: Allora, tieni conto che però la bestiola pesa 360 kg, quindi è abbastanza imponente, importante la persona.
4: Sì. Vabbè, non è quello il problema, possiamo utilizzare i poliuretani buoni, capito? Non è un problema.
3: Ma
4: questo.
3: Fa anche il rinforzo, cioè per il fatto che è russa, cioè voi riuscite a fare una sagomatura, lei tanto dorme su un fianco.
4: Questo non me lo so dire, purtroppo.
3: No, questo lo dico io.
4: Lei non posso aiutarmi da questo punto di vista.
3: No, lei praticamente la tigre... Ginevra si chiama, femmina. Dorme su un lato.
4: Vabbè, ditemi voi cosa dobbiamo fare, vediamo un po' di trovare una soluzione. Più di quello non so.
3: No, già che ho trovato della disponibilità, bene, che già ho avuto una discussione con un cretino che gli ho chiesto di farmi sta cosa qua, mi ha preso per cretino, ma per pazzo, è andato là, due buchi alle vetrate, cioè è stata una scenata.
4: Ma poi il tessuto che dobbiamo mettere sopra, deve essere un tessuto impermeabile o no?
3: Sì, perché quella comunque caca e pisce dove gli capita, non è che sia. No. Non è che va alla toilette, capito? Non è che c'è la sabbietta, quella una volta che si è scannata 400 kg di carne, minchia, fa certi tumuli di merda che è impressionante. Quindi è una roba lavabile con la canna.
4: Mm-hmm.
3: Ma senti, facciamo così: voi avete paura o posso venire là con la tigre direttamente?
4: Sì, venite con la tigre, venite, non vi preoccupate.
3: Cioè, è cucciolosa, basta che non si avvicina nessuno, capito?
4: Va bene.
3: Senti, mi fai una cortesia. Se avete, non so, tipo polli, quelle cose lì, teneteli magari chiusi da qualche parte.
4: Certo.
3: Comunque da tenere non è facilissimo. Ciao. Oh, che stai mettendo giù la cornetta così? Guarda che non sto scherzando, sto arrivando. Oh, scemo di merda! Merda! Oh! Sto pazzo! Merda! Non sbaglio nessuno adesso! Vengo alle 5.
1: Tamarri.
5: Pronto, negozio di animali?
6: Sì.
5: Ciao, piacere, sono Giovannino. Senti, cioè, ho un'informazione ti devo chiedere. Io tengo una tigre a casa e avrei bisogno di dei giochi per lei. Ce l'hai tipo pupazzi uomo, pupazzo cacciatore che lei li morde, li sgranocchia?
6: No.
5: Perché sai, io gli ho preso il pollo, però con la tigre mi dura veramente 3 secondi, cioè non è che posso comprare un pollo ogni giorno, capisci? E quindi avrei bisogno di comprare un qualcosa di... ma che cazzo hai fatto, cogliona?
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Ma hai buttato giù il telefono? Ma pensate, ma che cazzo ti credi, Malika Ian? Cogliona? Sei in negozio di animali?
6: Sì, chi parla?
5: Ah, tu hai giochi per gli animali? In negozio, li tieni un po'?
6: Gli animali?
5: Una tigre, ciò. E mi serve un qualcosa che lei possa sgranocchiare, ma che se non si rompa subito come il pollo, capisce? Sa il pollo quello che fa pio pio pio? Quello me lo sbrana in un attimo.
6: Comunque tu non stai bene, io adesso vado alla...
5: Dove vai? Dove cazzo devi andare?
6: Postale, ti denuncio.
5: Ma che cazzo? Ma non ho capito, perché non posso avere la tigre?
6: No, perché rompi il cazzo mentre uno lavora.
5: Ma se ti chiamo perché c'ho uno non può avere la tigre e non ha bisogno, io c'ho bisogno dei pupazzi.
6: No, non hai capito, rompi il cazzo mentre uno lavora e io ti vado a denunciare alla polizia postale.
5: Ah,
6: forse non sei chiaro questo concetto.
5: E cosa, che denuncia?
6: Vita, non è un cazzo da fare.
5: Che denuncia sarebbe? Ma hai rotto il cazzo, hai capito che continua a parlare.
6: Tossico,
5: ma vai a fare. Ma che cazzo?
6: Ho
5: la tigre.
6: Sono straffondato di soldi, ma se tu fossi straffondato di soldi non staresti a perdere tempo al telefono. Sei un poveraccio, un povero a te, capisci?
5: Mamma mia.
6: A me dispiace.
5: Sai che,
6: con... te,
5: sai che... mi posso parlare adesso? Posso parlare io?
6: Io da fare.
5: Ma posso parlare?
6: Se parli in 30
5: posso...
6: secondi, sì, altrimenti.
5: Ah, minchia, che cazzo è un videogioco? Ma pensate, a parte
6: sto
5: che
6: mi hai
5: riempito di insulti, quindi se già vai alla posta e mi denunci, te la prendi dritta in culo. Due, la tigre io ce l'ho. Tre, ti ho chiesto un'informazione.
6: Allora, io ce l'ho.
5: Sto parlando, ma non ti cazzo, hai capito? Ma vai dove cazzo vuoi? Ma vai alla posta, dai, vai a pagare le bollette, cogliola, che cazzo sei? Oh, ma pensate, oh. Cazzo,
6: no,
5: di Loretta Goggi.
6: Io vado a denunciarti alla polizia, forse non è chiaro.
5: Se, se vai.
6: Ho la registrazione della telefonata.
5: Vai! Vai, vai, vai! Non
6: vai,
5: vengo più a prendere il pollo da te, hai capito? Da te il pollo non lo vengo più a prendere, così impari. Ma pensa a te, lo dico a tutti, non venire a prendere il pollo da te, hai capito?
6: Io non vendo pollo.
5: Non c'hai i polli che mordono gli animali?
6: Io non ho polli.
5: E allora dillo prima, no? Ma pensa a te, oh. Ma sei in negozio di animali o no?
6: Ma non ho polli.
5: Ho capito, ma mi devi rispondere. Ce l'hai? Sei un negozio
6: ho
5: di animali, sì o no?
6: Non ho polli.
5: Ho
6: ma
5: capito.
6: Se
5: ma se
6: polli?
5: Sei rincoglionita non è colpa mia. Ti ho fatto una domanda. Sei un negozio di animali, sì o no?
6: Certo che sì, nel negozio di animali non vende i polli.
5: Oh, scusa.
6: Se non sotto forma di croccantini.
5: Ma ce l'hai tipo l'osso
6: e non
5: grosso?
6: Non credo che la tigre mangi i croccantini a
5: ma
6: pollo.
5: Se tu tagli i capelli ai barboncini, che cazzo ne sai della tigre? Lo so io che ce l'ho. Ce l'hai le ossa grosse, quelle che sgranocchiano?
6: Sì, ce le ho le ossa grosse, ma non di pollo.
5: Perfetto, allora passo a prenderle magari nel pomeriggio. Vengo a prendere magari un osso o due, va bene?
6: Però sono ti ho detto di manzo o di maiale, non ho di pollo. Cioè di pollo non
5: manzo,
6: ho
5: manzo.
6: Grandi per una tigre, come dici tu.
5: Signorina, manzo va benissimo, la ringrazio. Perfetto.
6: Va bene.
5: Allora passo oggi pomeriggio, gentilissima.
6: Salve.
5: Salve, grazie. Grazie, salve.
0: Ma che telefonate è stata?
5: Che persona è?
0: Ma lei a un certo punto ha cominciato a registrare, quindi lei ha cambiato tono perché te la voleva mettere in culo e tu gliel'hai messa in culo perché eri gentilissimo.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao maledetti maiali, sono Troia, la voce del sistema operativo del Wonderland. Lo scherzo telefonico di oggi sarà dedicato alla ricerca di qualche nuovo personaggio. Quindi utilizzeremo le voci del signor Cappella per tirare fuori il meglio dalla gente. Procediamo.
2: Cappella. Ma apro, pronto?
3: Pronto? Pronto?
2: Sì.
3: Ma tu chi sei?
2: Francesco.
3: Senta, ma vuoi finire di chiamarmi?
2: Dove?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Vuoi stronzo d'uomo?
2: No.
3: Beh, vaffanculo.
2: Vaffanculo.
3: Tua sorella.
2: Quella puttana.
3: Tua sorella.
2: Quella troia.
3: Tua sorella.
2: Quella troia.
3: Tua sorella.
4: Chiama Cappella.
3: Pronto? Pronto?
5: Pronto, chi parla?
3: Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
5: Non ho capito, chi è che sta parlando?
3: Tua sorella.
5: Mia sorella, ma che vuole?
3: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
5: E che vuoi mia sorella, sei l'avvocato a quale, vuoi passare l'avvocato?
3: Vuoi stronzo d'uomo?
5: Ma è da mia sorella?
3: Ma tu chi sei?
5: Da mia sorella cosa voglio?
3: La caramella de sord!
5: Avvocato, venite qua. Ma chi è che sta parlando? Mi sento che sento una
3: bocca.
5: Pronto? Chi parla?
3: La caramella de sord!
5: Chi è?
3: La caramella de sord! Ma
5: io
3: tu chi sei?
5: Sono l'avvocato di Angelina.
3: Beh.
5: Voi chi siete?
3: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
5: Ma probabilmente allora questa signora che è anziana ha fatto il numero e poi però qua ha suonato, quindi voi avete richiamato.
3: Pronto?
5: Sì, pronto, voi avete telefonato voi qua.
3: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
5: Probabilmente la signora ha sbagliato.
3: Tua sorella.
6: Quella è mia sorella che vuole male.
5: Ma se sei un uomo può essere la sorella.
6: No, quella sia di convivente di figlie.
5: Chi sei?
3: La caramella de sord.
5: Ma andate, ma guarda che vedete, non chiamate più se no chiama i carabinieri.
6: Niente sorella che non va.
7: Di Cristo Redentore.
8: Ehi.
7: La gioventù cattolica in cammino.
8: Oh.
7: La sua forza è lo spirito divino.
8: Oh.
7: Origine di sempre nuovo ardore.
3: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
8: Oh.
3: Pronto?
8: Oh.
3: Ancuno? Ancuno?
8: Oh.
3: Uno, vaffanculo, vaffanculo.
8: Oh.
3: Ma tu chi sei?
8: Ah.

0: Ancora? Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
1: Oh, scusa un attimo, che bisogna che lei che su un attimo, scusa, perché è talmente buona che... Oh, boh. Ah, a posto, dai.
0: Pronto? Muoio, stronzo d'uomo.
1: Ehi, ehi.

0: fermo, ah, no, non hai cazzo di... Vaffanculo, pezzo di merda di...
1: Lasciami nel paese delle meraviglie, vaffanculo tu.
0: Ma che cazzo ti ha chiamato mai?
1: Merda.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Ma lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the fic.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
6: Dai. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
7: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: L'ultima notizia del Comune di Roma è la seguente: le monetine della Fontana di Trevi non verranno più destinate ad associazioni di beneficenza, ma saranno proprietà del Comune di Roma. Come la prenderanno i turisti e i cittadini?
3: Roma Capitale, buongiorno, sono Claire, come posso essere utile?
4: Buongiorno, senta, sono il ragionier Vecchi, la chiamo da Giovinazzo, in provincia di Bari. E le volevo chiedere un'informazione. Ho saputo che c'è questa iniziativa del Comune di Roma per le monetine della Fontana di Trevi che andranno al Comune adesso, no? Cioè il Comune vuole prendere diciamo l'ingasso, le monetine che vanno alla Fontana. Ho letto la notizia ieri, me la conferma?
3: Allora, le notizie di giornalismo le confermo, signore, che non sempre sono vero, oppure non sempre vengono attuate, non so che dire, magari poi succede qualcosa che li ferma. Fino a quando noi non riceviamo comunicazione ufficiale dai servizi preposti, quindi comunali, non le dovremmo sempre dire di no, però sto vedendo tutte le pagine. No?
4: Le spiego il motivo comunque, così sì, magari lei mi può mettere in contatto con... Allora, io sono venuto circa un anno e mezzo fa, due anni fa, a Roma in viaggio di nozze. Perché mi sono sposato due anni fa e siamo venuti a Roma, come è chiaro che si viene in viaggio di nozze nella capitale. E noi abbiamo, io e mia moglie, Giuliana, abbiamo buttato 50 centesimi nella Fontana. Ora, siccome noi, il vostro comune 5 Stelle, e noi abbiamo votato un'altra cosa, ci dà fastidio che questi 50 centesimi vanno al 5 Stelle. Quindi volevo sapere se li potevamo riavere. Perché in genere vanno alle associazioni di beneficenza e a me dà fastidio che va, rispetto il vostro sindaco la Raggi, ma io 50 centesimi non glieli posso dare. Quindi volevo sapere questo. Tra l'altro, se le può essere utile, noi li abbiamo buttate sulla sinistra. Sai dove c'è il tritone? Quello con.
3: Signore, no, assolutamente. Stiamo parlando della Fontana di Trevi e sarà proprio difficile risalire ai suoi 50 centesimi.
4: Però allora, erano rari, siccome eravamo stati in Lussemburgo noi, e c'è proprio la figura del Lussemburgo, si vedono. Cioè, se uno li ha raccolti, li vede che sono diversi.
3: Non so se faranno una cenita del genere, comunque le sto controllando le delibere della sindaca.
4: Sì, perché tanto ci sarà un ufficio che restituisce a chi non ha votato i 5 Stelle le monete. Perché penso che sarà così, perché sono bravi quelli. Erano nuovi comunque, eh?
3: Tanto l'ordinanza pubblicata non c'è.
4: Ma eventualmente anche a 10 centesimi, cioè se non sono proprio 50 che abbiamo buttato, che è un peccato perché quelle sono da collezione, mannaggia. Però a 10 centesimi, 5 da 10, a noi vanno bene lo stesso. L'importante è che non li diamo alla Raggi, quello è il concetto.
3: Rimanga in linea, mi consulto con l'ufficio della sindaca, rimanga in linea, grazie.
4: Grazie, gentilissima.
3: Signora, allora, siccome sì, l'ufficio della sindaca non mi risponde, l'ufficio per i rapporti con i cittadini non ha questa informazione, quindi le devo chiedere di richiamarci oppure le posso dare delle email alle quali scrivere.
4: Senta, se mi cortesemente mi dà l'email, perché sennò che faccio? Spendo 3 euro per recuperare 50 centesimi di telefonata, ha già ragione. Cioè.
3: Livorno Domodossola?
4: Livorno Domodossola, Mimmo! Livorno LD. Livorno Domodossola? Sì?
3: Punto gabinetto.
4: Al gabinetto?
3: In che punto gabinetto, il gabinetto del sindaco.
4: Ah, scusi. Punto gabinetto, quello del sindaco, Mimmo? Punto gabinetto, sì. Sì?
3: Chiocciola comune.
4: Chiocciola comune. Scusi, che sta sopra, che abbiamo la pizzeria, sì, sta facendo la pasta. Chiocciola comune.
3: Punto Roma.
4: E quanti punti sta? Un attimo. Punto Roma.
3: Punto it.
4: Punto it. La ringrazio, molto gentile.
3: Grazie a lei per aver chiamato, buongiorno.
4: Grazie, buongiorno, arrivederci. Mimmo, mi sa che qua 50 centesimi li abbiamo persi. E c'è te che dici. Forse devono pagare 50 centesimi al gabinetto o li buttano dentro. Non so, ma che cazzo di comune di m***a.
1: Il caso.

0: Ciao stronzi, dovete fare uno scherzo a mia madre, che non è proprio un'aquila. Qualche settimana fa abbiamo fatto una grigliata con gli amici nella casa di campagna. A un certo punto una famiglia di vicini albanesi si è lamentata che li stavamo affumicando. E se questa semplice lite condominiale stesse per finire in tragedia? Pensateci voi e picchiate duro. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, sono il maresciallo Tenace, la chiamo dalla prefettura di Milano Sud, buongiorno.
1: Sì.
2: Niente, le spiego molto semplicemente il problema. Allora, sì. a carico suo c'è pervenuta una denuncia seguita da un'ulteriore denuncia da parte di questo Daitan Boromir per una questione relativa dei fumi nelle vostre unità abitative. Insomma, lei ha questi vicini albanesi?
1: Oddio, mi viene la grigliata che ha fatto mio figlio.
2: Non ho capito, scusi.
1: La grigliata che ha fatto mio figlio a casa di mia mamma. Sì, mi dica, ho capito adesso, mi dica.
2: Lei è la mamma di chi?
1: Di me, di Marco.
2: Però la denuncia non è a carico di Marco, è a carico di Angela.
1: Certo, perché sul campanello c'è scritto Angela Luisa, perché la casa a me è intestata.
2: Non
1: sapevo niente di questa cosa qua io, eh.
2: Ma infatti io l'ho chiamata perché, guardi, quando si tratta di queste beghe con gli stranieri c'è sempre, insomma, noi alziamo sempre un pochino le antenne perché il signor Boromir, tra l'altro, non è neanche incensurato e quindi ha dei...
1: Ma che vada a fare un culo l'albanese di merda. Dica, adesso ho capito tutto, mi dica.
2: No, mi deve dire lei che cosa è successo, dopodiché vediamo che si può fare con questo Daitan Boromir, perché...
1: Cioè... Allora, la casa a me è intestata.
2: Sì.
1: Ok?
2: Sì.
1: La casa è disabitata.
2: Sì.
1: Perché era di mia mamma, mia mamma è venuta a mancare 5 anni fa.
2: Capito, mi spiace.
1: I ragazzi vanno d'estate a fare la grigliata.
2: Sì.
1: L'ultima grigliata risale a Pasquetta. E questo glielo posso garantire.
2: Ecco.
1: Fumi di grigliata, ma c'è una distanza che saranno 300 metri dal cortile al condominio.
2: Beh, questa è una cosa che comunque verificheremo con la squadra,
1: certo,
2: mobile.
1: Assolutamente, certo. Assolutamente sì, assolutamente sì.
2: Questa casa ha una, diciamo, una struttura fissa atta a grigliare?
1: No.
2: Non c'è un'autorizzazione.
1: No, l'hanno fatto i ragazzi.
2: L'hanno fatto
1: come fanno i ragazzi.
2: Sì, signora,
1: ecco.
2: Però sì, io capisco, sono stato ragazzo anch'io, ci mancherebbe altro. Però se questa grigliata in qualche modo ha turbato la pace del signor Boromir, qui comunque la denuncia.
1: Ma scusi un attimo, ma invece di denunciare non poteva affacciarsi alla finestra e dire ai ragazzi di smetterla?
2: Sì, signora, ma secondo lei io posso rispondere a questa domanda? Cioè,
1: ma dai, ma no, ma sto facendo un discorso logico con lei.
2: No, mi rendo conto, signora, però qua il signor Boromir è venuto per ben due volte a sporgere denuncia, ha detto che si è lamentato, non ha tenuto da voi di smettere con queste grigliate che gli affumicano casa. Dice che c'è anche dei bambini piccoli che soffrono di asma. Oltretutto il signor Boromir, come le dicevo, ha dei precedenti penali, ha un porto d'armi. Però appunto io volevo capire da lei, che ci sono stati dei precedenti con questi vicini? C'è la possibilità
1: ma
2: di una...
1: Assolutamente no! Assolutamente no! La casa è disabitata!
2: Ma signora, la casa è disabitata, ma qualcuno ci abita il signor Boromir con la famiglia e il bambino asmatico, qua.
1: No, forse non ha capito. Io sono in una villetta per conto mio. Il palazzo è confinante con il garage.
2: Sì, signora, ma se il palazzo è confinante e salgono i fumi, il signor Boromir col bambino cardiopatico lì, asmatico, quello che è, e c'ha ragione il signor Boromir.
3: Ora, buongiorno, maresciallo.
2: Buongiorno, si accomodi un secondo che sto parlando
1: ma
2: con
1: certo, la signora. Ma certo, non sto dicendo niente in merito, però io la lamentela a chi è andata? Cioè io non ero presente in quel momento lì.
2: Signora, però, però lei è l'intestataria della casa e lei deve rispondere penalmente. Poi, se
1: ma
2: vuole,
1: certo,
2: se...
1: assolutamente, sto prendendo atto di questa cosa che però non ne sapevo niente, sto capendo cosa mi dice.
2: No, certo, però dal punto di vista penale la responsabile è lei. Tra l'altro avete acceso un fuoco non autorizzato e questo oltre a una sanzione pecuniaria che adesso andrà quantificata, ma siamo tra i 400 e i 600 euro per la nuova direttiva contro gli incendi boschivi.
1: Vabbè, ma siamo pazzi, cioè veramente.
2: Ma lei, scusami, affumica il signore albanese che è qua con me. Stia fermo, sia fermo, signor Boromir.
3: Che è la signora?
2: Sì, un secondo. Capisce, signora? Adesso il signor Boromir è qua con me, noi l'abbiamo invitato per vedere se bonariamente a distanza si può risolvere la questione. Adesso l'ascolta anche il signor Boromir.
3: Buongiorno, signora.
1: Sì, buongiorno a lei.
2: Ecco,
1: guardi, allora io sono dispiaciuta del fatto. Non ero a corrente di questa cosa del suo bambino e ne sono risentita anche perché sono un sanitario e lavoro in ospedale, quindi so di cosa sta parlando, non sono una stupida. Mi dispiace.
3: Stupido chi?
1: La cosa che...
2: No, stupida lei, capito. Dice. No, lei ha pensato che gli avesse dato.
1: Io lo sto dicendo a me.
2: La signora è stupida.
1: Ho capito del problema del bambino. Me ne dispiaccio.
3: No, io allora io accetto scuse, ma comunque deve pagare 500 euro.
1: Non è un problema. faccio stasera, cosa le posso dire?
2: Benissimo, d'accordo. Allora, per quanto riguarda... Lei è contento così, signor Boromir?
3: Vabbè, però... 500 euro.
1: Non è un problema. Passo stasera, cosa le posso dire?
2: Benissimo, d'accordo. Allora, per quanto riguarda... Lei è contento così, signor...

0: con insulti razzisti, dicevano torna al tuo paese, albanese di
1: continuavano a dire quello, torna al tuo paese, albanese di merda, albanese... ma come ti permetti, oh, ma io vengo sotto lì, figlio di puttana, pezzo di merda, ma chi ti permetti, oh, ma guarda te, io sono uno che lavora qua, si fa un culo così tutto il giorno,
0: tenga a posto, guarda,
1: scusi,
2: ho capito benissimo, vorrei solo che si risolvesse e le porgo le mie più sentite scuse, io non ero presente, non sono quel tipo di persona, per discolpa di mio figlio, non si preoccupi che sarà in punizione minimo un mese.
0: Ma si vede che appunto lei non è il tipo, però non si è presa cura dell'educazione di suo figlio, che dà dell'albanese di merda.
2: Non mi sono presa cura?
0: No signora, evidentemente se il figlio brucia le cose, affumica i bambini e dà dell'albanese di merda a un lavoratore.
2: Adesso io non so se era lui in prima persona o se era il gruppo dei mentecatti che aveva assieme.
0: Era lui signora, io sono sicuro che era lui, perché è lo stesso che le ha commissionato questo scherzo nello Zoo di 105.
2: Voi siete delle merde. Cioè, Angela, io sono 105.
0: Angela, è uno scherzo di tuo figlio Marco.
2: No, vabbè, io sono in servizio.
0: Stai tranquilla. Non c'è nessun Daitan Boromir armato che ti minaccia, Angela.
2: Io vi odio tutti. Ah, io la massacro.
0: Ciao Angela.
2: Siete grandi. Vi ascolto sempre, un bacio.
0: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che è nome e cognome. Femminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panna.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio.
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondo ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Voglio... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista.

0: vista e che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
2: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Psicoterapeutici?
4: Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Psicoterapeutici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
4: No, petici. Terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
4: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
4: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
5: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
5: Attento Dayace, attento Dayace! Ayace Telamonio!
2: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
5: è? L'Aiazzone! Ayace è quello grosso, Aiazzone!
2: Ah, pagliaccio!
4: Provare per credere!
5: Esatto.
2: Sì!
5: Attento, attento, sta venendo!
2: Aia! No!
5: Giù!
2: No, andiamo!
5: Il culo giù!
2: Attento!
5: Il culo giù!
2: Attento!
6: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frega un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
7: di sfruttare la mia caparbietà.
2: Mono mette sempre queste, metti dentro.
4: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora. Vai.
1: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
8: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
9: Ce l'ha fatto.
8: Ho sbagliato?
9: No, giusto.
8: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
9: No!
2: Sì!

0: Caro diario.
1: Sì, caro mio vecchio diario, che profuma di ricordi e di sensazioni impresse con la matita dell'anima.
0: Porcaccia puttana troia di quella ciuccia cazzi di suino! Sì! Sono salvo!
1: Scusa se mi sono lasciato andare. Ma rientro nel mondo civilizzato è stato meraviglioso. Pensa che la prima volta che ho cagato seduto ho pianto per 2 ore. Beh, ecco com'è andata.
2: Tony, vieni, dai che è pronto, dai che si fredda, su.
1: Che languorino, c'avevo una fame. Che si mangia oggi di buono, cotto su questa brace di legno di giunco, cucinato in un ambito scarsamente igienico e privo di ogni forma basilare di condimento e presentazione appetitosa?
2: Animale simil cane tipo rettile, ma poco veloce.
1: Amo, capisco che non hai studiato zoologia, ma ammazzare e cucinare una preda della quale non si riesce nemmeno a classificare la specie non credo sia una pratica sana.
2: Che palle! Possibile che ti lamenti e basta, Giorboron? Figa, ma dove è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Il maschio alfa che ingoiava i pesci rossi vivi per farmi ridere alle giostre. Il grande che alla nascita si è mangiato il suo gemello per dimostrare la sua supremazia. La bestia del demonio che di notte succhia il sangue alle capre in Messico.
1: Ma, amo, quello è il Chupacabras. Una figura semi-mitologica appartenente alla subcultura rurale latina. Credo che nel tuo delirio abbia leggermente cagato fuori dalla tazza.
2: Adesso ti prendo il naso e te lo metto in culo.
1: ma non riesco a girare la testa così tanto.
2: Ma chi ha detto che rimani attaccato alla testa?
1: Ah.
0: Ehi, vi abbiamo individuato! State calmi che vi stiamo venendo a prendere! Siete salvi finalmente!
1: Amo, siamo salvi!
2: Calmo! E se fossero degli impostori e magari sono qui solo per venderci qualcosa?
1: No, dai, mi stai prendendo per il culo.
3: Accidenti, ma come avete fatto a sopravvivere tutto questo tempo da soli su un'isola deserta?
4: Mangiando gli altri!
3: Vaio! Cosa?
5: Artropodi, dei piccoli rettili inferiori, c'è piena l'isola!
3: Ah, ok! Che strano che siete sopravvissuti soltanto voi! Che culo, eh! Adesso ci dirigiamo su una nave container battente bandiera marocchina che vi porterà in Europa dove sarete rimpatriati!
4: Ma scusi, ma non possiamo prendere un aereo?
3: Sì, è arrivato Fonzi! Che cazzo sei, Vacchi, che viaggia col privato? Dai! Hai cagato nei cespugli fino ad oggi e adesso vuoi il privato, vuoi l'aereo, il coglione, capito?
5: Hai ragione, Brandon, sei un cazzo di viziatello. In fondo una crocierina dove avere il tempo di riprenderci le nozioni base di una civiltà ormai a noi distante ci serve, no? Zitto, ragione io.
4: Sì.
3: Minchia che zerbino di merda!
4: Ma scusi, ma le pare?
3: Cosa?
4: No, dico, le pare il caso?
3: Caso cosa?
4: Amo, il signore mi sembra che mi stia minacciando.
5: Cosa?
4: Dico che mi minaccia.
5: Minaccia cosa?
4: No, dico...
3: Ma tacci un po', merda!
4: Ecco, appunto.
3: Ecco la nave, preparatevi allo sbarco.
1: Hai capito, caro diario? Siamo stati salvati da un elicottero della Guardia Costiera del Nicaragua che ci ha lasciato su una nave cargo battente bandiera marocchina. Gigantesca! Con un equipaggio formato da 56 marinai, tutti marocchini, che non vedevano altre forme di vita umana da oltre un anno. Praticamente ci hanno accolto come una sorta di tribù che accoglie degli esploratori. Purtroppo dovevo intuire che qualcosa non sarebbe andata per il verso giusto, quando ho notato che l'equipaggio, forse esasperato dalla lunga permanenza in mare senza contatti con altri esseri umani, forse plagiati dall'atmosfera tipica dei natanti di grosse dimensioni, ci ha accolto coi cazzi in mano. Ho temuto tantissimo per cosa fica, ma siccome un mese senza ceretta, estetista, sapone e parrucchiera l'avevano trasformata in Claudio Lippi appena sveglio, le attenzioni dei marinai si sono completamente concentrate da subito su di me, che sono glabro e a tratti effeminato. Si può capire benissimo cosa sia successo per i successivi 10 giorni di navigazione. Ho subito violenza sessuale da 50 marinai marocchini. PS. Ancora oggi mi sveglio in piena notte e mi sento addosso il fiato di pesce e sigaretta che mi assima nel collo mentre sento il mio anno strapparsi. PS2. Uno mi limonava. Sempre. Limonava sempre.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, ci hanno fracassato i coglioni? Tutto il weekend con lo scrittore bestseller Scurati, che è stato oscurato da Rai 3 poiché gli è stato impedito di leggere un monologo antifascista per il 25 aprile. Una trasmissione che fa 700.000 ascoltatori, dove la persona legge un documento di assoluta banalità sull'antifascismo il 25 aprile, ma per un eccesso di zelo dei dirigenti Rai, che sono stati messi lì dal governo, è diventato un caso nazionale. Ma la verità è che se nessuno avesse fatto un cazzo, gli avessero fatto leggere il suo compitino, la gente se ne sarebbe sbattuta i coglioni. Invece così è diventato un caso nazionale, accuse di continuità col fascismo a Giorgia Meloni. Io voglio sentire voi però su questo, sulla censura Scurati. Dai, apriamo le linee, dai. Andiamo da Salvatore, dalla Sicilia. Vai Salvatore.
5: Andiamo a pensare. Per me potessero staccare tutte cose.
4: Sì.
5: Tanto io non la guardo mai la Rai.
4: Però la paga.
5: Purtroppo sì.
4: Allora lei è un coglione, scusi.
5: Come ti posso dire, la cosa che...
4: Cosa?
5: Come si dice, quelli che comandano i pezzi grossi.
4: Comandano i pezzi grossi, ma secondo lei i pezzi grossi possono censurare un monologo antifascista? Possono?
5: Ma no, che loro pensano solo alla loro tasca.
4: Chi?
5: E non alla tasca degli operai.
4: Alla tasca degli operai. Che cosa dovrebbero fare invece? Dica.
5: Che vorrebbero fare secondo lei?
4: No, io gli ho fatto la domanda a lei, se lei me la rimbalza. Che cazzo ride?
5: No, che cazzo ridi tu?
4: No, che cazzo ride lei? Io non sto ridendo, io sono serissimo. No, sono così serio che la manda a fanculo. Arrivederci, salve, un altro. Andiamo da Luana, Luana dalle Marche, vai Luana.
6: Sinceramente, le dico la sincera verità, non me ne frega un cazzo.
4: Sì, questo non avevo dubbi, il fatto che lei sia una persona assolutamente superficiale come la merda che galleggia sull'Adriatico.
6: Ma può essere, sai, gli stronzi galleggiano tutti,
4: esatto.
6: Sarà uno stronzo pure io, ma sinceramente non me ne fotte un cazzo.
4: Lei è così stronza che non solo galleggia, nuota addirittura, lei è una
6: lì. Ma sì,
4: guarda. È uno stronzo scafo.
6: Essendo stronzo non affondo, rimango a galla.
4: Esatto, ma al di là del fatto che lei è una persona spregevole, che cosa ne pensa di questo caso di censura del monologo di Scurati? Che cazzo ride? Cosa cazzo ride? Ma cosa ride? Che ride?
6: Oh signore, io ammazzo il mio genere, giuro.
4: Perché vuole uccidere il suo genere?
6: Perché gli ha dato il mio numero di telefono.
4: Suo genere? Chi cazzo lo conosce suo genere? Chi se lo incura?
6: Ma anch'io non lo conosco quel cazzone lì, eppure continua a mandarmi.
4: Cosa?
6: A segnalarmi, è un cazzone.
4: A segnalarmi.
6: Che devo fare?
4: Si rende conto che lei è un caso che dovrebbe essere studiato da Freud? Sì.
6: Ma sì, ma ricoveratemi, ma come avete
4: conti? Guardi signora che io sono tentato di accogliere la sua richiesta.
6: Ma sì, ma glielo, ma se vuole glielo porto anche.
4: Ma non me ne frega assolutamente un cazzo di ottenere il cadavere di suo genere, si figuri, mica sono necrofilo io. E ride.
6: Oh, mamma mia. Ma sono chiaro anche sulla censura, perché mi dovete censurare? Se voglio mandare a fanculo una persona ce la mando, sono rottura di coglioni.
4: Ci mancherebbe.
6: Parole,
4: ma ci mancherebbe, lei è una decerebrata, scurrile e becera, lo avevamo già evinto.
6: No, meno male, lei mi ha capito.
4: Prima che la chiudano in questa stanza piena di materassi e le diano delle pillole colorate.
6: Ok. Ma basta che siano buone le pillole, guarda.
4: Sì, nel suo caso forse sarebbero meglio supposte, perché se continua a ridere non le riesce ad ingoiare.
6: Ma l'importante è che sia roba buona, poi.
4: Che sia roba buona, vabbè, anche tossicodipendente. Vuole salutare qualcuno, sì.
6: Ciao cazzone, cazzone, io sono tutti dei cazzoni, ma non mi fate ridere.
4: Che ridere, signora. Arrivederci, signora.
6: Buona giornata.
4: Spero che la prossima volta che ci sentiamo lei avrà una grossa cicatrice lungo tutta la fronte. Sarebbe un bene per l'umanità. Arrivederci, cara Frankenstein. Arrivederci.
6: Ciao,
4: salve,
6: ciao.
4: Salve, salve. Sono disarmato. Disarmato dinanzi a tanta pochezza. Un altro. Andiamo da Ezio da Taranto. Vai Ezio, vai Ezio, vai.
7: Il monologo Scurato dire ma non diciamo puttanate,
4: in che
7: tutte
4: senso?
7: Cazzate.
4: In che senso, scusi, il monologo non è andato in onda?
7: Ma sono tutte puttanate, perché questa sinistra non sa fare opposizione.
4: Su questo posso essere d'accordo con lei, però insomma l'antifascismo è un valore fondante, è un valore fondante, è un valore fondante della nostra Repubblica, un valore fondante.
7: L'antifascismo, ma non esiste più l'antifascismo.
4: Come non esiste più?
7: Io voglio,
4: sì.
7: Vuole sapere cosa voglio io,
4: Dica.
7: Voglio l'Ungheria di Orban.
4: Perché vuole l'Ungheria di Orban?
7: Perché questa sinistra mi ha rotto i coglioni.
4: Ma non c'è la destra al governo adesso, che cosa cazzo c'entra?
7: Ah, c'è la destra al governo.
4: C'è la Meloni, lei dove cazzo vive?
7: Ma da quando?
4: È da un anno e mezzo.
7: Mi sarò svegliato adesso, che te
4: no, lei non si de- lei si è svegliato adesso, ma speriamo che ciò non accada mai più. Arrivederci. Buon sarcofago. Buon sarcofago, arrivederci. Andiamo da Azeglio, da Verona. Vai, Azeglio.
0: Hanno fatto bene.
4: Hanno fatto bene, perché?
0: Perché il cane a Verona e in Italia c'è solo una mentalità, ed è quella del duce.
4: Ma è una mentalità un po' vecchia, scusi, cioè più di un secolo.
0: Ma più di un secolo, però... Se ci fosse lui le cose andrebbero meglio.
4: Ma chi gliel'ha detta lei?
0: Pensione, chi è che l'ha fatta?
4: Ma che cazzo
0: L'Inps
4: sta dicendo?
0: Che l'ha
4: ma
0: l'ha
4: che cosa cazzo
0: Mussolini?
4: C'entra? Ma cosa cazzo c'entra? Cosa cazzo c'entra? Sono passati 100 anni. Cosa e cazzo
0: quindi,
4: c'entra? E cosa cazzo c'entra?
0: Se l'avesse fatta lui, ma chi l'avrebbe fatta?
4: E l'avrebbe fatta un altro che veniva lei. Dopo. In Inghilterra c'era Mussolini, hanno fatto le pensioni. In Francia c'era Mussolini, no, hanno fatto le pensioni. In Spagna c'era Mussolini, no, hanno fatto le pensioni. In Germania c'era Mussolini, no, hanno fatto le pensioni. Che cazzo si è inventato? Sto paio di coglioni. Negli anni 20 gli stati hanno inventato gli pensionistici, ignorante bestia.
0: Bestia sarà lei.
4: Bestia. Bestia.
0: Bestia sarà lei.
4: Bestia.
0: Viva il duce, il mio cuore è nero perché il mio re è nero.
4: No, il suo cuore è nero perché è dello stesso colore del buco del culo. Arrivederci. Visto che si avvicina il 25 aprile, vorrei fare gli auguri per una buona festa della liberazione all'amico mio, ma so che purtroppo è incappato in un nuovo problema, in un nuovo problema. Che cosa è successo, Giovanni? Che cosa è successo?
8: L'amico tuo è stato licenziato nuovamente?
4: No, dai, è impossibile!
8: Sì.
4: Ma perché?
8: Perché, allora, praticamente il capo aveva deciso di non rinnovargli il contratto e cioè si sono messi le mani addosso.
4: No,
8: cioè,
4: non
8: messi,
4: ci...
8: quando gli ha detto che non voleva rinnovargli il contratto, si sono messi le mani addosso.
4: Cavolo, sono dispiaciutissimo.
8: E hanno fatto il disastro in ufficio, sono volate sberle, Bud Spencer e Terence Hill.
4: Non ci riesco a credere.
8: Gli è arrivato uno schiaffo anche alla nostra collega, lì, quella che hai parlato tu.
4: No, lui che predicava il rispetto per le donne... Ha preso a schiaffi una collega. Poveraccio, sarà a pezzi, sarà distrutto. È giunto il momento di chiamare per consolarlo. Devo assolutamente comunicargli il mio cordoglio.
9: Pronto?
4: Amico mio, ti sono vicino in questo momento difficile.
9: Ma vaffanculo, brutta merda. Ma cavolo, chi cazzo sei che ti voglio dare il numero adesso? Ma sarda merda maledetta, va a morire male.
4: Dai che ti aiuto io, le prottino.
9: No, rompami più i coglioni.
4: Stai calmo. Ma stai calmo.
9: Ma stai calmo.
4: Ma stai calmo.
9: Ma stai calmo. Brutta merda.
4: Stai calmo.
9: Infame, maledetto.
4: Stai calmo. Almeno è vivo. Questa è l'unica buona notizia della giornata. Tempo di merda, censura in Rai. Ma il mio grande amico, la mia stellina è viva. Ci risentiamo la prossima settimana. Ciao. Andate a fanculo.
2: Radio 105.

0: Bentrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Donna Ruanda, mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di palle sinistre di nani albini.
3: Me ne sbatto il cazzo di cosa stavi facendo. Pensaci bene, non ti sei dimenticata qualcosa?
2: No, non credo. Ho spompinato l'asino e fatto riparare la macchina che fa i pompini come mi aveva chiesto.
3: Cretina, ti sei scordata che oggi è il mio compleanno?
2: Oddio, che sbadata! Mi faccio subito perdonare e vado a comprarle un regalo al supermercato.
3: Deficiente! Non lo sai che io al supermercato abbiamo un trascorso anale?

0: cosa posso fare per il suo compleanno?
1: Potrei farle la stessa domanda!
2: Ma vedi che sei proprio una plebebete senza cervello? Lo sai che per ogni mio compleanno organizzo un'orgia in mio onore con tutti i cittadini di Ponte Vecchio?
0: Oh, è vero! Mi perdoni, vado subito a prendere l'elenco del telefono e lo comunico a tutti!

0: vorrei farle la stessa domanda. Stessa domanda. Detto in maniera elfica.
1: Sono arrivati gli invitati.
2: Buonasera.
3: Permesso, salve.
4: Sera,
5: salve.
4: Sera, salve. Salve.
3: Scusi, buonasera. Posso. Sera, c'è il bagno, ciao. Per
2: che
3: la
2: bel cazzo che ha, complimenti.
3: Io ho cagato, non so se. Può dar fastidio?
2: Puttana il culo, però non me l'aspettavo.
6: Qualcuno sa dirmi se questo è un capestro o una cappella?
3: Io
6: una
3: sento
6: cappella.
3: Solo voci di uomini, però scusate, ma una figa non c'è.
1: Benvenuti, signori. Potete darmi i cappotti o le mutande? L'orgia sta per iniziare.
3: Ah, io sono venuto già nudo.
7: Anch'io.
2: Tanti auguri.
7: Io te.
3: Ma come batto il cazzo sul tavolo?
6: Sicuri che quella sulla torta sia panna?
8: Sì, sì, bravi. Ora però iniziamo a scopare. Uno, due, tre, via!
2: Non sto godendo, mi hai pestato il piede! Ezio Greggio!
3: Scusate un attimo, qualcuno si è accorto che me lo sta mettendo in culo?
6: Giovanni Rana!
2: Scusate, di chi è questo cazzo?
3: Non lo so, non lo so, ce l'ho nel culo io, però.
8: Questo sì che è un compleanno.
2: Ma aspettate, qui c'è qualcosa che non torna.
1: Ma cosa?
2: Oddio, ho scoperto il segreto di Donna Ruanda.
1: Davvero? E qual è?
2: Che Donna Ruanda...
8: Non osare.
2: Puttana.
3: Scusate, posso scopare il cadavere?

0: pezzo dell'ano alla cassa 5. Tito cassa 4. 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è già...
4: Allora, oggi tutta l'Italia parla di un nostro conterraneo che, acchiappato dalla polizia fuori da un locale di Miami, è stato condotto in carcere e poi incaprettato per 13 minuti consecutivi. È stato pubblicato un video di una bodycam che documenta nel dettaglio l'orrore delle botte, delle percosse, delle torture nei confronti di un nostro concittadino. Ma c'è chi dice che questa è la prassi negli Stati Uniti. Don't fuck the police, bisogna stare attenti a non irritare i poliziotti, perché quella è la norma. Altri invece dicono che è un trattamento disumano e che un paese democratico, la più grande democrazia del mondo, non dovrebbe permettere episodi di questo genere, soprattutto nei confronti di una persona che ha avuto solo così delle piccole intemperanze. Ma io voglio sentire voi su questo, sul ragazzo italiano torturato a Miami, a Primonelli. Andiamo a Lucca dal Malmostoso, vai Malmostoso da Lucca, vai poliziotti americani, vai.
5: Che pezzo, cosa devo pensare? Gli americani sono una mangia di capre del cazzo, tutti a dire ah Putin, la Russia, oddio, la Russia sono cattivi, Gli americani sono i peggio merda della storia dell'umanità.
4: Sono i più peggio merda?
5: Sono le peggio merde del pianeta, punto.
4: Perché? Perché?
5: Sono tutti, sempre.
4: Perché?
5: Sono i peggio imperialisti del mondo.
4: Questo
5: devono
4: è vero.
5: Per il cazzo chiunque.
4: Certo, certo.
5: Devono portare la democrazia finita,
4: sì.
5: Perché solo finita.
4: È finta.
5: Che portano loro.
4: Perché
5: loro,
4: è finta?
5: E loro si possono permettere appunto di pescare un ragazzo italiano, che non so cosa ha fatto, magari ha fatto anche qualcosa di sbagliato.
4: Episodi di intemperanza, ha insultato i poliziotti. Non si può insultare i poliziotti in America.
5: E allora hanno fatto bene arrestarlo, ma non incaprettarlo come una capra del cazzo, porca m***a.
4: Però si usa così negli Stati Uniti, tutti lo sanno che in America la polizia ha la mano di piombo, il pugno duro, eh?
5: Alla fine è una roba razzista anche fare questa cosa.
4: Ma non credo proprio che sia un episodio di razzismo, ma perché dovrebbe essere un episodio di razzismo?
5: Mi stupisco che sia uscita questa notizia, forse è citazione in Italia perché è italiano, ma nel resto del mondo non ce l'ha inculato nessuno.
4: E no, se lo sono inculati i poliziotti a quanto pare.
5: Ah, è vero, sì.
4: È un po' invidioso lei, è un po' invidioso, voleva starci lei lì.
5: Diciamo che sicuramente qualche poliziotto Nerone ti avrebbe fatto comodo.
4: Va bene, allora le mando del nastro isolante per legarsi mani e piedi e farsi inculare. Arrivederci, salve.
5: Perfetto,
4: salve.
5: Grazie.
4: Salve,
5: ciao,
4: arrivederci,
5: ciao.
4: Salve. Andiamo da Cecco da Perugia, vai, dici la tua, Cecco, vai.
6: No, cioè, per loro è normale, però tecnicamente no, cioè, è un abuso.
4: È un abuso, dice lei?
6: Sì, beh, certo, dopo lassù pare che è un mondo a parte, ma
4: in che senso,
6: non la vedo così.
4: In che senso è un mondo a parte, non ho capito.
6: Per loro usa la violenza, abusi di potere è una cosa normale.
4: Normale negli Stati Uniti, si abusa di potere continuamente.
6: Eh beh, certo.
4: Certo, mi faccia qualche esempio.
6: Se vedono uno che corre con le cuffie, magari lo tampinano dietro con la volante, giustamente quello corre con le cuffie, con la musica non li sente, questi scendono, vanno là, la manettano.
4: Questa notizia lei da dove l'hai vinta? Scusi, cioè uno corre con le cuffie e una volante lo insegue, lo ferma e lo ammanetta, perché?
6: No, questa è una scena di un film,
4: di un
6: però
4: film.
6: Ripresa da una, cioè, da una storia vera, insomma.
4: Certo. Io ho visto una scena di un film dove ci sono due persone alte, un cazzo e un barattolo, che vanno a buttare un anello in una fornace. Chissà dove sarà questa fornace, andiamo insieme a cercarla.
6: Che ne so.
4: Non sa un cazzo lei, vaffaculo Gandalf, dai, levati dai coglioni, dai, ha visto in un film. Sto stronzo di Spielberg, un altro, dai. Andiamo in Calabria dove c'è Giacomino, vai, caso del ragazzo torturato, vai Giacomino, vai.
7: Sono inculato, vero?
4: No, adesso questo non lo so.
7: Video, è quel video dove l'hanno legato per 13 milioni e l'hanno inculato, vero?
4: Non lo so questo, adesso non sono entrato così in profondità nella disamina.
7: Quel video l'ho visto che camminava questo ragazzo qua, fanculo, hanno fatto buono.
4: Come hanno fatto buono?
7: Fatto bene all'inculare, pugni nell'ano.
4: Come
7: pugni nell'ano?
4: No, aspetta, come pugni nell'ano? Dai, per favore.
7: Sì, legalo. Ci metti una bella granata nel culo. Quando torna in Italia lo vedi a culo aperto.
4: Mi sembra un po' eccessivo.
7: Sono contento che quando un italiano va in America e va a rompere i coglioni. E l'americano se lo incula.
4: Sì, ma se fosse toccata a lei di essere inculato, cosa avrebbe pensato?
7: No, o prendevo in culo. Tu lo sai che le mutande degli americani sono 83 XL.
4: Cos'è?
7: E quindi vuol dire che non è che hanno un pene. Minchia, un tavolo.
4: Ma chi lo dice?
7: Un tavolo nel culo.
4: Ma chi la dice questa? Un tavolo nel culo, ma cos'è lei? Porno Ikea?
7: Sì, è una tavoletta, è una tavola da serpe.
4: Ma non diciamo fregnacce, non diciamo fregnacce, sono
7: no,
4: tutti normodotati.
7: Dobbiamo dire pugni nel culo.
4: Pugni
7: anche
4: nel culo.
7: La bella fossa comune per questi coglioni.
4: Ma basta, queste fosse comuni, ma lei scusi, ma lei è uno stragista.
7: Me ne frico. Facciamo un passato di italiani.
4: Un passato di italiani.
7: Due crostatine.
4: Quindi la sua posizione è che quando si va negli Stati Uniti bisogna essere pronti a
7: esplodere, via, va a fare un culo cazzo in culo tutta la vita, via.
4: Benissimo, grazie mille Giacomino, un abbraccio.
7: Grazie Bruciani, ci sentiamo, ciao bello.
4: Un abbraccio, ciao. Sempre mite e misurato nelle sue disamine Giacomino, molto equilibrato, lo adoro. E chiudiamo come sempre in gloria con il mio dolce usignolo. Ci colleghiamo con l'amico mio direttamente da Grey School, orsacchiotto del mio cuore, buongiorno.
8: Ma vai figa c***ane, orsacchiotto de merda.
4: Senti,
8: hai capito? Infame de merda c***ane.
4: Oggi?
8: Hai capito?
4: Oggi?
8: Maledetta merda.
4: Oggi? Volevo il tuo parere.
8: Siccome... devi dirmi solo, ho capito, no oggi. Merda c***ane, uno che te chiama orsacchiottino, infame c***ane, io... non sta a venirmelo per i coglioni.
4: Io cerco di allacciare un rapporto di serena
8: ma
4: amicizia.
8: Ma che cazzo ho dovuto allacciare c***ane? Te allaccio un cavo intorno al collo, te allaccio infame c***ane.
4: Va bene, allora
8: te allaccio c***ane come una scarpa, porco c***ane.
4: Va bene, allora cambiamo registro. Cambiamo registro. Allora ti chiamerò Orco
8: se
4: Infame.
8: Se vuoi allentare un rapporto, porco, se te fai vedere, te parli a quattro occhi, no te mi chiami per tornare per il culo.
4: Sei un violento, si sente che sei un violento. Sei come i poliziotti
8: sono
4: americani.
8: Sono violentissimo con te, cane. Solo con te sono violento, infame. Come tu sei violento con gli animali.
4: Ma no.
8: Maledetta merda, cane.
4: Tu sei una dolce cincialegra.
8: Maledetta merda.
4: Sei la mia...
8: sì, le tue crociate contro gli orsi, contro i cani, bastardo maledetto.
4: Senti, oggi ti sento particolarmente in forma. Che cosa ne pensi del caso dell'italiano torturato dalla polizia di Miami? Dai, ti do una possibilità, dai.
8: Che potrebbe essere un altro caso di mica che ti torturo, ti infame, cane, ti arriverai sotto, bastardo.
4: Autoreferenziale.
8: Arriverai sotto.
4: Autoreferenziale.
8: Hai guardato ieri, cioè, dovevi guardare il report ieri.
4: Sì,
8: il buon Annucci, cazzo, guarda che trasmissione.
4: Ma va.
8: Pagato dalla sinistra.
4: Pagato dalla sinistra. Pagato dalla sinistra. Pagato dalla sinistra.
8: Quando parlo io tu devi stare zitto.
4: No.
8: Hai capito, merda,
4: no. Cane,
8: smettila di chiamarmi, portami per il culo. Infame da un altro cane.
4: Non hai un'opinione, non hai mai un'opinione su niente.
8: La porta lì, Cristo. Maledetta merda, cane, te lo giuro, mi arrivi sotto, cane, ti prendo, ti taglio le camere a gola, ti stamperò a sgocciolare il sangue, cane, e te lo giuro, sento sangue, ti crocifiggerò, cane, ti attaccherò su per il pallone di casa,
4: sacrile.
8: Bastardo maledetto,
4: pazzo.
8: Bastardo, devi morire male, devi morire!
4: Che dici? Lo iscrivo al concorso per diventare poliziotto a Miami? Secondo me la stoffa ce l'ha! C'è quella dolcezza.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
2: Ma guarda che si sono inventati questi, guarda. Cioè, l'ultima buca è a forma di culo. Cioè c'è il buco col culo, ma è una cosa impressionante proprio. Oh, mi hanno fatto venire un'idea. Sai che faccio? Mo chiamo.
3: Spike, buongiorno.
2: Buongiorno, salve, sono Rizzo Savino della Savino SRL, buongiorno. Senta, la chiamavo perché noi abbiamo dei gadget che riguardano i bullying, che le volevo sottoporre, perché è una novità, diciamo, simpatica anche, perché io lavoro nell'ambito dei sexy shop, ma non in maniera come può pensare lei, una roba divertente che può essere associata ai bullying. Pronto, mi sente?
3: Sì, sì.
2: Senta, noi abbiamo questi birilli belli, come i birilli classici che avete voi, però abbiamo, alla base abbiamo dei ciuffi di peli di cazzo, no? Siccome i birilli sono già un po' a forma di cazzo, abbiamo aggiunto solo i peli, no? Per renderlo simpatico, sono lisci, ricci, un po' con i boccoli, dipende, poi uno si sceglie il pelo del cazzo che vuole, no? È simpatica. Come situazione, e siccome sta andando molto, io sono meridionale, sono pugliese, sta andando molto in Puglia questa realtà, la stiamo espandendo, capisci? Abbiamo anche le palle da bullying che escono in coppia, sa quando esce di lato, chiaramente lei avendo il bullying lo capisce, al posto di uscire una ne escono due direttamente nella sacca trasparente, proprio per dare il coordinamento della situazione. Quindi abbiamo anche altri giochi, però io lo sto proponendo il bullying perché questa è la situazione simpatica,
3: è interessante.
2: Lei, se vuole, io le posso mandare anche una mail per farle visionare il materiale,
3: Un attimo solo. Mimmo, puoi rispondere al telefono? Le passo l'addetto.
2: La ringrazio, gentilissimo.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, senta, sono Rizzo Savino della Savino SRL.
4: Sì.
2: Buongiorno, senta, la chiamavo perché noi stiamo studiando, portando avanti dei giochi per gli alberghi.
4: Sì.
2: No? Divertenti, soprattutto se voi avete la piscina per caso?
4: Abbiamo una piscina a resi.
2: Perfettamente, perché faccio un esempio, c'è un, sai, tipo il biliardino classico, quello con cui si gioca con le mani tranquillamente, che però è galleggiante, leggero.
4: Ah, ok.
2: Capisci? Si mette nella piscina, quindi uno di fronte all'altro può giocare tranquillamente, però è un biliardino estivo, quindi gli omini al posto di essere blu e rossi sono proprio fatti a perizoma con le tette, diciamo, cioè, e sta andando molto forte per ciò che riguarda gli acquapark, tutte le situazioni che riguardano l'acqua, la piscina, me ne stanno ordinando tanti. E poi abbiamo anche varie versioni, abbiamo quella con presente che gli omini hanno la stecca di lato?
4: Sì.
2: Ecco, per esempio, noi abbiamo anche delle versioni tipo degli spiedini di omini, hanno proprio il palingulo. Cioè sono uno dietro l'altro. Il meccanismo è esattamente lo stesso.
4: Allora, guardi, io devo comunque parlarne con i titolari, perché comunque sono loro che prendono le decisioni. Se lei ha modo di inviarmi un'email, io gliela inoltre. Poi se siamo interessati la ricontatteremo.
2: Certamente, come no. Se mi dà l'email me la sento.
4: Ancora, chiocciola angelotragarotica.com.
2: La ringrazio, molto gentile.
4: Sicuri.
2: Sì, buongiorno, è la sala biliardo?
5: Sì.
2: Sono Rizzo Savino, della Savino SRL. Noi facciamo gadget per i biliardi, per i bulli, insomma, per i giochi.
5: Noi non facciamo pubblicità.
2: No, non è per quello. No. Non è per la pubblicità, mi scusi, glielo spiego. Questo sistema, con queste forme di silicone a forma di culo proprio, un culo umano, che uno si può scegliere se bianco, nero, diciamo da mulatto, eccetera, col buco proprio del culo dove entra la palla.
5: No, noi non trattiamo questi tipi di biliardo.
2: No, ma si attaccano proprio, non deve comprare il biliardo proprio. Cioè il biliardo è il suo e lei attacca questa forma di silicone, questa forma di culo alle buche e viene simpatica, cioè una roba divertente.
5: Ma non abbiamo biliardi con le buche.
2: Ma mi scusi, ma dove ve le infilate le palle? Ma si vede che è un eunuco, un uomo senza il buco. Fatto anche la rima, capisci?
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
0: Radio 105.

0: Eccomi ragazzi, ah, sono esplosivo oggi. Oggi ho voglia di distruggere un po' di gente con una voce femminile, quella della signora Pistone. Siamo pronti a chiamare? Non perché, ma io mi alzo la mattina, porto i bambini all'asilo, sono un padre di famiglia, poi vengo in radio e divento un delinquente. Questa cosa mi fa ridere. Comunque, se avete problemi per denunce, scrivete pure a Marco Mazzoni, che ho 105.net. Tranquilli, lui paga.
1: La signora Pistone. Vai, zoccola.
2: Pronto? Pronto?
3: Buongiorno, per il milanese.
2: Che?
3: Sono una MILF.
2: Chi
3: veneta.
2: Sei, scusa? Veneta.
3: Di mezza età.
2: No, non mi interessa, io non la conosco neanche, signore.
3: Col tuo capo piantato nel buco fino ai coltelloni, mi sentirei
2: a
3: mio agio.
2: Vai a quel paese, vai.
1: Vai, zoccola. Zoccola.
2: Pronto? Pronto?
3: Sono una MILF.
2: Chi parla?
3: Sono una MILF veneta.
2: Ma ha sbagliato numero, sa.
3: Sono una signora per bene, lavoro in banca.
2: È andata in banca e noi cosa c'entriamo?
3: Col tuo capo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
2: A prescindere. Carlo, vieni qua. Arriva.
4: Pronto?
3: Sono una MILF di mezza età.
4: Cosa?
3: Sbaglio?
4: Cosa vuole?
3: C'è una troia infogliata di cavos che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro da monta come te. Spero tu mi possa contattare il più presto.
1: Vai, zoccola. Zoccola.
4: Pronto?
3: Col tuo cavos piantato nel buco fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
4: Cosa vuoi?
3: Spero tu mi possa contattare il più presto.
4: Eh?
3: Ho voluto essere diretta.
4: Lei ha sbagliato numero.
3: Sono una signora per bene, lavoro in banca, non voglio essere volgare,
4: sì,
3: ma solo...
4: Ho capito, lei è una signora per bene, lavora in banca, ma adesso ha sbagliato numero.
3: Cioè, un gran
4: puttano. C'è telefono al contadino? Eh?
3: Se no...
4: C'ha un toro per lei. Va bene?
3: Che vuole la sbrorra nel buco del culo.
5: Thanks.

0: Buongiorno per il milanese.
1: Pronto?
0: Buongiorno per il milanese.
1: Che?
0: Sono una MILF veneta. Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire. Ho visto le tue foto da un'amica di
1: Ma va a
0: Facebook.
1: fangula, mamma di tutti gli mortacci tua.
0: Sono una signora per bene, lavoro in banca. Sì,
1: Chi
0: non voglio essere
1: è?
0: volgare, ma
1: La
0: solo
1: fangula,
0: ispiro.
1: te con la porca di tua madre. Questo è
2: Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Nello zoo di 105, questo è Wonderland. Welcome to the zoo. Lo zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
3: è gioia. Il generale Vannacci, o forse dovremmo dire generale sospeso Vannacci, è stato candidato dalla Lega alle prossime elezioni europee e giustamente ha esposto il suo programma, fra i quali spiccano alcuni punti molto interessanti, ad esempio il fatto che gli studenti in manifestazione vanno a cercarsi le manganellate, cioè si mettono in condizione di essere picchiati, che l'aborto non è assolutamente un diritto, ma la frase più interessante è sicuramente quella che le classi miste con i disabili sono sbagliate. I disabili andrebbero messi tutti in una stessa classe, da soli, in modo tale, insomma, da non rompere troppi coglioni agli altri che devono studiare, perché il disabile alla fine rallenta, insomma, il disabile, come facevano gli spartani, insomma, andrebbe un po' eliminato dalla vita di noi normali che siamo eterosessuali, cristiani, bianchi e con tutte le abilità, ovviamente tranne quella cerebrale che non compete al generale Vannacci. Ma voglio sentire voi sulle dichiarazioni di Vannacci. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Giacomino dalla Calabria. Vai Giacomino, vai, dici la tua su Vannacci, vai.
4: Sì, fanculo.
3: Sì, fanculo cosa?
4: Che le handicappate vanno messe insieme alle persone normali, diciamo.
3: Eh sì, questo è così, è stato fino ad oggi. Ma il generale Vannacci dice che questa cosa deve finire. Cosa ne pensa?
4: Motore sotto la sedia a rotelle, 300.
3: Motore?
4: 50 cavalli.
3: Sì.
4: L'acceleri, schiacci la frizione, la molli,
3: sì,
4: e via fangudo. Ma che cazzo, handicappate con gente normale, ma se... Non esiste gente normale, bambini normali non esistono. Poi
3: sì,
4: comunque stiamo parlando di bambini, stiamo parlando di anche classe adulte tipo corte serale.
3: Certo, appunto, quindi è una discriminazione secondo lei.
4: Sì, discriminazione. Io le discrimino tutte, sono intelligente come i vacche. Fancudo.
3: No, questo non ho capito, scusi.
4: Cazzo handicappato.
3: Sì, ho capito, ma non ho capito la sua posizione. Cioè, lei è favorevole alle classi miste o sfavorevole?
4: No, io sono favorevole alle classi miste,
3: ecco,
4: perché tanti bambini al giorno d'oggi sono tutti handicappati, quindi
3: adesso...
4: è un po' di traverso, quello anche un po' modificato. Geneticamente,
3: sì,
4: va bene così,
3: va bene,
4: tanti sono tutti stronzi handicappati.
3: Sono tutti stronzi handicappati secondo lei i bambini,
4: sì,
3: di oggi?
4: Ma buono,
3: è
4: sì,
3: una
4: mischia,
3: è una
4: mischia.
3: Mischia, che deve mischiare?
4: Sì, mischia testa handicappate, che cazzo,
3: mischia.
4: Che ne frega mia.
3: Sì,
4: non bello frullate handicappate. Ma che se, le handicappate secondo me sono state,
3: sì,
4: fatte da Gesù Cristo, che mancavano pezzi, l'hanno assemblato.
3: No, senta, scusi,
4: con
3: no, però scusi, mi risparmi
4: sì,
3: le sue teorie, perché sono veramente atroci,
4: sì,
3: e fulminanti.
4: Tutto un frullato di handicappate.
3: Sì, l'ho capito, questa cosa è orribile.
4: No, torniamo seri, comunque Vannacci ha ragione a mischiare tutti questi sì.
3: No, senta,
4: sì,
3: scusi, è il contrario, Vannacci ha detto che non ci vogliono più classiste. Il contrario ha detto.
4: Quindi vuole modificare tra persone normali e non handicappate, cioè dividerli.
3: Dividerli, certo, questo è.
4: Ah, ho capito. Ho capito.
3: Finalmente.
4: E allora?
3: Cosa?
4: Fossa comune.
3: Come fossa comune?
4: Vannacci fanculo.
3: Fossa comune,
4: sì,
3: a Vannacci Cocchi. Se è comune,
4: sì,
3: ci deve essere un'altra persona,
4: sì,
3: almeno.
4: E se no l'affoghiamo nella piscia. Che cazzo.
3: Lei vorrebbe.
4: Fai il frullato di handicappate in una vasca,
3: sì,
4: e ce l'affoghi.
3: Senta, questa cosa è da codice penale, cioè, non so, veramente.
4: È assurdo. segni assurdi.
3: No, lei è quello che sta dicendo assurda. Lei è da codice penale. Dica che è pazzo, dica che è pazzo, dica sono pazzo.
4: Sì,
3: e...
4: sì, non sto bene. Sì. 104 91 bis.
3: Esatto, buona, benissimo. Sì. Anche 93 sbarrata per andarsene a fanculo. Arrivederci, salve. Io mi scuso. Mi scuso, purtroppo non abbiamo modo di esercitare alcun controllo sulla follia dilagante, sulla bacatura mentale di queste persone. Un altro. E facciamo un passaggio veloce su Mandracone, sempre lucido nelle sue disamine. Vai Mandracone, vai, Vannacci, vai.
5: Io allora ti dico già, quando sento quel nome lì mi immagino una figura mitologica.
3: Sì.
5: Ok?
3: Sì.
5: Con le sembianze metà Vanni,
3: sì,
5: e metà Pacciani. C'è già il nome, Vannacci. Lo richiamano?
3: Sì, sì, Vanni più Pacciani è una bella combinazione, non male come essere mitologico.
5: Lo richiama, lo richiama. E poi vogliamo dire, sì, fuori controllo, fuori, sì, controllo totalmente.
3: Cioè, spiega.
5: Ma adesso io mi chiedo, ma come fai a dividere così le persone? Allora tu a tuo figlio gli dici, guarda, prendi le persone,
3: sì,
5: le porti in dei campi ricreativi in mezzo al nulla in Polonia,
3: sì,
5: e fai quello che hai fatto.
3: Ecco.
5: Sbagliato.
3: Sì, però scusa, Vannacci è una persona di destra, di estrema destra, dice cose, certo, di estrema, certo, destra.
5: Adesso puoi dirmi che uno di destra ti fa lavorare di più e ci può anche stare, però,
3: sì,
5: non è che mi puoi mettere le persone nei gulag.
3: Fammi il ritratto dell'elettore tipo di Vannacci.
5: Vai in giro con l'ape.
3: Sì?
5: Perché quelli lì sono quelli che vanno in giro con l'ape,
3: sì,
5: giudicano la gente.
3: Sì, indica.
5: Camicia flanella.
3: Sì,
5: ce l'ho. Con le righine.
3: Sì,
5: okay?
3: La sto indossando anch'io in questo momento.
5: Il baffo.
3: Sì?
5: Il baffo. Il dialetto. Il dialetto alla bocca dell'elettore non manca mai.
3: Certo.
5: Legge un titolo, dice, sì, sul giornale, al bar, e quella è la politica che si fa. Al
3: quindi
5: bar,
3: la maggioranza degli italiani, insomma, più o meno.
5: Sì, con la grappa, alla mattina alle 8, grappino.
3: Sì.
5: Vannacci.
3: Quanti voti prenderà Vannacci? In percentuale? Quanti voti
5: percentuale?
3: Prenderà? Sì.
5: 3%, una schifezza.
3: 3% come la miscela dei motorini.
5: Perfetto.
3: Un abbraccio, ciao, sì, Mandracone, sempre lucido. Ciao Mandracone. Ciao. E chiudiamo come sempre la puntata in gloria con la luce dei miei occhi, la crema del mio caffè, direttamente da Grey School, l'amico mio!
6: Lua mano maledetto, non sa rompermi i coglioni,
3: Leprottino.
6: Non sa rompermi i coglioni!
3: Senti,
6: rompermi i coglioni, punto!
3: Senti, Leprottino, so che purtroppo...
6: Vai in figa, merda, cane! Leprottino! Vai in figa! Che cazzo vieni a chiamarmi Leprottino, cane!
3: Dolce unicorno!
6: Stai attento, brutta merda, cane!
3: Mio
6: Stai
3: Minitoni!
6: Stai attento dove metti i piedi!
3: Sì.
6: Bastardo maledetto, cane!
3: Senti.
6: Ti insegno, mister sto mondo!
3: Sì.
6: Brutto, infame, cane!
3: Ma perché...
6: Un infame, te sì! Un infame, un luamaro, un onto maledetto, cane!
3: Ti ho chiamato per sincerarmi delle tue condizioni...
6: Ma che cazzo ho avuto sincerarti, cane! Non voglio nessuno sinceramento da te. Porco, brutto onto, va a morire mai, porco.
3: Mio piccolo pony, mio piccolo pony, so che le cose non
6: ma
3: ti vanno.
6: Ma stai nel tome per i coglioni, brutto onto, porco. Costa pony, sto leprotino, infame, cane.
3: Perché ti hanno licenziato?
6: Ma che cazzo, perché ti istinto, me lo rompi i coglioni al telefono.
3: Hai fatto una rissa?
6: Stai a rovinare la vita, infame, bastardo.
3: Hai fatto una rissa, hai messo le mani addosso
6: ma
3: ad una
6: ma
3: donna.
6: Ma culo, ma che cazzo, ma porco.
3: Chi cazzo sei?
6: Che vieni a incontrarti le robe, porco?
3: So tutto.
6: Chi cazzo è l'infame, cane? Farò una fontana col tuo sangue, bastardo, te lo giuro, davanti a casa.
3: Dove è finito il tuo rispetto per le donne, eh? C'è andata di mezzo una ragazza.
6: Stai zitto, cane, sta parlando, ti vedo!
3: Hai fatto una rissa, hai messo le mani addosso
6: ma
3: ad una
6: ma
3: donna!
6: Ma culo, metti chi cazzo sei? Ma porco! Come cazzo, fai tutto merda?
3: So

0: Che fece San Quentino, bastardo maledetto, andrai a morire male, cane. Soffrirai come maledetta merda, cane. Soffrirai malissimo. Devi morire.
1: Scusate, così, giusto per curiosità mia, ma San Quintino che fine ha fatto? Io so che era un carcere, no? Vabbè, informatemi, mandatemi tutta la agiografia di San Quintino. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Andata per il culo, ciao.
2: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione lì a Swish la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Non sei visto l'altra sera al tavolo? Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora il sai.
10: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
3: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci.

0: vero?
1: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
0: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
1: Sì, mi imitate.
0: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
1: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
0: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
1: Però sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
0: Adesso ti facciamo licenziare.
1: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
2: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Lo Zoo di 105.

0: Quarto Glarbor in Clenurb. Oggi ci scopriamo di un fatto veramente importante, Tepef. Che glebe moschele me? La vicenda di una suora de Catacda? Che Catania mi morta, che peccato, Massimiamo! La ricognizione del nostro inviato Bergamo. Sentiamo. Ricostruzione, brevi lecchio.
1: Sono le 7 del mattino, presso l'ospedale del Buon Cuore delle Monachelle Dispettose della Santissima Liturgia di Cesena, e Suor Gina sta asciugando la bava al signor Pastrami Dedica, affetto da handicapazione alla testa. Proprio mentre il signor Pastrami Dedica si sta cagando addosso, irrompe nella stanza una figura minacciosa che mette al tappeto con una testata Suor Gina.
2: Su forza, sì. Ehi, Pastrami, dai, vieni qua, dammi la bocca, dai, che ti si pulisce la bava. Accidenti, ti sei cagato addosso un'altra volta nel Cristo. Aspetta un attimo che ti pulisco la boccuccia. Stai buono. Ma lei com'è entrato qui in questa stanza del Cristo?
3: Ti ammazzo, merda. Ti ammazzo.
2: Come si permette? Che capata, porco!
0: La suora ha bestemmiato!
1: L'aggressore è chiaramente dotato di una forza brutale e infierisce immediatamente con il povero signor Pastrami Dedica, che affetto da alcune handicapazioni della testa, non si rende conto di ciò che sta succedendo e continua a cagarsi addosso.
0: Cacca!
3: Basta cagare, ti ammazzo! Basta cagare! Smettila di cagarti addosso, ti ammazzo come un verme!
0: Cacca!
1: Il maniaco omicida, infastidito dal forte olezzo di feci morbide, cerca di porre fine alla vita del signor Pastrami Dedica, cercando di soffocarlo, infilandogli in bocca un pollo di gomma.
0: Cacca! Che fai?
3: Ti ammazzo come un cane! Questo pollo di gomma.
1: L'aggressore, turbato dall'inconcludente aggressione e accortosi che il signor Pastrami Dedica non demorde e continua a defecare, decide di finirlo con una canzone di Gigi D'Alessio, sparata a volume impressionante nelle sue orecchie attraverso un auricolare molto potente.
3: Perché muori, bastardo?
0: Che fai, cacca?
3: Ti ammazzo con Gigi D'Alessio.
1: È troppo per il signor Pastrami Dedica, che perde i sensi morto fra le sue feci. Ora gli inquirenti sono sulle tracce della banda degli onesti e di Totò. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.
0: Bene, ottimo Lavandronto! Che fisco tributaria! Che fica la mia opera! Adesso passiamo alla fur mamma di cose che social nano che Sebastiana e i nostri squarto graders Sebastiana di...
4: No, non chiamo nessuno!
0: Bene, brava, complimestro Fogna Zibibo. Che palle le olie, che se piove vado. La salsa al meridionale. Ci facciamo un ballo? Bene, sigla, prima che son chiavi nel culo. Mi faccio certo, sigla.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the zoo. Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi
3: Gli stronzi dello spazio.
4: Esistono altre forme di vita nell'universo? Cosa c'è oltre i pianeti che conosciamo? Si paleseranno gli alieni sul pianeta Terra? Ma io che cazzo ne so?
3: Sono innumerevoli le teorie e le domande che ci poniamo sin dai tempi in cui gli uomini erano gobbi, pelosi e ordinavano alla moglie di cucinare tirandogli la clava sulla testa.
4: Sono un divulgatore scientifico, mica un indovino per la... Mettiamo in chiaro due robette prima di iniziare. Moccia di Geopop non sa un cazzo e ogni volta che lo vedo con quel telecomandino in mano vorrei possedere dei poteri magici per farglielo finire nel culo.
3: Benvenuti a Quark Buio, la versione audio dell'unico programma credibile sulla divulgazione scientifica. Oggi parliamo degli alieni, gli UFO, gli omini verdi che tutti temono.
4: Intanto, perché gli alieni devono per forza di cose essere brutti, storpi, handicappini, con teste bislunghe e occhi alla Fabio Alisei? Perché devono avere le mani mezze e parlare come se qualcuno gli avesse piantato un chiodo nel mesencefalo? Perché l'essere umano si sente sempre superiore a tutto e poi perché queste storpiature sono servite per diffondere paura e scrivere una marea di film e serie televisive di merda. E se gli alieni fossero tutti come Belen Rodriguez e avessero un bel culo e due labbra carnose perfette per un pompino idilliaco?
3: Un pompino alieno potrebbe essere meglio di uno terrestre.
4: Risponderemo anche a questa domanda, anzi vi anticipo che me ne farò fare uno durante la puntata, ovviamente solo a scopo scientifico. Ma adesso entriamo nel vivo della puntata. Siamo tutti d'accordo che l'essere umano è troppo rincoglionito per aver fatto tutto quello che ha fatto basandosi sulle sue sole capacità. Infatti, dietro ogni grande conquista dell'umanità c'è sempre stato lo zampino degli alieni.
3: Siamo a Giza, fra le sabbie d'Egitto, sabbie inseminate dalle migliaia di merde dei cammelli, usati dai turisti per farsi spennare. Di fronte a noi si erge eterna e maestosa la piramide di Cheope, un cesso di merda che oggigiorno non si scoperebbe nemmeno Bocelli. Oltre 2 milioni di blocchi di pietra calcarea disposti con millimetrica precisione su 147 metri d'altezza e 230 di diametro. Per oltre 4.000 anni la piramide di Cheope è rimasta la costruzione più alta mai realizzata dall'uomo. Ma è stato veramente l'uomo a costruirla? Come ha potuto un popolo che adorava come divinità un manipolo di rane tabagiste realizzare un'opera tanto maestosa? Ma dai figa, è palesemente una troiata.
4: Ma certo che è una troiata. Prova ad andare a Sharm in vacanza e poi dimmi se quel popolo lì potrebbe essere in grado di costruire qualcosa di così maestoso. A proposito di Sharm, volevo ricordare a Mamed che prima o poi ci torno e mi devi ridare i soldi che ti ho dato per quel flacone di Viagra. Porca troia, mi hai truffato, era gesso, pezzo di merda.
3: La risposta è semplice, le hanno costruite gli alieni.
0: Che fatica costruire le piramidi! Che fatica! Che fatica!
5: Zitto! Molto muso verde!
6: Pigna colada, per favore!
5: Non è ancora stata inventata pigna colada!
3: Ma le piramidi non sono state di certo la prima né l'ultima opera realizzata con l'aiuto degli alieni. Ora siamo in Cina, patria delle cose di plastica che si rompono presto. Di fronte a noi si snoda imponente e maestosa la Grande Muraglia cinese. 21.900 chilometri di muri, torri di guardia, caserme e sale da bingo. L'unica costruzione al mondo ad essere visibile ad occhio nudo da Pantelleria.
7: Ah, ah, che fatica a costruire la Grande Muraglia!
5: Oh, sbrighe! Muoviti!
7: Basta, i voltini muoviti. Primavera, basta.
8: Oh, no. L'alieno, tu.
5: Ah, ok. Credo fosse l'alieno.
7: Vai.
8: Muoviti!
7: Basta, i voltini primavera.
9: Muoviti, rivoltini.
8: Questa muraglia non è come la Grande Muraglia!
9: Rivoltini.
8: Più grande!
9: Rivoltone.
8: Sì, sposa coi massi!
5: Si deve vederla da Marte.
7: Scusate, ho una richiesta aliena.
8: Che vuoi?
7: Basta pollo mandorle, basta.
3: Ci spostiamo ora nella Roma dei nostri giorni. Di fronte a noi la gloriosa sede della RAI, società per azioni controllata dallo Stato attraverso il Ministero dell'Economia. 12.751 dipendenti organizzati in una complessa rete operativa e produttiva su cui grava un debito consolidato di circa 1.300 milioni di euro. Ma come fa un paese in recessione dal Medioevo a sostenere una struttura di tale portata? La risposta, ovviamente, è sempre la stessa. Grazie al contributo degli alieni.
7: Sono alieno. Che due coglioni.
8: Diga, scusi. Che vuole?
7: C'ho il numero 37, devo pagare il canone Rai alieno.
8: Siamo al numero 2.
7: Porca ci metto tutto il giorno.
9: Oh, Verde, tornatene al tuo paese!
10: Scusate, ma io mi sono prenotato prima di questo signore Verde sull'app delle poste,
8: già rimandato al posto, signor, venga lei!
5: Dai, no, non muovite!
10: Che c'ho la pensione, cane!
8: Sì, non si divertirà!
7: Quasi quasi rimbiango gli egizi.
4: E a proposito di alieni, ora vi saluto, che ho un'aliena che mi aspetta in camerino per eseguire l'esperimento scientifico di cui abbiamo parlato all'inizio. Questa volta le pastigliette le ho prese su superm.it e ora ho la capocchia che pulsa, tutta bella purpurea.
11: Radio 105.
2: Rai Spreco presenta
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
16: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
16: Scusi, non sto capendo.
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
18: No, questa volta io ti tolgo.
17: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
18: Prendi la candeggina, Rosario.
19: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
17: Oh no, Brimbelli!
18: Abbiamo vinto, usciamo!
16: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... Della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
16: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
16: sì,
11: che sono andato a puttane.
16: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante puttane,
16: sì,
11: no?
16: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
16: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
16: Guardi,
11: forse
16: vabbè,
11: c'è il sangue.
16: Sì,
11: allora, signora,
16: questo
11: mi ascolti,
16: sì,
11: ero puttane.
16: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
11: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
16: Ah.
11: Non vorrei che sia... Come si chiama?
16: Don Gaetano?
11: Gaetano?
16: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
16: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Porcacciame se. Porca ma... Come sangue non c'è nella feci.
19: Cacciavite Brimbelli.
16: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
16: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
16: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
16: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
16: Sì,
11: priorità,
16: anche sulla Rai 3.
11: Su tutto qua.
16: Va bene.
11: Lo sport.
16: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
16: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
16: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
16: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
16: E
11: per
16: cosa
11: chi non
16: si...
11: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
16: Sì.
11: Ecco.
13: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
13: Dai,
11: ma tu,
13: che ti ho
11: ma
13: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
13: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
11: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
13: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
16: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
16: Ecco.
11: Uno.
16: Sì. Due.
13: Dai che è arrivato tuo figlio
11: che
13: da lavoro.
11: Bagalov, porco.
16: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
16: sì,
11: sono
16: ecco,
11: quello della cacca,
16: sì,
11: dell'esame delle feci.
16: Sì.
11: Allora,
16: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
16: Tente
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
19: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli ha ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
16: bene,
11: visto.
16: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
11: Se lo vedo, lo riempo dalla cacca di Gaeta.
16: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa, collega, il colpo decisivo.
16: Sì.
11: Decisivo?
16: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek.
16: Sì.
14: Porco di l'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
14: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
14: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
14: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
19: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
15: Dopo il grande successo di X-Men 3, Conflitto Finale e Missione Impossibile 3, la redazione di Radio 105 ha deciso di assumere definitivamente Leone di Lernia come voce narrante dei film dello Zoo di 105. Quindi oggi, in questo entusiasmante film, io, Petosauro, farò l'attore principale, sperando che arrivi la mia parte. Buona visione!
20: La Vai contro i mostri, lanciati da Vega, in collaborazione con la Vai, il tuo cuore nessuno lo piega, presenta... Ogni uomo, ogni uomina, ogni uomo, ogni.
21: Dov'è? Ogni uomo ha il suo segreto inconfessabile.
20: Ogni uomo ha il suo segreto inconfessabile, ma Titta di Girolamo ne ha più di uno.
15: Ormai non ce la faccio più in questa Svizzera maledetta, dove i panini sono di plastica e la gente è fatta di... è fatta e basta. Devo trovare un modo per tornare in Italia, soprattutto ora che ci sono i mondiali di calcio 2006.
20: Evidente! Altrimenti perché un uomo di 68 anni del sud dovrebbe vivere da 8 anni in un'anonima camera d'albergo di un'anonima cittadina di Gratto Svizzera a Sarenzins? Un'opera ignominiosa, direi ignominiosamente, un'opera speculata dalla fosforescenza del pregelatinizzato. Di Girolamo, perso da anni a contemplare di nascosto un piano per fuggire, ma purtroppo morì per colpa della barista maledetta Piera Succhia Ginocchia, che gli somministrò nel caffè un sovradosaggio di lattosio monoidrato acetit isalicitico.
22: Aspetta.
20: Aceti.
22: Che stai cagando?
20: È bello.
22: Ma aspetta, che
20: acetil sali
22: cilico.
20: Cilico.
22: Tutto insieme.
20: È difficile sta cosa qua. Acetil sali cilico. Ma guarda, ma sei uno strunzo, mi deve mettere le parole più difficili, come ente piscosico.
22: No, dips.
20: Eps. La metem. Epsem.
22: No, la me... guarda, chiudi gli occhi e fai la metem psicosi.
20: La metem piscosi. La metem piscosi.
22: Vedi, sei quasi. Psi.
20: La metem psicosi.
22: Vedi, perché tu sei abituato a dire ps invece di ps.
20: Ps. Ps.
22: Devi tagliare la p. Ps.
20: La metem psicosi.
22: Dell'epiglottide, questo è più facile.
20: Dell'epiglottide.
22: Epiglottide.
20: Delle.
22: No, questo va. Perché la. Dell'epiglottide.
15: Basta!
20: Dell'epiglottide.
15: Basta!
20: Dell'epiglottide.
15: Basta! No. Io mi rifiuto di andare avanti. La sala del cinema si è svuotata, Leone! Ma non si può! Su al terzo piano della radio hanno già sgombrato tutto per colpa tua! La radio sta perdendo tutti gli ascolti e quindi hanno venduto 50 frequenze in tutta la penisola. Vabbè che erano spente, però le ha vendute. Noi sappiamo che sei anziano ormai. Ti dobbiamo comprendere tutti i santi giorni. Quindi anche tu qualche volta cerca di comprendere noi. E quindi comprendi questo bel...
19: Ma vai a fare in c***o, Leone!
20: La metempisclosi dell'epiglottide.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Grazie all'amnistia generale decretata dal presidente della Turchia, a Yılmaz è risparmiata la noia di morire fucilato.
3: Oddio, sono salvo! Oddio, sono libero!
0: Il baffuto Giovine si trova dunque nuovamente libero, ma il suo cuore rimane prigioniero dell'amore per la bella Zuleia, ora sposata al malefico signor Smerdir, e in attesa di un figlio la cui paternità rimane ancora imbacuccata nel mistero.
3: Sono libero, sono vivo, ma che senza vivere una vita che non posso vivere con la mia amata Zuleia? Zuleia, amor mio, darei una scarpa per poterti incontrare qui, per casa, nelle polverose strade di questa città che non m'appartiene.
0: E infatti...
4: Yılmaz, amor mio, che bello che ci siamo incontriamo tutti e due contemporanei.
3: Zuleia, che c'è io a rivederti? Ma che ci fai in giro? Pensavo che il signor Smerdir ti teneva prigioniera alla tenuta. Tenuta prigioniera? Alla tenuta, quindi ritenuta e tenuta prigioniera.
4: Mi sono sconfonduta, ma mi è dovuto farmi uscirmi per andare dal ginocchiologo.
3: Perché? C'hai male allo ginocchio?
4: No, ma aspetto ad avere un bambino, Yılmaz. Ma aspetto ad avere un bambino.

0: Che colpa al cuore, quella dannata Smerdir non ha perso tempo, vedo. Ti ha messo in ginni il furfante, che sia dannata lui e tutti i suoi baffi.
1: Un gran via vai. Noi il mazzo Smerdir ci piace solo leccarla la fica, non fa altro che leccarmella. Io e lui non ci siamo mai scopati. Il pene che... il pene che mi ha messo sta bambina è un altro.
0: Il padre del bambino è un altro? Quindi mi hai tradito mentre ero in prigione di prigioniero? Come hai potuto, Zuleia? Io che mi credevo che mi amavo. Io...
1: Che m'amavi?
0: Che m'amavi?
1: Che m'amava tu?
0: Se datava.
1: No,
0: io
1: se
0: che...
1: da...
0: Io mi credevo che
1: tu...
0: amavi a me.
1: Me. Sì, è chiaro. Ma non è così come sembra il mazzo. Posso spiegartelo tutto?
0: No, non c'è nulla da spiegartelo. Mi hai tradito e questo mi basta. Con te ho chiuso per sempre, Zuleia. Non voglio rivederti mai più. Addio, Zuleia Maria, ex Maria. Addio, addio, addio.
1: No, no, il mazzo, non camminare via, il mazzo. Soprattutto all'indietro che ti schianta. Il mazzo.

0: Rita Smerdir, eccomi tornata a casa, più tristica che mai.
1: Ma al suo rientro a casa, trova Smerdir con una strana infezione alla bocca, probabilmente causata dal continuo leccarle la fica.

0: una fica! Mi hai attaccato una malattia alla bocca e ne faccio fatica a parlare!
1: Non mi sembra che cambia tanto da prima, marito. Mi sembra... Uguale, comunque non è colpa mia, marito Smerdir. Il padre del feto che porto nello stomaco deve avermi attaccato la malattia quando siamo stati scopati.
0: Ah, così non si spiega tutto, prima non mi interessava sapere chi fosse il padre del pompino. Ma ora sì, perché voglio vendicarmi di questa brutta infezione orale. Forse parla! Chi è padre di Pampino?
1: Dovrei passare sul mio cane prima che te lo dico! È segreto che ho scongiurato di rivelarlo!
0: Come faccio lei? Allora vorrò dire che non uscirai più di questa casa fino a quando non mi avrai detto chi è il padre di questa dannata papina!
1: No!
2: Senza fare caso all'accento tedesco che è venuto a Smerdir, ora tutti vogliamo sapere chi ha messo il cazzo nella fica di Zuleia.

0: questo mercato affollato e pieno di persone. Eppure non mi sono mai sentito così solo. E sarà così per il resto dei miei giorni. Non ci sarà mai nessuno che potrà rimpiazzare Zuleika.
1: Permesso, permesso. Fatemi passare. Sono dottoressa Feca. Sono una dottoressa Feca, fatemi passare.
0: Turco, che pezzo di feca. Fate passare la feca e anche il pezzo.
1: Grazie, sei davvero un galantuomo. Per una feca del mio calibro è molto difficile muoversi liberamente in un bazar. Piacere. Sono la dottoressa Mushgan Turkoglu.
0: Il mazzo. E anche Matiz. Molto incantato. Sì, dottoressa Turkoglu.
1: Puoi chiamarmi semplicemente Mushgan, anche perché stiamo per andare a casa a scopare.
0: Ah, davvero? Stiamo andando a scopare?
1: Puoi dirlo forte?
0: Stiamo andando a scopare! Porca turco! Stiamo andando a scopare! Che giornata!

Figlio mio, che stai nel mio stomaco? Un giorno forse potrò rivelarti che sei il figlio del presidente della Turchia che mi sono scopata in cambio di fare liberare il mazzo marino.

0: Zodi 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio Foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Sì, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la vomito. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon!
6: Valuta il film!
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta.
8: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Sarea. E con quella tua ragazza lì, ecco, Mario Pizzetta che la c'hai fatta però di dietro il culo.
7: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
9: Nella puntata precedente.
2: Abbiamo individuato un camion che ha perso una ruota sulla autostrada Milano-Venezia.
10: Ho capito, allora
2: la ruota sta galoppando a fortissima velocità, probabilmente entro un quarto d'ora ti sfonderà la finestra e ti colpirà la schiena. Dovresti registrare il suono sordo dell'impatto e fornircelo per l'archivio delle scenette dello zoo.
10: E io
2: ti bonifico immediatamente 300 euro al Liban intestato a Topolino. IT e tutti zeri.
7: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
11: La nostra radionovella è arrivata a un punto di non ritorno. E visto che Santina sembra bersi ogni cosa che le raccontiamo, abbiamo deciso di andare fino in fondo e capire fin dove può arrivare la demenza senile.
2: Allora Santina, ho un bel regalo per te. Allora, abbiamo confezionato un giubbotto esplosivo che ti verrà recapitato a casa oggi pomeriggio. Però attenzione.
10: Oggi pomeriggio?
2: Sì, però attenzione, non dovrai deflagrare da sola. Dovrai cercare di essere in compagnia di tutti i tuoi parenti.
10: Ho capito.
2: In modo da far scomparire per sempre il tuo codice genetico.
10: Ho solo
2: che
10: tre nipoti.
2: Ma anche tu, cazzo!
12: Audiga, mica!
13: Auguri! Tanti auguri! Tanti auguri!
10: Siamo presto a Pasqua, vero?
2: Sì. Allora io spenderò tutto il denaro che ho per distruggere definitivamente ogni speranza che tu abbia di sopravvivere oltre un anno. Lo farò comprando milioni di aspirapolveri.
10: Mettendoli... Speriamo di scampare almeno 100 anni.
2: No, li metterò tutti intorno a casa tua per chilometri. Ci saranno aspirapolveri accesi che aspireranno tutto l'ossigeno. Dovrai crepare soffocando.
13: Tanti auguri.
10: posso ancora dirmi auguri? Aspettate fino al 10 di giugno.
13: Qui base terra, qui base terra, qui base terra, qui base terra, qui base terra, qui base terra. Signora, senta, una sorpresa. Allora. Intanto buon Natale, visto che siamo vicinissimi.
10: Grazie mille e buon Natale anche a te.
13: Buon Natale, signora, se lei sa che qua a base terra festeggiamo
10: grazie,
13: il Natale.
10: Buona Pasqua sarebbe bene. Facciamo buon Natale.
13: No, è buon Natale. Oggi per noi è Natale tra poco. Domenica è Natale, signora. Signora, le passo Maurizio Costanzo che le farà un po' di domande, che sta per andare in diretta in questa puntata speciale di Natale. Glielo passo subito, un attimo solo, signora.
10: Sì.
9: Santina?
10: Dimmi.
9: Bentrovata.
10: Ti faccio tanti auguri, buona Pasqua.
9: Anche a voi.
13: No, no signore, buon Natale.
9: Natale, signora.
10: Buon Natale, sì, scusi. Buon Natale.
9: Se no ti
10: A te e anche tua moglie.
9: Chi è?
10: È Maria De Filippi.
9: Aspetta un
10: attimo. Maria Filippi. Quella che fa, uomini e donne, eppure anche la posta
9: da
10: sabato fa
9: anche il telegiornale, dal medio, da tutto, sì.
10: Esatto, Antina. Io lo guardo sempre, mi piace.
9: Antina,
10: anche te ti vedo delle volte alla televisione.
9: Come mi trovi?
10: Scusa se ti do del tè.
9: No, dammi del tè, ci mancherebbe. come mi vedi? Ti piace Lorena?
10: Cosa?
9: Il programma?
10: La mamma?
9: Il programma ti piace?
10: Ah, il programma, sì, dimmi.
9: Questo di Natale che stiamo andando in onda con le musiche, l'alberello.
10: Dove sei stato?
13: Maurizio, sono Maria, un attimo solo.
10: Maurizio.
13: Fai parlare un attimo anche a me con questa signora tutta squilibrata.
9: Sì, anche te per.
13: Allora, signora, sono Maria De Filippi, buonasera. Allora, ben ritrovata, siamo arrivati alla puntata di Uomini e Vecchie Puttane e abbiamo per lei una sorpresa, c'è un ragazzo che si chiama Squalo che vorrebbe incontrarla e invitarla fuori a cena e magari, chi lo sa, ficcarci magari una manata nella fregna, ecco. Glielo passo subito e poi vediamo se questa coppia potrebbe funzionare. Prego Squalo, prego, fagli la dedica d'amore. Prego, prego.
14: Ciao Santina, io sono un po' imbarazzato perché sai, è tanto che
10: ma
14: ti ascolto.
10: Sei giovane?
14: Sono giovane, sono abbastanza giovane, sì, sono un bel ragazzo.
10: Allora, io sono vecchio, sai, ho 80 anni per
14: No, ma a me piacciono le persone mature, quelle che mi possono insegnare qualcosa, quindi poi ti ascolto sempre, sei veramente una brava persona, io potrei darti tutto quello che vuoi e niente, vorrei conoscerti, sai, mi piace sempre come...
10: Ah, ti piace conoscermi?
14: Sì, mi piacerebbe tantissimo conoscerti.
10: Non mi hai mai vista? Foto.
14: Per questo, io ho visto una volta la foto, per questo ho detto che è bella questa donna, quindi mi piace molto, mi piacerebbe anche conoscere, perché tu a me non mi hai mai visto invece, quindi dobbiamo...
10: Non lo so,
14: presentarci.
13: Allora, un attimo solo, per favore, un attimo, per favore, allora, signora, questo è un momento molto delicato, la signora Santina deve...
10: No, ma sei italiano?
13: Sì, certo, italiano,
14: ma come
13: signora.
14: Parlo non sembra, però sì, sono italiano.
13: Mongoloide, signora, purtroppo.
14: Calabrese, però.
13: Ma anche lei.
10: Ah, sei monocoloide, anche tu.
14: sì, sono, ma si capisce come parlo, no? Si capisce,
10: ma,
14: no?
10: Ci sono gli uomini e anche le donne monocoloidi.
14: Sì, ma io sono uomo, c'è anche la donna monocoloide. Ma
2: tutto questo sta avvenendo veramente.
14: Sta succedendo, sì.
13: Allora, signora, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
10: Sì, dai, aspetto, dai.
13: Allora signora, adesso le passo mio marito Maurizio Costanzo che le farà una brevissima intervista, così poi faremo un'altra intervista anche a Squalo per capire se siete tutte e due fatti l'uno per l'altra, va bene?
10: Esatto.
3: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
15: Radio 105.
16: Lo Zoo di 105.
17: La bastardata del giorno. 105. Bastardata. La bastardata del giorno.
18: Bastardata di oggi.
19: Bastardata di oggi.
18: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
20: Pronto?
21: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
20: Perché?
21: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
20: Ma chi è lei, scusi?
21: Come, l'inquilino di sotto di lei.
20: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
21: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
20: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
21: E allora dico, vogliamo...
20: Ma vada a fanculo, va.
21: Tu è sord, hai capito?
20: Lei non sta bene.
21: Allora vengo su, sopra casa tua.
20: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
21: Ah!
20: Non sta più.
21: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma tu cazzo.
17: La bastardata del giorno.
22: Pronto?
21: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
22: Me.
21: Sono stanco morto.
22: Me.
21: E stramort.
22: Me.
21: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
22: E sto contento per te, complimenti.
21: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
22: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
21: Io vengo a casa tutta, quanti scelto la finestra, capi?
22: Vieni.
21: Preparati, perché non ce la faccio più.
22: Vieni.
21: Fatti un culo sto buchi, no?
22: Vieni.
21: E che...
22: Vieni.
21: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
22: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
21: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
22: Vieni.
21: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
22: Guardi, imbecille, che sta sbagliando l'ora, mi sta rompendo i coglioni.
21: Ma vengo da te. Ti dà che
22: la... Ma denuncia io lei.
21: Ma ti vengo a spaccare un cerroid.
22: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
23: Pronto?
21: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
23: Che cosa?
21: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
23: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
21: Come ha sbagliato numero? Oh!
23: Dove abita lei?
21: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
23: E a che piano abita?
21: Sono giù, pian terreno io.
23: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
21: Ma la cito?
23: Ma vada a quel paese.
21: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
23: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
21: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
23: Guarda,
21: un cacchio.
23: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
21: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
23: Lei chi? Io sono Tondolo.
21: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
23: Come lei?
21: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
23: Pronto?
21: La signora Boccuzzi, signora?
23: Sì.
21: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
23: E dove?
21: Lei che
23: dove?
21: C'è una piscina in casa, c'ha?
23: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
21: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
23: Sta lavando in un attimo.
21: Un cacchio, fai subito.
23: Pronto?
21: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
23: Dove?
21: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
23: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
21: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
23: quando... Ma dimmi, chi sei tu?
21: Sono Peppino Ucic.
23: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
21: Marmonato
23: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
21: Oh, con te sto parlando io, guardiamo, non alzare la rica, come mi fregazzemo? Vengo su.
23: Ma vieni tu direttamente.
21: Adesso
23: qua.
21: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
23: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
21: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sei un grillino di sotto io.
23: Come ti chiami?
21: Peppino Ucic.
1: niente. Pinuncito, prendo vaffanculo.
21: Pronto! È un cazzo.

0: This is a zoo only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non ho denti marci, tutti muria. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ci
3: pulito.
4: Ci i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh,
2: sei
3: spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi
2: ridere.
3: Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E do che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, eh.
2: Mm-hmm.
3: Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, amici, anche oggi torna Wendere alla grande. E oggi utilizzerò le voci di quella balordona, quella romana, quella che legge le carte in TV, la chiromante. E allora siamo pronti a dilaniare. Mi viene da ridere perché ho trovato dei personaggi veramente atomici. Siamo pronti? Andiamo. Questo è Wonderland.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Sono io la grande da Manera, chi è?
2: Chi?
3: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
2: Ma cosa voglio sapere? Ma chi cazzo sei?
3: Allora, da 1 a 17? Da che zona di Roma chiami? Pronto? Pronto? Allora, bimba rimbambitella, che vuoi sapere?
2: Oh, la smettiamo?
3: Bene, se tu e tuo compagno riuscite a realizzare una situazione valida, quando sei nato tu? Pronto?
2: Oh!
3: Pronto?
2: Che vuoi?
3: Carta di credito!
2: Senti un po'. Adesso che vado alla polizia ti mando il tuo numero privato, ti rompo culo, va bene?
3: Tutti i cazzi sono buoni quando non fate il vostro dovere. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
3: Allora, benvenuta cara, in cosa ti posso essere utile?
4: Porco, ma chi è? Ma chi sei?
3: Parla con calma perché già sei troppo alterata, eh?
4: Parla con

0: famiglia, sto mangiando, porco.
1: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
0: Mignotta puttana, vaffanculo, porco. Allora,
1: carta di credito!
0: Te l'hai finito il culo la carta di credito, sto mangiando, porco.
1: Ca futti futti, ca dio pettona a tutti. Sai che vuoi sapere?
0: Ma vaffanculo, tu la Sicilia, porco. Sto mangiando, mi sto incastrando, porco.
1: Ma che noi ha detto, Melody?
0: Mandatevene a fanculo voi, devo mangiare, porco, lasciami in pace, porco. Pronto?
1: Allora, benvenuta cara, in cosa ti posso essere utile? Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Parla con calma perché già sei troppo alterata, Pronto? Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
0: Affanculo.
3: Non avete idea di chi sta arrivando. Che Dio ci aiuti.
4: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa che
0: le... Pronto?
1: Allora, benvenuta cara, in cosa ti posso essere utile?
0: Ma chi cazzo è, porco? Basta con questi scherzi, cane.
1: Parla la... con...
0: Ascolta, l'altro giorno mi ha chiamato l'assicurazione dopo di te. Ho sparato una bestemmia di quelle che mi ha messo giù, porco. Guarda che ti venisse un'unghia sulla cappella, poi ti si incarnisse, pezzo di merda, e che ti entrasse il pus nel culo, pezzo di merda, terrorista, porco.
1: Parla con calma perché...
4: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul...
0: Ti è cresciuta l'unghia, eh?
1: Gennaro poi si incazza.
0: Ma vaffanculo, vecchia di merda. Prendilo in culo.
1: Carta di credito.
0: Vai avanti.
1: Allora, tu vuoi sapere sulla su una persona? Allora, tu vuoi sulla voce su una persona?
0: No, voi tu e tutti i pesci del suo acquario, vaffanculo, va.
1: Ok.
4: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa.
0: Pronto?
1: Carta di credito! Pronto?
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Wonderland. Wonderland.
3: Questa mattina Wender ha trovato questo audio su Instagram ed è stato folgorato.
4: Ciao, stellina luminosa della Body Club. Finalmente ti ho trovato. Ti ho cercato per mare e per monte. Arrivato a un certo punto che è diventato un scalatore dell'Everest per ciovarete. Finalmente ce l'ho fatta. Ma senti una cosa. A me non piace proporre aperitivi, chisto, chiddo. Io vorrei proporti una serie di esercizi da fare insieme. Che dici? Eh? Vogliamo allenare un pochino questi corpi? Magari poi ci conosciamo un po' meglio. Facciamo un po' di squat, acchiane e scinne, che dici? Fammi sapere, non mi lasciare il visualizzato, va bene? Perché onestamente io con te... i sassi pure un suli pisa. Pure i balatune e maimmo.
3: Wender ha dovuto aggiungere delle voci artificiali per poter rendere lo scherzo ancora più vero, dando il nome del personaggio che si chiamerà Peppe Recchia.
5: Pronto?
4: Ciao.
5: Uè.
4: Ciao, stellina luminosa della Body Club. Finalmente ti ho trovato.
5: Ma questo chiusi siamo lì.
4: Ti ho cercato per mare e per monte, arrivato a un certo punto che è diventato un scalatore dell'Everest per ciovarete, finalmente ce l'ho fatta.
6: Sono Peppe Recchia.
5: Così?
4: Ti ho visto l'altra volta in palestra che stavi facendo gambe. E quando ti ho visto disse in mente mia, ma pure io vorrei allenare le mie gambe, perché voglio correre in teia.
5: Oh, ma... ho detto tutta un'altra cosa, ho spaccato la luce.
4: Ma senti una cosa... A me non piace proporre aperitivi, chisto, chiddo. Io chisto, chiddo. Che dici?
6: Scopiamo.
5: No, lascia perdere, la sto facendo con me.
6: Vogliamo fare un po' di dentro fuori?
4: Eh?
5: No, non va a fare niente, noi.
4: A me non piace proporre aperitivi, chisto, chiddo. Io vorrei proporti una serie di esercizi da fare insieme. Che dici?
5: Attorno, non va a fare niente con me, questo è così.
4: Vogliamo allenare un pochino questi corpi?
5: No, non va a fare niente, noi.
4: Magari poi ci conosciamo un po' meglio.
5: Oh, ma stai su con me, che cosa a fare? Un giorno questo telefono.
6: A me non mi piace lo sticchio. Mi piace a me. Mi piace a minchia.
5: Oh,
4: fammi sapere, non mi lasciare svisualizzato, va bene?
5: Sì, fammi la vita.
4: Perché onestamente io con te... Perché onestamente io con te... I sassi pure un suli pisa. Pure i balatune e maimmo.
5: Con me non puoi fare niente, mi dispiace.
6: Scopiamo?
5: No, no, basta stare con uno come.
6: Sono Peppe Recchia.
5: Ma per mia puoi essere magari la m***a che spacchiamo con te.
4: Che dici, eh?
7: Pronto?
4: Ciao, stellina luminosa della Body Club. Finalmente ti ho trovato.
7: Ah.
4: Ti ho cercato
7: vediamo,
4: per mare e per monte.
7: Vediamo se sei contento di avermi trovato, vai.
4: Ti ho cercato per mare e per monte. Arrivato a un certo punto che è diventato un scalatore dell'Everest per ciovarete. Finalmente.
7: Oi, per mari e per monti, voi cane, porco. Oi, se i mari fossero di torcere, io l'ho. E butti puenta, porco.
4: Ti ho visto l'altra volta.
7: Ti culo con la mia trave. Ti culo con la mia trave. Non mi ero per il cazzo,
4: ti ho visto.
7: Sono già abbastanza agitato, stamattina insomma allo specchio vi sfatano, cerchi di rompermi i coglioni, tardo infame.
4: Sono vabbè.
7: Quindi chiudi sto cazzo del telefono, ma vanno a puttana, troppo, vero? Cane, eh?
4: A me non piace proporre aperitivi, chisto, chiddo. Io vorrei proporti una serie. Esercizi da fare insieme.
7: Dai,
4: che dici? Di
7: aperitivo da progetto, dai,
4: vogliamo
7: dai,
4: allenare un pochino questi corpi?
7: Dai, voi, non so, dime!
4: Facciamo un po' di squat, acchiane e scinne, che dici?
7: Minchia, sono tenente, porco noi! Troppo, ti strappo
6: scopiamo.
7: Il cuore! Ti strappo il cuore, troppo!
6: A me non mi piace lo sticchio.
7: Ah,
6: mi piace la minchia.
7: A me piace la fica, dai, fica, fica, fica, fica, bella, dai, polposa, umida. Nam nam nam nam nam nam nam, bucio de culo, dai, copate.
6: Va, tieni da minchia tu.
0: Vendetta!
8: Vendetta!
0: Vendetta!
6: Ah, scopiamo.
7: Dimmi.
6: Scopiamo.
7: Sì, stasera, dai, stasera vado a scoppare, sai cosa faccio, dai, distendo la mia bella gioia, dai, sul letto, poi tiro fuori un po' di polvere magica, dai, gliela metto attorno alla vagina e poi vai, boia col destro, vai, boia col sinistro e dopo globo, io si bomba, poi e ci facciamo, dai, ti bam bam bam bam bam.
6: Andiamo.
7: Ciao culattone.
6: Vogliamo fare un po' di danger fuori, eh?
2: Wonderland, sbocca vecchia bestia, Wonderland. Radio 105. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città, gli abitanti

0: perché dai, vieni indietro col camion, dai, adesso la rovescia, ah, la bocca, se ce la fai, non riesco più nel naso, non ci sta, ah, oddio, che tu magari.
1: Nonno Zeus, che fai? Stai creando una nuova serie di divinità apposta per i suini?
0: Rido perché ce l'ho fatto! Che simpatica puttana di merda! Vediamo se fai ancora la spiritosa dopo che ti ho trasformato in clitoride in una mongolfiera!
1: Aiuto! Volo via! Scusa, scusa, nonno Zeus, non lo faccio più, ti prego, fammi tornare il clitoride normale!
0: Ecco, brava, vai a spompare i cactus col culo, che io ho faccende importanti su cui pippare. Non so se ti sei resa conto, stavo facendo fare retro a questa serie di camion rimorchio con dentro tantissima polvere divertente tutta nella mia bocca, che tanto non posso morire. Sono una divinità, no? Sai chi sono io? Scopiamo?
1: No.
0: Scusa la droga che parla per me.
1: Che succede, nonno Zeus? Sono arrivati i troiani?
0: Magari, peggio, molto peggio. Sono arrivate quelle troie delle Amazzoni.
1: Le Amazzoni? E che cazzo sono?
0: Le Amazzoni sono un popolo formato di sole donne guerriere che menano, menano forte e non ti fanno chiavare perché si leccano la
1: Ah, non ti preoccupare, nonno Zeus. Ci penso io alle Amazzoni. Così tu mi farai diventare una dea e finalmente potrò pippare anch'io. Aspettami qui, vado, sistemo le Amazzoni e torno.
0: Vai, vai, vai, vai, fatti un cristiano di c***o. Scusa un attimo, ci conosciamo?
1: Sì, sei mio nonno.
0: Scopiamo?
1: No, nonno.
0: Scusa, è la droga.

0: tunica. Ah, ciao Apollo, come mai indossi l'armatura? Sta andando a scoparti Pegasus.
1: Magari. No, Eros, vado a combattere le Amazzoni. Così quando le avrò sconfitte, nonno Zeus mi farà diventare una dea e potrò pippare come un formichiere colombiano.
2: Scusate, ho sentito urlare. Ciao, bella bambina, scopiamo?
1: No.
2: Ci conosciamo?
1: Sì, sei mio nonno.
2: Ah, scusa la gioca, vado. Scusa.
0: Sembra interessante, vengo con te su quelle ali.
1: Ecco, guarda, sta arrivando l'esercito delle Amazzoni.
0: Strano, non ricordavo che avessero i tacchi a spillo.
3: Fermi tutti! Compagnia, giù le mutande al mio tre, scateniamo l'inferno. Pronte, uno!
1: Ma che cazzo succede?
2: Due
0: e tre.
1: Ma che schifo! Stanno cagando!
0: Ah, ho capito! Non sono le Amazzoni!
1: E chi sono?
0: Le Amazzoli! Più bella cosa non c'è!
2: Ciao! Stavate tirando! Ero in giro con la cabrio e ho visto che eravate qua fermi. Ciao, che fai?
1: Ciao!
2: Scopriamo?
1: No!
2: Ci conosciamo, ci hanno visto conosciuto.
1: Sì, no.
2: Scusa Tic, che facevo un lavoro pericoloso nella vita.
1: Sì, sei mio nonno.
2: Scusa, è la droga.

0: onda.
1: Pronto? Buongiorno. Parlo con la smandruppata del paese? Sono che Guido Inferni. Voi? Sono Guido Inferni. Come sta, signora?
0: Che siete?
1: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo. Porti anche suo marito. Le nostre mignotte lo spolperanno bene, bene e gratis. Brutta schifosa. Mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su.
2: Pronto?
1: Pronto? Pronto? Mi sente? Come sta?
2: Sì. Chi sei?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
2: Chi sei?
1: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. È contenta che l'ho chiamata?
2: Ma io non ti conosco.
1: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo. Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. Mobile da soggiorno visibile solo di giorno e non di notte.
2: Mi dispiace, ma io ho 90 anni. Sono anziano.
1: Ma che cazzo ti ridi? Signora, mi ascolti.
2: 90 anni.
1: Signora, mi ascolti bene. Mobile da camera da letto, largo un metro e alto 6 chilometri per mettere via tutta la vita. Pronto? Brutta schifosa. Mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su.
2: Pronto?
1: Non faccia la mignotta e venga a trovarmi nel mio mobilificio.
2: No, ma te l'ho detto, io ho 88 anni, da maggio faccio 90 anni.
1: È contento?
2: Deve fare i mobili.
1: È contento?
2: Non posso camminare, come faccio?
1: No, è contenta che l'ho chiamata?
2: Sì, mi fa piacere. No.
1: Dalla voce si capisce che lei è un cesso.
2: Sì, la voce sì, ma le gambe... Non posso camminare.
1: Da noi, signora, potrà trovare la sedia a rotelle in pura quercia secolare a soli 15 milioni. Vi aspetto a braccia aperte con il cazzo di fuori.
2: Va bene, grazie. Ciao.
1: Le auguro una buona serata. Salve! Brutta, schifosa, maleducata, maledetta. Avete sentito? Io cerco di essere gentile con le persone e loro mi trattano a pesci in faccia.
3: E al sabato grande festa.
0: Pronto?
1: Buongiorno, parlo con la smandruppata del paese?
0: No, avete sbagliato numero.
1: Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Ste vecchie hanno anche il coraggio di chiudermi il telefono. Non c'è più la gente ignorante di una volta.
3: E al sabato grande festa.
2: Pronto?
1: Buongiorno. Come stai, bella stronzona?
2: Io sto bene. Se sto meglio se non sento quella brutta, porca, maledetta voce tua. Dimentica questo numero, perché guarda che il mio numero è seguito dalla questura. Dunque stai attento.
1: È contenta
2: stai
1: che...
2: attento, perché vai incontro a veramente a cose molto brutte.
1: È contenta.
2: Ricordati
1: che l'ho chiamata?
2: E se lo vai a farlo mettere in culo un'altra volta, come che te l'ho detto. E dimentica questo, perché come ti ripeto, proprio è venuto ieri mio nipote che le ho detto che mi hai chiamato l'altro giorno. Strano, zia. Perché ho detto che lui sa parlare meglio di te, ma molto meglio di te, perché è una persona meravigliosa, non un stronzo come te.
1: Va bene, signora.
2: Stati regolare, perché sono sotto, il mio telefono è controllato. Ricordati, stronzo, maledetto, schifoso.
1: Le mando un abbraccio di cazzi fortissimo. Pensate chi dobbiamo servire ogni domenica nel nostro mobilificio. Meno male che c'è la grande festa.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora.
4: Pronto?
3: Signor Mimmo?
4: Sì,
3: sì, buongiorno, salve. Ho visto l'annuncio su internet che cercava da lavorare.
4: Sì.
3: Posso. Posso rubare un minuto?
4: Sì, vedi.
3: Allora, io sono Gigi Valli della Conservigi e stiamo collaborando.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, stiamo collaborando con il Ministero del Meridione per il collocamento dei pelandroni di merda giù dalle vostre parti. Niente, devo fare un'offerta di lavoro. È disposto a ascoltarmi o devo stare qua a polemizzare?
4: Sì, senta.
3: Allora, assunzione sarebbe per conto l'assessorato delle disponibili opportunità. Allora, contratto di assunzione a tempo indeterminato. Con stipendio di 4.350 euro lordi. Che tolte le tasse oneste, quelle che vanno allo Stato, diventa 1.400 al mese. Vabbè, allora, vediamo un po' i vari bonus di questo contratto. Allora, ci sono dentro 14esima. No, aspetti, quella non c'è più. C'è la 13esima. Aspetta. C'è ancora la 13esima? Ah, pure la 12esima. No, niente, allora sono 11 mensilità.
4: Come 11?
3: Sono 11 mensilità, perché hanno tolto la 14esima. Ne tolgo loro, ne tolgo 3 per volta. Non riescono a toglierne uno o due.
4: Non mi sa gratis, ma perché?
3: Durante l'anno poi non si sente, perché comunque va spalmato lo stipendio poi in giro, no?
4: Vabbè. Va spalmato, invece la merda che mi ha spalmato.
3: Vabbè, dai, senza. Cosa sto titolo, non ho capito. Ci abbiamo le ferie pagate, però solo per i capi questa.
4: Io non rientro, beh.
3: No. Poi c'è la malattia, ma anche questa va solo i capi. Orario flessibile, quindi c'è un orario flessibile, nel senso non ci sono delle ore stabilite. Però solo per i capi. Poi telefono aziendale, anche questo solo per
4: solo
3: i capi.
4: Per i capi. Sì.
3: Macchina aziendale.
4: Solo per i capi, scommetti, vabbè.
3: No, questa c'è. C'è.
4: A me chiede.
3: Può scegliere se prendere la Fiat Duna. Oppure c'è la Benetton. La Benetton. Presente la Benetton?
4: La Benetton, no, c'è la Michael Magliette, c'è no, macchine.
3: Quella di Formula 1 che usava Schumacher nel 94.
4: No, è vero questa cosa.
3: O prende la Duna o prende la Benetton.
4: Beh, dammi la Benetton, dammi. Ma scusa, ma volevo capire cosa, ma che lavoro è? Di che cosa stiamo parlando? Cioè, così è? Beh?
3: Allora, si tratta di una mansione molto semplice. Intanto lei dov'è?
4: Di Bari sono. Bari.
3: Ah, di Bari, pensa. Proprio, guarda, stavo leggendo ieri sera l'Inghilese Primati. C'era uno di Bari che è famosissimo perché è il più ignorante del mondo. Vabbè, sono cose belle che danno soddisfazione a località italiane. Vabbè, veniamo alla mansione. Allora, dicevamo che lei lavorerà per l'assessorato alle dispari opportunità. Questo cosa vuol dire?
4: Cosa dici tu?
3: L'assessorato alle dispari opportunità sarà la vera arma per combattere il razzismo. In che modo? Favorendo in ogni momento i negri. Ecco, e lei per questo assessorato lei sarà l'ufficio informazioni. Se per lei va bene facciamo il test del Granducato di Toscana e vediamo un po' se è disponibile.
4: Facciamo il test.
3: Allora, prima domanda: vengono da lei un bianco e un negro a chiederle una monetina perché c'hanno fame, ma lei ne ha solamente una. A chi la dà, il bianco o al negro?
4: Al bianco.
3: No, deve favorire i negri.
4: Ma all'inizio. Calliro, diciamo di Calliro.
3: Bravo. Domanda numero 2. Sua moglie decide di fare le corna. Non è bello, però succede. Lei è più contento se la trova a letto con un bianco o con un nero?
4: Con un nero?
3: Bravo. Bravo, complimenti. Complimenti. Terza domanda. Ci sono un bianco e un nero che le stanno rubando la macchina, la Benetton. Lei ha in tasca un coltello a farfalla. A chi dà la prima coltellata sulla guancia? Al bianco o al negro?
4: Dallo a chi lo vuoi.
3: Dovevi dire al negro. T'ho fatto lavorare, pezzo di merda. Ti faccio lavorare.
4: Non Cunculli, ma ci sei che sei di lavoro, c'è un irmaro che...
3: Ma guarda sul trimone...
4: Scusa, dici?
3: Sei un pezzo di merda, non lo capite, che ti faccio lavorare qua.
4: Ma credi in un non, ma vieni qua.
3: Sto per androne di merda, va, per uno stipendio, va.
4: Ma fare in cunghi, da strano, bastard. Che ti prendo sotto la benetton se ti vedi. No, calmante.
3: Ma guarda, sto merda di uomo, va.
5: Radio 105. Lo Zodi 105.
6: Mi piace un cazzo.
7: Lo devo farlo, no, sì.
6: la messa andevo, perché pure lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
7: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È fuori. Buon lunedì viene qua.
8: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
7: Ah, lui c'è lunedì?
8: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
7: Allora vabbè, nascosto mi dichiamo un po' oggi.
8: Sì.
7: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
8: Al tre.
7: Pronto? Faccio
9: di merda.
7: 1, 2, 3.
10: Figlio di puttana!
7: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, poi. Ivo fa ridere.
8: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo. 105.
5: Lo Zoo di 105.
3: Amici, torna Wendell, oggi è la prima volta che utilizzerò le voci di Gianluca Vacchi che ho preso dal tubo durante un'intervista, non mi ricordo quale programma, non me ne frega niente! E allora ho deciso di chiamare la gente a casa con le voci di Gianluca Vacchi!
11: Vaffanculo, ti parli?
12: Ma
11: vaffanculo, chi parla?
12: Se tu pensi che tra Instagram, Facebook e Twitter noi abbiamo più di 2 miliardi di utenti, vivendo nell'epoca della virtualità, è come se... Io
11: che buono, con la parola di te fa male la e a me. Non lo senti?
12: Ma
11: è rotto il telefono, è rotto!
12: No, basta, mi sono stancato.
11: Perché me lo conti, che mi faccio perché vuoi?
12: Ma,
11: Cioè,
12: si vive con meno senso di colpa.
11: Vaffanculo.
12: Il possedere, l'essere benestanti.
11: Pronto, è rotto il telefono, è rotto!
12: Anche in piedi vado in moto. Cerco di vivere la vita con la assoluta
11: correttezza.
12: Anche in piedi vado in moto.
13: Pronto?
12: Anche in piedi vado in moto.
13: Pronto?
12: Anche in piedi vado in moto.
13: Pronto?
12: In generale tutto l'estero ha un rapporto con il benessere e con il mostrare il benessere che è diverso da quello che abbiamo in Italia.
13: No.
12: Cioè si vive con meno senso di colpa il possedere, l'essere benestanti.
13: No.
12: Più che altro non stiamo comprendendo bene come stanno evolvendo i tempi.
13: No.
12: Anche in piedi vado in moto.
13: Oh.
12: Cerco di vivere la vita con la assoluta consapevolezza che sia una sola. Anche in piedi vado in moto.
13: No.
14: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo...
11: Pronto?
12: Anche in piedi vado in moto.
11: Pronto?
12: In generale tutto l'estero ha un rapporto con il benessere e con il mostrare il benessere che è diverso da quello che abbiamo in Italia. Cioè si vive con meno senso di colpa il possedere, l'essere benestanti, e viene presa con meno diciamo astiosità il fatto di mostrarlo, perché avere sensi di colpa nel mostrare, ovvero condividere.
15: Chi sei, brutto stronzo?
12: Ma
15: chi sei?
12: Anche in piedi vado in moto. Più che altro non stiamo comprendendo bene come stanno evolvendo i tempi. Io vedo della gente che diciamo occupa una certa posizione sociale, che non balla nelle discoteche perché pensano che sia discreditante della loro intellettualità. Io ballo di fronte a milioni di persone, non mi sento per nulla discreditato.
15: Ma mica cazzo me ne frega discoteche, ma mica cazzo me ne frega di un benestante, ma che cazzo me ne frega, mi ti ho ascoltato 30 secondi, non ho capito assolutamente una sega di quel che sei, dai, tu capì?
12: Anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto.
15: Aspetta un attimo.
16: Domodossola 23 gradi.
15: Padre!
16: Diventato grande.
15: Cazzo avuto di
16: dilazionamento.
15: Ma vaffanculo. Questo è
17: Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un zebra commerciale!
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti ha piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
10: Tornano i classici di Wender. Mi sto divertendo una cifra. Che voce ho tirato fuori dal cilindro magico? Quelle di Trautmann, il colonnello di Rambo, quello che cerca Krakauer e tutta la banda di stronzi. Allora siamo pronti? Beh, cosa ho fatto questa volta? Sono andato a colpo sicuro a rompere i coglioni per chiudere alla grande la stagione a quel malvagio vecchio malefico, a Ennio. Siamo pronti? Andiamo!
11: Krakauer. Capo pattuglia chiama squadra B.
12: Sono Trautmann, colonnello Samuel Trautmann.
11: Rambo, rispondi.
13: Vendetta.
14: Vendetta.
13: Vendetta.
14: Prata.
11: Rambo, rispondi.
14: Puttana lava. Puttana lava. Chi sta cercando?
11: Capo pattuglia Corvo.
14: Ehi.
11: Rambo.
14: Che sei?
11: Rambo.
14: Bravo.
11: Rambo.
14: Che sa che parco non ci stai cercando?
12: Sono Trautmann, colonnello Samuel Trautmann.
11: L'ho reclutato io. L'ho addestrato io.
14: Cosa vuoi?
12: In Vietnam a me e a Rambo era una cosa che capitava spesso.
14: Ma non ti sento, porca la... cosa stai cercando?
12: Sembra che lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecniche di guerriglia.
14: Tardo non guarda. Puttana lama.
12: Rambo. Lo sospettavo.
14: Ehi!
12: Meissner.
14: Puttana la...
12: Ortega. Coletta.
14: Che porca... Ma chi sei?
12: Jorgen.
14: Chi sei, brutto bastardo?
12: Jorgensen.
14: Ma che dirgi che sei che? Porca la...
12: Jorgensen.
14: Che cosa vuoi dalla mia vita? Dimmi che cosa vuoi, che cosa vuoi?
12: Sembra che lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecniche di guerriglia.
14: Ma che porca la maniglia di che cosa?
11: Rambo, rispondi.
14: Ma che porca di c***o, Ennio, bastardo!
12: Merry. Krakauer. Danforth, confermare.
14: Ennio, ti hai chiamato Ennio. Ennio con la doppia, Ennio.
12: Jorgensen, confermare.
11: Rambo, rispondi.
14: Ennio, ti hai chiamato Ennio, brutto bastardo.
12: Ortega.
14: Puttana la... Vai a cagare.
12: Meissner.
11: Capo pattuglia Corvo. Rambo, rispondi.
12: Quel ragazzo ha 7 vite.
15: Inutile negarlo. Wender lo vuole demolire. Immaginiamo due vite separate. Da una parte, un pelato panzone, seduto in ufficio nella sede di una radio, tutto furbo con il telefono in mano. Dall'altra, un contadino in piedi accanto al trattore che spala la merda nel suo campo. Una visione surreale. E voi, lì, ad ascoltare tutti curiosi per vedere come andrà a finire. Sentiamo il tritamento.
12: Allora vedo che non è...
15: Wender è in pieno godimento.
11: Capo pattuglia chiama squadra B.
14: Ma porco d'un... Vai, io non ti conosco. Vuoi capire che non so chi sei?
12: Sono Trautmann, colonnello Samuel Trautmann. Sono Trautmann.
14: Non ti ho mai sentito.
11: Capo pattuglia chiama squadra B.
14: Puttana la... Vai a cagare.
11: Confermare.
14: Vai a cagare.
11: Ortega, confermare.
12: Ma è finita ormai. Punto e basta.
16: A gennaio vi aspetta il grande scontro. Lo scontro più epico di sempre. Ennio combatterà contro...
17: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore!
0: Radio 105.
2: 105.
5: Lo Zoo di 105.
1: Per decenni, Hollywood ci ha propinato film d'azione, legati alla figura del macho etero e invincibile, che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare.
6: Ma tutto questo sta per cambiare.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta.
6: Presenta.
1: I remake-ioni.
6: I remake-ioni.
1: I classici del cinema con protagonista Ricchioni.
7: Oh.
1: Questa è la storia di Rocky Balboa. Un uomo semplice, con un'unica passione.
8: Il cazzo?
1: La box.
8: No, il cazzo.
1: La box.
8: Fidati, il cazzo.
1: La box.
8: Un cazzo?
1: La box.
8: Del cazzo?
1: I remake-ioni.
6: I remake-ioni.
8: Non fa male, non fa male, non fa male, non fa male, non fa male, non fa male.
13: Culatone, mola quel cazzo di gomma e vieni ad allenarti, che l'incontro è vicino, cazzo.
8: Sì, vengo, vengo, vengo.
1: Dopo anni di duri allenamenti, finalmente l'occasione della vita.
8: Un cazzo?
1: No, coglione, l'incontro per il titolo mondiale.
8: Del cazzo?
18: Rocky, Rocky, Rocky, Rocky.
19: Attenzione, per piacere, amore, due parole per la nostra radio, dai. Rocky, i bookmakers dicono che Apollo Creed ti farà un culo così. Cosa rispondi?
8: Magari.

0: arriva il fatidico giorno.
1: È incredibile! Rocky Balboa sta usando il culo per parare i colpi!
2: Aia! No, in faccia! Sul culo, Apollo, sul culo!
3: E sembra pure che gli piaccia!
2: Oh sì, sì, sì, sì, più forte, sì!
4: Minga! Minga, sono sbombato!
2: Forza, più forte! Più forte, dai!
1: È incredibile! A furia di tirare pugni in culo a Rocky, Apollo è rimasto senza fiato!
3: Era sicuramente tutta una tattica! Ora Rocky parte all'attacco con i suoi famosi pugnetti froci!
2: Chi è? Chi è brutto l***o cattivo? Chi è l***o cattivo? Chi è? Chi è?
5: Sozzo è diventato anche romagnolo! Mulattone è anche romagnolo!
6: E anche busone!
5: Busone è diventato!
1: Il Apollo va al tappeto!
3: Non ci posso credere! Rocky è il nuovo campione dei pesi massimi!
2: Ti ho battuto, nanna nero!
1: Siamo qui con il vincitore, il busone italiano Rocky Balboa. Dici, Rocky, cosa provi in questo momento?
2: Beh, mi fa male il culo e poi... volevo dire a tutti che... se io mi...

0: proprio contento di aver accettato questo lavoro in TV.
1: Ma io muoio anche in questa serie.
2: Sì, ma più avanti, prima devi farti inculare.
1: Sono vecchio.
2: Beh, culo vecchio fa buon brodo.
3: I remake.

0: This is the zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Soggetto numero 910078. Vito, barbiere di Palo del Colle che ti rasa anche i kit Stramurt.
3: Pronto?
4: Upa!
5: Oh, upaccio mem!
3: Ma guarda, ma affangula chi te muore?
5: Chi te bi? Affangula.
3: A me va affangula. Va bene, va bene. Vuoi per un appuntamento presso il barbiere?
5: Voilà.
3: Vuoi tagliare i peli dell'uccello? Ehi,
6: la chi te stramuor.
5: Uciu.
3: Uciu cu cazzo.
5: Uciu uno di merda, cazzo. Con la mangiata.
3: Oh. Voilà.
5: Ehi. Faccio ciura!
3: Tu sei un guagnone della settimana passata! Allora senti, io ti offro un taglio.
5: Beh.
3: A te e alla puttana di mamma.
5: E so?
3: No, sta qua mia sorella, sta qua mia sorella.
5: È facile perché non lungo me.
3: Perché stava chiamando a me da mamma e sorta, se la chiamano la pagianga.
5: E canet, la facile trovo una King Kong.
3: No! Apri la bocca! Appa in gula che ne è muerte!
5: Tu e mamma! Cazzo, non c'è cazzo di cane!
3: Allora, che faccio? Prenoto per oggi?
5: Ti si è accatato un Mercedes?
3: Sì, come da mamma, Tint!
5: Ecco me, da Bocner!
3: Gula chi te muerte!
5: Oh, faccio lo cazzo di che
3: ma fangula chi te mo che ci vengo da trece te spago gula
5: vuoi tutta la razza tua morte bive.
3: Vieni qua, io ti aspetto
5: gula mamma,
3: però non ti dimenticare da porta sorte che da un tangheo
5: mamma perché la bruccare.
2: Soggetto numero 579022. Trimone multigusto sulla punta del fallimento.
7: Pronto?
5: Upa!
7: Ehi!
5: Upa, c'è una domanda?
7: Chi sei, eu?
5: Lala?
7: Lala?
5: Lala, trin sorte, la bastard!
7: Oh, basta, eu!
5: Cite!
7: Cite! Cite murt!
5: Stramurt è vivo!
7: Oh, basta, ehi!
5: Però no! Oh, trova! Ehi!
7: Asciolti che me ma tu non vai a take!
5: Ma!
7: Mamma!
5: Luffa!
7: Luffa! I pumbain! Luffa!
5: La bocchina lungo ma!
7: Oh, cazzo! Ma c'è sì, oh!
5: Oh, upa!
7: Upa!
5: Upa, ci sono domani!
7: È d'assurdo! Ma vaffanculo!
5: Tu
7: è cazzo sei io?
5: Tu è tutta la razza tua morte vive!
7: Ma sei come un bastardo! Ma ti ha dato il numero?
5: Mok!
7: Mok!
5: Mok a
7: Mok a Mamato!
5: Mok!
7: Assurdo!
5: Mok!
7: A Fred!
5: Mok!
7: Mok!
5: Mok a Canet!
7: Bravo, Paolo!
5: Tu e tu! Tu e tu!
7: Ma no!
5: Tu è tutta la razza tua morte vive!
7: Ma è tu pingalto freddo, ta famiglia tome, stu kind safe.
5: Guro.
7: Vatti ve tu pimmac, kind me.
5: E mamma.
2: Soggetto numero 134688. Iperpugliese spara chi te murt.
4: Pronto?
5: Uè, faccio da cazzo, da cazzo.
4: La morte della madre, sapevi, la morte del cazzo, che mezzo che fu cazzo. Guarda che l'altro giorno mi hai fatto prendere una lettera di richiamo, brutto figlio di troia, c'è fa un cacciato, bastardo.
5: Ucciù.
4: Se tu chiappo ti distruggo, guarda che te lo giuro, tu Ucciù. Stai giocando col fuoco.
5: Ucciù.
4: Se ti chiappo ti rovino, stai zitto figlio di troia, che sta fatto. A te ti chiede nero, bastardo. Ucciù. Se fa un cacciato mangi così, un cranio ti ha mangiato, chi per me.
5: Ucciù.
4: Tu me la ricercato, mi devi dire chi sei.
5: Ucciù.
4: Ti giuro che non ti faccio niente. Dimmi che cazzo sei.
5: Ucciù, no da mamma.
4: Morta la muerta, c'è da mamma, c'è sul figlio della trina top. Mamma mia, mamma mia. Guarda che io te lo giuro, io se ti prendo ti distruggo.
6: Don Peppino!
4: Tu si nu. Si è che si lì?
6: Lo feci un pochino?
4: Morta la muerta da mamma, da figlio da troia. Sei un codardo senza palle. Chiamami col numero, bastardo figlio di troia. Tu ringrazia Cristo che non mi posso muore dal lavoro. Che di porco ti ammazzo.
6: Upa.
8: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: Only a 105. Scorrettezze.
1: Scorrettezze.
0: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
2: Ehi, pa, ma a scuola mi dicono che la mamma è una donna di facili costumi, pa, ma cos'è che significa?
3: Che tua madre è una troia.
4: Che mi avete chiamato?
3: Tornatene in cucina, puttana.
4: Comandi.
2: Ma pa, ma io non ci credo che la mamma è, insomma, cioè, diciamo, cioè, mi hai capito, no?
3: Allora facciamo così: se tua madre è una troia, adesso ti cade un meteorite sulla testa di cazzo che ti ritrovi.
2: Che culo, pa, ha preso il nonno!
3: Ma porca puttana, non aveva fatto testamento quel coglione! Tu dovevi morire, stronzo!
0: Non c'è niente da fare. Scorrettezze come la candida. Torna sempre anche se non vuoi.
3: Briscola!
2: Ehi, pa, ma briscola mi batti sempre, cazzo! Ma io mi annoio!
3: E ci crede, perché sei ritardatario di testa! Eppure sei nato prima del previsto!
2: Dai, pa, facciamo qualcos'altro, dai, pa!
3: Facciamo le cotolette?
2: Pa, ma io non ho fame, cazzo! Sono le 4!
3: Ma facciamole nel senso di scopare! Non te l'hanno insegnata a scuola!
2: No, pa, ancora no!
0: Scorrettezze, la fiction che una volta ha fatto bestemmiare un parroco muto.
4: Uè, voi due, che state facendo?
3: Che cazzo vuoi, stronza?
4: Non trovo la carne per fare le cotolette.
2: Ma cazzo, ma non lo vedi che ce le stiamo facendo?
4: Ma che schifo che fate, disgraziati, fatendi, figli del demonio.
3: E quando hai storie, devi fare le cotolette?
4: Sì.
3: E te le abbiamo già imburrate.
0: Scorrettezze.
1: Scorrettezze.
0: La fiction che riunisce tutta la famiglia.
4: A tavola!
3: Buone ste cotolette, pensavo peggio.
4: Purtroppo non ho potuto sfumarle perché il vino bianco era finito.
3: E quando sei stronzo, me lo dicevi che ci pisciavo dentro. Ci pisciavo dentro.
0: Pare che Scorrettezze sia molto gradita al pubblico anziano, quello che non capisce un cazzo, insomma.
4: Uè, stronzoni, ma avete visto il nonno?
3: Hai visto sotto la pietra grande in giardino?
4: Oddio, ma perché il nonno è stato schiacciato da una pietra?
3: Perché stava tagliando le piante in giardino e c'aveva la forbice in mano e ha perso. Al gioco forbice carta meteorite.
4: Oh, madonna.
3: E ridi, puttana, era una battuta.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Leo, allora il foglio che stai portando
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da Miro. Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo che mi mette la mano. Come mai? Che la guardi? La guardizione. Basta questa guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come
1: tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. La guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende. Welcome to the
5: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
7: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno era alle prese con i problemi di cuore del suo parrocchiano Enzo.
8: Padre, non riesco a trovarla da nessuna parte.
9: Ma chi se ne frega? Cioè, sono molto addolorato, ma io sono un sacerdote di Nostro Signore Cristo Gesù. E cosa ti devo dire? Telefona a lei.
8: Ma ha dimenticato il telefono a casa.
9: Maronna, che porco... me lo dici così? Non lo sai che una femmina senza telefono è il dono più prezioso che Nostro Signore ci possa dare? Corri subito!
8: Dove?
9: A pregare per ringraziare Coso, Cristur! Che te ne puoi stare almeno una mezza giornata senza rotture di coglioni! Puttane mamma!
8: Allora vado!
9: Vai! Maronne, vai! Girolamo, corri subito dalla fidanzata di quest'uomo e dille di non uscire dalla porta!
10: E come deve uscire?
9: Dalla finestra!
10: Ma è nella camera al 15° piano della sua villa a 14 piani dichiarati.
9: Maronna, che... fai come ti dico, il Signore guiderà i suoi passi e farà sì che si rompa giusto qualche femore.
7: Ed ecco il reverendissimo